0: Ci vorrebbe qualcuno di ampiezza lì davanti, come minimo due esterni di ruolo ci vogliono, anche con l'eventuale 2-1. 2-1, che cosa, cioè dice 4-3-2-1,
1: dice lui, sì.
0: Ma effettivamente, ragazzi, nel calcio di oggi 4-3-2-1 si vede,
1: c'hai
0: molto poco.
1: C'ha i terzini che spingono,
0: sono 4-3-3, c'hai
1: Gio Mario e quell'altro a sinistra, come si chiama, vale la pena, no, è che è arrivato Jimenez, e spingono terzini nel calcio moderno. Cioè nei mondiali ho visto terzini, facciamo più gli attaccanti che terzini, fai te. Se hai due buoni centrali che ti è un buon portiere, poi o uno a destra, uno a sinistra, poi scala uno dei tre centrocampisti, ovviamente, poi faremo la lavagna tattica, scala a coprire il posto dell'esterno che è salito, e hai risolto il problema. No?
0: Costantino, ti vogliamo presidente del Coverciano? Ci
1: sono stato già
0: Ferro.
1: Dato, già da grande Ferro, già dato tanti anni di Coverciano.
0: Poi sto Ruggeri è così forte, ci chiede Paolo, la provincia di Pavia, che a fare parto da solo, a volte troppo da solo, anche Correa non ha passato la palla a due elementi piazzati meglio. E poi ti chiede Chiara di chiedere quanti soldi ha, poi magari digli di sì. Ah, questo secondo me è allo spasimante. Ah, così venale, Paolo, credete, Chiara vada a cercare.
1: Presentate il CUD, no, come si chiama? Cosa si presenta quando scuola le tasse?
0: Lisei,
1: o qualcosa del genere, e fateci sapere per cui
0: questo
1: votate,
0: ti dà la misura di quanto Santino paghi le tasse in questo
1: dai
0: paese.
1: Giacomo,
2: anche della cima che hanno di me alcuni ascoltatori,
1: gli amici dell'agenzia delle entrate, sì, ci ascoltano,
0: sì,
1: sono grandi ascoltatori.
0: Va bene, allora sì, abbiamo una decina di minuti. Vai. Tonellone, dobbiamo aumentare il ritmo, possiamo sentircene due di vocali.
3: Ciao ragazzi, allora io vorrei fare un appunto barra rimprovero al direttore Loreto, che in questo momento è in ferie in Sardegna a godersi le splendide acque della Sardegna.
1: Bravo.
3: Perché? Ora, vedere un ventilatore comprato dai cinesi a 29,90 in studio con quei poveri cristiani che stanno morendo, io ora voglio dire, vedo della bucciaggine importante, cioè, però è venuto a 49,90.
1: La bucciaggine,
3: primo prezzo
0: come
3: cinese,
0: ricostruito tutto?
1: È il nostro sindacalista, lo adoro questo ragazzo.
4: Avevo una domanda per Chiara.
1: Chiara, c'è una domanda
4: se
1: per
4: secondo
1: te.
4: Lei alla fine Moise Kean rimarrà davvero? E vi lascio con una battuta, non so se fa più male i 45 gradi di Bologna o sentire Costantino che dice ne vale la pena, non lo so. Ciao,
1: vale la pena
4: Luca.
1: Il giocatore vale la pena, dico, se va al De Pegna lì.
0: Era questa la domanda
1: su Kenya.
2: La domanda per me era se resterà. Io mi sono chiesta anche con gli ospiti di Garrisca al Vento settimana scorsa, quando ti ho sostituito, se la Fiorentina in un certo senso dovesse anche imporre un limite temporale per prendere una decisione su Moise Kean. E giustamente giornalisti esperti come Angelo Giorgetti e Mario Tenerani, spostandosi un attimo dal discorso Kean e focalizzandosi sulle alternative, hanno sottolineato, come poi diceva anche Costantino, che tutto dipende dalle eventuale piano B in caso di partenza di Moise Kean, perché è ovvio che non puoi cederlo l'ultimo giorno di mercato un calciatore come ovvio. Moise Kean, io penso che ci siano buone possibilità che resti, perché ci credo al fatto che la Fiorentina abbia scelto di non scendere a compromessi e di non cedere Moise Kean a una cifra distante dalla valutazione che dà del giocatore, considerando la complessità di sostituirlo. Quindi non credo che sia in partenza, però non escludo che possa esserlo nel momento in cui la Fiorentina dovesse avere un sostituto pronto e dovesse arrivare sul tavolo un'offerta che si avvicina ai 40 milioni di cui si è parlato tutt'estate.
0: Sì, su Mastantuono nessuna news ancora, no. Caro Maurizio da Viareggio, naturalmente se ci saranno
1: ti ripeto, se viene agosto. Perché vuol venire, ben venga, ma se deve tentennare.
0: Peraltro posso spiegare una cosa che vi stiamo spiegando fin da stamani, che ci ha fatto capire la Fiorentina, che al di là di aver spento un po' gli entusiasmi anche sul dire, però questo fa parte, però sì, e questo lo evitiamo, intanto si sta mettendo a rispondere ai messaggi.
2: Sì, non ti ascolta nemmeno, ti ascolto io già.
0: Intanto se mi ascolta mi interrompe, quindi meglio così. No, che la Fiorentina ci ha fatto capire, Mastantuono non è l'obiettivo principale, cioè sarebbe una ciliegina sulla torta, non fa parte del piano, stanno lavorando anche su tanti altri.
2: Ma ci serve la glassa,
0: ci serve la glassa, quindi ecco, diciamo anche, ma questo secondo me fa anche ben sperare, perché se la ciliegina è Mastantuono,
1: ma
0: insomma, sai la
1: quanti
0: glassa,
1: tavoli aperti c'hanno, Giacomo. Salutiamo Pierfrancesco Bassi, re della notte fiorentina, che ci sta seguendo, e Lorenzo della pizzeria Tamaut, dove ovviamente il Costa
0: ci va,
1: è lui il protagonista del ventilatore, ha avuto delle soffiate interne, ecco perché.
0: Bene, Gabriele dice a scuola il Costa non ci va, poi Costa sei un mito da Pigna. Alessio da Scandicci, qual è il colmo per un vocabolario? Non essere di parola, il pesce più rumoroso è il rombo, ai cani arabi viene l'Arabia Saudita e come dicono le galline se beccamo domani. Poi Costa, Ganzamento in viola, trattami bene la bambolina, mi raccomando.
1: Attenzione, questa chi è, come fanno a sapere?
0: Odonet.
1: Ah, va bene, sì, sì, lui può saperlo allora.
0: Sì, può saperlo.
1: È l'artefice, ci saranno delle grosse novità quest'anno.
0: Fugazzamente viola che partirà quando?
1: Quella la data è da definire, però ci sarà una grossissima novità che vi riempirà gli occhi, oltre alle capacità.
0: Bene, molto... Chiara Andrea Bevilacqua in conduzione, lo dico io. Mastro Ciliegia non lo dice nessuno, ci chiede Stefano Tax e poi vero, Lore della pizzeria Time Out dice Comuzzo ha esordito 2 anni fa, era un 2005, Vale Mastantuono che oggi è il 2007, sì, ma
1: certo,
0: Comuzzo 2 anni fa non era un calciatore e ti portava in Champions, quindi secondo me conferma quello che
1: dice. Sesto.
0: Antognoni uno di noi, dopo le parole del presidente Joseph, monumento della società. Io ragazzi continuo a dirvi e non, secondo me non è risolta la situazione, però la Fiorentina secondo me ha fatto tutto.
1: Si stanno muovendo le pedine appropriate, vediamo.
0: Dite al Costa che ne vale la pena, non si può sentire. Per fortuna c'è la somma dottoressa Bevilacqua ed il professor Galassi. Non mi sembra, però lo stiamo arginando affatto. Chiara, speravo in te, ma alla fine hai mollato anche di fronte a condizioni meteorologiche avverse, proibitive. Torniamo a sentirci vocali? Sì, dai, sentiamocene due. Ancora un pochino di tempo. Ce
5: Giacomo Costa, bentornati e un abbraccio a Chiara.
2: Ciao.
5: Ma Stantuono è in ritardo perché il Cecca, secondo me, gli ha lucchettato il motorino quando la Fiorentina ha giocato contro il Real Madrid, certo. Quindi prima o poi arriverà. Ciao proprio dalla Svezia.
6: Sei tornato? Ma io pensavo tu fossi arruolato nella legione straniera. Sei stato nel Salento eccetera, ma che c'è le cucine, che tu c'hai, ma sei ancora vivo, 50 gradi c'era, mi dicono, cioè qui c'è, qui
1: per me stava da
6: 40
0: al mare.
6: Comunque ti volevo dire, ma allora è vero che il Real Madrid ci vuole Zola, baracche, sì, i sotti,
0: c'è Pratici per Mastantuono,
6: nella faremo Sant'Antonio
1: della squadra B forse.
6: Facci sapere sì, se questo si concretizza, questa grande cosa.
0: Bene, Bob, quindi Bob, andiamo avanti.
1: Si stava da Dio nel Salento, era ventilato. Non ho mai sudato in 12 giorni.
2: Perché,
1: qual è il qual è il motto del Salento? Qual è lo slogan?
0: Il sole, lo mare e l'uiento.
1: Vedi, bravo. Grazie, è un pozzo inesauribile di informazioni.
0: Sì, tra un po' è un pozzo inesauribile di informazioni, viste le temperature. Allora, a quanto hai messo la vendita in Zola? 4? Fai festa, Costa, Stefano da Firenze.
1: Gli attaccanti, un pochino di soldini, pigliamoli dagli
0: attaccanti. Secondo me prendi ora 0 e metti un diritto di scatto a 4. Era
1: andiamo agli arabi, 4 milioni un arabo te lo dà per Penzola, no? La squadra araba, 4 milioni, perché? Ma io ho richieste per 3 milioni a te, lo guarda, ti do le richieste, c'ho io.
0: Ti?
1: Sì.
0: Che senso ti c'è delle richieste?
1: Sì, giocato da mediatori arabi che mi chiedono,
0: cioè andare te a...
1: No, io dopo voglio.
0: In Arabia magari.
1: Allora, mi chiedono, portiere.
0: Così.
1: Portiere.
0: Uh-huh. Che gli si dà?
1: Un difensore centrale, centrocampista centrale, due ali, un attaccante, ovviamente grandi nomi, le squadre sono disposte a pagare da 3 milioni in su. 3 milioni in su, Zola non lo diamo?
0: Non è un grande nome, mi sento di dire, però vabbè
1: però ha
0: comunque
1: un
0: piazzacelo te, Costa.
1: Allora, se mi fanno i mandati la Fiorentina,
0: Bruno ci scrive: piccoli con il carcio ci ha leticato da piccino.
1: Perché povero piccoli.
0: Poi e recupera anche le dichiarazioni di Ruggeri e dice: qual è il calciatore più sopravvalutato? E dice lui che il riferimento pareva
1: potrebbe
0: piccoli.
1: Ah sì, perché hanno giocato insieme
0: all'Atalanta.
1: Sì, di sicuro l'hai strapagato, questo è sotto gli occhi di tutti, me lo disse anche il Cagliari, ti ricordi? Il buon Guido Angelozzi disse: ma vabbè, insomma, noi siamo sorpresi, ecco, sì, francamente.
0: Buon per loro. Ciao Chiara, ti dice Save, e noi la risalutiamo. Costa mi hanno detto: ah no, era il messaggio del proprietario del Tottenham. Sì. Invece Marco ci dice: nemmeno al mare ti volevano, Costa. Te lo devi ciucciare, Galassi. Poi, brava Chiara, non c'è nessuno che lo vuole. Ken, dice Marcello. Fabio dice: ragazzi, non scherziamo, Ken è fortissimo. Certo, se già un terzo del campionato per infortunio, è una squadra messa male lo scorso anno, difficile fare 20 reti. Luciano da Empoli: ma se che non lo vuole nessuno vuol dire che ha problematiche, i problemi che crea sono superiori ai pregi, alle carenze che dà.
1: Il rischio del Balotelli 2.0 è alto, ragazzi, il rischio Balotelli 2.0 è alto. Gli atteggiamenti sono, cioè, dei momenti che si assomigliano, no? Nei modi di fare, dai.
0: Va bene, poi erano le sottocoppe di Piltro.
1: Ecco cos'è.
0: Sassaroli, sì, sì. Sì. Poi te cosa indi con questo dito, Chiara?
2: No, ero d'accordo con un messaggio che si era intravisto di un ascoltatore a Londra. No, che sottolineava come sostanzialmente è difficile che un giocatore emerga per qualità dei contenuti social. E credo sia una riflessione sacrosanta che non toglie nulla alla categoria, semplicemente l'analizza per quella che è.
0: Poi va bene, Babbo Viola chiede il bonus psicologo per me e la Chiara.
2: L'abbiamo detto anche io e Giacomo durante la sosta delle 18:30, in riferimento alla presenza di Costantino.
1: C'è un'amica, vi mette su quel lettino e vi ascolta per ore.
0: Benissimo.
1: Salutiamo Alessandro Bressan che ci sta seguendo, anche lui noto manager fin domestico.
0: Assolutamente, noi ci sentiamo gli ultimi due
2: un WhatsApp. Un uomo, una marchetta.
7: Grazie, oggi un doveroso augurio ai nostri concittadini di Mari. Un grande abbraccio a Marina di Firenze. Speriamo che le cose vadino al meglio. Saluti Mari.
8: Carissimi, Maurizio da Berna. Vi volevo ricordare che quello che è successo con il mitico Giancarlo, grande unico capitano, stava succedendo anche con Omar Gabriel Batistuta. Perché dobbiamo dire, Giancarlo è stato un mito della Fiorentina e anche Batigol,
1: certo.
8: Però davano per scontato che loro avessero diritto, hanno dato sempre per scontato diritto a tutto, e nella vita non si può avere Bravo. Tutto solamente perché si è stati grandi, ecco, quello volevo dire. E però Bati, siccome è argentino, forse poi alla fine ha riflettuto un po' di più. Giancarlo, che è un mitico, unico, indimenticabile, è stato un po' più nervosetto, diciamo, e ha risentito di più, quindi l'ha presa come un qualcosa da attaccarsi
1: personale,
8: al dito.
1: Personale,
0: sì, diciamo, gli avevamo fatto
1: comunque
0: più grande.
1: È successo con Totti alla Roma, con Maldini al Milan, anche lì ho letto un po' di Mancini, ve ne parlerò magari la prossima volta. Sembrava che Maldini e Leonardo dovessero risolvere i problemi del calcio italiano. Non mi risulta che dopo il Milan e dopo Paris Saint Germain siano stati chiamati da dei club o abbiano continuato a lavorare, fondamentalmente. Quindi anche la butade su Mancini, sarò sintetico. Ma se domani a me mi chiama Lady Radio e mi dice ti do 10 milioni di euro, che faccio? Io rimango a Radio Firenze Viola, ovviamente.
0: Oppure se vai a Lady Radio ti prendi le mie infamate. Vi saluto con un messaggio per Chiara da parte di Simone, visto che dice che sta bene con tutti i colori di capelli.
2: Che carino, grazie.
0: E invece un amico che non si firma dice: dopo Mastantuono noi abbiamo Costantuono, che intanto sta parlando con il nostro Marco Tonelli, che noi salutiamo e ringraziamo per la cura del tecnica di questa trasmissione. Grazie Chiara, ci vediamo
2: a
0: presto.
2: Ci vediamo venerdì con te, ma mi ritrovano gli ascoltatori giovedì 14:16 con Luca Calamai.
0: Vamos, Costantino Nicoletti lo ritroverete comunque troppo presto. Ora saluto Tonelli, non ti preoccupare.
1: Spara,
0: di sicuro noi ci vediamo martedì prossimo. Bentornato a Costantino Nicoletti.
1: Grazie,
0: ora arriva Alessandro Di Nardo con Quasi Ufficiale. Buona serata da Giacomo Galassi. Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
9: Radio Firenze Viola.
10: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
11: Ma per me la situazione di Ken sarà come Ambarabat 2 la vendetta.
12: Grande Bembe, senti, come tu sei partito alle 10:02 di lunedì, un Zola da tenere lì. Poi il giorno che per sbaglio gli tocca entrare in campo, siete già a 10 minuti e uno ti chiede: ma perché si era tenuto un Zola? Per tenerlo lì. Ecco, te la sedere, vai.
13: No, dicevo, Pierluigi, quando tu chiami, metti tu un fogliettino davanti e beh, tu te le dici tutte in fila.
0: Esatto.
13: No, ci vuole una giornata.
14: No, ma io dico, te che tu ragioni, voglio un 15, no a Dodò. Ma secondo te, se c'era uno gli offriva 15 milioni per Dodò, l'aveva venduto. Sei troppo fenomeno, te.
15: E ci vogliono giocatori dalla pronuncia argentina. E Mastantuono, El Fracchito, Enzo Fernandez, Pellegrino. Come le vedi?
16: Viern Schnitzel mit Kartoffeln.
17: Wiener Schnitzel mit Kartoffeln.
16: Kartoffeln.
17: Kartoffeln.
13: Ciao, ciao, hola, hola.
18: Ciao, che si compra?
19: Dietro le quinte.
20: Di retroscena del mercato a cura di Niccolò Ceccarini.
21: 5-0 è una roba pazzesca.
16: Sì, però guarda, veramente. Io vedo un articolo di 3 anni fa su scusami, di 3 anni fa, perdonami, sono bollito anche io.
21: Chi si compra?
0: Sei bollito?
16: Erano 3 giorni.
0: Erano 3 giorni invece di 3 anni. Vabbè, un po'. Tutto è vendibile, come dico sempre io.
16: Averlo saputo 3 anni fa.
0: Avresti giocato un po' come l'ottimo Ritorno al Futuro.
16: Ottimo.
0: Come Biff.
16: Sarebbe stato un mio grande sogno, quello di trovare un almanacco sportivo del 2500.
0: O il te del futuro torna indietro e ti dà questa possibilità.
16: Ragazzo, ti do una dritta.
0: Bellissimo. Che film, che trilogia, che splendido.
16: Bene.
0: Va bene, inizio.
18: iniziamo così, con le marce alte sul cinema, visto che stavamo parlando anche prima di te di cinema. Hollywood, quindi abbiamo capito che è partigiana, nel senso proprio è schierata in quella direzione. Va bene, non lo sapevo, ma grazie.

0: anche in tema di ciclismo in questo periodo. C'è una Fiorentina che ha concluso il settimo acquisto con João Mario, ieri l'ufficialità, ma soprattutto ci sono due situazioni che ieri, tra ieri sera e stamattina, hanno scaldato i vostri polpastrelli, le vostre ugole e anche i vostri cuori di tifosi e i nostri cuori di tifosi, ovvero quelle relative alla potenziale permanenza di Ken. Ieri la Fiorentina ha fatto sapere in modo molto netto e trasversale che la decisione su Ken è stata presa, cioè non verrà ceduto. Questo è quello che ci ha raccontato la Fiorentina, a meno di offerte fuori dall'ordinario. Questo poi ognuno valuta quali sono le offerte fuori dall'ordinario per Ken, ma la sensazione è che davanti a un mercato povero intorno all'attaccante della nazionale della Fiorentina, la Fiorentina abbia voluto un po' anche anticipare il termine della telenovela al 3 agosto, dicendo che insomma fondamentalmente Ken sarà la punta della prossima stagione.
1: A meno che?
2: No, lo so, io leggo questo signor Pietro Lazzarini, no, nella copertina si può trovare anche su Radio Firenze Viola, su firenzeviola.it, a meno che non arrivi in 50-60 milioni, perché poi dopo torna tutto in ballo.
0: Sì, certo, però ti dico la verità.
2: Sono arrivati fino adesso.
0: Credo che 50 milioni, se fino a questa settimana, che poi è la settimana dove anche le squadre di livello hanno iniziato poi a mettere i carichi a coppe in giro per l'Europa, perché fondamentalmente tornano i giocatori dal mondiale. Quello che voi preferisci, denari perché valgono di più, e allora denari si dice, però carica a coppe, non so mai il modo di dire,
2: è liscia denari di solito,
0: è liscia denari. Bene, poi si può andare avanti con i modi di dire sulle carte. Tra l'altro, te giochi con quelle carte o giochi con le fiorentine?
2: No, io gioco con quelle francesi.
0: No, che poi c'è anche le fiorentine per giocare a briscola e a 3-7.
2: Quelle francesi,
0: io gioco con le fiorentine,
2: le carte.
0: Ma le fiorentine sono più belle, hanno dei disegni più belli, meno, più originali. Ma non le hai viste? Il mazzo da fiorentine, quelle da 40, è un mazzo bellissimo. Tra l'altro queste carte sono spessissime, quando le senti in mano dici, oh, sto giocando a carte. Con queste stesse troiai da Texas Hold'em, sono queste cartine che appena tu le pieghi tu non riesci nemmeno a mescolare. Comunque mi fai perdere sempre più il discorso. Detto questo, quindi su Ken c'è quest'idea che a meno di grandi offerte la Fiorentina ha deciso di trattenerlo, e questo, ripeto, secondo me è figlio anche del calciomercato, che non si è acceso intorno al nome di Ken. Probabilmente non c'è grande fiducia, al di là del suo comportamento, che è valutabile o non valutabile, proprio anche delle condizioni atletiche. Cioè, alla fine dell'anno scorso Ken è stato fuori praticamente per tutta la seconda parte dell'anno, e quindi è evidente che per quelle cifre i club che vogliono acquistare una punta per il proprio futuro non li spendono per un giocatore che comunque deve dimostrare di essere integro fisicamente. Poi c'è il discorso legato a Mastantuono, che ora, per esempio, Davide mi ha mandato una foto con praticamente Orazio a comando, tra l'altro nostro amico di Sport Mediaset, che ha messo un po' sugli attenti il discorso legato alla presenza anche del Napoli nella corsa per Mastantuono. Quello che invece, diciamo, ci raccontano nelle ultime ore anche i media spagnoli, quelli argentini, Fabrizio Romano stamattina, è che la Fiorentina sia un po' alle porte con Sassi per arrivare all'accordo definitivo. C'è una questione di ingaggio, perché io sono andato un po' a controllare, le voci sull'ingaggio del ragazzo parlano di 3 milioni e mezzo a stagione, un ragazzo del 2007, e chiaramente la Fiorentina vorrà capire come poter limare questo tipo di accordo, anche solo per una stagione, se dovesse essere un prestito secco. Ma la tendenza è che poi davvero la Fiorentina sarà la squadra che tenterà in queste ore di chiudere l'accordo per l'ex River e portarlo in Italia. Poi se il Napoli è pronto a fare un altro tipo di proposta, staremo a vedere. Ci sarà nel ballo, oltre al discorso legato al blasone della società stessa, anche la qualità del prestito, cioè se a Firenze Mastantuono arriva quasi per essere un colpo d'aeroporto, io ho già sentito amici che sarebbero pronti ad andare a prenderla all'aeroporto. Mi stupisce un po', perché comunque è un 2007 che è fortissimo, però deve ancora dimostrare tutto, soprattutto in Europa, però evidentemente scalda i cuori dei nostri tifosi e della tifoseria in generale. Dall'altra, a Napoli, insomma, la concorrenza è diversa, un modo di giocare diverso. Tra l'altro anche Allegri mi è sembrato, sì, con i calciatori destro sicuramente ne ha avuti tanti, però poi è uno anche che non è che brilli da un punto di vista del gioco, anche del possesso palla e del dominio del gioco stesso, mentre la Fiorentina l'idea sarebbe quella di piano piano avvicinarsi a un'idea di possesso palla, di qualità, di centrocampo che va in verticale, con esterni che vanno a puntare

0: assolutamente l'uomo per creare superiorità
1: numerica.
0: Brocco stamattina, numerica. Detto ciò, allora, prima valutazione da fare. Ken, noi l'avevamo raccontato che sì, qualche timido interesse, qualche timida approccio, però poi quei 40 milioni famosi da cui partiva la Fiorentina per cercare di intavolare una trattativa non erano arrivati. La sensazione è che la Fiorentina l'avrebbe venduto anche, non dico volentieri, ma comunque l'avrebbe venduto. Negli ultimi 2-3 giorni anche il discorso legato a Pellegrino era un pochino scemato, dando la sensazione di una Fiorentina che evidentemente aveva preso la strada di una potenziale permanenza. Contro il Real Madrid è entrato, ed è entrato bene, al di là del gol, fisicamente è sembrato stare nel suo. Io sono contento, cioè se la Fiorentina, no, io lo dico, ho visto che qui si deve fare, il dibattito è aperto, cioè ovviamente so che tanti di voi non sono contenti dell'idea che possa restare Ken. Io sono contento, perché se Ken sta bene fisicamente, la Fiorentina ha una punta che può permetterle di lottare per i primi 8 posti. Io sono abbastanza convinto di questo. Non so il dottor Ferri se la pensa come me, però l'ho detto 2 settimane fa, praticamente rientrando, che per me se la Fiorentina riparte con Ken e Piccoli come centrali, come punte centrali, è comunque un binomio che mi soddisfa da quel punto di vista. Poi tutto dipenderà anche dagli esterni che arrivano, ma se porteranno avanti davvero questa volontà di ripartire con Ken il prossimo anno, io sono contento.
1: Guarda, io non sono, come dire, triste. Quello che vorrei capire a questo punto, anche ripartendo un po' da quanto ci stavi raccontando, no? Timidi e mai sbocciati interessi nei confronti di Ken. Fiorentina che ha pensato a Pellegrino, ma forse adesso c'è un rallentamento per arrivare all'attaccante del Parma. Mi sembra che si profili una situazione, poi vediamo perché il mercato è ancora lungo, ma sembra si profili una situazione in cui c'è la conferma di entrambi gli attaccanti, quindi sia Ken sia Piccoli. Il che vuol dire confermare un pacchetto di attaccanti che comunque l'anno scorso in tutte le competizioni messi assieme ha messo su 17 gol. Quindi la Fiorentina comunque decide di credere ancora in questi ragazzi e crede che quei 17 gol non siano il reale potenziale della coppia d'attacco che aveva l'anno scorso. Quindi, come dire, dà un appello, un provaci ancora, come dicevamo l'altra volta, ai suoi attaccanti. Secondo me ci sta, soprattutto per quanto riguarda Piccoli. Secondo me le sue qualità non sono mai state veramente espresse con la maglia della Fiorentina. Ken qualcosa in più ce l'ha fatto vedere, qualche indizio in più ce l'ha dato, soprattutto 2 anni fa, però insomma anche in questa stagione ci siamo lasciati alle spalle. È stato quello che, al netto di errori, di difficoltà varie ed eventuali, ma abbiamo invocato più volte, cioè quando la Fiorentina aveva bisogno di fare la prestazione, bene o male, anche chi è un po' più scettico nei confronti di Ken chiamava a gran voce Moise in campo, perché poi si sa che era un giocatore in grado di fare la differenza. Quindi la riflessione mi viene da fare è che c'è una conferma, c'è un rimandate a settembre o riprovateci ancora, non lo so come lo vuoi chiamare, però ecco, si conferma una coppia che l'anno scorso insieme ha prodotto 17 gol tra campionato, Coppa Italia e Conference League.
0: Io penso che, tra l'altro, come ho già detto più volte, quello che abbiamo visto l'anno scorso sia stato qualcosa di assurdo. Dici, per tutti
1: l'eccezione
0: è che sia un'eccezione anche per gli interpreti della Fiorentina aveva a disposizione. Per me è chiaro, visto che poi con Vanoli comunque il rendimento è stato diverso,
1: sì,
0: non all'altezza dei primi 4 posti,
1: però,
0: ma
1: insomma, ci sono stati mesi con Vanoli in cui hai viaggiato anche,
0: dai,
1: a 2 punti di media la partita,
0: dai. Quindi forse è più reale una
1: un
0: via di mezzo, no? Tra l'altro lui ha dovuto fare spesso a meno dello stesso Ken. Quindi io penso che se i giocatori della Fiorentina stanno bene, alla fine possano dare molto di più di quello che hanno dato l'anno scorso. Poi c'è, per esempio, ora leggo il messaggio di Gianni relativo proprio a quelli che sono i discorsi con gli effettivi dell'anno scorso. Dice Pietro: buongiorno, una domanda propositiva, ma se alla fine del mercato dovessero rimanere 9 titolarissimi della precedente stagione, quindi De Gea, Ranieri, Pongracic, Mandragora, Fagioli, Indur, Gudmundsson, Ken e Piccoli, dando per scontato l'uscita di Dodò, ma allora si ripresenta un campionato da salvezza, o alla fine non erano così scarsi ma il problema era Pioli, che qualcuno aveva denunciato nel mese di settembre 2026? È chiaro, allora, intanto i nomi che lui definisce titolarissimi probabilmente con il mercato che la Fiorentina fa, anzi senza probabilmente col mercato che la Fiorentina sta facendo, molti di questi ex titolarissimi non lo sarebbero più, cioè Mandragora non credo che sarà titolarissimo in questo centrocampo, Ndur sarà un'alternativa, Gudmundsson se arrivano degli esterni per quelli che sono le volontà della dirigenza, penso che se dovesse restare non sarà titolare. I titolari poi veri e propri sarebbero De Gea, forse Pongracic all'inizio insieme a Dragusin, però parte di rincorsa.
1: Va, vedere perché... da quanto stanno convincendo insieme, non lo so, c'è Dragusin e Vieri che stanno facendo un buon precampionato, secondo me entrambi.
0: Poi c'è Fagioli, sul quale bisogna aprire un capitolo a parte, perché per esempio stamattina Calamai giustamente diceva bene se rimane Ken, però a questo punto la Fiorentina da qualche parte dovrà riprenderli un po' di soldi, e quindi questo diceva Luca Calamai mi fa pensare che alla fine sarà lo stesso Fagioli ad essere messo sul mercato. Però ragazzi, anche lì mi viene da ridere, perché non è che ci sia tutto sto movimento intorno a Fagioli, poi che Fagioli sia un buon giocatore e che quindi possa anche attrarre gli interessi nella seconda parte d'agosto di qualche club, per carità, tutto ci sta. No, io non sono convinto che la Fiorentina sia destinata per forza di cose a cedere uno tra Fagioli e Ken. Cioè, io sono dell'idea che hanno già dimostrato di fottersene abbastanza del discorso legato alle entrate e alle uscite. Cosa?
1: Linguaggio.
0: Di fregarsene abbastanza e vediamo. Cioè, io tra l'altro sarei contento, ripeto, il tabula rasa era un discorso di pancia e soprattutto legato ad alcuni interpreti. E poi però c'è da fare i conti con la realtà, c'è da fare i conti con i giocatori che contano, per fare un gioco di parole, per me Fagioli, Ken, Ndur, De Gea, sono tutti calciatori che io tengo volentieri nella mia rosa. Mm-hmm. Cioè, poi si può parlare Dodò che va via anche perché non c'ha più voglia, bene, ciao. Non c'è, cioè Gudmundsson, arriva un'offerta importante, quello che si vuole, va via, va bene, si saluterà. Però se ci sono giocatori di valore te trattieni, io non capisco, non credo che ci debba essere tutto questo mal di pancia davanti alle permanenze di calciatori che possono fare la differenza se vengono, no, accompagnati in una stagione vera e non un troiaio come l'anno scorso.
1: No, ma guarda, ne abbiamo parlato tante volte qua nel corso della scorsa stagione. Io sono dell'idea che tanti valori che aveva la squadra l'anno scorso poi sono passati sotto traccia per via dei risultati, ma dei valori all'interno del gruppo dell'anno scorso c'erano giocatori che valevano assolutamente di più di una lotta per la salvezza, e penso che le valutazioni di inizio anno possano essere state sbagliate un po' da parte di tutti, ma non dobbiamo cancellare tutte le basi calcistiche che avevamo utilizzato per fare poi le valutazioni sulla squadra dell'anno scorso. Quindi secondo me il fatto che possa rimanere del talento non è necessariamente negativo e non è un avallare i risultati negativi dell'anno scorso. Certo è, Pietro, che bisogna capire a questo punto, perché io sono un po' dell'idea di Luca Calamai in questo caso, cioè se non va via Ken, allora l'altro nome non può che essere Fagioli per far cassa, detto che ancora oggi non c'è grande movimento intorno al ragazzo. Però ecco, i casi sono due: o va via uno di questi giocatori, quindi Fagioli, Gudmundsson, tu citavi questi due ad esempio in primis, oppure la Fiorentina è disposta a fare disavanzo di mercato importante per il secondo anno consecutivo, perché ricordiamoci anche l'anno scorso la Fiorentina chiuse comunque con un disavanzo la sessione del mercato estiva, e poi ulteriormente si è portata dietro questa situazione economica. Paratici quando è arrivato sostanzialmente ci ha fatto capire che l'intenzione è quella comunque di puntare più in alto, che il budget non è un qualcosa di fisso e prestabilito, non è una cassaforte con dentro le mazzette numerate e segnate di soldi. Vediamo. Io penso che una squadra dove Fagioli rimane è una squadra più forte tendenzialmente, perché ha un'opzione in più, ha talento in più a centrocampo. Se la Fiorentina ha la forza di fare questo a livello economico, perché no?
0: Allora, intanto ci segnalano che ci sarebbe stata una scossa di terremoto e in zona, immagino. No. Allora, io nella INGV terremoti ancora non ce l'ho segnalata, però mi è stato mandato da un'altra pagina, diciamo, che segue questo tipo di eventi, tra l'altro con la stellina in zona diciamo nord di Livorno, quindi Versilia fondamentalmente, strano una zona del genere, però ecco, pare ci sia stata questa scossa, quindi se qualcuno l'ha sentita ci faccia sapere, ma insomma comunque non mi sembra niente di grave, come purtroppo invece è successo nella zona dei Campi Flegrei qualche giorno fa, però sì. Ecco, comunque
1: lo sto guardando anche io,
0: terremo sotto controllo anche quelle che sono queste notizie, visto che ci sono 3 o 4 amici ascoltatori che ce l'hanno segnalato, vediamo che cosa accadrà da questo punto di vista, se verrà confermato o meno. Allora, oggi siamo il 5, quindi domani la presentazione di Ulay.
1: Siamo il 4, direi, vero?
0: Sì, oggi siamo il 4, scusami, quindi il 5 domani la presentazione di Ulay per appunto alle 14, quindi ovviamente in diretta ve lo portate.
1: Ma parliamone di Ulay.
0: Sì, noi parliamo tanto di mercato, però Ulay è già arrivato. Parla di Ulay, vai.
1: Ah, io?
0: Tema libero. Vai.
1: No, tornando sul discorso di Fagioli, io devo dire, a me l'idea di vedere un centrocampo a Ta, Ulay, Fagioli eccita quasi sessualmente. Però devo dire che allo stesso tempo Ulay ci ha fatto vedere, almeno a me, quello che ha fatto vedere nel precampionato, almeno fino a quando stiamo parlando, quindi fino alla partita con Real Madrid, sta convincendo, perché vedo un giocatore con grande ritmo, grande qualità, un giocatore che mi sembra essere un po' dappertutto in campo, nonostante siamo in una fase di preparazione che tendenzialmente no, è quella delle gambe pesanti, della difficoltà a fare magari gli strappi, le accelerazioni. Invece io lo vedo con grande personalità quando esce palla al piede dalla tre quarti della Fiorentina, lo vedo capace di recuperare il pallone, appunto questo ritmo, queste gambe veloci, questo passo che nello stretto ti soffoca se sei un avversario. E lì allora, a maggior ragione, mi viene da dar ragione a Luca Calamai. Dico, se questo è Ulay, allora forse ti può venire veramente nella testa l'idea che il sacrificabile sia Fagioli. Vedi che poi ti ho riportato al mercato, perché sennò te mi dici, ah no, posso parlare di calcio, il calcio non mi gare. No,
0: allora io ti dico che per me Fagioli è chiaramente per tanti motivi più pronto di quanto non lo sia Ulay, che però deve giocare titolare senza se e senza ma.
1: Tu dici sia più pronto, eh? Io non lo so.
0: Dipende anche da che ruolo gli vogliono disegnare intorno. Io so che la qualità che vedo in Fagioli non la vedo in tanti centrocampisti d'Italia. Bene. Cioè nel lancio, nella visione di gioco, nel palleggio. E quindi
1: a ma me la prontezza di Fagioli, scusami, se non è una provocazione, ma la prontezza, perché se mi
0: che
1: parli,
0: senso però prontezza?
1: Quanto è pronto Ulay oggi? No, me lo stavi accennando, dici, io non so quanto è pronto Ulay. E io è un qualcosa che capisco, perché si parla di un ragazzo che ha fatto una ventina di presenze nella massima serie turca con il Trabzonspor, l'abbiamo visto alla nazionale, ma comunque si parla di un ragazzo molto giovane, un ragazzo che affronta per la prima volta un campionato impegnativo come la Serie A. Io però ti devo dire la verità, contro il Real non ho visto un pulcino impaurito, e comunque si parla del Real, mi dirai, è un amichevole, certo, non è una partita dei Champions, ma io non ho visto un pulcino bagnato che dice, oddio, adesso Camavinga e Valverde mi fanno la festa. No, tutt'altro. D'altra parte ti dico, Fagioli quante volte ci ha dimostrato di essere pronto a livello più mentale che tecnico per diventare il perno della Fiorentina? Secondo me, come diceva anche Paratic in conferenza stampa, in alcune occasioni, soprattutto nella seconda parte di stagione sì, magari nella prima un po' meno. Quindi ti dico, se si parla di pronti, ma è più pronto Ulay o più pronto Fagioli? Che io Ulay lo vedo da battaglia.
0: No,
1: Ulay
0: è da battaglia, ma infatti per me il tema
1: magari
0: del possono
1: troppo,
0: giocare insieme,
1: secondo me sì.
0: Secondo me possono.
1: Secondo me sì.
0: Quello che mi fa pensare è il terzo che è a Ta. Cioè, sono 3 giocatori che palleggiano, che hanno idee, che hanno visione, che hanno anche ritmo quando riescano a imporre il proprio gioco. Però tutte e 3 insieme in campo, non lo so, è una questione di equilibrio. Cioè, se la Fiorentina
1: anche
0: lo trova questo equilibrio, ragazzi, hai 3 giocatori che sono fuori categoria nella media del campionato italiano, che non vuol dire stare al pari con l'Inter, ma vuol dire stare molto sopra anche alla squadra come il Bologna.
1: Però hai
0: citato
1: l'Inter,
0: come l'Atalanta.
1: Hai citato l'Inter? Mi dici, tra negli ultimi anni, l'Inter di Inzaghi, dai, non prendiamo quella di Chivio, ma l'Inter di Inzaghi, Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Barella, sono i tre centrocampisti, sì, bene o male titolari. Mi dici qual è quello muscolare di questi? Mi dirai Barella, verosimilmente, che non è un super recuperatore di palloni, eh?
0: No, no, no, ma infatti è una questione di equilibrio. Cioè,
1: la squadra campione d'Italia giocava con tre uomini che fisicamente sono molto normali, poi tecnicamente no, magari, cioè il tiro di Çalhanoğlu, la capacità di Mkhitaryan, Barella, gran giocatore per l'Italia, ma si parla di un centrocampo esile fisicamente, no? Un centrocampo di Marcantoni alti due metri all'Andurra.
0: No, ma poi io sono d'accordo, però bisogna anche che ce lo spieghi grosso, se questo, ah, certo, è possibile. Nel senso che l'altro giorno, quando ha detto, se Ulai non avesse preso una botta, credo abbia raccontato, avrebbero giocato un po' insieme. Io avrei ribattuto, perché un po'? Perché non provare in amichevole a giocare e capire se l'equilibrio è fattibile o meno? Perché Ulai è un frullino, giocatore dinamico, che va avanti, indietro, tra l'altro forse deve un po' perderlo, questo sbraccia troppo, secondo me, cioè questa smania di volere la palla l'abbiamo capita, ti devi imporre col gioco e non con questi voglio la palla,
1: c'è tempo, dai,
0: c'è tempo, è giovane, per carità,
1: sono anche le prime partite,
0: sono le prime partite
1: nuovo.
0: Però mi piace la personalità, mi piace tanto, Detto ciò, ragazzi, cioè diamo tempo al tempo e io credo che sia evidente come la volontà ancora chiara della Fiorentina di trattare Torsvet nasca anche da questo, cioè la Fiorentina ha tutti i giocatori al quale forse manca quella fisicità un pochino più evidente, ma non in senso di centimetri, in senso di apporto in campo, no? Cioè, se te alla fine hai un centrocampo che vede Ulai, Attà, Fagioli, Torsvet, Mandragora, Andur, ragazzi, cioè io mi frego le mani, mi sembra un centrocampo costruito per tutte le evenienze, sia per le evenienze quando affronti squadre magari più forti di te, quindi devi stare un po' più accorto, sia quando devi dominare il gioco, puoi alternare Ulai e Fagioli, puoi farli giocare insieme, Attà può giocare più avanti, centrocampo per me è straordinario. L'equilibrio però nasce da tutto il resto. La difesa deve essere una difesa compatta e gioca stretta, reparti corti, gli esterni devono saper fare il loro gioco dando una mano in ripiegamento. Cioè è lì che poi bisogna vedere un attimo quello che può nascere. Certo, è intrigante questo centrocampo. Forse, e lo dico a malincuore perché io lo sto ripetendo, l'ho detto anche poco fa, forse anche senza Fagioli. Cioè forse è un centrocampo completo anche senza Fagioli. Fagioli per me è
1: una ciliegina sulla
0: torta, una ciliegina che tengo volentieri, perché poi è quella che si mangia volentieri la marena sopra una bella torta.
1: Però la ciliegina di solito è una cosa di guarnizione, invece per me, per il tipo di giocatore che è Fagioli, per la Fiorentina non può essere una guarnizione, deve essere più sostanza, cioè non può essere la ciliegina e basta. Però sono d'accordo con te, mi sembra un centrocampo che sì, magari può difettare un po' di muscoli, di interdizione pura, anche se insomma Durro non mi pare difetti di muscoli, insomma mi sembra un bel perticone. La cosa che secondo me perdi maggiormente senza Fagioli è, vabbè, l'estro, il fosforo, se vuoi anche un po' di tiro da fuori, no? Che Ulai non mi sembra un grandissimo stoccatore, Ndur lo è molto di più, Attà fa gol ma mi sembra in altro modo rispetto al resto dei compagni, quindi magari più con gli inserimenti, con la capacità di dribbling, con la progressione col suo fisico. Ecco, Mandragora magari può essere uno col tiro da fuori, però se ti privi di Fagioli secondo me perdi un po' sotto quel punto di vista, sotto quell'aspetto. L'interdizione, qua torno anche su quanto diceva Grosso, cioè palla non è che la devi recuperare necessariamente con un contrasto, puoi anche andare sulle linee di passaggio e recuperare tanti palloni sulle linee di passaggio.
0: Bene, intanto qui si schiuma, è tutto a posto, ma va bene lo stesso.
1: No. Ieri ho avuto un terribile mal di testa, cosa che non mi succede praticamente mai.
0: Come direbbe la Sport Mediaset, sarà il caldo.
1: Sarà il caldo.
0: Esatto. Bevi molto, non uscire nelle ore più calde.
1: Ma mi tocca, caro mio.
0: Cerca di stare.
1: Devo uscire nelle ore più calde.
0: Comunque confermato, chiaramente il terremoto purtroppo in zona Pisa, Lucca, quella zona lì, insomma, con circa 4.4 di
1: però ING Richter,
0: ancora non lo dà, ma vedo, insomma, c'è la gente, mi hanno raccontato che qualcuno a Campi è sceso perfino per strada, quindi evidentemente l'hanno sentita bene.
1: Ultimo aggiornamento del DA il sito dell'Istituto Nazionale Geografico di Vulcanologia, eh? Isole Eolie, Messina.
0: No, ma
1: alle 10:00
0: non credo sia quello,
1: anche perché di bassa intensità, 1:09.
0: Allora, iniziamo a leggere un po' di messaggi nel frattempo. Buongiorno signori, penso che anche Fagioli l'anno scorso abbia risentito della stagione negativa in generale. Mi è piaciuto tanto come è entrato contro il Real, non solo per l'assist, ma proprio per il piglio e la sicurezza. Certo, mi chiedo allora da chi si prendono i soldi. Detto che, ragazzi, questa storia di chi si prende, da chi si prende i soldi al tifoso, cioè, interessa nel momento in cui si scalda una affare in uscita. Prima, a noi, se poi rimangono con un passivo di un certo numero di milioni e lo devono ripianare o con un intervento del proprietario oppure con qualche eventuale innesto, cioè cessione nel corso dell'anno, è sti cazzi. Cioè, io, nel senso, poi se la Fiorentina va all in quest'anno e entra in Europa, il prossimo anno prende tot milioni dall'Europa e già quello screma un pochino il disavanzo che servirebbe per la Fiorentina per ripianare i debiti legati al bilancio. Ora, no, capito, tutto il mondo si mette a fare mercato. Io non è che voglio la Fiorentina faccia debiti, però che al tifoso interessi come ripianare i debiti della società, insomma.
1: Ti tranquillizzo, nemmeno hai commesso, comunque nemmeno la famiglia proprietaria della Fiorentina interessa a fare debiti, penso.
0: Sì, no,
1: cioè, certo. È stato per anni, no, il mantra del compianto Rocco era: state tranquilli, quello che con me non succederà mai è il fallimento.
0: Ma io penso infatti che sia l'unica cosa che ci deve interessare, visto che purtroppo noi l'abbiamo già patita una cosa del genere, no? Non mi sembra sia proprio questa la situazione. Se dovesse farli giocare Ulaie e Fagioli, chi giocherebbe mezzala? Per me Fagioli, dice Duccio.
1: Ma io li vedo molto intercambiabili nel calcio di oggi, cioè andare poi a stabilire chi dei due fa il regista e chi dei due fa la mezzala, secondo me sì, in partenza può avere un senso, però torno all'Inter campione d'Italia, all'Inter di Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella, se te guardi una partita le posizioni di questi tre variano tantissimo, cioè magari girano. Puoi trovare Barella addirittura in una posizione da braccetto e Mkhitaryan più in proiezione offensiva a fare quasi la l'esterno punta. Quindi, cioè, quello che secondo me è forte nella presenza di entrambi in campo è che hai due di grandissima qualità per gestire il pallone. Quindi, cioè, se poi uno per la stragrande maggioranza del tempo parte regista, ma poi è in grado anche di andare sulla mezzala, meglio così. Io comunque dei due vedo ancora meglio meglio Fagioli da mezzala, perché mi sembra abbia più capacità di inserimento, ma magari mi sbaglio.
0: Quindi sei d'accordo con Duccio da Firenze?
1: Sì,
0: va
1: sì.
0: Bene. Poi vediamo anche nella situazione.
1: Non lo so, è una mia idea, ma mi sembra Fagioli sia più bravo in questo. Cioè, lo svincoli anche un po' dal posizionamento davanti alla difesa, che magari in certi momenti può pesarci.
0: Comunque si scalda la questione Mastrantuono, perché vedo che circolano ancora sempre più voci, che poi sono quelle che da ieri sera riportiamo fondamentalmente, che l'affare sia in addirittura d'arrivo, che ci siano da limare dei dettagli legati all'ingaggio, come dicevo in apertura della trasmissione, magari anche qualche cosa legata alle commissioni dei procuratori, perché insomma si parla di un affare, quello dell'anno scorso, che ha portato Mastrantuono per circa 35 milioni di euro al Real Madrid. Lui ha un ingaggio appunto superiore a 3 milioni netti, pare, al Real stesso, quindi situazioni cariche di denari, quindi ci sta anche che nella trattativa, tra l'altro ancora bisogna capire bene quale sarà la formula, perché io non credo al prestito secco, credo a un prestito con diritto di riscatto con cifre molto alte, con il controriscatto, con la percentuale sulla futura di vendita, insomma sarà una cosa un po' più complessa secondo me, e questo porta anche a una trattativa che si allunga leggermente, ma se tutto va come deve andare, forse, zitti zitti, niente, lo dico sottovoce, ci manca solo da capire quando arriva, ecco, questo diciamocelo così, zitti, perché comunque mi sembra che effettivamente si sia, no, non lo devo dire, però mi sembra questo discorso qui. Poi io vorrei sapere anche da voi, nel caso in cui dovesse andare tutto bene davvero, chi sarebbe pronto ad andare a prendere a Peretola, perché mi incuriosisce questa cosa, perché chi va a Peretola se arriva a Mastrantuono?
1: Anche perché, caro Pietro, e qua si entra secondo me un argomento
0: alla fine
1: molto,
0: se a Roma sono andate a prendere Santiago Castro, forse.
1: Allora guarda, ma secondo me è un argomento stuzzicante, che arriva questo ragazzo molto giovane, di talento, però diciamolo, l'anno scorso al Real ha fatto una fatica bestia ad affermarsi, e allora io ci stavo ripensando, no? C'è sempre grande fascino intorno alle operazioni di mercato con il Real Madrid, inevitabile, come del resto a giocarci un amichevole, giustissimo. Diciamo che la storia degli ex Blancos a Firenze non è proprio così costellata di successi e soddisfazioni. Te ne faccio alcuni dei nomi: Predrag Mijatović,
0: mamma mia,
1: che noi ci ricordiamo per aver castigato la Juve in una storica finale Champions. A Barberino c'era anche una scritta Mijatović 1-0 su un muro enorme, che penso fosse stata fatta apposta per i tifosi della Juventus. Che però a Firenze, dimmi la verità, non ce n'è che ce lo ricordiamo Mijatović, a parte per la compostezza del suo capello, sempre plastificato quasi, non era gel quello, era plastilina. Javier Portillo, no, ragazzo, no, con le stimmate del campione, uscito dal settore giovanile del Real Madrid, dove aveva fatto più gol del Real Madrid, più gol di tutti i giocatori passati dalla cantera del Real Madrid. A Firenze io mi ricordo un gol nel trofeo Pirelli con l'Inter, fra l'altro c'era Vedella, ma poco altro. Luka Jovic,
0: sì,
1: un disastro, un buco nero, un calciatore che oltre a non aver mostrato niente sul rettangolo di gioco è diventato pure indisponente nel corso dei mesi. Poi a questi ovviamente si aggiungono l'ottimo Valdepeñas e l'ancor più ottimo Odriozola, che invece è stato forse ad oggi l'ex Real Madrid ad aver fatto meglio a Firenze. Cioè, se ci pensi, su 4 nomi, 5 nomi che ti ho fatto, Valdepeñas ancora non ha giocato, ma Santuano deve ancora arrivare, gli altri, fuori che Odriozola, hanno fatto pena. Cioè Portillo, Mijatović,
0: Valdepeñas
1: e Jovic
0: o Peñas?
1: Peñas.
0: Hanno fatto Peñas.
1: Hanno fatto Valdepeñas.
0: Però c'è anche Borja, che non arriva direttamente, sì, dal Real, scuola, sì, Real.
1: Cioè dire che Borja viene dal Real, però è un po' tirato per i capelli. Sì, vero, scuola Real. Penso abbia fatto una presenza con Real.
0: Ma ha fatto come Valdepeñas, ha fatto un po' di Castiglia,
1: sì,
0: magari.
1: E poi dopo lui arrivava dal Villarreal, era,
0: sì,
1: lì che si era fermato. Però diretti dal Real Madrid, Jovic. Cioè, a me mi viene gli incubi. Jovic, Mijatović e Portillo. Chi è il migliore dei tre? Secondo me nessuno. Chi è il migliore dei tre? Forse Mijatović. Che più lontano del tempo mi sono dimenticato.
0: Sai che io avevo, cioè, di tutti quelli che hai citato, avevo Portillo.
1: Avevo Portillo.
0: Come poster, non si dice.
1: Faccio vedere il Lille.
0: No, era un'altra versione.
1: Un po' edulcorata, dai.
0: Non l'hai edulcorata, perché uno comunque deve far vedere. Vabbè, lascia perdere. Però ti dico che Lillo, quando arrivò il Galattico, perché sì, tra l'altro,
1: era l'epoca
0: c'era il coro. No, c'era poi il coro, il Galattico. Fece gol su punizione contro il Chievo, se non sbaglio, su deviazione della barriera.
1: Sì.
0: Unico squillo di Javier Portillo, che arrivava con numeri.
1: Aveva segnato più di Raul nella cantera del Real Madrid. Pensa
0: comunque a parte darti del Niccolò, ti dici madonna che gufo che sei, Niccolò.
1: No, ma io non voglio gufare, è un giochino, ragazzi, dai. È il 4 agosto, mancano 3 giorni alle mie vacanze, si parla di Real Madrid.
0: Ma Marcos Alonso?
1: Cioè, Marcos Alonso, è vero, Marcos Alonso me l'avevo dimenticato. Marcos Alonso arrivava direttamente dal Real, però, o era in Inghilterra, diciamo? Non te lo ricordi, secondo me arrivava dall'Inghilterra, sai?
0: Io mi ricordo che poi noi l'abbiamo riceduto al Bolton.
1: Ma secondo me lui aveva fatto un'esperienza. Sì, comunque ci sta, Marcos Alonso ci sta assolutamente. Forse, ecco, si può correggere il tiro. Lui era stato al Bolton dal 2010 al 2013. Con Real Madrid una sola presenza del 2010. Quindi sì, insomma, un po' storia alla Borca anche la sua, un po' storia alla Valdepeñas. Storia di un calciatore, sì, cresciuto nel Real Madrid, ma fra l'altro secondo me se vai a vedere Real Madrid e Barcellona hanno prodotto il 50% dei giocatori mondiali oggi abili e arruolabili schierati nelle varie rose dei campionati che contano. Oh, ragazzi, io rilancio.
0: Vai.
1: Il miglior Real Madrid a Firenze. Il migliore ex Real Madrid a Firenze. Però Mijatović,
0: qualcuno dice, non ha fatto così male.
1: Ah, beh, però ragazzi, non mi potete dire ha fatto bene. Non lo potevi dire.
0: Sai,
1: cioè, nel senso, non come ci si aspetta da un attaccante che ha deciso la finale Champions. Cioè, si sta parlando di uno che poche settimane, pochi mesi prima aveva deciso la finale di Champions e che poi con la Fiorentina ha fatto una stagione con 2 gol segnati in campionato e le altre 2 un gol a stagione. Cioè, nel senso,
0: Allora, poi un altro Duccio ci dice: ma alla fine il tridente potrebbe essere Mastantuono Ken Gudmundsson senza altri arrivi di esterni veri, e come qualità non avremmo rivali. Unico dubbio se i due esterni riescono a fare veramente gli esterni. Allora, io lo dico oggi e non lo dico più.
1: Mai più.
0: A me Mastantuono e Gudmundsson nei quattro che devono giocare davanti, cioè nelle rotazioni dei giocatori che stanno davanti, mi garbano a bestia, mi vanno bene. Gudmundsson lo confermo volentieri, l'ho detto 100 volte, non c'è problemi. Grazie.
1: Bravo.
0: Gli altri due devono essere esterni, cioè devono essere esterni, perché esterni
1: veri,
0: anche più,
1: cioè,
0: puri,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, più puri,
0: perché abbiamo visto l'anno scorso quanto la Fiorentina abbia patito il fatto di non avere esterni di ruolo offensivi. Quindi, anche per dare delle alternative di un certo tipo all'allenatore, due che giocano un po' più dentro al campo e due che invece sanno giocare più esterni, per me sarebbe completo.
2: Cioè, pesta la linea, Pietro, pesta la linea.
0: Lo dicevano, prima dicevano così.
1: Ora un po' meno, però.
0: L'esterno piede linea, cioè quello che doveva stare. Addirittura c'avevo un allenatore, quando ho fatto brevemente l'esterno, perché faceva una fatica a giocare esterno a sinistra per rientrare e andare a calciare, no, perché avevo la qualità per farlo, puntavo l'uomo, andava a calciare e rientravo, però era faticosissimo, quindi non avevo voglia. Però c'era un allenatore che mi diceva: stai fuori dal campo.
1: Cioè, forse lei aveva mal interpretato, lui intendeva un'altra cosa.
0: Panchina, può darsi, però mi schierava, mi diceva: Pietro, fuori. Presente la riga, fuori dalla riga. Io dicevo: ma che è briaco? Cioè,
1: sperava che il terzino ti seguisse fuori dal campo.
0: Sì, ho capito. Poi per fortuna sono tornato in versioni molto più centrali, anche perché io ho bisogno di molto meno spazio da coprire. Poi mi ci butto sull'esterno, ma anche ora è un giocatore ormai finito, però quel quartodore di qualità te lo do anche capo.
1: Lo sai, vorrei vedere.
0: No, ma giocato recentemente, ora tornerò anche sui campi a 11 grazie alla squadra del Lussi, vedrai. L'unico anno che avevo fatto l'abbonamento in Fiesole è risultato dall'arrivo del Galattico Portillo. Manca poco, si retrocede, dice Matteo.
1: Obiettivamente fu così, è l'anno infausto delle maglie Adidas.
0: Poi vendere Fagioli adesso significa privarsi di un grande regista, ma allo stesso tempo di una cessione al massimo della valutazione. Questo è Marco Cagliari Viola. Silvana dice: ciao a tutti voi, se c'è da andare a prenderlo ditemelo, ci vado io, tanto abito vicino all'aeroporto, arrivo anche a piedi, poi se vuole lo porto a mangiare a casa mia, altrimenti si va a mangiare dai cinesi e con il fresco la sera l'accompagna al Viola Park. Che bene, bello. Silvana, sentiremo se la Fiorentina ha bisogno di un coiffeur per andare a prendere l'ottimo Mastantuono.
1: Origini italiane, quindi apprezzerà la cucina
0: cinese. Sì, in effetti è strana come scelta Silvana, ma va bene. Ciao Pietro e a Babbo Fabio.
1: Babbo Fabio?
0: Che ne so, quanto si è, non so se sei, sono babbo anch'io, tra l'altro bissato.
1: Sì, prima però, di me, insomma.
0: Vabbè, questo
1: sei più babbo, fede,
0: nel senso di babbeo,
1: sei un
0: sicuro.
1: Babbo.
0: No, i babbi sono, non entriamo a chi è più babbo dell'altro, un po' come essere più tifoso degli altri.
1: No, sì.
0: Quanto siete contenti da 1 a 10 della conferma di Ken? Mastantuono, grande colpo. Quanto si è dati da 1 a 10? Dai, io mi sono già abbastanza.
1: Da 1 a 10? Ma io da 1 a 10 quanto sono contento della conferma di Ken? 6 e mezzo, 7, si può dire 6-7?
0: Tra il 6, dal 6 al 7? Brutto come voto, sei un 6 e 45, un 6 e 65.
1: Ben più della sufficienza.
0: Ma come lo traduci? È più del 6 e mezzo?
1: Per me è 6,75.
0: 6,75, sì. Bene.
1: 6,5 e 6,5.
0: E 7 meno?
1: 6 più è 6,25.
0: 7 meno?
1: 7 meno è da bastardi. Ma in generale, guarda,
0: però,
1: lo dicevo spesso ai professori: ci avete 10 voti dallo 0 al 10, più ci avete i mezzi, quindi 0,5, 1,5, 2,5. Dovete fare anche il 6,7, ma siete proprio degli infami. Ma non vi bastano 20 voti per dare un giudizio a una persona.
0: Allora, Simone ci ha detto che è già in aeroporto. Mi auguro per lui che sia in aeroporto per partire, perché io non credo che sia così vicino l'arrivo di Mastantuono. Va a prenderlo proprio. È lui che va col charter a prenderlo. Vediamo. Comunque, più diciamo che rispetto a Ulai, che c'era, ti ricordi, io lo seguivo dalle ferie, ma c'era, allora sta partendo dall'aeroporto in Costa d'Avorio, poi passerà dalla Turchia, è andato in Romania, torna, ecco. Invece diciamo che Firenze Madrid credo che ci sia, anzi Madrid Firenze
1: magari siamo diretto, tu vuoi dire,
0: io non lo so, te lo puoi cercare, non chiedere all'intelligenza artificiale perché non ci capisce nulla.
1: Te l'ho detto, l'altro giorno mi aveva dato il compleanno,
0: ma guarda, ma a me delle volte io in viaggio ho chiesto, no, cosa potrei andare a vedere, e mi segnalava dei posti, arrivavo in quel posto chiuso dal 2011. Oppure mi diceva: oggi 19 ottobre c'è la festa di... Ma come 19 ottobre?
1: Esattamente.
0: È il 3 luglio. Ma cioè... e dopo ti faceva: sì, hai ragione, ho sbagliato di qualche giorno. Ma di qualche giorno? Tipo il 19 ottobre. Ma smettetela con l'intelligenza artificiale.
1: Dunque c'è.
0: Guarda, quando è il prossimo?
1: Guarda, 9.45 la mattina, no. Arriva alle 12.10.
0: No, poi?
1: 15.45, 18.10.
0: Ecco, però 15.45.
1: 60 euro costa con la Vueling.
0: Dice l'hanno bello preso per risparmiare? Magari non parti. Però
1: anche quello delle 17.10 a 66 euro. Tu voli con Iberia, non lo so.
0: Ma diretto Madrid-Firenze? Costa così poco? Bravi, hai visto.
1: Si vede che agli spagnoli non interessa venire a Firenze.
0: Mi importa poco da chi prendono i soldi. Voglio vedere Fagioli, Ulai, Attama, Stantona e anche Zegrova giocare insieme. Questo è Stefano.
1: Come Zegrova alla fine?
0: Che ha fatto? Che cosa?
1: No, che mi sembra possa ritagliarselo un posto alla Juve alla fine. Sicuramente andrà via domani, però.
0: Ecco, ora che l'hai detto, può darsi. Ci interessa quanto può rientrare delle varie uscite, perché abbiamo paura che non arrivi più nessuno. Questo è Pierpaolo. Ora, Pierpaolo, però mi sembra che siamo in un'altra direzione, no? Rispetto a questo pensiero non positivo.
1: Tra l'altro esistono i prestiti con diritto, obbligo, e magari ti spostano l'orizzonte del pagamento alla stagione successiva.
0: No, ma per esempio, ieri è stato ufficiale Gio Mario con le cifre della Juventus, quindi 1.8 milioni di prestito oneroso, poi 9 milioni di diritto di riscatto
1: con opzione, no?
0: E no, e c'è scritto il pagamento del diritto di riscatto su base triennale. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che loro a bilancio, una volta riscattato, lo mettono a 9, però la Fiorentina gli dai 3 all'anno. È un po' come quando noi ci tocca comprare il telefono o la televisione.
1: Io compro sempre
0: tutto in una volta. Beato te che ce la fai.
1: No, le odio le rate.
0: Io non ce la fo.
1: Perché ti paghi di più.
0: Lo so, non ce la fo lo stesso.
1: E comunque, come diceva Leonardo, 33, 33 e 33.
0: Ottimo.
1: Come pagamento.
0: Manca uno poi.
1: 33,33 periodico.
0: Bene, ok. Bene. A questo punto credo che si sia deciso di fare il 4-3-2-1. Attà farà parte dei due trequartisti col roster che prevede anche Gudmundsson e Mastantuono. Croci è un quinto che prenderanno, credo con caratteristiche da esterno, tipo Solomon. Tornerebbe anche Torsvet al posto di Brescianini. Secondo te potrebbero votarsi a questa causa? Le ultime due partite hanno giocato così.
1: Ma sì,
0: certo, non avevano esterni.
1: Cioè, mi sembra che in questo momento sia quasi obbligato, no? Non credo tu abbia le soluzioni per giocare con gli esterni. A me non dispiace come possibilità.
0: No, a me interessa che sia fluido come tipo di gioco. Cioè, l'idea del 4-3-2-1 di ancelottiana memoria.
1: 4-3-2-1.
0: 4-3-2-1, ho detto uno diverso?
1: 4-2-3-1.
0: No, scusa, ho sbagliato. L'albero di Natale di ancelottiana memoria.
1: Grande.
0: È superato. Cioè, un concetto. Poi aveva dei giocatori. Sta buono, dai. Non mettiamo nemmeno la discussione. Però, ecco, era una cosa un po' più effettivamente statica anche nel campetto che disegnavi, con giocatori talmente forti che disegnavano calcio ed era bellissimo da vedere. Se la Fiorentina mette in campo Mastantuono, Gudmundsson, Attà a fare i tre quarti, cioè lo può fare. L'importante è che ci sia un lavoro a fisarmonica anche verso l'esterno, perché comunque qualche cross rasoterra ci vuole, qualche sortita verso la bandierina vorrei vederla. La qualità per farlo c'è, insomma, però questa è la situazione. Allora, poi Silvana ci spiega, lo porta al ristorante cinesi che fanno anche menù italiano,
1: fresco,
0: perché qui a Peretola vanno per la maggiore, in alternativa c'è il giapponese, quindi deciderà.
1: È cibo locale, è come quando vai a Londra e dici: ah, si mangia qualcosa di locale, sì, andiamo all'indiano.
0: Save ci chiede se escludereste la cessione di Gudmundsson a questo punto. No, io non la escludo fino all'ultimo minuto, ma come, guarda, del resto
1: lo vedo bello il Good, lo vedo molto Good,
0: pimpante. Stato 24 ore a Capri. No, per carità.
1: Perché Capri bella.
0: Però
1: Carpi assai
0: Carpi
1: più bella.
0: Però Carpi più bella. No, però volevo dire all'amico Gudmundsson, la prossima volta il casco allacciatelo, perché è vero che...
1: Scusami,
0: già che tu
1: dov'era?
0: Ho capito, che vuol dire?
1: Che provincia?
0: Non fare
1: il cruciale.
0: Esatto,
1: no,
0: perché qui ce n'è già tanti.
1: In quale provincia? No,
0: però ecco, ho capito. Però noi ci teniamo alla sua salute, quindi mettiti il casco quando vai in motorino, per favore. Ovvio.
1: Giusto, no, adesso giusto, è vero, un messaggio giusto a passare. No.
0: Amico Ferri, adesso, guarda cosa ti scrissi sabato scorso alle 16.37, che Ken non interessava al Como. Questo è l'insider Sergio che ha...
1: Non so se mi avevi scritto proprio così Sergio il messaggio. Andrebbe un po' ripescato, secondo me.
0: Ma si può pescare, secondo me. dopo.
1: Non lo so, secondo me mi avevi chiesto cosa c'era di vero dietro il trasferimento.
0: No, no, lui chiese, amico Ferri, scusa, siete amici con Sergio?
1: Siamo grandi amici.
0: Ma siete così convinti che Ken interessi al Como?
1: Quindi non è che proprio
0: hai fatto una domanda.
1: Però va bene, comunque lui probabilmente dietro quella domanda nascondevo un ragionamento più ampio.
0: Ken confermato anche 10 se gioca come lo scorso anno senza voglia, meno 5, cioè lui dice confermato, sì, voto è 10, se poi gioca come l'anno scorso meno 5. Vabbè, questo
1: ok, questa storia della voglia,
0: la voglia, sai, tu se la devi trovare la voglia, perché
1: sì, ma
0: no, nel senso, a calcio si gioca se tu c'ha voglia, se
1: sì,
0: tu c'ha voglia
1: verissimo,
0: il figlio di Totti ha smesso prima di iniziare, hai visto? 19 anni, ciao, buona.
1: Ma probabilmente non aveva.
0: Non aveva voglia.
1: Ma magari non aveva nemmeno le qualità per arrivare a un certo livello, magari c'aveva delle ambizioni diverse. Cioè, nel senso, mica tutti devono diventare. Anzi, pochissimi diventano Francesco Totti. Io quello che penso è che almeno che tu non abbia una crisi di identità, un problema di depressione, insomma, qualcosa che turba la tua psiche. Da calciatore, se vai in campo, difficilmente fai alla meno. Cioè, è questo che dico. Cioè, quando si parla di voglia, cioè, io non lo so, parlo per me. Io, se ci mettono in un rettangolo di gioco contro il Lazzarini, 5 contro 5, ci diano di giocare, buttano il pallone in mezzo, cioè, mi parte una voglia di competere.
0: Sì, ma te se non
1: ma,
0: lo si,
1: ma
0: può
1: si parla mentire. Di me, immaginati di uno che lo fa di lavoro, che è un calciatore professionista.
0: Però a te il lavoro ogni tanto, nonostante tu sia molto appassionato per il tuo lavoro, ti viene meno la voglia. Capito? Invece quando dici sì, ma siamo gli e te in un campetto, ci butta la palla nel mezzo,
1: noi siamo
0: è passione.
1: Fortunatoni, noi siamo fortunatoni perché si fa un lavoro bellissimo.
0: Ma
1: il calciatore è ancora un lavoro più bello.
0: Sì,
1: cioè, noi si fa questo lavoro perché non c'è riuscito di fare calciatore, diciamolo molto chiaramente.
0: Anche
1: se io riuscivo a giocare al Tottenham al posto di Vicario, a quest'ora col cavolo ero qua, c'era Vicario a fare le trasmissioni con te.
0: Che
1: e
0: comunque,
1: ti saresti divertito meno.
0: Meno di sicuro
1: meno.
0: Rispetto
1: poi,
0: a te.
1: Poi tra l'altro, immaginati che disparità c'era nelle inquadrature, come facevano a inquadrarvi? Lui alto, alto, te non altissimo.
0: Sono normale,
1: normale,
0: nella
1: normale.
0: Norma.
1: Rispetto
0: sopra
1: a
0: la media,
1: sopra?
0: Italiana credo di sì.
1: Ma tu sei alto?
0: 1,77.
1: E tu sei in media?
0: Sì, dici?
1: Secondo me,
0: allora,
1: gli italiani
0: se cerchi,
1: si stanno alzando,
0: sì,
1: sempre più alti.
0: La mattina presto, dici?
1: Sì, sempre
0: a lavorare.
1: Ora un po' meno. Anche se devo dire, Firenze è più piena del solito, Augusto.
0: No, ma è la prossima che è la decisiva.
1: Ma vuoi via anch'io? E infatti, potrei andare via
0: non ci sarà nessuno la settimana prossima, sarò solo io a lavorare un disperato. Ma ragazzi, non riparte la bambola nel percorso dei voli Madrid-Firenze, li abbiamo già citati, ma io vi dico, ragazzi, abbiamo detto che le parti si sono avvicinate, che è una questione legata soprattutto alla parte di ingaggio, alle anche agli agenti, tutto vero, però ecco, non siamo ancora nella fase di immaginarsi il volo in giornata per Mastantuono. Non voglio gettare acqua sul fuoco, ma vi dico, sì, la Fiorentina sta facendo grandi passi verso l'acquisto di Mastantuono, ma non siamo arrivati a immaginarci il volo ora che sono le 10:53, poi magari tra 7 minuti è tutto a posto, allora oggi pomeriggio arriva, però in questo momento, dentro a chi si compra, non siamo ancora pronti per darvi la notizia della sua partenza, del suo arrivo. Comunque non vi preoccupate, siamo tutti al lavoro per tenervi aggiornati, perché poi è una giornata calda oggi, non solo per il meteo ma anche per questa vicenda di Mastantuono. Buongiorno, che è successo? Buongiorno, fermo restando che sono contento del mercato fatto finora, salvo che attendo almeno due esterni, ritenete questi giocatori pronti per la Serie A?
1: Chi?
0: Immagino dica Valdepenas, Mastantuono, e sono ragazzi giovani. Jimenez ci ha già giocato.
1: Jimenez è pronto.
0: Ulai 2006, per me sono tutti pronti.
1: Ulai è più pronto dei pronti, ragazzi. Io non lo so, sto subendo la fascinazione di questo ragazzo.
0: La conoscevo, la giochi lì.
1: Lo conoscevo non tantissimo, avevo visto anche poco giocare la Costa d'Avorio, i mondiali, però a me Ulai mi sembra veramente molto molto pronto. Su Valdepeñas effettivamente io dietro un po' di dubbio me lo porto, ma ho anche la sensazione che sarà un jolly, un'alternativa, un giocatore sì importante ma non così cruciale magari. Gli altri erano?
0: No, si è detto Valdepeñas, Mastantuono si è spiegato. Ragazzi, 2007 pagato 45 milioni. Io, insomma, tendo a pensare che se addirittura il Real
1: Madrid.
0: Però
1: Jovic l'avevano pagato tanto uguale.
0: Nonna, te comunque sei.
1: No, per dirti che quelli di andare al Madrid, l'esempio è quello, eh.
0: Ma che palle però che fai? Oh, ma ci vuoi proprio congelare?
1: Ma no, non ti voglio congelare, liberi di sognare, lasciate, vi lascio sognare in pace, ma lasciatemi anche far presente queste cose qua.
0: Beh, Andrea da Campi burla dicendo: volevo sapere secondo voi quanti punti di distanza arriverà la seconda in campionato con la Fiorentina. Beato te che sei arrivato a questi sogni. Luca dice: ma quale voglia, giocare nella squadra oscena l'anno scorso avrebbe distrutto qualunque attaccante, anche piccolo ne ha sofferto. Sono tutte cazzate queste. Comunque lui resta e flexerà tutti i suoi haters. Questo è Luca a proposito di Cam. Da quello che so io, ai giocatori è vietato andare con moto e scooter. Diglielo Picasso. Io ho visto una storia dove lui non guida, è dietro, ci saranno delle lo butteranno.
1: Questo è vero, però sciare, lo butteranno. Motorino, di solito sono
0: ragazzi, io non è che sono io a far la spia, cioè sulle storie Instagram.
1: Penso l'abbiamo visto anche loro.
0: L'abbiamo visto tutti che era in motorino con il suo procuratore, tra l'altro personaggio sempre più, insomma, abbastanza stravagante.
1: Ma come guida?
0: Con due mani,
1: okay.
0: Almeno quello abbiamo visto.
1: Vabbè, mi sembra abbastanza. E il procuratore ce l'aveva il casco?
0: Ce l'aveva. Sì, e forse anche legato. Guarda, ti dirò la verità. Su Instagram Mastantuono ha 3,5 milioni di follower, giusto per rendersi giusto l'idea di che giocatore potrebbe arrivare. Ragazzi, comunque andare a giocare a Real Madrid te ne mette un milione
1: di default.
0: Di default. Lo dico,
1: giocava nel River Plate, non è che giocava
0: nel River Plate, che è la squadra più tifata in Argentina, esatto, insieme al Boca Juniors. In più, poi va al Real Madrid, che è tra le tre squadre più tifate al mondo.
1: La squadra di calcio.
0: Io credo il Manchester United.
1: Secondo per me è la squadra di calcio.
0: Ah, ma per te è una
1: valutazione. Se te mi dici qual è la squadra di calcio, per me è il Real Madrid.
0: Va bene, cioè, tra l'altro io a me non incontro nemmeno grandi simpatie.
1: Ma non è
0: una
1: questione di simpatia, però è una questione di blasone, di storia, di successi.
0: Però dicevo, la squadra più tifata al mondo, credo, se agli Manchester, ultimi dati che ho visto, era il Manchester United.
1: Ti immagini?
0: Perché, ma ti spiego
1: si
0: perché
1: portavano dietro in dote dagli anni scorsi.
0: Esatto, ti spiego perché. Perché soprattutto nei paesi, diciamo, quelli
1: asiatici
0: che hanno avuto comunque gli inglesi a rompere le palle, soprattutto per esempio in India, è una squadra molto tifata. In India sono un miliardo, se ci hanno anche il 10% di tifosi del Manchester United, hanno già fatto un bel piglio da quel punto di vista.
1: E la Fiorentina?
0: La Fiorentina esima, ma insomma sicuramente più di tante altre. E il 4-3-3 lo fai con gli interpreti che hai e con le loro caratteristiche. Gudmundsson e Mastantuono vanno benissimo, sul fondo a crossare ci vanno i terzini che, guarda caso, abbiamo acquistato con la caratteristica di velocità e di gamba. Questo è Giuliano da Lucca, che quindi effettivamente è una cosa che mi torna assolutamente. Poi mi chiedono di farti tacere perché sei un gufo. Questo lo dice Maurizio da Viareggio.
1: Taci
0: gufo.
1: Manchester United, 650 milioni di tifosi del mondo. Al secondo posto il Barcellona, terzo posto il Real.
0: Vedi, ho detto,
1: secondo
0: tra le prime
1: Sky
0: tre,
1: Sport, secondo
0: tra
1: Sky
0: le prime,
1: Sport.
0: Sì, vabbè, sono quelle. Poi non credo che si riesca a fare nome per nome, diciamo persona per persona, cosa ti fate. Quindi sono stime.
1: Comunque è vecchio questo articolo, perché vedo il 2024, era un'inchiesta del portale Zilo.
0: Io credo sia l'ultima inchiesta è stata fatta sul tifo nel mondo con una certa
1: Gemini
0: precisione.
1: Mi diceva il Real Madrid.
0: Vedi, ognuno ha il suo. Allora, poi Gianni ci dice: no, non interessa il bilancio, perché aveva fatto il discorso prima. La domanda mi viene spontanea, visto quanto speso e quanto incassato. Beh, un ragionamento automatico, non mi far passare per uno di quelli che dice: ah, il bilancio come si fa? È una domanda che mi faccio, se poi ricapitalizza, ben venga. No, Gianni, non ti volevo far passare per nulla, perdonami, non te la prendere.
1: Pietro, non mettere in bocca
0: frasi che non ha detto, va bene. Allora, ci sentiamo un audio per dire a tutti che nella seconda ora voglio gli audio oltre ai messaggi, perché oggi c'è Ken che dovrebbe restare alla Fiorentina, Mastantuono che è lì parto o non parto? Parto o non parto? Ho fatto la valigia o non l'ho fatta? L'ho messa la Vaianas o non l'ho messa? C'è Cardo, l'ho messa in Mate o non l'ho messo? Cioè è lì che sta facendo la valigia.
1: Ah, è vero,
0: quindi,
1: Mate,
0: insomma,
1: è
0: importante Mate, tra l'altro molto buono, uno deve sapere fare, perché sennò potete rimanere tutto però è buono, molto
1: come quando
0: buono.
1: Fai le sigarette,
0: sai, c'era un locale, c'è un locale in centro che ora ha qualche anno, ma quando aprì era il ristorante argentino, è stato uno dei primi. E no, io sono andato da Willy, che era il proprietario.
1: Hey, Willy,
0: gli ho detto: Willy, me lo dai una, non mi ricordo come si chiama, tipo bomba si chiama, una roba, che è questa contenitore di legno e la cannuccia
1: di
0: metallo per bere il mate. Ce l'ho a casa con il mate, l'ho bevuto per qualche giorno e poi ho detto: ma chi
1: sei?
0: No, ho detto:
1: ma io sono italiano.
0: Il
1: caffè.
0: Però qui dentro c'è De Lungo che lo beve di un tipo,
1: ma anche Jack Iacobellis.
0: Vabbè, però lui, sai, un po' argentino, un pochino
1: argentinito
0: della vita, che un audio.
1: È audio.
3: Io ve lo dico, voi venite meglio in radio che in TV. Stamattina, perché l'era hardo, ho detto guardiamo il 92, nonna, mi sono preso paura.
1: Siamo bruttini.
3: Meglio in radio, Enrico con te, ma comunque bravi.
0: E siamo cioè che siamo brutti?
1: Enrico, però mandaci una tua foto e ora si fa un raffronto, no? Giusto per capire da che pulpito.
0: Cioè, se si deve fare
1: ora
0: Mister
1: Enrico
0: Radio.
1: Ora Enrico ci manda una foto ed è un fico della Madonna, sai? Vabbè. Uno di questi che mette in dubbio l'eterosessualità.
0: A quel punto sarebbe divertente.
1: Io me lo immagino un po' Richard Gere.
0: Va bene, allora Enrico, aspettiamo la tua foto da Richard Gere.
1: Gere in cambio.
0: Andiamo in pausa, vediamo tra un po'.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
0: Allora, torniamo in diretta. Questa è chiaramente Radio Firenze Viola. Siete all'interno di Chi si compra con
1: e
0: Fabio
1: siete anche
0: Ferri.
1: Bellissimi.
0: Siete bellissimi, più di noi a questo punto.
1: A quanto pare.
0: A quanto pare, l'ha detto no? Qualcun altro, no? No, perché stavo leggendo, c'è a comando on fire che ora dice si è allontanato Mastantuono, quindi vabbè,
1: ora io scrivo non ci fare scherzi.
0: Noi abbiamo una versione che tra poco vi forniremo anche di quello che sta accadendo. Non c'è ci sono delle condizioni, diciamo, per portare in fondo questa trattativa. Prima di tutto che ci sia la volontà ferrea del calciatore di arrivare in Viola e che poi che l'ingaggio venga pagato almeno in parte dal Real Madrid, abbiamo detto è molto caro, quindi occhio, perché diciamo come sempre nel calciomercato nel giro di un'ora può succedere di tutto. Evidentemente questi contatti che nella notte avevano avvicinato le parti, la mattinata hanno visto il Real non troppo convinto del pagamento dell'ingaggio o il ragazzo che ancora non ha sciolto le riserve, quindi calma e gesso, perché dopo diciamo un'iniziale eccitazione arrivata da Romano stamattina, altri amici e colleghi che hanno scaldato la questione, adesso mi sembra ci sia un attimo di cautela anche dalla stessa Fiorentina, nel senso che sia un obiettivo come dire, è chiaro che ci siano delle schermaglie in queste ore. Altrettanto mi ricorda un po' quello che è accaduto in quel, speriamo non sia lo stesso destino poi finale per come era andato il suo rendimento, ma un po' quello che è successo con Beltran, non so se ve lo ricordate, cioè Beltran ogni minuto cambiava, più vicino più lontano, arriva la Roma, la Roma lo prende, no è più vicino alla Roma, e poi dopo alla fine la Fiorentina purtroppo non con grande successo. Però ecco, stiamo calmi sulla definizione di questo affare, perché l'abbiamo detto che si avvicina, è un qualcosa che ci è risultato anche a noi nel corso della serata di ieri e della notte. Poi tutti quelli che sono i contatti di oggi li stiamo verificando, ci sono grandi guru del calciomercato e adesso stanno raffreddando un po' la questione, cioè, citiamo Di Marzio, ma insomma abbiamo detto al nostro amico a comando, ma perché la Fiorentina anche con noi ci ha fatto capire che non siamo così vicini, è quello che vi dicevo prima, non siamo ancora a guardare i voli dell'aeroporto, quindi diamo un attimo tempo al tempo, cerchiamo di vedere quelle che sono le possibilità. Addirittura c'è chi da dentro la Fiorentina dice ma tanto no, non è l'obiettivo principale, è un optional, cioè è un in più, è una ciliegina quasi, quindi vediamo un attimino. Certo è che come sempre fino a che non si arriva alla definitiva soluzione dell'affare, quando effettivamente poi il giocatore prende la via della città dove andrà a giocare, bisogna stare cauti, soprattutto quando si parla di calciatori che A sono stati pagati decine di milioni, B hanno ingaggi molto alti, C hanno tante squadre che cercano di acquistarli, bisogna sempre essere guardinghi fino a che non arriva poi il via libera definitivo. Non c'è ancora assolutamente questo via libera, addirittura vi raccontiamo in questi minuti anche di una Fiorentina che, come è stata netta nel dire che Ken resterà alla Fiorentina, a un certo punto ha iniziato a far circolare il fatto che occhio, perché dire che Mastantuono è pronto per andare all'aeroporto non è lo stato dell'arte della cosa. Oh, questo è quello che stiamo riportando. Vedi, poi ti dice Francesco, dice vedi ora non si prende, poi ti puoi scatenare Ferri.
1: Cosa?
0: Dice ora non si prende, ti puoi scatenare.
1: Posso dire tutto quello che vuoi.
0: Nessuno ti dirà più niente.
1: Certo.
0: Allora,
1: no,
0: comunque noi vi continueremo a tenere assolutamente informati su quella che è la situazione. Intanto a Stefano Carlesi, che saluto e ringrazio, chiedo di mettere in contatto col primo ospite di oggi per parlare ovviamente di quello che sta accadendo intorno alla Fiorentina. Per mia opinione personale, Mastantuono non è una priorità, non è un esterno vero, personalmente meglio un ottimo esterno che è un fenomeno che fa perdere equilibrio e risultati alla squadra. Questo è il vichingo empolese, almeno noi ce l'abbiamo salvato come il vichingo empolese. Però, sapevo che c'erano i vichinghi ad Empoli.
1: A Madrid, detto che ha fatto anche il trequartista, partito più di una volta a destra.
0: Ma è il dubbio che in tanti hanno avuto anche sul suo rendimento madrileno, diciamo. Cioè il fatto di non giocare liberamente come ha giocato al River, che lo abbia un pochino ingabbiato. Sì. Vediamo, perché comunque è interessante quello che sta accadendo intorno a Mastantuono. Ripetiamo, Fiorentina porta avanti questa trattativa, ma contrariamente a alcune fonti di un certo livello, come il Romano, come fonti altri amici certo della livello. Nostra, esatto, anche della nostra emittente, che sono andati un po', diciamo, dritto per dritto sulla Fiorentina, ci risulta che sia un momento un pochino di non di rallentamento, forse è una parola sbagliata, ma di confronto aperto, perché la Fiorentina ha delle delle richieste ben precise, ha che il giocatore sia molto sicuro della destinazione e che il Real Madrid partecipi al pagamento dell'ingaggio. Quindi questa è la situazione. La notizia del terremoto a Pisa c'è stato, c'è stato sì. Anche una discreta, un discreto sciame,

0: parlando anche mentre lei si metteva in collegamento, cioè di un Mastantuono che è un obiettivo della Fiorentina, ma che ha delle, una definizione ben precisa che ancora non è arrivata, cioè una Fiorentina che vuole che il ragazzo sia ovviamente convinto al 100% e che il Real Madrid partecipi a un ingaggio che è superiore ai 3 milioni di euro. L'altra è il fatto che Ken pare destinato a restare alla Fiorentina, nel senso che ieri sera poi la Fiorentina ha fatto circolare questa volontà ferrea di proseguire con il ragazzo, probabilmente aggiungiamo noi, perché insomma la fila fuori dalla porta del Viola Park per lui non c'è mai stata. Partendo prima da Ken e poi arrivando a Mastantuono, però su Ken, quanto ci guadagna la Fiorentina a trattenere Ken dopo quello che è successo l'anno scorso, dopo una preparazione che l'ha visto alternarsi a lavorare a parte, ma poi nella partita del Real Madrid è entrato anche bene, visto che ha segnato anche il 2-2. Ecco, la Fiorentina ci guadagna o ci perde dalla mancata cessione da 40 milioni di uno come Ken?
1: Allora, intanto siamo al 1 di agosto e abbiamo ancora un mese di mercato, quindi al di là che il giocatore oggi è stato, diciamo così, tra virgolette ufficialmente tolto dal mercato, anche se non è ufficiale, però diciamo come avete voi, i segnali sono quelli, può sempre accadere che entro la fine del mercato ci possa essere un'occasione, un incastro o qualcosa di irrinunciabile. Io credo che arrivati agosto sia anche importante fare un punto, perché il calciatore è finita la fase di ritiro, e fare un punto su chi vuole restare, chi vuole andare, e anche trovare la giusta collocazione, non solo in campo ma anche all'interno di un gruppo di lavoro, perché sapete meglio di me che è complicato lo spogliatoio quanto gli 11 o i 16 che vanno in campo, no? Quindi oggi, se Ken ha accettato di buon grado di restare dentro al progetto, dentro lo spogliatoio della Fiorentina, è un giocatore che per caratteristica può dare una grossissima mano.
2: Direttore, parlando dell'attacco della Fiorentina, ad oggi c'è la sensazione che appunto Ken possa rimanere, salvo offerte,
1: sì, quello che abbiamo detto ora,
2: importanti, che poi, esatto, e che possa rimanere, anche perché sembra un po' essersi sgonfiata la pista Pellegrino, poi vediamo cosa succede, ma sembra possa rimanere anche Roberto Piccoli. È come dire una seconda chance per un attaccante in cui a questo punto la Fiorentina crede un po'.
1: Allora, sicuramente come ho detto poc'anzi, il mercato degli attaccanti, tra l'altro, è un mercato completamente diverso, che esula dai canoni normali del mercato e dalle logiche. Può accadere che dal 20 di agosto un po' si inneschi in un giro di punte a livello europeo che possono cambiare anche le strategie del club, però senza ombra di dubbio ad oggi la Fiorentina ha fatto valutazioni, sono due attaccanti diversi per caratteristiche, ma anche per Piccoli potrebbe esserci una chance per giocarsi ancora le carte in maglia viola. Ricordiamo che noi, perché alla fine sì, qualche volta anch'io ho vissuto una stagione complicatissima, la scorsa stagione, dove i parametri e i valori dei calciatori sono stati fuorviati dalla stagione.
0: Sì, non c'è dubbio.
1: Quindi noi, io rifletto da detto lavori, non da sportivo, diciamo, simpatizzante, mettiamola così, ok? È normale che sia così, quindi bisogna capire, e lì io non ci sono, e voi sapete sicuramente cose più di me, come sono ripresentati, come stanno, come hanno lavorato, qual è il termometro che hanno nello spogliatoio di questi ragazzi, che alla fine è fondamentale quello.
0: Ecco, l'anno scorso qualcosa che non ha funzionato già dall'estate fu il fatto di non aver acquistato degli esterni intesi come esterni, no? Cioè come giocatori che puntano la fascia, puntano l'uomo verso il fondo, che poi danno dinamismo anche alla fase offensiva, e in questa fase del mercato la Fiorentina comunque sta cercando giocatori che non hanno propriamente caratteristiche così da esterni. Però secondo lei, nel corso di queste mese scarso che ci avanza alla fine del mercato, e considerando anche quello che è lo storico di Grosso, la tendenza sarà quella di provare comunque a inserire magari sì giocatori che rientrano, che saltano l'uomo per vie centrali, che cercano il fraseggio, ma anche giocatori che diano un'alternativa? Perché ripeto, uno dei grandi errori corretti poi in modo parziale a gennaio fu proprio quello di non avere esterni di ruolo per la squadra che fu di Pioli.
1: Sì, allora io faccio una riflessione. L'anno scorso forse non parlo di errori, perché bisogna esserci poi nelle situazioni, trovarci, sì. L'anno scorso secondo me è stata data grande importanza alla figura dell'allenatore, che nulla via di Pioli come uomo e come allenatore, ma è stato un periodo complicato anche per la Firenze, no? E probabilmente l'idea era: prendiamo Pioli e con Pioli sistemiamo tutte le magagne, tutte

0: mettiamo, diciamo, sotto il tappeto la polvere, mettiamola così, ok? È una mia, magari dico una sciocchezza, però è una sensazione che ho avuto anche mettendo insieme poi durante la stagione una serie di riflessioni, una serie di tasselli. Quest'anno ho preso un allenatore in crescita, non ancora affermato, ma che è in rampa di lancio, una squadra completamente diversa. Fabio Paratici ha dimostrato da gennaio di poter dare una grossa mano sul mercato. Al di là dei giocatori esclusivamente che saltano l'uomo, io credo che la Fiorentina arriverà a fine mercato con una rosa completa e con alternative valide. Io faccio anche una riflessione: c'è stato un momento in cui ho detto che il mercato delle punte, delle prime punte, è un mercato particolare, un mercato che esula dalle dinamiche del mercato canonico. Però oggi in Italia e in Europa gli esterni costano, perché se siamo tornati a non si salta più l'uomo, quindi troviamo calciatori che saltano l'uomo, quindi è un mercato molto complicato, il mercato degli esterni è un mercato di valore quanto delle prime punte oggi. Quindi non è solamente un discorso di scegliere quelli giusti, anche di destinare le risorse giuste per quel tipo di giocatore. Ad oggi, al 5 di agosto, è sovradimensionato il mercato degli esterni, cioè rispetto al valore reale dei calciatori. Questo non vuol dire che la Fiorentina non interverrà, vuol dire che magari anche le strategie dei club sono quelle: aspettiamo, guardiamo, lavoriamo sto traccio e arriviamo al momento in cui la possiamo mettere a posto.
1: Direttore, stavamo parlando prima, no, della conferma di Ken, che da tanti era visto anche come un calciatore con cui fare cassa in caso di cessione, ovviamente poteva portare un quantitativo di euro piuttosto ingente. Con questa dichiarazione di permanenza, diciamo così, da parte del club, in tanti stanno pensando che allora il sacrificabile, che il giocatore che verrà ceduto per riequilibrare un po' il mercato a livello economico, potrebbe essere Fagioli. Ha anche lei questa sensazione o sbagliamo, stiamo speculando troppo?
0: La logica dice questo. Ok, parliamo di valore assoluto per fare un introito, diciamo, rilevante, però è anche un calciatore che mi sembra che sia molto dentro al progetto e molto proprio centrale nel modo di fare calcio di grosso. Ecco, ma questa è la mia idea, però ci può stare tutto. È anche vero che nel momento in cui facciamo uscire Ken ci voleva un esborso economico paritario o forse superiore per un attaccante di livello.
2: Sì, ecco, una delle cose che circolano è: se devo prendere 35 più bonus per Ken per spendere 30 per Pellegrino, è anche logico pensare di trattenere Ken.
0: Ma 30 per Pellegrino, oppure magari 50 per qualcun altro, no? Perché poi dopo, come ho detto, il mercato delle punte è un mercato particolare, quindi quando si lavora sugli attaccanti è bene prima avere, diciamo, il profilo giusto pronto in casa, cioè fatto da chiudere, e poi eventualmente fa l'uscita, no? È chiaro che siamo a un livello talmente alto e con talmente tanti, diciamo, tante dinamiche, che non è una cosa così semplice. Quello che dite è corretto. Su Fagioli, io sono un estimatore di Fagioli, quindi per me non dovrebbe andare via, ma questo non c'entra, no? Non faccio un discorso da sportivo perché dei lavori. Io sono un estimatore di Fagioli, giocatore che secondo me può dare tantissimo in questa Fiorentina. Non so cosa ne pensate voi.
2: Ma io sono perfettamente d'accordo con lei, poi vedremo quali saranno, come sempre, come ci sottolinea spesso quando parlano noi, le dinamiche del mercato e delle offerte. Ma insomma, se dovesse restare, sicuramente molti di noi sarebbero felici. Direttore, prima di salutarla, vorrei chiederle un parere generale su questa Fiorentina. Cioè, la Fiorentina fino a oggi ha fatto 7 acquisti, sta via via rivoluzionando quella che era la squadra dell'anno scorso, pur mantenendo dei punti fermi qua e là per dare evidentemente continuità un po' al lavoro dentro al Viola Park. Ovviamente, se la conferma è De Gea, non c'è niente di cui discutere. Vedremo cosa succederà per Ranieri, Pongracic, Mandragora, insomma giocatori che magari sono stati anche più invisi dopo ciò che è successo l'anno scorso. Però ecco, di questo mercato, soprattutto in entrata, cosa le rimane positivamente di cui parlare, e magari anche se c'è qualcosa che si potrebbe limare in vista dei prossimi giorni?
0: Ah, io ho la riflessione proprio di questa. dopo una stagione complicata con un club comunque importante a livello europeo, ma sicuramente non è un top club europeo, la Fiorentina in Italia, come è un club che ha grandissima rilevanza in Europa, è un club diciamo normale, quindi la possibilità di fare mercato in entrata, perché i giocatori hanno accettato volentieri la Fiorentina, credimi, questa è la forza più grande di questo mercato, perché dopo una stagione complicatissima come l'anno scorso in un club, come ribadisco, rilevantissimo in Italia, ma in Europa è un club normale la Fiorentina, no? E avendo privilegiato un mercato internazionale, la grande forza sta proprio, ma nemmeno convincerli, far sì che calciatori che magari due anni fa non sarebbero venuti, oggi sono, hanno accettato di buon grado la Fiorentina, vuol dire che la percezione della Fiorentina in Europa si è alzata, e questa è la cosa secondo me molto importante. E poi quello che ho detto all'inizio, ricordiamoci che il valore di alcuni calciatori che hanno militato la scorsa stagione è condizionato dalla stagione, che non è il loro valore reale, e sicuramente posso dare molto di più. Quindi io se fossi tifoso sarei molto soddisfatto.
2: Benissimo, direttore Giovanni Dolci, io la ringrazio come sempre per essere stato con noi, e intanto buona estate e a presto su Radio Firenze Viola.
0: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
1: Grazie direttore.
2: Allora, dopo la voce di Giovanni Dolci, che ci aiuta sempre a capire, a mettere insieme un po' di pensieri legati al mercato, tra un secondo avremo anche da introdurre Andrea Giannattasio, perché sulla questione Mastantuono si è informato molto nel corso degli ultimi minuti, potete andare anche a leggere il suo pezzo su firenzeviola.it, sempre aggiornato come di consueto, ma per farci dare da lui proprio in viva voce quelle che sono le versioni che circolano dopo il Andy Rivieni, no, da ieri sera, Fiorentina si avvicina, stamattina addirittura qualcuno diceva si sta preparando per andare all'aeroporto. Adesso c'è un momento dove anche la Fiorentina ha voluto un po' mettere chiarezza, non vuol dire che Mastantuono non arriverà alla Fiorentina, ma che contrariamente da qualche fonte in giro per l'Europa e non solo, c'è un po' di un momento di non impasse, ma di trattativa vera e propria. Andrea.
3: Ciao, buona mattinata a tutti. Ma sì, bisogna stare un po' più tranquilli su Mastantuono, ecco, non ha le valigie in mano, non ha il crollo, non è alla dogana, si sta facendo i controlli, ecco, tanto per essere chiari, è un giocatore.
2: Già, ora c'è anche la dogana da Spagna, è vero.
3: Sì, è vero, vabbè, magari però ha degli oggetti da dichiarare importanti, certo. Quindi deve passare da quei controlli. No, a parte questo, è un giocatore importante, non così indispensabile per la Fiorentina, perché per quello che ho capito io la Fiorentina lo ritiene un di più, una ciliegina nel suo mercato, una ciliegiona nel suo mercato, sentivo che anche tu Pietro devi finire così prima radio, sono d'accordo con te. Non è in questo momento il primo e unico obiettivo in attacco viola, quindi l'interesse è chiaro che arriverà qualcos'altro, ma c'è da usare estrema cautela, perché ci sono due aspetti che la Fiorentina deve prima risolvere, soprattutto col giocatore, perché bisogna che Real Madrid paghi una parte del suo ingaggio, e questo ingaggio ancora non è stato quantificato quanto sarà. E soprattutto ci deve essere piena convinzione del ragazzo ad abbracciare il progetto della Fiorentina. Noi abbiamo appreso questa mattina da Fabrizio Romano che c'è stata un'apertura, una disponibilità di Mastantuono a venire a Firenze. Bisogna capire se è un'apertura timida, quantomeno per capire qual è il progetto della Fiorentina, o se è effettivamente una totale convinzione nel trasferirsi a Firenze. Noi ad oggi, per quello che siamo riusciti a capire, vi possiamo raccontare che si cerca un po' di calmare le acque, perché è una trattativa ancora piuttosto lunga, non imminente, non arriverà oggi, non così come non doveva arrivare ieri, al contrario di raccontare queste cose. Lo aspettiamo, ma devono essere risolti questi aspetti. Quindi ribadiamo, Real che deve contribuire in modo importante al pagamento dell'ingaggio del 2007, e il giocatore che deve veramente mostrarsi convinto di questo, di questa possibile avventura.
2: Andrea, la mia sensazione è che, cioè, fondamentalmente ci sia siamo entrati nel vivo.
3: Sì.
2: Ok, cioè, nel senso, il fatto che ogni 10 minuti parta un nuovo treno intorno a Mastantuono significa che siamo nel vivo della trattativa, almeno questo per la mia esperienza nel calciomercato. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che Fiorentina e Real tendenzialmente sono d'accordo su tanti aspetti. Il giocatore, abbiamo raccontato e confermiamo che abbia aperto all'ipotesi Fiorentina. La Fiorentina però deve portarla a casa questa trattativa, e non è ancora così. Quindi per dare il senso anche ai propri tifosi di un affare che non è concluso, contrariamente a qualcuno che sui social piuttosto che su altre fonti sembra essere convintissimo della conclusione già avvenuta dell'affare, ha voluto, diciamo, rimettere un po' i puntini sulle i, anche per, usiamo un termine molto terra terra, tirarsela un pochino, cioè nel senso, a un certo punto dice sì, va bene tutto, noi siamo la Fiorentina, voi siete il Real, quindi è chiaro che ci sia una disparità di forza anche sul mercato evidente, ma Stantuono è un giocatore forte, tutto quello che volete, però anche noi siamo la Fiorentina, cioè qualche pretesa l'abbiamo anche noi, la leggo in questo modo, cioè tra mezz'ora può essere di nuovo tutto diverso, questo sto dicendo.
3: È chiaro che se la Fiorentina e Real trovano quell'accordo sull'ingaggio, intanto bisogna capire quanto sarà l'ingaggio, se deve essere lo stesso che percepisce ora Madrid, oppure se comunque se lo riduce. Per esempio, sappiamo che João Mario, se lo raccontava Niccolò Santi, se l'è ridotto l'ingaggio pur di venire alla Fiorentina. E poi soprattutto se questo ragazzo ha aperto la Fiorentina non solo per sapere quanto costa un metro quadro un appartamento a Firenze in centro, ma perché veramente è convinto a venire qui, anche soltanto per un anno, perché abbiamo capito che potrebbe essere un vuoto a perdere, quello di Gatto Antonio, detto in questo senso, oppure se, ecco, appunto, è veramente convinto del progetto che gli può essere prospettato. Quindi queste sono schermaglie di mercato. Diciamo che questa telefonata è per, non dico ghiacciare la situazione, ma leggermente raffreddare, perché il troppo bollore potrebbe mandare in escandescenza tante cose. Ecco, questo è l'intervento che mi sono sentito di fare.
2: Hai fatto benissimo, Andrea, grazie mille. Ovviamente ci sentiamo nel corso della giornata se ci fossero aggiornamenti di questo tipo, certo, altrimenti certo. Domani mattina, come di consueto, alle ore 8 per Buongiorno Firenze. Grazie, Andrea.
3: Ciao
1: Andrea.
2: Insomma, io credo che il quadro sia abbastanza chiaro, cioè come dicevamo prima che poi arrivassero raffreddamenti cazzi e mazzi, abbiamo già detto che la questione aeroporto era distante, la domanda nostra era se ci andreste all'aeroporto una volta concluso l'affare. Effettivamente è un affare che è in divenire, però ripeto, quando si arriva a questo tipo di giornate calde, non per l'ambiente, ma fa caldo. Com'è la carne, Don Bachi?
1: Esatto.
2: Ma ce l'hai da qualche parte, Stefano, questa perla? Perché io vorrei che prima o poi potessero ascoltare, perché ogni tanto io e Fabio la citiamo e nessuno riesce mai a fornirmi la possibilità di vedere quel frame dove Marucci avvicina il grande tifoso viola Don Bachi in un contesto, diciamo, molto bello di un pasto, e la domanda che Marucci a bruciapelo gli fa è: ma com'è la carne, Don Bachi? E questo per la nostra redazione è stato un momento di grande divertimento. Ragazzi, ben via, su Ola IA hanno fatto lo stesso giochino, la Fiorentina finché non è a Firenze è normale che raffreddi tutto, questa è Edo, strategia che ci sta assolutamente, abbiamo detto che è una questione anche di rapporti con Real oltre che col giocatore. Io sono ancora molto fiducioso che vada in porto la questione, credo che oggi sia una giornata campale per l'affare, anzi mi sbilancio dicendo che se entro oggi non arriva, diciamo, la green light, cioè la luce verde per il via, ho paura che possa davvero poi succedere qualcosa di peggio, nel senso che poi non arriva mai Stantuono, ragazzi, vediamoci, non è che si sta dicendo che se non arriva mai Stantuono Fiorentina va in Serie B, si sta dicendo che è un giocatore che ci piace, che saremo contenti di vedere a Firenze e che tendenzialmente, ripeto, sono abbastanza ottimista. Poi oggi è una giornata dove ogni 10 minuti cambia l'inerzia e quindi di solito è quella che porta poi al sì o no con altre squadre che sono interessate e magari si inseriscono e provano a prenderlo. Ciao, dite di stare calmi su Mastantuono, c'è chi dice che è vicino, ma non è così. Vorrei dire che un vostro giornalista, non è nostro, Flavio Ognissanti è stato con noi la passata stagione, il prossimo anno farà parte di un'altra redazione radiofonica e tra l'altro non è parte del nostro sito, lo diciamo con la massima stima e amicizia che abbiamo con Flavio, ma per dire che non siamo della parte della stessa redazione, un post dicendo Mastantuono ha accettato la Fiorentina. Chi ci dà queste notizie arriva da molto vicino, mi sa. Benissimo, Stefano, comunque sappiamo benissimo che è a grandi fonti anche Flavio. Noi abbiamo una versione che è quella che ha dato poco fa Giannattasi e riportiamo avanti questa versione qui. Non so se l'avete notato anche voi, a me contro il Real mi è sembrato più un 4-3-1-2 perché vedevo Gudmundsson molto vicino a Piccoli e attacca e si muoveva liberamente, infatti il lato alto a destra veniva aggredito da Andur e dalla punta, ma a Talli non c'era praticamente mai. C'è una lettura che ti torna?
1: C'aveva il 9 Gudmundsson, sicché si sentiva attaccante. Ma la battuta, ovviamente.
2: No, anche perché ha giocato il 9 tutto il ritiro.
1: Sì, no, faccio per dire. Ma non lo so, io penso che Gudmundsson non c'ha una vera posizione in campo, cioè c'ha delle tendenze. Quindi magari a volte si fa trascinare più avanti, a volte si sposta più sulla fascia. Cioè, mi sembra cerchi molto il pallone, cerchi molto di rendersi protagonista. Questa è la cosa che mi tranquillizza, al di là del modulo, se sono 1-2 o 2-1, che poi alla fine fa relativa differenza.
2: No, ma sono d'accordo. Poi ripeto, io credo che la questione tattica sia figlia sempre dei giocatori che vanno in campo. Okay. Ci sono giocatori che hanno caratteristiche di un certo tipo. Poi è chiaro, l'allenatore dà una tendenza, ma credo che quello che noi ricordavamo magari fino agli anni 90, dove era molto stringente anche il ruolo, la posizione, ora sia molto meno evidente, insomma, anche nelle questioni. Allora, comunque, Viola Scuro dice: fino a che non lo dice Di Marzio, va bene, noi aspettiamo Di Marzio, insomma, comunque c'è solo lui a lavorare. Questo caldo è inaccettabile. Ciao ragazzi, mi fate compagnia. Dimitri in Giuseppe.
1: Okay.
2: Per me Mastantuono lo stiamo sopravvalutando molto, specie come esterno, non ha cambio di passo in stile Beltran. Ora,
1: scusa, cosa?
2: Dice non ha cambio di passo in stile Beltran. A parte che
1: che come Beltran non ha cambio di passo, cioè non che non ha il cambio di passo.
2: No, lui dice
1: Beltran,
2: che a lui gli ricorda il fatto che non cambi passo.
1: No, a posto, allora non ho niente da eccepire.
2: Per te è così?
1: No, ma no, non ho niente da eccepire, nel senso, mi avrebbe fatto strano riscontrare in Beltran il cambio di passo, ecco.
2: Poi Ferri, cuore del Pignone, a me mi fa un gran caldo.
1: Anche a me.
2: Con il Real la forza difesa Pignone. A tre l'ho vista solo io, Dragusin a destra, nelle centrale Vieri a sinistra. Ma io non credo sia stata proprio una difesa a tre. Certo, è una difesa che giocando con quel tipo di interpreti porta a essere più quasi a tre, la famosa tre e mezzo che faceva Paolo Sousa fondamentalmente.
1: Che c'aveva un terzino che spingeva molto.
2: Beh,
1: e un altro che invece era meglio se faceva pochi danni.
2: Massimo da Mestre.
1: Ciao Massimo.
4: Buongiorno giovani.
2: Ciao.
4: Buongiorno. Giovenali, giovinati.
1: Esatto.
4: Buongiorno, si fa per dire, perché sono reduce da due ore dal dentista e sono sbregato come raramente. Porca vacca. A me è una cosa normale mai.
2: No.
4: Comunque. Porca miseria. No. Mancava solo un caterpillar in bocca, per il resto mi hanno infilato la qualunque, anche il candelotti di dinamite.
2: Beh.
4: Vabbè, guarda, una roba. No, allora, tema a piacere, no, sentivo parlare di Mastantuono, ma sentivo ieri anche parlare, sentivo anche tifosi che erano, forse perché ancora in linea con gli ultimi 10 anni, ma se Mastantuono viene e fa molto bene, poi il Real se lo riprende.
1: Speriamo faccia molto bene.
4: Sarà un problema se arriviamo terzi, magari vinciamo la Coppa Italia, poi magari il Real se lo riprende, ma intanto fatemi vincere una cosa, perché a me non restano più tantissimi anni. Allora, voglio dire, voglio 11 maledetti mercenari che stanno qua 8 mesi e mi fanno vincere qualcosa per ognuno per i fatti suoi, ma sarei felice. E invece c'è ancora questa retroterra per cui i calciatori devono essere a vita con la mano sul cuore, ma chi se ne frega, ormai è sempre più mercenari, è così e va bene così. Allora, a un certo punto, io non so se Mastantuono verrà, io ho appena sentito, se viene mi auguro che faccia molto bene, che poi magari si diverta, gli piaccia stare a Firenze per resti 2 anni, 3 anni, quello che è, ma se dovesse fare anche solo un anno, lui come per chiunque altro, e farci fare molto bene, farci tornare a divertire, farci tornare a tifare, cavolo, ma magari
1: sarà un problema del prossimo anno eventualmente, no? Voglio dire,
4: ma certo, e poi voglio dire anche il fatto è quanto costano. Poi dobbiamo vendere, che so, fagioli, perché sennò non dobbiamo vendere fagioli, e neanche Ken e neanche De Gea, e i milioni non dobbiamo venderli più. Vogliamo ricordarci come eravamo, perché voglio dire, abbiamo avuto squadre con bravissimi, meravigliosi giocatori che non erano venduti per forza. Adesso sembra che bisogna per forza vendere qualcuno di quelli buoni. Basta, mi sarei rotto le balle di vederli andare via, no? Aspettiamo che vinciamo una cosa. Fatemi vincere una cosa. Perché sono 25 anni, cioè sembra che Era ieri, no, era 25 anni che non vinciamo una cosa.
2: Eh sì, è così, è così. Caro Massimo, ti lasciamo al decorso dentistico e a presto.
4: Ciao.
2: Ciao, ciao Massimo. Allora, ascoltiamo un po' di audio.
1: Vai,
2: dici?
1: Avanti.
2: Dai,
1: tutta.
2: Così, un paio.
1: Avrebbe detto Giannattasio.
2: Vai Stefano.
5: Buongiorno ragazzi, leggermi da massa. Boh, io nel calcio ne ho viste talmente troppe che non do assolutamente per assodate la comunicazione per lo più ufficiosa, non ufficiale, della Fiorentina riguardo Ken. Poi vabbè, più maliziosi potranno dire che sono parole uscite fuori dopo quelle del post sibillino di Moise, altri che possono dire che è un modo per far alzare il prezzo, comunque spingere chi è interessato a Ken di farsi avanti. Ad ogni modo, fino al 2-3 di settembre, non so quando finisce il mercato, io non ci credo.
6: Sì, ciao. Ma per me, se arriva Mastantuono, secondo me il mercato dell'entrata della Fiorentina a questo punto, la conferma di Ken è pressoché finito. Si dice la Fiorentina deve rientrare, sì, è vero, ma perché bisogna andare a via Fagioli a meno che non arrivi l'offertona? Ma cioè Gudmundsson, Dodò, Fortini, Brescianini, Fabian, beh, insomma, si va a fare un calcolo con questi giocatori e dovrebbero portare una cinquantina di milioni.
2: Un
6: altro di 20 tu li hai già presi, no? Con Beltran e cose varie e altri vari. E voglio dire, cioè, mi sembra ci siamo, no? A livello di conti, a livello di squadra.
2: Sai, il livello di conti è quello, cioè dice Brescianini, Fabian, ma Brescianini e Fabian non hanno due o tre squadre che stanno trattando al rialzo da 12 verso 15 milioni, cioè sono ancora la Fiorentina, si parla di possibili scambi per Brescianini per arrivare a Torsvet, si parla di prestito gratuito per la Lazio per Fabian. Non arrivano grandi conferme in merito alle voci turche del fatto che il Besiktas di italiano voglia appunto lo stesso Fabian. Cioè, chiaro che da un punto di vista delle cessioni qualcosa avverrà, sul fatto che le cessioni che verranno fatte porteranno grandi proventi a questa campagna acquisti della Fiorentina, qualche dubbio lo abbiamo, questo mi sembra logico. Il dentista è un controsenso, più togli roba tua e più ti costa, è la verità. Ciao ragazzi, credo che Grosso stia lavorando anche non solo per necessità sul 4-3-2-1 accentrando Gudmundsson e Mastantuono. Se dovesse arrivare, questi due sono trequartisti e si potrebbe ipotizzare una formazione senza esterni, anche perché Attai e Ulai scorrazzano anche dalle parti.
1: Te lo dicevo prima, secondo me Ulai c'ha un gran bel passo, c'ha una gran bella frequenza di battuta con quelle gambette. Ora, che siano poi capaci questi due di fare anche, come dire, di coprire anche il campo più verso le corsie, verso le fasce, io non lo so, non so se ce l'hanno nelle corde. Sposo un po' la tua teoria, cioè secondo me, cioè la tua richiesta, se vuoi, due giocatori che sono più bravi a giocare dentro il campo e due giocatori che sono più bravi a giocare larghi, in modo da avere anche delle opzioni, anche di poter cambiarla la partita, di poter partire anche con il 4-3-3 e poi eventualmente andare al 4-3-2-1, cioè penso sia una ricchezza, no?
2: No, anche perché mi sembra che una delle qualità di Grosso, e abbia evidenziato anche in queste settimane, è che è uno che, contrariamente a tanti avuti negli ultimi anni come allenatori, sa entrare in campo nel corso del secondo tempo,
1: diciamo,
2: non fisicamente, ecco, sa metterci le mani, certo. Però già l'anno scorso mi ricordo che il Sassuolo qualche volta lo ha fatto in modo netto, evidentemente la legge bene la partita, è una caratteristica, c'è chi è bravissimo a mettere la formazione in campo dal primo minuto, chi magari mette la formazione più logica e poi ha bisogno di cambiare e cambia bene, e per me è un valore aggiunto, quindi mi auguro che lo possa fare. Certo, se hai giocatori a disposizione che sanno farlo è più facile, cioè se hai giocatori pronti all'uso, per dire metto un ragazzo del 2007 che non sto parlando di Mastantuono, sto parlando, ne so, di un esterno che è tutto frullino, tutta rapidità, tutta velocità per mischiare le carte a gara in corso, hai un valore aggiunto che ti serve per cambiare proprio l'inerzia della partita. Io penso che la Fiorentina debba farla questo pensiero, anche perché poi quello che è successo l'anno scorso è evidente che fosse una mancanza. Simone ci dice: ore decisive per Mastalongo, visto che Longo è tornata alla Fiorentina come vice di Grosso, lo possiamo anche citare. Signori, ma lo vogliamo dire che se arriva Mastantuono, considerando tutti gli altri acquisti, la conferma di Kennedy, il fatto che non abbiano le coppe, siamo ufficialmente in lotta per lo scudetto? Addirittura, Marco, lo possiamo dire o no? Io penso di sì. Capisco la scottatura dell'anno scorso, ma quest'anno siamo fortissimi. Marco, non lo possiamo dire. Non me la sento, mi dispiace. Che si possa essere in lotta per tornare in Europa prima di quanto avevamo previsto l'anno scorso, può darsi, sulla questione del titolo, per carità. Non, io ho detto facciamo 40 punti e poi divertiamoci, come diceva l'Atalanta. Altri due audio. Grazie Stefano.
7: Ragazzi, ma il discorso di Ken, allora, non si può giudicare. Allora, tecnicamente li fa i gol, è buono, è un buon giocatore, però dopo quello che ha fatto negli ultimi due anni, chi ti dice che anche quest'anno a un certo punto, senza spiegazioni, perché ancora non ci sono state date le spiegazioni, non prende e va via per una settimana a campionato in corso? È un po' quella l'incognita, dai.
8: Sì.
2: Com'è?
8: Se Ken c'ha meno permessi e gioca di più e c'ha meno dolori, vabbè, il dolore ci può stare, c'ha quel problema alla tibia, ma se avesse meno permessi che ha avuto l'anno scorso, sono contento che rimanga, però deve fare il Ken di Palladino. E Mastantuono, che è sull'aereo, l'avete visto arrivare? Fede, buongiorno.
2: No, Mastantuono non l'abbiamo visto arrivare. Su Ken è chiaro che ci siano i dubbi legati a quello che è stato l'anno scorso. Non c'è dubbio, tutti vogliamo vedere la versione migliore di Ken, quella che ha continuità, quella che ha fatto tanti gol. Poi io sul comportamento, anche sui permessi, anche sul...
1: I permessi c'è qualcuno gliel'ha dati, ragazzi.
2: Ecco, e io credo che con Paratici un po' anche il modo di trattare Ken sia cambiato. Mi spiego. Ken è stato trattato un po' col fiocco rosso dentro la Fiorentina fin da quando ha iniziato a dimostrare che poteva essere la punta titolare, non solo quella che poteva portare in dote tanti gol. Permessi, certo. Diciamogli qualche ritardo magari concesso, che si vocifera gli è stato concesso in più, qualche atteggiamento, la mancata presenza, ne so, a una partita piuttosto che a un'altra, tutte queste sappiamo, no? Però io credo che con Paratici, anche per conoscenza di Paratici stesso nei confronti del giocatore, questo sia un qualcosa che vedremo sempre meno. Poi, chiaro, ragazzi, i permessi vengono dati anche in base alla gravità degli eventi, e la privacy ci spinge a non parlare di questa gravità degli eventi, perché non sappiamo bene poi quello che è accaduto.
1: Chiaro.
2: Certo, un conto è prendere un permesso per andare a trovare la fidanzata e quindi non si deve, a trovare la fidanzata, punto, cioè senza problemi più gravi,
1: di ogni genere.
2: Invece un conto è se c'è un qualcosa che bisogna essere presenti.
1: Io voglio dire anche un'altra cosa.
2: Dilla.
1: A proposito dei permessi di Ken, del comportamento. Te hai detto giustamente, no, è stato trattato un po' col fiocco rosso. Però un po' da fiocco rosso è perché nel calcio soprattutto, ma anche nella vita, non è che siamo proprio tutti uguali.
2: Ci sono le categorie.
1: È vero che nessuno è indispensabile, tutti necessari, nessuno è indispensabile. Però, e non voglio fare un paragone che è quasi bestemmia, ma dubito che a Napoli gli dicessero qualcosa al signor Diego quando faceva serataccia. Facevano giocare, zitti.
2: Beh, comunque anche Abbati, dubito che qualcuno gli dicesse perché andava a battere cassa tutti gli anni da Cecchigori.
1: Cioè, nel senso, Gattuso è uno che non sarebbe arrivato a quel livello se non avesse sputato sangue in campo tutte le sere, fosse andato a letto presto e si fosse alimentato come un grandissimo professionista. Ci sono altri che hanno altre caratteristiche, che il calcio più che un lavoro è un gioco, perché riescano a farlo quasi con naturalezza. E a quelli, secondo me, la storia insegna che qualcosa in più gli è sempre stato concesso.
2: Sì, cioè, fino a che uguali, sei decisivo, tutto a posto.
1: Ma tutti diversi.
2: Quando non sei più un giocatore decisivo, devi darti una regolata.
1: Diciamo che i pugni aumentano se non riesci a produrre.
2: Cioè, tra Ken e Diego c'è...
1: Vabbè, chiaro, no, ma infatti l'ho detto partendo, ho detto questa è una bestemmia, non la prendete proprio letterale.
2: Non devi bestemmiare proprio questa trasmissione, non capisco. Vabbè, comunque. Caro Pietro, non puoi far sognare i tifosi? sì, si lotta per lo scudetto, porcaccia miseria. Poi durante la stagione vedremo dove arriviamo. Allora, amico Alessio, mi hai mandato questo messaggio. Io non ti sto dicendo che tu, Alessio, tifoso da non so dove della Fiorentina, mentre vedi il calciomercato che si evolve, non puoi sognare ciò che vuoi, no?
1: Certo.
2: Puoi sognare
1: libertà di sognare.
2: La libertà di sognare, puoi sognare di uscire con la donna o l'uomo più bello del mondo, puoi sognare di vedere la Fiorentina sul tetto d'Europa con la Champions in tasca, puoi sognare di vincere al Superenalotto 100 milioni di euro, tutte cose che sono difficili ma possibili, cioè poco possibili ma c'è una possibilità. Benissimo, per me, siccome io faccio un altro mestiere quando parla a questo microfono, non il tifoso ma il giornalista che è anche tifoso ma comunque deve dare la propria versione delle cose, se io oggi ti dicessi siamo in lotta per lo scudetto, tra un mese ci sarebbe giustamente qualcuno che al primo pareggino o la prima sconfitta mi farebbe ma te ti sei bevuto il cervello, ma che cosa ci hai raccontato all'inizio agosto?
1: Sì, poi
2: ma,
1: non è che lo fai solo per timore di essere
2: sberleffato, no, perché non ci credo,
1: io non ci credo, dai, certo, diciamo certo. Le cose come stanno, la Fiorentina da recuperare un grande gap rispetto alla zona Europa. Un gap che l'anno scorso è stato, come dire, cristallizzato da un'annata assolutamente sciagurata. Oggi stai facendo un grande lavoro, ma quei punti sono da recuperare, per arrivare lassù, e sono tantini,
2: Allora, non si sa che impatto avrà, ma dai messaggi mi pare ci sia poca contezza del valore di questo ragazzo. Occhio che Francuzzo è roba grossa. Ciocco Antuono, questo è il nostro amico Stefano Cioccolataio. Allora, Masta Giorcò, questo è Dido. Ad esempio, invece ci ricorda Edoardo, Prandelli era bravissimo a leggere la partita. Ricordo tantissime rimonte nei secondi tempi. Comunque è una caratteristica degli allenatori, non tutti ce l'hanno, Cioè, italiano secondo me per esempio non era un grande lettore della partita, poi c'è da dire non aveva materiale umano così clamoroso da poterla cambiare sempre, però è un qualcosa che forse nel tempo sta migliorando ma che a Firenze non si vedeva così tanto.
1: Sassuolo ha chiuso a 49 punti se non sbaglio in campionato, se consideriamo solamente i primi tempi sono 41 i punti, quindi vuol dire che ha guadagnato 8 punti a partita in corsa. Beh, comunque la seconda
2: pochi.
1: Metà di partita
2: non sono pochi,
1: no, non sono per niente.
2: Mister Sonetti direbbe Ulai è nato pronto de, e questo è
1: anche
2: Simone,
1: lo sai.
2: Mastantuono colpo alla Ronaldo, dice
1: quale?
2: Alex, tanto quale dei tanti Ronaldo, e poi non lo so,
1: c'era anche Rolando, te lo ricorderai.
2: Che momenti strepitosi. Buongiorno, mi fa piacere che rimanga Moise, basta che sia più unito alla squadra e non faccia più scene come quelle contro il Sassuolo. Con Mastantuono sarà una coppia top, dice Paola dall'Isolotto. Se ne abbiamo uno buono, Fagioli, e ne arriva un altro buono, Ulai, perché bisogna sacrificarne per forza uno e non contrarre su entrambi? Oggi sui 90 minuti si gioca 11 titolari più 5 cambi.
1: Verissimo.
2: Fa una piega,
1: Avere più alternative ti rende veramente molto più forte, molto, molto più forte.
2: Buongiorno, siamo ufficialmente in lotta per il terzo scudetto, come diceva il buon Mario Ciuffi dopo il primo acquisto del mercato estivo, ma lui lo diceva veramente,
1: ogni acquisto
2: lo diceva divertendoci anche nel modo in cui si rapportava all'entusiasmo dei tifosi e quindi anche di se stesso. Altri audio, Stefano, grazie.
1: Grazie.
2: Grazie.
9: Ciao ragazzi, buongiorno. Ma vedendo le cifre che chiedevano per Pellegrino 35, allora sono contento di tenermi piccoli, perché tra i due non c'è tutto sto grande gap. E se offrono veramente 35 basta per Ken, grande Paratici a dire di no e a puntare su Ken, anche se da un punto di vista del professionista mi lascia dei dubbi, però. Di meglio non ne vedo. Forza Viola, Simo Pezzi.
10: Buongiorno, Valerio da Roma, grazie della compagnia, vi ascolto sempre. Allora, Paratici in conferenza stampa disse che nella vita ci sono gli obiettivi e i sogni. Vabbè, io non ci ho capito niente, ma vi dico solo che l'obiettivo secondo me è raggiungibile, il sogno è lo scudetto e non bisogna avere paura di pensarlo, perché se guardiamo la rosa della Fiorentina non è inferiore a quella dell'Inter, del Napoli, poi ci sono delle componenti che si possono incastrare, è il centenario, hai solo il campionato, per me ci troveremo grandi soddisfazioni. Forza Viola, ci vediamo al centenario a Firenze, vi abbraccio.
2: sei forte, ma come abbiamo già detto, un conto è l'essere tifoso che sogna con gli acquisti di accorciare la distanza addirittura tra la lotta, per la lotta per lo scudetto, e un conto è la realtà delle cose, perché la realtà delle cose ci impone di ricordarvi che ci sono almeno 4-5 squadre che già così ora, nonostante il mercato aperto, sono più forti della Fiorentina nettamente. Ce ne sono altre due o tre che secondo me sono comunque più forti, più rodate, più pronte, eccetera. La Fiorentina sta costruendo una squadra che parte per rientrare nel lotto delle prime otto. Questo vuol dire che se va tutto bene arriva chissà dove, non allo scudetto. Se va tutto male magari esce tra dalle prime otto e ci gira anche le palle. Se va tutto malissimo, l'anno scorso abbiamo visto, ma non lo vogliamo nemmeno citare, però ecco, diciamo che lotta per rientrare nel novero delle prime otto. E io credo che anche noi dobbiamo essere, come dire, portati a ragionare così, perché poi nel corso della stagione tutto può accadere, ci si può emozionare, si può alzare il livello degli obiettivi, però partire come è successo anche l'anno scorso, perché anche con Pioli qualcuno diceva questa Fiorentina affari spenti potrebbe lottare, ecco, abbiamo visto per cosa ha lottato, quindi calma, al 4 agosto bisogna stare calmi, certo, eccitandoci, entusiasmandoci, sognando in grandissimo, questo va bene, però non pretendete che da Pietro, da Fabio, da tutti coloro che no. Si alternano a questi microfoni si dica che la Fiorentina no. Può essere in lotta per lo scudetto, perché non lo diremo.
1: Allora, libertà di sognare, come si diceva prima, è giusto sognare, è giusto coltivarlo questo sogno, è giusto anche dirlo. Io metto in dubbio la riflessione tecnica, da giornalista faccio questo esercizio di critica al messaggio che è arrivato e dico: oggi dire che la Fiorentina è più forte dell'Inter, secondo me, è dire un'inesattezza. La Fiorentina facesse il doppio dei punti che ha fatto l'anno scorso, comunque non produrrebbe i punti che sono poi stati quelli dell'Inter campione d'Italia. L'Inter ha vinto con 87 punti lo scudetto, la Fiorentina ha fatto 45 punti in meno. Sono 45 punti da recuperare su una squadra che certo si è indebolita, perché è partito Dumfries, ancora non hanno trovato un esterno di destra all'altezza dell'olandese. L'anno scorso Dumfries è mancato quasi per tutta la stagione, fra le altre cose. Quindi l'Inter riparte come la squadra a battere, ed è normale che sia così. E se noi mettiamo alla Fiorentina questo carico da 90 di aspettativa e ambizione, secondo me facciamo sì che poi le nostre aspettative diventino un peso negativo nei confronti della squadra. Poi sognare lo scudetto, per carità, noi lo diciamo, la Fiorentina non è la squadra più forte di Serie A, come il Leicester che vinse la Premier non era la squadra più forte della Premier, quindi si può vincere anche senza essere la squadra più forte. Questa squadra che si sta costruendo ha dei valori. Dire oggi la Fiorentina è meglio dell'Inter è dire, secondo me, un'inesattezza anche piuttosto grossa.
2: Chiudiamo con gli audio e poi ci salutiamo.
11: Buongiorno, io sento discussioni sul fatto di debba giocare titolare, se Fagioli, se Olai, se entrambi. Dobbiamo metterci in testa, secondo me, questo: la proprietà e la parte tecnica hanno l'ambizione di costruire una squadra per la Champions. Questo è quello che emerge da questo mercato fatto fino adesso. E quindi le squadre che lottano per la Champions hanno almeno 15-16 titolari, tutti forti. E quindi dobbiamo abituarci all'idea che Fagioli resterà, secondo me, che un centravanti di riserva al Ken debba essere importante, può essere piccolo, in amor del cielo, ma comunque ci siano doppioni, almeno 6-7 ruoli degli 11 titolari. Quindi le squadre vanno in Champions, guardate gli organici, sono squadre che hanno 16-17 titolari, tutti forti, e noi dobbiamo ambire a quello, e secondo me la società ambisce a quello.
12: Ciao Firenze Viola, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca. Che si dice dello stadio? Qualche novità? Scusate, ma io sono monotematico e il fatto che non si parli, secondo me, abbastanza dello stadio mi mette un po' ansia, perché tutti a dire sì, la curva Fiesa deve essere pronta nel 2026, ora agosto, e poi adesso si parla del 2027, e sarebbe bene che a questi punti la curva fosse finita, perché poi dicono che ci vuole un anno di iter burocratico, controllo controlli, bla bla bla, quindi dovremmo essere agli sgoccioli, ecco. Sapete dirmi qualcosa o
1: qualcosa?
12: Informare? Grazie,
1: 20 ciao. Ore fa, 20 ore
13: ma,
1: fa.
13: La buona notizia è quella che Ken rimane, almeno così viene detto. Io sono contento, anche se è un po' un personaggio a volte sopra le righe, però la Fiorentina un centravanti così assolutamente non lo trova. Pellegrino vale piccoli, secondo me. Ciao.
14: Allora, io all'aeroporto ci vado soltanto a trofeo alzato, cioè vinco qualcosa, allora vado all'aeroporto. Per i giocatori non ci vado, perché poi magari arrivano all'aeroporto e poi dopo arriviamo lì, tutti contenti, e sta arrivando il giocatore per scoprire, e poi ha preso un altro volo per andare da un'altra parte. Quindi di conseguenza preferisco andarci soltanto a trofeo alzato.
2: Beh, comunque, io sono abbastanza d'accordo.
1: La Fiorentina è pronta a partecipare ai lavori dello Stadio Franchi con 55 milioni, con delle condizioni, attraverso una nota ufficiale dei canali della Fiorentina, si fa sapere che è stata presentata una manifestazione di interesse firmata dal presidente Giuseppe B. Commisso, attraverso la quale la famiglia Commisso ha formalmente espresso il proprio interesse a partecipare al finanziamento della fase 2, contribuendo con 55 milioni di euro dei 110 necessari.
2: Questo per fare il punto per Emanuele. Stadio. Bene, cioè, siamo in chiusura, anzi siamo in ritardo, dobbiamo dare la linea a Viola Amore Mio. Grazie Fabio, buone ferie.
1: Grazie.
2: Posso dirle, hai detto sottovoce grazie?
1: No, mi dispiace.
2: Vabbè, ciao. Noi ovviamente ci risentiamo domani mattina alla versione di uno di noi, e oggi però tutto il giorno con tanti aggiornamenti dal mercato. Restate con noi assolutamente. Ciao.
15: Radio Firenze Viola.
16: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
17: È il 10 febbraio del 2014 e Amna Bawazir, studentessa saudita di 24 anni, sta passeggiando per il polo di scienze sociali dell'Università di King Saud a Riyadh, quando viene colpita da un attacco di cuore. Accade tutto intorno alle 11 di mattina. La ragazza viene soccorsa alle 12.45, ma è troppo tardi. Come mai questo ritardo? Secondo alcune ricostruzioni dei media sauditi, Amna non era stata autorizzata a salire sull'ambulanza più vicina poiché con lei non era presente un mahram, un parente stretto maschile della ragazza. C'è poi un'altra versione, secondo cui i primi medici accorsi sul posto non erano potuti entrare nel polo femminile dell'università per un regolamento dell'Ateneo che precludeva a maschi e femmine di frequentare gli stessi spazi. A distanza di 10 anni dalla tragica morte di Amna Bawazir, non è stato ancora chiarito il motivo del ritardo dei soccorsi. Il fatto però che le due versioni portate avanti dai media risultino verosimili ci fa capire molto della società saudita. Proprio in quei giorni, nel febbraio 2014, sempre nel complesso universitario di King Saud, veniva ultimata la costruzione del modernissimo Al Awal Park, stadio universitario che ospiterà la prossima Supercoppa italiana. Ecco quindi che possiamo sfruttare il viaggio in Arabia Saudita di Fiorentina, Napoli, Lazio e Inter per puntare la lente di ingrandimento su una parte di mondo lontana anni luce dalla nostra quotidianità. Una parte di mondo però con cui, a causa di legami politici, economici e adesso anche sportivi, dovremo confrontarci sempre più spesso. Con questo speciale vi portiamo a Riyadh, vi parliamo di cause e implicazioni politiche e non solo del viaggio della Fiorentina in Medio Oriente. Riyadh, oltre la Supercoppa, è un podcast di Radio Firenze Viola. Partiamo!

0: questo speciale nasce da un dilemma morale che mi sono fatto. Come raccontare la prossima Supercoppa Italiana? Oltre alle tre partite che si giocheranno, ai gol, ai cartellini, eccetera, eccetera, c'è molto altro lì intorno. C'è da indagare sul motivo per cui dal 2018, con l'eccezione dei due anni condizionati dal Covid, la Supercoppa si è spostata a Riyadh. E c'è da parlare soprattutto del paese con cui la Lega Serie A ha stretto ripetutamente le mani. C'è innanzitutto da inquadrare uno dei protagonisti di questa storia, forse il protagonista, il capo di Stato Mohammed bin Salman, 38 anni, patrimonio stimato di circa 7 miliardi, figlio di re Salman, diretto erede al trono saudita e primo ministro del paese. Sì, capiremo poi che in Arabia funziona così. Di bin Salman ci ha parlato qualche giorno fa Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore.
1: Allora, bin Salman oggi ha meno di 40 anni, quando ha preso potere ne aveva poco più di 30, e quindi diciamo non fa parte di quella nomenclatura di tra cinquantenni e sessantenni che ruotavano intorno alla monarchia saudita e che erano, traevano la loro legittimità dal clero wahhabita, quindi dalla corrente religiosa ortodossa. Noi dobbiamo immaginare invece un principe che guarda ai giovani, e il 75% della popolazione ha meno di 30 anni in Arabia Saudita, in cui le donne chiaramente rivendicano un proprio spazio, certo. E piuttosto che cedere a situazioni come le primavere arabe, in cui i movimenti islamici integralisti sfruttarono questo malcontento dei giovani per cercare di rovesciare chi era al governo, in una situazione in cui appunto l'iPhone diventa una porta d'accesso all'Occidente, quindi è sempre più difficile chiudere le porte, restringere le libertà, Baba bin Salman ha fatto questa scelta non senza contraddizioni, soprattutto nei primi anni diciamo in cui governava, ci ricordiamo insomma l'omicidio Khashoggi, tutta una serie di scelte molto in linea invece con una certa visione liberticida invece della tipica appunto degli integralisti, e ha scelto in qualche modo di cambiare, ha capito che intraprendendo una strada diversa può trovare l'appoggio diciamo dei giovani, che chiaramente a partire dalle donne oggi hanno sicuramente più diritti e più spazio nella società, anche nell'occupare professioni di lavoro e professioni e posti di lavoro importanti.
0: Quindi bin Salman è il nuovo volto del capitalismo proveniente dalla penisola araba. È una figura ancora difficile da inquadrare, però due sono le certezze. La prima è che ha tanti, tantissimi soldi a disposizione. La seconda è che vuole cambiare il mondo, o almeno quella parte di mondo. Per farlo ha ideato un piano a breve e medio termine, si chiama appunto Saudi Vision 2030 ed è un programma strategico di Stato promosso dall'Arabia Saudita per rinnovare completamente il paese. L'obiettivo è soprattutto rendere il secondo paese al mondo per esportazione di petrolio indipendente dal famigerato oro nero. In tal senso bin Salman ha puntato davvero in grande, visto che ha ribadito nelle ultime COP di Glasgow e Dubai di voler addirittura raggiungere quota zero emissioni di gas serra entro il 2060. Un'impresa gigantesca per un paese nato e fiorito grazie al petrolio. Per farlo, ovviamente, l'Arabia vuol passare attraverso una rivoluzione high-tech, tutta improntata sulle energie rinnovabili, che ha il suo culmine utopico o distopico, poi fate voi, nel progetto NEOM. Che cos'è Neom? Ecco, è una città, se così la si vuol chiamare, nel sud del paese che dovrebbe prendere forma nei prossimi anni. Ecco, per capire di cosa si tratta, basta andare su Google, digitare Neom Progetto Arabia Saudita e guardarsi qualche rendering. Su tutti vi consiglio quello di The Line, una città nella città a forma di muraglia, tutta verticale, che si dovrebbe sviluppare per 170 km di lunghezza e 220 metri, sì, metri, di larghezza. Insomma, googolatevelo, perché tutto questo sembra uscito da un romanzo di Philip K. Dick. Questo per darvi un'idea di qual è il sogno saudita, o almeno del principe saudita. Una rivoluzione che non sarà solo strutturale e tecnologica, ma anche una rivoluzione di costume. Già dalla caduta del vecchio regime, l'Arabia strizza l'occhio all'Occidente e adesso, in vista proprio di Saudi 2030, vuole portarsi un pezzo di Occidente a casa per attirare soprattutto il turismo europeo, altro obiettivo di bin Salman. E nella boutique occidentale l'Arabia ha iniziato ad arraffare prodotti dal mondo dello sport in generale e soprattutto anche del calcio. ha destrutturato il campionato saudita, fino a un paio di anni fa una lega privata per le squadre dei principi arabi, e ha iniziato a foraggiare la nuova Saudi Pro League con fondi statali su tutti il famigerato fondo PIF, che possiede, oltre alle due regine saudite Al Nasser e Al Ittihad, anche il Newcastle. Insomma, ha ricoperto di soldi il mercato europeo per strappare le stelle più luminose, su tutte ovviamente Cristiano Ronaldo, diventato l'emblema di questo nuovo movimento calcistico. Ecco, in questo contesto, anche se leggermente prima del boost economico prodotto nell'ultimo anno, si inserisce anche il rapporto tra Saudi Pro League e Serie A, che poi altro non è che un prolungamento del rapporto collaborativo tra Arabia Saudita e Italia, rapporto rinsaldato anche da politici di spicco, su tutti Matteo Renzi. Ma questa è un'altra storia, arriviamo al calcio e allo sport, arriviamo alla prossima Supercoppa Italiana, la prima con 4 squadre coinvolte. Non la prima in Arabia, perché l'accordo tra la Serie A e la Saudi Pro League risale al 2018, data della prima Supercoppa a Riyadh. Adesso però l'Arabia ha anche acquisito i diritti della nuova Supercoppa a 4 squadre, almeno per i prossimi 3 anni. La cifra totale è di 120 milioni, il torneo quest'anno farà entrare nelle casse dei club di Serie A circa 23 milioni. Quello tra Italia e Arabia è quindi un accordo economico che si basa su una partnership politica. Per i sauditi ovviamente il prodotto Serie A è al pari di quello della Liga, altra federazione che si trasferisce puntualmente da quelle parti per la Supercoppa, propedeutico per far crescere l'entusiasmo attorno al mondo del calcio. Poi però c'è da dire che, a giudicare dai rumors provenienti da quelle latitudini, questo tipo di Supercoppa, con due assenze pesanti, anche in termini di bacino di tifosi come Juventus e Milan, non scalda tantissimo il popolo saudita, che nel frattempo si è spellato le mani per uno scintillante Real Madrid-Atletico Madrid poco fa. Ma questo è un altro paio di maniche, e poteva anche andare peggio in termini di immagine a Bin Salman. Pensiamo solo a una Cremonese in visita a Riyadh, e noi lo sappiamo, poi alla fine non è che ci siamo andati così lontani. E quindi insomma, la Serie A anche da quelle parti non è più il campionato di riferimento, si guarda alla Premier, alla Liga e altro. E allora come possiamo inquadrare questo asse Arabia Saudita-Italia? Lo abbiamo chiesto a Filippo Maria Ricci, giornalista della Gazzetta dello Sport, che si occupa anche di calcio internazionale e che nell'estate 2023 è stato proprio in Arabia Saudita a seguire qualche partita del campionato.
2: Ma io non so se c'è un legame, e al momento c'è curiosità. Ci sono stati vari giocatori che dalla Serie A sono passati alla Saudi Pro League, però nemmeno in numero esagerato. Io penso che il nostro campionato, come anche tutti gli altri, guardi con un occhio ambivalente alla Saudi Pro League. Da una parte questo campionato garantisce soldi, e i soldi sappiamo che sono importanti, perché purtroppo la Serie A, come anche la Liga, non godono di grande salute economica, e allora il fatto, la possibilità che venga qualcuno ad offrirti dei soldi per dei calciatori che a volte sono anche in esubero, è ovviamente interessante. Dall'altro c'è il timore che poi questo benefattore di oggi poi diventi un vero competitor domani. Al momento non è così, perché comunque la Saudi Pro League stenta a decollare a livello di interesse, no? In un'Europa già satura di calcio. Per cui ecco, questo è il quadro attuale. Da una parte c'è l'interesse economico, e dall'altro un minimo di timore per quello che potrà essere il futuro.
0: Tra Italia e Arabia Saudita a livello calcistico e non solo c'è quindi un rapporto di forza economica incredibilmente sbilanciato. Rapporto asimmetrico che troviamo in scala più grande anche con gli altri paesi con cui l'Arabia Saudita sta facendo affari, comprando diciamo materie prime anche per gli altri sport. Quello di importare eccellenze del settore sportivo nel proprio paese è un modello di business che però, secondo Filippo Ricci, deve testare la sua efficacia nel mondo dello sport.
2: Stamattina su AS, che è un quotidiano sportivo madrileno, c'erano due pagine molto interessanti su tutte le sponsorizzazioni dell'Arabia Saudita in giro per il mondo nei vari sport, e sono un numero impressionante. Per cui è chiaro che il titolo era, no, l'Arabia si compra lo sport. Questo è innegabile. Basti vedere quello che è successo col golf, no? Che per noi è uno sport, se vogliamo, marginale, però il golf è stato stravolto dall'arrivo, no, dell'elite, del campionato arabo. e hanno preso Jon Rahm, no, il campione spagnolo, pagandolo letteralmente a peso d'oro. Quindi cosa succede? È chiaro che la Vision 2030 ha un valore politico e un valore commerciale. Loro dicono che adesso iniziano investendo tanti soldi con l'obiettivo che poi, per esempio, il calcio, che è la materia che stiamo trattando di più, poi diventi autosufficiente. Io non faccio l'economista e non so, non posso dire se questa è un'utopia o se è un progetto realizzabile. Al momento siamo lontani, al momento la spesa è stata enorme, loro praticamente hanno speso quasi 2 miliardi la scorsa estate perché partivano da zero. Sicuramente c'è un ambito di sport washing, sicuramente ci sono tantissimi soldi che fanno gola a mercati un pochino impoveriti, perché sarebbe facile dire di no, no? Se noi dovessimo ergerci a così guardiani della morale, basterebbe rifiutare i soldi, lì non ci andrebbe nessuno, no? È così. Però non è così. Io quello che ho visto è un paese molto futbolero, molto calcistico, c'è una passione enorme che è la differenza, se vogliamo, con la Cina, no? O con gli Stati Uniti. Qua in Arabia Saudita il calcio è uno sport popolarissimo, seguitissimo e anche molto praticato, per cui io, questa è una sensazione che hai nettamente anche visivamente, vai in giro per la città, per le città, no? A Riyadh, a Jeddah, la gente gioca a calcio nonostante un clima infame, un caldo tremendo, per cui c'è una base forte, gli stadi comunque, diciamo, la gente andava allo stadio, la gente è appassionata, poi è chiaro, la gente era abituata a vedersi la Premier League piuttosto che la Liga o la Serie A e poi a viaggiare verso l'Europa, visto che comunque hanno tanti soldi da spendere, venivano qua a vedersi le partite. Adesso stanno cercando di portare quei campioni che venivano a vedere, no, a portarseli a casa. Su tutti Cristiano Ronaldo, che ha aperto le porte di questa cosa.
0: Sul galattico piano Saudi Vision 2030, in cui rientra ovviamente anche la partnership con la Serie A, ma anche e soprattutto

poi nascono anche da una zona che finora non avevamo esplorato, ma che probabilmente è il primo collegamento che anche a voi vi viene in mente quando pensiamo all'Arabia Saudita, ovvero il capitolo diritti umani. Ecco, c'è da chiarire subito una cosa: nonostante la volontà di guardare al modello occidentale e di

0: Amal Khashoggi, giornalista critico proprio contro il suo governo, è rapito, torturato e ucciso dopo che era andato in esilio volontario in Turchia. Una morte che, secondo un'indagine della CIA, avrebbe proprio Bin Salman come mandante. In generale possiamo dire che la situazione dei diritti umani in Arabia Saudita è considerata generalmente lontana dagli standard occidentali. Sotto il comando autoritario della dinastia saudita è stata fatta rispettare rigorosamente la legge della dottrina wahabita, un'interpretazione fondamentalista del Corano. E poi c'è soprattutto la condizione delle donne, che solamente da una manciata di anni possono guidare e lavorare. E poi ancora l'ateismo e l'omosessualità, quest'ultima non considerata più un reato a Riyadh, ma perseguita ancora con punizioni corporali. Insomma, fa strano pensare che nel 2024, nello stesso paese in cui luccica la stella occidentale di Cristiano Ronaldo, nella nazione rappresentata calcisticamente dall'ex CT campione d'Europa Roberto Mancini, gli attivisti che si battono per rivendicare diritti elementari, quasi sempre donne come Nassima Al-Saad o Samar Badawi, vengono sistematicamente torturati e arrestati. Qualcosa però si muove e c'è da dire che anche la conquista di libertà che da noi sono scontate a quelle latitudini lasciano sperare in una rapida escalation di democrazia. Anche se forse più del calcio, il prodotto difficilmente più esportabile secondo i nostri canoni è proprio la democrazia, come ci spiega Filippo Ricci.
1: Il ruolo della donna nella società è cambiato completamente, cioè questo, insomma, quanto possiamo calcolare? 2, 3, 4 anni è stata una rivoluzione. Adesso in generale quando vai in giro, anche nei posti di lavoro, anche allo stadio stesso, è pieno di donne che lavorano. Prima non potevano neanche entrarci, per cui anche a livello giornalistico. Poi dopo non hanno più il divieto di coprirsi la testa, poi molte se lo coprono, alcune coprono anche tutto il corpo, insomma quello è lasciato un po' al libero arbitrio, però sicuramente è evidente che è una società in movimento. Il problema è che, chiaro, veniva da canoni per noi europei molto molto diversi. Ognuno ha la sua visione, no? Anche la religione è importante, stiamo parlando della nazione che ha la Mecca e la Medina, si sente l'influenza, ecco, lì c'è un'impronta religiosa molto forte, però è chiaro che le cose stanno cambiando e stanno cambiando in maniera molto, molto rapida. Il problema ovviamente è sempre il punto di partenza e bisognerà vedere qual è il punto di arrivo. Certamente non è un paese libero, certamente non è un paese dove uno può fare e dire quello che gli pare, questo sicuramente no. MBS, no, Mohammed Bin Salman, sta cercando di traghettare il paese, di operare dei cambiamenti anche radicali, però la base è quella che è, per cui ecco, a livello di libertà di informazione, io non è che mi posso spendere per l'Arabia Saudita, perché appunto io mi occupo di calcio e così, però insomma, a livello politico è chiaro che non sono abituati a quei valori di democrazia nei quali noi cresciamo.
0: Bene, il quadro, anche se piuttosto complesso, più o meno ce l'abbiamo. Un paese che è la culla millenaria dell'Islam, che prova a contaminarsi con una cultura completamente diversa, almeno nell'ambito dello spettacolo, lifestyle e sport. Non senza però, come abbiamo visto, qualche problema soprattutto di stampo morale. E quindi ritorniamo alla domanda da cui siamo partiti. Come affrontare questa Supercoppa italiana da tifoso, da giornalista e anche da calciatore o comunque da protagonista? Ne abbiamo parlato con Nicola Sbetti, che è professore di storia dello sport all'Università di Bologna.
2: L'uso che l'Arabia Saudita sta facendo dello sport è sicuramente molto ambizioso, proprio rispetto al caso, a quanto continuano a fare con le loro possibilità gli Emirati Arabi e il Qatar. L'Arabia Saudita lo ha fatto con una scala estremamente diversa. Dopodiché i rischi sono quelli che si sapevano già, cioè quando un paese che è comunque estremamente autoritario, che storicamente era molto chiuso, in cui diciamo il rispetto di certe libertà, soprattutto per parte della popolazione, in particolare appunto quella femminile, ma anche e soprattutto poi di chi non ha la cittadinanza, chi non è un privilegiato, insomma ci sono tante difficoltà interne al paese, è evidente che i limiti poi tendono ad emergere, perché al di là del fatto che alcune di queste star magari ci stanno ripensando e per qualcuno che se ne va ce ne saranno altri.

0: che arriveranno, ma sembra che la primavera defiance dell'uso politico dello sport da parte dell'Arabia Saudita sia stata la Supercoppa turca.
1: Sì, esatto, perché ai soldi arabi c'è chi ha detto no. È la Turchia, certo non un esempio di democrazia, sia chiaro. Ma insomma la federazione turca, e in particolare Fenerbahce e Galatasaray, si sono rifiutate di disputare la finale in Arabia, location concordata, poiché le autorità locali avevano vietato alcuni striscioni per Atatürk, storico fondatore del paese turco, e l'esecuzione dell'inno nazionale turco. E quindi la federazione ha smontato tutto ed è tornata a casa. Un rifiuto che fa scuola e storia, anche se si appoggia sulla politica, visto che i rapporti tra Arabia e Turchia sono decisamente più freddi rispetto a quelli tra Arabia e il nostro paese, e quindi il dietro front è stato più facile. Con Nicola Sbetti abbiamo parlato anche del lato più filosofico, diciamo, meno concreto ma forse più interessante. Lo abbiamo fatto partendo da una domanda che si sono fatte in tanti, forse ancora più legittima in tempi in cui sempre più aziende, e come stiamo vedendo anche paesi, cercano di grattar via le parti più controverse del loro operato facendo sport washing. E quindi la domanda è la seguente: un calciatore, un allenatore, un presidente o in generale uno sportivo dovrebbero esprimersi su temi politici?
0: Uno come Bernie Ecclestone, che dice gli sportivi non si devono occupare di politica, lo dice anche perché lui sta facendo politica sportiva, e quindi diciamo l'idea di dire a qualcuno la politica deve stare fuori dallo sport è un'affermazione politica, e diciamo i dirigenti che la dicono o i giornalisti che la dicono, siamo sui dirigenti che lo dicono, stanno in qualche modo difendendo il loro feudo, stanno facendo politica a loro volta. Se si va in Arabia Saudita è anche perché c'è un chiaro interesse economico da parte della Lega, è perché con l'Arabia Saudita l'Italia ha rapporti diplomatici positivi, e quindi diciamo c'è un interesse favorevole. Tanto non bisogna imporre niente a nessuno, i calciatori sono liberi di fare quello che vogliono, perché così come i calciatori vanno in Arabia Saudita, tanti altri liberi professionisti hanno risposto positivamente alle sirene economiche di questo o altri paesi tutt'altro che democratici. Però ecco, se ci ha consentito dare un giudizio, secondo me sarebbe importante informarsi, cioè nel senso essere consapevoli di cosa vuol dire andare a giocare in Arabia Saudita, cioè vuol dire di in qualche modo supportare un paese in cui appunto non solo per una parte della popolazione, soprattutto per chi non ha cittadinanza, le donne eccetera, l'accesso ai diritti è estremamente inferiore rispetto a quello in Europa occidentale, ma anche e soprattutto c'è un tentativo di uso politico dello sport, e quindi in qualche modo andare a giocare lì vuol dire anche legittimare quel paese con cui però appunto il nostro ha ottimi rapporti, quindi non bisogna neanche essere ipocriti e chiedere ai calciatori chissà quale gesto eclatante nel momento in cui il nostro governo e tutto l'establishment economico italiano fa affari con i sauditi. Insomma, se qualcuno, se qualche calciatore per qualsiasi ragione vorrà dire la sua, è libero di farlo e va difeso nella sua libertà di farlo, se non vorrà farlo è anche legittimo.
1: Insomma, in un tempo in cui tutto è contaminato e tutto è politica, la chiave rimane comunque informarsi. Andare in Arabia, certo, giocare, tifare, gioire, imprecare, attenzione a quale divinità tirate in ballo però, ma farlo consapevoli di cosa c'è intorno. Consapevoli di cosa vuol dire appoggiare, come dice Nicola Sbetti, il regime wahabita, per evitare di diventare anche inconsciamente influencer sauditi come i vari Messi, Ronaldo e Neymar. Bin Salman si è comprato anche i loro sorrisi, i volti delle stelle del mondo del calcio. A noi c'è rimasto un po' di spirito critico da utilizzare anche e soprattutto adesso. Lo dobbiamo, lo possiamo fare per far diventare questa Supercoppa un'occasione di sensibilizzazione sui 300 migranti etiopi uccisi dal regime saudita negli ultimi 12 mesi, o sulle condizioni di Salma El-Shebab, attivista condannata a 27 anni di carcere per un tweet a sostegno di altre attiviste arrestate lo scorso anno, o ancora sugli oltre 50 omosessuali uccisi nell'ultimo anno in Arabia da crimini d'odio. Quindi viva il calcio, sì, viva lo sport, ma senza comunque criminalizzare chi giustamente o no non si vuole esprimere, il palcoscenico e la platea, anche social, a disposizione di molti di loro, dei protagonisti in campo, può essere alle volte utile anche per accendere qualche riflettore fuori dal campo, come abbiamo provato a fare noi. Che poi di sicuro le dichiarazioni di Italiano, Lautaro, Di Lorenzo e Immobile non potranno fare una grossa differenza in merito. Il sospetto è però che non avremo mai la riprova fattuale.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Romolo Tucci rappresenta un monumento della storia ultracentenaria della Pistoiese. Per tutti a Pistoia è cagnolo, perché da bimbo seguiva la nonna passo passo come un fedele cagnolino. Per decenni è stato primatista di presenze con la maglia arancione 344 e a cavallo tra gli anni 50 e 60 è stata colonna ed anima di una promettente Pistoiese. C'era anche in quel pomeriggio cagnolo il 27 ottobre 1954. Allo stadio Franchi di Firenze, che allora si chiamava Comunale o Berta, per un amichevole tra Fiorentina e Pistoiese. Durante il match, però, per un istante, Cagnolo si scollega dalla partita. Roberto Lomi, suo compagno di reparto, sta per berciargli, poi però lo osserva per bene. Tucci è come sempre in mezzo al campo, ma non guarda il pallone o gli avversari. Allo sguardo rivolto al cielo, l'espressione è esterrefatta. Sono le 15:17 del 27 ottobre 1954 e Romolo Tucci è il primo ad accorgersi che due strani oggetti si stanno rincorrendo nel cielo del Franchi. Due macchie bianche che rubano in pochi secondi l'attenzione dei 10.000 del comunale. I due oggetti rilasciano poi una strana sostanza bianca sugli spettatori e sui calciatori e poi scompaiono. Succede tutto in una manciata di minuti, 2-3 al massimo. Il tempo che basta per far sospendere l'incontro e far passare alla storia quell'anonima amichevole tra Fiorentina e Pistoiese come la partita degli UFO. Calcio e fantasia sono da sempre considerati due poli affini, adiacenti, tanti sono i racconti che mescolano i due generi. Ma cosa accade quando al mondo del pallone si associa qualcosa che va ben oltre la fantasia? Questa è la storia di cosa accade quel 27 ottobre 1954 a Firenze. Un giorno, un pomeriggio dove calcio e soprannaturale sono stati talmente tanto vicini da potersi toccare. 1954, UFO al Franchi è uno speciale di Radio Firenze Viola che ripercorre fatti e leggende di quel folle pomeriggio fiorentino di metà anni 50.
2: Si stava giocando, si vede, e si vede tutta la gente della maratona che guarda in alto su.
3: E fu un momento come un boato, come qualcosa di meravigliato che si elevò dal pubblico, tutti in piedi, lassù.
2: Guarda là, tutti gli affaretti e si vede anche il alto.
3: Poi la gente comincia da l'UFO.
1: Bene, riavvolgiamo il nastro. È un sereno pomeriggio di fine ottobre e all'allora stadio comunale si gioca un amichevole tra Fiorentina e Pistoiese. I Viola stanno costruendo la squadra che la stagione dopo conquisterà il primo scudetto. Sul terreno di gioco quel 27 ottobre ci sono infatti, tra gli altri, Sarti, Chiappella, Virgili e Orzan. Parte di una filastrocca, la formazione titolare del 55-56, che i fiorentini ricordano ancora. A guidarli poi in panchina c'è Mister Fulvio Bernardini. Due guerre alle spalle e in costruzione il soprannome di Garibaldino per la capacità che ha avuto di unire l'Italia da nord a sud. Campione d'Italia con Fiorentina nel 56 appunto e successivamente Bologna. Uno insomma che ne ha viste tante e quasi tutte. O forse tutte se ci mettiamo anche la presenza in prima fila di quel pomeriggio paradossale. Tornando però al racconto, sul campo non sembra esserci partita. La Pistoiese è piena zeppa di calciatori part-time, come Ronaldo Lomi per l'appunto, quello che abbiamo citato in precedenza, ed è una formazione di quarta divisione in gita nel capoluogo toscano. Però insomma gli arancioni vogliono far bella figura, la Fiorentina pensa già al successivo impegno di campionato contro l'Udinese e alla fine all'intervallo è 2-2. Quel pomeriggio non rimarrà però alla storia per l'eroica prova dell'olandesina. Tutto si stravolge, come detto, alle 15:17, quando 20.000 occhi finiscono all'insù per osservare quanto sta succedendo sopra le loro teste. Il referto dell'arbitro, che per l'occasione non è un arbitro ma Arturo Maffei, un preparatore atletico della Fiorentina, ci viene incontro nella ricostruzione. Alle 15:20 la contesa amichevole tra Fiorentina e Pistoiese si interrompe per la presenza di qualcosa nel cielo. Un verbale vago ma che rende bene l'idea della situazione. I tanti testimoni oculari dell'evento hanno testimonianze infatti che differiscono, unite soprattutto da un fattore. Tutti i presenti hanno visto due oggetti biancastri che si muovevano in avanti e indietro. Queste sono anche le parole di Chiappella, che quel giorno in campo c'era. Poi la forma di quei due oggetti e di conseguenza anche l'origine varia da spettatore a spettatore. C'è chi ha visto in cielo due cilindri allungati come due specie di sigari, chi invece giura di aver osservato le classiche forme dei dischi volanti, chi racconta di aver visto due triangoli sorvolare lo stadio. L'altro punto di congiunzione con le testimonianze è addirittura più sbalorditivo. Dopo il loro passaggio, questi due oggetti rilasciano, infatti, sul Franchi un materiale biancastro, quasi trasparente, che al tatto, una volta toccato terra, si dissolve. Giorgio Batini, ai tempi capocronista della Nazione, coniera anche il termine bambagia silicea, per descrivere la pioggia di strano materiale argentato che cadrà dal cielo una volta che questi oggetti scompariranno. Ecco la sua testimonianza in uno speciale Voyager di qualche anno fa.
4: Mi sembra ora, quando ho vissuto quella straordinaria stagione dell'ottobre del 54, quando sembrava che a Firenze ci fosse un adunato, un congresso dei cosiddetti UFO, dei dischi volanti, perché qui ricevevo centinaia di telefonate da Firenze e dalla Toscana di gente che avvistava gli UFO e mi dicevano, non so, da Prato sta arrivando una squadriglia su Firenze. Io, vivendo alla Nazione, che era nel cuore della città, avevo davanti a me il Duomo che mi impediva un po' la vista. Allora salivo all'ultimo piano e una volta, il 27 di ottobre, andando su, vidi queste palle luccicanti che si dirigevano verso la palla del Duomo.
1: Nel frattempo e nelle successive ore gli avvistamenti per tutta Firenze continuano. Anche in centro, ad esempio, in Piazza del Duomo, gli oggetti insomma sono osservati da metà città. Poi alla fine, intorno alle 15:40, gli oggetti spariscono nell'orizzonte. E così, tra l'incredulità generale, si ricomincia a giocare. La partita finirà col risultato di 6-2 e i marcatori... No, dai, fermi tutti, c'è appena stata un'invasione aliena a Firenze, non credo vi interessino i marcatori di quell'amichevole. Insomma, torniamo al mistero. Per capire cosa fossero, par da subito ovvio, bisogna analizzare quel materiale biancastro che continua a scendere nelle ore successive all'evento. Bisogna prendere quindi quella famosa bambagia silicea che è caduta dal cielo. Lo fa uno studente di chimica, Alfredo Jacopozzi, che cattura una fialetta di quello strano composto e lo porta all'Istituto di Chimica Analitica dell'Università di Firenze. Nel mentre, ovviamente, in città e non solo, si parla dell'accaduto. Certo, coi ritmi meno fulminanti rispetto a cosa sarebbe successo, immaginatevi, in un mondo social, ma basta, chiaramente un passaparola, perché quella roba l'hanno vista tutti. E quindi la redazione della Nazione viene tempestata di chiamate da parte di cittadini che rimangono attoniti per quello che hanno visto. Dobbiamo capire che gli anni 50 sono il periodo in cui la moda UFO arriva anche in Italia. Area 51, primi film di fantascienza e tutto il resto. E quindi è un attimo catalogare quell'incontro come un incontro ravvicinato del secondo tipo. Definizione che sarà coniata qualche anno più in là dall'astrofisico Allen Hynek, che descrive per l'appunto come incontro del secondo tipo un avvistamento UFO in cui l'oggetto volante non identificato lascia tracce della sua presenza. La traccia c'è, ed in questo momento della storia è all'Istituto di Chimica Analitica dell'Università di Firenze. Precisamente nel laboratorio del professor Giovanni Canneri. Intanto iniziano a circolare le prime teorie. Una in particolare si fa strada tra le vie sotto alla cupola del Brunelleschi. Sono stati ragni? No, aspetta, in che senso? Si chiama effetto ballooning, un espediente utilizzato da alcuni ragni per migrare a centinaia di chilometri di distanza. Ora, non vi spaventate, ma sì, alcuni ragni sanno volare e probabilmente in questo momento sono sopra le vostre teste. Utilizzando infatti un tipo di ragnatela più leggera del normale, questi demoni dell'evoluzione costruiscono delle specie di mongolfiere o paracaduti grazie ai quali si fanno trasportare dal vento. Una volta planati a terra, l'unica traccia dello spostamento è rappresentata da questi filamenti bianchi, simili a quella famigerata bambagia silicea piovuta sul Franchi. Ma perché tutta insieme? E cos'erano quei due oggetti in cielo? Non erano ragni giganti, giusto? La psicosi dura giusto qualche ora, tempo di raccogliere i risultati del professor Canneri. Queste in breve le conclusioni. I filamenti che hanno ricoperto Firenze, e come si seppe dopo anche dintorni di Firenze, non sono radioattivi, molto bene. Al contatto con una fiamma si sono rivelati non combustibili. Terzo punto, questi filamenti sono composti da calcio, silicio, alluminio, magnesio, ferro e boro, materiali che sono diversi rispetto alle citate ragnatele da effetto ballooning, e quindi la pista ragni perde quota. Nel frattempo il caso diventa internazionale e monta col passare dei giorni. Ne parlano in Francia, in Inghilterra e anche in Portogallo, dove giurano di aver vissuto un'esperienza simile qualche mese prima. Nei giorni successivi il carrozzone mediatico si affloscia, il campionato ricomincia, la Fiorentina gioca bene e quel pomeriggio di ottobre diventa prettamente un aneddoto pressoché imbattibile da sfoderare a matrimoni o ricevimenti. Te l'ho detto di quella volta in cui Fiorentina Pistoiese fu interrotta dagli UFO? Quel Fiorentina Pistoiese diventa anche materiale per storici e studiosi di ogni tipo, che negli anni a venire provano a fornire una risposta verosimile. Uno di questi studiosi è Francesco Grassi, ingegnere elettronico e socio del CICAP, Comitato Italiano per la Divulgazione del Metodo Scientifico Indagando i Misteri, un'associazione creata da Piero Angela parecchi anni fa. Francesco è uno dei portavoce della teoria che ad oggi, a quasi 70 anni di distanza, potremo prendere per buona perché ancora non smentita.
5: Io ho analizzato e fatto un'indagine abbastanza approfondita su questo caso. Quello che ho messo in evidenza è che esiste una contromisura aerea che si chiama CHAF, che è praticamente del materiale che può essere espulso da aerei militari, che forma in volo delle nuvole che servono da finto bersaglio per i radar della contraerea. E quindi dobbiamo ricordare che siamo nel 1954, è un anno importante perché in tutto il Mediterraneo la NATO fece delle operazioni militari proprio per testare gli apparati, insomma, e anche molti aerei che venivano normalmente utilizzati in quel periodo. E l'ipotesi che io faccio è che quei dischi che furono visti un po' non solo in quell'occasione ma in tutta quella settimana furono degli avvistamenti legati a aerei militari in alta quota che, in base alla riflessione del sole in quel momento, potevano essere visti come dei dischi luminosi.
1: La versione di Grassi è sposata anche dalla maggior parte degli studiosi che si sono approcciati al mistero del Franchi. La riprova ci viene anche e soprattutto dalla scienza. La strana composizione che è piovuta dal cielo quel giorno sembra coincidere con questa sostanza chiamata CHAF, in spelling C-H-A-F-F.
5: Questa sostanza, che poi ricadde al suolo, è assolutamente compatibile dal punto di vista della composizione chimica con questo CHAF, che sono appunto delle pagliuzze che vengono espulse durante le operazioni militari. Qui poteva essere tranquillamente un'operazione di esercitazione della NATO. Tra l'altro nel porto di Livorno era attraccata una portaerea americana proprio con degli aerei a bordo per fare esercitazione. Ora non voglio dire che siano stati proprio quelli, ma in tutta l'area del Mediterraneo succedeva queste esercitazioni, e tante volte questo CHAF che ricadeva, che aveva proprio la consistenza del professor Canneri, che aveva riscontrato con le analisi chimiche boro, silicio e anche alluminio, quindi è assolutamente compatibile con CHAF. Gli aerei, anche militari, quindi anche di linea, normalmente possono presentarsi come dei dischi luminosi e quindi ingannare lo spettatore, o meglio fare in modo che lo spettatore che faccia questo avvistamento non capisca di che cosa si stia parlando, comunque di che cosa stia vedendo. Cioè, un punto luminoso può essere tranquillamente un aereo di cui non si può ascoltare il rumore perché è in alta quota, e può essere visto come un disco luminoso che compare e scompare a seconda di come è angolato rispetto alla prospettiva, rispetto all'illuminazione del sole. Tutta la città in quel periodo ci furono avvistamenti di questo tipo, quindi non sorprende il fatto che possa essersi effettivamente in presenza di avvistamenti dovuti a esercitazioni di aerei militari che hanno poi, durante queste esercitazioni, espulso del CHAF che è ricaduto e ha dato origine a quel mistero che poi è stato chiamato come bambagia silicea. Su internet, sul sito del CICAP, è possibile trovare altri dettagli su quanto io ho potuto analizzare.
1: Ecco, mi rendo conto di quanto possa essere pericoloso dirlo in un periodo in cui la gente fotografa le nuvole in cielo perché è convinta che ci siano le scie chimiche che controllano gli effetti meteorologici e tutte cose. Ma sì, è probabile che sia stato il governo, che però nel corso degli anni non ha smentito ma neanche confermato. E poi quei due materiali sono simili sì, ma non uguali. E allora il dibattito si è alimentato e non si è frenato. Negli anni è arrivato uno speciale BBC, una puntata di Voyager e poi ovviamente svariati video e articoli a tema su internet. Quindi c'era bisogno davvero di un altro podcast? Forse questa è la domanda a cui è più difficile rispondere. Lo psicologo francese Georges Huillier scrive sul bollettino dell'Accademia Nazionale di Medicina Francese che nel 1954 il picco di avvistamenti UFO che si è verificato in Italia e Francia, dove addirittura sono stati registrati il 75% dei casi mondiali di avvistamenti, potrebbe essere frutto di un'isteria collettiva, proiezioni psicologiche e sociali, allucinazioni, falsi ricordi e altro. Insomma, c'è anche il parere della psicologia a complicare tutto. Quindi ragni, militari o allucinazioni. In questa storia che rasenta l'assurdo non c'è una verità scritta, ma forse qualcosa che le si avvicina di più rispetto alle altre. In questo caso, per l'appunto, la storia degli aerei militari. Poi vabbè, per i sognatori c'è anche la suggestione mistica e mettiamoci anche questa. C'è infatti chi dice che quei due oggetti non identificati rappresentassero due stelle, i due scudetti che da lì a poco la Fiorentina avrebbe vinto a cavallo tra gli anni 50 e 60, e che quindi quei filamenti bianchi caduti dal cielo fossero segno di benedizione per i futuri campioni d'Italia in campo quel giorno, che erano ben 8. Una storia bella ma allo stesso tempo malinconica, visto che questo vorrebbe dire dover aspettare un altro episodio paranormale per vedere i Viola festeggiare il terzo scudetto. Anche se poi un terzo UFO dalle parti di Campo di Marte l'hanno visto. Si chiama Thomas Wifalugi, per tutti UFO, ma questa mi sa che è davvero un'altra storia.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Cosa è successo al volo 828? Da questa domanda inizia una fortunata serie tornata in voga recentemente che si chiama Manifest. Il telefilm parte quando un aereo scomparso ad aprile 2013 atterra però a novembre 2018. La storia in questione, quella di cui parleremo a breve, non riguarda certo il volo Montego Air Flight, ma parla comunque di aerei, aeroporti ed un volo immerso in un alone di mistero. No, non si tratta di paranormale né di un nuovo episodio di Indagini ad Alta Quota. Non avete sbagliato, questo è quasi ufficiale, ma oggi parliamo di un affare sfumato per una questione di dettagli, o meglio di scali.

Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo. Siamo nell'agosto del 2012, precisamente sul finire di una sessione di mercato dove la Fiorentina di Vincenzo Montella e Daniele Pradè è da settimane a caccia di un nuovo centravanti. Lo identifica a metà agosto. È un attaccante d'esperienza, forte fisicamente, ma dannatamente stiloso, diciamo, palla al piede, ed in rotta con il proprio club. Questo attaccante è Dimitar Berbatov, allora 31enne, centravanti del Manchester United, che però da diversi mesi aveva posto sulla schiena del bulgaro la scritta For Sale, in vendita. La Fiorentina bussa alla porta del Manchester e trova un tappeto rosso ad accoglierla, e così alla fine in pochi giorni si definisce praticamente tutto. 5 milioni ai Red Devils per il cartellino, con pagamento dilazionato in 3 rate, 1 milione e 8 a Berbatov per un contratto biennale con opzione per il terzo. Pradè è quindi allo scambio dei documenti con lo United e c'è già anche la fideiussione per il pagamento della prima rata. In città, a Firenze, come direbbero dall'altra parte della manica proprio, sale l'hype per un colpo che sarebbe sensazionale. I tifosi sognano un tandem da stropicciarsi gli occhi con Stefan Jovetic e in rete circolano già fotomontaggi con Berbatov in maglia viola. No, non c'è scaramanzia, perché va bene che nel calcio tutto può accadere, ma questo è un colpo che è più che in canna, è praticamente in una teca di vetro. Si sbottona anche Andrea Della Valle, che in quei giorni conferma come il nome nuovo della viola sarà un calciatore che inizia con la B. Insomma, è tutto praticamente pronto. Arriviamo al 29 agosto 2012. È il giorno della partenza di Dimitar Berbatov per Firenze ed è anche la giornata dove successivamente il bulgaro dovrebbe tenere le visite mediche proprio qui al centro sportivo. Alle 11 circa da Londra, Berbatov parte dall'Inghilterra con un biglietto pagato dalla Fiorentina. Ecco, questo è un dettaglio non da poco che tornerà nella storia. La destinazione è l'Italia, precisamente l'aeroporto di Peretola, dove già dalla mattina un capannello di tifosi si raduna per non perdersi lo sbarco del nuovo centravanti. Vabbè, per completezza, prima di arrivare a Firenze ci sarebbe uno scalo a Monaco, ma che sarà mai, al massimo ci scappa una birra bavarese nell'attesa. E invece Galeotto fu il Franz Josef Strauss Airport e chi lo costruì. Perché una volta sbarcato, Berbatov deve aver riattivato le notifiche del telefono e trovato qualche chiamata interessante dall'Italia. Ma non col prefisso 055, bensì con lo 011. Sulla sirena di un'operazione già chiusa a doppia mandata c'è il tentativo di stoppata della Juventus di Conte e Marotta. Un sondaggio timido dei bianconeri riscontra probabilmente un dubbio già preesistente in Berbatov, che nonostante abbia già dato la sua parola, fatto le valigie e tutto, fa su e giù per l'aeroporto di Monaco rimuginando su una decisione che a questo punto non è affatto certa. Nel frattempo a Firenze si iniziano a carpire i primi segnali dello psicodramma di mercato. L'arrivo di Berbatov era previsto per lo

Uno sciopero dei voli alla fine era previsto in giornata, avrà pensato Massià. Il dirigente viola non sa però che Berbatov quel volo Monaco-Firenze non l'ha preso volutamente per un colpo di testa dell'ultimo minuto.

tradimento del compagno per giunta col rivale storico. I tifosi viola vomitano qualsiasi tipo di insulto sotto i post social del calciatore e del suo procuratore, Emil Danchev, che pochi giorni prima aveva letteralmente stretto la mano di Pradè. La società dalla sua risponde con un po' più di contegno, come ovvio, ma nella formalità dovuta il comunicato che fa uscire in serata sul proprio sito è comunque una stilettata diretta alla Juventus. ACF Fiorentina comunica che l'operazione di acquisizione del calciatore

queste poche righe c'è soprattutto, però, come abbiamo visto, la rabbia nei confronti di un comportamento giudicato appunto sleale da parte dei rivali storici. La rabbia è così forte da parte della Fiorentina che la società non la nomina nemmeno la Juventus, come si parlasse di Voldemort, tu sai chi. Mentre l'odio continua a divampare sui social, l'aeroporto di riferimento per Berbatov diventa quello di Caselle, a Torino. Alcuni tifosi bianconeri festeggiano lo scippo di mercato come fosse una vittoria sul campo. Ma il karma è una brutta bestia e stavolta agisce sotto forma della moglie del bulgaro. Elena Stilianova alla fine non ci sta e punta i piedi. Lei vuole rimanere con la figlia Dea di appena 3 anni in Inghilterra e da lì non si vuol muovere. Anche qui quindi c'è un ripensamento dell'ultimo minuto e a quel punto Berbatov deve scegliere se far infuriare 2 club o una moglie. E alla fine sceglie per la soluzione meno rischiosa. Secondo dietrofront della giornata, Berbatov non va né a Peretola né a Caselle, ma torna indietro a Heathrow, Londra, dove poche ore dopo firma per il Fulham, anche a quanto dice lui per una chiamata ricevuta da Martin Gyol, che allora era il tecnico dei Cottagers che l'ha convinto a firmare appunto per la squadra di Londra. Chiusura del cerchio proprio in senso di viaggio, si parte da Londra e si torna a Londra, davvero incredibile, con una giornata iniziata di fatto da giocatore viola, proseguita con il tradimento bianconero e conclusa alle 22 con un altro bianconero, quello del Fulham. Fiorentina e Juventus finiscono becche e bastonate, come si dice da queste parti, stranamente unite nell'odio di un calciatore che le ha tradite entrambe sull'altare e lo stesso giorno. Fiorentina e Juventus però sono ancora più nemiche a livello societario, per quello che dai viola viene visto, lo ribadiamo, come un comportamento sleale da parte di Beppe Marotta. Arriveranno poi anche i chiarimenti di Marotta, che parlerà di un comportamento legittimo da parte della Juventus. Arriveranno poi anche le parziali scuse di Berbatov, che chiamerà, o meglio non chiamerà lui stesso ma farà chiamare da un suo contatto stretto, Pradè, per appunto scusarsi con la Fiorentina. Risposta, inutile sottolinearlo, abbastanza fredda da parte di Viola, che chiude definitivamente la storia. Così in 12 ore si conclude la tragicommedia di Dimitar Berbatov. Una storia che ha fatto letteratura, tant'è che a Firenze, quando si va vicini a chiudere per un nuovo acquisto, qualcuno, e ha ragione per quanto vedremo è successo poco dopo, ha sempre paura che questo faccia una Berbatov. Come se fosse proprio una mossa di mercato, un vero e proprio trucco di magia dietro front all'ultimo minuto e ciao. Che poi una Berbatov, lo stesso Berbatov, la farà 3 estati dopo. È il 2015 e il bulgaro a fine carriera, nonostante avesse stipulato già un accordo di massima con l'Aston Villa, cambia nuovamente idea all'ultimo istante per firmare col PAOK Salonicco. Il caso Berbatov ha fatto scuola ovunque, non solo a Torino o a Firenze, dove è ancora complicato pronunciare quel nome, ma anche in Bulgaria, dove pochi mesi dopo un'emittente radiofonica, Darik Radio, inviò alla Firenze

0: a metà nel maledetto aeroporto di Monaco.
1: Gli chiediamo veramente i soldi del biglietto aereo. Non è una battuta, il biglietto aereo era pagato dalla Fiorentina, doveva venire a Firenze, si è fermato a Monaco, ha trattato con un'altra società, tra i due litiganti ha scelto la terza, ci mancherebbe pure che non gli chiediamo il biglietto dell'aereo.
0: Quasi Ufficiale è un prodotto ufficiale di Radio Firenze Viola. Se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348 75 13 933. Ciao.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
0: Se siete stati a Budapest e avete visitato la Basilica di Santo Stefano, avrete sentito parlare della tomba di Ferenc Puskás. Si trova sotto la grande cupola accanto a capi di Stato e re. Ecco, basta questo per spiegare non solo cosa significhi Puskás per un paese che vive ancora del suo mito, ma anche per notare proprio il rapporto mistico tra questo paese ed il gioco del calcio. Lì sotto alla cupola di Santo Stefano, nel cuore dell'Ungheria, in un luogo inaccessibile ai visitatori, non c'è però solo Puskás. A differenza di Puskás, il nome Matè Fenivesi probabilmente non vi dirà niente. A questo soggetto però appartiene un pezzo di storia su cui l'altro nome, quello di Puskás, non c'è. Un gol di Fenivesi ha portato infatti per la prima e ultima volta un club ungherese sul tetto d'Europa. Era la finale di Coppa delle Fiere del 1964 e di fronte c'era la Juventus, che per un colpo di testa proprio di Fenivesi perse la prima finale europea della sua storia. A inaugurare quella che per i tifosi viola è ancora una piacevole tradizione fu il Ferencváros, prima e ultima squadra ungherese sul tetto d'Europa. La storia del Ferenc più famoso d'Ungheria insieme a Puskás non parte né finisce lì. È fatta da 124 anni di successi e cadute che si sono incrociati con il destino di un paese legato a doppio filo col calcio. E come spesso accade, il calcio diventa poi un pretesto per conoscere qualcosa in più di un paese vicino, ma allo stesso tempo, per certi versi, molto distante. Ferenc sulla sponda verde del Danubio è un podcast di Radio Firenze Viola che vi porta nella casa dell'euroavversario della Fiorentina, in un viaggio a 360 gradi nella Budapest bianco-verde, fatto anche attraverso gli occhi di alcuni italiani trapiantati in Ungheria. Partiamo!

0: è il 1903, il marchese Luigi Ridolfi ha 8 anni, l'Italia 42, al governo c'è Giolitti e laggiù, dall'altra parte dell'Adriatico, superati i Balcani, il Ferencváros vince il suo primo campionato. Ne arriveranno poi altri 33, conditi da 24 Coppe d'Ungheria, 6 Supercoppe e, come detto, una Coppa delle Fiere, oltre a 2 Mitropa Cup. Il Ferenc nasce nel cuore di Budapest, nel nono distretto da cui prende il nome e che è pieno zeppo di storia. Come ci spiega Giovanni, membro del Viola Club Budapest e da 36 anni nella capitale ungherese.
1: Ferencváros è un quartiere storico nato alla fine del Settecento, è il quartiere dove c'è anche la famosa Via Pal del romanzo della Via Pal. Letteralmente vuol dire la città di Francesco, nominata così per via di un imperatore, Francesco II d'Asburgo, alla fine del Settecento. Per cui un quartiere molto importante, un quartiere storico anche molto esteso dal punto di vista perimetrico.
0: Per quanto riguarda il club, la storia delle aquile bianco-verdi è costellata per l'appunto di trofei. Il picco arriva tra gli anni 50 e 60, quando il Ferencváros è il gioiello più prezioso dell'Ungheria nell'età dell'oro del calcio magiaro. In quegli anni, in bianco-verde, brilla la stella di Florian Albert, primo e unico pallone d'oro della storia ungherese, trionfo datato 1967. In quegli anni poi arrivano anche i primi incroci con i club italiani, i successi contro Roma e, come detto, Juventus. Mai contro la Fiorentina, solo sfiorata per modo di dire diversi anni prima. Era infatti il 1935, la Viola non giocava in viola ma con il fascio littorio al braccio sullo sfondo tricolore e doveva sfidare nella Mitropa Cup l'Újpest. Sì, proprio la squadra da cui si dice la Fiorentina prese spunto per adottare il colore viola sulle maglie. Il campo dell'Újpest era però indisponibile e si giocò nell'allora Uloj Stadion, casa per l'appunto del Ferencváros. Un particolare che non passò certo sotto traccia, visto che già allora Újpest e Ferencváros erano protagonisti della rivalità che ancora oggi caratterizza il calcio ungherese. In casa Ferenc c'è un odio sportivo e non solo per il colore viola che abbiamo notato anche nella gara d'andata a Firenze e che Marco Dolcinelli, scrittore italiano che vive a Budapest da diversi anni e tifoso d'adozione del Ferencváros, ha provato a spiegarci.
2: Io ho avuto la fortuna di vederli quasi un po' tutti i derby tra le squadre di Budapest allo stadio e ti va vicino alla rivalità tra il Ferencváros e l'Honved, ma no, quella con l'Újpest è nettamente quella più sentita. Quando vai allo stadio lo senti che c'è proprio un'altra atmosfera, un'aria abbastanza elettrica. Non so se magari qualche tifoso fiorentino in trasferta lo vedrà, ma tipo di recente alla fermata del metro vicino allo stadio, che Neplighet su un muro ho visto proprio una scritta con scritto viola, antiviola, cose di questo tipo qua, per cui si sente molto la rivalità qua durante le... una cosa che magari potrebbero anche riproporre con la Fiorentina, visto che il colore è lo stesso, una cosa diciamo in questa rivalità molto sentita, un po' simpatica, è che durante i derby una tradizione dei tifosi del Ferencváros è andare allo stadio, molti di loro, avendo addosso un peluche di una scimmia viola, perché il soprannome dispregiativo che usano nei confronti dei tifosi dell'Újpest è scimmie viola, e tu vedi queste persone, questi omoni, anche perché magari sono ultra molto grossi, con questo peluche.
0: Újpest Ferencváros è il derby d'Ungheria. Viola e Fradi, così vengono chiamati i tifosi del Ferenc, si sfidano due volte a stagione, ma sono nemici silenziosi per tutto il resto dell'anno. E così la visita di una vecchia amica, come la Fiorentina, di fatto gemellata con l'Újpest da quasi un secolo, diventa l'occasione per tifare contro le aquile verdi, come ci spiega Francesco, anche lui membro del Viola Club di Budapest.
3: Noi siamo in contatto come Viola Club con diversi ungheresi che sono tifosi dell'Újpest e magari non parlano italiano, magari non hanno un attaccamento specifico alla nostra viola, però il nome di quella rivalità e degli anni d'oro anche di Batistuta, che hanno fatto sognare anche qui ovviamente, prendono e fanno le trasferte. Fanno trasferte anche impegnative. Molti ungheresi sono stati nelle trasferte dell'anno scorso di Conference, anche quelle del girone, che se volete sono un po' più, insomma, anche in paesi più remoti, situazioni più difficili, e ci si aspetta, non sappiamo in che numero, in che proporzioni, ci si aspetta che vengano in molti a vedere la partita, insomma, allo stadio.
0: Ma Újpest Ferencváros è una rivalità che va ben oltre il rettangolo verde. È una contrapposizione che solamente chi vive a Budapest può percepire e capire. Proprio Giovanni, a cui affidiamo il compito di farci da voce storica in questo viaggio, ci spiega le implicazioni extrasportive che dividono viola e biancoverdi.
1: Sono due squadre che nascono praticamente contemporaneamente nel 1900, ultimi mesi del 1899, antiche, anche se poi la squadra dell'Újpest come squadra, proprio come club calcistico autonomo, nasce nel 1926 con la Fiorentina, però esisteva già da 26 anni praticamente, e penso che questa rivalità non fosse così forte fino alla guerra. Újpest in realtà era una piccola città alla periferia di Budapest, è stata inglobata in una grande città di Budapest soltanto nel 1950, per cui era un faro su una città piuttosto piccolo, una componente più forte piccolo borghese. Újpest è un quartiere principalmente industriale e per cui a tempo operaio. Questo che credo abbia aumentato questa rivalità è una cosa indipendente dai tifosi del Ferencváros e dei tifosi dell'Újpest, perché praticamente durante l'epoca comunista, a quel tempo in altri paesi dell'Europa dell'Est, c'era questa tradizione, tra virgolette, di assegnare le squadre a diverse, o a delle fabbriche, a delle importanti fabbriche, o a dei importanti ministeri. L'Újpest fu scelta dal Ministero degli Interni, per cui diventò per gran parte del pubblico ungherese la squadra della polizia, e in un regime, insomma, dittatoriale, praticamente la squadra della polizia viene identificata chiaramente negativamente.
0: Oltre alla vicinanza geografica, Újpest-Ferencváros è uno scontro in cui c'entra anche la politica. E forse non c'è un paese in cui è più difficile scindere politica e sport come l'Ungheria. Come detto, sin dall'inizio del Novecento e durante tutta la dominazione sovietica, la maggior parte dei club ungheresi è stata spesso espressione di un'ideologia o di un partito. Lo è stato poi anche negli anni 90, dopo il crollo dell'URSS, e lo è tuttora, forse ancor di più col governo, per alcuni regime, di Viktor Orban, un governo che permea tutti gli ambiti della società. Anche lo sport, quindi, anche e soprattutto il calcio. In particolare il Ferencváros, squadra più blasonata e di conseguenza vanto del paese e del governo. Lo stesso primo ministro ha esaltato più volte le imprese internazionali dei Fradi, usando i biancoverdi come uno dei tanti ingranaggi del carrozzone populista e ultranazionalista che guida ormai da 3 mandati di fila in tutto 13 anni il paese. Ma si può definire il Ferencváros la squadra di Orban? Ci risponde Marco Dolcinelli.
2: È vero che il calcio è stato uno strumento che la politica Orban ha usato molto in questi anni. In un certo senso si può dire che sono un po' tutte squadre di Orban, cioè alla fine tutti i presidenti, tutti gli uomini di potere delle squadre, principali squadre della Serie A ungherese, sono uomini legati a Fidesz, che è il partito di Orban. Il presidente del Ferencváros, Gábor Kubatov, è un parlamentare in quota Orban, ma la stessa cosa si può dire di tante altre squadre. In realtà io so, anche se le notizie non sono chiare, che la squadra tifata da Orban in realtà è un'altra, cioè il Fekervár, il vecchio Videoton, anche perché lui è nato non distante da quella città, è nato a Felcsút, che è un villaggio di 1500 abitanti, davvero molto piccolo, dove lui ha fatto una squadra proprio sua, volendo quella è proprio la sua squadra, quantomeno quella più legata a lui in un certo senso dal punto di vista politico, che è la Puskás Academia, che è una squadra che è appunto particolarmente odiata da un po' tutte le altre tifoserie, proprio per questo, perché viene vista come finta, cioè un progetto finto messo lì in quel paese in cui hanno fatto questo stadio molto bello, tra l'altro di 4.000-5.000 abitanti, cioè tipo 2-3 volte la popolazione del paese. Non definirei il Ferencváros la squadra di Orban? Sì, ovviamente il presidente è vicino a lui. Sì. Purtroppo gravitare intorno a Orban è una condizione necessaria per fare molte cose in Ungheria, tra cui anche il calcio. Ecco.
0: Una cosa è comunque certa, il Ferenc è la squadra più tifata in Ungheria ed è quasi una seconda squadra per tutti. Di conseguenza è così anche nel partito di Orban. Fidesz, appunto il partito al potere, è un'organizzazione politica ma anche una lobby capace di posizionare propri uomini in ruoli di interesse e anche ovviamente in televisione. Anche ovviamente nella società Ferencváros e anche nella stampa sportiva. L'Ungheria già da più di un decennio, come detto, ha sposato la scelta populista sovranista. Le conseguenze a livello di diritti civili fondanti dei paesi occidentali, come libertà di espressione e salvaguardia delle minoranze etniche, religiose e sessuali, sono evidenti. Basta pensare che l'Ungheria si trova all'86esimo posto nella classifica mondiale che valuta la libertà di stampa, appena sotto, per rendervi un'idea, a Lesotho e alla Sierra Leone. Ma com'è da italiano vivere a Budapest, in una delle democrazie, diciamo, meno democratiche d'Europa? Ce lo racconta ancora una volta Marco.
2: Quando sento parlare dell'Ungheria in Italia ho sempre l'impressione che venga fatto un po' come pretesto per battaglie politiche, diciamo, da entrambe le parti, ecco. La situazione ovviamente non è rosea, ci sono un sacco di problemi in Ungheria. Come dicevo prima, se vuoi fare qualcosa a livello economico, e magari non solo, se non sei in qualche modo vicino a Fidesz, è un problema. Però ecco, non è il luogo da sogno che vuole fare credere certa parte politica in Italia, ma non è neanche l'inferno che vuole far credere l'altra parte politica.
0: L'Ungheria non è quindi un paese alieno e ci viene da pensare che anche per alcune svolte politiche e figure al potere che abbiamo possa essere più simile all'Italia di quanto non si dica. Poi c'è da dire che se da una parte a livello di diritti civili il paese è tornato indietro di qualche decennio se non di più, l'Ungheria ha comunque fatto passi avanti enormi a livello economico e a livello anche di economia dello sport. Di conseguenza anche di strutture. Una crescita che sta andando di pari passo con quella del movimento sportivo e in particolare calcistico. Crescita che è merito anche e soprattutto di un italiano come Marco Rossi, tecnico piemontese in fuga dall'Italia dopo un'esperienza marginale nel calcio nostrano, divenuto una vera e propria leggenda per aver portato l'Ungheria addirittura 2 europei consecutivi. Marco Rossi è stato il precursore, ma c'è un altro italiano che ha lasciato il marchio sul calcio ungherese nel recente passato. È Davide Lanzafame, ve lo ricordate? Ex di Juventus e Bari tra le altre, attualmente allenatore del Borgaro, in eccellenza italiana, che ci ha parlato così della sua decisione di trasferirsi all'Honved nel 2013 quando aveva 26 anni.
4: Abbiamo aperto gli orizzonti, nel senso che l'italiano per cultura fatica un po' a uscire fuori, adesso piano piano nel tempo sta un po' cambiando questa cosa. Marco lo sento, il mister è una persona per me molto speciale, dove conservo un legame affettivo importante e ho una stima nei suoi confronti, una stima diciamo di altissimo livello. Non sono mai stato un giocatore che ha fatto delle scelte facili e scontate. In quel momento avevo bisogno di cambiamento, avevo bisogno di una persona che confidasse in me estrema fiducia, e lui, mi ricordo, era Novara, mi fece una chiamata, io dopo 10 minuti gli dissi che avrei concluso e sarei stato a Budapest dopo pochi giorni. Poi dopo il resto l'abbiamo fatto in maniera naturale, in maniera storica, perché quello scudetto, per chi conosce il calcio ungherese, è qualcosa di storico.
0: Il primo problema, ci racconta Lanzafame, è stata la lingua.
4: Leggevo un articolo pochi giorni fa che la lingua è stata eletta quest'anno la lingua più complessa al mondo, e devo dire che è una lingua che deriva dal finnico, è qualcosa di veramente difficile. E sicuramente comunicavamo in inglese, Marco ha una padronanza dell'inglese importante e anche dello spagnolo, quindi lui da quel punto di vista comunicava in inglese. Io nel 2013 arrivai e parlavo praticamente niente in inglese, quindi per me è stato ancora più difficile. C'è stato un anno di adattamento e dopodiché ho imparato discretamente bene l'inglese, quindi per me poi è stato più semplice. Però per quanto riguarda l'ungherese ci vogliono tantissimi anni, secondo me devi comunicarlo in maniera quasi giornaliera per poter poi entrarti con la lingua, perché è una lingua estremamente complessa, quindi sicuramente una barriera, ma adesso sono quasi tutti gli allenatori stranieri, quindi la lingua principale inerente allo sport rimane l'inglese.
0: In 5 stagioni in Ungheria Lanzafame ha conquistato 2 campionati e 2 titoli di capocannoniere, divisi equamente tra Honved e anche Ferencváros. Coi biancoverdi di Budapest Lanzafame ha giocato solamente una stagione, ma ha impresso comunque il proprio nome sulla storia ultracentenaria del club, e ci ha parlato così anche del sistema calcio ungherese, del legame tra Fradi e politica e di quanto vissuto in quella memorabile stagione.
4: In Ungheria tanti politici fanno parte delle società e le gestiscono, e questo per chi conosce il movimento ungherese è abbastanza normale. E diciamo che è ovvio che ogni società ha i suoi introiti, i suoi interessi. Il Ferencváros è una di quelle che investe di più e non a caso è fortissimo in handball, in pallanuoto, ha vinto diverse Champions, quindi chi conosce il Ferencváros è più, diciamo, una comunità dove chi è fradista ti fa Fradi, sì, non solo nel calcio ma proprio di tutta la comunità, di tutti gli sport che lo esercita.
0: Per ritornare alla rivalità col Viola, uno dei più bei ricordi di Lanzafame in biancoverde è legato proprio a un derby contro l'Uipest.
4: È stato bello purgarli 2 volte nel derby, quindi conservo anche lì un bellissimo ricordo, perché Fradi Uipest è veramente, come posso dire, un Roma-Lazio, è una roba importante, anche se l'Uipest in questi anni diciamo che non naviga nell'oro.
0: A margine della nostra chiacchierata, anche Davide Lanzafame, rimasto legatissimo all'Ungheria, ribadisce di puntare forte sul calcio ungherese. Un movimento che si sta creando, anzi ricreando, dopo i fasti di metà dello scorso secolo, in un luogo pieno di storture e anacronismi che nascono dall'alone politico che avvolge tutto. Anche il Ferencváros, un luogo che pur sembrando ostile per una società moderna, ha dato una nuova opportunità a Davide Lanzafame e Marco Rossi e una casa agli altri nostri compagni di viaggio come Francesco, Giovanni e Marco. Tutti questi personaggi dal passato, ovviamente diverso, si sono ritrovati in un luogo bello, triste e pauroso come lo sono tutte le grandi vecchie capitali europee. In un posto come Budapest, come l'Ungheria, che trasuda storia, grandezza e conflitto. Così come una delle sue espressioni più complete, il Ferencváros, ovvero la sponda verde del Danubio.

0: 13 minuti, parliamo di calciomercato, lo facciamo approfonditamente per un'ora fino alle 17. Io sono Niccolò Santi, con me c'è Niccolò Ceccarini. Ciao direttore!
1: Ciao, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Insomma, siamo vicini a Ronaldo, noi del Sassuolo.
0: Ronaldo?
1: Come sì, che, perché come? Voi della Fiorentina state per comprare Mastantuono e noi rispondiamo con Cristiano Ronaldo.
0: Ah beh, certo.
1: Sono sempre un gradino sopra noi del Sassuolo.
0: Bene, bene, allora siamo live su YouTube, la nostra puntata di oggi si chiama Mastantuono in definizione, perché più passano le ore più Mastantuono è un giocatore della Fiorentina, nonostante smentite varie eccetera eccetera, però ecco, quello che abbiamo raccolto è questo, cioè che la Fiorentina sta lavorando alacremente per portare a casa Mastantuono. A breve il punto di Niccolò Ceccarini, prima i numeri per interagire con noi, 348 75 13933, messaggi scritti e vocali, e per intervenire in diretta 055 77 111 71. Vi risponderà Marco Tonelli al coordinamento tecnico e vi metterà in diretta con noi. Per tutte le vostre considerazioni di mercato fateci sapere se questo colpo, diciamo così, in procinto di essere definito vi entusiasma, se Mastantuono è il classico colpo da aeroporto, classico poco perché insomma a Firenze è un po' che non eravamo abituati, che non ci eravamo abituati. Comunque Cecca, il punto della situazione su Mastantuono.
1: Ma allora, il punto della situazione su Mastantuono, per quello che risulta a noi, e noi cerchiamo di fare cronaca più che altro, non è che dobbiamo fare sensazionalismo oppure dobbiamo in qualche maniera fare qualcosa che va oltre quella che è la verità della situazione. A noi risulta questo, che Mastantuono ha aperto ovviamente a trasferimento alla Fiorentina, che per il Real Madrid la questione è ai dettagli, per la Fiorentina la questione non è ai dettagli, ma ancora, diciamo, predicano prudenza. Però queste sono posizioni che hanno praticamente due club diversi, però io credo che quello che ci arriva anche dalla Spagna, personalmente ho fatto delle verifiche, è abbastanza importante. E quindi io sono dell'idea che Mastantuono sia vicinissimo, ecco, a vestire la maglia della Fiorentina. Io ho messo sui social Mastantuono Fiorentina, hashtag Fiorentina Clessidra, perché secondo me la direzione è che quasi tutti i segnali vanno nella convergenza giusta. Abbiamo ancora un po' di pazienza perché sono sempre trasferimenti non semplicissimi, però io credo che sia questo il discorso, come forse quando si parla degli ultimi dettagli ci si riferisca alla compartecipazione al pagamento dell'ingaggio da parte del Real Madrid, perché quello è un dettaglio non da poco, un dettaglio importante, ma che credo che sia in via di risoluzione.
0: Ecco, quindi come vi abbiamo raccontato in queste ore, fondamentalmente l'ultimo scoglio è di natura economica, finanziaria, chiamatelo come volete. Il giocatore ha già accettato la Fiorentina, in realtà aveva già accettato l'Italia da un po' di tempo, aveva già fatto sapere al Real Madrid di volersi trasferire in Serie A, e in questo caso, visto che oramai la corsa era fondamentalmente a due, cioè Milan e Fiorentina, si sta convergendo verso la Fiorentina. Già lo ha fatto Mastantuono e adesso c'è da trovare l'accordo definitivo con il Real, che comunque, come diceva anche Niccolò Ceccarini, è in procinto di trovarlo. Il Real vuole mandarlo alla Fiorentina, ha l'interesse di farlo, anche per farlo crescere, per farlo giocare, per valorizzarlo e magari riprenderlo fra uno o due anni, quello si vedrà in base alla formula, anche se dicevi Cecca a prestito secco. Ecco, quindi l'operazione è ben orientata e nelle prossime ore potrebbe esserci la fumata bianca.
1: Sì, il Real fa sapere che è un prestito secco, io so questo, cioè, poi io, questa è la notizia che mi arriva da Madrid, diretta qui, sono riuscito a sapere qual è l'intenzione del Real Madrid, cioè il prestito secco senza il diritto di riscatto, questo è quello che mi hanno detto. Poi questo lo so proprio vicino alla dirigenza, poi il resto è ancora tutto da verificare, però questa è la situazione.
0: Ok, allora riceviamo i vostri messaggi, poi non so se vogliamo fare un punto anche su Ken, perché chiaro, Mastantuono è la cosa, come direbbe Paratici, più fashion in questo momento, però insomma anche la notizia di Ken è molto interessante. Il Como si è definitivamente defilato, la Fiorentina quindi ha detto Ken rimane e sarà anche il nostro centravanti della prossima stagione, no? Anche se in presenza di offerte, tu mi insegni Cecca, ci si pensa.
1: Sì, io penso che il fatto che Ken sia stato dipinto come centravanti della Fiorentina nella prossima stagione sia doppiamente strategico. Primo, perché comunque ha un contratto lungo con la Fiorentina e ha questa clausola rescissoria anche per i prossimi anni molto alta. Secondo, perché chi si è interessato a Ken finora si è interessato a cifre nettamente più basse rispetto al valore che ne dà la Fiorentina, e conseguentemente la Fiorentina dice: se te, Como, vuoi offrirmi 30 milioni di euro, è normale che io non te lo darò mai a 30 milioni di euro, come minimo si inizia a trattare da 40. E questa è un po' la sensazione che io ho ricavato, e quindi da lì l'idea di tenere Ken dentro la Fiorentina.

0: anche la prossima stagione, a meno che non arrivi un'offerta a 50 milioni, perché a 50 secondo me ritrattano, ovvero cominciano a riparlarne, perché a 50 milioni non avrebbe senso non parlare di Ken, ecco, questo sì.
1: Ok, quindi questo è il punto della situazione, fondamentalmente con Ken che a meno di ribaltoni, di offerte clamorose che evidentemente la Fiorentina non vede in lontananza, non vede all'orizzonte, ecco, sarà il nuovo il prossimo centravanti confermato della Fiorentina. Si aspetta la definizione dell'affare Mastantuono, che potrebbe arrivare già ad ore, e quindi questo è il punto della situazione. Allora, leggiamo qualche messaggio, Cecca, prima di continuare magari con le considerazioni di mercato.
0: Nero Verdi.
1: Sì, sì, siamo in 122 su YouTube, quindi ancora siamo tantissimi. Sì, sì.
0: Ricordati,
1: tantissimi.
0: Nero Verdi, colore di chi non si arrende mai, questo vorrei che tu lo sapessi, perché altrimenti
1: Sì, sì, Nero Verdi, Nero Verdi, l'inno non te lo perdi, senz'altro non qui a Nicchia.
0: Però era, invece era Nero Verdi, Nero Verdi, colore di chi non si arrende mai. Comunque andiamo avanti, va.
1: Va bene, va bene. Mi è piaciuta. Sì. Allora, Max da Campi ci scrive: salve a tutti, se si facesse lo scambio Brescianini-Torsved si potrebbe fare un bel 4-3-2-1 con a centrocampo Ulai Atta Torsved e con Fagioli e Mastantuono alle spalle di Ken, unica punta. Bella, no? I che voi ne pensereste, ovviamente al netto di quelle che potrebbero essere le eventuali future cessioni. Tu dici, Cecca, meglio Fagioli dietro la punta o a quel punto Atta? Visto che comunque è un centrocampista offensivo.
0: Forse meglio Atta, perché secondo me Fagioli non lo riesco a vedere in quella posizione lì, anche se Fagioli potrebbe giocare fare una mezzala, ma non una mezzala, un centrocampo a tre. Non ce lo vedo lì nel ruolo dietro la prima punta, sinceramente. Okay. Non mi sembra sia questa, diciamo, la sua posizione migliore, ecco. Però vediamo. Tra l'altro volevo dare una notizia: stanotte su ghiacciaio di Grassi è nevicato, questo a beneficio di coloro che naturalmente volessero venire a sciare. Stanotte è l'unico posto d'Italia dove è nevicato.
1: Sì, infatti, in effetti, essendoci questo clima comunque, no, rigido, questo freddo, eccetera, ci sta, no, che nevichi.
0: Poi sì, Andrea, sì, è nevicato proprio in cima, l'ha fatto proprio gli ultimi 500 metri, ma dalla vetta a 500 metri un po' piovuto, però poi c'è venuta altri 15 centimetri di neve fresca stanotte.
1: Sì, poi li attacca bene, quindi ok.
0: Sì, esatto.
1: Andrea ci scrive: felicità per il messaggio di Josef commisso a Giancarlo, era una notizia che tutti aspettavamo, e ora buon centenario a tutti, forza Viola. Perché, caro Cecca, ricordiamo che più o meno una mezz'oretta fa è uscito il comunicato della Fiorentina con le parole del presidente Giuseppe Commisso, che, fatemi dire, a sto punto non ne sta sbagliando una. Ha fatto sapere che presto la famiglia Commisso sarà a Firenze e che sono pronti a festeggiare e onorare il centenario della Fiorentina tendendo la mano ad Antognoni. Addirittura ha detto Giuseppe Commisso: in onore di Giancarlo Antognoni e del suo posto unico nella storia della Fiorentina, ritireremo la maglia numero 10 esclusivamente per la stagione 2026-27, cioè quella del centenario della Fiorentina. Insomma, è una notizia non da poco. A questo punto sta ad Antognoni decidere.
0: Sì, e comunque forse gli hanno raccontato cosa rappresenta Antognoni per Firenze. Non credo sia farina del suo sacco, però chi gliel'ha detto, chi gliel'ha fatto sapere, ha fatto una cosa buona e giusta, come disse qualcuno, voglio dire, di molto più importante di me. Ed è vero, perché Antognoni è la storia della Fiorentina, e quindi che lui tenda la mano ad Antognoni mi sembra fondamentale. Un posto unico nella storia della Fiorentina è una frase che mi piace molto, che ripeto, non è farina del suo sacco, ma chi gli ha detto questa cosa gli ha detto esattamente la verità. Soprattutto per quelli della nostra generazione, Antognoni è una bandiera, è e sempre sarà una bandiera della Fiorentina, quindi giusto così.
1: Sì, io guarda, posso essere d'accordo con te, magari è farina del sacco di qualcun altro, ma ribadisco, non ne sta sbagliando una Giuseppe Commisso. Da quando, diciamo, si è preso carico della Fiorentina, quindi insomma, bene così. Poi
0: sì.
1: Sei d'accordo?
0: Ma io credo che qualcuno abbia preso meglio le redini in mano della Fiorentina, ma non ho idea.
1: Però qualcun altro prima di lui non se le sarebbe fatte prendere queste redini, quindi insomma.
0: Ma perché
1: apprezzo.
0: Probabilmente forse c'è più personalità in campo in questo momento, sai, Rocco comunque aveva la sua di personalità. Mi sembra che Josef sia un altro tipo di carattere e si sia fidato di chi oggi gestisce di più la Fiorentina a livello sportivo.
1: Poi Simone ci scrive, ci fa sapere che è già in aeroporto, quindi complimenti Simone. Anche
0: sì,
1: se credo
0: sì, sì, ma ecco, posso fare un appello ai fiorentini? Non venite ad aspettare Mastantuono all'aeroporto di Grassina, perché i voli, naturalmente, quelli, diciamo, internazionali, noi non li curiamo, per cui da Madrid non può arrivare a atterrare all'aeroporto di Grassina. Nel caso c'è l'aeroporto del Viola Park, eventualmente Pareto, certo. La Pisa, eccetera. Qua a Grassina non atterrerà sicuramente Mastantuono, ecco.
1: Poi andiamo su YouTube, salutiamo i nostri utenti, già tantissimi, pensaci che adesso siamo già oltre i 130, siamo 137, quindi secondo me oggi scavalliamo i 200 come ieri.
0: Però siamo 7 km orari sopra il limite autostradale, quindi bisogna stare attenti.
1: Sì, quindi occhio mi raccomando agli autovelox.
0: Sì, andate piano con prudenza perché le strade sono molto pericolose e quindi mi raccomando rispettiamo i limiti di velocità, anche in città.
1: Ci scrive Marmar, dice Bunnik, può essere Ken, no è bellissimo questo messaggio, scrive Bunnik, può essere sì. Ken è stato blindato per garantire Real Madrid che può darci Mastantuono perché tutti i pezzi forti restano, puntini puntini.
0: Non lo so, io penso che a Mastantuono, io credo che a Mastantuono abbia detto tante cose Fabio Paratici e anche Fabio Grosso ci abbia parlato, per me ci hanno parlato sia Grosso che Paratici dicendogli guarda, se vieni da noi sei al centro del progetto tecnico, non è un caso secondo me che se arriverà a Mastantuono la Fiorentina cambierà anche il modulo e quindi non sarà più un 4-3-3 ma sarà un 4-2-3-1 o un 4-3-2-1 e quindi io penso che da questo punto di vista quando sei così fortemente corteggiato anche diventa difficile. Poi Paratici comunque sia un dirigente di spessore internazionale, quindi sicuramente le sue parole non è che sono parole che cadono nel vuoto, e a maggior ragione tutto questo sicuramente sta incidendo nella scelta di Mastantuono.
1: Poi Matteo scrive questo messaggio: trovo abbastanza antipatico il fatto di voler sminuire e in qualche maniera mettere un pochino in cattiva luce l'atteggiamento del giovane commisso anche in questa ottima occasione dove ha dimostrato di sapersi fidare di persone che conoscono la piazza, perché non è detto e non è dovuto che lui la conosca, perché anche solo per nascita non ha niente di fiorentino, quindi onore a lui per questa bellissima mossa. Io non so se tu ti riferisca a noi Matteo, però insomma qui abbiamo detto
0: no, ma
1: contrario.
0: Io ho anche detto, tu hai detto esattamente, forse sono io che sono stato tra virgolette più preciso ancora, perché ho detto bravo, ma sicuramente non è farina nel suo sacco, perché non può avere la percezione di cosa è Giancarlo Antognoni per questa città, per questa Fiorentina, per la storia di questa squadra, non ce la potrà mai avere perché non l'ha neanche mai vissuta, manco sapeva quando hanno preso la Fiorentina che cosa aveva fatto giustamente Antognoni, non era mica obbligato a saperla, non è che lui è un fiorentino nato qui, tifoso della Fiorentina, cioè non è che poteva saperlo leggendo, ma le cose vanno vissute. Però se ha capito qual è il valore di Antognoni e oggi dice questo, se l'ha capito da solo o come penso io qualcuno gliel'ha spiegato in maniera molto chiara, ha fatto una gran cosa a prescindere.
1: Allora abbiamo tantissimi messaggi vocali, quindi direi ascoltarci i primi tre.
2: Dai, buonasera ragazzi, ditemelo, è vero, ditemelo, arriva anche l'argentino. E poi il comunicato di Joseph è una cosa talmente importante, intelligente, che mi ha fatto trasecolare, nonché emozionare. E poi ditemi il vero che questa nuova Fiorentina di Paratici e di Joseph è così, ditemi che si sta veramente vivendo questo momento. Ale Viola, Mario.
3: Buongiorno, ma c'è Carini, ma perché non va a lavorare a Radio Sassuolo? No. Che tutti i giorni ci deve rompere con questo Sassuolo. No, di Sassuolo e non ce ne importa nulla.
4: Buonasera Nick e Nick, Matteo 74 da Firenze. Allora, io vorrei sapere con precisione, se lo sapete di già, la formula con cui viene Mastrantuono. Allora, se da quelle che ha detto prima Nick, di Cecca, se viene in prestito secco, per me è una formula, è un giocatore che non ha senso nella Fiorentina, perché glielo valorizzi e poi glielo rendi. Oltretutto devi pagarle anche lo stipendio. Sicché se dovesse venire con la formula tipo Como, perfetto, orgogliosissimo, favorevolissimo a portarla a Firenze, io personalmente. Ma se dovesse venire il prestito secco, per me può rimanere anche a Madrid. Ciao,
1: allora,
4: e
1: prima,
4: forza Viola, sempre.
1: Prima cerca che tu possa rispondere a qualsiasi messaggio vocale, mi sta facendo schiantare in regia il fatto che Marco Tonelli si sventoli, perché vuol dire che in effetti siamo nel deserto del Sahara in questo momento. Cioè, seppure Marco Tonelli a caldo, vuol dire proprio stiamo raggiungendo l'equatore. Vabbè, comunque, al di là di questo.
0: Comunque, no, allora, io non lo so, io ti dico che ho detto che questa è l'intenzione del Madrid, di darlo in prestito secco. Forse quando stanno parlando dei dettagli, forse si riferiscono anche, vuol dire, al fatto che magari la Fiorentina sta cercando di ottenere un diritto di riscatto, qualcosa eccetera, però io non sono d'accordo in senso assoluto, perché se Mastantuono dimostra di essere un fuoriclasse, a Firenze non ci giocherà mai. Parliamoci chiaro e tondo, perché sennò qui va a finire che raccontiamo le novelle. Perché, cioè, se questo gioca nel Real Madrid e l'hanno preso per giocare nel Real Madrid, perché è uno di livello di Real Madrid e non può essere al nostro livello, per cui se lo prendiamo anche in prestito, in qualsiasi modo, per me è un vantaggio per la Fiorentina, perché non cominciamo, se no veramente non riusciamo a capire, non abbiamo la percezione di quello che siamo. Cioè, noi non possiamo il Real Madrid, se Mastantuono diventa un giocatore fortissimo nel mondo e giocherà nel Real Madrid, giocherà nel Barcellona, giocherà nel Bayern Monaco, giocherà nel Manchester City, cioè non può giocare nella Fiorentina, perché noi non siamo ancora questi. Se questo pezzo debba essere chiaro alla gente, perché sennò veramente si pensa a un'altra cosa. Poi se la Fiorentina ci riesce, doppio applauso, ma applauso a prescindere anche a prenderla presto. Poi Radio Sassuolo, se non ha capito chi ha scritto e chi ha naturalmente mandato il messaggio vocale, che è un modo per fare una trasmissione un po' diversa dallo stereotipo di tutte le trasmissioni fatte con lo stampino. Allora, cioè, come, una volta c'era la ruzzola, no? Uno girava, poteva cambiare stazione, c'era la ruzzola. Qui uno prende e leva lo streaming, nel senso, cioè se non vuol sentire ogni tanto far due risate, no, a parte le battute, poi, si accetta tutto, però nero verdi.
1: Posso dirti che tanto c'entrano sempre nero verdi. C'è Luca su YouTube che ti scrive: ma nel Sassuolo, tanto caro al Cecca, chi giocava alla destra, parentesi Berardi, i due giocatori non hanno caratteristiche simili? Penso si riferisca a Berardi, appunto, e Mastantuono.
0: Ma io, allora, Berardi è più esterno di Mastantuono.
1: Anche secondo me.
0: Cioè, Berardi è più esterno. Poi che Berardi sia bravo nel rientrare e andare a chiudere alla conclusione, allora, Berardi è il più grande esterno degli ultimi 10 anni che c'è stato in Italia. Per rendimento, prestazioni, gol e assist, è un dato inconfutabile.
1: Sì, sì, ha fatto una valanga di gol, come esterno d'attacco era stra.
0: Giocando in quale squadra, scusate, in quale squadra sta giocando, ripetilo?
1: Nero verdi.
0: Ecco, bravo, perché se giocasse in un'altra, avesse giocato in un'altra squadra, probabilmente il suo rendimento sarebbe stato ancora superiore, però non sono paragonabili come ruoli. Ecco, secondo me Mastantuono è più trequartista, che può partire anche largo a destra per convergere, però Berardi è più uomo di fascia, dai.
1: Quindi diciamo così, secondo l'ascoltatore Berardi è più trequartista rispetto ad esterno, e il Cecca gli risponde: e invece no, giusto?
0: E invece no.
1: Poi c'è Stefano che dice: ma scusa Nick, Nico Paz può giocare nel Sassuolo a titolo definitivo da Real e noi non possiamo pensare di riscattare Mastantuono? Forse lui intende Como, non Sassuolo.
0: No, però io dico questo, cioè mi sembra, allora, poi, mentre per su, carità, su poi... Nico Paz... Però su Nico Paz, secondo me, c'era già una formula di partenza diversa, perché l'avevano dato definitivo al Sassuolo, prende tutto il Sassuolo. No, l'hanno dato definitivo al Como con la ricompra. Sì, l'hanno dato al Sassuolo, l'hanno dato al Como con la ricompra. Qui la Fiorentina ha preso Valdepeñas con questa formula: definitivo 50% e ricompra. Su Mastantuono l'intenzione del Real Madrid, io parlo di intenzione, poi sì, io ripeto, non è una notizia sicura, l'intenzione del Real Madrid è di darlo in prestito secco. Poi sì, questo era 3 ore fa, se poi in un'ora e mezzo è cambiata la situazione lo racconteremo, perché non è che noi siamo la voce della verità, qualcuno pensa sempre di essere la voce della verità, noi invece di bischerate ogni tanto le diciamo, però abbiamo anche la consapevolezza di dirle, e naturalmente se sbagliamo alziamo la mano. Noi non abbiamo la pretesa di dire la verità, abbiamo però il grande orgoglio di raccontarvi le cose in tempo reale con la massima serietà possibile. Questo ce lo dovete concedere.
1: Nick e Nick, Radio Firenze Viola, alle 16:22 minuti. Abbiamo con noi Giorgio. Ciao, ben trovato.
5: Ciao Nick e Nick, buongiorno a voi. Su Mastantuono, non volevo dire, fermo restando che ovviamente tutti hanno la propria opinione, ogni opinione è legittima, ma come si fa, io dico, anche se fosse un prestito secco, ma come si fa a dire che è un'operazione che non è un'operazione positiva? Cioè, uno potrebbe avanzare, secondo me, no, questa obiezione, se la Fiorentina avesse fatto un mercato di bassissimo livello e dopo, tanto per buttare un po' di fumo negli occhi alla gente, facesse un'operazione Mastantuono a prestito secco. Allora sì, che secondo me si potrebbe dire, vabbè, ci fanno per... Ma un colpo a fondo di mercato che sta facendo la Fiorentina, che sta aggiungendo, ha aggiunto una qualità enorme, no? se anche per Mattantuono l'operazione la prendi, anche tu la dovessi prendere a prezzo secco, è veramente la ciliegina sulla torta. Chiudo dicendo, probabilmente l'ascoltatore di prima è giovane, io che nell'81-82 avevo già 20 anni, mi ricordo benissimo cosa rappresentò il prestito secco di Bjerkovod in quell'anno per la Fiorentina e cosa rappresentò il prestito secco di Bjerkovod l'anno dopo per la Roma. La Sampdoria l'ho chiesto un anno alla Fiorentina e un anno alla Roma. In entrambi i casi Pietro Bjerkovod ha fatto in parte la storia di quelle due società. Ogni tanto bisognerebbe avere un po' di memoria o studiare un po' la storia prima. Certo. Prima di dare dei giudizi, ecco.
1: Giorgio, grazie per l'intervento.
5: A voi.
1: In effetti non ci ho pensato.
0: Sì, tenendo presente nell'81-82 la Fiorentina è arrivata a seconda, e sappiamo tutti, sei giovane, ma sappiamo tutti come mai la Fiorentina è arrivata a seconda quell'anno, perché
1: sì,
0: forse qualcuno ha stabilito,
1: sì.
0: Ecco, ha stabilito qualcuno che doveva vincere la Juventus se non si dovesse andare allo spareggio, via, diciamocela.
1: Però guarda, te dici, l'annata è stata un'annata iconica, anche per quello magari ci ricordiamo di Vierkovud. Io tendo a pensare che ce ne saremmo ricordati ugualmente, e comunque ha detto bene Giorgio, si è trattato di un prestito secco, eppure appunto sì. Si tratta di uno dei calciatori ricordati nella storia della Fiorentina, quindi su questo ha ragione, ecco, è un giusto, secondo me.
0: No, io sono d'accordo con Giorgio, anche perché Mastantuono, quando ha fatto vedere grandi cose a River Plate, parliamoci chiaro e tondo, se fosse arrivata la Fiorentina a chiedere Mastantuono quando lui era la stella di River Plate, secondo voi Mastantuono avrebbe scelto la Fiorentina? Ma neanche per idea. Lui cos'è che ha scelto? Ha scelto di andare a giocare nel Real Madrid. Cerchiamo di avere un po' la consapevolezza di quello che siamo. Siamo in crescita, ma non siamo quelli che dominano il calcio mondiale. Quindi le stelle e i talentuosi, quando escono dall'Argentina, vogliono andare tutti, cioè Julian Alvarez, la Fiorentina l'ha trattato, l'aveva quasi preso, però poi dove è andato a giocare? Al Manchester City. E ora dove gioca? Nell'Atletico Madrid. A proposito, Ruggeri è un passo dall'Aston Villa, quindi il sogno Ruggeri rischia di frantumarsi.
1: Però è anche vero quello che dicevamo, che l'Atletico Madrid aveva deciso di cederlo, no? Nonostante sembrasse inizialmente una chimera, invece alla fine è vero. Andrà all'Aston Villa, era un sogno bagnato un po' di Paratici, te lo domando, anche se sulla fascia sinistra comunque hai Valdepeñas, mi sembra strano che sia arrivato per fare il panchinaro.
0: No, è che comunque, insomma, sai, ma questo ti dimostra quanto Fabio Paratici tenga alta l'asticella delle sue ambizioni. Cioè, lui aveva visto e aveva percepito che Ruggeri potesse andare via, è andato a chiederlo all'Atletico Madrid. Poi loro hanno preso un altro giocatore sulla fascia, mi sembra Grimaldo, che gli ha chiuso un po' la strada a Ruggeri, e quindi lui aveva già letta la situazione. Vedi, la bravura di un direttore sportivo, ecco, lui l'aveva già letta questa situazione e ha provato ad anticipare tutti, però nell'anticipare tutti non ha trovato stavolta il tempo giusto, e quindi però non è che si è arreso, ha preso altre strade. Ma è su questo, voglio dire, Paratici può avere tanti difetti come tutte le persone di questo mondo, però sul calciomercato, almeno per quanto riguarda gli acquisti, qui su piazza, io parlo su piazza italiana, è nei primi due,
1: certo.
0: Non si scappa.
1: Allora, prima di ascoltarci qualche altro messaggio vocale, vi dico che Costantino Favasuli è sempre più vicino al Napoli, un'operazione vicina agli 8 milioni di euro. La Fiorentina segue attentamente la situazione perché detiene il 50% sulla futura rivendita di Favasuli. Quindi, nel caso in cui chiudano l'accordo Catanzaro e Napoli per 8 milioni, la Fiorentina se ne becca 4, molto semplicemente. Vai con altri tre messaggi vocali, sentiamo.
6: Buongiorno Nick. Allora, in questi giorni ho sentito sempre dire è Mastantuono, il ragazzo deve decidere, il ragazzo aspetta a lui la volontà, ma scusate, ci sono squadroni che fanno la Champions, tutto quanto, ma io ho capito solo una cosa, scusate, sarò un controsenso, io mi metto sempre contro tutta la maggioranza, ma è il Real Madrid che ha deciso, non è lui, è il Real Madrid che decide, è l'unica squadra al mondo che decide per i giocatori, se vuole.
7: Il comunicato della Fiorentina su Antonioni è un po' il sunto di quello che diceva il mio nonno: chi più n'ha più n'ha d'opri.
8: Allora se quindi ammazza Antonio e smette, cambiano modulo di giocare, allora e gli esterni non ne prendono, che sapete qualcosa voi?
1: Allora, su Mastantonio, Mastro Geppetto, Mastro Ciliegia, c'è da dire una cosa, poi ti lascio la parola secca sugli esterni, che è vero, il Real Madrid e la sua decisione avrebbe avuto un peso e lo sapevamo fin dall'inizio. Dall'altra parte il Real Madrid non gli ha detto te vai lì e basta, gli ha detto vai lì perché il prossimo anno poi vieni a fare il titolare da noi se tutto va bene, o certo, l'anno successivo ancora, e a maggior ragione se Cecca è un prestito secco come tu dicevi. Poi non so se vuoi aggiungere, sì, qualcosa, e anche
0: no, io ribadisco, lo ribadisco per la terza volta, l'intenzione del Real è di fare questa operazione in prestito, poi se Paratici riesce a ottenere qualcosa in più, tanto di guadagnato e tanto di cappello. Però Mastantuono, vogliamo dirla tutta, oggi per noi è un lusso, cioè poter avere, o volete mettere una ciliegina sulla torta, poter contare su un giocatore di questo spessore. Ce l'avessero detto 12 mesi fa non ci avremmo creduto, perché non eravamo in grado di poter fare un certo tipo di lavoro anche sul calciomercato. Quindi anche averlo un anno sicuramente è tanta roba. Tornando alla domanda, è evidente che se, ragazzi, che se prendono Mastantuono faranno un modo di renderlo centrale, no? Nel gioco della Fiorentina. Quindi non è che si inventeranno il 3-5-2 o il 4-3-3 classico, faranno il possibile perché Mastantuono possa giocare più vicino possibile alla sua posizione naturale, a quella che sente più vicina alle sue corde, e quindi secondo me si va verso un'idea di un cambio di modulo,
1: non c'è dubbio. Allora, siamo 186 spettatori attuali su YouTube, quindi mi preme ricordare che il nostro canale è sempre aggiornatissimo, partecipatissimo. Vi chiediamo di iscrivervi, si chiama Firenze Viola, è molto semplice, il nostro canale YouTube dove aggiorniamo sempre i nostri utenti attraverso contenuti quotidiani. Se cliccate anche sulla campanella rimanete aggiornati minuto per minuto, noi cerchiamo di fare il nostro lavoro più onestamente possibile e in maniera più equilibrata possibile, vero Cecca? Questo ricordiamolo sempre, perché certe operazioni non sono
0: così
1: semplici.
0: E con il sorriso sulle labbra, perché ribadisco, la radio secondo me ha bisogno anche di questo. Sì, parliamo di calcio in maniera professionale, precisa, ordinata, più corretta possibile, ma alleggeriamola un po', perché francamente a volte questo argomento viene vissuto come qualcosa di pesante, e invece deve essere anche leggerezza, e la leggerezza è il profumo della vita. Golla.
1: Poi è giusto anche leggere il messaggio di Maggio da Quaracchia prima di andare in pausa, che dice: ce l'avessero detto un mese fa, ma chi ci credeva, una campagna acquisti così. Evviva, andiamo in pausa e tra poco torniamo sempre con Nick e Nick su Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola, Nick e Nick in vostra compagnia fino alle ore 17 per parlare del mercato della Fiorentina. 348-75-13933, messaggi scritti e vocali, e per intervenire in diretta avete l'opportunità di chiamarci allo 055-77-111-71. Io la sfrutterei perché c'è Niccolò Ceccarini che è nostra compagnia, dice, guarda, si scrive Lara, dice: dire che Mastantuono in prestito secco non va preso è come rifiutare un noleggio gratuito di una Ferrari, oppure aggiungo io, caro Cecca, è come allucchettare il motorino di un altro, quasi un autogol.
0: A proposito, hai cambiato idea sul 31 agosto, oppure no? Sei sempre dell'idea, non vuoi, arrivi con l'autobus?
1: Vengo in autobus, o senz'altro se dovessi venire in motorino lo parcheggerò a Novoli, pur di stare lontano da dove lo parcheggi te.
0: Ti volevo dire che Ilaria Masini, che ci ascolta sempre, mi ha raccontato ieri che gli è successo a un suo amico e qualcuno gli ha allocchettato per sbaglio lo scooter. Volevo togliermi però questa responsabilità, perché io non sono stato, lo voglio dire a beneficio di coloro che stanno ascoltando, non ho allocchettato nessun altro scooter per il momento.
1: Pazzesco.
0: Però mi prometto di sbagliare l'allocchettamento nelle prossime giornate.
1: Ma sempre a Firenze è successo?
0: Questo non lo so, ha detto Ilaria, me l'ha raccontato così, ora poi dopo si sentirà, ecco.
1: No, perché sai, potrebbe essere che tutto il mondo è paese, magari.
0: Ma sei proprio convinto che non te lo posso allucchettare anche a te, il 31?
1: No, assolutamente. Sarò alla larga.
0: Piazzale Montelungo, ci si trova lì, porto un lucchetto bellino nuovo, comprato lì a Grassina, poi quelli grassinesi sono ancora più bellini, no? Niente.
1: No, io prendo il lanciafiamme, te lo dico, in modo tale da poterlo.
0: Il lanciafiamme. Sì, per un lucchetto. Accidenti.
1: Sì.
0: Mi daresti fuoco per un lucchetto.
1: No, perché per i lucchetti, lo so come funziona con te. Sì. Ma tra l'altro la collega suddetta, cioè Ilaria Masini, sta scrivendo adesso con il nome anche della povera persona a cui è stato allucchettato il motorino. Vabbè, come?
0: Allora? Lei pensava, ma quindi non vorrei creare questa moda e poi, perché poi qualcuno può allucchettare, cioè vabbè che uno mette in sicurezza lo scooter di un altro, però poi dopo bisogna gli lasciare anche la chiave, sennò questo non esce vivo.
1: Pazzesco. Va bene, allora Andiamo avanti con i messaggi, con le vostre considerazioni. Facciamo ancora il punto su Mastantuono, perché si fosse collegato soltanto adesso, Cecca. Diciamo l'ostacolo attuale, che poi l'ostacolo, insomma, lo scoglio da superare, e probabilmente si è anche fiduciosi di poterlo superare, riguardo all'ingaggio, no?
0: Sì, io credo che comunque, insomma, sia rimasto quest'ultimo aspetto, ultimi dettagli, noi li chiamiamo ultimi dettagli, poi magari per la Fiorentina non sono dettagli, per Real Madrid sono dettagli, però secondo me questo è un discorso sul quale ormai si sta andando verso una buona direzione, quindi noi raccontiamo che per noi Mastantuono è veramente vicino a un passo dalla Fiorentina, però dobbiamo aspettare l'ultimo passo, ecco, l'ultimo passo che potrebbe avvenire in ogni momento.
1: È quasi allucchettato, quasi, no? Stiamo attenti.
0: Sì, quasi.
1: Ecco.
0: Non glielo dite, perché sennò poi magari arriva, pensa agli allucchetti la macchina.
1: No, poi arriva qualcun altro, lo allucchetta lui, insomma, bisogna stare attenti, perché è un gioco abbastanza, Allora, abbiamo in nostra compagnia Pasquale, ciao, benvenuto.
11: Ciao, buonasera, come state?
1: Bene, grazie.
0: Bene, Pasquale. Te l'hanno allucchettato lo scooter o la bicicletta, no? Te è mai successo?
11: Sì, sì, me hanno cercato anche di portar via, comunque.
1: Ah, pure.
0: No, allora, portar via è un po' diverso.
11: Vi faccio i complimenti, perché a me invece piace molto il tono della trasmissione.
1: Grazie, ci fa piacere.
11: In particolare ho chiamato perché volevo chiedere a Niccolò Ceccarini se il rifugio della Tommasina è aperto, perché dopo la tempesta di neve non so se l'hanno riaperto. La
0: Allora, guarda, fortunatamente la zona di cui parli te è un po' più a valle, e lì è venuta acqua mista a neve, che si è sciolto, ecco, quindi diciamo come viabilità è tutto a posto.
11: Sì, allora domani mi ci fermo a pranzo.
1: Parliamo di una gastronomia, vero?
0: Sì. Tra l'altro c'è un vin brûlé, quello che fanno a Grassina di livello, per cui te lo consiglio. Ora in questo periodo ha maggior ragione.
1: Ma tu, Pasquale, ci hai chiamato per?
11: No, ecco, bravissimo, una cosa seria, volevo confrontarmi su una cosa per voi, perché io l'anno scorso ho visto tutte le amichevoli estive e tutte le partite della Fiorentina, ma io volevo chiedervi una cosa: ma voi avete mai visto una partita di Fortini convincente? Perché tutti dicono è questo fenomeno, io non l'ho mai visto saltare l'uomo e mettere una palla al centro, mai, però forse mi sfugge qualcosa a me, quindi volevo sapere che ne pensate, perché sento dire che Gio Mario non era da prendere perché dovevamo puntare su Fortini, ma io veramente non gli ho mai visto veramente fare una partita sopra livello. Poi ripeto, volevo sentire anche la vostra opinione, e ancora vi saluto e vi ringrazio della compagnia. Ciao.
1: Grazie a te, Pasquale, per l'intervento. Cecca, obiettivamente cosa te ne pare di Fortini, che si è visto veramente poco?
0: Ma guarda, per Fortini io penso che l'anno scorso guardare tutte le amichevoli e anche le partite della Fiorentina, trovare magari un elemento positivo in questa squadra sia stato molto duro. Ecco, io credo che lui forse ha pagato un po' il momentaccio iniziale di tutto l'ambiente e non abbia espresso il suo potenziale. Io devo dirti la verità, ho parlato prima che venisse dalla Fiorentina con il direttore sportivo della Juve Stabia, che oggi mi sembra sia sul Tirol, e che è uno dei più giovani, se non il più giovane in assoluto direttore sportivo che c'è tra i professionisti, e mi disse: io un giocatore come lui ho fatto fatica negli ultimi anni a vederlo, mi ricorda un po' Spinazzola per la sua capacità di giocare a destra e a sinistra. Quindi io mi voglio anche fidare di chi l'ha vissuto per un anno intero nel campionato di Serie B. Ora, che sia un fuoriclasse, no, però per esempio se la Fiorentina giocherà con la difesa a 4 è un giocatore che non è bravissimo nel tenere la posizione di esterno basso, questo va detto.
1: Ok, poi ci scrive Simo da Vinci, leggiamo un po' di messaggi. Cecca, per colpa tua tocca portarsi dietro il flessibile. Vedi, questa è una buona soluzione, però è forse un po' paraginoso.
0: Sì, ora è flessibile, però il flessibile mi sembra un po' esagerato, voglio dire.
1: No, perché ci hai messo paura a tutti, Ci stai facendo terrorismo psicologico.
0: Ci sono le tronchesi, volendo, no? Se uno se le porta dietro, no, meglio non se le porti dietro, perché poi sennò uno se può sembrare un'arma contundente, però magari uno tira va da un meccanico e chiede un aiuto.
1: Tira un calcio. Te ne leggo un altro e poi l'ultimo, perché sennò qui c'è Carini, inventore di giochi, ora ha fatto la lucchetta tuo, questo è Simone. Stiamo perdendo la testa, vabbè. Poi Ci chiedono, ci chiedono di Moura, terzino sinistro del Porto, che è stato accusato alla Fiorentina. Io per quanto ho capito, l'ho letto anch'io. Ecco, per quanto ho capito, un sondaggio di qualche settimana fa. Però un terzino sinistro può far comodo in questo momento, perché di fatto che hai Valdepeñas e poi tutti adattati, tra eventualmente Vieri, Ranieri o addirittura Fortini.
0: Sì, ma poi però vedi, questo è il segno di come è cambiato il tempo rispetto a 12 mesi fa. Cioè, noi stiamo spaziando su tutto il mercato internazionale. L'anno scorso tanti nomi non erano stranieri, non tanto stranieri quanto non erano di campionati stranieri. Oggi qui si guarda da tutte le parti, no? Si guarda in Spagna, in Portogallo, in Francia, in Inghilterra, se c'è l'occasione si guarda anche alla Costa d'Avorio, no? Nel senso, voglio dire, delle nazionali. Quindi c'è un sacco di cambiamento di prospettiva e di visibilità sul mercato. Poi, ripeto, molto bravi nel comprare e nel trovare la chiave giusta per le operazioni in entrata, e molta più difficoltà, come ne stava detto, in uscita, perché in uscita comunque fai più fatica e non riesci a vendere. Per ora non hai venduto giocatori a cifre alte, questa è la verità.
1: Andrea ci scrive che abbiamo anche Parisi, ce lo scrive su YouTube. In effetti sì, è vero, però Parisi ti ritorna probabilmente a novembre o non prima, visto il brutto infortunio che ha rimediato, per cui ci puoi fare affidamento relativamente, probabilmente metà campionato Parisi è da depennare, no? Sempre che non lo vogliano far giocare come esterno d'attacco, vista anche la penuria in quella zona del campo. Tu che cosa ne pensi? Hai avuto questo questo sentore che possa fare anche il prossimo anno l'esterno offensivo Parisi?
0: Ma io penso che Parisi, quando recupererà, sarà un'ottima soluzione per la fascia sinistra della Fiorentina. Però ricordiamoci sempre che quando uno arriva da un infortunio del legamento crociato, rientra, fa subito bene, poi ha bisogno di un po' di tempo per poter mantenere la condizione, quindi può avere anche un rendimento un po' altalenante, quindi questo va messo in conto, ed è per questo che forse la Fiorentina vuole anche cautelarsi con due esterni sinistri di partenza. Poi arriverà a Parisi e poi eventualmente ci sta che quando Parisi magari starà meglio qualcuno starà fuori e poi faranno delle valutazioni, però sempre meglio avere un po' di abbondanza piuttosto che non avere, diciamo, nessuno o rischiare di rimanere sempre o di essere in difficoltà totale, ecco.
1: Radio Firenze Viola, Nick e Nick, pensavate che non ci fossero ascoltatori e invece sì. Ciao Alessio.
12: Ciao, buongiorno, ciao Nick e Nick.
1: Ciao.
12: Io ho due schierate e una domanda seria. Allora, le due bischierate prima o la domanda? Che voi preferite?
1: Ovviamente le bischierate.
0: Le bischierate.
12: Allora, le bischierate sono: io di lavoro metto cartelli stradali degli immobili.
1: Ah.
12: Molta gente ci allucchetta la bicicletta, ovviamente, o motorini ci allucchettano, io finisco il cartello e la bicicletta rimane lì pronta per essere portata.
1: Ecco, poteste pagare, puoi farne uno nuovo, vietato allucchettare motorini altrui, un divieto.
12: Te lo faccio.
1: Perché la cosa non è scontata, evidentemente.
12: Poi l'altra discherata era se Simone era andato in Palazzo Vecchio all'anagrafe a cambiare il nome. Anche lui.
1: Simone, poi, perché?
12: No, tutti Nick.
1: Ah, sì.
0: Ah, sì, sì. Certo.
12: E poi l'ultima cosa, ma hai comunicato che ha fatto Giuseppe, che ha già risposto Antonioni, perché sono
0: molto... No, ancora no.
12: La storia l'andava avanti tanto, sia sui social, era diventata quasi stucchevole.
1: Sì,
12: sono contento di essere comunicato che ha fatto la società, perché veramente era diventata una situazione scomoda per tutti. Vi ringrazio e buon lavoro e complimenti.
1: Grazie a te Alessio per l'intervento. Cecca, non è arrivata la controrisposta di Antonioni, però insomma ci immaginiamo che possa essere positiva finalmente, no?
0: Ma io mi auguro che io penso che Giancarlo, al di là dell'invito ufficiale di Joseph, per me, cioè chiunque oggi sia o potesse essere il patron della Fiorentina, con tutto il rispetto, Antonioni è un'altra cosa. Cioè, fossi stato anche io, te o un altro, Antonioni è la Fiorentina, per cui lui io lo vorrei perché è la Fiorentina, non perché, cioè, perché c'è Baggio, c'è Rui Costa, c'è Battistuta, ma Antonioni è qualcosa di superiore, quasi di metafisico per chi naturalmente è della nostra generazione, per cui Antonioni è la Fiorentina, a prescindere dalla proprietà. Quindi io sarei andato io sarei andato a prescindere, avrei dato già l'ok, perché lui è Giancarlo Antognoni e noi sappiamo cos'è Giancarlo Antognoni, cioè non ha nulla a che vedere con una proprietà della Fiorentina, ce ne sono state mille di proprietà nella Fiorentina, però Giancarlo Antognoni non è legato a una proprietà, è legato alla storia. Cioè, se lui ci vuole essere, è bene che ci sia, rimane sempre la sua scelta, ma non è una scelta sulla società, è una scelta per Firenze e la Fiorentina, perché lui è la Fiorentina, per cui non c'è una connessione con questa proprietà e con le altre proprietà, c'è una connessione con la Fiorentina. Lui è la storia, se ci vuole essere tutti saranno felici, se non ci dovesse essere, questo mi dispiacerebbe, ma è una sua scelta, una sua decisione, ma lui secondo me è consapevole e lo deve essere che lui è una parte integrante della storia della Fiorentina, che è fatta di mille proprietà, per dire, e di mille giocatori, ma lui è un giocatore speciale e quindi per questo io spero ci sia.
1: Bene, allora in tutto questo abbiamo scavallato il tetto dei 200 su YouTube, quindi Cecca potresti fare anche un balletto, nonostante non ti vediamo, ma per dimostrare la tua contentezza. Ma,
0: senti, ieri sera, ora via, non so se lo posso dire, lo dico cosa ho fatto ieri sera, vuoi lo dico o no?
1: Sei incensurato?
0: No, non è nulla di particolare. Insomma, ieri sera verso mezzanotte e mezzo ho fatto ballare tutta Riccione.
1: Ah sì, eh? Eri tu in console?
0: Sì, tutta Riccione. Era un console, a un certo punto ho cominciato a mixare io e è partita la rumba, insomma, tutta Riccione in festa, DJ Ceccarini, dopo il viale c'è il DJ, un lavoro, insomma, donne, bambini, tutti erano tutti soddisfatti, una cosa incredibile, dal ballo del qua qua a Goldrake, UFO
1: Robot. È proprio lì a Riccione si è registrato all'uscita della discoteca il più alto tasso dell'occhettamento dei motorini. Non so se c'entri.
0: Sì,
1: tu.
0: Tra l'altro se fino alle 6 del mattino non andava via nessuno, perché le chiavi dei lucchetti l'avevo tutte.
1: No,
0: infatti mi hanno chiamato vigili, la polizia di Raminelli, dice scusi Ceccanini, potrebbe liberare i parcheggi?
1: Pazzesco, una roba da matti. Allora vabbè, dai, già che siamo 213 su YouTube, intanto vi ringraziamo.
0: Ma come si fa di queste mischierate, Nico?
1: Poi hai fatto i glisso, guarda. Poi vi invitiamo a seguire il nostro canale YouTube, lo ribadisco ancora una volta, e già che ci siamo, a seguire anche il profilo Twitter del sottoscritto, Niccolò Santi, e di Niccolò Ceccarini. Perché
0: ti ho cominciato a seguire, hai visto? Me lo sono ricordato, Niccone.
1: Questo direi che fa bene al calcio, perché avere uno sponsor come te su Twitter. Insomma, noi
0: però lo sai che su X non c'è Luis La Serpe, bisognerebbe farlo iscrivere.
1: E poi glielo suggeriamo. Domani sarà qui, tra l'altro, Luis, quindi avrai modo di sbizzarrirti se vuoi chiamare in diretta, va bene?
0: Quindi è confermato che per ora non passa le visite mediche con l'Arsenal.
1: No, però penso che ci stiano inserendo una percentuale in questa trattativa.
0: Ah, ho capito.
1: È un po' rallentato.
0: Sì.
1: Allora, abbiamo una valanga di messaggi vocali, sono veramente tantissimi. Buona, direi di andare a ruota.
13: Ma il buon Niccolò Santi, Ande diceva, non potrà mai venire a Firenze, perché gli sponsor non ce lo mandano.
1: Mai detto.
13: Il buon Niccolò Santi.
1: Mai detto.
13: Che estate sta passando. Ma tu
14: allora, ragazzi, mai il Joseph veramente non ne sta sbagliando una. Mi devo ripetere su questo ragazzo, questo uomo, perché veramente sta facendo le scelte giuste che purtroppo gli altri prima di lui non avevano per niente azzeccato. Quindi una festa del centenario senza Antonio non avrebbe avuto tanto senso. Invece questa mossa mi piace tanto. Lode a Joseph Commisso, si sta dimostrando veramente un grande presidente.
13: Però scusatemi, ma di che Sarri ti dà la maglia solo per un anno? Cioè, o tu la ritiri o tu la ritiri. Io non vedo questa gran cosa. Sì, va bene, le ho un porgere la mano alla figura di Antognoni, ma tu la ritiri per sempre, non per l'anno di centenario. Per me non sa di nulla, comunque.
15: Federico dai campi. Ma se dovesse arrivare Mastantuono, poi gli esterni li ombre oppure no? O si gioca il 4-3-2?
16: Non volevo far riflettere tutti quelli che dicono che se Mastantuono dovesse venire in prestito secco, sarebbe un'idiozia, un'operazione sbagliata. Uno, se viene in prestito secco, di sicuro il Real collabora il pagamento dello stipendio, se non in toto, in parte. Due, se metti caso per qualche motivo recondito si va in una coppa, e può essere l'Europa League o la Champions League, diciamo l'Europa League o la Conference, restando più attaccata alla realtà, e sono soldi guadagnati perché ti vengono andati, quindi è anche Mastantuono che valorizza questa operazione, che ha portato dei soldi in qualche modo.
17: Ciao, sì, salve, sono sempre il sindaco dell'Isolotto. E voi volete sapere tutti la formula? La formula ve la dico io: magica bula, bidi di bula, bidi di body di bu. Fa la magia tutto quel che vuoi tu, bidi di body di bu.
18: Secondo me è molto più facile che Giuseppe sappia chi è Antonioni per noi, per tutta la città, piuttosto che Ceccherini sappia qual è la formula con la quale arriverà Mastantuono.
19: Ciao Nick Simone. Allora, innanzitutto vorrei essere in cima al ghiacciaio di Rassina ora. Fantastico. Allora, a parte questo, se arriva davvero Mastantuono, arriva anche Tosved. Cioè, ragazzi, questa Fiorentina è forte, e metto la F maiuscola, e non me ne frega nulla e dice non ci sono italiani e di là. È una Fiorentina forte, caspita, come non c'era da chissà quanti anni.
20: Buon pomeriggio da Maremmano Viola. Ma io non capisco a qualcuno che chiama e dice io non mi va bene se l'hanno preso secco, presto secco, se l'hanno... ma te che ti frega come l'hanno preso? Non basta che faranno da noi e poi magari si vince qualcosa, e poi magari si arriva in Champions, e poi lo valorizzi, e poi quello, e poi quell'altro. Ma te pensa a vincere qualcosa subito, o a fare qualcosa di buono subito? Poi si vedrà, poi si vedrà. Che ci figano come lo prendono, come lo pagano.
1: Bene, questa è una prima carrellata dei vostri messaggi vocali, poi tra poco ascolteremo anche un'altra prima di dare la linea che risca al vento. Io dico soltanto una cosa al primo ascoltatore, poi ti lascio la parola Cecca. Al primo ascoltatore dico: sei un grande, perché sei uno dei tanti che si definisce tifoso della Fiorentina, in realtà fai il censore di quello che dicono i giornalisti, e lo fai anche male, perché non ho mai parlato di sponsor di Mastantuono che non potrà mai venire a Firenze. Questo io veramente a volte mi domando che cosa ascoltiate, se ascoltiate, che cosa vi dice con la testa. Va bene, vai Cecca.
0: No, io rispondo solamente all'ascoltatore che dice: è più facile che Joseph sappia il valore di Antonioni che io la formula del Real Madrid. Io gli rispondo con grande affetto, eccetera. Ci sono mille radio nel mondo, ci sono mille cose da poter sentire. Grazie a Dio uno è libero di ascoltare chi vuole, per cui se questa trasmissione trovi gente che non è capace o non è preparata, si leva l'app, se ne mette un'altra e si ascolta un'altra. Cioè io per esempio ascolto anche altre radio perché trovo che ci siano dei miei colleghi che siano molto bravi e li ascolto sempre volentieri per imparare qualcosa. Sì. Ma chissà, l'umiltà non è di questo paese, quindi è di questo mondo, e per cui lasciamo gli ascoltatori e pensare a quello che vogliono, perché è giusto che pensino a quello che vogliono. E comunque mi chiamo Ceccarini, fino a prova contraria.
1: Esatto, Ceccarini diciamo un altro personaggio, un'altra cosa. E, no, sugli sponsor invece l'avevo detto di Garnaccio, che infatti non è arrivato, è stato pagato una tombola. Lasciamo perdere. Ci scrivono da YouTube: Beckhaus e Lucchettao. Per fare insomma, no?
0: A proposito, ecco, pare vogliamo dirla tutta. Retroscena: Mastantuono ha chiamato Beckhaus. Sì. E gli ha chiesto, dice: ma se te cosa dovrei fare? Dice: ma senti, te vai alla Fiorentina ma non lo dirà nessuno, poi l'ho fatto io quando sono andato a casa in casa.
1: Cioè veramente, siamo veramente al nulla, si può dire? Poi fanno tutte le
0: cose. We are the nothing, sì. Noi siamo al nulla, sì.
1: Sempre in segreto, no? Non si sa mai. Poi Nico Viola su YouTube ci scrive: ma Sancho che fine ha fatto? Sancho
0: si era proposto, anch'io mi ero proposto, ma poi alla fine mi hanno detto di no, ecco.
1: Esattamente. Poi abbiamo qualche altro messaggio. Ci scrive: messaggio per Cecca, la Viola è più forte del Grassina e del Sassuolo messi insieme. Questo è Angelo, è un attacco frontale.
0: Insomma, ora più allora, noi del Grassina l'anno prossimo partecipiamo anche alle qualificazioni per il Mondiale 2030, quindi non lo so. Sassuolo è sì, forse tra la Fiorentina e Sassuolo è una lotta dura, questo va detto. Sì.
1: Va bene, allora, già che siamo in chiusura, ascoltiamo qualche altro messaggio vocale, poi vi salutiamo. Vai, vai, vai, vai, vai, eccoli qua.
2: Cecca, per favore, ti sei deciso? Vieni a slucchettarmi il motorino, vi lascio da andare a lavorare io.
21: L'ultimo aggiornamento sulla serpe. Non ha superato le visite mediche a Londra per l'Arsenal, l'hanno rimandato indietro.
1: Luis.
21: E ora, in questo momento, per riprendersi un po', sta sciando sul ghiacciaio dell'Arsenal.
22: Ceccherini, scusami una cosa. Nico Pazzo può giocare nello stellare Como che sta vincendo la Champions, vincerà 3 scudetti di fila, e Mastrantonio non può giocare in una Fiorentina dove si spende quanto spende il Como e dove mi sembra un pochino meglio la Fiorentina Firenze del Como. Ho capito io perché quello del Chelsea può giocare nel Como e noi non ci si può permettere Mastrantonio.
0: Ma chi l'ha detto?
22: Me fa troppo il denigratore.
23: No. Ciao Paolo, Firenze Bologna. Non sono d'accordo sul discorso di Mastantuono, che è un giocatore del Real Madrid e che quindi a Firenze non potrebbe giocare. La stessa cosa è successa a Nico Paz, che era un giocatore del Real Madrid e che oggi è di proprietà del Como. Potrebbe succedere la stessa cosa. Anche io non sono d'accordo al discorso di prendere un ragazzino di 18-19 anni, 17-18 anni e valorizzarlo al Real Madrid a gratis. Quantomeno con una proposta di acquisto e contro acquisto, casomai prendere i soldi. Un abbraccio a tutti, ciao.
1: Bene, Cecca, abbiamo 30 secondi. Il denigratore, eh?
0: Ma no, io denigratore, ma io, cioè, ma io ragazzi, davvero, a volte veramente, cioè, io, guarda, io avevo una certa età, ho bisogno anche di fare dei controlli, ma sinceramente mi sembrava di aver detto, di essere stato chiaro, ho detto Mastantuono, cioè, è un lusso per noi, è una bella cosa, cioè, se viene, è bene che viene perché viene per fare il titolare qui dentro. Chi ha detto che deve venire? Cioè, non ho capito perché non, boh, vabbè, io mi arrendo, ecco. Cioè, vuole lucchettare qualche altro scooter.
1: Bravo,
0: vai,
1: perché
0: meglio.
1: Tanto c'è chi vuol capire, c'è chi capisce ciò,
0: sì,
1: che vuole,
0: sì,
1: per capire lui.
0: Io vuol lucchettare un po' di scooter, vai. Vuol lucchettare un po' di scooter, va così bene. Almeno passo un pomeriggio sereno.
1: E noi salutiamo anche chi capisce solo ciò che vuole capire. Grazie a Nicolò Ceccarini.
0: Grazie a tutti. Ciao, ciao, a domani.
1: Ci sentiamo
0: ciao.
1: Domani sempre con Nick e Nick. Anche da Niccolò Santi, ciao. Adesso la linea va a Garrisca al Vento. Ciao.
10: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
24: Tutto ciò che fa Fiorentina
10: è su Radio Firenze Viola.
25: Buongiorno, buongiorno da Pallacentro, buongiorno da Luca Calamai e ringrazio e dico buongiorno a Simone Bernabei che starà un'ora insieme, sì, a me, quindi tutto ciò che è mercato, curiosità, notizie, risvolti, ma vista anche la sua assoluta competenza calcistica, anche riflessi poi sul campo e quindi analisi tecnico-tattica, siamo qui fibrillati in attesa di capire che succederà con Mastantuono, perché ha lasciato il ritiro del Real Madrid, lo danno tutti verso l'Italia. Se lo danno verso l'Italia è chiaro che Firenze diventa una soluzione assolutamente credibile, sembra che il Milan sia l'unica rivale, ma insomma questo è siamo qui a aspettare un annuncio che potrebbe essere interessante, divertente, sarebbe grande qualità nel gruppo Viola. E poi siamo reduci da ieri sera quando la società Viola, attraverso, in maniera informale però, ma comunque ha dato un'indicazione forte sulla volontà di andare avanti con Ken. C'è poi quella postilla che per me vuol dire tutto e nulla, c'è la postilla della meno di un'offerta eccezionale o straordinaria, e qui poi bisognerebbe chiederci quale potrebbe essere l'offerta straordinaria eccezionale, perché magari può essere 100 milioni per uno e 40 milioni per un altro, non lo so. Fatto sta che mi ha ricordato molto il Nico Gonzalez confermato al 99%. Allora, i giocatori o li confermi in maniera se Moise Kean è fuori dal mercato e resterà così a prescindere da qualsiasi proposta, allora Moise Kean resta a meno di un'offerta straordinaria. Secondo me Moise Kean resta, ma siamo ancora senza queste certezze assolute. Insomma, sono giorni davvero nei quali dovete stare collegati con Radio Firenze Viola, perché grazie anche ai colleghi bravissimi di tutto mercato, grazie alla nostra struttura di mercato, Senato, grazie al direttore Niccolò Ceccarini, cioè le notizie passano da questa realtà giornalistica. Allora, siete contenti della conferma di Ken? Cosa vi piacerebbe di Mastantuono e vi augurate che arrivi la fumata bianca presto? Questi sono due temi all'ordine del giorno che consegniamo a questa straordinaria platea di Palla al Centro, che per queste due ore è abbinata anche a un'altra straordinaria platea che è quella di Lady Radio. I numeri per i vostri messaggi, le vostre riflessioni, le vostre critiche al 348 7513 933, per gli ascoltatori di Lady Radio il 3925727775. Aspettiamo, io e Simone starà qui un'oretta, aspettiamo le vostre telefonate allo 0557711171. Simone, prima del chi si compra flash, proprio in virtù della tua competenza, ti chiedo una fotografia della vicenda Mastantuono.
1: Ciao Luca, intanto buongiorno a tutti. Ma la fotografia mi sembra, parto da un presupposto: per me sarebbe un colpo veramente entusiasmante, nel senso che andresti a prendere un giocatore di quelli bellini, di quelli che piacciono ai tifosi, di quelli che possono infiammare lo stadio. La Fiorentina ci sta provando, la fotografia è questa. È un'operazione complessa, complicata, perché è un tipo di giocatore difficile da raggiungere, perché è un giocatore su cui ci sono molte squadre, non solo in Italia. Parlavi giustamente del Milan, perché il Milan si è interessato, ma c'è il Benfica dietro, c'è il Fulham che è allenato da Arbeloa, ex Real Madrid, quindi insomma è una situazione un po' complessa, però il giocatore in realtà, da quanto ci raccontano, avrebbe già aperto all'ipotesi fiorentina. Il Real Madrid sarebbe felice di mandarlo alla Fiorentina, quindi se si trova l'incastro economico, io credo che l'operazione si possa veramente fare.
25: Allora, ti devo dire che i primi messaggi per quanto riguarda Ken testimoniano, caro Simone, di un qualcosa che si è incrinato un po' nel rapporto con la tifoseria viola e questo straordinario giocatore. È chiaro che le problematiche dell'anno scorso non sono scivolate nel niente. Io resto convinto che prima di perdere Ken ne vorrei uno più forte di Ken. L'ho scritto su Facebook: se io devo incassare 40 milioni per Ken e danno 40 al Parma per Pellegrino, mi tengo Ken tutta la vita.
1: A trovarlo.
25: Questo è il mio parere. Trovare uno più forte di Ken è molto complicato.
1: Sì.
25: Quindi io credo che questo ragazzo meriti un'altra opportunità, se lui resta volentieri alla Fiorentina, ma per come è entrato contro il Real Madrid mi pare di aver capito che non ha nessuna voglia di fare il ribelle o di fare polemica. Comunque, questo è il tema del giorno. Siete contenti o non siete contenti della conferma di Ken? Magari scrivete anche il perché, ecco, non solo limitarsi a no o sì, e poi cosa vi piace, cosa vi piacerebbe di Mastantuono, perché Mastantuono sì o perché no, se voi avete dei dubbi su questa operazione. Prima del chi si compra flash vi ricordo ancora 348 7513 933 per messaggi audio iscritti, per gli ascoltatori Lady Radio 3925727775, le vostre telefonate allo 0557711171. Vi ripeto i numeri perché mai come oggi questa deve essere la vostra puntata e il termometro del tifo di Palla al Centro, secondo me, è importantissimo. Ma riprendendo il filo normale di questa trasmissione, chi si compra flash con Niccolò Santi.
3: Chi si compra?
4: Flash. La Fiorentina è sempre più vicina a Franco Mastantuono. Negli ultimi giorni il giocatore doveva decidere fra Milan e Fiorentina, in sostanza, perché voleva comunque giocare in Serie A, e adesso la sua squadra prescelta è proprio la Viola, che è in trattativa con il Real Madrid per limare le distanze economiche. Quindi il problema non è il giocatore, quanto semmai l'aspetto finanziario economico. L'ingaggio pesante di Mastantuono, che da 3,5 milioni, una parte dovrebbe pagarla il Real Madrid, e in queste ore si sta cercando appunto di risolvere la questione dalla Spagna, dando la trattativa molto vicina, e in effetti, per quello che ci risulta, nelle prossime ore si può arrivare a una fumata bianca, a una definizione di questa operazione con Mastantuono, che arriverebbe appunto a Firenze e quindi alla corte di Fabio Grosso. Ricordiamo che, per quello che fa passare il club, Mastantuono è più un'opportunità che una necessità, quindi diciamo che ci si sta provando, ci si sta lavorando, ma sempre con i piedi per terra. Capitolo Moise Ken.
1: Milan. Nelle scorse ore la Fiorentina ha blindato il giocatore, o meglio, il Como non è più in corsa, diciamo che le richieste economiche dei Viola non sono raggiungibili da parte del club allenato da Fabregas, e allora hanno deciso di non perseguire più la pista di mercato che porta Ken, che secondo quanto fa filtrare informalmente la Fiorentina sarà il centravanti della prossima stagione. Quindi Viola almeno idealmente blindano Ken, anche perché sanno che di offerte giuste, quindi vicine ai 40 milioni di euro, non ne arriveranno, questo per il momento. Quanto a Piccoli, se in un primo momento il suo addio sembrava quasi certo, adesso le cose sono un po' cambiate. Il precampionato ottimo, giudicato tale dalla Fiorentina e dall'allenatore, quindi la fiducia di Fabio Grosso, spingono per una eventuale permanenza o quantomeno per una profonda valutazione di Piccoli, e se non arriveranno offerte vicine ai 20 milioni il giocatore potrà anche rimanere. Chiudiamo con le cessioni. Il Napoli è su Favasuli, questo interessa la Fiorentina perché i Viola detengono il 50% sulla futura rivendita del terzino. E a proposito del Napoli, in caso di arrivo di Favasuli non si penserebbe più a Dodò. Su Dodò c'è la Roma e nelle ultime ore si è inserito anche il Newcastle. Ricordiamo, il suo contratto è in scadenza nel 2027, se non si dovesse consumare l'addio partirebbe, diciamo, si innescherebbe un gentleman agreement con il rinnovo quantomeno annuale del terzino brasiliano. Infine ricordiamo la situazione di Fortini, anche lui in scadenza nel 2027, su di lui c'è il Torino. Nelle prossime ore ci si aspetta una nuova offerta vicina ai 10 milioni richiesti dalla Fiorentina. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
25: Bene, grazie a Niccolò Sacchi. Tutti pronti per l'aeroporto, Simone? E anch'io mi candido. Se arriva Mastantuono si va all'aeroporto. Sai che c'è Costantino Nicoletti che invoca sempre la

0: non arrivi nemmeno a 30 milioni come offerta, non so se ti risulta.
1: Sì, il senso era questo, l'offerta del Como era, non è neanche arrivata, è stata, diciamo così, ventilata la cosa che il Como, ecco, è interessato a Ken, ma a quei soldi lì non ci arriva, non arriva a 40, non arriva a 45, rimane intorno ai 30. A queste cifre la Fiorentina fa bene a non darlo, Ken, cioè, perché con quei soldi lì ci prenderesti Pellegrino, però il cambio Ken Pellegrino non so quanto possa essere vantaggioso tecnicamente, vita, ecco, però, appunto. Fermo restando che secondo me Pellegrino è un buon giocatore, però se lo devi pagare con la stessa cifra che prendi da Ken, il gioco non vale la candela assolutamente. Però c'è sempre un po' questa postilla, no? Almeno di offerte irrinunciabili. Ecco, vabbè, ragioniamo, quanto è un'offerta irrinunciabile per Ken?
0: Esatto, quanto è? Arriva a 40 milioni e è un'offerta irrinunciabile? Non lo so, lo chiediamo a una bravissima collega, una carissima amica che ringrazio stavolta ancora più del solito, perché gli rubo qualche minuto nel suo meritato riposo in vacanza. Quindi saluto e ringrazio Sara Meini. Ciao Sara.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti. No, ma tranquillo Luca. Tanto
0: spero tu abbia finito quel caffè che hai postato, che ti aspettava.
2: Sì, perché mia figlia mi ha completamente abbandonato, quindi sono sola e da stamattina sto ricevendo soltanto messaggi su Facebook, su Instagram, sul cellulare, per sapere se Mazzantuono si è preso o non si è preso. Ovviamente vorrei dare una risposta definitiva, ma questa risposta definitiva non ce l'ho. Se mi chiedete se sono ottimista, pessimista, a parte che sono qua e sto vedendo un mare meraviglioso, quindi non potrei mai essere pessimista, sono molto ottimista, perché siamo nelle mani di Fabio Paratici, perché penso che la trattativa sia in queste ore veramente molto calda, dopodiché non penso che sia già fatta, nel senso che ci sarà da aspettare gli ultimi dettagli, perché certo che da Madrid lo stanno spingendo alla Fiorentina, ma da Madrid pretendono anche che la Fiorentina paghi il prestito,
0: esatto,
2: e paghi tutto l'ingaggio del calciatore.
0: Esatto, e questa, Sara, questo è il nodo, questo è il nodo da sciogliere, l'ingaggio. L'ingaggio è il nodo da sciogliere.
2: E Paratici, a differenza forse di altri dirigenti che abbiamo avuto negli anni precedenti, non si fa dettare la linea da un'altra società che si chiami pur Real Madrid. Quindi è ovvio che la trattativa è in corso, ma soprattutto è molto delicata e si può sbloccare da un momento all'altro in senso positivo o in senso negativo, mi auguro ovviamente in senso positivo, però sbilanciarsi e buttarsi in avanti in questo momento è veramente rischioso. Quindi da me non avrete una parola di più rispetto a quello che ovviamente io, prima di intervenire, è vero, sono in ferie, ma non intervengo senza informarmi, per cui mi sono informata, ho fatto le telefonate alle fonti ovviamente accessibili a noi. Vi dico che certamente la trattativa c'è, è giusto che il tifoso della Fiorentina sogni, e sogni anche in grande, però calma, perché da lì a salire sull'aereo, arrivare più tranquillo, come avete visto, in aeroporto e non essere rapito, insomma ce ne passa.
0: Certo.
2: Per cui aspettiamo e siamo alle fonti che abbiamo noi ufficialmente, perché la Fiorentina cosa ci sta dicendo in questi minuti, cosa ci sta dicendo in queste ore, da questa mattina, da quando ovviamente da Madrid è partita la notizia, è fatta. Ci sta dicendo calma. Certo che la trattativa c'è, ma non è un obiettivo, nel senso che è ovvio che diventa un obiettivo, ma è un optional, il che vuol dire che se la Fiorentina riesce a prendere Mazzantuono, la Fiorentina mette una ciliegina su una squadra già forte, ma non è detto che riesca ancora a prenderlo, quindi illudere i tifosi ora è farli male.
0: No, ma noi cerchiamo,
2: lo può non prendere.
0: Certo,
2: cerchiamo, ma vi sto sentendo dall'inizio, sono assolutamente
0: no, cerchiamo di fare cronaca. Allora, poi ritorno da te, Sara, con quella che secondo me è la domanda, e quindi facendola a un'amica, una collega molto brava, so che forse ti metto un po' in difficoltà, ma per me è la domanda. Però torno da Simone, allora correggimi se sbaglio, ma Mazzantuono ha un ingaggio a 3 milioni e mezzo netti.
1: Sì.
0: È un ingaggio, ragazzi, che se lo portiamo automaticamente dentro lo spogliatoio della Fiorentina, dove abbiamo Dragusin che si è ridotto l'ingaggio per venire, João Mario si è ridotto il 25% l'ingaggio per venire, Vieri prende meno di 1 milione, cioè c'è stato un grande lavoro di Paratici sul fronte ingaggi proprio per ridimensionare molti stipendi.

0: dentro uno spogliatoio, ragazzi, ve lo dico, è come dentro un gruppo di lavoro. Arriva un ragazzo di talento, però con questo stipendio potrebbe essere un problema. Ecco perché la Fiorentina vorrebbe, Simone, una compartecipazione importante del Real. Ti chiedo quale potrebbe essere questa richiesta di compartecipazione e perché il Real potrebbe venire incontro alla Fiorentina in questo.
1: Ma almeno la metà, direi, per quanto riguarda la cifra. Secondo me da lì non si scappa. Almeno la metà il Real lo deve mettere, però ci sono dei però. La Sara giustamente parlava della bravura di Paratici. Secondo me nella bravura di Paratici c'è anche quella di sapersi creare, diciamo così, delle opportunità, delle scappatoie, fra virgolette, passatemi il termine. E lo ha già fatto vedere con tante trattative portate a termine, no? Sai, queste percentuali che lascia un po' le squadre da cui arrivano i giocatori. Insomma, sono tutte stratagemmi usati nel mercato per andare a dama. E secondo me qualcosa può tirar fuori lui. Penso ad esempio, ma faccio veramente soltanto un esempio, certo, un bonus alla firma, quindi vai, trovi gli accordi con Mastantuono, dici però noi possiamo darti questo stipendio qua se il Real Madrid non dovesse partecipare al pagamento, magari dai un bonus alla firma, quindi gli dai 1 milione, 2 milioni, 3 milioni alla firma come incentivo, poi il nome di quella che può essere la cosa lo trovi, però ecco, questo potrebbe essere una strada, secondo me. Gli dai subito qualcosa alla firma e basta, e poi lo stipendio rimane quello che deve essere all'interno dei parametri. Quindi
0: io penso che questo sarà proprio il passaggio. Questo è il passaggio che manca.
1: Questo è il tema. Questo è il
0: grande tema, il passaggio che manca. Torno da Sara. Di là c'è un amico che fa una battuta: appena finito con Cleopatra, Marcantonio arriva. E va bene, questi sono i fiorentini, sono straordinari. Però ecco, Sara, l'analisi che hai fatto te è l'analisi che arriva, cioè il concetto è che Mastantuono è una straordinaria ciliegina. Il problema però, c'è un problema tattico, questo non lo possiamo negare, no? Ieri parlavamo con un manager che conosce benissimo l'Argentina, il River e Mastantuono, e lui sosteneva che se prendi Mastantuono devi farlo giocare da Mastantuono. Cioè quello, l'operazione che ha fatto il Real di provare a ingabbiarlo in un ruolo di esterno non funziona. Lui deve essere, è un 10 che deve andare dove lo porta l'istinto e dove lo porta il cuore. Se Mastantuono viene a Firenze, viene perché ha la convinzione di poter giocare, perché altrimenti non viene. L'unico motivo per cui l'unica grande scelta che farà Mastantuono è legata a chi lo fa giocare o comunque chi gli prometterà di avere serie convinzioni di poterlo far giocare. Allora ti chiedo, ma se arriva Mastantuono non sarà inevitabile cambiare idea tattica, cioè passare al 4-3-2-1, cioè rimettere l'idea di un trequartista, perché sennò che lo prendi a fare?
2: Ma scusami Luca, però io su questo non voglio rispondere io in quanto Sara Meinio, ma mi rifaccio alle parole di Fabio Grosso. Fabio Grosso ha detto: io è ovvio che sia legato a un modulo, ma sono pronto anche a cambiarlo questo modulo, l'ha detto il giorno della presentazione. Per cui se è vero, perché ovviamente non è che da Madrid e non è che un giornale come Marca, non è che Arancia Rodriguez si stiano inventando le cose su Mastantuono, se è vero che Mastantuono ha già parlato con Fabio Grosso, i due si sono già capiti, altrimenti la Fiorentina non farebbe alcuno sforzo per prendere un giocatore in prestito. Aggiungo a quello che giustamente diceva Simone, in questi momenti si sta anche pensando a come blindare o quantomeno cercare di prendere qualcosa in futuro, eventualmente dal prestito di Mastantuono, perché è ovvio che la Fiorentina non possa accettare un prestito secco, questo mano da Dio e il prossimo anno torna lì diventato un fenomeno. Quindi ragazzi, la trattativa è devo dire che qualche settimana fa, nel momento in cui intervenivo con la Radio Firenze Viola, partì uno delle tante tue domande, Luca. Qual è, o forse di Tommaso, non ricordo, comunque qual è un colpo da aeroporto? Questo è un colpo da aeroporto.
0: Infatti siamo tutti pronti, si va all'aeroporto, questo è sicuro.
2: Però,
0: però ecco, io
2: andare
0: io
2: con... oggi all'aeroporto e lui nelle prossime 72 ore ancora non
0: può. No, ma se no, se
2: oppure fra due ore parte per Firenze, no. Da Madrid, devo dire, si raggiunge Firenze veramente in poco tempo, dove insomma lui starà cercando ovviamente di andare in una città che lo possa far partire per una destinazione. Dopodiché, ragazzi, io penso che tutti dobbiamo fidarci di quello che sta facendo in questo momento Fabio Paratici. Non vogliono, la Fiorentina non vuole illudere nessuno, per cui ci sta che se mette il Real Madrid sta dicendo da una parte è fatto, dall'altra parte ci sia anche una frenata tattica da parte della Fiorentina per non illudersi e per non illudere nessuno.
0: No, no, ma guarda, questo no, no, ma questo lo condividiamo anche noi. Tutto questo che penso che dici, ma che stiamo dicendo anche noi, è noi ci limitiamo a fare cronaca, quindi nel momento in cui facciamo cronaca, io contesto l'aspetto, cioè, ma non sei solo te, guarda, il concetto della ciliegina. Io sono più vecchio di tutti voi, ai tempi di Della Valle
2: la ciliegina ultima me la ricordo anche
0: no,
2: io,
0: era diventato un giochino, no, la ciliegina. No, io faccio un ragionamento diverso. Se te prendi un fenomeno, un potenziale fenomeno come Mastantuono, perché di questo stiamo parlando, ragazzi, di un potenziale fenomeno, non ancora di un fenomeno, ma di un potenziale fenomeno, devi accompagnarlo con un progetto tattico che sia adeguato a lui. C'è un amico che dice può fare il Berardi del Sassuolo, non lo so, ma deve essere libero di fare il suo calcio, essere libero di fare il suo calcio, come scrivono anche tanti tecnici eccetera, nel 4-3-3 diciamo lineare. Ma tanto non c'è spazio. Allora io mi auguro e spero che non sia solo una bella ciliegina, ma che diventi la grande sfida per proporre un calcio diverso. Tra l'altro, voglio dire, se ancora per il momento non abbiamo comprato nemmeno un esterno, mi viene anche da pensare che chi è che può giocare nelle due sottopunte, usiamo questo tempo, Attà sicuramente, Jorges sicuramente, Mastantuono perfetto, cioè ce l'hai già
2: bello, perché ti è venuto fuori Jorges e non ti sa come mai.
0: No, Gudmundsson, no, io continuo a dire Jorges, no, ma è così, ma lo stesso Fabian può farla sottopunta, può farla sottopunta, no? Quindi ecco, io immagino che lì ci vuole poi un atto di coraggio se vai a prendere questo tipo di giocatore, e me lo aspetto soprattutto dall'allenatore, perché è evidente che la grande sfida poi è la sfida tecnica, e quindi diventa una grande sfida dell'allenatore. Discorso su Ken, Sara, perché su Ken insomma dalla Fiorentina arriva questo messaggio, lo ripeto, io penso di chiedo anche a Simone, penso di tradurre in maniera corretta le riflessioni di mercato, quando dici no no resta, a meno di un'offerta straordinaria è il 99%, che poi arriva all'1%, oh ragazzi, arriva all'1%, però diciamo
2: allora,
0: che
2: ragazzi, in certi casi ovviamente noi, come dire, dobbiamo limitarci a far cronaca anche qui, però non siamo scemi e nessuno ci porta, non ci prende neanche a me per la coda. Allora, se il Ken non fosse stato sul mercato, la Fiorentina non ce l'avrebbe detto il 3 d'agosto. Facciamo un ragionamento senza sapere niente. Ce l'avrebbe detto il 1 di giugno, oppure il 15, insomma, quando gli scadeva la famosa clausola.
0: 15 luglio scadeva la clausola.
2: Allora, arriva ieri questa notizia. Non è per parlare male, per parlare bene, per essere contro, per essere in favore, ma è ovvio che sia una dichiarazione tattica. Ora, a chi serva questa dichiarazione tattica? Noi ovviamente non possiamo saperlo, perché io nella testa di Paratici in questo momento non posso pretendere di esserci, perché ovviamente lui ha le chiavi della cassaforte della Fiorentina e della squadra della Fiorentina. Allora, io mi limito a dire, se Ken non fosse stato sul mercato, io l'avrei saputo a luglio, non il 3 d'agosto.
0: Certo,
2: la Fiorentina dice che Ken sarà il centravanti della prossima stagione. Io vi dico che sarà il centravanti della prossima stagione, punto. Dopodiché, apro una parentesi, il Como lo voleva quanto?
0: Il Como pare, Simone, che non sia arrivato nemmeno a 30 milioni.
1: È andato poco sopra i 30.
2: Può prendere i cardi a zero, figuriamoci quanto dava per Ken. Ovviamente loro ci hanno provato, ovviamente qualche altra squadra ci sta provando, perché per prendere Ken ti prendi tutto Ken, Ken dal lunedì alla domenica, quindi ti prendi il Ken folle e il Ken forte, ok? Passate il termine, ma cerco di farmi capire. Allora, la Fiorentina non intende essere presa in giro pur di farsi prendere Ken, un segno normale.
0: Certo.
2: Quindi, e c'è una squadra che ha intenzione di prendere Ken, bene, metta mano alla cassaforte, 40-50 milioni, la Fiorentina glielo dà. Più passa il tempo, quindi perché l'ho fatto ieri questa dichiarazione? Perché da oggi il conto sale. Se la Fiorentina si sarebbe messa d'accordo con una squadra fino a, mettiamo 35 più bonus, 30 più bonus, fino all'altro giorno, da ieri, ovviamente, siccome il calciomercato entra nel vivo, ogni giorno il costo di Ken sale. Lo volete? 40, 45, se no lo prendiamo noi. Ma non è un problema per la Fiorentina tenendo, ormai lo conosce benissimo, quindi è più facile tenerlo piuttosto che mandarlo via alla fine d'agosto per cercare un suo sostituto, è ovvio, no?
0: Sì, sì, no, ma io tra l'altro io faccio il tifo perché resti, ti devo dire che, lo ribadisco, per quello che è le valutazioni che arrivano attraverso i messaggi, sono una montagna, e quindi grazie, vi ringraziamo di cuore. Non c'è questa totale, ma direi fatichiamo ad arrivare alla maggioranza di fiducia su Ken, ecco, c'era forse perché immagino
2: Luca,
0: una parte della tifoseria si era già abituata all'idea che lui andasse via.
2: No, ma anche questo è ovvio che qualcuno ci dica perché voi non lo volevate. No, allora bisogna ripercorrere le due stagioni di Ken. È ovvio che ci dividiamo anche su questo, ci stiamo dividendo su quando è nata la Fiorentina, quindi figuriamoci se non ci dividiamo su Ken, lo dobbiamo tenere e non lo dobbiamo tenere. È ovvio che un giocatore come lui, che una stagione la risolve, la stagione dopo ti mette più in difficoltà piuttosto che risolverti la stagione, apre certamente un giudizio positivo o negativo all'esterno. Però quale centravanti in Italia c'è che ti regala più garanzie di Ken?
0: No, nessuno, ma nessuno, ragazzi, ma questo è centravanti alla nazionale, per poco ci porta
2: e
0: da sola mondiali.
2: Tira fuori che eventualmente per prendere un giocatore già fatto come Ken. È chiaro che a Ken andranno messe delle regole nuove, ma gliele metteranno. Chi se ne frega? È una situazione che non ci riguarda.
0: No, no, assolutamente, io ecco, segnalo questa cosa perché a livello cronistico avverto scetticismo.
2: Ripeto, se fino a ieri la Fiorentina magari si sarebbe, dico tra virgolette, accontentato di 30-35, da ieri fino al 31 agosto ogni giorno la cifra di Ken sale. Quindi, lo volete? Benissimo, la cifra oggi siamo al 15 agosto, 50 milioni, domani siamo al 29 agosto, 60, ce l'avete o no? No, e allora è facile il Ken resta la Fiorentina, no?
0: Sì, sì, ma Ken, guarda, veramente io sono convinto di restare la Fiorentina e non perché uno dice l'avevo detto, ma nel caffè nero bollente di ieri io avevo invitato la Fiorentina a prendere una posizione netta, perché Ken non è il portiere, un terzino, è il centravanti, è un modo di attaccare intorno a Ken, e quindi non è che poi il 25 d'agosto do via Ken e prendo Saramini, anche perché avrò costruito una squadra anche con gli esterni d'attacco per Ken non si cambia. Allora, o lo dai via nel giro, io avevo detto entro il 9-10 di agosto, per poter avere poi il tempo di scegliere tutto un reparto offensivo. È un reparto Ken, e quindi sono contento che abbia fatto questa presa di posizione, e io invito i tifosi della Fiorentina a rileggere Ken con più ottimismo. Cioè, avrà commesso i suoi errori, ma chi non li ha commessi nella passata stagione? Però io credo che stia proprio iniziando una nuova storia.
2: Nemmeno bisogna fare un appello del genere. Posso dire, è Ken che deve riconvincere tutti i tifosi della Fiorentina che in questo momento non sono convinti. E come li convince? Entra in campo e fa gol, entra in campo e si allena, non va all'aeroporto e prende il primo volo e parte per qualsiasi scusa. No, resta qui e fai professionista. Quindi è tutto nelle mani, nella testa e nei piedi e nel cuore di Ken. Il resto a me non mi interessa, io non mi sento di fare appelli in favore del centravanti della Fiorentina, al quale tutti hanno dato tutta l'importanza che meritava. Adesso è lui che si deve riconquistare anche la fiducia di coloro che in questo momento stanno inviando dei messaggi alla Presidenza di Viola dove hanno dei dubbi. Sono leciti questi dubbi, ho anche io questi dubbi, ma tocca a lui riconquistarci.
0: Sara, grazie ancora, goditi questi ultimi giorni di vacanza con la splendida fanciulla della figlia e a presto sei grazie. Qui con noi, ti aspettiamo.
2: Grazie.
0: Allora,
2: grazie.
0: Siamo andati un po' lunghi ma ne valeva la pena, quindi di corsa la linea Stefano in regia e poi torniamo e parleremo anche di un altro argomento, oltre che Anima Santuario. Torniamo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Scusate, ma volete Ken al massimo? E allora, come si fa ad avere Ken al massimo? Basta avere un po' di memoria. Ken vuole essere al centro del progetto, ma non solo da un punto di vista tecnico, anche da un punto di vista emotivo, psicologico. Quindi i tifosi e i giornalisti devono tifare per Ken, oltre che per la Fiorentina. Questo è il modo per recuperare il Ken del primo anno. Non ce ne sono altri. Non so se vi è chiara questa cosa. Questo è un aspetto fondamentale. Si passa da qui per
6: Ciao Radio Firenze Viola, sono Andrea. Io sono strafelice se confermano Ken, quindi spero che quella, al di là di offerte eccezionali, non venga messa in atto. E lo stesso dicesi per Fagioli, nel senso, sono giocatori sopra la media che per sostituirli ci vogliono investimenti ingenti, per cui a che pro venderli per poi dover spendere cifre analoghe per magari trovare con difficoltà giocatori dello stesso livello?
7: La conferma di Ken è perché non ci sono offerte per Ken, ecco la verità, è che ci tocca tenerlo, nessuno lo vuole in questo momento e tutti hanno dubbi sui suoi problemi fisici, ecco la verità. Comunque, che si impegni ora e dimostri il vero valore. Ciao da Antonio.
8: Sì, sì, anch'io penso che Mastantuono, visto anche il suo collocamento tecnico-tattico, sia più una specie di opportunità di prendere un giocatore, magari, che ne so, come Ciliegina, piuttosto che un giocatore che realmente ti serva e che poi magari quando c'è ovviamente farà comodo, ci mancherebbe, magari potrà fare anche la differenza, però non è quello il punto. Per me dovranno arrivare giocatori veramente che hanno pensato loro, che siano funzionali al progetto, in esterno dico.
0: Allora, grazie a tutti voi. Fabi, allora Simone, Francesco da Montreal ha detto che ci segue, quindi un abbraccio ancora più grande, ha detto che viene a Natale e ci porta lo sciroppo d'acero. Te l'hai mai bevuto?
1: Non l'ho mai bevuto, lo proverò molto volentieri. Sì, molto volentieri.
0: E allora ti chiedo, ma chi potrebbe fare un'offerta indecente per Ken secondo te?
1: Un club arabo che ci ricordiamo benissimo lo scorso anno, fu comunque in trattativa, poi presero Retegui, però la prima scelta era Ken e lì sappiamo che i soldi non sono un problema. Sì. O la solita Premier League, che anche da lì non si scappa, o però qui è totalmente fantamercato, ne parlavo stamattina con un collega di tutto mercato, Ivan Cardia, che lui segue molto l'Inter da vicino, e gli ho fatto una domanda, gli ho chiesto, ma Thuram, non, che nei mesi scorsi c'erano delle voci di mercato su Thuram, adesso tutto tace, però nel caso in cui l'Inter dovesse cedere Thuram, secondo me potrebbe andare su un profilo come Ken, però ripeto, qui non c'è niente, è proprio un ragionamento e basta che ho fatto. Quindi questo per dire che in Italia non vedo possibilità, le possibilità sono o in Inghilterra o in Arabia Saudita, non ce ne sono altre.
0: Allora io stamani, e poi andiamo a chiamare il nostro prossimo ospite, io stamani ho fatto una riflessione sul caffè nero bollente.
1: Sì.
0: Non è una notizia, lo ribadisco, è una riflessione. Allora, è chiaro che la Fiorentina, per come è partita e per come sta lavorando, andrà a fare un mercato molto aggressivo, anche a costo di chiudere magari non in un equilibrio perfetto, cosa che è già successa l'anno scorso, perché la Fiorentina l'anno scorso ha chiuso a meno 27 milioni e poi erano i 27 milioni di piccoli sostanzialmente. Ma ti ricordo che la Fiorentina Pradè sperava di vendere in extremis Comuzzo più o meno per la stessa cifra, quindi anche l'idea dell'anno scorso era di fare un mercato in equilibrio. Allora, oggi se la Fiorentina tiene Ken, è evidente che poi penso dovrà trovare qualche soldo da qualche parte, perché sì, qui ne mancano ancora, mancano gli attaccanti, manca ancora diversa roba, manca, e quindi se non parte Ken, la mia riflessione è stata, penso la Fiorentina potrebbe trovare soldi importanti da Fagioli. Altro giocatore mi dispiacerebbe vendere, ma oggi Grosso non ha mai provato insieme Fagioli e Ulai. Questo mi fa ipotizzare che se c'è un giocatore sacrificabile potrebbe essere Fagioli, calcolato che in un centrocampo a tre Ulai viene provato dal regista, Attà non si discute, e arriva Tosvet che è il pupillo dell'allenatore, quindi immagino potrebbe essere un sacrificio. Lo dico perché poi se la Fiorentina può chiudere il mercato a meno 80 milioni, io sono contentissimo, io non faccio il commercialista, non mi interessa assolutamente niente, ma sarebbe un'anomalia. Allora, non prende soldi da Ken perché lo tieni, non prende soldi da Dodò perché, come va spiegato Pino Vitale, un giocatore a 10 mesi di scadenza, se prendi 7-8 milioni è grasso che cola. Non prendi soldi da Fortini, non c'è un'offerta per Gudmundsson, ditemi voi, magari tiene tutte e sono contento così. Saluto e ringrazio il professore, il dottor Lo Monaco. Professore, buongiorno.
9: Buongiorno a tutti voi, un piacere risentirvi.
0: Allora, poi ti chiederò anche di Fagioli, ma allora, sai che allora, Lo Monaco è un fuoriclasse in assoluto, tra l'altro mi permetto di dire anche un amico e un conoscitore stratosferico del mondo sudamericano, sì, in particolare quello argentino. Quando la Fiorentina prese Beltran, lui mi disse: ma sicuramente non è un centrale, una prima punta, ma ecco, e se la Fiorentina prende Mastantuono, direttore, che dici?
9: Beh, io l'ho proposta alla Viola 3 anni fa, non ora, quando giocava ancora nel River. Guarda, io mi sentivo fare delle riflessioni, tra l'altro ieri sera le facevo con un mio caro amico, ieri sera tardi, molto vicino alla Fiorentina. E allora, sì, la Fiorentina così intanto sta facendo bene, sta facendo bene, gli acquisti sono tutti intriganti e siamo curiosi proprio di vedere come riusciranno a mettersi in campo. Allora, se la Fiorentina oggi come oggi vuole giocare in 4-3-3, sì, non ha gli esterni d'attacco per fare il 4-3-3, non, esatto, ce li ha ancora in organico, esatto, assolutamente. È più un discorso che potrebbe sfociare in un 4-3-2-1 che mi sembrerebbe soprattutto più logico, perché deve essere tutto concatenato. Partiamo dal triangolo di centrocampo. Il triangolo di centrocampo ipotizzato prevederebbe Fagioli, Ulai e Attà. Rischia di essere un centrocampo tecnicamente molto in là, ma sicuramente leggerino, sicuramente con delle difficoltà soprattutto in fase di non possesso palla. Bisognerebbe dare equilibrio al triangolo di centrocampo, quindi bene Fagioli, è un peccato non andare a sfruttare Fagioli da centrale di centrocampo, è l'unico di tutti i centrocampisti che ha ordine, senso geometrico, capacità di giocare sul corto, capacità di giocare sul lungo. Gli altri due centrocampisti
0: più di Ulai, direttore,
9: assolutamente sì. Ulai tende a scappare, certo. Invece il centrale davanti alla difesa deve rimanere, deve sempre stare dietro la linea della palla e deve essere sempre un riferimento per i compagni, sempre. Ulai gli piace andare, poi anche quando va in ricezione palla vedete che Ulai la prima cosa che fa quando è in possesso palla cerca l'uomo, cerca l'avversario, perché gli piace saltare, sì, l'uomo, sì, eccetera, eccetera. È uno che va e sarebbe un peccato arginarlo, no? Mettergli dei freni, perché rischi poi di inibire il calciatore. Attà è una mezzala d'attacco, io dico un centrocampo Fagioli, Attà mezzala d'attacco, Fagioli regista e Ndur, che è un altro incursore ma di sostanza fisica, che può, e con i due, se dovesse arrivare Mastantuono e Ulai dietro a Ken, la Fiorentina avrebbe un centrocampo stellare. Dalla metà campo in avanti sarebbe stellare.
0: E manca poi ancora Tosveld, perché Tosveld arriva. E manca ancora Tosveld, perché Tosveld arriva di sicuro.
9: Non so, però io faccio. Parlo di quelli che sono.
0: Sì, sì, sì, certo, certo.
9: Giusto,
0: certo,
9: certo. Mastantuono l'ho nominato così perché diciamoci mi piacerebbe vederlo.
0: Quando l'hai visto la prima volta Mastantuono?
9: Ma io l'ho visto 4 anni fa.
0: Che giocava a quei tempi, dove giocava lui?
9: Nel River.
0: Già nel River.
9: Lui è nato nel River. Quindi voglio dire, voi considerate che lui è un 2007. Quindi 4 anni fa è esordito nel River, no? Quindi un 2007 vuol dire che
1: oggi
9: ha 19 anni, a 15 anni. Ha esordito a 15-16 anni, ha esordito nel River. Cioè, quindi considerate un attimino, pensate la considerazione, perché non stiamo parlando che ha esordito nel Belgrano, ha esordito nell'Argentino Juniors, eccetera. Ha esordito nel River. Cioè, quindi considerate questo giocatore, ma talento, ha un piede che però anche lui tende ad accentrarsi. Se uno pensa che Mastantuono lo può prendere, lo può aprire sulla destra in modo che a piede invertito viene dentro al campo, secondo me sbaglia, perché anche perché è uno che quando entra in possesso di palla accende il gioco e sarebbe un peccato relegarlo sugli out, no?
0: Sì.
9: Non ha proprio le caratteristiche dell'uomo esterno d'attacco. E quindi una coppia Ulahi-Mastantuono a ridosso di Ken, che già di per sé da solo l'animale fa reparto da solo, quindi voglio dire è tanta roba. Se poi alle spalle c'è un triangolo con Attà che si inserisce, Ndur e Fagioli che gli dà ordine, io dico è tanta roba. Sarebbe veramente curioso vedere la Fiorentina in questo modo, no? Poi là dietro speriamo che riesca bene il brasiliano, il difensore centrale di sinistra.
0: Vieri è partito bene nelle amichevoli, ti devo dire, vero?
1: Visto molto bene.
9: Ha un bel piede, una buona tecnica, una bella cifra fisica. Cioè, voglio dire, Dragusin, se ritorna a essere quello che era quando in Italia, l'Italia ha fatto bene. L'Italia è uno che era di peso, quindi può dare una impronta anche al reparto difensivo. Io penso che la Fiorentina stia facendo veramente molto bene, stia strutturando la squadra. Poi viene il compito anche quello un po' più doloroso e più difficoltoso, perché inevitabilmente, e devo dire una cosa, è stato bravo Paratici a fare a spendere ma non tanto, ha fatto delle operazioni che chiaramente qualcuno l'anno prossimo ti presenterà il conto, ma ci si augura che nel frattempo riesca a vendere qualche cosa e a ripianare in qualche modo la bilancia dei tra virgolette pagamenti, no? Entrate e uscite, quindi ha dei giocatori ancora da vendere. Io ci andrei cauti, io dove vedo dei buoni giocatori ci andrei cauto con Fortini prima di liberarmi di certi ragazzi.
0: Ma Dio, ormai Fortini, direttore, lui il contratto non lo allunga più, c'è il contratto in scadenza fra 11 mesi. C'è uno stipendio da 80.000 euro l'anno e io credo abbia già un accordo con la società, e quindi. Ma è un po' quello che succede alla Fiorentina con Tosved, cioè il Sassuolo resisterà, poi a un certo punto il 20-25 d'agosto anche lui tra 10 mesi è libero,
1: è
0: inevitabile che poi vieni a cercare una soluzione, no? Su come Dodò, ma ce l'hanno tutti le società problemi di questo genere. Con Fortini è ancora più pesante, perché
9: bisogna pensarci prima e per tempo. Guarda, io sono delle massime che uno nella sua attività si pone, no? Io ricordo, tra l'altro, parlo di un giocatore che è venuto a Firenze, l'ho venduto alla Fiorentina proprio quell'anno. Io ricordo l'anno che andai al Brescia, avevo un calciatore che tra l'altro puntava i piedi ed è in scadenza alla fine dell'anno, no? Io gli faccio: guarda che se non rinnovi con me non giochi mai, te ne vai dalla prima partita amichevole in tribuna.
0: Certo.
9: Cioè, io giocatori che comodo agli altri non ne faccio, quindi sarà una scelta tua, ma te stai tutto l'anno in tribuna senza nessun tipo di problema. Se tu rinnovi, io ti vendo a una buona squadra. Abbiamo fatto un po' un braccio di ferro per un mesetto di ritiro, dopodiché ha rinnovato e io l'ho venduto per 7 miliardi delle vecchie lire alla Fiorentina. Allora il giocatore era Lele Adani. quindi voglio dire alla fine, poi dopo, ma aveva rinnovato, quindi sono andato a parlare forte di un contratto rinnovato.
0: Certo,
9: cioè,
0: certo.
9: Tu non devi arrivare all'anno di scadenza, ti devi muovere già l'anno prima. Chiaramente le società che hanno al loro vantaggio l'unica cosa, la tribuna, perché guardate che non piace a nessuno
0: fare
9: un anno di tribuna, ma deve avere il coraggio di poterlo mettere lì bello tranquillo a vedersi le partite
0: e reggerlo, perché società è potente.
9: Assolutamente sì.
1: Luca, volevo sfruttare la competenza del direttore che ci ha raccontato molto bene tecnicamente Mastantuono. Adesso stiamo parlando di contratti e questo è un tema su Mastantuono, no? Perché lo abbiamo detto fino adesso, che questo ragazzo guadagna tanto al Real Madrid. Quale può essere l'incasso
0: 3 milioni
1: giusto?
0: E mezzo,
1: cioè la Fiorentina non può dargli 3 milioni e mezzo, quindi o il Real Madrid partecipa o come
9: assolutamente
1: si può?
9: Assolutamente no, perché io penso che l'operazione che faranno sarà un'operazione soltanto di prestito con riscatto, giusto?
0: Sì, con il controriscatto. Allora, il Real si terrà il controriscatto
9: assolutamente, certo. Quindi fino a quando non si sancisce la definitività del calciatore, penso che sia corretto e giusto trovare un accordo con il Real da dividere quello che è il discorso economico delle emolumenti dei calciatori, assolutamente. Poi tra l'altro, se trovano una formula, la Spagna ha dei carichi fiscali diversi rispetto a noi.
0: Sì, più favorevoli. Più favorevoli.
9: Bravissimo, assolutamente sì. Ecco perché tante volte tanti giocatori vogliono andare per quei lidi. E quindi fare metà-metà e poi metà caricarla al Real Madrid e trovare una formula che il giorno in cui si definisce tutta la trattativa si vede come si deve fare per far recuperare.
0: Sì, ma magari se la Fiorentina va in Europa League e recupera, gli dai tot, se va in Champions,
9: guardate,
0: gli dai tot, voglia.
9: Ma mi dispiace fare degli esempi che poi riguardano, guarda caso, sempre la Fiorentina, no? Cioè, io mi ricordo quando vendetti Vargas alla Fiorentina, io volevo 15 milioni di euro a morire, e la Fiorentina tentennava, Pantaleo continuava a dirmi Pietro a 15 non me la fanno, a 12, ma io ho capito che alla fine non era questo il problema, era che anche allora esisteva questa cosa, no? Dei direttori più, non sia mai che un direttore più vinceva rispetto a un altro direttore più, no?
0: Yeah.
9: C'era questo modo di attività. A me non mi è mai interessato, perché non mi è mai interessato. Ho capito che a lui interessava questo. Dice, a me me la fanno fare a 12. Parlava della valle. E io disse, guarda, facciamo una cosa, facciamo 12 sui moduli federali, va bene? E poi facciamo i 3 milioni che io voglio. Io mi inventai i bonus che oggi fanno tutti.
0: Ora tutti, fanno tutti.
9: Siccome la Fiorentina allora era la Fiorentina di Prandelli, andava alla grande, io puntai sulla Fiorentina. Io ho detto, mi dai 500 per 3 anni, me li metti, sono validi per 3 anni, 500.000 euro se vai in Europa League, un altro milione me lo dai se vai in Champions League. Guardi che la Fiorentina l'anno dopo andò in Champions League subito. Quindi i benefici, i bonus li ho fatti cumulabili, e quindi voglio dire, io ho preso subito immediatamente 1,5 milioni e l'anno dopo ne ho preso un altro 1,5 milioni, quindi
1: siamo arrivati ai 15 quindi alla fine.
0: alla fine Poggio e Buca ha fatto piano. Direttore, l'altro grande tema di oggi è Ken. La Fiorentina ha fatto sapere che lo tiene a meno di offerte straordinarie. Sappiamo che il Como, col quale c'era stato un dialogo, giusto Simone?
1: Sì.
0: Importante, non è arrivato, ma è arrivato intorno ai 30, quindi lontano dai 40 che la Fiorentina ritiene come tetto non discutibile. io, ragazzi, a me se resta Ken sono contento, però capisco anche che in giro c'è qualche dubbio, no? Perché per le cifre che circolano, che non sia arrivata una società con un'offerta importante su Ken, mi lascia un po' sorpreso.
9: Ti dà un quadro di quello che è l'andazzo generale. Non mi sembra che ci siano tante volpi in giro, no?
0: Sì.
9: Che brillano, cioè io vedo parlare di 70 milioni di euro di Torres del Milan e poi fai fatica a spendere 40 milioni per Ken. Secondo me c'è qualcosa che non quadra, no? Evidentemente ci sono delle valutazioni che sono figlie di questo modo attuale di gestire le squadre di calcio. Sono delle considerazioni tutte loro, però voglio dire, io se ho Ken, scusate, ma io me lo tengo, no?
0: anch'io.
9: E poi considerate una cosa importante: ricordatevi che il grande attaccante, quando cicca un'annata, l'anno dopo va in doppia cifra. Se regolare.
0: Sulle leggi non scritte del calcio, no?
9: Ma assolutamente, guarda, assolutamente. Io mi ricordo un anno a Genova, prezioso, no? Borriello con me non gioca mai. Non gioca mai, lascia stare, statti tranquillo. Io ho Gilardino Immobile. Gilardino veniva da un'annata un po' così. Ho detto, se io mastico un pochino, vedrai che Gilardino, tutti i grandi bomber falliscono l'annata, l'anno dopo vanno in doppia cifra. Vedrai che Gilardino farà un grandissimo campionato. Io poi ho risolto il rapporto con Brezzoso, me ne andai prima, però quell'anno Gilardino fu ceduto al Bologna e andò in doppia cifra e conquistò la nazionale.
0: Ma è così, guarda, io ti dico che io andrei a prendere, ora al di là della Fiorentina, andrei a prendere Jimenez, quello del Milan, che ha fatto zero gol, ma in Olanda aveva fatto, perché secondo me è comunque, non è un fenomeno, ma è un buon giocatore, e li devi prendere nel momento in cui c'hanno il fuoco addosso. Direttore, grazie, è sempre un grande piacere averti con noi. Grazie.
9: Buona trasmissione e un saluto a tutti.
0: Simone, faccio un po' una fotografia in questo. Cosa ti aspetti in questi giorni di mercato di Viola? Secondo te ci sarà un rallentamento sugli esterni proprio in virtù di Mastantuono, oppure che si è parlato di cancellieri, giocatori di complemento, vorrei
1: sai,
0: dire
1: cancellieri, no? Esatto, complemento, cancellieri lo puoi fare, cioè secondo me se cancellieri lo fai il 30 d'agosto o oggi cambia poco, perché cancellieri non sarebbe il titolare della Fiorentina, quindi discorso simile per Solomon, che secondo me è un giocatore che alla fine tornerà alla Fiorentina, però anche lì Solomon lo puoi prendere il 30 di agosto, non lo devi prendere per forza adesso. Secondo me loro stanno cercando di capire intanto se questa mossa di dire che Ken è incedibile
0: smuove qualcosa.
1: Se smuove qualcosa a stretto giro di posta, nel giro di pochi giorni, bene, altrimenti Ken veramente a quel punto sarà destinato a restare. Se hai Ken come riferimento offensivo, vai a costruire ciò che gli deve stare intorno, quindi vai a fare la scelta su l'esterno titolare, l'esterno, il sottopunta, la seconda punta, il trequartista, chiamiamolo come titolare, che vorrai avere, mettere lì dietro Ken. Quindi secondo me adesso ci aspetta qualche giorno di attesa per capire verso che direzione tirerà il vento, e a quel punto poi ci sarà una nuova fase di accelerata. Così a idea mi viene da dire intorno a Ferragosto.
0: Anche, non so, per l'uscita di Dodò, perché è chiaro che ormai prendendo João Mario c'hai Jimenez e Dodò, quindi il reparto è coperto. In teoria c'hai anche Fortini, che però sappiamo che è destinato ad andare via.
1: Sì.
0: Dodò, ti aspetti un'accelerazione oppure anche su Dodò?
1: Ma sì, no, ma su queste sì, cioè su Dodò sì, su Fortini sì, su chi ci può essere di altro, su uno fra magari Fabian e Brescianini sì, perché in effetti adesso insomma a centrocampo cominciano a essere tanti i giocatori, quindi su queste cose qua, però sono, io le considero di contorno, Luca, non sono quelle operazioni che ti spostano gli equilibri, anche pur essendo in uscita. Cioè Dodò ormai è assodato che andrà via, la Fiorentina in questo momento ha quattro terzini destri, cioè sposta poco. Se domani la Roma si sveglia, mette sul piatto 8 milioni, 8-9 milioni per Dodò, Dodò se lo prende anche domani, cioè non è, c'è poco da trattare.
0: Sì, sì, sono convinto anch'io. Allora, grazie Simone Bernabè, come sempre, la prima ora è volata via, stiamo aspettando questa attesa clamorosa fumata bianca per Mastantuono, torniamo e poi vediamo le ultime novità.
3: Radio Firenze Viola.
4: È la hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore, è Radio Firenze Viola. Al ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
7: Calamai è zizzania man, anche oggi lancia il sasso e nasconde la mano.
10: Contentissimo dell'arrivo anche di Mastantuono, però come ripeto da anni, lì nel mezzo manca uno che dia sostanza, perché specialmente noi quest'anno abbiamo tutti funamboli, però ci vuole anche gente che fa legna lì nel mezzo. Riccardo da Pistole.
11: Buongiorno a tutti, ma io non capisco questa preoccupazione di dove si trovano i soldi, come si fa se non si sceglie i giocatori, mancano i soldi, ma neanche si dovessero mettere noi, i soldi li mette il presidente, ce ne hanno tanti, ma veramente tanti, i soldi non sono un problema, se c'è da comprare li compreranno loro, ma non siamo noi a dover tirare fuori i soldi dal nostro stipendio, che ci si preoccupa, nemmeno fossero nostri.
12: Io Mastantuono lo piglierei, ha un cognome troppo difficile, se no Saurino Fattori e si spara, è ancora a paradis Gusmus.
0: Allora, grazie.
13: Ciao ragazzi, Luca, te sei per cercare i soldi da qualche parte, perché se no ci manca i soldi e non si fa pari e siamo sotto. Allora, io ti ricordo, la nostra competitor, cioè quella con cui ci giochiamo il settimo, ottavo posto, perché a meno che tu voglia pensare che noi siamo più forti di Napoli, Roma, Juve, Inter, è il Como. Il Como è sotto i 100 milioni, quindi se vuoi rimanere in competizione devi pensare a un mercato in segno meno. Federico.
0: Bene, io sono contentissimo se la Fiorentina fa 70-80 milioni meno, perché non ho mai amato il calcio dei commercialisti. Quindi vi cavalco il vostro pensiero totalmente. L'esperienza mi ricorda che non funziona così, che non funziona così, non fare dei passivi. È inevitabile, la Fiorentina chiuderà il passivo perché è una scelta, riparte, ma ci sono dei limiti, ma io mi auguro che siano cancellati e che quindi si possa tranquillamente chiudere un mercato senza questo tipo di problemi in un anno in cui non fai le coppe e quindi non hai controlli del fair play finanziario. Quindi benissimo, coraggio, spendete. Sono veramente contento invece di rubare un paio di minuti a Niccolò Ceccarini, perché Niccolò Ceccarini, che non è più giovanissimo ma ormai è padrone del mondo dei social, che utilizza con una straordinaria capacità e abilità, ha messo una clessidra sul suo social, credo su X, credo, non lo so, perché me l'hanno ricordato più di un amico ascoltatore, e quindi caro Niccolò, grazie, spiegaci quella clessidra.
14: Ma innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Ma la clessidra dipende dal fatto che il lavoro di un giornalista deve essere quello di verificare, chiamare, cercare di capire tutto quanto, eccetera. Ora io difficilmente mi sbilancio sulle situazioni se non ho qualcosa di estremamente concreto, però mi piace sentire un po' tutte le campane, e io credo che il Real Madrid abbia deciso di dare Mastantuono alla Fiorentina, Quindi questa è la decisione del Real Madrid, che Mastantuono venga alla Fiorentina, voglia venire alla Fiorentina. La Fiorentina praticamente predica prudenza a livelli estremi, perché sta benissimo. Poi la stessa situazione che era successa con Ulai, loro dicono no, ancora non abbiamo l'accordo, dobbiamo sistemare determinate cose anche nell'ingaggio col giocatore, però da Madrid la versione è un po' diversa, anche indagando in maniera più approfondita, per cui credo che stiano lavorando per arrivare alla quadra, e quindi da lì la clessidra, per dire, è questione di tempo, aspettiamo ancora un po', però mi sembra che i segnali stiano andando verso il positivo.
0: Quindi, per prima di salutarti, è l'ultimo nodo da sciogliere, può essere se il Real partecipa in qualche modo e in che modo al discorso dell'ingaggio del giocatore, che ricordiamo è sui 3,5 milioni.
14: Sì, questo è assolutamente. Allora, il discorso del giocatore convinto o meno, per me è una paraculata della Fiorentina, che però è strategica, perché se poi dopo succede l'irreparabile, viene fuori che la responsabilità la prende il giocatore e non la prende più nessun altro. Mentre realmente parlando, devo dire che questa cosa dell'ingaggio è assolutamente una cosa centrale, perché la Fiorentina ha mandato via giocatori con ingaggi pesanti per cercare di diminuire e di mantenere un trend di molti ingaggi che fosse, a parte Ken, no, abbastanza paritetico tra le parti. Quindi dare a un giovane e grande talento però più soldi rispetto magari a qualcun altro potrebbe essere pericoloso proprio, certo, nella gestione dello spogliatoio. Allora, per questo loro dicono: noi 3,5 milioni non te li possiamo dare, bisogna che il Real ci dia una mano. E siccome tanto il Real non credo abbia problemi, ora se il Real vuole, non credo sia un problema da 1,5 milioni, 2 milioni alla Fiorentina.
0: No, sono bruscolini, dai, per loro, dai.
14: Ora, per loro, per un club che fattura miliardi di euro, ora da 1,5 milioni alla Fiorentina l'aiuto non è niente. Ecco, io l'unica cosa che ho capito è che non viene concesso nessun diritto di riscatto.
0: Quindi sarebbe un prestito semplice praticamente.
14: Sì, o quantomeno, ma non ci saranno possibilità per la Fiorentina eventualmente di andare a prenderlo. Però ecco, questa è un po' la situazione. Io non vorrei sbilanciarmi.
0: No, ma mi pare che sei stato sicuro, ecco, chiarissimo nello spiegare poi questa clessidra che scandisce il tempo di una trattativa.
14: Sì, perché loro non ti danno mezzo vantaggio, però secondo me è evidente, no, che la Fiorentina è lì con le dita incrociate, perché spera che non succeda, che non ci possano essere problematiche di nessun turno. Però voi sapete, lo dico a beneficio anche degli ascoltatori, il calciomercato è una materia un po' come per me economia, commercio, scienze politiche, non riuscivo a digerirla, e quindi è molto complicato, è un qualcosa che in un momento si risolve tutto, in un momento si complica tutto, soprattutto su affari così importanti a livello internazionale. Per cui dico, serve un pelino di prudenza, perché la questione è molto delicata, però credo che stiano lavorando verso il segnale positivo.
0: Grazie a Nicolò Ceccarini. Lui, voi non lo sapete, ma lui ha un telefono suo privato, il telefono di Niccolò, e quindi ogni volta che c'è una notizia, un'indicazione forte, lui ve la darà, ed ecco perché non dovete mollarci nemmeno per un secondo. Allora, grazie a Niccolò. Ricordo ancora 348 7513 933 per i vostri messaggi audio e scritti. Saremo ancora un'oretta anche con gli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925 72 7775. Aspetto le vostre telefonate allo 055 77 11 171. E da un uomo mercato, uno dei re del mercato, Niccolò Ceccarini, a un grande operatore di mercato, che è Malun Pasincato. Ciao Malù.
15: Buon pomeriggio a tutti, ciao a tutti voi da Parigi.
0: Cara, grande da Parigi. Malù, qui siamo con il fiato sospeso aspettando il via libera per Mastantuono. Che ne pensi di questo gioiellino?
15: Il gioiellino che arriverà a Firenze, perché lui ha detto di sì, che questa è la cosa più importante. Si sa che la volontà del giocatore è primordiale. All'inizio magari giustamente potrà essere un po' titubante, se era al Madrid, però quando capisci che non c'hai spazio, capisci che c'è una piazza che sta preparando, che sta facendo un mercato importante, che ci sta aspettando per darti minutaggio, per darti possibilità di essere una star in prima linea, giustamente quello l'ha convinto, penso che il resto avranno fatto sia Agosto che Paratici a tirarli bene, quello che è l'idea di quest'anno, una Fiorentina giovane e ambiziosa.
0: Certo.
15: E lui è un giocatore giovane e ambizioso che a Real non ha avuto il tempo, diciamo, e come stanno per dimostrare il suo valore, ma lo potrà dimostrare già arrivando alla Fiorentina. Penso che la parte burocratica, come diceva Nicolò, la fa la padrona in questo tipo di trattative, ma alla fine, ripeto, la volontà del giocatore ha fatto la differenza e farà la differenza affinché Mastantuono sia a Firenze più presto possibile.
0: E non credo che il Real possa non aiutare la Fiorentina eventualmente per sull'ingaggio, perché qui c'è il nodo dell'ingaggio di 3,5 milioni, capisci bene che nella gestione degli spogliatoi un giovane con 3,5 milioni potrebbe creare un po' di problemi, ma io sono convinto che il Real, se è contento, e mi pare sia contento, di mandare questo ragazzo a crescere in Serie A e in una piazza che tra l'altro ha sempre avuto un grande amore, un infinito amore per gli argentini, penso che una mano gliela darà, no Malù?
15: Assolutamente, questo un problema, anche perché lo spogliatoio deve sempre capire, quando arrivi da un'altra squadra con altri parametri, non è che sei stato preso dal mercato italiano interno prendi quella cifra, sono quelle che cose che lo spogliatoio capiscono quando arriva un giocatore con un budget legato al fatto che arriva dalla squadra più importante del mondo. Dunque, tanto quell'aspetto non c'è nessun problema. Il problema è che giustamente a Fiorentina un esborso del genere come stipendio non se lo può permettere, ed è giusto che Real Madrid, che comunque vedrà valorizzato questo giocatore.
0: Certo.
15: E comunque
0: certo.
15: Abbiamo visto sempre che il Real Madrid, quando manda i suoi talenti in giro, in qualche modo vengono valorizzati da altri, e per loro è solo un bene.
0: Non c'è dubbio. Allora, mentre chiedo al nostro regista Stefano Cherubini di, se ci sono delle messaggi audio per Malù, me lo dice, li mandiamo direttamente in onda. Se avete curiosità di mercato da uno dei più grandi intenditori e protagonisti sul tema, 348 753 933, per gli ascoltatori di Lady Radio 3925 727 775. Malù, Mastrantonio porta con sé anche forse la necessità di ripensare un attimo l'idea tattica, perché lui il proprio esterno non è, potrebbe ritornare d'attualità un 4-3-2-1?
15: Assolutamente, il ruolo suo è quello, secondo me, dove si esprime meglio dietro la punta, per essere libero di inventare quello. Dunque, secondo me, quello potrebbe essere la soluzione, perché comunque quando tu prendi un giocatore del genere devi tagliarli solo da protagonista, e questo penso che sia la condizione sine qua non abbia imposto il giocatore, nel senso che io per venire le garanzie meritandomelo, perché le garanzie le vanno sempre meritate sul campo,
0: certo,
15: devono essere quelle di mettere nelle condizioni di poter giocare bene nel mio ruolo per essere determinante.
0: Non
15: dunque,
0: c'è dubbio,
15: sapendo la pressione che c'è su di lui arrivando a Firenze, vorrà giocarsi al meglio le sue carte nel suo ruolo.
0: Senti, qualcuno chiede, ma non è un peccato, perché Nicolò Ceccarini ha parlato di un prestito semplice, comunque nei giorni scorsi si era parlato di un prestito, un diritto di riscatto, ma con il Real che si manteneva il diritto di ricompra, un po' quello che succede con Nico Paz, con il Como. Io credo che quando vai ad aggredire determinati giocatori poi te li devi anche immaginare di godere intanto per quello che ci sono, no?
15: Sì, non si può entrare a cercare di imporre le tue regole quando, tra virgolette, la forza non è dalla tua parte. Qui è un'occasione, perché l'occasione? Il giocatore lì non gioca, giocasse non sarebbe nessuno, questo discorso di Mastrantonio non ci sarebbe minimamente. Dunque uno deve dire, non sta giocando, può essere utile per noi in questa annata, che deve essere un'annata del rilancio, vieni, ci dà una mano, poi quello che succederà, perché poi il mercato è fatto di tante situazioni che noi non possiamo neanche immaginare. E ne sappiamo che la Fiorentina fa un campionato da centro e lui stesso può andare a dire a Real: voglio rimanere a Firenze. La volontà del giocatore comunque un po' conta e dunque secondo me proprio bisogna goderselo se arriva, e poi non è che già ancora non è arrivato già si pensa al dopo, no?
0: è vero. Senti, Giacomo ti chiede messaggio per Malù: venderebbe Fagioli per far arrivare un giocatore di rottura per il centrocampo della Fiorentina?
15: No, io Fagioli, l'ho detto, fa parte del progetto, lo tengo, giocatori bravi di un progetto di rilancio l'hanno tenuti, dunque lo tolgo dal mercato.
0: E quindi rimane. Se ti chiedono anche, questo è Fabri dalle Cure, secondo te quando si farà Torsveld alla Fiorentina?
15: Ma sappiamo che il mercato a ridosso del campionato viaggia a velocità di alte di controllo, di velocità, no? Passate il suo termine, sì, nel senso che sì, praticamente a luglio è un mercato particolare, anche un po' dormiente. Già da oggi, i primi di agosto, si accelera, dal 10 in poi che si comincia a vedere proprio

0: bisogna andare con cautela. E quindi questo è un countdown, sai, perché Mastantonio piace, ma lui eccita la fantasia, come perché ci vedi il. Sai, Firenze è una città condannata al bello, e quindi ci vedi il qualche numero 10 che ha fatto la storia, no, di questa società.
1: Ma cioè, io quello che voglio dire, no? Cioè, uno vede il bello, ma vede anche il. Vuole vedere sì il giocatore potenziale campione che esplode davanti a Pioli. Parliamo sempre del 2007, cioè, io quello voglio citarlo, perché è giusto fare tanti bei discorsi, ma si sta parlando di un ragazzo del 2007 che tra l'altro compierà 19 anni proprio il 14 d'agosto alla vigilia di Ferragosto, penso che li compie a Firenze, e sono contentissimo perché li compie il mio sesto giorno. Io compierò 50 anni e Mastantonio 19, dunque una giornata da leoni.
0: Che bello. Allora, un altro amico si è inondato di messaggi, chiedere a Malù: possibile che sul mercato finisca poi in Dur? Ti chiede Alex 19.
1: No. Subito rispondo con una tassativa. Cioè, bisogna mettersi in testa che il progetto di Paratici è grosso, quello del direttore.
0: Ti devo dire,
1: avere giocatori forti, perché non vuole alti e bassi, e non vuole neanche che ci sia quello scarto tra chi è potenziale titolare e chi è la riserva.
0: Sì, ti devo dire che ti ricordi, Malù, quando ci siamo incontrati a Gropina a fine giugno, te mi dicesti che il progetto di Paratici era molto più ambizioso di quanto noi potevamo immaginare, no? E che addirittura dicevi che quello che era il suo tentativo, il suo desiderio, era quello addirittura di poter già costruire una squadra che potesse arrivare vicina alla Champions, no? Alla zona Champions. E mi pare che i fatti per ora stanno portando in questa direzione.
1: Assolutamente sì, ma non avrebbe accettato niente così giusto per venire a visitare le bellezze, perché sa che è una piazza che ha fame, ma fame è una piazza che voglia di rilancio. Lo dico per un allenatore, per un direttore: non c'è momento migliore di un momento in cui sai che c'era tutto da costruire. Veramente la sua mano, la tua mano si vede in tutto per tutto all'interno del gruppo squadra, all'interno della società, perché comunque il Deus macchina della Fiorentina in questo momento è lui, e sono belle responsabilità, ma che prendi volentieri. È normale che c'è anche il mercato in uscita, perché bisogna comprare, bisogna anche poi vendere, cercando di ridurre al minimo il passivo.
0: Senti, Silvano da Monteburlo ti chiede di Filogene: secondo lui è un crack? Perché poi, ecco, ora poi ci sarà da fare un ragionamento, Malù, anche sugli esterni, no? Sull'opportunità poi di andare a cercare quei tipi di giocatori.
1: Ma io dico, per me è un giocatore molto molto interessante da prendere, perché questi giocatori con questi strappi, con queste caratteristiche sono da andare a prendere. Poi ripeto, qualità prezzo è un prezzo anche secondo me accettabile, perché penso che si vada sull'ordine dei 20 milioni più bonus, e penso che può essere una bella situazione. A me piace, quei giocatori in Inghilterra ce ne sono tantissimi, in Francia tantissimi, in Italia purtroppo no, e questo è un po' un dato che ci fa male, dispiace, però è un giocatore che io andrei a prendere, qualità prezzo lo consiglio sicuramente.
0: Allora, mi chiedono perché sono sicuro dell'arrivo di Tosved. Sono sicuro dell'arrivo di Tosved perché il giocatore ha già l'accordo con la Fiorentina, perché il grosso lo ha messo in testa ai suoi desiderata, perché lo conosce bene, e l'allenatore, non dico 10 giocatori, ma un giocatore che poi anche dentro il gruppo trasmette un certo tipo di messaggio, c'è, perché la Fiorentina parla di un obiettivo assolutamente concreto. Ma vi dico anche che sarà una trattativa lunga, perché ogni giorno che passa la Fiorentina pagherà meno per Tosved, perché il giocatore ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2020.

0: da 27, fra 7 mesi potrebbe già firmare per un'altra società, quindi il Sassuolo chiede 15-16 milioni, sono cifre che non hanno nessun tipo di realtà di contatto con la realtà, ma è lo stesso motivo per cui anche la Fiorentina chiede 15-16 milioni per Dodò, ma Dodò è nella stessa situazione di Tosvet. Sono però situazioni che poi andranno a conclusione quando il Sassuolo si renderà conto che Tosvet non allunga il contratto e che, se gli fosse proposta anche un'altra opzione, dirà che vuole andare alla Fiorentina, e Tosvet verrà alla Fiorentina in una contropartita tecnica che magari potrebbe essere Brescianini e magari con un piccolo conguaglio. È solo questione di tempo. Queste sono le logiche del mercato, no Malù?
1: Sì, sì, assolutamente, ma ho detto poc'anzi, da qui a 10 giorni quello che oggi vale 15, tra 10 giorni vale, non dico la metà, ma vale di meno. Dunque assolutamente fa parte del gioco delle parti, ognuno vuole giustamente vendere il suo prodotto massimo, però poi alla fine bisogna fare la realtà, già fare i conti con la realtà, trovare il punto di incontro che vada bene per tutti, perché non rinnovare un giocatore, tenerlo col broncio, è meglio assolutamente trovare una soluzione, ma che si troverà.
0: E meglio non perderlo poi a zero, perché poi c'è anche il rischio di perdere a zero, perché questi ragazzi, chi porta giocatori,
1: se rimane col broncio è difficile che firma.
0: Quindi allora il preparatissimo Stefano, sai che noi abbiamo un uomo mercato tra i nostri soci, con i nostri ascoltatori, anzi più di uno, ti chiede se conosci il giocatore danese, l'ala destra danese del Herven, che si chiama Jakob e poi Trenuskov.
1: Guarda, è un giocatore che mi ha segnalato il mio scout, però io non lo conosco bene, perché non lo conosco bene, dunque voglio dare un giudizio, quando lo conosco bene non voglio dare un giudizio, ma certo. Ha dato il mio scout Simone Ghignani tra i giocatori che devo, tra virgolette, analizzare e guardare con attenzione. Però siccome il nostro ascoltatore vedo sempre che
0: no, è preparatissimo, cinque, è preparatissimo,
1: so che il giocatore sicuramente in Eredivisie sappiamo che danno sempre opportunità ai giocatori di potersi mettere in borsa, e sicuramente quel tipo di ragazzi sono anche ragazzi secondo me da andare a prendere, perché non so oggi quanto viene valutato, però magari il prezzo è accettabile, bisogna solo vedere fino a che punto una società si crede e perché no, perché bisogna anche fare quel tipo di mercato, non solo il colpo Mastantuono con opportunità, ma anche il colpo come di questo giocatore danese che magari al più non è conosciuto, anche se poi è un giocatore di nazionale e tutto, e però può essere un'opportunità.
0: Certo. Allora siamo alla fine, ancora un paio di minuti. Ti chiedo di Ken. Allora, la Fiorentina ha fatto sapere che il giocatore resta alla Fiorentina a meno di offerte straordinarie. Ma io non sento aria di offerte straordinarie, e credo che se la Fiorentina tiene Ken e Ken torna a quello di 2 anni fa, la Fiorentina fa forse uno degli acquisti più importanti di questo mercato.
1: Rimane al centro del progetto, vuole portare la squadra in Champions, secondo me anche il fatto che era così sulla lista dei giocatori interessati da parte del Como, secondo me l'ha ancora più galvanizzato, nel senso di dire ok, magari andavo eventualmente al Como a giocarmi una Champions non vinta sul campo, ma arrivi e praticamente tutto servito già sul piatto. Io la Champions me la voglio conquistare con la Fiorentina, dunque questa sfida secondo me mi dà tanta carica. In più sappiamo anche che Mancini, se non erro, lui che l'ha fatto esordire in nazionale, giusto?
0: Sì.
1: Dunque ha una stima importante su di lui, e questo anche aiuta tanto. E dunque Fiorentina e Nazionale secondo me sono i suoi due obiettivi principali, e secondo me farà di tutto per fare bene in Viola e poi per fare bene anche in Nazionale.
0: Allora ti saluto con la domanda di Roberto da Bagnaripoli, che ti chiede la tua valutazione su Francesco Moura del Porto esterno.
1: giocatore forte, giocatore da prendere subito, però bisogna capire
0: quanto costa.
1: Porto è un porto, è un porto proprio come
0: sono negozi cari,
1: sono negozi non cari, carissimi, sono negozi dove tu vai a battere cassa e come batti cassa ti chiedono delle cifre importanti, però il giocatore che oggi come oggi ci vogliono praticamente, se non sbaglio, intorno ai 45 milioni per portarla a casa, dell'acqua nascente. Però se tu hai già Mastro Antonio, secondo me non devi andare a riprendere un altro giocatore che non è uguale, però può avere comunque la stessa collocazione di ruolo, e dunque secondo me è meglio di no, meglio puntare su questa opportunità che si è creato di Mastro Antonio e poi vedere quello che succederà nel prossimo anno.
0: Grazie, goditi i tuoi giorni parigini, grazie a Malù, Pasincaso.
1: Grazie a voi, a prestissimo.
0: Grazie, saluta i Conè che è lì in Francia, e così almeno facciamo contento anche Tommaso Loreto. Grazie a Malù.
1: Bene, grazie.
0: Allora, ci stiamo avviando alla fine di questa giornata, ma ve lo ripeto, voi state attaccati a Radio Firenze Viola perché siamo qui aspettando questa clamorosa fumata bianca, aspettando di sapere se veramente, come dicono dalla Spagna, come insomma sta montando di minuto in minuto, potrebbe arrivare il via libera per l'arrivo di Mastrantonio. Arriva in prestito, ma è irrilevante, questi tipi di giocatori vanno goduti momento per momento. Guardate il Como con Nico Paz, doveva stare lì pochi mesi, invece Nico Paz farà anche la Champions con il Como. Intanto bisogna portarli a casa, intanto bisogna portarlo a Firenze, e poi staremo a vedere. Magari poi sono giocatori, questa è una città che riesce a fare innamorare i talenti, e quindi può succedere con Mastrantonio, sperando che poi naturalmente anche Mastrantonio rispetti quelle che sono le grandi attese che sono per questo talento, che è arrivato dal River con l'etichetta di uno dei più straordinari talenti giovani del calcio sudamericano. Al Real ha avuto qualche problema, insomma per il Real non è mai facile per nessuno. Allora 348 7513 933 per messaggi audio e scritti. Saremo ancora una trentina di minuti con gli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspetto le vostre telefonate allo 055 7711 171. Una breve pausa e poi il finale.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Ciao, volevo chiedervi se Grosso, secondo voi, ha avuto un ruolo importante in questa decisione su Ken. Se ha parlato con il ragazzo, non so, se il ragazzo è felice di rimanere, gli avrà dato qualche rassicurazione, qualche cosa Ken, perché se no chi Grosso si domanderà, ma questo mi rimane e poi magari non mi dà il massimo perché volevo andare via, non lo so, saranno tutti concordi, no, in questo fatto di confermare Ken, società, allenatore, giocatore, procuratori, chi sia. Ciao Maurizio.
2: Sono quello, non voglio correggerti, ma semplicemente aggiungere delle cose. Lo sciroppo d'acero non si beve, ma si mette sulle tipiche frittelle fatte alla piastra americane, che sono i pancake, che sono quei frittelloni un po' piattini, gonfi, ma tendenti appunto a sembrare un piattino, che quelli che si infilano e che mangiano a colazione gli americani. Sopra ci si mette lo sciroppo d'acero. Ciao Guido.
3: Io non riesco a seguire il ragionamento per cui in un centrocampo a tre Fagioli sarebbe insacrificabile al punto da essere ceduto. Se noi si ambisce a fare un salto di qualità, che per noi oggi vuol dire poter pensare di puntare all'Europa League in un ruolo chiave come quello di regista, ci vogliono due titolari. Ce li abbiamo, teniamoli. Due titolari che siano in grado di alternarsi oppure di darsi il cambio quando uno è infortunato o squalificato. Non avere un titolare e un rincalzo puro, perché altrimenti si torna punta da capo.
4: Ciao grande Luca, ciao Simone, sono Cerba. Io sono sempre più convinto, poi non so cosa ne pensate voi, che Fagioli sarà sacrificato, perché uno mette mai sia Baulai che ti ha preso Ulai per il rivendito, insieme non li vede secondo me, chi non metti a ta, poi il pallone lo recupera, tu metti tutti i costruttori e quello che rompe i jondol. Buon lavoro ragazzi.
5: Grazie ancora, grazie a tutti voi, ve lo ripeto sempre, questa è la vostra trasmissione, quindi tutte quelle che sono analisi, riflessioni, critiche per carità, ma soprattutto elementi che accendono il dibattito, e oggi ne abbiamo tantissimi. 348-7513-933 per gli ultimi messaggi, abbiamo ancora più o meno una mezz'oretta scarsa per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno con noi fino alle 16, il 3925-727775 e aspetto le vostre chiamate allo 055 771 171. Intanto saluto e ringrazio Andrea Giannattasio, al quale rubo qualche minuto. Ciao Andrea.
6: Ciao Luca, buon pomeriggio.
5: Allora, guarda, la prima domanda l'ha fatto un ascoltatore, te la giro a te, ma sulla decisione di tenere Ken, ci hanno chiesto, Grosso ha avuto un ruolo importante secondo te?
6: Ma sicuramente sì. Allora, io continuo a pensare che oltre a una scelta di caratura tecnica ci sia anche una oggettiva realtà del fatto che nel corso di questo mese e mezzo non sono arrivate proposte concrete sul mercato, quindi la Fiorentina anche sotto questo aspetto ha deciso di levarlo dall'imbarazzo e di blindarlo. Poi è chiaro che se affrontiamo il piano squadra, l'allenatore ha avuto una decisione decisiva in tutto questo, perché comunque l'ha allenato un mese e mezzo tra la Parca e l'Inghilterra. È vero, noi l'abbiamo sempre raccontato, ci sono stati momenti in cui lui non c'è stato perché ha dovuto fare allenamento a parte, ma direi che la risposta che è arrivata contro il Real Madrid secondo me è stata quella decisiva, quindi sicuramente Grosso si è convinto e il suo peso in questa decisione finale è stato importante.
5: Ecco, c'è un altro amico che butta giù un'ipotesi di formazione che tra l'altro trovo anche molto interessante, che porterebbe al 4-3-2-1. Ora, come diceva quel vecchio politico, a pensare male si fa peccato ma a volte ci si indovina. Ti devo dire che il probabile arrivo di Mastantuono, e poi ti chiedo se hai novità dell'ultima ora, rende un po' meno misteriosa, no, anche la sperimentazione sul 4-3-2-1 che è stata fatta. Per esempio l'amico suggerisce Gudmundsson e Mastantuono dietro a Ken, con Attà, Ulai e Fagioli a centrocampo. Ecco, ci può essere questa indicazione, potrebbe crescere questa novità tattica?
6: Guarda, la spia mi si è accesa sabato contro il Real Madrid, perché contro il Watford mercoledì scorso l'allenatore non aveva a disposizione Jimenez, e allora gioco forza, non avendo veramente nessuno sugli esterni da schierare, il 4-3-2-1 era il modulo forse più scontato, no, da poter mettere in campo. E con il Reale in realtà poi Jimenez l'aveva recuperato, ma l'allenatore ha deciso di schierarlo persino e di lasciare Dodò in panchina. E questa cosa secondo me deve far riflettere, cioè veramente l'allenatore secondo me ha visto del buono in questo nuovo assetto. Contestualmente la Fiorentina ha approfondito i rapporti con il Real per Mastantuono, quindi 1 più 1 fa 2. Io direi che oltre all'argentino bisogna stare attenti a cosa arriverà dal mercato oltre a lui in attacco, perché se sarà un esterno allora forse il capitolo 4-3-3 non deve essere tutto chiuso, ma se sarà ancora un giocatore da tre quarti o comunque molto duttile, Luca, secondo me davvero una svolta tattica
5: ci può essere. Allora, mentre ti chiedono se hai digerito il cibo vegano.
6: Sì, è molto leggero, molto
5: quindi
6: leggero.
5: Tranquillizzatevi su questo tema. Invece ti vado a chiedere della ripresa della preparazione, no? Tornerà Pongracic, ecco, cosa...
6: Mi avevi chiesto, Luca, se avevo novità su Mastantuono.
5: Ah, sì, scusami, no,
6: poi,
5: sì.
6: Poi ti rispondo. Allora, intanto io confermo quello che ha detto l'ottimo Niccolò prima, cioè che anche a me risulta che la formula sarà prestito secco.
5: Sì.
6: Non ci saranno opzioni di acquisto. Questo risultava anche a me. Io e Niccolò non ci eravamo nemmeno sentiti, ma... sentivo che lo diceva prima in radio e quindi
5: Permettimi, poiché c'è un amico che ha scritto, ma se ce lo danno un prestito secco non me ne fo di niente. Ragazzi, questo tipo di giocatori li prendi così, te li godi così, poi Dio vede e provvede, ma se pensi di poter aggredire questo tipo di giocatori comprandoli, non lo puoi fare. Quindi questa è la realtà.
6: Magari tra un anno la Fiorentina si rimette a sedere con il Real Madrid e decidono di rinnovare il prestito, cioè non è che addio per forza di
5: ma cose. Intanto fagli fare una grande stagione, ci godiamo magari una grande stagione, poi staremo a vedere, no?
6: No, e sul conto di Mastantuono in generale, io ho fatto una verifica anche pochi minuti fa, dal mondo viola mi dicono cautela. Io vi dico che c'è ottimismo e che alla fine l'affare si farà, però procediamo con cautela, non diamo le cose già per fatte, perché comunque la trattativa è complessa, soprattutto sulla questione ingaggio,
5: esatto,
6: da lavorare molto. Ecco.
5: Però io credo che se c'è la volontà della Fiorentina di prenderlo, venendo incontro a quelle che sono i diktat del Real, che resta proprietario e padrone del giocatore, se c'è la volontà del Real Madrid di mandarlo a giocare a Firenze, se c'è il via libera del giocatore di andare a fare un anno di esperienza in un calcio molto complicato dal punto di vista tattico, ma in una piazza dove lui può avere lo spazio che va cercando, cioè Firenze, io credo che non siamo ai tre indizi che fanno una prova, ma insomma devo dire che possiamo viverla con quella giusta attesa, ma anche quella giusta speranza di poter finalmente vedere in tempi umani anche la fumata bianca. Ecco, questo.
6: Sì, io penso.
5: E si va all'aeroporto a prendere, cioè, sì. Cerchiamo anche di sapere se arriva quando arriva, perché è uno di quei colpi da aeroporto, come dice Costantino Nicoletti.
6: Io penso entro 48 ore, spero vada tutto bene, cioè, io credo che sia un affare che per gran parte è già concluso, per cui se è questione, come penso, soltanto dell'ingaggio, io penso che in 24 ore sarà chiusa, ecco.
5: Allora chiudi, prima di ringraziarti, ritorna in campo la squadra, no?
6: Sì, oggi alle 17 la Fiorentina ha avuto due giorni liberi dopo la gara con il Real, ha avuto domenica e lunedì liberi, oggi pomeriggio ritornano i calciatori a lavorare della parte. C'è una novità evidente rispetto al passato, cioè non è più ritiro, quindi la squadra a fine seduta torna a casa, quindi non è che rimane a dormire al centro sportivo, non siamo più a luglio quando c'era appunto il ritiro vero e proprio. Seduta quotidiana per in poi, con la gara di giovedì contro il Depora Colonia, che sarà l'ultima amichevole estiva, e poi chiaramente parte il 14 agosto la stagione con la Coppa Italia. Oggi il grosso potrà allenare due nuovi giocatori, che sono chiaramente João Mario e Valdepeñas, che è stato esordito con il Real Madrid da giusto un quarto d'ora. E bisogna capire come sta Brescianini, che si è fatto male contro il Watford alla caviglia, ma non è niente di grave. Oggi ritorna, anche in realtà è tornato ieri, Pongracic, che si rimette a disposizione di Grosso già da oggi. Credo che sul CPU non ci siano grossi dubbi, cioè sarà un giocatore comunque importante per la difesa viola, però è chiaro che adesso rientra nelle rotazioni anche lui e verrà ovviamente esaminato nelle combinazioni difensive che tra l'altro per tutta l'estate e Grosso ha provato, insomma, è partito con Dragusin ieri, poi ha provato Dragusin Ranieri, l'altro giorno abbiamo visto ieri terzino sinistro, insomma ne ha provate di tutti i colori, e quindi adesso anche un gratificante nelle
5: rotazioni. Grazie ad Andrea Giannattasio, grazie davvero. Vi ricordo che in questo periodo estivo il Buongiorno Firenze è dalle 8 alle 10 la mattina, mi raccomando, è un appuntamento da non perdere. Allora, mentre chiedo a Marco Tonelli di mettere in ponte l'ultimo collegamento, vi ricordo ancora i contatti 348 751 3933, 3925 727 7775 per gli ascoltatori di Lady Radio. Vi ricordo che giovedì ci sarà l'ultima amichevole prima del debutto ufficiale, che è previsto prima di Ferragosto, contro la vincente di Benevento Ravenna. Da qui verrà la rivale che la Fiorentina affronterà nel primo turno di Coppa Italia. Ma in un momento di felicità bisogna chiamare il tribuno del popolo e Luis La Serpe e tutto questo. Ciao Luis.
7: Tribuno del popolo, questo mi mancava. Comunque grazie, sì, ben trovati, un caldo pomeriggio, ho visto che la colonnina segna oltre 40, ma facciamone soltanto un problema psicologico, in realtà non è caldo, ma solo una nostra immaginazione, e soltanto per vivere, perché sennò ragazzi è veramente dura arrivare in fondo. Che dirti, io sono molto soddisfatto.
5: No, Mastantuono, che ti dice la pancia, il cuore, sei già pronto a urlare anche quando sei in televisione qualcosa, quando lui ci inventerà meraviglie.
7: No, per Mastantuono, perché insomma il cognome di questo ragazzo dà sicuramente spunto per qualche cosa, però è un giocatore, dà un segnale molto importante, lo avevano già dato altri giocatori, direi anche di Dragusin, tutto sommato, visto che era un certo il desiderio dell'anno scorso, ma la Fiorentina non c'era arrivata, e lo stesso Dragusin aveva detto che avrebbe preferito andare a Roma. Beh, insomma, sono segnali molto importanti. Poi non è che stai andando a trattare con un club qualsiasi, stai trattando con una squadra che si chiama Real Madrid, con la quale peraltro è vero le seconde linee, per la Fiorentina tutto sommato ha dato un'ottima prestazione. Io poi sai, sono un ottimista di natura e mi segue sia su F28 sia su Radio, sia su Radio Viola, lo sanno, anche accusato a volte di essere troppo ottimista, preferisco vivere nel mio ottimismo che nel pessimismo cosmico, e quindi sono molto molto contento e attendo veramente il momento di poter commentare della Fiorentina, anche se in questi giorni naturalmente l'ho seguita in TV, e mi sembra che ci sia un progetto ancora da definire.
5: Sì.
7: perché mancano un paio di giocatori per dare veramente un certo spessore a questa squadra. Però c'è un'idea di calcio molto interessante, dei giocatori che danno tutto al pallone, insomma ci sono degli spunti di cui essere soddisfatto. A quanto pare non sono solo io, perché vedo che gli abbonamenti
5: sì, volano,
7: giorni aumentano,
5: volano, quindi, volano. No, ma io vedi la vicenda Mastantuono, secondo me ha tre riflessi, no? E portano quasi tutti a Fabio Paratici. Il primo riflesso è che te oggi sei, attraverso Paratici, un interlocutore riconosciuto e credibile da parte di uno dei club più importanti del mondo, il Real Madrid.
7: Esatto.
5: Che ti apre le porte di casa, che tra l'altro fa un amichevole con te, e credimi, Paratici ha avuto un ruolo fondamentale nell'organizzazione di questa amichevole.
7: E
5: diciamo, dà il via libera, indirizza, usiamo questo termine, uno dei suoi talenti e lo manda in prestito, e ti riconosce il credito di mandarti in prestito un suo gioiello. Vuol dire che gli piace la squadra, gli piace la dirigenza, gli piace tutto quello che funziona, va bene?
7: Il progetto sportivo.
5: E questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, vi faccio solo dei nomi: a Mastantuono è stato avvicinato il Napoli, il Milan, la Roma. Non squadre qualunque, squadre che Roma, Milan, Napoli fa la Champions, squadre di valore, di storia, e lui in questo momento dà il via libera alla Fiorentina. Ma ragazzi, a me sembra un salto di qualità impressionante. C'è una, ci riconoscono un qualcosa che avevamo dimenticato di avere.
7: Io credo che lo spessore, ora vado un po' troppo indietro e forse probabilmente anche esagerando, però lo spessore mi ricorda un po' quello di Allodi, quello di Paratici. L'Allodi di allora credo sia tranquillamente paragonabile al Paratici di adesso.
5: Aspetta, questo non vuol dire che Paratici aspetta un momento, aspetta un momento Luis, perché come vi dico, state sempre con noi, perché qui arrivano notizie di mercato a getto continuo. È arrivato Pietro Lazzini.
8: Ora, in questo caso non è mercato, a dire la verità, però è un comunicato che ha fatto, ha diramato la Fiorentina con delle parole di commisso Giuseppe,
5: sì.
8: Che riguardano ovviamente il loro ritorno a prestissimo a Firenze in vista del centenario, sì. Bla bla bla, ma riguardano soprattutto Giancarlo Antonioni. Quindi qui è una presa di posizione molto forte da parte della presidenza, e ve la leggo così almeno si fa prima. In questa storia, fa riferimento al centenario e a quello appunto che sarà nei festeggiamenti, c'è un nome che appartiene a tutti noi, dice commisso, Giancarlo Antonioni. Giancarlo non è semplicemente un grande campione della Fiorentina, Giancarlo è la Fiorentina, è Firenze, è la maglia viola, è il giocatore più iconico di sempre ad aver indossato la maglia numero 10 della Fiorentina, è talento, eleganza e fedeltà, è un solo colore. È l'amore di un uomo che ha dato alla Fiorentina qualcosa che non può essere misurato soltanto in presenze, gol o trofei. Un campione del mondo che ha portato la Fiorentina nel cuore ovunque sia andato. E qui viene il succo. È per questo che lo voglio con tutti noi. Ovviamente si parla della festa del centenario. Lo vogliamo con tutti noi. Giancarlo è parte di tutti noi. Il 29 agosto, in occasione della celebrazione del centesimo anniversario del club, ci saranno molti momenti emozionanti e spettacolari che renderanno omaggio alla storia della Fiorentina. Ma c'è un momento che abbiamo voluto porre al centro della serata, in onore di Giancarlo Antonioni e del suo posto unico nella storia della Fiorentina. Ritireremo la maglia numero 10 esclusivamente per la stagione 2026-2027 del centesimo anniversario della Fiorentina. Infine vorrei sottolineare che la serata del centesimo anniversario sarà dedicata alla nostra storia, ma anche al nostro futuro, perché ricordare chi siamo stati ci aiuta a comprendere chi vogliamo essere, una Fiorentina unita e orgogliosa, capace di onorare ogni giorno la propria identità. Non vedo l'ora di essere a Firenze, bla bla bla. Ma insomma, la notizia che si evince da questa comunicato della Fiorentina è che la Fiorentina ha deciso per la stagione 2026-2027 di ritirare la maglia numero 10 in onore di Giancarlo Antonioni, con un invito fondamentalmente che mi sembra più palese di così che non potesse essere. Forse è arrivato, diciamo, dopo le polemiche con un po' di ritardo, ma in realtà questa è una cosa che ci interessa meno, perché secondo me la Fiorentina in questo momento si è mossa veramente in modo netto per avvicinarsi a Giancarlo Antonioni e per averlo, come tutti vogliamo, alla festa del centenario. Luis da Serpe, cosa ne pensi?
7: Ne penso, ciao, tanto ciao Pietro, ne penso che... domandate la Fiorentina di 2 anni fa, di 3 anni fa, non mi interessa, mi interessa è questa Fiorentina, questa dirigenza Fiorentina, Joseph commisso, a me non mi interessa se poi diranno, ah, ma forse gliel'hanno scritto, mi interessa, ma lo fa a nome suo, quindi non è che dice ne parla Tizio Peccaio e poi dopo se male lo dice un altro, no, lui si esprime come presidente in questi termini e ha steso un tappeto rosso a Giancarlo Antonioni, perché ritirare la maglia numero 10 anche solo per quest'anno, giustamente mi sembra che anche corretto, metterlo al centro della festa, riconoscere quello che è Giancarlo Antonioni, perché poi non è che ha detto qualcosa di incredibile, ha detto quello che è Giancarlo Antonioni per Firenze e per Fiorentini, e quindi io credo che sia stato fatto un passo in avanti di dimensioni bibliche per come vedo io. Questa società ha fatto tantissimi errori, questa società a volte è entrata in dei terreni minati e poteva tranquillamente evitare. Ma in questo percorso che ha fatto da quando è diventato presidente ad oggi, che avete commesso, per ora gli errori io ne ho visti davvero, ma davvero pochi.
8: Allora, ecco, io ti
9: ritroviamo
8: posso...
9: anche Luca Calamari.
5: No, interrego perché. Ripeto, allora Giancarlo Antonioni è appena uscito dalla messa in ricordo di Franco Baresi. Quindi l'ho informato di questa cosa e non ci sono dichiarazioni ovviamente, però lui è rimasto profondamente colpito da questa
8: presa di
5: questa
8: posizione, presa,
5: profondamente colpito, ecco, quindi mi piaceva darvi il tempo reale, certo. Ora poi ripeto, gliel'ho data io la notizia, quindi
8: dovrà metabolizzarla un po',
5: però
8: certo.
5: È stato profondamente colpito,
8: ecco, quindi, no, Luis dire, diceva che effettivamente quello che è l'attualità del mondo viola in quanto società è un qualcosa che negli anni è evoluto molto, soprattutto da quando c'è Giuseppe, certo, Commisso, certo. E questo è una scelta, anche un comunicato che arriva in un momento un po' estemporaneo, ma insomma una scelta, noi tante volte si è detto speriamo che la Fiorentina faccia un passo verso Giancarlo, perché Giancarlo Antonioni è la storia della Fiorentina, questo è un passo,
5: ed era quello che lui aspettava, un passo del presidente, non di figure che erano state compartecipi di un qualcosa che lo aveva profondamente ferito. L'unico passo che poteva essere importante poteva essere quello del presidente, ma qui non c'è solo un passo, non è come stavo parlando prima con Giancarlo, non è solo un passo, qui ci sono delle parole,
8: gesto,
5: forti, si sommano anche all'idea di togliere la maglia per un anno, c'è, ragazzi, c'è qualcosa di più, qualcosa di più, e bisogna fare i complimenti a Giuseppe Commisso, perché
7: certo.
5: È andato a capire che il problema non era era un problema di una ferita che profonda, una ferita di un uomo che si è sentito ferito nel cuore, nell'anima, queste parole, queste scelte, queste decisioni che arrivano dal presidente sono un messaggio forte che va incontro a quello che è stato il motivo che poi ha portato Giancarlo a prendere una posizione. Quindi, ripeto, non ci sono dichiarazioni di parte di Giancarlo Antonioni, ma è stato profondamente colpito da queste parole.
7: Era il presidente che si doveva muovere, sostanzialmente doveva essere già commesso in prima persona a tendere la mano, quindi più che tendere la mano gli è montato un collo ad Antonioni, lo ha fatto, e questo gesto di togliere la maglia per me ha un peso specifico non indifferente,
5: ma è un segnale, lo ripeto, che riconosce che è rivolto all'uomo,
7: sì,
5: capito?
7: Sì.
5: E poiché era stato ferito l'uomo, non il calciatore Antonioni, era stato ferito l'uomo Antonioni, è stato straordinario Giuseppe Commisso, e io gli faccio complimenti, e ha ragione Mario che riprende quello che stavate dicendo voi, che insomma non sta sbagliando una mossa, se voi, oltre al fatto di aver fatto vedere con i fatti che vuole veramente rilanciare un progetto sportivo, ma sta dimostrando anche una sensibilità per tutte quelle cose.
7: C'è Mario, scusa.
5: No, un tifoso, no, qui siamo invasi di tifosi che riconoscono e fanno l'applauso a Giuseppe Commisso per questa sua iniziativa, perché è così, perché è stata una cosa veramente molto molto molto importante, caro Pietro, caro Luis. Quindi
7: sì, io sono quella soddisfatto e mi fa piacere di essere stato nel mezzo proprio in questo momento importante, perché per la nostra epoca, per noi insomma ragazzi degli anni 50 e 60, ma anche per quelli degli anni 70, Antonioni era il riferimento assoluto. Poi dopo c'era Baggio, Pacitusa, Di Costa, tutti e due, però Antonioni era il riferimento assoluto, e 100 anni senza Antonioni, io so sempre, ma cioè come fare il compleanno di uno e non invitarlo, perché alla fine oggi come oggi nei tempi Antonioni ha rappresentato e rappresenta la squadra viola, la Fiorentina, per quello che ha fatto, per l'attaccamento, anche per i tempi che hanno permesso tutto questo. E guarda, sono
5: emozionato, dico la verità, perché bravo, ecco, per me eravamo entrati in un vicolo che, tra l'altro, credetemi, faceva soffrire tutti, perché non c'era nessuno felice di questa storia, non i protagonisti ovviamente, ma nemmeno i tifosi. Ancora l'altra sera a casa degli amici mi dicevano: bisogna portarcelo di peso, no? Va bene, vorrei chiudere con Monica che dice: ora vogliamo Joseph in balaustra. Ecco, no, ma
8: No, poi allora, ragazzi, Giuseppe, come vuole farsi chiamare, tornerà a breve, secondo me dopo Ferragosto, per anche gli ultimi preparativi insieme alla madre. Ci sarà per la partita, è ovvio, quindi in balaustra lo vedremo nella partita del centenario, quella che si giocherà al Franchi, la prima di questa stagione di Serie A. Io vi dico, bisogna giustamente anche ricordare di come tutti noi ci siamo anche adombrati, diciamo, davanti a quelle che era questa vicenda, da una parte, dall'altra, dall'arroccamento, dal fatto che non ci fossero passi avanti. Il tempo ha portato a fare una scelta straordinaria da parte del presidente e della Fiorentina, quindi lui e chi lo ha consigliato hanno fatto un ottimo lavoro. Credo che, come diceva prima Luca, questo sia stato il gesto che può rompere finalmente l'argine che si era creato anche tra le due parti, e quindi evviva il centenario anche con Giancarlo.
5: E vi dico che questa cosa che ha portato Pietro Lazzarini per me è come un grande acquisto. Date questa... Io lo vedo come un grande acquisto, perché c'è tanti modi per essere protagonisti e per fare crescere la Fiorentina. Questa è comunque una lezione di stile che mi è piaciuta tantissimo. Grazie Pietro.
8: Grazie a
5: come
8: voi.
5: Sempre formidabile.
7: Ciao Pietro.
5: Cronista.
7: Ciao,
5: grazie ciao. Luis. Salutiamo gli ascoltatori e gli amici di Lady Radio. Ringrazio i registi che si sono alternati. Come vedete, voi dovete stare sempre su Radio Firenze Viola. E c'è la clessidra di Niccolò Ceccarini che scandisce il tempo di quello che noi pensiamo sarà tra poco un'altra notizia bella che riguarda il presente e il futuro della Fiorentina. Intanto, buona giornata a tutti.
0: Radio Firenze Viola. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Aperti tutto agosto e per Ferragosto ti aspettiamo per festeggiare insieme con menù speciale e DJ set, solo su prenotazione. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Oh, grande Tommaso.
10: Pietro.
9: Allora?
10: Male, sono sempre in il traffico, mi sei rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
9: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
10: Ma davvero?
9: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
11: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
12: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
13: Fabio Ferri.
12: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.

0: Rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, ci siamo, mercoledì 5 agosto, le 8 e 5 minuti, puntuale come sempre, un'altra puntata di Buongiorno Firenze, la terza di questa settimana. Siamo alla vigilia dell'ultimo test internazionale, o in generale l'ultimo test estivo della Fiorentina, che domani alle 20 affronta il Depor a Corugna, al Viola Park, ma direi che questo è un po' il contorno, no, del piatto forte che ci sta riguardando ormai da giorni, con il calciomercato che avanza, con la Fiorentina che resta scatenata sul calciomercato e in particolar modo sulla vicenda Mastantuono che resta il grande sogno della Fiorentina per quanto riguarda naturalmente questa sessione estiva. Sono ore febbrili, ne stiamo parlando direi con grande attenzione ormai da ieri, ma devo dire che un nome è quello dell'argentino del 2007 che vi raccontiamo ormai da settimane, in particolar modo su firenzeviola.it e Radio Firenze Viola. Insomma, vi abbiamo raccontato passo dopo passo già quando eravamo in Inghilterra, insomma, della progressiva apertura del Real Madrid nei confronti della Fiorentina, del progressivo interesse dei Viola per questo calciatore e del progressivo interessamento del talento di Assul per il progetto Viola. Ieri una giornata sostanzialmente di pochi passi in avanti, nel senso che abbiamo registrato sicuramente l'apertura del giocatore alla nuova avventura della Fiorentina. Questo, per la verità, ce l'aveva detto Fabrizio Romano già all'alba. Se ben vi ricordate, più o meno a quest'ora ieri vi davamo conto delle notizie legate al 2007 direttamente da Romano. In realtà poi ieri, almeno noi da questa emittente, poi so che altri sono andati un po' più dritti come fusi, come si suol dire in fiorentino, cioè sono andati un po' più spediti, ma noi abbiamo predicato calma, nel senso che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che c'è ancora da lavorare sulla questione ingaggio, non è così di facile risoluzione. Devo dire che anche colleghi come Gianluca Di Marzio di Sky, l'amico Orazio a comando di Sport Mediaset, hanno tenuto questa linea, e anche noi ieri, se ben vi ricordate, attorno alle 11:12 abbiamo scritto e detto proprio da questa emittente che calma, dobbiamo andarci con i piedi di piombo perché è una trattativa talmente delicata, perché comunque ci sono un sacco di soldi in ballo, le squadre interessate a Mastantuono sono talmente tante che si deve veramente andare a gattoni, no? Come da bambini si deve muovere addirittura a quattro mani e andare molto molto piano sulla vicenda che ancora non è stata sbrogliata, perché altrimenti se no Mastantuono sarebbe arrivato ieri a Firenze. Qualcuno ieri, quando ha visto quel video di Mastantuono sfrecciare fuori dalla città deportiva del Real Madrid, ha pensato: vai, ecco, sta partendo ora, sta lasciando il centro sportivo del Real, si sta imbarcando per Firenze. In realtà non è così, non era previsto, così come non era previsto, come qualcuno raccontava, che sarebbe arrivato lunedì. Niente di tutto questo. Ragazzi, finché non ci sono gli accordi economici e finché il ragazzo non ottiene l'ok da Real per fare le visite con la Fiorentina, Mastantuono non può venire via dalla Spagna. Quindi, probabilmente lo farà oggi, speriamo, lo farà domani, speriamo. Bisogna pazientare. Non è una cosa, per quello che sappiamo noi, che si risolve con uno schiocco di dita. Ecco, ora non lo so fare perché ce l'ho dita tutte sudate, ma insomma, perché qui fa abbastanza caldo, quindi questo lo dico anche all'ottima regia che mi sta seguendo, lo dico all'ottimo Stefano Carlesi che oggi mi assiste al di là dal vetro e che è il mio angelo custode in questo mercoledì. Insomma, è una cosa che si può risolvere in effetti in qualche ora, basta trovare l'accordo sull'aspetto economico, ma non è una roba che, ripeto, con un battito di ciglia o di ali la si mette a posto. Quindi pazientiamo, io resto, come lo ero ieri mattina, come lo ero nei giorni scorsi in Inghilterra, se vi ricordate, ottimista sull'esito di questa vicenda. Credo che alla fine andrà in porto, perché ci sono tante componenti che mi fanno pensare che alla fine si chiuderà l'affare, ma serve pazientare. Io ieri ho avuto almeno 3-4 persone che in privato mi hanno scritto: Andrea, quando arriva all'aeroporto oggi Mastantuono? Non vi fidate di chi scrive o chi dice oggi arriva all'aeroporto, no. Quando arriverà all'aeroporto ve lo diremo, saremo noi i primi, insomma, ve lo diremo insieme ad altri colleghi che sono bravissimi di altre testate, ma ve lo diremo con dovizia di particolari. Al momento non facciamo castelli in aria, bisogna pazientare. bisogna pazientare, anche perché come minimo è il rischio che ci possa essere un inserimento spericolato di un altro club in questo momento. C'è, perché la concorrenza non era di una o due squadre, c'era il Milan, c'era la Roma, si era interessato il Napoli, e questo per rimanere solo in Italia. C'era il Benfica in Portogallo, cioè, c'erano tantissime realtà che lo volevano. Quindi piano, piano, piano. Bene, allora, questo per quanto riguarda il tema Mastantuono, che vedremo, vedrete, è piatto forte di buona parte dei giornali, ne dico oggi, che si interessano di Fiorentina. Quindi, insomma, a brevissimo ci sposteremo su questo tema e sentiremo un po' la vostra opinione. In realtà, poi stamani, la mia idea, perché poi rispetto a ieri, grosse novità su Mastantuono non ce ne sono. In realtà, la mia idea stamani era quella di chiedervi un parere. Lo so che molti sbufferanno, no? Un po' come fanno le balene in alto mare. Ma la mia idea era quella di chiedervi un parere sul comunicato del presidente Giuseppe Commisso a proposito non tanto del centenario, perché insomma che il presidente Commisso sarebbe venuto a Firenze per il centenario un po' lo sapevamo, quanto sulla scelta di ritirare la maglia numero 10 per la prossima stagione, omaggiando Giancarlo Antognoni, e dunque il nuovo tentativo di convincere l'unico 10 a partecipare alla festa del 29 agosto al Franchi in occasione della gara con il Frosinone. Io credo, questo è il mio parere, tra l'altro ne ho parlato anche su firenzeviola.it in un editoriale che è online da stanotte a mezzanotte, poi magari più tardi ve lo farò anche vedere. Io credo che si tratti di una mossa molto intelligente da parte della Fiorentina, tra l'altro secondo me ben ponderata e ben misurata. Mi dicono che sia stata un'idea del direttore generale Alessandro Ferrari, poi avallata naturalmente dal presidente Giuseppe Commisso, e che secondo me, per quanto può valere il mio punto di vista molto molto modesto, insomma, mette quasi con le spalle al muro, quasi come se fosse uno scacco matto, io l'ho definito, Giancarlo Antognoni, perché credo che sia una mossa talmente nobile, talmente educata, sensibile, che ora dire di no alla partecipazione al mondiale, alla partecipazione al centenario per il buon Giancarlo diventa molto difficile. Ecco, io la vedo in questa maniera. Dopodiché io lo dico con grande chiarezza, il mio giudizio, la mia stima, la mia personale opinione su Giancarlo Antognoni non cambierà se poi lui non dovesse partecipare ugualmente alla festa del centenario. Cioè, io penso che Giancarlo abbia una storia talmente grande alle spalle e abbia già dimostrato tutto quello che poteva dimostrare per questa maglia, che non è la partecipazione o meno alla festa del centenario, per quanto la Fiorentina veramente si sia spesa al massimo, che cambierà il mio giudizio. Certo, mi dispiacerà ancora di più, perché io riconosco, ma è un mio parere questo, io riconosco che più di così veramente la Fiorentina non potesse fare, veramente, con questo omaggio, con questa lettera aperta molto bella del presidente Commisso e con questa scelta unica nel suo genere, perché non si è mai visto che un club ritira per un solo anno una maglia, sicuramente la storia viola non era mai successo. Un omaggio del genere, ecco, il fatto che lui possa decidere ugualmente di non partecipare mi dispiacerebbe tanto. Quindi io la vedo in questa maniera. Chiedo a voi, amici da casa, dal lavoro, dalla spiaggia, dalla montagna, dal lago, da ovunque vi troviate, che cosa ne pensate di questa scelta della Fiorentina, secondo me molto bella, lo ribadisco. Adesso che abbiamo attivato anche il formato visual, credo possiamo vedere anche l'editoriale che ho realizzato per Firenze Viola stanotte. Non è per smarchettarmi, non sono il tipo che si autosmarchetta, sapete che io sono mi ritengo una persona abbastanza umile, anzi se posso smarchetto gli altri, i miei colleghi del sito ovviamente, della radio, però visto che ne ho parlato di questo argomento stanotte su Firenze Viola e ne sto parlando con voi adesso, mi faceva piacere circoscrivere e arricchire questo argomento con il pezzo che ho fatto stanotte. Al di là della prima parte legata a Mastantuono e a Gudmundsson, lo scacco matto della Fiorentina ad Antognoni, ecco, e poi nella parte finale ho scritto la sensazione Giancarlo si è preso del tempo per riflettere. Io ieri ho parlato brevissimamente con Antognoni, mi ha detto risponderò oggi, cioè risponderò domani, cioè oggi, per chi legge oggi alla società, perché ieri il buon Giancarlo era a Milano ai funerali del grande Franco Baresi, quindi giustamente non se la sentiva di mischiare il sacro col profano, cioè di mischiare una giornata di cordoglio come quella che c'è stata ieri nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano con anche una vicenda privata che lo riguarda e che insomma è chiaro che comunque sia lo portava in qualche modo a prendere una decisione molto delicata. E allora oggi Giancarlo risponderà, ma quello che io credo è che sarà una risposta definitiva, cioè lui sicuramente ringrazierà la Fiorentina, perché da quello che sappiamo, da quello che so io, Giancarlo è rimasto molto piacevolmente colpito da questo gesto, però non è che questo automaticamente porti a un suo sì, ok, parteciperò. Sicuramente ci deve riflettere, sicuramente si è preso tutta la notte per riflettere, ne avrà parlato con la famiglia, sappiamo bene che sua moglie Rita è una figura centrale della sua vita, suo figlio in modo particolare, sua figlia Rubinia, insomma a tante figure alle quali, con le quali consigliarsi, e oggi penso che se terrà fede a quello che ci ha detto risponderà e dirà cosa ne pensa. Ecco, spero che sia una risposta affermativa. Di sicuro quello che penso è che sarà una risposta definitiva, cioè dopo quest'ultimo gesto della Fiorentina, che più di questo non può fare, io non so che cosa possa accadere. E io mi sono permesso di scrivere in chiusura del pezzo: è chiaro però che la mossa del club sia stata una sorta di scacco matto che su social e radio ha trovato consenso universale da parte dei tifosi della Fiorentina. Come potrà adesso Antonio dire, tra virgolette, dire di no? La speranza di tutti, compresa la nostra, è che il sì sia dietro l'angolo, e insomma, chiaramente lo ribadisco, è anche il mio auspicio, visto che poi questo pezzo l'ho scritto io, che effettivamente poi il sì possa arrivare. Ma io chiedo a voi, amici da casa, dal lavoro, dalla macchina, dalla spiaggia, dalla baita in montagna o dalla baia al mare, che cosa ne pensate, ecco, di questa nota del presidente commisso, di questa bella proposta di ritirare la maglia numero 10 per la stagione Ventura per omaggiare Giancarlo Antognoni, e che cosa sperate a questo punto che faccia il buon Giancarlo dopo una serie di no grazie, no grazie, no grazie reiterati nel corso di questi mesi alla possibilità, alla opportunità di essere presente alla festa per il centenario viola. Per rispondere a questo tema che va di pari passo al calciomercato, chiaramente parleremo di Mastantuono, non vi state a preoccupare, non dedicheremo una trasmissione a Giancarlo Antognoni, però siccome è il tema più fresco rispetto a Mastantuono, che grossi aggiornamenti rispetto a ieri mattina non ne ha, come vi avevamo detto peraltro, mi piaceva sentire un po' il vostro pensiero su questo tema. Ecco, fatemi sapere che cosa ne pensate, messaggi WhatsApp scritti e vocali che vedo stanno già arrivando notevoli al 348 75 13 933, oppure per quanto riguarda le telefonate 055 77 111 71. Bene, vedo che stanno arrivando molte opinioni vocali e scritte. L'ottimo Stefano Carlesi è già pronto in regia a selezionarle e a poi crearne una silloge per poi mandarle in onda. Aspetta anche le vostre telefonate, perché la linea fissa è sempre a vostra disposizione. Sapete che non ci sono orari prefissati per telefonarci in diretta, quindi qualora vogliate chiamarci in qualsiasi momento, 055 77 111 71, componete pure il numero e chiamateci, perché siete i benvenuti sia sul tema Antognoni che sul tema Mastantuono. Tema Mastantuono che affrontiamo adesso andando su i giornali, e come sempre partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Ora, la Gazzetta dello Sport ha una passante. Che cosa vuol dire in gergo giornalistico? In gergo giornalistico una passante sono due pagine di un giornale, una a sinistra e una a destra. Noi naturalmente stiamo vedendo la prima pagina, la pagina a sinistra, perché la destra è qui sotto. Ora ve la faccio vedere. Vedete, c'è il buon Mastantuono che, se ci vedete in formato video, naturalmente lo sto dicendo, perché se ci state ascoltando e basta, è come... non vi cambia assolutamente niente, però insomma nella pagina sinistra vediamo questa testa mozzata di un giocatore, ma vi assicuro che è il buon Mastantuono. e l'ottima Ilaria Masini, che tra l'altro avremo domani in studio assieme al buon Lorenzo Marucci, nel corso di Viola Amore Mio, parla con dovizia di particolari di, del talento del 2007 del Real Madrid, un mago in viola. Vedete, insomma, anche la Gazzetta è moderatamente, anzi anche senza moderatamente, piuttosto direi ottimista sull'esito di questa trattativa per Franco Mastantuono. Un mago in viola, Mastantuono vicino, colloquio con Grosso. Oggi la fumata bianca, si domanda la Gazzetta. Prestito secco, l'ok è a un passo, Fiorentina e Real trattano su come dividere lo stipendio. Ed era fondamentalmente quello che vi abbiamo detto ieri, quando sono intervenuto

0: ieri un collega dalla Spagna mi telegrafava, mi scriveva che il Real vorrebbe che la Fiorentina pagasse almeno il 50% dello stipendio di Franco Mastantuono. La Fiorentina, da quello che so io, a 1,8, perché poi la metà di 3 milioni e mezzo è 1,75, a 1,8 circa non ci arriva, vorrebbe spendere un po' meno, quindi bisogna trovare la quadra. Vedremo come finirà questa vicenda. Leggiamo al volo alcuni passaggi di questo articolo, poi naturalmente vedete, no, è un colpo talmente importante, sarebbe un colpo talmente importante che la Gazzetta gli dedica addirittura 2 pagine, ecco, perché fondamentalmente si parla di un talento di altissimo profilo. È il nome, scrive la Gazzetta, che ha acceso fin da subito l'entusiasmo della città, un vero colpo del mercato estivo che sembrava poco più di un tentativo e che invece può trasformarsi in realtà. Franco Mastantuono si sta avvicinando sempre di più alla Fiorentina, in prestito semplice dal Real Madrid. Ecco, anche la formula, devo dire, che ha fatto discutere. Non me, nel senso che io mi sono permesso di dire anche ieri, lo ribadisco oggi, che per arrivare a un giocatore del genere anche una formula non così bella, io l'altro giorno l'avevo definita formula capestro. Sì, è una formula che dà pochi vantaggi alla Fiorentina, ma secondo me deve essere accettata. Il prestito secco che ti permette comunque sia di avere a disposizione un giocatore per un anno, ti fai pagare metà stipendio dal Real Madrid. Se va bene ti porta in alto, perché se fa bene Mastantuono vuol dire che ti porterà comunque sia in zona alta della classifica, non ho dubbi. E se va male, niente, è comunque speso lo stipendio di una stagione, anzi metà stipendio, e niente, torna al mittente. Quindi speriamo vada bene, naturalmente, ci mancherebbe altro, però io credo che per arrivare a questo profilo, purtroppo, per com'è la Fiorentina in questo momento, tu debba accettare o considerare anche il prestito secco. E la Gazzetta oggi, come ci diceva il nostro Nicolò Ceccarini ieri mattina, la Gazzetta parla proprio di prestito semplice senza diritto di riscatto. Poi ogni tassello sta andando al proprio posto, compresa la possibilità dei due club di mettersi d'accordo su come ripartire l'ingaggio del giocatore, che percepisce 3,5 milioni all'anno, con il Real che contribuirebbe al massimo per il 50%, ma non oltre, al pagamento dell'ingaggio. Vedete questa cosa? Prima vi dicevo dell'ingaggio, il 50%, senza nemmeno ancora aver letto il pezzo di Gazzetta. Quindi collimano le informazioni che abbiamo noi e la Gazzetta sul tema. I club sono a caccia dell'intesa e la sensazione, per quanto filtra dalla Spagna, è che un accordo possa essere trovato, anche perché sono state proprio le due società a convenire per prime sulla bontà dell'operazione, che può portare benefici a entrambe: ai Viola per mettere in rosa, anche se solo a titolo temporaneo, una pedina di grande talento; ai Blancos per permettere al giocatore di crescere sotto gli occhi attenti di una dirigenza amica e in una piazza in grado di valorizzarlo e di rilanciarlo ai livelli altissimi mostrati nel River Plate. Anzi, tra le due società si sta discutendo di prolungare di un'altra stagione il prestito se la Viola dovesse qualificarsi per Champions o Europa League, non Conference. Ecco, questa è una notizia. Questa è una notizia. La bravissima Ilaria Masini ci ha dato una notizia in questo articolo. Cioè, se la Fiorentina arriva a decima, il prestito finisce a giugno. Se la Fiorentina si qualifica tra le prime 6, quindi o va in Champions o va in Europa League, Fiorentina e Real possono già adesso mettersi d'accordo sulla possibilità di prolungare di un'altra stagione il prestito del giocatore. Insomma, tanta roba. Questa è una notizia molto importante che ci rivela questa mattina la Gazzetta dello Sport. Mi fermo un attimo con la lettura dei giornali, perché abbiamo una telefonata, è quella di Walter. Buongiorno e ben trovato.
1: Buongiorno Andrea.
0: Buongiorno.
1: Tanto ti dico che anche a Lisbona, schiacciata alla pala e mortadella, è come a Firenze.
0: Bene, ieri, ottimo.
1: Non ti ho invidiato per niente a mangiare quello che hai mangiato.
0: Vabbè, ma dovevo mangiare gli amici vegani.
1: Non facciamo polemica con i vegani, per l'amor di
0: Dio. No, per l'amor di Dio.
1: Allora, io ho avuto la fortuna, sono andato allo stadio quando avevo 5 anni, mio padre mangiava pane e Fiorentina, erano gli anni

0: 55-56, che probabilmente io sono diventato un tifoso perché vedevo mio padre esultare più scudetto. Ho visto passare tantissimi giocatori a Firenze. Quelli che mi sono rimasti nel cuore sono quattro: Baggio, Rui Costa, Battistuta e Antognoni. E di questi quattro, tre secondo me, e non faccio nomi, avevano delle qualità morali per cui hanno dato alla Fiorentina, oltre che le loro prestazioni sportive, anche tutto il loro cuore, tutto quello che potevano dare, fino a giocarsi anche la vita a qualcuno. Mm-hmm. Antognoni a questo punto credo da persona intelligente che non voglia passare per quello che ha rifiutato un invito così toccante, così sensibile da parte di Joseph alla Fiorentina centenario, e quindi alla fine penso che accetterà, e mi auguro che lo accetti, perché la Fiorentina merita Antognoni, Antognoni merita la Fiorentina. L'ultima cosa, certo, che volevo dire su, è una cosa mia, che volevo avere il tuo parere. Siccome io ho seguito tantissimo lo Sporting Lisbona e so come allenava Amorim, io credo che questo allenatore, e non c'entra niente con la Fiorentina, però farà benissimo in Italia, perché è un allenatore innovativo, un allenatore che sa motivare le squadre e sa far giocare benissimo le squadre, perché io mi sono divertito. E se lo avessimo al posto di Grosso, del quale non esprimo giudizi perché non lo conosco, può essere il migliore di tutto, io sarei anche più tranquillo.
1: Bene, questo. Bene, grazie Walter, grazie, grazie, vedremo, certo, come andrà a morire, ma il Milan, insomma, piazza che deve essere sicuramente rimotivata dopo un anno triste come quello concluso fuori dalla Champions League con Allegri in panchina. Allora, sono già le 8.30, mi devo fermare per la pubblicità. Devo dire che poi dopo voglio riprendere dalla Gazzetta, perché il quotidiano milanese ha tantissimi spunti legati a Franco Mastantuono. C'è un pezzo per esempio di Jacopo Iandiorio, che è un collega bravissimo nel calcio internazionale, che dà tanti spunti sull'argentino, per cui mi fermo un attimo, vado in pubblicità e poi rientriamo. Ma fate come Walter, se volete chiamateci alla linea fissa, oppure come vedo state facendo già in tanti da stamani, continuate a mandarci messaggi scritti e vocali. A tra poco.
2: Radio Firenze Viola
3: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339-2606-271. Io conosco i miei polli.
1: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
2: Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni stabili e soleggiate ovunque. Nel pomeriggio è attesa una sporadica instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi, che si dissolverà in serata. Temperature massime elevate, comprese tra 34 e 39 gradi. Al centro, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e per gran parte della giornata. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi lungo l'Appennino, con possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali. Temperature massime stabili e intense, comprese tra 34 e 39 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente sull'Appennino, dove non si escludono brevi e isolati rovesci localizzati. Temperature massime stabili, con valori compresi tra 33 e 38 gradi.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Bene, ben ritrovati in diretta alle 8 e 37 minuti, avanti con Buongiorno Firenze in questo mercoledì 5 agosto. Tra l'altro oggi alle 2 verrà presentato Christ Inao Ulai e quindi in apertura proprio di palla al centro con Luca Calamai avremo modo di ascoltare le parole del centrocampista ivoriano, che devo dire ci ha già rubato l'occhio nelle sue prime uscite amichevoli con la Fiorentina, sia con il Gubbio, soprattutto direi con il Gubbio, perché ha fatto due giocate veramente d'alta classe, ma poi anche contro QPR, Watford e Real Madrid ci ha fatto divertire, ci ha dato dei buoni segnali. Quindi alle 14 oggi la conferenza stampa di Ulai. Continuate nel frattempo, amici da casa, ovunque vi troviate, dal lavoro, dalla macchina, dalla spiaggia, dalla montagna, dal lago, dalla campagna, a mandarci i vostri WhatsApp scritti o audio al 348 7513 933 per appunto la modalità scritta o vocale su WhatsApp, oppure per la linea fissa al numero 055 77 111 71. Potete chiamare e dirci la vostra. Tema del giorno: al di là del colpo Mastantuono, che resta molto vicino ma che deve essere ancora chiuso, tema del giorno, dicevo, è Giancarlo Antognoni e la scelta da parte della Fiorentina di ritirare per la prossima stagione la maglia numero 10 in suo omaggio. È una scelta adeguata, giusta, che vi aspettavate? Che cosa farà adesso Giancarlo? Ecco, poi questo è il grande tema del giorno che vi volevo sottoporre. Chiudo rapidamente con i giornali, poi inizieremo a breve, tra pochi minuti, la parte dedicata a voi, al confronto con voi, quindi le vostre idee, i vostri pensieri su tutto quello che riguarda il mondo viola, con, dicevo, le ultime notizie legate a Mastantuono sulle testate sportive nazionali. Riprendo la Gazzetta dello Sport, poiché oltre a l'apertura, il pezzo di notizie firmato da Ilaria Masini, che ci ha dato questa bella notizia stamani, che in caso di Europa o Champions o Europa League, non Conference, attenzione, o Champions o Europa League, il buon Mastantuono potrebbe rimanere un altro anno alla Fiorentina, e questa è la notizia più importante che rivela oggi l'ottima Gazzetta. Al di là di questo, poi c'è anche un altro pezzo dedicato al fantasista che troviamo sulla Gazzetta dello Sport, che possiamo vedere molto bene. Eccolo qua, come vi dicevo, pezzo di Jacopo Iandiorio, collega molto bravo, ho avuto la fortuna di conoscerlo quando ho lavorato per qualche mese alla Gazzetta in uno stage che ho fatto ormai, sono passati quasi 10 anni, era il 2017, bravissimo collega, dicevo, esperto di calcio internazionale, e che traccia un ritratto di Franco Mastantuono. Talento precoce al River, debutto record a Madrid, sinistro geniale da gestire. Viene da Sul, oltre 300 km a sud di Buenos Aires, come Matias Almeida, per 7 anni in Italia, ex giovanile del River e poi tecnico dei Misionarios, dove Franco Mastantuono, anche cittadinanza italiana, il bisnonno paterno era di Ripa Candida, vicino Potenza, è cresciuto da quando aveva 12 anni e fino ai 18, lasciando anche perdere il tennis, dove era uno dei migliori prospetti del paese. A 15 anni, capitano della novena del River, diceva di imitare i movimenti di Julian Alvarez, astro nascente della banda e ora all'Atletico Madrid. A Baires, tra l'altro, è stato il più giovane della storia in gol con il River. Mastan, come lo chiamano in Argentina, si piazza a destra ma è tutto sinistro, un repertorio di finte, tocchi di suolo, dribbling uno contro uno e fughe per convergere verso il centro sul sinistro preferito e tirare e regalare assist. Al River di De Michelis, ex Bayern e City, ha giocato anche da trequartista, da raccordo tra centrocampo e attacco, numero 10 potenziale che nel 2023 piaceva già al Milan, e a Madrid è stato schierato quasi sempre dalla destra con Vinicius dall'altra parte. Per spiegare la precocità del ragazzo, a 15 anni era già nella selección under 17 di Pablito Aimar, con compagno del River Echeverri, semifinalisti mondiali, e poi è presto passato nell'under 20 di Javier Mascherano, ex leader di Barcellona e Argentina. Non che abbia avuto molto spazio finora con il Real, 35 presenze ma solo 1484 minuti, circa 42 a match, per un totale di 3 gol e un assist. A Madrid lo chiamano Eminem per i capelli corti e argentati, ma i suoi miti erano già a 14 anni Leo Messi, migliore al mondo, ma anche Neymar e Phil Foden. Beh, insomma, devo dire, scelto 3 giocatori, niente male. E al Real ha un contratto fino al giugno 31 ed è costato 45 milioni, la clausola più una quindicina tra oneri, tasse e commissioni, insomma circa 63 testoni. Il Real ci crede, ma non l'ha aiutato la stagione travagliata dei Blancos, prima con Xabi Alonso che pure gli ha dato fiducia in 11 match in Liga, di cui 10 dalla destra, facendolo debuttare contro il Marsiglia. A novembre l'ha rallentato anche un'infiammazione all'osso pubico, per poi scoprire Arbeloa, nuovo tecnico con cui è andato a segno in Champions contro il Monaco a gennaio. Con Alvaro in panchina, per Mastan solo 12 gare in Liga, e poi qui si parla dei numeri. A fine luglio è ripartito bene con un gol e 90 minuti nella prima amichevole del nuovo Real di Mourinho con il Leganés. Certo, non c'erano tutti i mondialisti del Real Madrid. Nel 4-2-3-1 il suo apporto dalla destra è stato positivo, anche se i giornali spagnoli ne hanno segnalato più la difficoltà di connettersi con i compagni, anche se per Marca è stato più collegato del solito. Con la Viola adesso, a 19 anni, il 14 agosto dovrà presto dimostrare di saper legare il gioco, oltre a mostrare le sue riconosciute doti tecniche. Beh, ve l'ho voluto leggere tutto questo pezzo perché era molto interessante, soprattutto la parte legata ai soprannomi, al suo passato in Argentina, perché insomma volevo farvi capire la considerazione che si ha di questo calciatore. Bene, rapidamente passiamo anche agli altri giornali nazionali, andiamo al Corriere dello Sport, pagine 18 e 19 di Stadio, ecco qua. L'apertura è di Francesco Gensini, che cura tutta la parte legata a Mastantuono. Tuono a Firenze, manca solo l'ultimo sì, stipendio a metà con il Real, l'argentino sarà Viola. Mastantuono in prestito secco per una stagione da protagonista, grosso pensa, scrive Stadio, sia al 4-3-2-1 che al 4-3-3 modello Sassuolo. C'è anche poi il commento di Alberto Polverosi dedicato a Giancarlo Antognoni, capitano, e ora che fai? E questo è quello che tutti ci domandavamo a proposito di Giancarlo Antognoni, e a brevissimo andremo con i messaggi, perché non mi sono dimenticato di voi, so perfettamente che ci avete già invaso di messaggi scritti audio, aspetto ancora le vostre telefonate perché sono comunque sia ben gradite, ma poi a breve vengo da voi. Poi in taglio basso, Tosvet non rinnova, la Viola sogna. Sì, sono la Viola sogna, insomma, sta parlando di Mastantuono. Ora Tosvet, se permettete, arriva a 3 gradini, anche 4 dopo, insomma, rispetto all'argentino. Nella pagina 19 poi sempre il buon Jens, Francesco Gensini, ci parla del centenario e della mossa astuta, come si direbbe in un film di Fantozzi, con un'astuta mossa padronale, no? Quando tutti i dipendenti della megaditta vengono invitati a cena dai capi, no? E Fellini e Fantozzi si presentano con quel frac, con Fellini che sembrava un mutilato, Fantozzi praticamente in Bermuda, no? E poi trovano Ivan il Terribile, il cane, no? Che li costringe a salire su un albero. Ecco, la Fiorentina con un'astuta mossa non padronale, ma con un'astuta mossa d'immagine, questo sì, ha deciso di togliere la 10 per l'anno prossimo, e a questo punto bisogna capire la reazione di Giancarlo Antognoni. Pezzo a pagina 19 di Francesco Gensini: la Fiorentina va da 10 a centenario, da 10 a 100, invece qui è da 10 a centenario. Il messaggio del presidente dopo il no di Antognoni a partecipare alla festa: commisso junior, io e mia madre saremo a Firenze, Giancarlo è un'icona, la sua maglia sarà ritirata. Ricordiamo che verrà ritirata soltanto per l'anno prossimo, non è che verrà ritirata per sempre, non è come a Napoli che già da prima che morisse Maradona la 10 era stata ritirata. No, qui è diverso, naturalmente verrà tolta soltanto per il 26-27, però è comunque un bellissimo gesto. Chiudo con Tutto Sport, così vediamo di ecco un attimo, devo trovare anche la pagina, eccola qui, l'ho trovata. Ce l'avevo già davanti, per fortuna. E questo trafiletto di Brunella Ciullini a pagina 21: la Fiorentina ritira la 10 di Antognoni, insomma una bella notizia. A questo punto vedremo quello che succederà per quanto riguarda ovviamente la risposta del capitano Viola. Bene. Allora, sono le 8:47 minuti, abbiamo ancora un quarto d'ora, un po' meno, prima di andare in pubblicità. E allora adesso voglio cominciare a sentire il vostro parere. Sono convinto che vi dividerete, perché comunque sia il tema Antognoni è divisivo, ma meno di altre volte. Meno di altre volte, perché secondo me questo gesto, questa mossa della Fiorentina, almeno a giudicare dai messaggi che leggevo ieri sui social, poi magari stamattina troverò idee completamente diverse, ma a giudicare da quello che leggevo ieri è stata presa molto bene. Per cui io vi ho chiesto stamani che cosa pensate di questa scelta di ritirare per un anno la maglia numero 10 in omaggio a Giancarlo Antognoni, e che cosa pensate che debba fare a questo punto Giancarlo. Essere coerente nella sua scelta, e quindi anche di fronte a questo bel gesto della società a dire no, non parteciperò, grazie, ormai ho deciso, sono coerente, sono fedele alle mie idee, Oppure secondo voi dovrebbe scendere a più miti consigli e mettere da parte i vecchi rancori, i vecchi problemi con la società, che peraltro insomma la società che lo aveva cacciato, o comunque sia che l'aveva messo alla porta simbolicamente, praticamente non c'è più, perché purtroppo sia Barone che Rocco Commisso non ci sono più, e quindi ora ci sono altri dirigenti, e quindi a questo punto dovrebbe rivedere la sua posizione. Ecco, chiedo a voi, questa è un po' la domanda della mattinata. 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti o audio, le telefonate 055 77 111 71. Caro Stefano Carlesi, hai già raccolto tanti vocali da parte dei nostri amici, partiamo con una super rafficona di note audio.
5: Buongiorno.
4: Vai.
5: Dottor Andrea, ma io la trovo una mossa ottima, una mossa che non mi pare, insomma, né per la cultura calcistica che ha, né per la formazione, né per la persona che è, farina del sacco del nostro bravissimo e giovane presidente. Secondo me, più che Ferrari, secondo me anche qui c'è la zampetta del direttore sportivo Riccardo Allo Stadio.
6: Buongiorno Gianna, se prima del comunicato c'è stato un tentativo di chiamata privata da parte della famiglia, hanno veramente fatto il 100% di quello che erano le loro possibilità. Ciao Lorenzo.
7: Sì, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti, sono Floriano. Allora, bravo Commisso che ha ascoltato chi gli ha consigliato di fare questa cosa. Bene, il suo babbo non l'avrebbe fatto, e lo immagino, lo sappiamo tutti, e quindi bene. L'altra cosa è per quanto riguarda la 10, non dovrebbe essere fermata quest'anno, ma fino a che non troviamo qualcuno che la possa indossare seriamente.
4: È vero,
7: negli
4: questo.
7: Ultimi anni abbiamo avuto, e io sono anni che io dico sta roba, abbiamo avuto veramente gente improbabile, cioè questi arrivano, prendono piazza, come cavolo si chiama, Nico Gonzalez, Castrovilli, Goodmans, ma cosa c'entrano loro con la 10? Ma cosa c'entrano? Perché dobbiamo dare la 10 a loro?
4: Ma Stantuono potrebbe essere.
8: Buongiorno, ti volevo chiedere, secondo te l'arrivo, speriamo, di Mastantuono potrebbe cambiare l'aspetto tattico della Fiorentina, quindi giocare con il 4-3-2-1? Secondo me sarebbe molto congeniale. Abbiamo Good, abbiamo Atta, avremmo nel caso Mastantuono, possono giocare sotto punta. Io non la vedo un'idea malvagia, è vero, sei un po' limitato in quello schema, però ecco, volevo capire che ne pensi. Grazie Matteo.
9: Buongiorno Dev Firenze. Beh, sicuramente il rancore porta da poche parti. È comprensibile magari l'incazzatura di Giancarlo, però dai, diciamo è un po' anche un gesto di scuse da parte della Fiorentina, una sorta di riavvicinamento. Io credo appunto il rancore porta a poche parti, lo riporta anche Luca Toni in un'intervista che appunto dice che i giocatori simbolici della Fiorentina, diciamo, non sono stati mai invitati né allo stadio né alle feste, solo per ora per il centenario, e che se non ci vai ti passi anche male. Quindi speriamo sia una rivoluzione anche dal punto di vista mediatico.
5: Buongiorno dottor Andrea, ma io la trovo una mossa ottima, una mossa che non mi pare, insomma, né per la cultura calcistica che ha, né per la formazione, né per la persona che è, farina del sacco del nostro bravissimo e giovane presidente. Secondo me, più che Ferrari, secondo me anche qui c'è la zampetta del direttore sportivo Riccardo allo stadio.
7: Sì, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti, sono Floriano. Allora, bravo commisso che ha ascoltato, che gli ha consigliato di fare questa cosa.
4: Bene, bene, abbiamo, sì, abbiamo, era ripartito il nastro in loop, e ci sono altri audio, poi li mandiamo più tardi. E bene, beh, insomma, direi che sul tema Antognoni siete un po' tutti d'accordo. Aspettiamo di vedere che cosa deciderà Giancarlo. Ripeto, io ieri ci ho parlato, come il sottoscritto ci hanno parlato anche altri giornalisti, e Giancarlo a tutti ha detto la stessa cosa: parlerò domani, cioè oggi. Quindi oggi ci dobbiamo attendere una replica, e io credo che sarà una replica definitiva, cioè nel senso o dentro o fuori dalla festa. E a questo punto aspettiamo di sapere il pensiero di Giancarlo. Abbiamo un'altra telefonata, che è quella di Claudio, che è in attesa con noi da qualche minuto. Ciao Claudio.
10: Ciao Andrea, buongiorno. Volevo velocemente dire la mia su questa cosa di Giancarlo. Io ho la stessa identica età sua, per cui riesco a capire la mentalità della generazione, però devo dire che ha un comportamento che personalmente mi ha nauseato quasi fin dall'inizio su questa cosa. Uso questo termine perché francamente è quello che sento. Cosa diversa essere un mito in un campo di calcio, il fatto di essere stato bocciato da tante dirigenze, presidenze della Fiorentina come dirigente, denota o problemi caratteriali o problemi di competenza. Io rimango dell'idea che se un proprietario di qualsiasi azienda si vuole avvalere della collaborazione di una persona, lo deve fare, come altrettanto no. Per cui questa picca, ammesso che poi magari ci saranno delle cose che non sono a conoscenza, per l'amor del cielo, ma siccome questa sta arrivando a essere una cosa mediatica, poi cioè, mi sembra veramente un atteggiamento, a me personalmente mi è caduto un mito, meno lo sento parlare, anche perché come parla peggiora la situazione, cioè ma Cristo, cioè, scendi dal piedistallo e Firenze è Firenze. Grazie.
4: Grazie Claudio, grazie, capiamo anche insomma la tua delusione. Ragazzi, il carattere di ognuno è diverso. Io personalmente non, quello che ho detto in apertura di trasmissione la ripeto adesso, cioè io non, il mio giudizio, la mia stima, la mia considerazione per la storia e per l'uomo Giancarlo Antognoni, almeno io non l'ho vissuto come l'amico che ha chiamato adesso, che ha la stessa età di Giancarlo e quindi sicuramente l'ha visto allo stadio, lo ha vissuto come bandiera della Fiorentina e anche della Nazionale, come dirigente della Fiorentina, come dirigente della Nazionale. Io l'ho vissuto molto meno, l'ho vissuto soltanto nella sua ultima parentesi. Io ho cominciato a fare questo mestiere, diciamo che l'età della ragione l'ho avuta nel 2000-2002, gli anni della fallimento C2, e quindi mi ricordo niente naturalmente di Antognoni. L'ho studiato, so chi è, so cosa ha fatto, per cui io lo posso giudicare in un'altra maniera, ma la mia considerazione verso di lui non cambierà mai, anche se dice di no a questa ultima e generosa proposta, a questo ultimo e generoso invito della Fiorentina. Mi dispiacerebbe, perché riconosco che più di così la Fiorentina non possa fare, non potesse fare, questo è poco ma sicuro, e quindi secondo me sarebbe molto intelligente da parte sua scendere, ripeto, a più miti consigli e archiviare qualsiasi rancore. Ecco, mi auguro che ciò possa accadere. Allora, un po' di messaggi scritti, ce ne sono tantissimi, ce ne sono oltre 50. Bisogna andare rapidi perché naturalmente il tema vi sta ovviamente coinvolgendo. Allora, Massimo da Sesto: bisogna riconoscere che Joseph, a cui nessuno credeva, ha veramente dato una svolta alla gestione della Fiorentina. Da quando ha assunto la carica non ha sbagliato una mossa. Ora un ultimo sforzo: deve prendere un esterno sinistro. Io dico Nusa, che insieme a Ken al centro e Mastantuono a destra farebbe faville. Poi Violiuk: Andrea, buongiorno, ma Savorani non mi ha risposto. Come sapete, ieri in chiusura della trasmissione su Passione Fiorentina si era diffusa questa notizia da parte del collega Mirko Di Natale di Tutto Juve che Savorani sarebbe tornato alla Fiorentina. Io ieri mi sono informato, Savorani non mi ha risposto, la Fiorentina mi ha detto: ma stiamo scherzando, mi ha risposto, nel senso che Filippi è Filippi e quindi c'è lui, punto e basta, quindi non serve aggiungere nessun altro. Staremo a vedere. Quasi Andrea, questo è un nuovo ascoltatore, perché non avevo mai avuto i messaggi di Quasi Andrea. A questo punto andiamo con un bel 4-3-2-1. Ah sì, così rispondo anche all'audio dell'ascoltatore prima. Sì, secondo me è un'ipotesi piuttosto concreta che si vada verso il cambio modulo. Ora poi, al di là di Mastantuono, bisogna vedere chi altro arriverà in attacco, se sarà un giocatore più da tre quarti o più da esterno. Però di sicuro è una possibilità concreta. Scrive l'amico: a questo punto andiamo con un bel 4-3-2-1 con Fagioli, Ulai, Attà a centrocampo, Mastantuono e Giancarlo alle spalle di Moise. Cerchiamo un sarto e abbracciamoci forte. Ora, Giancarlo chi sarebbe? Antognoni? Lo vuoi riportare a giocare? Forse volevi dire Gudmundsson. Non lo so, magari era ironico il tuo messaggio e non l'ho compreso. Poi Damiano scrive che c'è la settignanese su Mastantuono. Monica ribadisce quello che ha scritto ieri, ringrazia il presidente Joseph per il gesto su Antognoni perché l'ha fatto emozionare. Pietro dice: mossa masterclass di ACF. Nicola dall'Oltrarno: ottima mossa di Giuseppe, spero che lo abbia anche contattato direttamente, allora Antognoni non potrà che partecipare facendoci tutti felici. Beh, direi di no, perché Antognoni ieri non lo sapeva, quando l'abbiamo contattato anche noi non ne sapeva niente. Manuel risponderà oggi, dopo che sua moglie gli avrà detto che cosa fare e dire. Ma no, non... Allora, che la moglie di Giancarlo, la signora Rita, abbia un peso importante nelle vicende di Giancarlo lo sa chiunque, ma come in tante famiglie la moglie viene sempre coinvolta davanti a certi temi. E anche in questo caso sarà uguale, cioè non ci vedo niente di scandaloso. Chiedo massima sintesi a Walter da Roma, che è al telefono con noi. Ciao Walter, ben trovato.
11: Buongiorno, ciao Andrea. Buongiorno. No, guarda, io permettimi di dire, io sono una persona educata e rispetto tutti, però sentire quella persona che ha parlato prima mi ha fatto venire proprio l'istinto di telefonare, perché Giancarlo per me è una cosa incredibile, anche perché l'ho conosciuto penso negli anni Ottanta, è una persona affabile, una persona incredibile, c'ha un carattere favoloso, si mette sempre a disposizione, cioè voglio dire, come fa a dire certe cose questo signore, quando poi ha detto, io poi non so le cose, se non le sa, ma perché parla? Io secondo me non è nemmeno tifoso della Fiorentina, perché non è possibile.
4: No, questo non credo.
11: Mi è calato, ha detto Giancarlo Antonini, a me no, per me è una gran persona, quindi io voglio ribattere a questo signore, e prima di parlare ci pensi un attimino se non sa le cose, perché Giancarlo Antonioni si è presentato, cioè è stato alla Fiorentina, ha portato dei giocatori non indifferenti, e ultimamente gli volevano affidare un ruolo che, scusa, faceva il direttore generale con Cecchi Gori, gli affidano un ruolo, diciamo, di secondo piano, ma molto di secondo piano,
4: sì.
11: E mi riferisco a quando c'era il compianto presidente, per carità, con Barone, e lui giustamente si è sentito offeso, ecco, per quello che so io parlo per quello che so e per quello che ho letto. Allora, prima di parlare, uno dovrebbe un pochino ragionare, perché parlare così di Giancarlo per me non è da tifoso viola, ecco, scusa lo sfogo,
4: no va bene,
11: ma mi sentivo di dirlo, ti ringrazio, scusami, ma guarda, sono io Giancarlo da ragazzo, lo sai le litigate che ho fatto con i romanisti,
4: immagino, sì.
11: Nemmeno per immagini qua a Roma con quanti ho litigato, perché mi dicevano no, è più forte il nostro, c'era Di Bartolomeo, il coso, quello e quell'altro, e io proprio, Giancarlo per me è un mito, cioè non voglio più parlare, se lui vuole andare al centenario ci va, altrimenti se non ci va per me rimane sempre Giancarlo, persona incredibile, e così ti saluto.
4: Grazie Walter, al quale avevo chiesto sintesi, l'ha avuta fino a un certo punto, però gli abbiamo dato la possibilità di esprimere il suo pensiero. Io la penso come Walter da Roma, nel senso che per me Giancarlo non cambia, cioè la mia considerazione verso di lui non cambia. Resto molto sorpreso e dispiaciuto se non va, ma è una sua scelta e ci mancherebbe altro che io mi permetto di entrare nella testa degli altri. Pubblicità, siamo in ritardo, mi scuso con l'azienda e con gli sponsor, ma abbiamo avuto questa telefonata travolgente di Walter da Roma. Pubblicità e tra poco torniamo in diretta.
3: Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: In primo piano è stato prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano da Italia ai Ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
12: Intanto nuovo scontro. Contro sulle chat di Del Mastro, la giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Il leader del Movimento 5 Stelle dice: la politica estera non può restare fuori dalle primarie.
13: Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei laghi più pericolosi di Italia. Si chiude un'attesa straziante, è il messaggio della ministra Roccella.
12: 15 morti e oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano media locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia ed Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici, in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti delle città ucraine.
13: Spiragli per Hormuz, il segretario al tesoro americano Scott Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto già oggi o domani. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-USA anche se non sono diretti, non si parlano, ma gli sforzi continuano. Allarme della CNN, missili USA a livelli pericolosamente bassi, resta la tensione tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, colpito con un drone l'aeroporto saudita di Nairan. Un cargo indiano affondato nel Mar Rosso, le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Sperano dunque le borse, Milano ieri la migliore in Europa, chiude al massimo storico oltre i 53.000 punti dopo Wall Street.
12: Ultimo pagina, il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record, se oggi sono 25 domani sarà un giovedì di fuoco con bollino rosso su tutte le 27 città italiane monitorate. L'asfalto raggiunge una media di 52 gradi con picchi di 63, ricorda uno studio di Legambiente.
13: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
14: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
15: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
16: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
15: Che giornata.
14: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
15: Luciana Magistrato
16: e Tommaso Bolli.

0: Bene, bene, bentornati in diretta alle 9:07. Andrea Giannattasio che vi parla, la seconda ora di Buongiorno Firenze nella versione estiva. E ricordo a tutti quanti che fino alla fine del mese di agosto saremo in diretta, almeno per quanto mi riguarda, dalle 8 alle 10, e poi dall'inizio di settembre riprenderà anche con cadenza regolare. C'è polemica con Dario Baldi, quindi la mia trasmissione verrà di nuovo anticipata dalle 7 alle 9, quindi insomma tutto regolare, però nel palinsesto estivo è prevista questa questa novità. Allora, dunque, avanti con i vostri messaggi. Emiliano da Colleferro, poi a breve riprendiamo con i messaggi vocali. Ricordo a tutti coloro i quali si fossero collegati da poco che stiamo parlando non solo di Mastantuono, ma vi devo dire la sincera verità, rispetto a ieri non ci sono grosse novità, nel senso che per fare un po' il punto della situazione sull'argentino, la Fiorentina e il Real la stanno trattando, il giocatore si è convinto a accettare la proposta viola, prestito secco con possibilità, scriveva la Gazzetta dello Sport questa mattina, di rinnovare il prestito in caso di qualificazione della Fiorentina all'Europa League o alla Champions League, non alla Conference. Si devono trovare gli accordi per il lato economico, e non è un tema banale, perché la Gazzetta scrive che la Fiorentina è stato richiesto alla Fiorentina da parte del Real di coprire almeno il 50% dello stipendio. Che io sappia, la Fiorentina arriva a meno della metà, cioè nelle trattative che erano in corso ieri la Fiorentina aveva proposto di coprire meno della metà dello stipendio di Mastantuono, quindi capite bene che c'è ancora da lavorare, non è così imminente il suo arrivo in Firenze come pare, anche se sono convinto che alla fine la quadra verrà trovata. Io personalmente ho sempre avuto ottimismo e penso le mie parole qua in radio già da settimana scorsa lo testimonino. Per il resto, oltre a Mastantuono, che quindi speriamo arrivi a Firenze tra oggi e domani, tema del giorno è quello legato a Giancarlo Antognoni, alla scelta della Fiorentina di esporsi ufficialmente con una lettera del presidente Commisso, di Giuseppe Commisso, di invitarlo qui, di invitarlo alla festa e di ritirare per la prossima stagione la maglia numero 10 in suo onore. Vi ho chiesto fin da stamani che cosa ne pensate, che cosa credete che possa succedere adesso, se la decisione di Giancarlo Antognoni cambierà, insomma un ragionamento anche su questo tema me lo aspetto. 3487513933 per i vostri WhatsApp scritti o audio, 055 77 111 71 per invece le vostre telefonate. Emiliano, riparto con i messaggi scritti, mi raccomando chiamate se volete farlo, come hanno già fatto alcuni amici già nella prima ora. Emiliano da Colleferro: buongiorno Andrea, Antognoni e Joseph devono obbligatoriamente vedersi di persona e parlarsi chiaro, solo così si potrà risolvere tutto. Per quanto riguarda Mastantuono, occhio al Napoli. Max la gente: Andrea, faccio a te questa domanda, dato che si andrà con il 4-2-3-1, no, in realtà no, si dovrebbe andare al massimo con il 4-3-2-1, perché si è scelto Grosso, che ha sempre fatto 4-3-3, anche abbastanza difensivo, usando tre difensori di ruolo? Ma in realtà, lui ha sempre utilizzato i terzini, quindi insomma, regolari, cioè non ha utilizzato il braccetto, braccetto è una parola orribile, lo so che tanti di voi, compresi alcuni colleghi, se la prenderanno con me perché non è una bella parola, ma insomma non hanno mai utilizzato i laterali per fare i centrali o i centrali per fare soprattutto i laterali, quindi credo che ci sia una differenza relativamente minima tra il 4-3-3 e il 4-3-2-1. La mediana è la stessa, invece di avere gli esterni hai due trequartisti, insomma non mi sembra così. E poi credo che gli allenatori bravi siano quelli che non hanno una sola idea di calcio, ecco, persino Vincenzo Italiano, che era un guru del 4-3-3, a un certo punto della carriera ha giocato 2-3 partite col 3-5-2 con la Fiorentina, vi ricordate? Quindi insomma. Marco il moviolista: Andrea, perché tra i tuoi opinionisti non c'è più il bravo Giacomo Salvini? Ma è intervenuto ieri mattina, Marco, proprio oggi me la fai questa domanda, ieri mattina è intervenuto a Buongiorno Firenze, quindi puoi riascoltarti il podcast se vuoi sul sito. Matteo, buongiorno. A noi serve Bakayoko dell'Ipsia obbligatoriamente. Si sa nulla di lui? È una pista che può tornare in, di moda? Ma la Fiorentina ce l'ha smentita in modo abbastanza netto. Ci aveva smentito anche di Ulai, ci aveva smentito anche di Bastantuono. Però diciamo che le smentite alcune volte lasciano il tempo che trovano. Leggo un altro messaggio, poi andiamo con una carrellata di audio. Caro Stefano, Dimitri mi scrive: Antognoni francamente sopravvalutato, allontanato da ogni proprietà, mi trasmette vittimismo. Per me, se non viene alla festa, me ne farò una ragione, sarà comunque bellissima. Scelta di Joseph, bella ma eccessiva secondo me. Beh, pensiero di Dimitri, direi abbastanza severo, ma insomma da rispettare, ci mancherebbe altro. Allora, un po' di vocali arrivati al 348 7513 933, sia sul tema Antognoni sia su quello legato a Mastantuono, anche se ripeto, grosse novità rispetto a ieri non ce ne sono. Andiamo.
1: Buongiorno Andrea. Allora, io di questa diatriba di Antognoni francamente c'ho anche piene le puntine, puntine.
0: Scatole.
1: Uno fa il chiole, si può venire e viene, se no sta a casa, allora se bisogna stare a pregare la gente. Primo. Poi, se deve saltare Sant'Antonio, lì come si chiama? Mastantonio.
0: Sì, per, Sant'Antonio è bello.
1: Per 500, 300, 400, un milione.
0: Ce li metto io.
1: Anche no. Ah. Se salta per le omissioni agli agenti, ci posso stare da un punto di vista che fa bene a non darglieli. Perché tanto la banda anche quella. Però se deve saltare per 200, 300 mila euro, anche no.
2: Buongiorno, io una cosa non capisco: una società come il Real Madrid che compra giocatori da 150 200 milioni hanno difficoltà a pagare un milione e mezzo di ingaggio ai giocatori, cioè non vogliono partecipare neanche per il 50%. Come loro spingono un giocatore che loro hanno pagato 45 milioni, magari fa un bel campionato, il prossimo anno ne vale 80, te lo danno solo in prestito, così tu gli valorizzi il giocatore, ti tocca anche pagarlo e il prossimo anno e se lo ripigliando. Cioè, a me mi sembra un'assurdità. Io a questo condizionale per me rimarrebbe lì.
3: Ciao Andrea, buongiorno, Stefano da Pescia. Era un po' di tempo che non mandavo un vocale, finalmente ce l'ho fatta. Allora, niente, volevo un tuo commento sulla notizia di ieri, sul comunicato del presidente su Giancarlo Antognoni. Mi sembra una presa di posizione veramente molto importante. E niente, volevo un tuo commento, perché vediamo se per il centenario ci sarà anche il nostro grandissimo magico numero 10.
4: Ragazzi, 1,8 milioni gli va dato, perché se dà acqua a me 1,8 milioni ve ne arriverà o no? Sicché bisogna che si metta il cuore in pace, che parati ce glielo via.
5: Che Antognoni si metta un po' l'orgoglio da una parte e che venga, c'è una città intera che lo vuole abbracciare, si vuole perdere questa cosa qua dopo che lui è stato alla Fiorentina tutti gli anni che è stato, tutto quello che ha dato, vuole perdersi l'abbraccio per una questione di orgoglio in una città. Mi sembra, cioè, a me me lo farebbe scadere un po', sinceramente. Bene, forza mio.
6: Ciao, buongiorno. Senti, io credo che prenderlo a prestito secco non abbia senso, ragazzi. Cioè, magari un bel giocatore, ma prestito secco no, ragazzi, non lo facciamo sta bischerà. Buongiorno a tutti e forza Viola, Luci Trambene.
0: Bene, grazie. Altri vocali che abbiamo ascoltato, a breve poi riprenderemo con l'ascolto con la lettura, scusate, dei messaggi. Adesso abbiamo una telefonata. Prima però vi devo dar conto di una indiscrezione che riguarda Giancarlo Antognoni, non riguarda il calciomercato, state tranquilli. Sul fronte Mastantuono vi aggiorneremo noi appena avremo novità. Per quanto riguarda Giancarlo Antognoni c'è una forte indiscrezione che riguarda la sua probabile scelta, alla luce delle parole di Giuseppe Commisso ieri e della scelta da parte della proprietà di rilevare, di sospendere l'utilizzo della maglia numero 10 per un anno. Ebbene, la fonte è il sito internet firenzedintorni.it, il quale racconta, sito diretto ottimamente dal direttore David Guetta, il quale racconta che Giancarlo Antognoni non andrà il 29 agosto alla festa del centenario Viola. Il giocatore più amato di sempre, leggo quello che c'è scritto, ha apprezzato il gesto e le parole di Joseph Commisso, ma non ha cambiato idea. Vi leggo le poche parole da cui è composto questo articolo di Firenze e dintorni. Giancarlo Antognoni ha apprezzato le parole del presidente Commisso, ma non ha cambiato idea. Non sarà presente il 29 agosto alla festa per il centenario della Fiorentina. Questo è quello che risulta a Firenze dintorni. Un primo passo è stato fatto per una prossima distensione tra la società e il giocatore e l'ex giocatore. Vedremo. Quindi la prima indiscrezione che noi raccogliamo dal portale in questione è che Giancarlo Antognoni comunque sia non è intenzionato a presenziare alla festa del 29 agosto, nonostante la nota della Fiorentina di ieri e la scelta di ritirare per un anno la maglia numero 10. Quindi questo è quello che leggiamo, poi anche noi faremo le nostre verifiche, i nostri approfondimenti e vi sapremo dire. Però penso che, insomma, direttore David Guetta, che saluto se all'ascolto, è molto ben informato, soprattutto, insomma, ha un grande rapporto con Antognoni, quindi presumo che la notizia sia assolutamente vera. Paolo al telefono con noi, ascoltatore che ci ha chiamato la linea fissa, buongiorno.
7: Andrea, buongiorno, buongiorno a tutti. Ma niente, ora ultima notizia, quella che era adesso in diretta, e ti dico la mia velocissima.
0: Certo.
7: Io rispetto ovviamente il pensiero di chiunque, sono un liberale, quindi chiunque è giusto che decide di fare quello che vuole con il suo. Secondo me è un po' esagerato l'atteggiamento di Antonio, perché a questo punto la società fiorentina, quindi così non può fare, partendo anche dal presupposto che al centenario noi vogliamo l'ex calciatore Antonioni e non il dirigente Antonioni. Detto questo, allora, rispetto però la sua punto di vista. Per quanto riguarda l'operazione del ragazzino del Real, io onestamente un ragazzotto di 18-19 anni, il mio punto di vista, ovviamente rispetto per gli altri, prenderlo un anno, forse due se tutto lo terra, ma probabilmente uno, in prestito, un ragazzo che era un anno dove ha avuto grosse incognite e magari rivalutizzarlo a Real Madrid a gratis, secondo me non è una cosa come dire, funzionale, però capisco che prendere un giocatore di un certo livello, potenzialmente di un certo livello, possa far gioco, potrebbe essere anche un flop, ma se così non fosse noi ci troviamo un giocatore rivalutato a gratis. Non so fino a che punto sia furba come il nostro. Questo è il mio punto di vista, ovviamente, rispetto agli altri.
0: Bene.
7: Un abbraccio a tutti e arrivo.
0: Grazie, caro Paolo. Beh, io non la penso come te, nel senso che poi mi sono permesso anche di scriverlo nell'editoriale notturno su Firenze Viola. Io credo che, come si diceva un tempo, Parigi val bene una messa, no? Ecco, ora qui naturalmente va trasposto il tutto sul piano calcistico, ma Mastantuono val bene un prestito secco, ecco. Cioè, nel senso che è un giocatore che secondo me, se messo in condizione tattica, ambientale, di performare al meglio, può fare così bene che anche una formula poco vantaggiosa come un prestito secco può alla fin fine portarti dei benefici, ecco. Questa è la mia visione, dopodiché comprendo perfettamente che magari non la pensi così, però per quella che è la condizione della Fiorentina, che non è una squadra che fa la Champions League, ma è una squadra che deve ricostituirsi una verginità d'immagine dopo un anno vergognoso come quello che ha concluso la scorsa stagione, anche prendere un giocatore così può contribuire. Tra l'altro ti ripeto che, insomma, ma l'hai detto anche tu, la Gazzetta oggi rivelava un dettaglio interessante legato al contratto di Mastantuono, cioè se la Fiorentina si qualificherà in Europa o Champions o Europa League, è plausibile credere che questo prestito possa essere rinnovato di un anno. Quindi, insomma, già averlo due anni non sarebbe male. quanti top player la Fiorentina ha avuto per un anno, due anni e basta, e poi l'ha venduti perché erano forti, no? Pensiamo a, primo che mi viene in mente, a Juan Cuadrado. Juan Cuadrado, quanto è stato? Un anno e mezzo alla Fiorentina? No, due anni e mezzo è stato, perché poi andò via quando venne Salah. Due anni e mezzo, e poi l'ha venduto. Che c'entra? Lì hai preso un sacco di soldi, quello è un prestito che torna alla base, non prende niente, però non era detto che quei soldi potessero essere reinvestiti. Comunque, insomma, io penso che per quella che è la situazione della Fiorentina e lo status attuale del club, tu ti debba accontentare anche di questo. D'altronde, mi pare che i soldi la Fiorentina li abbia investiti, che i suoi ripeto, investimenti su profili futuribili li abbia spesi, 25 per Attà, 25 per Ulai, cioè, mi sembra tutto fondamentalmente ben predisposto. Se poi su Mastantuono è questione di un anno o due, non credo che sia la fine del mondo. Allora, la regia intanto può mettersi in contatto, se vuole, con l'ospite che abbiamo in scaletta. Nel frattempo io vi ringrazio perché vedo che stanno continuando ad arrivare tantissimi messaggi al 348 75 13.

0: Mancini, collega molto importante. Marcello, ben trovato e buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, partiamo dal tema più caldo, che è quello di Giancarlo Antognoni, la proposta della società di ritirare la maglia numero 10, l'ennesimo invito per la prossima stagione, l'ennesimo invito del presidente. La sensazione, secondo le prime notizie che filtrano, Marcello, è che Giancarlo abbia comunque sia l'intenzione di rifiutare questo invito e di non presentarsi alla festa del centenario. Cosa ne pensi?
1: Beh, mi sembra un gravissimo errore, francamente. Questa storia ha già stuccato un po', da un po' tutti. Mi spiace, però, questa mossa della Fiorentina, della società di commisso, mi sembra molto accorata. Oltretutto, in quel comunicato occupa metà del testo, quindi non è un invito così en passant, un invito distratto, ma un invito sentito, e praticamente direi è il comunicato fatto apposta, perché poi di altre notizie non ce ne sono, e quindi sarebbe un errore gravissimo, una frattura. Oltretutto, le dichiarazioni Antognoni il caso l'aveva già sollevato, ne abbiamo parlato. Molti hanno preso la posizione, le parti di Antognoni, però ora anche basta. Ecco, e quindi è una decisione impopolare che rischia veramente di mandare all'aria e di rovinare un rapporto straordinario fra Antognoni e la Fiorentina.
0: Anche perché
1: la sua vita, ecco.
0: Più di così non so, Marcello, cosa potesse fare la Fiorentina, no, stavolta. Cioè, si è esposto il presidente in prima persona. L'omaggio del 10 ritirato, io ripeto, la mia opinione personale di Giancarlo su Giancarlo non cambia, però devo anche riconoscere che il club veramente più di così non poteva fare. Non so che cosa ne pensi.
1: No, tra l'altro c'è chi pensa che, insomma, è un gesto che va. Ora, Antognoni è unico, nel senso che ha sposato la Fiorentina e la fiorentinità, quindi è diverso da altri campioni che pure hanno segnato la storia della Fiorentina, tipo Battistuta, per esempio, e tipo anche col numero 10 anche Montuori, o anche lo stesso De Sisti. Però è vero che Antognoni è unico, perché ha indossato soltanto la maglia della Fiorentina. Francamente no, non so che cosa potessi fare di più. Mi sembra un errore gravissimo.
0: Sì, sì. Vado sul mercato, caro Marcello. Mastantuono, nome caldissimo per la sessione estiva viola. Si discute anche in questi istanti, prima che tu ti collegassi, sulla formula. Qualche ascoltatore non è così convinto del prestito secco, per la caratura del giocatore, per il club da dove proviene, per il valore del ragazzo. Tu lo accetteresti un prestito secco, oppure storci il naso? Sei tra quelli che, insomma, sono un po' scettici?
1: No, il caso Mastantuono, se caso si può chiamare, e la vicenda mi ricorda quella di Salah. Cioè, Salah è venuto a Firenze per caso e ci ha effettivamente gratificato con la sua capacità di giocare a calcio per 6 mesi, forse meno. Però è una parentesi, un periodo che ricordiamo. Cioè, quindi un giocatore di questo livello che viene dal Real Madrid, che viene a giocare a Firenze, anche se è un anno soltanto, non con prestito secco non mi dispiacerebbe. Però tu mi insegni, lo sai meglio di me, che questo periodo che si allunga prima dell'arrivo, dello sbarco ufficiale, è dovuto proprio a una trattativa che Parati ci sta portando avanti, e che è anche giusto, insomma, vedere se si può prolungare. Certo, sarebbe una delusione, dopo una stagione, come si presume, come si spera, straordinaria, vedessero sfuggire così, dirsi: ma tanto lui poi alla fine della stagione del campionato va via. È vero, però credo che questo prolungamento della trattativa depone a favore di una soluzione che consente a Mastantuono di restare a Firenze eventualmente anche per un altro anno. Quindi io sono ottimista in questo, altrimenti sarebbe già arrivato.
0: Certo, e in chiusura, Marcello, la Fiorentina vista con il Real, ma anche nelle gare in Inghilterra, ti ha soddisfatto, al netto che è un cantiere aperto, al netto che c'era un Ken al 50%,

0: Ora poi Ken è stato bloccato dalla Fiorentina e resterà, almeno questa è la linea che passa. Ma è una squadra, seppur in costruzione, che ti sta convincendo?
1: È una squadra, sì, che mi sta convincendo. Mi preoccupa soltanto una cosa che non è marginale, e cioè la convivenza tra Ulahi e Fagioli. Cioè il fatto di vedere escluso Fagioli mi dispiacerebbe. Infatti ora è vero che Ken, come dici te, resterà presumibilmente a meno di un'offerta mostra, però Fagioli rulla sempre sul tappeto, sul tapirulan delle cessioni, e quindi questo mi dispiace. Io spero, perché mi sembra che lo abbia detto anche Grosso, che la convivenza, che non è stato possibile vedere neppure per un quarto d'ora contro il Real Madrid, perché Ulahi si era leggermente infortunato, di poter vedere qualcosa domani con il Deportivo.
0: Sì, sì,
1: perché,
0: sì.
1: Perché questa è una convivenza, perché io sono dell'avviso che al di là non si possa verificare la bravura, la capacità alle tattiche, ai moduli, per cui questi giocatori sono tra quelli che sono convinti che se un giocatore è bravo, e quindi sprecare la bravura di Fagioli perché non si trovano d'accordo in campo, non, insomma, anche Merlo e De Sisti giocavano insieme, però all'epoca qualcuno diceva che non potevano giocare insieme, o ce ne sono tanti casi. Oggi probabilmente riuscirebbero a giocare insieme anche Mazzola e Rivera, che a tempi di Valcareggi, appunto, sappiamo bene la storia, ce lo ricorda, non erano visti bene nella stessa squadra giocare fianco a fianco. Ma quando uno è un fenomeno, è un campione, non puoi rinunciare per questo. Quindi ecco, io spero che questo dualismo si risolva, e si risolva bene, a favore appunto della convivenza di Ulahi e Fagioli.
0: Marcello, grazie davvero per il tuo pensiero, buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata. Ciao,
0: grazie,
1: Andrea.
0: Grazie davvero a Marcello Mancini, collega, storica firma, nonché direttore della Nazione. Allora, le 9:31 minuti, ultima parte di Buongiorno Firenze che è in arrivo. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi rush finale, ci sono ancora tantissimi messaggi scritti e vocali, mi auguro arrivino altre telefonate, insomma, anche alla luce di queste ultime rivelazioni sul possibile no che sta filtrando di Antognoni all'ennesima proposta della Fiorentina di essere coinvolto nella festa del centenario. Insomma, fatemi sapere che cosa ne pensate. 348-7513-933 i vostri WhatsApp vocali e scritti, altrimenti la linea fissa allo 055 77 111 71, con il tema Mastantuono sullo sfondo, anche se ripetiamo ancora una volta, rispetto a ieri, direi rispetto a ieri mattina, grosse novità non ce ne sono, e quindi ancora siamo in attesa di un accordo Fiorentina-Real Madrid. A tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Incoming message.
3: Leggila, ascoltala, guardala.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In primo piano è stato prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini al Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano da Italia ai Ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i Campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
5: Intanto nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla Consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Il leader del Movimento 5 Stelle dice: la politica estera non può restare fuori dalle primarie.
6: Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei laghi più pericolosi di Italia. Si chiude un'attesa straziante, è il messaggio della ministra Roccella.
5: 15 morti e oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano media locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia ed Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici, in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti delle città ucraine.
6: Spiragli per Hormuz, il segretario al tesoro americano Scott Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto già oggi o domani. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-USA anche se non sono diretti. Non si parlano, ma gli sforzi continuano. Allarme della CNN, missili USA a livelli pericolosamente bassi. Resta la tensione tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, colpito con un drone l'aeroporto saudita di Nairan. Un cargo indiano affondato nel Mar Rosso. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Sperano dunque le borse. Milano ieri la migliore in Europa, chiude al massimo storico oltre i 53.000 punti dopo Wall Street.
5: Voltiamo pagina, il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani sarà un giovedì di fuoco con bollino rosso su tutte le 27 città italiane monitorate. L'asfalto raggiunge una media di 52 gradi con picchi di 63, ricorda uno studio di Legambiente.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
7: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
8: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Bene, bene, bene, ben trovati. 9:36 minuti, rush finale di questa puntata di Buongiorno Firenze nella sua versione estiva. Ricordiamo ancora una volta per i più distratti che per tutto il mese di agosto andremo in onda dalle 8 alle 10 anziché dalle 7 alle 9, poi dal primo di settembre o comunque sia attorno a quei giorni, poi vi faremo sapere con precisione, anticiperemo di nuovo di un'ora la messa in onda del programma, come peraltro nel corso di tutta la stagione. A breve il rush finale con i vostri messaggi scritti e vocali sulla vicenda Giancarlo Antognoni, la proposta della Fiorentina e il mercato Mastantuono e accidenti, sono diventato, ecco, ora sono tornato normale, cambia colore, la regia si diverte a dipingermi di mirtillo e a farmi diventare ancora più viola di quanto non ci sia in questo studio. Ma ripeto, tutti questi aspetti, compreso il mio colore della pelle, ne discutiamo nella parte finale di trasmissione. Prima però, giunti a questa parte di puntata, è doveroso gustarci tutti assieme un ottimo caffè nero bollente.
3: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
2: In compagnia, come sempre, di Luca Calamai. Ben trovato, Luca.
4: Ciao Andrea, buongiorno. Naturalmente partecipo anch'io a questa racconto, a questa lettura della vicenda di Antognoni, perché devo dire, in un'estate per la Fiorentina straordinaria, con degli acquisti inattesi e di livello top, stiamo aspettando Mastantuono, che è un nome che fai anche fatica così di colpo ad avvicinare ad una Fiorentina che l'anno prossimo non fa le coppe. Questa è testimonianza di quanto questa società Parati ci sia cresciuto, e poi alcuni risultati importanti. Ecco, fammi dire che secondo me uno dei gol più belli di quest'estate, forse il gol più bello, lo ha messo a segno proprio il presidente Commisso. Perché? Perché questa straordinaria apertura a Giancarlo Antognoni, con un gesto che ha del clamoroso, cioè quello di ritirare la maglia per un anno, è un qualcosa che testimonia finalmente di come questa proprietà abbia consapevolezza di quanto sia importante la storia e quanto sia fondamentale rispettarla. Non so come finirà poi questa vicenda, io mi auguro che Antognoni vada a stringere questa mano tesa che gli ha porto il presidente, però intanto bravo Giuseppe Commisso.
2: Grazie Luca. Ciao. Grazie davvero a Luca Calamai, che chiaramente risentiremo nel corso della puntata odierna di Palla al Centro, con lui anche Niccolò Righi. Ricordo che l'apertura della puntata di Palla al Centro di oggi sarà interamente dedicata a ovviamente la conferenza stampa di Christ Ulay, che verrà presentato oggi al Viola Park, e quindi sentiremo le parole del centrocampista ivoriano. Domande di calcio, mi raccomando, perché sennò poi Parati ci si arrabbia. Non sto scherzando, beh, fino a un certo punto, perché poi il nostro Alessandro Rinaldo è stato insomma un po' maltrattato dal direttore sportivo Viola, devo dire in modo abbastanza esagerato, se posso dire. L'ho già detto altre volte, lo ribadisco adesso, insomma, toni sbagliati secondo me. Speriamo che oggi ci sia tutta altra cornice, tutt'altro contorno per la conferenza stampa del buon Christ Ulay, che ci sta già facendo divertire. Allora, rush finale della puntata di questo Buongiorno Firenze, ricchissimo, perché lo avete reso tale voi con le vostre opinioni, i vostri messaggi, le vostre telefonate, ne sono arrivate molte. Spero che manca ancora un quarto d'ora, poco più, no, quarto d'ora, quarto d'ora e basta, quarto d'ora alla fine della puntata, ne possano arrivare altre telefonate. Nel frattempo noi ci dedichiamo ai vostri messaggi vocali e scritti, perché ce ne sono tanti. Prego la regia di mandare dei vocali, in modo tale che io posso anche mandare un messaggio alla redazione con il contenuto del caffè nero bollente di questa mattina di Luca Calamai. Vai regia.
5: Buongiorno ragazzi, leggermi da massa, ma io invece sono in disaccordo con la modalità della lettera di Joseph della Fiorentina verso Antognoni. Quella cosa doveva arrivargli in forma privata, dovevano risolverla personalmente e poi annunciarlo. Così invece è un modo per mettere ancora di più con le spalle al muro Antognoni. È un ricatto, sì, in tutto e per tutto. tutto, perché le problematiche dovevano risolverle in forma privata. Così è come infilare il nostro miglior amico con cui abbiamo litigato e non ci parliamo da una vita in una chat con tanti invitati per una cena di compleanno. E non si fa così, ragazzi, non è così che si risolvono e si appianano le divergenze fra due persone che si vogliono e si sono volute bene.
6: Sono Andrea dalla Lunigiana. Credo sia un grande passo della società, unione, condivisione, e credo che a questo punto Antonioni anche lui sceglierà di sposare questa strada. Io vedo tantissime cose positive quest'anno nella comunicazione, nel mercato, insomma tante cose molto più belle degli anni passati.
7: Ciao Andrea, buongiorno. Antonioni fa la cosa giusta se va al cinturone della Fiorentina, perché fino adesso si è comportato poco bene. Però se la vecchia società con lui si è comportato male, non l'ha preso, forse il motivo ci sarà. E lui è un grandissimo giocatore, giocavo con la sua maglia quando ero ragazzino, ma come personaggio pubblico secondo me non vale tanto. Però il passato della Fiorentina è numero 10, lui, non solo lui, Baggio, Mutu e Rui Costa. E un'altra cosa, Mastantuono come numero 10 anche lui, no? Dovrebbe fare un pochino più di gol, perché fino adesso mi sa che ne ha fatti pochi. Ciao a tutti, ragazzi.
8: Sì, salve Radio Firenze Viola, a me sta storia per belle prenuanze, il latte a ginocchi. Ma viene a sto centenario e falla finita, via, che tu vuoi? Che ti vengano a pigliare di peso? Mamma mia, Ante lei è permaloso, mamma mia, io sono permaloso. Ma Giancarlo è più permaloso di me. Ma viene a sto centenario e falla appena puzzolente. T'hanno anche detto, vieni, ti si vuole bene, lascia... scordiamoci il passato. No, continua, lui risponde domani, ma fa una cosa, non rispondere nemmeno, viene il centenario e fa la finita.
9: Ti voglio dire a me, anche se l'unico 10, io il mio carattere non accetterei mai e poi mai, però lui ha il suo carattere e accetterà, anche se è vero che Josef non c'entra nulla con Rocco e Barone.
10: Ciao ragazzi, grandissimo Walter da Roma, bravo su Giancarlo Antonioni, grande Walter, sei un vero tifoso.
11: Io mi sento dare un consiglio con il mio piccolo a Giancarlo: fallo per i tifosi, cioè alla fine lo devi fare per i tifosi, la festa è dei tifosi, noi siamo la Fiorentina, e quindi anche per le nuove generazioni che comunque seguono la Viola, e non si vince mai niente, non hanno visto vincere mai niente, insomma Giancarlo, fallo per noi, dare una Viola.
12: Buongiorno Andrea, secondo me Antonioni rimarrà del suo punto di vista, del suo punto, come diceva prima, cioè che non andrà, quando mai se uno prende una decisione credo non cambi idea, e se va meglio, ma se non va penso prenderà una sua decisione. Quanto riguarda Mastantonio, giornata oggi o domani si arriva, sì, al punto decisivo,
13: sì.
12: Fede, buongiorno.
14: Buongiorno da Mare Mano Viola. Per quanto riguarda Antonioni, ora aspetta lui, però io direi anche basta, voglio dire, è la festa della città, è la festa della Fiorentina, la sua festa, lui fa parte del centenario, fa parte della vita della Fiorentina, per noi tifosi, per tutti, anche basta, deve partecipare, se non partecipa secondo me, mi dispiace dirlo, ma sbaglia lui.
15: Grande Andrea. No, allora io volevo dire solo una cosa: io spero che Mastantuono alla fine venga, ma non per altro, perché mi diverto troppo a sentire Sant'Antonio, Mastantonio. Quest'anno ci si butta via dai ridere.
2: Sì, devo dire che anch'io la primissima volta quando mi arrivò un messaggio, perché bisogna dire le cose come stanno, la primogenitura del nome Mastantonio, cioè il primo a dire che la Fiorentina seguiva Mastantonio è stato l'amico Flavio Ognissanti, no? Ma si parla di fine luglio, forse anche prima di fine luglio, di metà luglio perché c'era ancora il ritiro in corso, quindi insomma... E quando uno ascoltatore qui una mattina mi scrisse: Andrea, ma cosa ne pensi di... Io lessi Mastrantonio, perché non avevo ben presente, anche se insomma, aveva già un passato notevole, a chi si riferisse l'amico. Poi è chiaro che uno impara Mastantuono e se lo focalizza, anche se però cadere in errore sarà molto facile. Mario, che ci chiama da Massarosa, al telefono con noi, buongiorno.
13: Ciao Andrea, buongiorno, ciao.
2: Buongiorno.
13: Buongiorno.
2: Grazie.
13: Dietro la mia malattia.
2: Grazie, grazie, grazie.
13: Ascoltami. Vabbè, per quanto riguarda Mastrantonio, due piccole considerazioni, eh. Per quanto riguarda Mastrantonio, siamo sicuri che viene, perché c'è troppo... Ci dovrebbe essere già una decisione, comparati di solito arriva e basta, invece in questa maniera qui ho paura, sinceramente.
2: Beh, anche Ulahi, fu tirato un po' per le lunghe, se ti ricordi, e poi è arrivato. Quindi, insomma,
13: la cosa importante è Giancarlo Antonioni. Io, secondo me, a differenza di quello che dite voi, sono d'accordo con lui non venire, e vi spiego perché. Perché secondo me dovevano chiamare, sai che dovrebbero fare gli americani, passa bene con noi tifosi e tutto il resto, dovevano prendere il telefono e chiamare un privato. Che vuol dire fa tutta questa sbecerata, si leva la maglia di numero 10? Giancarlo Antonioni, lui lo prende il telefono e dice: caro Giancarlo, in privato, tranquilli, vieni per favore che ci tiriamo a venire. E magari in quella maniera lì sarebbe stato diverso. Invece così ha fatto gli americani, come sempre, invece di chiamarlo lì privatamente, come dice, che non sapeva nemmeno ieri, niente ieri quando l'avete chiamato. Beh, mi sembra una cosa proprio che l'hanno saputo prima i tifosi che lui.
2: Sì, sì, è vero, è vero.
13: Assurdo.
2: Hai ragione.
13: Assurdo, Andrea.
2: Sì, sì. Bene, grazie Mario.
13: Saluto, ciao caro.
2: Grazie. E sì, allora devo dire, mi era piaciuta anche l'immagine di quell'ascoltatore che parlava di come inserire uno in una chat di compleanno. Probabilmente un contatto privato prima ci poteva stare, però ragazzi, sono questioni, secondo me, questioni molto sottili. Cioè, secondo me il gesto della Fiorentina resta un bel gesto, soprattutto quello della maglia. Poi posso anche capire che un contatto privato potesse essere preferibile prima di uscire allo scoperto, però se poi ti diceva di no subito, magari non facevi nemmeno il gesto successivo, capito? Non lo so, comunque stiamo a vedere. Io mi auguro veramente che queste indiscrezioni che stanno uscendo portino a cambiare pensiero Giancarlo, perché non sarebbe bello, ecco, che non ci fosse. Allora, su Mastrantonio comunque io penso, ragazzi, che secondo me tra oggi e domani si chiude, eh. Cioè, secondo me, io resto ottimista, lo ero ieri, lo ero nei giorni scorsi, lo ero già quando ero in Inghilterra, perché insomma avevamo già da parte della Fiorentina delle conferme. Quando i club confermano vuol dire che ci siamo. Restano da limare degli aspetti. Chi vi dice che è fatta non vi dice una cosa corretta, perché se è fatta era già ieri a Firenze, e il fatto che non ci sia vuol dire che non è fatta, ragazzi. Io capisco che ci sia la corsa, la fregola a dire ah è fatta perché l'ho detto io per primo. No, è fatta quando il giocatore ha l'autorizzazione da parte del Real di venire qui a fare le visite mediche. Siccome ancora questa autorizzazione non ce l'ha, non è fatta. Si devono risolvere delle cose che verranno sicuramente risolte, ma ancora non è fatta, perché sennò il giocatore era qua. Sui tempi che diceva Mario, ma qui si va per le lunghe, anche sulla I si andò un po' troppo per le lunghe. Addirittura ci fu quel presunto mezzo sequestro, che in realtà poi non era un sequestro. Magari ce lo spiegherà anche oggi lo stesso Ulahi. Era semplicemente un suo blitz che ha fatto in uno studio d'avvocati per la questione del visto e di altri aspetti. Quindi non riguardava ovviamente sequestri o altro. Ecco, detto questo, non è fatta, ma verrà chiusa la trattativa, secondo me, in giornata, al massimo domani. Secondo me arriva al massimo domani mattina pomeriggio, ecco, ma potrebbe arrivare già oggi. Va bene, allora Marcello al telefono con noi, un ascoltatore. Buongiorno Marcello, ben trovato.
16: Buongiorno, è un po' che non ci sentivamo.
2: Bene.
16: Niente, due cose veloci, perché così lasciamo spazio anche agli altri. Su Antonioni a me mi sembra veramente una roba ridicola, è la novella dell'Ottento, da una parte e dall'altra. Cioè, da una parte si fanno i messaggi pubblici, ma chi dice che non abbia fatto anche una telefonata privata? Noi non lo possiamo sapere.
2: È vero, questo è vero.
16: E dall'altra si tiene alto l'orgoglio, ma non lo so, insomma, a un certo punto. Qui c'è il centenario della Fiorentina, è una festa per i tifosi, non è una festa per la proprietà, è una festa per la Fiorentina, e che la faccia finita, perché veramente se no unico 10, ma ne facciamo anche a meno. Insomma, io gli voglio bene, l'ho visto giocare al Porto Elisa quando Bernardini a suo tempo fece le selezioni per rifondare la nazionale, e mi ricordo di averlo visto capelli al vento, mi impressionò da matti, e gli sono sempre stato affezionato, a lui, a Baggio, a quella quella generazione di fenomeni, però adesso la deve smettere. Uno. Due, Mastrantuono se viene è un grande acquisto, anche se viene in prestito secco, perché a noi di giocatori del genere ci mancano e abbiamo bisogno di gente che spacca il campo. Io il giudizio sulla Fiorentina, sul gioco, sul grosso, lo do a dicembre, perché prima voglio vedere di che panni restano, voglio vedere chi resta, voglio vedere chi gioca, come gioca. Dopo l'esperienza dell'anno scorso non mi esprimo più. Io ero convinto che andavamo in Champions l'anno scorso, quindi figurati. Però l'aria è cambiata, e come si è cambiata,
2: Ciao Andrea, ciao Marcello, grazie.
16: Serie.
2: E settimana prossima, una settimana e basta, però, quindi starò poco fuori.
16: È un male comune. Ciao.
2: Ciao, grazie. Sì, settimana prossima io vi saluterò domenica e ci sentiamo il 17, credo che sia lunedì 17 agosto, se non ricordo male, lunedì. Esatto, ci sentiamo da lunedì 17 agosto sempre alle 8. Nella settimana prossima ci saranno vari sfortunati personaggi che si alterneranno al mio posto la mattina, non sto scherzando. Saranno fortunati, sapete perché sono fortunati? Perché in questo periodo ci sono altre radio che vanno in ferie o comunque sia che chiudono i loro programmi, che mi fanno concorrenza la mattina, e quindi spero che i loro ascoltatori in questi giorni stiano ascoltando noi, stiano ascoltando me e magari si affezionino a Buongiorno Firenze, perché insomma siamo veramente pieni di ascoltatori, lo eravamo già prima, ma in questi giorni stiamo facendo veramente un plan. Devo dire che i temi non mancano, tra Mastantuono e Antognoni oggi c'era parecchia carne al fuoco. Allora io chiudo con gli ultimi messaggi, un po' di, ce ne sono una sessantina che non ho letto, ve lo assicuro, sono veramente tanti e non so da dove cominciare. E vado da Babbo Viola: mossa perfetta dal punto di vista comunicativo, se va bene Giancarlo sarà presente, se invece non ci sarà passerà lui dalla parte del torto. Poi più che Giancarlo, scrive Andrea da Copenaghen, questa mossa della proprietà mette con le spalle al muro la signora Rita Antognoni, vedremo se lei gli darà il permesso di andare alla festa. Ma io, ragazzi, queste battute io le capisco, ma le mogli, io penso, io non sono sposato, ma se io avessi un problema da risolvere o una cosa da, è chiaro che chiederei consiglio anche a mia moglie, ma anche voi presumo, o ai vostri mariti, insomma, a prescindere dai vostri gusti, ma le vostre situazioni private, è chiaro che vi confrontate con il vostro coniuge, lui fa uguale. Poi sappiamo che la signora Rita è una signora molto entrante nelle vicende di Giancarlo, ma ciò non toglie che poi alla fine Giancarlo abbia una grande testa pensante che deciderà col suo cervello. E poi vabbè, gli applausi perché cito Fantozzi. Francesco: mossa dettata da Paratici al 1000 per 1000, a questo punto non dico che Antognoni è obbligato ad esserci, ma poco ci manca. No, io ti posso assicurare che è una mossa del direttore generale Alessandro Ferrari. Poi naturalmente l'ha avallata il presidente e ne ha parlato il presidente. Marco da Bardolino: ottima scelta ritirare la 10, a questo punto il grande Giancarlo dovrebbe ripensarci. Poi Gianni da Firenze: commisso si è dimostrato una grande persona, ha apprezzato il testo del messaggio, le persone più grandi hanno come dote una grande umiltà, umiltà che non avevano né il padre né Gio Barone. Dev: comunque la verità è che Giancarlo negli ultimi anni è nervoso perché ha cambiato dieta, è diventato vegano, gli ci vorrebbe una bella bistecca alla Fiorentina. Guarda, dubito che sia diventato vegano, al di là della battuta che fa riferimento a ieri, perché Giancarlo Antognoni è molto amico dell'altro mio amico che è il grande Paolo Bacciotti, che come ben sapete insomma ha un ottimo ristorante sulle colline di Fiesole, dove direi che il piatto più importante non è il tofu o il seitan, ma naturalmente la bistecca. Morelli, Francesco: ma esattamente, mi spiegate la differenza tra il 4-3-2-1 e il 4-3-3? È una questione di posizionamento dei giocatori in campo. Sì, in realtà no, cioè se tu metti Gudmundsson e Mastantuono sono due trequartisti, loro si possono anche adattare sugli esterni, ma di base sono due giocatori che amano partire da dentro e convergere ancora di più, invece l'esterno offensivo va sulla fascia, va sul fondo e cross, cioè c'è un po' un concetto diverso su come si attacca lo spazio dell'area di rigore avversaria e delle caratteristiche dei giocatori che mette alle spalle della punta. Ecco, anzi, la differenza sta nel fatto che mentre gli esterni sono un po' più vicini all'attaccante, i trequartisti sono veramente alle spalle della prima punta. Io almeno la vedo in questa maniera, poi non so. Va bene, poi mi devo fermare, non ho letto almeno una cinquantina di messaggi, mi scuso, perché ho visto che insomma l'argomento interessava, ma lo riprenderemo sicuramente nei prossimi giorni, anche perché temo che continueremo a parlarne di Giancarlo e di non soltanto. Adesso vi saluto, c'è l'almanacco del centenario, poi subito Chi si compra, oggi mercoledì, quindi giorno di Emiliano Viviano, anche su da Viviano sapremo che cosa pensa della vicenda Antonioni e non solo. Mi raccomando, rimanete collegati sempre con noi, perché per Mastantuono ogni momento è quello buono per comunicarvi che è tutto risolto, che è veramente fatta e che il giocatore può viaggiare verso Firenze. Grazie a Stefano Carlesi in regia, adesso l'almanacco e poi tutte le altre trasmissioni di Radio Firenze Viola. A domani, ciao!
17: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
18: Il centenario.
19: Il 5 agosto 1917 nasceva Clinton negli Stati Uniti, da una famiglia di emigranti che tornò a Vicenza nel 1925, Armando Frigo, calciatore della Fiorentina per 3 stagioni, dal 1939 al 1942, con 50 presenze e 6 reti, partecipando anche alla conquista della Coppa Italia del 1940, il primo trofeo nazionale vinto dal club. Armando venne acquistato dalla Fiorentina dopo che si era fatto apprezzare nel Vicenza. La Fiorentina di Ridolfi, priva di grandi risorse economiche, era la squadra dei piedi di casa, dei giovani cresciuti nelle giovanili gegliate e di quelli che emergevano nelle serie minori. Con il Vicenza del marchese Antonio Roy, il patron Viola aveva un rapporto particolare e molti giocatori arrivarono da iberici alla maglia Viola, a partire da Romeo Menti, morto con il grande Torino nella tragedia di Superga, e molti altri, Suppi, Pasin, Bonansea, Chiodi, Marchetti. Nel 1942 Armando venne ceduto allo Spezia prima di partire volontario per la guerra. Non voleva favoritismi per il fatto di essere un calciatore. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, Frigo, con tutto il suo reparto, scelse di combattere contro i tedeschi. Il 10 ottobre 1943, Armando, ufficiale dell'esercito italiano, venne fucilato dalla Wehrmacht, le forze armate tedesche, a Cerkvice, in Dalmazia. Nel portafoglio conservava la tessera della Fiorentina. Alla figura e alla storia di Armando Frigo è stato dedicato, tra le tante cose, un bel libro da Andrea Mazzoni, Armando Frigo, il tenente Viola,

0: Leggila, ascoltala, guardala.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In primo piano è stato prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
2: Intanto nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Il leader del Movimento 5 Stelle dice: la politica estera non può restare fuori dalle primarie.
3: Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei laghi più pericolosi d'Italia. Si chiude un'attesa straziante, è il messaggio della ministra Roccella.
2: 15 morti e oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano media locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia ed Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici, in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti delle città ucraine.
3: Spiragli per Hormuz, il segretario al tesoro americano Scott Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto già oggi o domani. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-USA anche se non sono diretti, non si parlano ma gli sforzi continuano. Allarme della CNN, missili USA a livelli pericolosamente bassi, resta la tensione tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, colpito con un drone l'aeroporto saudita di Nairan. Un cargo indiano affondato nel Mar Rosso, le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Sperano dunque le borse, Milano ieri la migliore in Europa, chiude al massimo storico oltre i 53.000 punti dopo Wall Street.
2: Voltiamo pagina, il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani sarà un giovedì di fuoco con bollino rosso su tutte le 27 città italiane monitorate. L'asfalto raggiunge una media di 52 gradi con picchi di 63, ricorda uno studio di Legambiente.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
5: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
6: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
7: Quant'altro? Le notizie passano sempre prima da noi.
8: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
9: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
10: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
9: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
12: Oh, grande Tommaso.
13: Pietro.
12: Allora?
13: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
12: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
13: Ma davvero?
12: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
14: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
15: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
12: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
15: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
12: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
16: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
17: Radio Firenze Viola.
5: Chi si compra?
18: Io ve lo dico, voi venite meglio in radio che in TV. Stamattina, perché l'era caldo, ho detto guardiamo il 92, madonna, mi sono preso paura.
19: Cala il sipario!
20: Perché lo scopo finale è non è chi si compra, ma è entrare nella sigla di chi si compra.
21: Io invece sono di un altro avviso.
22: E invece sì.
21: E penso di essere l'unico che la pensa come me.
23: Dovete cambiare jingle, ne sappiamo una mazza, Flash, oppure tanto paratici ci frega un'altra volta, Flash.
24: Poi tu conosci molto meglio di me il mercato, sei uno dei re. Anzi, il re, scusami.
5: C'era una sorta di prestito a rinterzo e riescono a fare il prestito con diritto di riscatto, prestito secco. Questa è una grande esclusiva, eh.
25: Primo giorno del calendario dell'avvento.
26: C'è un palo dell'Art of Midlothian.
27: Mandragora, palo! Era valido, palo di Mandragora!
28: Tutto è vendibile, come dico sempre io.
29: Grande, bende. Come si calveranno questi nomi?
30: Ma Sant'Antonio.
5: Chi si compra? Eccoci qua, buongiorno, chi si compra? Ovviamente su Radio Firenze Viola, oggi è il giorno di Uno di noi, quindi a breve avremo anche in diretta Emiliano Viviano con tutti i suoi spunti legati al calciomercato e non solo, anche perché Emiliano è molto legato alla figura di Antonioni, anche sui social nelle ultime ore ha sottolineato insomma quello che è accaduto ieri con la proposta di commisso per averlo al centenario, anche l'idea appunto di ritirare la maglia numero 10 per un anno proprio nell'anno del centenario per dare valore alla storia del capitano, storico capitano della Fiorentina Giancarlo Antonioni. Abbiamo riportato quelle che sono notizie di altri media nelle prime due ore di questa mattinata, ma quella che è la versione che vi stiamo potendo riportare in questi minuti, che potete trovare anche sul sito firenzeviola.it in copertina, è che Antonioni in questo momento abbia dato una risposta fredda a queste proposte da parte della Fiorentina, quindi un più no che sì potremmo titolare come risposta alle proposte di commisso, ma essendo oggi il 5 d'agosto e essendoci ancora più di 20 giorni alla data dei festeggiamenti del centenario, considerando anche che tutta la città spinge affinché lo stesso Giancarlo possa presenziare dentro diciamo al Franchi in quella bellissima notte che ci prospetta la Fiorentina per festeggiare il centenario, quindi l'idea è che comunque ci sta pensando e quindi noi vedremo nel corso delle prossime settimane magari anche se ci saranno ulteriori mosse da parte della Fiorentina, che ieri ha dimostrato comunque di volere con forza lo stesso numero 10, storico numero 10 alla festa, ai festeggiamenti per il centenario. Però chiaramente parleremo anche di calciomercato con Mastantuono che continua a tenere banco come operazione che la Fiorentina
1: vuole definire nel corso di queste ore. Si tratta sulla, non solo sulla formula, ma anche sul pagamento dell'ingaggio del calciatore. La Gazzetta stamane ha riportato una notizia molto interessante, ovvero la possibilità che si tratti su un prestito che potrebbe essere biennale nel caso in cui la Fiorentina raggiungesse un'Europa che non sia la Conference League alla fine di questa stagione. Quindi vedremo se oggi sarà il giorno decisivo per ottenere il via libera da parte dello stesso attaccante argentino proveniente dal Real Madrid. Oggi ci sarà anche la presentazione di Ulai alle 14, ovviamente come sempre ve la forniremo in diretta, la trasmetteremo nel corso di Palla al Centro, quindi anche con gli ascoltatori di radio. Insomma, una giornata comunque pienissima sia sul mercato che sugli altri temi. Intanto saluto e ringrazio Andrea Bruno Savelli che è al telefono con noi. Ciao Andrea.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, prima di, insomma, in attesa anche di Emiliano che a breve dovrebbe connettersi con noi, ovviamente chiederò anche a lui subito a bruciapelo cosa pensa di questa vicenda legata a Giancarlo Antonioni, chiedo anche a te una valutazione. La Fiorentina, la famosa mossa che tutti si aspettavano, a questo punto l'ha fatta, e l'ha fatta anche in grande, mi viene da dire. Antonioni, che evidentemente in questo rapporto con la Fiorentina De Commisso continua ad avere insomma una situazione non positiva nonostante anche queste ultime prese di posizione, potrebbe dire di no nonostante tutto. Tu che ne pensi, Andrea?
2: Io penso che Commisso sia riuscito, Joseph sia riuscito a fare come hai detto te, la mossa giusta e la mossa perfetta. Vediamo se i tempi sono quelli giusti. Giancarlo aveva risposto già da tempo, è difficile cambiare idea, però credo che si farà convincere alla fine. Era quello che serviva, sarebbe servito prima, sinceramente, di primo acchito, non tanto il ritiro della maglia, ma l'invito vero, non la mail. La mail è una scusa per farti dire di no, l'abbiamo sempre detto. Questo invito è una cosa fatta bene, la società sta facendo le cose per bene da quest'estate. È cambiato qualcosa, per non dire che è cambiato tutto. Bravi, complimenti. Ora Antonioni con la sua famiglia farà le sue riflessioni. A mio avviso si andrà per tutti, perché come è stato detto mille volte, il centenario è il centenario di tutti. Nessuno si sarebbe dovuto piegare a delle scelte forzate. A questo punto la forzatura è venuta meno. Quello che è il passato, che è grave, però è superato con questa, ribadisco, non è tanto la mossa di togliere, ritirare la maglia per un anno, che comunque è ganza, è proprio ganza, e è tutto il resto, è aver detto quello che ha detto e averlo invitato finalmente come il giocatore più importante e più rappresentativo della storia della Fiorentina, punto.
1: Allora, abbiamo la possibilità anche di inserire nell'uno di noi il protagonista di uno di noi, ovvero Emiliano Viviano, che ritrovo molto volentieri. Ciao Emiliano, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Di viola vestito, non a caso, mi viene da dire. Una bella, molto bella. Bene, direi chi ci segue via televisione, via video, può vedere tutte le maglie storiche della Fiorentina. Vabbè, non l'hai messa a caso, dai Emiliano, okay. Oggi. Allora, stavamo parlando, Andrea, stavi ascoltando sicuramente di quello che è la vicenda Antonioni. Ho visto sui social che ti ha in qualche modo colpito, nel senso che è un qualcosa che ti ha gratificato, evidentemente, il fatto che la Fiorentina si sia mossa in questo modo per invitare pubblicamente Antonioni a ripensare alla sua presenza ai festeggiamenti del centenario. La risposta di Antonioni per ora non è arrivata, ma diciamo che nelle persone che sono a lui vicine è stata più no che sì, cioè l'idea è che ancora non cambi la sua versione delle cose, quindi al momento non ha ancora sciolto le riserve per cambiare idea sulla sua presenza. Ecco, volevo chiedere a te, a parte chiederti se era la mossa giusta da fare da parte della Fiorentina, e poi se, come ha detto anche Andrea, speri che comunque in questi 20 giorni abbondanti ci possa essere un cambio di ragionamento da parte dello stesso Antonioni.
3: Partiamo dalla fine. Ovviamente spero di sì, perché non c'è centenario senza il calciatore più rappresentativo della nostra storia. Quindi non c'è festeggiamento della Fiorentina senza Antognoni. Antognoni ha le sue ragioni, io mi sono permesso anche di scrivergli tempo fa privatamente, abbiamo parlato, e ha le sue ragioni che rispetto tantissimo. Credo che questo che ha fatto Joseph, o chi l'ha fatto, di chi è stata l'idea, non lo so, è la normalità. Probabilmente in ritardo, però spero che si possa generalmente ricucire, al di là della maglia ritirata, dell'invito, proprio generalmente ricucire, perché non puoi essere il proprietario della Fiorentina senza conoscere la propria storia e la storia della Fiorentina, e Antognoni è la storia della Fiorentina. Quindi io spero per lui che ci sia, perché come ho detto l'altra volta, la festa è dei tifosi e della gente della Fiorentina, quindi Antognoni appartiene alla gente, ai tifosi, indipendentemente da chi è in questo momento o in futuro o in passato il presidente della Fiorentina. Però ritengo doveroso quello che ha fatto la Fiorentina nei confronti di Antognoni.
1: E vedremo che cosa accadrà, ovviamente sui nostri canali, diciamo, quindi telefono e messaggi, sono tanti messaggi nei confronti di questa vicenda, ma noi come sempre in queste due ore parleremo tanto soprattutto di mercato, poi ovviamente in base a quelle che saranno anche le domande dei nostri ascoltatori, vi ricordo 348-7513933 per mandare le vostre domande a Emiliano Viviano, Andrea Bonosavelli, al sottoscritto per carità, o se volete parlare con noi in diretta 055 77 11 171, priorità alle domande, alle valutazioni, a temi di discussione di massa, per avere il tempo insieme a Emiliano e insieme a Andrea di dare un attimo il punto di quello che sta accadendo intorno alla Fiorentina. Siamo alla vigilia dell'ultimo amichevole di quest'estate, che ci sarà domani sera contro il Deportivo a Coruña. C'è tanto movimento sul mercato, ecco, io direi anche qui ne abbiamo parlato brevemente, se vogliamo, nel corso della scorsa puntata di mercoledì scorso. Adesso siamo nel vivo di questa trattativa per portare Mastantuono alla Fiorentina. Giocatore da aeroporto è la domanda che si pongono in tanti. Emi, te, se avessi avuto 18 anni per Mastantuono, saresti andato all'aeroporto?
3: No, ma non per Mastantuono, per nessuno, nel senso, allo stadio si va per i giocatori, poi ognuno è libero di farlo, di fare quello che vuole, ci mancherebbe altro. Però grandissimo, sarebbe un grandissimo acquisto, al di là del giocatore che ritengo veramente forte, cioè insomma potere la Fiorentina di prendere un giocatore che è stato pagato tanti soldi dal Real Madrid, ti fa capire le ambizioni che ha in questo momento la società. Passato un po' in sordina anche l'acquisto di João Mario, un altro bel acquisto, cioè le cose si stanno facendo veramente per bene.
1: Ecco, Andrea, te invece, che di solito hai una versione più, diciamo, di pancia delle cose, a 18 anni saresti andato all'aeroporto per Mastantuono?
2: A 18 anni sarei andato all'aeroporto di Peretola, ora alla mia età andrei all'aeroporto di Madrid, prenderei il biglietto dell'aereo di Mastantuono e farei il viaggio con lui, perché vorrei che poi ci si ferma, c'è uno scalo, lo chiamano... da lontano, con discrezione, però se poi lo chiamano, piglia il telefono, non si telefona, fila a Firenze, per evitare storie, perché ne abbiamo vissute, no, è una battuta ovviamente, acquisto spettacoloso quando arriverà, giocatore veramente forte, però la cosa bella che ci ha regalato quest'estate è che quasi nessuno, perché la totalità a Firenze, se non si divide non è Firenze, non è preoccupato per il ritardo, tra virgolette, sugli esterni, perché ci ha dato talmente tanta fiducia, ci hanno dato gli acquisti che sono stati effettuati, ora siamo tutti tranquilli, certo ci piacerebbe godere di altri due o tre colpi che arriveranno, secondo me, di livello alto, insieme a Mastantuono, per esempio non escluderei che Pellegrino possa venire al posto dei piccoli, sarebbe un mercato lussuoso addirittura. E detto tutto ciò, è bella questo aspetto, siamo tutti ansiosi ma sereni, non è quell'ansia da attesa che poi verrà vanificata, si cerca e poi tocca pigliare il rincalzino perché si è perso il treno.
1: Beh sì, sicuramente Mastantuono è una scelta di livello, per quello che stava dicendo anche prima Emiliano. Però la mia domanda, Emi, visto che tu ne sbagli poche, per non dire niente, da un punto di vista anche tattico, sulla valutazione dei giocatori all'interno di un programma, di un progetto come quello è che potrebbe essere Mastantuono dentro alla squadra di Grosso, secondo te potrebbe cambiare qualcosa nella costruzione, che è ovviamente ancora in costruzione visto che mancano diversi giocatori per completare fondamentalmente la rosa definitiva? Cioè, l'innesto di Mastantuono cambia un po' quella che è la versione di Grosso che abbiamo visto finora, intendo prima della Fiorentina. Quella della Fiorentina ancora zoppa perché senza attaccanti è difficile fare una valutazione completa, però ecco, secondo te cambierà un po' il modo di interpretare il suo calcio con Mastantuono?
3: Ma non credo, perché sinceramente le caratteristiche non sono proprio differenti da Berardi, eh. Uno piace giocare con la palla nei piedi, che viene dentro al campo, non è uno di sicuro che ha il lungo come lungo, insomma, l'attacco alla profondità come qualità, quindi io penso che si vada sulla scia, credo, interpreto in questa maniera, che se Mastantuono viene a fare l'esterno destro, quello a sinistra deve essere uno con caratteristiche più di velocità, di uno contro uno in profondità. Magari dalla parte destra il terzino, Gio Mario o Dodò, se rimane Dodò sarà uno che spinge di più sfruttando il fatto che Mastantuono viene a ricevere dentro al campo, e magari a sinistra sarà uno un po' più bloccato con la mezzala e l'esterno che attaccano di più.
1: Che poi quindi significa fondamentalmente che difficilmente potrebbe la Fiorentina, da quello che è stata la tua descrizione, immaginarsi con Gudmundsson a sinistra e Mastantuono a destra.
3: No, può anche darsi che invece entrambi li fai venire dentro e i terzini si sovrappongono, le mezzale, quindi no, e ti dico è un pensiero, può darsi anche che tutti e due li vuoi a ricevere dentro al campo. Questo, come dicevi te Pietro, finché non si vede il progetto finito non lo si capisce.
1: Poi ti faccio una domanda, la faccio anche Andrea, in base alle ultime notizie che riguardano Ken e quindi la completezza poi della costruzione della fase offensiva della Fiorentina in base alle caratteristiche di Ken. Però prima ci ha già chiamato un ascoltatore allo 0557711171, ovvero Pasquale da Firenze. Ciao Pasquale, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno Pietro, e buongiorno soprattutto ai due grandi tifosi viola che forse sono più pazzi di me, che c'hai vicino. E quindi mi fa solo piacere stare con Viviano e Savelli.
1: Bene.
4: Al telefono. Senti, io volevo rimarcare però questa diciamo radicale cambiamento della proprietà e degli atteggiamenti della proprietà, perché ho sentito un po' di opinioni controverse, come dire, non è farina del suo sacco, ma in realtà noi abbiamo sempre imputato a questa società che è il manico che fa tutto, quindi se anche lui ovviamente ha raccolto gli suggerimenti di qualcuno, che poi questo non lo possiamo sapere, in ogni caso va lodata la sua intelligenza a fare un'operazione del genere, perché per me Antognoni è una ferita, io sono nel 66, per me Antognoni è la storia, è la Fiorentina ed è uno che sul campo ha dato la vita. E l'ultima cosa, perché poi non vi voglio tediare, voglio sapere che ne pensate, c'è un altro episodio che a me mi ha fatto completamente cadere la società dalle mie grazie, ed è stato il comportamento verso Torreira, perché Torreira, non ci dimentichiamo, che perse un dente in campo giocando per la Fiorentina e non uscì durante la partita, fece tutti i 90 minuti, quindi, e lo hanno mandato via a fine anno per quattro spiccioli, dopo che hanno dilapidato soldi per gente che non meritava nemmeno di giocare nell'Under 18. Vabbè ragazzi, era un piccolo sfogo, volevo dirvi, perché sono veramente contento, perché Joseph sta dimostrando che come tutti coloro che investono si fida della gente capace di gestire i suoi investimenti.
1: Bene Pasquale, ti faccio rispondere, grazie mille, ciao. Emi, l'abbiamo sottolineato via via, passo passo, no? Questo cambiamento che la Fiorentina ci dimostrava con i fatti. Effettivamente, come hai detto all'inizio, che sia farina tutta del sacco di Giuseppe, che sia farina del sacco di Catherine, che sia farina del sacco di persone di cui lui si fida, di loro si fidano, però bisogna dire che questo cambiamento è netto.
3: Pietro, se noi stiamo lì a contestare da anni determinate cose, poi queste cose succedono, dice vabbè, ma non è farina del sacco.
1: Non volevo dire quello.
3: Ma lo dica a te, dico in generale, cioè nel senso, anche se fosse stato il migliore amico del New Jersey per telefono a mandargli un messaggio e dirgli io farei questa cosa, ma di chi è stata fatta, è stata fra

0: imparare, può piano piano le volte che viene capire, è normale che debba essere consigliato, cioè è la cosa più normale del mondo, lo farei anche io se domani comprassi una squadra in New Jersey, arrivo lì, non ne conosco, posso studiarmi un po' la storia, posso cercare di capire, ma poi ho bisogno di affiancarmi a persone che mi sappiano guidare a muovermi all'interno della comunicazione, all'interno dell'umore popolare.
1: Andre.
2: E poi in una città complessa e con una storia millenaria come Firenze, che si è divisa su qualunque cosa, c'è da studiare un sacco. Io la chiuderei dicendo: chi se ne frega di chi è la farina, l'importante è che sia buona, perché finora ci si è avuto la farina sbagliata. La farina buona fa il pane buono e si chiude la partita. Sono d'accordo su tutto ciò che ha detto Emiliano, le persone intelligenti si fanno consigliare, ma chi se ne frega di chi è la farina? È una polemica sterile di uno che, di chi fa polemica su questo sperava che le cose continuassero ad andare male per poter continuare a far polemica. Quando le cose vanno bene gli si dice bravo, qualunque sia la fonte, fine.
1: No, infatti sono d'accordo. Io intanto volevo chiedere anche a voi se pensate che in questa, diciamo, evoluzione positiva che ci sta gratificando sul mercato, sulle scelte eccetera, abbia in qualche modo anche un ruolo Paratici, perché chiaramente Paratici ha avuto un endorsement economico per fare determinate cose, poi le sta facendo, ma che lui possa essere stato insieme ad altri, perché poi non credo sia solo lui, ad aiutare comunque anche la presidenza commisso a guardare alla città, ai cambiamenti, alle decisioni in modo diverso, oppure cioè, è un film che ci facciamo perché ormai tutto quello che tocca Paratici luccica.
0: Io sono sicuro che Paratici avrà detto la sua, sono sicuro che Paratici ha avuto l'umiltà di capire cosa era stato sbagliato, sono sicuro che i mesi dell'anno scorso gli sono serviti per cercare di capire quello che la gente chiedeva, quello che era stato sbagliato in passato. Poi magari anche lì non è tutta farina del suo sacco, è il lavoro di gruppo insieme a altre persone che già stanno lì, e si sta andando per ora nella direzione giusta, sia dal punto di vista comunicativo sia dal punto di vista, vabbè, il mercato non stiamo neanche a parlarne, perché penso che nemmeno il più ottimista di noi potesse immaginare un mercato così fino a oggi, no?
1: Beh, io sì sono d'accordo, anche perché comunque si sta portando avanti anche delle scelte che hanno veramente, come dicevi prima, una logica. Poi quelle che al di prima acchito magari non sembrano così totalmente logiche acquistano logica ogni volta che viene fatto un passo avanti, cosa che non eravamo più abituati a vedere. Beh, io prima vi avevo promesso che vi avrei portato sul tema costruzione dell'attacco in base alla permanenza di Ken, perché quello che ci ha detto la Fiorentina è che fondamentalmente ad oggi la Fiorentina vuole trattenere Ken, anche perché evidentemente non ci sono state grandi offerte, e se arriveranno potrebbe anche cambiare un po' questa che è la valutazione, però ad oggi la punta della Fiorentina per il prossimo anno è Ken, e per quanto mi riguarda è una scelta che mi gratifica. Detto ciò, intanto se siete d'accordo che se Ken rimane alla Fiorentina in condizione e con la voglia giusta, cosa che ha dimostrato secondo me comunque anche per esempio il Real Madrid, quanto è un valore aggiunto, ma soprattutto visto la presenza di Ken, gli esterni che esterni devono essere, perché un 4-3-3 di grosso vive anche su una punta che ha delle caratteristiche che in passato non erano quelle di Ken.
0: Oddio, Ken attacca la profondità bene, sa anche giocare spalle alla porta, lontano dalla porta, forse quello che gli viene un po' peggio è scambiare, riuscire a giocare in 1-2 o sulla penetrazione insieme agli esterni, quindi forse si va verso una cosa più vengo dentro e Ken mi attacca la profondità, mi fa il movimento per se stesso. Ovviamente devi adattarti un po' alle caratteristiche, no?
1: Certo. Questo è logico.
0: Anche perché è un giocatore che ti ha dimostrato che se sta bene, se lo servi, ti fa 20 gol. 20 gol in Serie A non si trovano facilmente.
1: No, ora ne segna più nessuno, nemmeno chi vince capocannoniere tra un po' fa 20 gol. Quindi questo è così. Andre, te sei contento di Ken?
2: Beh, ragazzi, è un'amichevole estiva, ma il Ken entrato con Real Madrid fa paura. La definizione Mourinho è perfetta, è sembrato un mostro fisicamente, cioè veramente dominante, veramente dominante. Ed è l'occasione anche per Ken per

0: fare un ulteriore scalino. Ci sono state un paio di azioni in quella partita in cui una ha recuperato palla con una scivolata pazzesca, si è rialzato, si è girato, aveva il tocco per andare via magari in 1-2, non l'ha fatto e ha subito fallo, mentre Piccoli di solito fa la stessa cosa e la perde, non subisce fallo. Detto ciò, se riesce a crescere anche da quel punto di vista, da via la palla con un tocco in meno, e se c'hai accanto Mastantuono, c'hai giocatori di livello, ti diverti anche a passarla, quindi credo sia l'occasione per fare quello scalino in più, e poi il resto è sensazionale, cioè giocatore fortissimo, ma tanto per citare il mio vate calcistico, Emiliano l'ha sempre detto, se rimane siamo parecchio contenti, sono d'accordo, quello visto contro il Real Madrid è uno degli attaccanti più dominanti della Serie A e mi tengo basso perché voglio star modesto stamattina, era veramente scatenato.
1: Ha dimostrato avere voglia, evidentemente anche lui sente un po' di frizzore.
0: Bene fisicamente,
1: anche perché
0: bene fisicamente, ma anche lui vede che la squadra che stanno costruendo è pazzesca. L'ha visto i ragazzi che sono arrivati, ragazzi, Ulaia, Jimenez, João Mario, ma Valdepeña è entrato 5 minuti. L'unica cosa è che non ho l'impressione che voglia stare troppo bloccato, è uno che viaggia anche lui.
2: Sì.
1: Valdepeñas.
2: No, nemmeno io ho intenzione che. Ti dico, Andrea, è difficile fare delle valutazioni oggi perché devo vedere.
0: È troppo presto. Sì.
2: No, non è che è presto, devo veramente vedere una squadra totalmente in costruzione, perché poi magari, che ne so, lo sai se Grosso magari a Sassuolo si è adattato e aveva delle idee diverse che oggi può portare alla Fiorentina? Perché succede anche questo, no? Quindi aspettiamo e vediamo e giudichiamo.
1: Sì, magari nel suo percorso avrebbe voluto giocare con l'albero, sto dicendo a caso, con l'albero di Natale, ora i giocatori per farlo li avrebbe e magari va in quella direzione lì con i terzini.
2: Oppure
1: che diventano ali.
2: Magari aveva Berardi e Laurenté, che entrambi hanno questa caratteristica di venire dentro col pallone per cercare il tiro, l'imbucata, magari nella sua idea invece c'è un esterno più da uno contro uno che cerca il fondo, no? E magari però a Sassuolo si è adattata a questa situazione, cioè, non lo sappiamo, no?
1: No, poi è quello che dicevo.
2: Io non lo conosco personalmente, se no magari sai di tanti allenatori, li conosco, so qual è
1: la loro idea. Certo.
2: Di base, la sua non la so.
1: Comunque è curioso come sta crescendo questa squadra, perché effettivamente ancora siamo con un grande punto interrogativo nella fase offensiva, quindi quella poi che serve anche per anche al centrocampo per esprimersi meglio. Cioè, per esempio, nella partita del Real Madrid sembrava ci fossero delle difficoltà, no? A un certo punto, quando la palla veniva recuperata nel primo tempo, sembrava quasi la Fiorentina non sapesse bene come gestire la fase offensiva. Poi nel secondo la Fiorentina è debordata i primi 20 minuti giocando molto bene, però è chiaro che fino a che non sai con che tipo di giocatori giochi davanti, anche un centrocampo così bello come quello che è stato costruito, perché per me il centrocampo è sicuramente il settore di campo ad oggi migliore di questa squadra, non riesce poi a esprimersi al meglio. Stiamo aspettando di capire le scelte poi che verranno fatte per completare la rosa. Mastantuono è uno, tra l'altro dalla Fiorentina fanno sapere che è un in più rispetto a ciò che stavano pensando di costruire, perché c'è stata la possibilità di provare ad aggredire questo nome, quindi io sono a questo punto sono straordinariamente incuriosito, perché se Mastantuono è addirittura un in più, cosa ci si deve aspettare da questa squadra? Veramente di godere come Derici, cioè, perché se riescono a mantenere questa capacità sul mercato anche per la fase offensiva, anche economica, insomma. Ma tu pensi, Emi, ora poi ti faccio una domanda ad un ascoltatore, ma tu pensi che tutto questo lavoro che viene fatto in entrata dovrà per forza passare anche da qualcosa in uscita, o credi che il fatto che la Fiorentina non faccia l'Europa quest'anno davvero abbia spinto il proprietario a lavorare in modo diverso? Perché se non esce Ken, Dodò anche se esce per una decina di milioni, Comunzo in prestito, forse c'è Fagioli, Gudmundsson, cioè qualcuno dovrà uscire oppure no?
2: Ma se fosse così sarebbero state fatte prima le cessioni, no? C'è pieno di club che hanno trattative in corso e che non vanno avanti perché prima vanno fatte le cessioni, quindi non credo che ci sia il nodo. Poi io penso e spero che la Fiorentina provi a vendere bene, e quindi per vendere bene devi tenere duro sulle trattative. Qualcuno andrà via, di quello sono sicuro.
1: Va bene.
2: Sto cercando
0: cosa abbiamo via sulla fascia destra, ragazzi. Fortini, Dodò sono quelli che porteranno un po' di economia. Poi se guardate gli acquisti diversi, sono stati fatti con prestito, con obbligo, prestito con diritto, quindi sono stati spesi tanti soldi, ma in maniera estremamente intelligente e dilazionata. Non è detto e non è necessario che ci sia un'uscita forte. È probabile che andranno via perché non li possiamo tenere tutti. Cioè, mi chiedo, Fabian in questa rosa che rimane a fare, Brescianini se si prende anche il norvegese del Sassuolo, non ci sono dubbi su quello, siamo troppi, ma vedo più delle cessioni necessarie alla rosa che all'economia.
1: Sì, sicuramente, guarda, infatti la domanda dell'ascoltatore che è Viola Lug, te la leggo, Emi, che riguarda anche questo tema, dice: quattro terzini destri, un terzino sinistro, diciamo che in età quasi da primavera, zero esterni per un modulo che sono mesi che sappiamo debbano esserci, visto quello che vuol fare Grosso. È una strategia o una difficoltà concreta che sta incontrando la Fiorentina nel costruire questa fase del mercato?
2: Ripeti, Pietro, scusa se è bloccato 10 secondi.
1: Lui dice: ci sono quattro terzini destri, un terzino sinistro molto giovane, zero esterni offensivi per il 4-3-3. Secondo te questa è una strategia che porta ad aspettare il mercato o è una difficoltà concreta che sta incontrando la Fiorentina in questa fase?
2: Secondo me entrambe le cose, cioè una difficoltà nel senso che hanno degli obiettivi chiari, credo che ogni obiettivo abbia il suo tempo, perché sennò si rischia di fare per furia, diciamo, di fare acquisti sbagliati. Penso che i quattro terzini destri qualcuno giocherà a sinistra, sono quasi sicuro di sta cosa, se no mi sembra impossibile. Penso che gli esterni d'attacco debbano arrivare.
1: Poi vedi, c'è Antonio che è sempre molto critico con Mandragora e ti chiede: ma perché il fenomeno Mandragora non lo vuole nessuna squadra? E poi Brescianini, Fabian, Fazzini, tutti hanno mercato, lui nessuno. Perché? Perché forse come Benassi o Sottil possono giocare solo alla Fiorentina?
2: Perché, come si chiama?
1: Antonio.
2: Perché sei male informato, Antonio. Mandragora lo vogliono in diversi, solo che in diversi stanno monitorando la situazione perché vedono che la Fiorentina ha 10 centrocampisti e di sicuro non arrivano domani con un'offerta di 10 milioni. Guarda, ho appena finito di parlare mezz'ora fa di Mandragora con un allenatore della squadra di Serie A. Se va bene, te lo dico così.
1: Bella questa, è stata una bomba, eh. Vedi, uno di noi si dà anche le notizie con Emiliano, è incredibile. Beh, sai, no, perché chiaramente su Mandragora sono d'accordo con te, cioè sono quei giocatori che quando si arriva intorno al 18 d'agosto le situazioni si appianano, le squadre cercano calciatori, arriva quello che dice: cavolo, però c'è ancora Mandragora che potrebbe essere in uscita, e vai e vanno a provare a prenderlo, tra l'altro con formule anche magari non esose, no?
2: Guarda, Pietro, puoi dare manforte a quello che ho detto, quel messaggio che ti ho mandato in chat, non dire di chi è, ma lo capisci.
1: Ora lo leggo, vai, te intanto raccontami che cosa faresti o Mandragora.
2: Io uno come Mandragora lo tengo sempre se c'è la possibilità, soprattutto se lo devo regalare. Se poi dopo ho fatto acquisti importanti e riesco a prendere qualcosa, lo lascio andare, però se no per me è uno che deve rimanere sempre.
1: Te Andre che dici?
0: Ma io mi chiedo come si possa attaccare in questa maniera Mandragora, cioè con tutti i giocatori mi viene in mente Richardson, che comunque aveva delle caratteristiche a mio avviso non adatte al calcio italiano, meno adatte al calcio, ma Mandragora ha fatto una valanga di gol, è sempre stato presente, è vero non ha un passo stratosferico, ma è un giocatore di una solidità pazzesca. Poi neanch'io lo vorrei titolare fisso, vorrei che fosse una grande alternativa e quando hai qualcuno sotto squalifica poterlo schierare, questo è un lusso. Mandragora è un ottimo giocatore, ottimo, gli è mancato qualcosa dal punto di vista fisico per diventare un grande giocatore. Attaccarlo così, cioè, tutti hanno mercato. Fazzini ha dimostrato in tutta la sua carriera un centesimo rispetto a quello di Mandragora, poi ha trovato il via libera perché è stato ceduto in prestito con diritto, che è una formula convenientissima per chi lo acquista. Giustamente la Fiorentina su un giocatore importante, l'anno scorso quanti gol ha fatto in Serie A, e in conference non lo cede se non c'è una controparte economica valida. Non capisco la polemica di Antonio. Poi cioè, le antipatie per i calciatori diventano anche fissazioni, succedono anche a me, come le simpatie o le passioni, però bisogna anche essere oggettivi. Mandragora è un giocatore importante, fine.
1: Quindi diciamo il
2: giocatore scorso ha fatto 8 gol e 5 assist.
1: Stavo andando a guardare.
0: Ma di che si parla? Giocando da mezzala, no? Non da tre quarti.
2: L'anno prima 9 gol e 5 assist.
1: No, ma i numeri parlano per lui. Io su questo.
0: Ma anche l'appartenenza.
1: In Serie A, tra l'altro.
0: Siamo sempre ragionati di questo, ragazzi. Anche l'appartenenza. È uno che nel marasma c'era, era lì e ci ha messo faccia e cuore. Perché io me lo ricordo con i Gobbi, a parte che ha segnato, ma era quello che tirava sulla baracca, per dire, in uno dei momenti più critici per la Fiorentina. Perde anche quelle partite lì appena era arrivato Vanoli, buonanotte, e lui c'è sempre stato.
1: Sì, io ti dico, sulla versione diciamo caratteriale di Mandragora resto comunque con i miei dubbi, perché credo che lui sia forse anche per eccesso d'amore, eccesso di sentimento, eccesso di passione, fosse comunque dentro al marasma che è accaduto intorno ai giorni di Sassuolo, per intenderci. Poi chiaramente uno ne valuta le prestazioni, sono passati da quando lui è alla Fiorentina 4-5 allenatori, è sempre stato poi in odore di cessione e poi titolare, in odore di cessione e poi titolare, tra i migliori marcatori comunque della Fiorentina, quindi i numeri parlano per lui. Poi bisognerà capire comunque chi farà spazio a questo centrocampo, perché continua ad essere un centrocampo affollato. Poi è chiaro, Brescianini e Fabiani in questo momento mi sembrano anche nelle rotazioni meno dentro alle scelte di Grosso. Io non lo so, secondo te, Emi, se vanno via loro due e restano tutti gli altri, compreso Torsvet, è troppo affollato oppure è un centrocampo che può reggere in una stagione senza coppe?
2: Secondo me è troppo affollato.
1: Anche senza Brescianini e Fabian?
2: In quel caso sarebbero Fagioli, Mandragora, Olai, Ndur, Torsvet
1: e Attà.
2: No, vabbè, sei.
0: No, ma sono 7, ne manca uno.
1: No, senza Brescianini e Fabian sono 6. Anche Somme è andato via.
0: 6 sono giusti. Però
1: chiaramente devi piazzare Brescianini e Fabian.
0: Certo, posso porre un tema?
1: Vai.
0: Tatticamente la cosa che ancora resta da risolvere, ammesso che venga considerato dall'allenatore un problema, è Fagioli, Attà, Urai insieme. Io la risposta di Grosso a Radio Firenze Viola l'ho sentita in diretta, non ha proprio detto lì, ha detto li proverò, ma dopo un tentennamento. Credo che non sia banale riuscire a metterli tutti e tre insieme, però se ci riesce ci sarà un centrocampo fantastico. E come al solito ho bisogno di una risposta illuminante da parte di Emiliano.
2: Tutti insieme chi?
0: Ulai, Attà e Fagioli, perché gli hanno fatto la domanda quando li vedremo insieme, lui ha risposto li avrei messo Fagioli, non avrei tolto Ulai se non avesse preso una botta alla caviglia.
1: Sì, però è evidente, detto, non è molto convinto, perché altrimenti l'avrebbe fatto partire insieme.
0: Esatto. E ha detto, ci ha messo anche un però, che comunque un po' serve di sostanza, non ha usato questi termini, però ha detto l'ha messo un po'.
2: Dipende da tante cose, perché se poi dopo ci metti Mastantuono e Gudmundsson, allora diventa complicato
1: l'equilibrio. Cioè,
2: capito? Tu l'equilibrio lo devi trovare in qualche maniera, cioè lo spazio d'uscita per pressare, bisogna che qualcuno abbia quell'intensità, quindi non lo so, la vedo anche io dura quei tre insieme.
1: Allora, abbiamo anche Filippo che ha telefonato allo 055 77 11 171. Ciao Filippo, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti voi. No, io volevo una questione su Mandragora, perché io mi sono anche quasi litigato con degli amici, no? Allora, io premetto questo, io non dico che sia un calciatore scarso, non ho mai detto questo e non lo dirò mai, va bene? Però vogliamo alzare l'asticella, parliamo di Atta, si parla di Olai, parliamo di Fagioli, scusate, ma io non ce lo vedo in questo centrocampo Mandragora, ma semplicemente per una cosa, Mandragora è un calciatore, va bene, la butta dentro, nessuno dice niente, per carità di Dio, però scompare a 20 minuti alla porta. Abbiate pazienza, ma per una mezzala moderna, nel calcio moderno, un calciatore non può stare 20 minuti a terra. Che l'altro giorno mi sono guardato il mio fratello, la partita, ma Mandragora c'è in campo? Sì, c'è. Era 20 minuti che non vedeva la palla. Com'è possibile sta roba?
1: Ti faccio rispondere, Filippo. Grazie mille, ti faccio rispondere subito. Grazie mille, Emi, che dici con le caratteristiche?
2: Allora, innanzitutto non credo che nessuno di noi qui dopo gli acquisti pensi a Mandragora come titolare della Fiorentina, no? Dopo gli acquisti che sono stati fatti. Io dico una cosa molto più logica, che se lo devo regalare lo tengo. Se devo prendere uno che non so come strapagarlo, mi tengo Mandragora, perché comunque è di sicuro affidamento, ha dei gol nelle gambe, conosce l'ambiente, è un lottatore, è una persona seria. Se invece posso farci dei soldi, lo lascio andare, perché non credo che sia fra le priorità della Fiorentina come titolare. Detto questo, secondo me l'unico grande difetto di Mandragora è quello che lui attacca bene in avanti, ma non ha lo stesso passo quando deve tornare. Diciamo, ha un'intensità nell'attaccare in avanti, quando invece viene sorpassato torna piano indietro.
1: È un po' più lento, dici? Sì, questo effettivamente a ripiegare non è velocissimo. Andre, su Mandragora penso tu non abbia granché da aggiungere.
0: Non ho da aggiungere nient'altro. Nessuno di noi pensa che sia il titolare, è una riserva di lusso. Non ti sembra che ci sia da aggiungere? Avesse anche un pochino più di fase di interdizione, sarebbe quel Torreira di cui parlava Pasquale, che secondo me era più di Vlahovic il segreto della prima Fiorentina d'italiano, pensate, e so che è un amico di Emiliano, lo conosce bene, addirittura poi vi saluto ragazzi, a un pranzo ho costretto Emiliano a mandargli un messaggino da quanto mi gasa, costretto tra virgolette, che non è che Emiliano lo costringe a fare cose, però gli ho chiesto per favore di scrivere a Torreira, che ha risposto subito ed è ancora completamente innamorato di Firenze, ma insomma ogni tanto viene in vacanza e per me era uno dei segreti di quella Fiorentina, non c'entrava nulla, mi ricordavo che Pasquale aveva citato
2: si piglia Torreira, si fa Torreira, Torreira, Fagioli, Ulai e Biancaneve davanti.
1: Comunque Torreira secondo me compra anche casa a Firenze, tra l'altro
0: è un gran calciatore.
1: Ti dico una cosa prima di salutarti, Andrea, perché Romano, che non è l'ultimo dei bischeri, come sai, sul mercato, ha detto che è chiuso l'accordo per Mastantuono e da stamattina, quindi fondamentalmente è virtualmente un giocatore della Fiorentina.
0: E allora si può dire che si gode come De Ricci, altro che storia.
1: Ha dato here we go.
0: Mi sono trattenuto sulla parolaccia.
1: Bene, Andiamo. Andre, ti lasciamo alle tue ferie con una bella notizia, vai.
0: Sì, bella. Ciao belli ragazzi.
1: Forza, ottimo, Andre. Ottimo. Allora, quindi di fatto è fatta per Mastantuono la Fiorentina secondo Romano, ma leggo anche altre fonti che si stanno susseguendo, quindi evidentemente sta arrivando il messaggio urbi et orbi del Real o della Fiorentina che si è raggiunto l'accordo, tra poco speriamo di averlo anche noi magari con il nostro Niccolò Ceccarini al lavoro. Detto ciò, ecco, ora mettiamo un punto prima di andare oltre, però visto che è arrivata la notizia, Mastantuono viene alla Fiorentina per giocare 40 partite o è un giocatore se che ti aspetti che abbia comunque della grande competizione dalla sua parte?
2: Io mi aspetto che giochi sempre, sinceramente, se sta bene, se riesce a ritrovare fiducia nel suo calcio, perché ci scordiamo tutti, è 2007 Mastantuono, ragazzi,
1: sì.
2: 2007
1: prende 3 milioni e mezzo l'anno, che bellezza. Sarei stato però bene a 17-18 anni.
2: 2007 è tanto giovane, quindi avrà anche alla Fiorentina, avrà bisogno delle, avrà le sue pause, avrà i suoi tempi.
1: Sì.
2: Però secondo me è veramente forte.
1: Io spero che riesca. Guarda, io ho un piccolo dubbio, che ovviamente tu mi manderai a cacare, ma ho un piccolo dubbio e quindi lo devo esplicitarlo. Ho visto in questi giorni tanti video, spezzoni di partite, un giocatore che ci farà godere, innamorare di questo dribbling secco di Mancino, che ci ricorda anche altri grandi campioni fondamentalmente argentini, ce l'ha proprio nel sangue questo, con un piede solo salta tra gli uomini come se non fosse niente. Sarei felice di vederlo evolvere in una versione così tecnica, ma anche più, come si può dire, produttiva. Cioè, sono curioso di vedere quanto riuscirà a mettere a servizio della produttività offensiva questa qualità clamorosa di,
2: guarda,
1: di tecnica.
2: Ti dico, secondo me lui ha fatto un salto parecchio grande, no? Lui ha fatto benissimo, giovanissimo a River Plate, leggevo adesso, comunque vedo 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 10 gol, 7 assist nel 2024, 2025, 2024, stiamo parlando di un 16enne, 17enne, quindi numeri buoni, cioè 10 partite, 3 gol sono numeri buoni, 6 partite, 2 gol sono numeri buoni. È andata Real, con le aspettative che ci sono a Real, secondo me il salto è stato grande. Ora viene in un campionato diverso, più tattico, che forse per lui può essere anche un vantaggio, perché come dicevi te, avendo quel dribbling nello stretto è uno che magari ti può risolvere determinate situazioni di stallo che ci sono nel campionato italiano, però anche pressioni diverse, cioè alla Fiorentina sei molto più libero, Real Madrid è Real Madrid, concorrenza enorme, aspettative enormi. Io ho tanti operatori di mercato che da anni, per esempio, mi dicono che è più forte di Nico Paz, me lo dicono dall'anno scorso, che secondo loro è più forte di Nico Paz. A me basterebbe fosse forte uguale, sì, cioè, o che facesse uguale a quello che ha fatto al Como. Quindi io sono gasatissimo dall'acquisto.
1: Sicuramente io sono anche curioso di vedere come organizzeranno la formula, non che questo ce ne freghi molto, perché giustamente settimana scorsa dicesti, ma intanto io me lo tengo un anno, se viene qui e fa la differenza, a me di quello che poi farà in futuro me ne frega il giusto, poi durante l'anno si può riparlare eccetera, però insomma avere l'idea che la Fiorentina sia riuscita magari a strappare qualcosa per poter avere l'idea, insomma, di poterlo confermare anche un'altra stagione, io sarei ancora più felice.
2: A me, visto le ultime stagioni, Pietro, mi basta sapere l'idea che la Fiorentina sia andata a trattare due giocatori con Real Madrid e l'abbia preso.
1: No, sono d'accordo. Ma poi su Mastantuono è andata oltre.
2: Scusate il francesismo, ci siamo fatti mettere le palle in testa dal Cagliari, quindi
1: tanto per dirla in francese, la volevi dire questa?
2: No, con tutto il rispetto per il Cagliari, nel senso, comunque il potere di andare a prendere due calciatori da Real Madrid è comunque, anche se il Real Madrid la vede come valorizzazione, che sia la Fiorentina a valorizzare due calciatori del Real Madrid, cioè secondo me è una roba grande.
1: C'è da dire che l'aveva fatta anche con Jovic, non è andata benissimo a quel giro, però
2: discorso diverso, però già era già un giocatore più formato, che aveva fatto l'Eintracht Francoforte, che magari si era trovato a un livello non suo, ecco. Anche se Jovic secondo me così scarso non era.
1: Quell'anno tra lui e Cabral fecero diversi gol, poi ce ne scordiamo perché pensavamo che gli attaccanti dovessero fare 20 gol a stagione in Serie A, poi ci si accorge che tra un po' nemmeno Lautaro li fa 20 gol in Serie A, e quindi forse si rivaluta anche ciò che è stato in passato, però chiaramente la sua strafottenza forse l'abbiamo digerita male.
2: C'è la via. Lui i gol li fa, li ha sempre fatti, perché credo che anche l'anno scorso in Grecia abbia fatto un botto di gol. Cioè, uno che i gol li fa, è un po' indolente, fa fatica a giocare con la squadra, a volte c'ha quegli atteggiamenti un po' che alcuni serbi hanno, però è un bel giocatore, eh.
1: Oh no, c'è dubbio. Allora, prima ti facevano questa domanda, ora la stavo ricercando perché era sul tema di cui stavamo discutendo prima del Here we go per Mastantuono. A fine mercato il centrocampo della Fiorentina, secondo questo ascoltatore che è Simone Romano, è Ulai, Attà, Mandragora, Andur, Torsvet, Fagioli, va bene? Quindi il centrocampo, si diceva prima, senza Brescianini, senza Fabian. Secondo Emiliano Viviano, è un centrocampo per l'Europa League, per la Champions, o non è all'altezza ancora di obiettivi così importanti? Il centrocampo, lasciando perdere
2: per l'Europa League 100%, per la Champions ti dico sempre la stessa cosa: per andare in Champions una delle squadre più forti e più accreditate di te, almeno una, penso un paio, devono avere delle difficoltà. Per esempio, stiamo parlando poco del Como, che secondo me ha fatto 4 acquisti uno meglio dell'altro,
1: ma infatti con la Fiorentina forse è l'unica squadra che si è mossa in un modo degno.
2: Come ha preso liberali Jan Couto, Bruno Caiche e Cialoba, tutti in linea, giovani, forti, con esperienza internazionale. Come anche prossimamente sarà un fattore.
1: ci avrà bisogno di qualche italiano per giocare in Champions, ma questo insomma si sa.
2: Ha preso liberato. Se qualche idea ce l'avranno,
1: ma sì, ma guarda, secondo me il fatto è che stanno confermando di lavorare bene, cioè mi sembra che sia una replica addirittura forse migliore visto il contesto di partenza rispetto a ciò che ha fatto anche l'Atalanta. Cioè l'Atalanta comunque partiva da un contesto di provincia, però con una storia,
2: no, hanno più disponibilità, Pietro, hanno più disponibilità
1: e hanno un sacco di catrini, questo sì, non è dubbio, c'è dubbio,
2: come dicono a Livorno, di Vaini,
1: sì sì, lo dico anch'io. Allora, Simo Bex ha ascoltato le tue parole su Mastantuono, dice più forte di Nico Pass. Emi, questo scudetto allora si può
2: non
1: perdere solo noi.
2: Io, attenzione, non l'ho detto io, ho detto che diversi operatori di mercato mi dicono già dall'anno scorso che per loro era più forte di Nico Pass. Ha avuto uno stop con il Real Madrid, dove comunque ha giocato 25 partite, però l'esperienza, diciamo, non è stata ultra positiva. Vediamo se hanno ragione, non lo dico io oggi non ti dico che è più forte di Nico Pazzi.
1: Poi Andrea, buongiorno, scusate, ma la Roma esempio ha giocato con Dybala, Sulé e Malen, Atalanta, Scamacca, De Ketelaere e Lookman. Noi non possiamo giocare con Mastantuono, Ken e Gudmundsson, dai non scherziamo, ora che finalmente arrivano giocatori di prima fascia ci facciamo o vi fate seghe mentali per il modulo.
2: Ma io non ho capito questa cosa, ma perché la gente ha il potere di metterti in bocca parole che non hai detto? È una cosa che mi fa venire un nervoso che tirerei questo iPad nel muro.
1: Ti devi abituare.
2: Voglio sapere chi ha detto questa roba.
1: Ti devi abituare, perché è così.
2: Io ho detto che Fagioli, Atta, Ulai, Gudmundsson, Mastantuono, Ken è complicato. La Roma a mezzo a campo c'ha anche Coné, Cristante e di un altro, non mi ricordo chi è, e la Naui.
1: Sì, sì.
2: Corrono uno più dell'altro.
1: Ascolta, ma te che c'hai tutti questi agganci anche dalle parti di Roma, ma che è successo tra Cristante e tutta la banda?
2: Nulla, protestavano con l'arbitro e Cristante diceva di non protestare con l'arbitro e gli altri l'hanno mandato a cagare un attimo, una roba normalissima, 10 secondi dopo.
1: Peccato, perché se no andava a sentire se ci danno su lei con lo sconto, ma evidentemente non ce lo danno. Va bene. No, io chiedevo.
2: Era lui che diceva agli altri di non protestare con l'arbitro e a un certo punto gli hanno detto: ma cioè, lasciami stare, ma è una roba normalissima.
1: Tutti nel centrocampo, chi non toglierà mai grosso è Ndur, tra due anni varrà 60 milioni, un anno fa non stoppava il pallone, sta facendo una crescita incredibile, questo è Aldo.
2: Tutto giusto, io sono convinto che Ndur è un grande giocatore.
1: Allora, intanto chieda a Stefano in regia di chiamare un attimo Cecca, perché ci ha detto di chiamarlo, evidentemente c'ha notizie anche lui, quindi
2: vai Cecca.
1: Ora si sente Nick, cosa ci dice, magari ci dice qualcosa di più anche sulla formula. Ricordiamo che poco fa Romano ed altre fonti di alto livello a livello internazionale hanno detto che è arrivata l'ok per il trasferimento di Mastantuono alla Fiorentina, quindi ci siamo finalmente dopo la giornata di ieri, che è stata una giornata di trattative. Stamani si è sciolto le riserve, quindi la Fiorentina ha di fatto acquistato Mastantuono, che nelle prossime ore viene da pensare raggiungerà Firenze, anche perché sono tanti voli Firenze-Madrid, non ci sarà da fare lo scanner dei voli come è successo per Ulai, almeno quello ce lo risparmiamo a questo giro. Appena ci risponde fammi sapere Stefano, perché ora ha detto di chiamarlo ma non risponde. In caso di qualificazione in Europa, i 7-8 reduci dallo scorso anno insieme ai nuovi acquisti sarebbero una buona base per non dover comprare altri 10 giocatori per affrontare le coppe, ci dice Marco. Cioè la costruzione
2: giusto, cerca di costruire, poi il prossimo anno se dovessi qualificarti all'Europa c'è una buona base.
1: Poi c'è un Matteo tifoso del Como che dice l'esempio del calcio italiano, e quindi il campionato italiano deve seguire il Como, secondo lui che è tifoso del Como nato a Firenze.
2: Sono assolutamente d'accordo al 300% con lui, ovviamente ognuno con le proprie possibilità.
1: Certo, soprattutto pur non tifando Como, perché se no lui tifando Como gli è anche più facile una cosa del genere. Credo di essere l'unico a Firenze non è travolto da questa euforia per Mastantuono. Secondo me è stato strapagato dal Real e questo mi sembra in condizioni tutti sul suo valore, ma d'altra parte sono un operaio e giustamente mi fiderò di chi è del mestiere, dice Alessio.
2: A me grande Alessio, almeno già no. Mastantuono è stato uno dei più grandi talenti a livello mondiale, che come abbiamo detto è arrivato, ragazzi, 2007 significa che l'anno scorso è arrivato al Real Madrid a 18 anni, che Voglio vedere se l'aveva compiuti, per curiosità, perché magari di che
1: allora,
2: giorno è?
1: Ora devo controllare.
2: Non no, so. Perché è 14 agosto, quindi quando ha fermato per le Madrid aveva ancora 17 anni.
1: Ah, mi sta
2: ha giocato comunque. Ah, ha giocato comunque 23 partite in campionato, 8 in Champions League, 2 in Coppa 3 e 2 in Supercoppa. Quindi ha giocato 35 partite con Real Madrid a 18 anni. E io direi che va bene per chi siamo noi oggi, no?
1: Ma io direi di sì, cioè nel senso soprattutto perché c'è l'idea di puntare a un qualcosa che ha talento e che può crescere dentro alla Fiorentina, è un qualcosa che a me gratifica, perché poi questa piazza ha sempre avuto successo con giocatori di questo tipo, cioè i talentuosi giovani che devono esplodere hanno avuto successo alla Fiorentina, mentre hanno fatto sempre molta più fatica i giocatori che tendenzialmente arrivavano affermati. Cioè, quindi il fatto di vedere Ulai, Attà, Mastantuono, Valdepeñas, Jimenez, sono tutti ragazzi nati insomma dal 2004 in poi, è tanta roba.
2: Assolutamente, come abbiamo detto del Como, è assolutamente la linea che deve prendere una società per sopravvivere e per creare valore, quindi prendere giovani, investire in base alle proprie possibilità. E poi qualche giocatore ha affermato, ma la Fiorentina ce li ha già, c'ha Ken, c'ha Pongresic, c'ha Dragusin, è un giocatore affermato, non è uno che, nonostante sia giovane, cioè ha già giocato Premier League, nazionale, ha giocato col Genoa, cioè insomma, Gudmundsson è un giocatore che sono 5 anni che gioca in Serie A, quindi qualche giocatore affermato ce l'ha la Fiorentina.
1: No, ma infatti è un bel mix, ma ti dico, aver inserito calciatori di questo tipo ti dà, a me fa brillare gli occhi, perché mi riporta a vedere giocatori di un livello alto già in giovane età, qualcosa che negli ultimi anni si era visto poco. Allora, abbiamo trovato finalmente Niccolò Ceccarini e in un flash ci deve dare il nostro here we go, decidi te come lo devi dare.
3: Ma Santuono e Viola, ecco, arriverà a Firenze nelle prossime ore.
1: Così.
3: Intanto accontentatevi di questo, poi voglio dire, cercheremo di sapere altri dettagli. Non è che finora ero al telefono proprio per cercare di capire quali erano le pratiche. Credo che il Real Madrid pagherà alla fine il 50% dello stipendio, per quello che ho capito io.
1: Quindi è un buon livello per la Fiorentina tagliare di 50%, 3 milioni e mezzo dell'ingaggio del ragazzo. Non hai ancora novità sulla formula, immagino, se no ce l'avresti già detto.
3: Allora, io penso sia l'intenzione del Real era il prestito secco a ieri sera, per cui ora cerco di capire se effettivamente è cambiato qualcosa. Comunque dovrebbe essere prestito secco.
1: Va bene, Nick, ci riascoltiamo
3: appena
1: prossimamente.
3: Qualcosa vi richiamo.
1: Bravo.
3: Qualcosa vi richiamo.
1: Fatti trovare. Bene, ciao Nick. No, ti dico fatti trovare Amy, perché ha detto chiamami 7 minuti fa, in 7 minuti non rispondeva il telefono. E lui ogni tanto fa il desaparecido, sparisce, va in giro per Grassina. Poi ora che è Grassina in Serie D è impazzito, quindi bisogna stare attenti anche a lui. Allora, Amy, ci fermiamo un attimo, il tempo di darti una moca a disposizione.
2: Bravo,
1: bene. E poi ci ritroviamo tra poco, c'è una quantità di domande, valutazioni, messaggi. Vai. Audio, sei carico, quindi vedo che sei prontissimo per rispondere a tutti. Tra so. Poco
4: Radio Firenze Viola
5: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
6: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
5: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
7: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
8: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
9: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala, guarda, guarda.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: La guerra in Ucraina, 15 morti e oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
10: Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per riaprire lo stretto di Hormuz con Washington, che punta a un annuncio già nella giornata odierna. Secondo fonti regionali e un funzionario statunitense citati dal sito di informazione Axios, l'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Trump attacca, lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
11: La cronaca, violenza in un centro per disabili, 2 persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. È questo il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa che ha portato alla chiusura di un centro per disabili in Modica per presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti della struttura.
10: Si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi in provincia di Caltanissetta. Nel grave episodio erano rimasti gravemente feriti un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Sul tentato duplice omicidio indagano i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta, coordinati dalla Procura della Repubblica.
11: La politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto, prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il ministro dell'economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
10: Tennis, Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitto a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie break. Successo invece di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, numero 108 del mondo, che ha clamorosamente eliminato Rublev.
11: E con questo è tutto, a più tardi.
12: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
13: Dai Luca, andiamo, sono quasi le 2, comincia a farla al centro.
14: Giusto, parliamo di mercato.
13: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
14: Mercato!
13: Ma poi ci arriviamo, con calma.
14: Chi si compra? Flash!
13: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
14: Bravo!
13: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
14: e Luca Calamai.

0: Torniamo in diretta, questo è uno di noi, e ovviamente chi si, all'interno chi si compra, Radio Firenze Viola, Pietro Lazzini vi sta parlando, tra poco ritroviamo anche Emiliano, anzi eccolo qui, anche per dare conferma di quanto abbiamo detto poco prima della pausa, ovvero che Mastantuono è un giocatore della Fiorentina, nelle prossime ore raggiungerà Firenze, tendenzialmente dovrebbe essere un prestito secco. Niccolò Ceccarini ci ha spiegato che dovrebbe pagare il Real Madrid il 50% di questo contratto molto oneroso che il Real Madrid aveva fatto al ragazzo argentino la scorsa estate. Intanto complimenti a Simone da Firenze, perché è circa due settimane che dice Mastantuono sarebbe arrivato mercoledì 5 agosto, quindi io non so come, se c'aveva la palla di cristallo, non so se conosceva il cugino di rinterzo di Mastantuono, non so cosa avesse, come lo abbia saputo, però bravo, perché effettivamente proprio ha indicato, capito Emiliano, proprio il giorno, cioè non ti dice sai è arriva, ve lo dico e arriva, no, arriva i 5, cioè, quindi non ti sentiamo, non so perché. Aspetta, ora aspetta, riprova.
1: Ti senti?
0: Sì, sì, ora sì, benissimo.
1: Ho detto from the future.
0: Esatto, tipo il film Ritorno al futuro. Poi allora Paolo da Campi dice: pensare che fino allo scorso anno si aspettavano gli scarti di fine mercato, oggi si prende Mastantuono inizio agosto, è proprio vero che a volte tutto il male degli anni scorsi non è venuto per nuocere. Tu annuisci, quindi credo che tu sia d'accordo.
1: No, annuisco perché quello che stiamo dicendo noi, lui lo esaspera un po', però è quello il concetto.
0: Viviano mi garba troppo, dice Andrea, una considerazione
1: che tu,
0: non lo so, immagino giornalisticamente parlando, calcisticamente parlando, poi dopo ce lo dirà più nel dettaglio. Una considerazione: tutti quelli che dicono che Grosso con Mastantuono e Gudmundsson deve cambiare schemi non sanno che al Sassuolo giocava un Berardi e Lorientè che non sono affatto ali alte ma mezze punte a piede invertito, esattamente come i nostri che si accentrano per dare spazio ai terzini, loro sì con piede non invertito a crossare sul fondo. È quello che dicevi prima, fondamentalmente.
1: Esattamente. Ma ho detto l'unica cosa: non so se lui si è adattato a Sassuolo, se è come vede il calcio, partendo da una base zero, oppure vorrebbe qualcuno con caratteristiche diverse. Non credo, che il primo è stato Mastantuono, quindi credo che quello lo voglia. Vediamo cosa faremo con l'altro esterno. Chi sarà? Se non sarà Gudmundsson.
0: Tra l'altro potrebbe esordire Mastantuono il giorno del suo compleanno, perché il 14 agosto, ce l'hai detto poco fa te, è il suo compleanno e la Fiorentina giocherà la prima partita di Coppa Italia al Franchi contro una tra Benevento e Ravenna. Sta anche più simpatico ora a sapere che è nato il 14 agosto, visto io sono nato il 15, quindi siamo leoni di Ferragosto entrambi. Bravo, bravo Mastantuono. Poi, formazione da centrocampo in su, a Taffa, Gioli centrale, a destra Tosvet, dietro la punta che sarà Ken, Ulai e Mastantuono si vola in Champions. Beh, io Ulai lo farei giocare qualche metro indietro, francamente. Ti sta garbando?
1: Me...
0: Ti sta garbando Ulai come sta entrando dentro la Fiorentina? Non so quanto tu abbia potuto seguire, vedere.
1: Ho visto un pezzettino della partita con Real Madrid. No, ha personalità lui. Viene, vuole cercare il pallone, è ancora un po' confusionario, deve ordinarsi un po' di più, però secondo me è un giocatore di livello.
0: E invece Attà in questa versione un pochino più avanzata, secondo te potrebbe essere un qualcosa da rivedere?
1: Sì, perché ha numeri, cioè ha capacità di fare gol, è una cosa che non è facile a trovare nei centrocampisti, quindi secondo me più lui si avvicina alla porta meglio è.
0: Poi, e se l'altro esterno fosse Philogene o Philogin, non so come si pronuncia, quel ragazzo di cui si parlava in questi giorni, che poi in realtà è stato smentito dalla Fiorentina, se vogliamo, però giocatore del, ora ve lo ridico, perché dell'Ipswich Town, Jaden Philogene, classe 2002, anche lui esterno offensivo che gioca principalmente a sinistra, 1,81 m, me ne hanno parlato molto bene, io non lo conoscevo, te lo dico francamente,
1: nemmeno io,
0: però mi hanno parlato molto bene, ma
1: questo non lo conosco, mi dispiace.
0: L'Ipswich non lo seguiamo troppo, vabbè, colpa nostra. Ragazzi, a me non si è sempre detto che il buon allenatore detta il modulo di gioco, ma il modulo è una conseguenza di ciò che hai in rosa. Sì, infatti.
1: Sì, però col fatto che si debba costruire quasi totalmente gli esterni d'attacco, c'è la base per costruire quello che vuole lui. Cioè, capito che dico?
0: Sì, sono d'accordissimo.
1: Se arrivi a Sassuolo, ci sono Verratti e Lauriente, non è che gli dici no, io voglio esterni che dribblano alti, ali pure, no, perché ti dicono sono i due giocatori più importanti che ho, adattati.
0: È vero, assolutamente. Allora, un attimo di pazienza perché c'è di nuovo Ceccarini al telefono, evidentemente c'ha degli aggiornamenti sull'affare Mastantuono, che è viola, come ci ha detto poco fa, ma gli aggiornamenti immagino siano sulla formula dell'operazione. Ciao di nuovo a Nick.
2: Ciao, un saluto a te, un saluto al video. Come avevo detto anche ieri, la formula è il prestito secco, il Real Madrid lo dà con il prestito secco, è una cosa che la Fiorentina sinceramente non ha cambiato gli scenari, anche perché per noi è un lusso avere Mastantuono. Quindi io ieri ho sentito diverse critiche sul lavoro di Paratici, sull'operazione valorizziamo un giocatore del Real Madrid, però io credo, ragazzi, che quando arriva un giocatore di questo spessore e ce lo danno anche in prestito, probabilmente forse qualche anno fa manco ci avrebbe preso in considerazione. E quindi bisogna anche pensare che il Real Madrid, siccome ci crede tanto in questo giocatore, non lascia diritto di ricompra, non dà diritto di riscatto, e la Fiorentina gli dà anche secondo me la garanzia di poterlo giocare. Io credo, non lo diranno mai, ma ci sarà un premio di valorizzazione del Real Madrid a favore della Fiorentina se il giocatore farà almeno 30 presenze. Questa è la mia idea, non è una notizia di mercato, però conoscendoli secondo me finisce così, che se lui fa almeno 30 partite in campionato da 45 minuti, ma ribadisco, questa è un po' la mia logica, seguendo un po' il calciomercato, è chiaro che poi ci sarà una sorta di premio di valorizzazione che la Fiorentina avrà. E poi ricordiamolo, il premio di valorizzazione c'è già, perché gli paga metà dello stipendio. Beh, quindi ci sta che oltre a questo gli diano magari, diciamo così, un compenso ulteriore, perché poi gli accordi privati tra i club mica te li vengono a dire, quindi ci sta che ci sia anche questa formula del tipo che se gli fa fare 30 presenze in Serie A poi naturalmente possono avere un bonus aggiuntivo che è quantificabile in quello che magari i club si mettono d'accordo, però già il fatto che ne paghino il 50% secondo me è come se praticamente il Real Madrid ti desse già, no, per farlo giocare 1,8 milioni, ecco, questa no, è la verità,
0: non è
2: quindi,
0: poco,
2: non è poco,
0: no, poi
2: infatti,
0: all'ordo è di più,
2: Esatto, okay. E secondo me questa è una mossa anche giusta, perché Vivio, che naturalmente è stato un grande calciatore ed è tuttora un grande calciatore, perché secondo me potrebbe ancora fare una partitina di livello in Serie A, sa che nello spogliatoio se arriva uno e prende 3,5 milioni e quegli altri hanno fatto anche per abbassare il monte ingaggi, qualcuno comincia a storcere il naso, cioè ma perché arriva questo da Real Madrid, prende 3,5 milioni, io ne piglio 2. No, Vivio, funziona un po' così, qualcuno, no, che non è molto magari così intelligente, comincia a fare i conti in tasca agli altri, ecco.
1: Potrebbe essere, sì.
0: Ecco, la possibilità c'è, senza andare in
2: opposizione. La possibilità c'è anche qualcuno dica, scusate un attimo ragazzi, ma qui, cioè voglio dire, faccio un esempio, João Mario è venuto alla Fiorentina riducendosi un po' l'ingaggio. Giustamente dice, è chiaro che non sto dicendo che João Mario è bravo quanto come Mastantuono, non sto dicendo questo, però a un certo punto uno dice scusami, io vengo qua, mi arrivo lo stipendio e qua arriva uno e gli danno anche più soldi rispetto alla maggior parte.
0: Beh, comunque è una cosa che non è successa, perché alla fine Real Madrid paga il 50%.
2: Esatto, il giocatore nelle prossime ore sarà a Firenze e non ho ancora capito quando sono le visite mediche, ma tutto dipende da quando lui parte da Madrid, credo sia imminente questa partenza, ecco, da Madrid, quindi può succedere che anche in giornata qualcosa di nuovo ci sarà. Comunque ecco, questa è la notizia che vi volevo dare, non vi voglio rubare altro tempo, anche perché poi ci avete tanti temi di cui parlare, ecco.
0: No, l'unica cosa, quella storia di una possibile conferma in base all'Europa non è stata confermata, stamattina la Gazzetta diceva questo, però in 30 secondi mi dici se secondo te, se nel caso il Real Madrid volesse ulteriormente vedere Mastantuono evolvere nella propria carriera, considerando che ha 19 anni, potrebbero ridiscuterne però nel corso della stagione, no? Niente vieta che le parti, come è successo per Nico Pass, possano ridiscutere quello che è il prestito.
2: Magari potrebbe accadere che alla fine di questa stagione il Real Madrid può cominciare a dire va bene, allora lui si è trovato bene, noi non lo so, abbiamo in quel ruolo lì un altro giocatore fortissimo, vanno a comprare, vogliamo vedere lui, Mastantuono magari può essere utile che faccia un altro anno se la Fiorentina dovesse andare anche nelle coppe europee, e allora lì potrebbero farti un prestito con un diritto di riscatto in cui loro si manterrebbero sempre la ricompra, perché avendolo pagato quasi 60 milioni di euro, figurati se non. Però questo, diciamo, sono discorsi futuribili, cioè dei rapporti tra i club, poi c'è di mezzo anche Val de Peñas, per esempio l'altro giocatore che alla Fiorentina faceva tanto era Pitarch, sempre del Real Madrid, Fabio in questo ha un grande rapporto con loro e credo che
0: l'ha dimostrato.
2: Sì, bene, assolutamente sì.
0: Nick, grazie mille di nuovo,
2: grazie a voi, un saluto al video, ciao.
1: Nick.
0: Comunque va bene, quindi le notizie di aggiornamenti sono che dovrebbe arrivare oggi, le visite mediche saranno programmate a breve, che almeno inizialmente sarà un prestito secco col 50% pagato dell'ingaggio, appunto pagato dal Real Madrid. Io le critiche di cui parlava prima Niccolò, come rispondi a quelle critiche sull'operazione di Paratici?
1: Ti dico, anche a me dispiace prendere un giocatore in prestito e valorizzare un calciatore nel Madrid, però appunto perché stiamo parlando di un calciatore secondo me sarebbe stato inaccessibile per la Fiorentina, preferisco averne i privilegi del suo servizio per quest'anno, e alla fine è l'unico acquisto fatto così, tutti gli altri sono acquisti di proprietà, giovani, con contratti lunghi, e quindi corro il rischio, ecco, di valorizzare un calciatore per gli altri.
0: Un altro Emiliano ti dice, poi c'è da considerare anche il fatto che si consolida il rapporto con un club di altissimo livello come il Real, cioè non è giusto. Una cosa da poco, perché il Real sta dimostrando in questi anni di avere tanti titolari ma anche tantissimi calciatori in erba che stanno esplodendo lontano da Madrid.
1: Secondo me Real fa questo ragionamento qui, ma Santuono probabilmente a quelle condizioni trovava anche di meglio della Fiorentina, però è quasi sicuro che alla Fiorentina Mastantuono fa una stagione da titolare inamovibile e per il Real è meglio, no? Ha avuto l'esperienza Como con Nico Paz e quindi fa un ragionamento del genere.
0: Eh sì. Marco dice, per ipotesi, se prendessimo due esterni forti e lui cita Bakayoko e Nolang, come potrebbe essere messa in campo la squadra secondo Emiliano?
1: Non ho capito, ripeti?
0: Lui dice, se da qui alla fine del mercato arrivassero anche due esterni forti e lui cita Bakayoko e Noah Lang, come potrebbe poi alla fine essere messa in campo la squadra?
1: Secondo me di quel livello ne può arrivare uno, se ne arriva uno sarà da una parte quello e Gudmundsson, e di qua Mastantuono magari un'alternativa più giovane oppure anche più esperta, che però magari accetta di essere un'alternativa.
0: Anche perché più giovane Mastantuono bisogna andare a Croci praticamente.
1: No, più giovane senza giovane come
0: Kevin da Prato giustamente ci ricorda come il Milan abbia vinto lo scudetto con Brahim Diaz in prestito dal Real Madrid.
1: Vero.
0: Ed è il Milan, insomma, non è certo una squadra di mezza tacca. Poi Andrea dice: no, fermi, prima ho detto che Viviano mi garba troppo, non fate i furbi, mi garba nel senso di ragione esattamente come me, due fratelli separati alla nascita. Bene, almeno ci ha spiegato
1: che volevo questa sottolineatura
0: era necessaria. Runner Viola invece dice, per lui la formazione più equilibrata sarebbe con De Gea, João Mario, Vieri, Dragusin e Valdepenas, Ulaia, Tatorsvert, Gudmundsson, Mastantuono, Ken. Ti sembra una formazione equilibrata?
1: Mi sembra anche la più probabile.
0: Con Fagioli out, eh?
1: E su Fagioli qualche dubbio ce l'ho, non io, eh?
0: No,
1: io
0: no,
1: non ho
0: certo.
1: Dubbi su Fagioli. Ho dubbi per quello che ho visto nel precampionato. Non lo so.
0: Ma se partisse con la squadra fatta in questo modo, quanto ti dispiacerebbe?
1: A me dispiace in generale perché lo ritengo un giocatore fortissimo e di prospettive altissime. Penso che voglia giocare, bisogna capire se è grossa intenzione di far giocare lui e Oloi insieme. Se non dovesse essere, tanto male monetizzare, se c'è la possibilità di monetizzare.
0: Ci ascoltiamo un audio, Stefano? Che dici? Dai, andiamo.
3: Buongiorno, io sono molto contento per Mastantuono se viene, e anche se penso ce l'hanno meno della mia figliola che la gioca terzina, una rondinella, è un beccanira. Comunque, a parte tutto, una cosa mi dispiace è il prestito secco, perché e fa come Salah poi dopo, no? E si va via e non ti può far nulla, tu ti innamori, metti aso e a me il prestito secco mi garba, capito? Non avere una carta da giocare per me è un dramma, capito? Non poter giocare mai, non avere proprio carta in mano da mettere sul tavolo, mai. Insomma, a me il prestito secco mi garbi, ciao.
0: Vabbè, l'hai detto anche te Emiliano, però io penso
1: che
0: visti i rapporti che stiamo intavolando con Real Madrid grazie alla presenza di Paratici, io quello che diceva anche Nick prima non lo escluderei, cioè il fatto che durante una stagione uno possa anche dire guarda, tanto voi vi è esploso Tizio Caio.
1: Beh, dipende da tante situazioni, arrivi quarto in Champions, perché poi qual è il punto? Qui stiamo parlando di un calciatore che secondo Real Madrid è a livello del Real Madrid, giusto? Perché questo, se Real Madrid ci crede, è a livello del Real Madrid. Quindi se è a livello del Real Madrid e dimostra di essere a livello del Real Madrid, anche se lo prendi, il prossimo anno lo rivendi, perché probabilmente arriveranno squadre grandissime e sarà difficile tenere il calciatore, ecco.
0: Eh sì, non c'è dubbio. Stefano dice Vlahovic, che era di proprietà, è durato 6 mesi, almeno questo per un anno ce l'abbiamo, ormai durano più i prestiti secchi, cioccore compra si firma. Poi ditemi, la formula è quella della Gazzetta, prestito rinnovabile o le coppe? Non te lo possiamo dire perché non lo sappiamo, nel senso che per ora non c'è conferma di questo. Poi

0: di
1: e Fortini anche, eh?
0: E Fortini, però Joao Mario e Jimenez li abbiamo presi, quindi prendere due terzini avendo Dodò e Fortini significa o qualcosa non sappiamo, oppure c'è l'idea di qualche cosa di diverso, tipo Jimenez a sinistra che ha già giocato al Milan tra l'altro.
1: No, no, ma infatti, cioè, alla fine il rischio è che uno tra Fortini e Dodò rimanga per fare un anno verso la scadenza. Però se è un'alternativa a sinistra, Dodò no, perché Dodò a sinistra non ce lo vedo neanche dipinto, ma Fortini a sinistra potrebbe giocare, Jimenez l'abbiamo già detto, quindi insomma potrebbe anche essere una soluzione alternativa per evitare di spendere altri soldi o di dover cercare un altro calciatore. Se alla fine Fortini ti rimane a scadenza, ti gira le scatole, però il giocatore da poter giocare da quella parte ce l'hai.
0: Sì, io non lo so, cioè mi sembra veramente impossibile, Pietro, che in questo momento la Fiorentina abbia quattro terzini destri. Sono convinto che uno di questi va a sinistra. Allora a quel punto, se Jimenez gioca a sinistra, hai Valdepeñas e Jimenez, e di qua hai, che ne so, Fortini e Joao Mario, perché Dodò magari troverà.
1: Eh sì, poi c'è già chi ci chiede dell'aeroporto, ti dico Emi, quindi ora quando
0: no, ma io ognuno è libero di fare, tu hai chiesto cosa avrei fatto.
1: No, no, infatti, io. Ma nemmeno io sarei, io guarda, te lo dico, io sono d'accordo con te, io all'aeroporto ci vado solo quando vinco, cioè se vinco una coppa allora vado anche all'aeroporto, bravo, e li porto, bravo, allo stadio in collo.
0: Bravo.
1: Sui giocatori, i giocatori me lo dimostrano in campo, vado allo stadio, l'applaudo, esulto e poi guardiamo, abbiamo fatto anche l'estate ai calciatori quando hanno dimostrato di essere dei campioni, non è quello il problema. Sì, all'aeroporto sono uno che tendenzialmente ci va per dopo le vittorie. Comunque, vabbè, vedremo. Max dice che secondo lui Vieri comunque può fare anche l'alternativa a sinistra, quindi si potrebbe giocare con o Vieri a sinistra o Valdepeñas. Io Vieri l'ho visto molto bene in questo precampionato. Un giocatore che mi ha piacevolmente colpito, era quello che meno potevamo conoscere fondamentalmente.
0: No, no, ma Vieri è forte, però no, io ho dei dubbi che faccia il terzino.
1: Anche fisicamente è molto strutturato per fare il centrale, però insomma anche l'altro giorno
0: è un bel nottolo,
1: se lo dico anche un nottolone lo chiamo io, perché veramente anche con Dumfries l'altro giorno l'ha fatto penare a Dumfries, gli ha dato due o tre roncolate, gli ha detto subito guarda se vuoi giocare durante la stagione stai calmo perché da questa parte non passi. In effetti è stato divertente quello scontro. Allora, vediamo. Penso che Fortini e Dodò verranno ceduti gli ultimi giorni di mercato. A sinistra c'è Valdepeñas e quando rientra Parisi, così come Ranieri e Vieri, pensiero di Francesco. Poi secondo qualcuno stiamo cercando un difensore del Nizza, perché evidentemente è uscito qualche notizia, io ancora non ho potuto verificare, su un Mendy del Nizza, un altro centrale, non so come si possa pensare a un altro centrale, non mi sembra. Nel Sassuolo Grosso giocava con un centrale che giocava da terzino perché più bloccato, a sinistra non è un caso ci siano tre centrali che giocano anche da terzini, per me non arriverà nessun altro da quella parte, e va bene, e lo vedremo. Tanto adesso per completare la rosa, ragazzi, in teoria ci vorrebbe un esterno, poi forse due, siamo lì, cioè se arriva anche Thorsvedt la rosa mi sembra già più che abbondante, no?
0: Anche secondo me, io vedo solo gli esterni offensivi, non vedo altro.
1: Anch'io credo che uno, due e Thorsvedt, cioè a quel punto siamo a posto, poi c'è da lavorare in uscita con Gudmundsson che resta chiaramente, perché il quarto di questa batteria di esterni sarebbe comunque Gudmundsson. Abbiamo Lorenzo però in linea, ciao Lorenzo, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno Pietro, ciao Vivio. Allora, io sono felicissimo di Mastantuono perché secondo me a prescindere dal prestito secco è un colpo che ti dà l'opportunità, uno, di comprare altri profili forti e poter spendere soldi che non hai dovuto tirare fuori per Mastantuono, e soprattutto ti crea anche la vetrina di dire oh, c'è Mastantuono, c'è, rimane Ken, viene a giocare con questa gente qui, e quindi è anche più appetibile visto che non abbiamo coppe e non abbiamo insomma le coppe europee da giocare. E poi non si sa, ma anche se avessero messo un diritto di riscatto a 55-60 milioni non credo la Fiorentina avrebbe potuto permettersi quell'esborso, quindi sarebbe comunque un prestito secco alla fine. non so cosa ne pensate voi. Per innamorarsi, come diceva prima l'ascoltatore, non mi posso innamorare.

0: io e venisse Belen a dirmi si passa una notte insieme quando ti puoi innamorare, intanto ci passa una notte insieme, poi si guarda un attimo come va, perché magari il prossimo anno questo sta bene qua, si rinnova, si rifà una discussione del Real e rimane un altro anno in prestito. La cosa non si possa sapere, dipende tutto da come va la stagione. Quindi intanto prendiamocelo in prestito secco e godiamo quest'anno, poi vediamo. Non so come la pensate voi.
1: Grazie Lorenzo. Emi,
2: non so cosa dire di meglio, perché quello che dice lui è giustissimo. Non hai speso i soldi, hai preso un giocatore importante, porti un giocatore importante che è una cosa molto importante per convincere altri giocatori, perché oggi uno prende in considerazione la Fiorentina, c'è Mastantuono, hanno preso Attà, hanno preso Dragos, hanno preso Jimenez, c'è Ken, quindi è tutto, tutto giusto. E è anche giusto il fatto, io se è quello che dicono, preferisco un anno di Mastantuono che prendere di proprietà uno che non è così forte, ecco.
3: No, la speranza è che questo ragazzo arrivi giovane, promettente, che arriva ed ha dimostrato anche di avere carattere, colpi, e che si possa imporre in modo subito importante, perché al Real è difficile, ragazzi, imporsi, eh. Cioè ora si sta parlando di un ragazzino che è arrivato da una realtà completamente diversa in una squadra che tra l'altro l'anno scorso ha avuto delle difficoltà enormi, vogliamo dirlo che il Real Madrid non è stato il Real Madrid dei momenti migliori, quello dell'anno scorso. Cioè arrivare a Firenze magari con una piazza entusiasta che al primo tunnel esulta con un olè, ti dà anche fiducia, insomma.
2: Ma Pietro, io trovo sorprendente il fatto che abbia giocato 35 partite a 18 anni a Real Madrid, che è diverso. Poi magari non ha fatto la differenza, ma ha giocato 35 partite con due allenatori diversi, quindi ti dico, proprio scarso non deve essere. C'è stato Xavi Alonso che lo ha preferito più di una volta a giocatori importanti, eh.
3: Sì, sì, è vero. No, ma non fa una piega questo ragionamento. Io sarei contento di arrivare in fondo all'anno con un Mastantuono che ha fatto 10 gol in 40 presenze alla Fiorentina e poi di salutarlo con un grande abbraccio, magari accogliendo un altro grande calciatore, perché se un Mastantuono ti fa 10 gol, te ne fa 20 Ken, te ne fa 10 l'altro esterno, sei in Champions, amici miei. Cioè il discorso è che se te trovi l'annata giusta di 3 o 4 calciatori tra questi che sono grandi prospetti e lo fanno tutti insieme, cosa che l'anno scorso hanno fatto male tutti insieme, quindi si potrà beccare un anno dove tutti insieme fanno bene, allora ti diverti davvero, che cavolo. Cioè se no, l'anno scorso tutti male, quest'anno vediamo, se non dico tutti ma che il 50-60% facciano una grande stagione, dai. Chi non vuole Mastantuono in prestito si merita Sabiri, ci dice Manuel. In effetti vi ricorderete insomma l'estate scorsa se si vedeva Sabiri nelle prime partiti ufficiali della Fiorentina, insomma c'è una bella differenza. Poi le cessioni che farei, ci dice Francesco da Milano: Brescianini, Fabian, Dodò, Fortini, Pongracic e Piccoli. E gli acquisti che farei: un esterno duttile che posso giocare sia a destra che a sinistra, alto, prendo Braschi e gli faccio fare il vice Ken, prendo un difensore forte in primavera e lo butto in prima squadra come alternativa a Dragusin. Ma mi sembra tutto tanti primavera, francamente non credo sia questa
2: l'idea. A me piacerebbe semplicemente che arrivasse un esterno forte dall'altro lato, basta, non chiedo nient'altro.
3: Poi Damiano dice: abbiamo preso Cataldi in prestito e ora ci lamentiamo del prestito secco di un possibile crack del Real Madrid, siamo una razza strana. Questo è da sottolineare. Buongiorno ragazzi, secondo voi è possibile quello che ha scritto appunto la Gazzetta, ovvero prestito secco con l'Europa? Sì, è possibile, ma per ora non ne abbiamo novità da questo punto di vista. Poi un altro messaggio, dai, audio.
4: Buongiorno da Nerviano. Mandragora sì, fa gol, però è già un centrocampista che quando gli arriva il pallone e gli stoppa sempre per tornare indietro, cioè la prima idea che gli ha è sempre quella di ritornare indietro, d'appoggiarsi orizzontalmente al compagno, cosa invece non hanno assolutamente Olai o Attà, che stoppano sempre il pallone per andare verso la porta avversaria. Mandragora è un bello stoccatore, ma a livello di gioco male secondo me.
3: Che dici?
2: Allora, un po' esagerato, però è vero, cioè non è uno che ha tantissimo coraggio nelle verticalizzazioni, che è abbastanza conservativo negli atteggiamenti, ripeto, però siccome le squadre non le fanno solo i campioni e le squadre hanno 23-24 giocatori, nel complesso io mi tengo Mandragora.
1: Luca dai Castelli Romani prima dice: Viviano trasuda calcio da tutti i pori, per Emiliano ha una stima infinita. Io non so se trasudi come a Firenze, ma a Firenze si trasuda e non solo calcio. A sinistra spendono un altro trentino, non vedo Gudmundsson titolare, non fa l'esterno e quando gioca sembra che ti stia facendo un favore.
2: Io sono convinto che forse un grande colpo, grande arrivi da quella parte lì, col fatto che comunque siamo riusciti a prendere Mastantuono senza pagare, e secondo me potrebbe esserci l'ultimo grande colpo lì.
1: Ce ne sono giocatori.
2: Quando Gudmundsson ha un po' quell'atteggiamento lì, però secondo me è un po' esasperato anche da quello che abbiamo negli occhi noi negli ultimi due anni di comunque non stagioni fantastiche, anche se le sue a livello numerico non sono state proprio brutte, però non credo che sia un atteggiamento così voluto, è proprio naturalmente così.
1: Mauro ti chiede: volevo sapere cosa ne pensa Vivio, Piccoli non merita una seconda chance?
2: Assolutamente sì. Su Piccoli mi sono espresso più di una volta. Il fatto che sia stato pagato tanto è indubbio, lo pensiamo tutti, e credo soprattutto, come ho detto l'anno scorso più di una volta, che quei soldi dovrebbero essere spesi per posizioni in cui la Fiorentina era più precaria. Detto questo, è un ottimo giocatore e anzi, per essere l'alternativa di cioè, non credo si trovi molto di meglio. Sta facendo benissimo, tra l'altro, in questo precampionato, fa gol tutte le partite.
1: Ecco, infatti, io l'ho difeso perché da attaccante di veramente bassissima lega vedo però un giocatore che è dentro a quello che sta facendo, che fa i movimenti giusti, che ha voglia di cercare la porta subito. Contrariamente all'anno scorso lo vedo molto più sciolto, meno teso anche quando deve giocare in amichevole. Cioè ieri ho detto, tu mi prenderai per il naso probabilmente, però nella mia visione del calcio, avere un attaccante come Piccoli a fare la riserva per me è un lusso. Cioè,
2: non ci sono dubbi. Cioè, la Fiorentina è arrivata sedicesima in campionato che ha Piccoli come riserva attacco. Ma stiamo scherzando?
1: Questo io ieri dicevo, ma vi rendete conto che la Fiorentina ha una punta di riserva che costava 30 milioni?
2: Perché siamo tutti abbagliati dal fatto che sia costato 30 milioni. 30 milioni uno si aspettava chissà cosa, lo capisco. Però, ragazzi, io. Cioè, per me ci rivaluteranno molti.
1: Sì, anche perché comunque quello gli stanno costruendo intorno a questi due attaccanti è roba importante. Quando poi gli attaccanti intorno a loro hanno una squadra che gira, che ruota, che ha la possibilità di andare sul fondo con gli esterni e crossare, che ha l'uno contro uno degli esterni trequartisti, quelli che sono per andare a scambiare, che gli arriva magari due o tre palle gol a partita, e poi si divertono di più. Cioè, l'anno scorso fare la punta alla Fiorentina era una magagna, era una rottura di palle grossa, Cioè, se no si fa finta di non vedere, ma l'attaccante poi si trova lì da solo, la squadra non l'accompagna, occasioni poche, poi quando arriva.
2: E anche l'altro, che credo sia un calciatore affermato, no? È passato da 20 e passa gol a non so quanti, ci sarà un motivo.
1: Certo, non sono veramente assolutamente d'accordo. Allora, Andrea, buongiorno anche a te.
5: Buongiorno a tutti e buongiorno Viviano. Mi fa piacere sentirlo perché me lo ricordo quando era piccino e venne a giocare a Piombino con Andrea Luci nei giovanili della Fiorentina, quindi me lo ricordo molto bene il portiere Viviano quando era piccolo. Volevo sentire più che altro da Viviano qual era per lui il grande uno dei nomi, cioè non riesco a capire chi dice che può essere grande acquisto sull'ala sinistra, diciamo. Cioè, che livello deve essere per lui, come a Santuono oppure un Laurenti può andare bene per fare il salto di qualità, dico. Grazie, vi ascolto in diretta.
1: Ciao Andrea, grazie a te.
2: Allora, Laurenti a me piace, però stiamo parlando comunque di uno che ha già fatto 2-3 anni in Serie A, ha fatto Serie A, Serie B, Serie A. Io mi aspetto un colpo come poteva essere Bakayoko, un colpo dall'estero, giovane, pagarlo tanto, 22-23 anni, e ce ne sono un po', sinceramente.
1: Ora, io ovviamente c'è Stefano che ci dice se Mika Götze lo considera una buona ala sinistra. È da ridere perché, no, anche io stavo sorridendo perché Paris Saint-Germain lo sta trattando per 45 milioni di euro, il Paris Saint-Germain.
2: Non pochi.
1: Infatti non c'è, ancora non l'hanno preso, ma se non lo prende il Paris Saint Germain a quelle cifre, io non credo che possa essere un nome da Fiorentina. Poi c'è chi ti chiede, ora vado a ricercare perché stanno arrivando una quantità di messaggi e te non hai nemmeno idea, Emiliano. Matt dice: chi vorresti te per esterno sinistro? Cioè, hai un giocatore che dici con lui ho completato, al di là delle caratteristiche, proprio un nome che ti piacerebbe? Bakayoko andrebbe bene.
2: Bakayoko 100%, non so se è accessibile.
1: Ma io credo che si potrebbe prendere, con una ventina di milioni si potrebbe prendere. Anche lui ha avuto un percorso un po' particolare negli ultimi mesi, cioè deve un po' anche ritrovarsi, se vogliamo. Però se dici che ti gratificherebbe come giocatore.
2: Anche questo sia 2003, 2004, 2000, aspetta, vado a vedere.
1: Poi, 2003. Insomma, tutti ragazzi giovani. Gabriele dice: quando si gioca col Deportivo si rapisce gli eremai.
2: Vabbè. Sarebbe anche male.
1: Sarebbe male. Abbiamo avuto Gerson e Dalbert in prestito secco, ora non va bene Mastantuono. Tutto giusto. Ride, questa se la ride Lapo. Abbiamo preso Mastantuono e abbiamo preso Mastrantuono. Ci abbiamo guadagnato e non poco. Ah no, Mastro Antonio. Vabbè, non sono capito la battuta. Lorenzo dice: Nusa. Non ci tocca, no, vabbè, no, non ci tocca. Ho incontrato Viviano tanti anni fa a Brescia perché ti ha consegnato una lavatrice, pensa te, Luca. Umile era umile e umile è rimasto, si capisce quando parla, lo ascolto sempre volentieri, mi piacerebbe vederlo anche sulla Rai. Dico una perché la seconda non la fa. Dice: se vai una volta alla Rai, la seconda non la fai, lui ha detto. Non so perché.
2: Ha ragione.
1: Ah, ok, va bene. Quindi diciamo agli amici della Rai di prendere una prima serata e metterti a fare due ore da solo, oppure vediamo. Alessio dice: il centrocampo di rottura verrà dalla Germania. Informatevi, va bene, ci informeremo. Ora serve Bakayoko dell'Ipsia e Solomon. Perché Bakayoko non arriva? Sarebbe lui la vera ciliegina, davvero farebbe la differenza. Questo ce lo dice un altro Matteo. Rido per quello che mi hai scritto in privato, Emi, va bene. Ciao, io punterei per il futuro che potrebbe essere un crack, se si chiama Mesian Meslub, 18 anni, del Lens, Giulio Viola. Io non lo conosco, quindi non ti posso dare una risposta. Poi Manuel dice: sei stato esemplare su Sebastiano Esposito. Evidentemente io non ho ascoltato questo passaggio.
2: C'ho Instagram riempito di insulti questa roba.
1: Però vedi, lui invece dice: sei stato esemplare, quindi va bene così. Poi Emiliano, ti fideresti a ingaggiare Sancho?
2: No. Beh, allora Martial, guarda, fai due, prendo Martial.
1: Alla sinistra realisticamente prenderei Cambiaghi del Bologna, dice Claudio.
2: Mi piace molto, ma secondo me questi nomi che abbiamo fatto hanno un livello superiore. Un altro che potrebbe uscire, non so se è abbordabile, è Pape Sarr del Todera.
1: Ma secondo te è fattibile per la Fiorentina?
2: A livello di prezzo sì, non so a livello di ingaggio quanto guadagno.
1: Sai, cioè, quando arriva da quelle parti lo sai che ingaggi prendono. Poi vediamo. Le operazioni d'ingresso veramente fastidiose sono. Veramente fastidiose sono gli obblighi di riscatto, perché il rischio che rimangano sul groppone alto. Vediamo oggi con Fabian, Brescianini, eccetera. Quindi ottimo anche il prestito secco, godiamocelo e poi si vedrà. Intanto il numero di Belen lo abbiamo, dice Leonardo, visto quello che diceva prima l'ascoltatore al telefono. Andiamo con un altro audio, Stewie.
6: Ma perché sottovalutate così tanto la fase difensiva di Ulai? Allora, Ulai l'anno scorso ha giocato 31 partite, 8 ammonizioni, 1 espulsione, 198 contrasti vinti con la percentuale del 98%. Io non lo so, mi sembra un buon uno che ha una bella fase difensiva.
1: Ma nessuno l'ha sottovalutato.
2: No, non sottovalutiamo. Semplicemente a tavola i Fagioli, forse è l'unico che ha una grande fase difensiva. Ecco, una buona fase difensiva, perché anche Torreira, nonostante non avesse il fisico, ha un'ottima fase difensiva. Però i due esterni con caratteristiche prettamente offensive, la punta, due mezzale così, più Ulai, potrebbe essere difficile da sostenere, ma ti dico anche che se la squadra gioca bene, è corta, tiene il pallone, può anche farlo.
1: Poi abbiamo Giacomo che dice: non credo che si possa prescindere dall'avere attaccanti esterni puri, adatterei anche Mastantuono. Il gioco senza esterni lo abbiamo già visto lo scorso anno e comunque sono sempre gli esterni a creare superiorità numerica con cui si vincono le partite. Cosa ne pensate, da Jack? Che se Mastantuono gioca esterno, gioca esterno, ma poi sono le caratteristiche dei calciatori a determinare. Certo è che tra avere Mastantuono e non avere giocatori che possono giocare sull'esterno c'è una bella differenza.
2: No, è vero che dagli esterni spesso viene, no, l'uno contro uno, quindi chi salta, certo, l'uomo e chi determina. È vero anche che però se tu per esempio recuperi 7-8 gol da attacco è uno che li può fare, cioè Mastantuono, e l'altro esterno lo prendi con caratteristiche, diciamo, più da finalizzatore, c'è Ken, i gol vengono fuori anche da lì,
1: No, no, infatti credo che sia...
2: Comunque Goodwin è uno del quale noi contestiamo le prestazioni da ormai 2 anni, e ora ti dico i numeri di Goodwin sono alla trentina, perché se uno legge solo i numeri di Goodwin sono, curiosità te li dico, in stagione, ci sono i rigori, è vero, però sono 9 gol e 6 assist l'anno scorso in tutte le competizioni e 8 gol e 3 assist l'anno prima, quindi non è che sono numeri proprio
1: schifosi, brutti. No, infatti, ma poi guarda, il fatto, noi secondo me si sottovaluta un po' anche un discorso legato al giocare una volta a settimana, che chiaramente non ci fa piacere perché vorremmo vedere giocare sempre la Fiorentina in Europa, ma da un punto di vista della costruzione della stagione in vista del futuro, giocare una volta a settimana con 5 giorni di media per preparare la partita, te che sei stato calciatore di super livello ti puoi dirlo che fa la differenza, cioè arrivi con tutto quello che è un percorso fisico, atletico.
2: Anche avere tanti calciatori per una competizione a settimana è tosta, perché sai, quando tu hai le altre competizioni fai girare, uno è contento perché gioca l'Europa, poi c'è la Coppa Italia, poi c'è il campionato, così devi essere bravo a gestire tutto.
1: Eh beh, non c'è dubbio, anche perché bisogna avere equilibrio nello spogliatoio, no? Un conto è giocare 60 partite in un anno, un conto è giocarne 40, e quindi le punte devono giocare, Mastantuono deve far giocare, centrocampo sono 6, devono esserci rotazione. Poi è vero che rispetto a qualche anno fa i 5 cambi ti danno la possibilità di dare un po' più spazio a tutti.
2: 5 cambi, succedono gli infortuni durante l'anno, però insomma...
1: Ma io sì, io guarda, ora a questo punto sono soddisfatto. Se arriva Thorsvet e prendono un esterno a sinistra con le 4 caratteristiche che abbiamo detto. Poi io sono.
2: Non io so, farei anche a meno.
1: Faresti anche?
2: A meno di Thorsvet.
1: Non lo prendo, a questo punto dici vabbè, non lo prendo nemmeno.
2: Se lo prendono sono contento, se non lo prendono non mi sembra una necessità.
1: Non ti strappi i capelli, nel senso che quello che c'hai già a disposizione ti va bene, infatti è così. Scherzi a parte, punterei su Ndoye perché può spostarsi sia a destra che a sinistra, dice Gabriele.
2: Magari.
1: I numeri di Goodmundson sono gli stessi di Mandragora, però la gente gli garba Goodmundson e quindi Mandragora fa cacare. Questo è Duccio che si prende la licenza poetica. Io prenderei Said El Malà, fortissimo. Viviano, che ne pensa? Non lo conosco. Said El Malà, non so, ora devo andare a vedere se forse se c'è stato qualcosa e non è tornato. Un audio, vai.
7: Buongiorno, io vi ascolto sempre, ma quelli ora telefonano e diano ma il discorso l'ha fatto lui, sono soliti che tutto l'anno e telefonano perché ogni va bene la società, siccome ora sul mercato un po' stanno di nulla, per loro le sta manna dai cielo questa cosa qui, almeno se diano qualcosa, perché e sono degli infelici che sicuramente allo stadio non vanno mai. Però gli piace telefonare per dire va tutto male e lasciamogli fare. Un tanto un conto a nulla di lì.
1: Vabbè, questo come si... non lo so come si chiamava, perché
2: come ti chiami, ma sei un grande.
1: Comunque Said El Malà è un giocatore esterno offensivo del Colonia, nato nel 2006, quindi 19enne, che parte da sinistra.
2: Valore l'ho visto un paio di volte, c'ha talento, è uno di quelli tutto scattante, previlinio, dribbling, però l'ho visto poco, mi ricordo un paio di partite.
1: Valore di mercato 45 milioni, quindi
2: perché è giovane.
1: Sì, comunque trovo difficile. Segnalo, ci dice Flavione dalla Svezia, Isaac Bjerkebo del Sirius, attaccante esterno, è già a sinistra di piede destro, che è un nome, è uscito per la Fiorentina, lo diceva anche prima Stefano, mi sembra. Bjerkebo del Sirius, la Fiorentina pare fosse interessata. Certo non è il colpo e ci si aspetta magari per cambiare l'attacco, cioè se arriva Bjerkebo dal Sirius gioca Gudmundsson all'inizio, questo è quello che penso. Con questa squadra Viviano lo prenderebbe un profilo come Matteo Cocchi, che è un esempio dalla Serie B, oppure sarebbe un rischio troppo alto in questo momento?
2: Ma per fare che?
1: Infatti non lo so, lui dice comunque andresti a pescare in Serie B dopo aver fatto tutto questo che si è fatto finora sul mercato? Forse questo è il dissenso.
2: Però ho delle possibilità economiche, magari li pesco e li presto.
1: Buongiorno, ma l'Europa non si potrebbe raggiungere attraverso la Coppa Italia, dice la Chiara. Certo, Chiara da Scandicci dice così.
2: Io credo che la Coppa Italia sia un obiettivo, sarà un obiettivo questo.
1: Intanto iniziamo subito i piedi giusti, 14, una bella partitina d'estiva, tutta ai franchi, siamo contenti, c'è il tempo giusto, il giorno dopo è Ferragosto. Ecco, già iniziare col piede giusto sarebbe buono, perché comunque ora io non so chi passerà chiaramente, però il Benevento è una squadra di Serie B che arriverà con la voglia di fare bene al Franchi.
2: Chi gioca Benevento?
1: Gioca Benevento o Ravenna? Però Ravenna, a parte Ronaldinho nella sua versione più gorda, direi non ha molto da dire, anche se è una squadra costruita bene. La superiorità numerica la daranno Jimenez e Valdepeñas, che arriveranno da dietro quando Mastantuono l'altro e l'altra a sinistra si accentreranno facendo spazio. Questo lo dice Gabriele. Poi c'è qualcuno che dice è dai tempi di Edmundo che non avevamo preso un crack come Mastantuono.
2: Speriamo tu abbia ragione, speriamo sia un po' più serio.
1: Ecco perché lui si sa come andò in epoca di carnevale. Allora facciamo così, Emi, ti faccio ascoltare gli ultimi due messaggi e poi ti saluto, dai che siamo arrivati in fondo.
8: Ciao ragazzi, Emi sono amico di tuo cugino, io tra parentesi, a parte quello. Esce Ken, tanto esce alla fine e si ripiglia il serbo, segnatevelo. Massi.
9: Buongiorno a tutti. Vorrei sapere una cosa, ma in questa campagna acquisti, se l'intenzione è, come dice Andrea, è quella di cedere parecchi italiani come Fabian Brescianini per far cassa, o anche il rischio addirittura Fortini anche, e anche la possibilità di cedere Fagioli, ma l'anno prossimo, qualora si dovesse rischiare, magari fosse di entrare in Champions, ma poi tutti questi italiani, ma ci serviranno? Cioè, dico io, perché sennò famo la fine del Como, no? Il Como tanto elogiato, che invece è pieno di stranieri e mo se sta a battare per cercare gli italiani. Vabbè, fo per dire.
1: Allora, il primo diceva che arriva Vlahovic al posto di Ken, e il secondo l'hai sentito.
2: Magari, dal punto di vista calcistico, ma proprio magari, ma credo sia impossibile. E il secondo, sì, ma gli italiani noi ce l'abbiamo anche tanti oggi, quindi vediamo.
1: Poi
2: io
1: ancora,
2: credo che insomma, conti anche su questa roba qua. Poi la Champions è bella che è lontana oggi,
1: ancora poi non c'è mica stata la cessione di Fagioli o di Ken, cioè fino a che non vengano ceduti
2: Fagioli, Ken, Brescianini, Fabiano, Mandragora, Risi,
1: Ranieri.
2: Rosa, Portini, sì, Rosa.
1: Il giorno in cui vanno via si starà a vedere. Ora ancora non è.
2: La Fiorentina oggi è una delle squadre con più italiani in assoluto, forse.
1: Sì. Allora ti saluto chiedendoti questo, Emi. Tra una settimana ci ritroviamo e cosa è successo secondo te?
2: Abbiamo preso l'esterno offensivo.
1: Abbiamo preso? Sarebbe male, eh? Così si arriva.
2: Secondo me si potrebbe andare più avanti con quello.
1: Forse a questo punto possono anche, come dire, aspettare un attimino per trovare il colpo super in quella posizione di campo, perché se manca solo quello fondamentalmente per completare la rosa,
2: per me sì, almeno che tu, non lo so, io poi trovi spazio per dirti a Sottil e lo sostituisci con un giovane come può essere quello svedese, piuttosto che va via al Fagioli di turno che ti fanno una bella offerta e allora investi su qualche altro, oppure un'offerta per Ken, vediamo.
1: però questo non è preventivabile, perché chiaramente fino a che il mercato non si muove da quel punto di vista è difficile avere un'idea su cosa può accadere. Emiliano Viviano, è stata una trasmissione straordinaria, mi sono divertito come un pazzo, spero ti sia divertita anche te, tantissime domande, tanti messaggi, e ci ritroviamo tra una settimana sempre qua.
2: Ci vediamo fra una settimana.
1: Ciao Emi.
2: Ciao ragazzi. Ciao.
1: Allora, sono le 11.55. Io, per onor di cronaca, se Stefano avesse qualche messaggio audio da passare, darei spazio alla vostra voce e poi ci avviciniamo a Viola Amore Mio.
10: Grande Viviano, sempre uno di noi. Senti, credi che il centrocampo è posto così o se arriva Tosvet sarà ancora più complesso, e se ci sarà le prossime cessioni, perché qui bisogna vendere i vari Dodò, anche Gudmundsson, ti ci metto, e se arriva anche offerta per Fagioli, chi credi farti tra questi poi? Bene, buongiorno.
11: Buongiorno bellissimi, una domanda per Emiliano, anche per voi, però per lui soprattutto. Secondo sì, manca a centrocampo, che indubbiamente si è fatto dei passi in avanti notevoli. Continua a mancare un mediano, un giocatore più di rottura, diciamo di ordine. Sì, dai, di rottura più che di ordine, di entrambe le cose, dai. O pensi si possa trovare un equilibrio tra gli interpreti attuali?
12: Il 5 maggio chiedevo 7, meglio se 8 giocatori nuovi per la prossima stagione. Mi dettero del pazzo. Fortunatamente è andata in quel senso, perché a parte De Gea, Fagioli, Ken e in parte Ndur, io non volevo vedere più nessuno di quelli che avevano giocato l'anno scorso. Siamo andati in questa direzione, fortunatamente la Fiorentina sarà completamente diversa da quella che è stata negli ultimi anni. E io aspetto la prima partita di campionato, quella a Roma con la Roma, per capire che Fiorentina sarà, perché lì già si capirà come sarà la nostra Fiorentina finalmente.
13: Buongiorno ragazzi, leggermi da massa, ma io dopo la scottatura Beltrana ci voglio andare coi piedi di piombo. Non lo conosco, ma sta un tuono, quindi sì, mi affido agli addetti al lavoro, alle vostre riflessioni, però voglio arrivare a novembre. A novembre darò un giudizio sul giocatore, perché comunque deve riadattarsi comunque a un calcio ulteriormente diverso, sempre europeo, ma ancora più, diciamo, difficile come quello e provante come quello italiano. In Spagna non mi sembra che comunque statisticamente sia andato benissimo, quindi mi tengo il giudizio sospeso.
14: Viola, chi abbiamo preso? Franco?
15: Todo!
14: Ma sta buono!
1: Molto bene, con la voce della piccola Viola concludiamo questo Chi si comprano di noi, una bellissima trasmissione. Per chi si fosse messo l'ascolto solo in un secondo momento, lo può assolutamente riascoltare tramite i nostri podcast. Detto ciò, Viola Amore Mio tra poco con Lorenzo Marucci, con tante interviste, ovviamente vi daremo tutti gli aggiornamenti del caso sull'arrivo di Mastantuono, speriamo di potervi fornire anche le informazioni eventualmente per l'arrivo all'aeroporto, visto che siete in tanti a chiedercelo, e noi faremo anche questo servizio necessariamente. Quindi vi lascio in compagnia di Lorenzo Marucci e per quanto mi riguarda ci ritroviamo domani mattina alle 10 per Chi si compra. Ciao ciao.
16: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni di delizia con i propri gelati artigianali, nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
15: Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
17: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
18: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
19: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
20: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento informativo con la nostra redazione, bastonato dal ladro che stava inseguendo eppure dalla legge. Il poliziotto finisce all'ospedale con la testa spaccata da un colpo di piede di porco, ma lo straniero e il suo complice, come riporta La Nazione, sono stati tratti in arresto per tentata rapina aggravata in flagranza dopo un rocambolesco inseguimento, e poi sono stati liberati dal magistrato di turno perché non risulta che gli stessi abbiano posto in essere condotte riconducibili a tale fatti specie di reato. Così, a poche ore di distanza dall'essere stati sorpresi in un condominio di Scandicci, due georgiani, senza condanne definitive ma con precedenti denunce per reati simili, sono tornati subito in libertà. L'ingresso nella proprietà altrui, il soggetto era sul balcone, infatti secondo quanto ricostruito non era ancora iniziato, e sempre secondo la procura la formale incensuratezza dei due soggetti, l'arresto in flagranza effettuato dalla polizia giudiziaria e qualche ora in cella, hanno avuto un effetto verosimilmente deterrente sugli stessi, tale da annientare le esigenze cautelari di una qualsivoglia misura. L'ondata di calore continua ad interessare Firenze e il nuovo bollettino del Ministero della Salute ha esteso il codice rosso anche a domani. I primi dati presentati dal consorzio LAMMA sulla stagione 2026 intanto confermano una tendenza ormai consolidata: le temperature medie continuano a crescere. Le mappe mostrano come tra giugno e luglio la Toscana abbia vissuto due mesi eccezionalmente più caldi della media climatica 1991-2020. A giugno le anomalie sono state diffuse su tutto il territorio con temperature massime generalmente superiori di 2-4 gradi e punte oltre i 4 gradi nelle aree interne e meridionali. Anche le minime sono rimaste ovunque sopra la norma. A luglio il caldo non si è attenuato, le massime sono rimaste diffusamente oltre la media, mentre sono state soprattutto le temperature minime a registrare gli scarti più marcati, con valori fino a 4-5 gradi superiori alla norma in ampie zone della costa, della Maremma e del sud della regione. La Toscana non perde il suo fascino ed è sempre meta di vacanze estive. Se un tempo però il viaggio era spesso dedicato ai musei fiorentini o al relax sulle colline, i dati più recenti raccontano alcune novità. Di fronte al sovraffollamento dei circuiti, la Toscana si è trasformata in un laboratorio di esperienze sensoriali. Non si tratta più solo di visitare un luogo, ma di abitarlo, fuggendo dal caldo per riscoprire un lusso fatto di silenzio, natura e cultura diffusa. La leadership della Toscana nel settore rurale non è solo una percezione romantica, ma un primato industriale consolidato dai numeri di Coldiretti Terra Nostra. In Italia un turista su tre che sceglie la vacanza in un agriturismo punta dritto verso le 6.000 strutture della regione. Questa egemonia non è casuale, si basa su una rete capillare che tocca 9 comuni su 10, trasformando l'intero territorio in un ecosistema ricettivo senza eguali in Europa. C'è grande curiosità per martedì 12 agosto. Anche Firenze e gran parte della Toscana potranno infatti assistere ad uno degli eventi astronomici più attesi degli ultimi anni. Un'eclissi parziale di sole, che pur non raggiungendo la totalità nel nostro paese, regalerà comunque uno spettacolo suggestivo nei minuti che precederanno il tramonto. L'Italia si troverà infatti ai margini del percorso dell'eclissi totale, che attraverserà Groenlandia, Islanda, Portogallo e gran parte della Spagna. In Toscana invece il fenomeno sarà parziale ma particolarmente evidente. Il sole inizierà ad essere coperto dalla luna intorno alle 19.30 e raggiungerà il massimo dell'oscuramento poco prima di scomparire sotto l'orizzonte occidentale. E adesso occupiamoci della Fiorentina con il caffè nero bollente di Luca Calamai durante Buongiorno Firenze.
21: Naturalmente partecipo anch'io
0: a questo racconto, a questa lettura della vicenda di Antognoni, perché devo dire in un'estate per la Fiorentina straordinaria, con degli acquisti inattesi e di livello top, stiamo aspettando Mastantuono, che è un nome che fai anche fatica così di colpo ad avvicinare ad una Fiorentina che l'anno prossimo non fa le coppe. Questa è testimonianza di quanto questa società Paratici sia cresciuto, e poi alcuni risultati importanti. Ecco, fammi dire che secondo me uno dei gol più belli di quest'estate, forse il gol più bello, lo ha messo a segno proprio il presidente Bombis. Perché? Perché questa straordinaria apertura a Giancarlo Antognoni, con un gesto che ha del clamoroso, cioè quello di ritirare la maglia per un anno, è un qualcosa che testimonia finalmente di come questa proprietà abbia consapevolezza di quanto sia importante la storia e quanto sia fondamentale rispettarla. Non so come finirà poi questa vicenda, io mi auguro che Antognoni vada a stringere questa mano tesa che gli ha porto il presidente, però intanto bravo Giuseppe Bombis.
20: E siamo così arrivati alla conclusione di questo appuntamento informativo, vi lascio adesso a Viola Amore Mio.
21: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
22: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
21: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
23: Viola Amore Mio, storie e personaggi dal mondo viola.
21: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
20: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Dunque, la Fiorentina ha piazzato il colpo.
1: Mastantuono, bello guaglione, Mastantuono.
20: C'è Luis La Serpe, che è scatenato, lo sentite già carico.
1: Buondì.
20: Anche in vista di questa stagione che sta per iniziare, con una Fiorentina che, insomma, si preannuncia molto molto interessante. Franco Mastantuono che arriva in prestito, poi cercheremo di capire qualcosa in più sulla formula.
1: No, si potrebbe sparire da un momento all'altro, perché io sono venuto in motorino con due husky, perché si prende io e Lorenzo e si va a coglierlo
20: all'aeroporto.
1: All'aeroporto e si porta qui.
20: Sì, qui in studio si porta.
1: Subito.
20: Insomma, ti vedo carico al punto giusto, caro Luis. Sicuramente scatenerà tanto entusiasmo l'arrivo di Mastantuono, giocatore che può davvero accendere le partite con il suo talento. Grosso gli dovrà trovare la collocazione giusta in campo, però insomma nel frattempo siamo pronti a goderci questo giocatore. Firenze è pronto ad accoglierlo, dovrebbe arrivare in effetti nel corso del pomeriggio, vi daremo aggiornamenti naturalmente, e poi parleremo anche della vicenda Antognoni dopo la grande speciale apertura del Club Viola nei suoi confronti. 348 753 933, il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. Potete intervenire in diretta chiamando lo 055 77 11 171. Insomma, ti aspettavi, cioè era nell'aria in queste ultime ore, che la Fiorentina potesse davvero arrivare alla definizione dell'operazione, però ecco, qualche giorno fa, quando si è iniziato a parlare con insistenza di Mastantuono, ti aspettavi che davvero potesse essere messo a segno questo colpo da parte della Fiorentina?
1: Allora, sono venuti fuori tanti nomi durante questo calciomercato, ma sono arrivati dei giocatori di un livello che io sinceramente non mi aspettavo. Come ben sai, io sono stato uno dei primi e disse: guardate che qui i soldi ci sono e li daranno anche, non sono poi, ti ricordi, si diceva sì, a Firenze Viola, anche qui e anche a Viola in Campo. Però non mi aspettavo
3: che potessero fare una campagna acquisti di questo livello. Ma Stantuono è un giocatore, come dice sempre Costantino Nicoletti, da aeroporto.
20: Eh sì.
3: È un giocatore che potrebbe avere. Qualcuno mi dice, ma si prende prestito secco. Ma ragazzi, anche Bjerkovud si era preso prestito secco. Ma quell'anno lì, a momenti.
20: Insomma, sono a momenti. È stato l'anno del terzo scudetto, l'anno del meglio secondi che ladri.
3: Esatto. Per cui voglio dire, e non è finita,
20: Non è finita, assolutamente no, perché ci saranno altri arrivi a centrocampo. Mi aspetto Torsved, è chiaro, ci saranno anche alcune partenze, questo è inevitabile. Però nel frattempo, ripeto, ci godiamo una Fiorentina che sulla carta inizia ad essere molto interessante. Poi adesso toccherà anche a Grosso, eh?
3: Certo, certo, certo. Però io credo abbiano condiviso tutto, perché non è che sono due. È un po', mi sembra di vedere la storia Prandelli-Corvino, no? Che i due si conoscevano, quindi. Uno sapeva cosa voleva l'altro e uno sapeva cosa poteva dargli l'altro. E Paratici mi sembra sostanzialmente, cioè, non abbia problemi a poter interloquire con qualsiasi società, con qualsiasi società del mondo. Per cui ha le idee chiare, si è mosso per Mastantuono, cioè, si è mosso per tempo, perché sennò a te Mastantuono non ti tocca mai. Sia chiaro, cioè, ma un anno.
20: No, ma lì probabilmente si è innescata anche una bella sinergia tra la Fiorentina, sì, e il Real Madrid, che ha portato non soltanto Mastantuono, che è il colpo più importante della Fiorentina, ma anche Valdepeñas. Ci sono magari anche all'orizzonte altre future collaborazioni, speriamo, perché comunque la Fiorentina non ne potrà che beneficiare. Da
3: certo, Sandro, tu vai a pescare quelle squadre lì, mio nipote Marzio ogni tanto andava in Inghilterra e dice: te, tu passi da Manchester, tu ne pigli uno. Sia dai siti uno che passa di lì, tu lo pigli, te lo metti in macchina e te lo porta a Firenze, perché effettivamente sono quelle squadre, quelle società che insomma anche le riserve in Italia hanno una loro realtà importante, perché lì ragazzi il livello è molto molto molto alto. Se voi pensate che noi si è giocato praticamente le seconde linee del Real Madrid, ecco, siamo belli arrivati a capire, mancando giocatori di un certo livello,
20: sì.
3: Mia uno qualsiasi. E quindi è bene andare a prendere da queste squadre, perché come sempre si è detto, se vai a prendere giocatori da Real Madrid cerchi di alzare il tuo livello avvicinandoti a Real Madrid. Se vai a prendere dal Milan, stesso discorso, la Roma, insomma quelli più forti di te. Se vai a prendere giocatori da squadre inferiori alle tue, o trovi il fenomeno, e allora un altro paio di maniche. Esempio, quando andarono a prendere Pirlo dal Brescia, se non sbaglio,
20: sì.
3: Pirlo dice: ma dei Brescia, ho capito, però abbiamo ben visto ed era un signor giocatore. Allora, se tu individui il giocatore è un altro discorso, ma andare a prenderli da queste squadre, dalle squadre migliori di te, sicuramente alzi il livello, è un dato di fatto.
20: Certo, certo. Poi insomma, tra poco proveremo anche a snocciolare la formazione che in questo momento andrebbe in campo, no? La formazione a disposizione di Grosso, tanta roba, e ripeto, ancora non è completa, perché comunque dal punto di vista degli esterni la Fiorentina deve muoversi, ci saranno ancora degli accorgimenti da fare per il centrocampo. Nel frattempo c'è Stefano da Scandiano che dice: godi Fiorenza, poi che sei grande, se sei grande che per mare e per terra batti l'ali e per lo inferno il tuo nome si spande. Insomma, ci sono anche delle grandi citazioni.
3: Guarda, c'è anche uno di, lo saluto, Alessandro Landi, che ci segue puntualmente, il gruppo BC Sport, Stefano Del Re, tutti, sì, gli amici ciclisti Viola. Mi manda questa: 1976 avevo 12 anni e mio nonno mi regalò l'abbonamento accanto a lui sotto il torneo di Maratona per vedere Antognoni. Dopo 50 anni precisi torno allo stadio a vedere Mastantognoni. Ma che siamo crudi.
20: Non è, dice un altro nostro ascoltatore, Mastantuono, non è un tuono, è Mastantuono. Ciao da Antonio, sono contento, dice il nostro ascoltatore. E poi c'è anche Marco che fa una considerazione tipo diverso, dice: considerato che all'aeroporto furono accolti da tante persone Gomez e Ribéry, visto poi come sono andati, sarebbe meglio che per Mastantuono non ci vada nessuno.
3: Allora,
20: stiamo parlando anche di giocatori diversi, perché comunque Gomez ha avuto un percorso particolare,
3: ragazzi, Gomez,
20: l'infortunio lo ha condizionato, terribilmente condizionato.
3: Ragazzi,
20: Ribéry arrivò, che probabilmente il meglio l'aveva già dato, ecco.
3: Sì,
20: anche lui era stato bersagliato all'infortunio.
3: Gomez, poi... no ragazzi, se erano 25.000 30.000 allo stadio, ma giustamente, sì, giustamente, dopo che ci avevano rubato quello, veramente rubato il posto in Champion, vi ricordate? Fiorentina lì fu picchiata Andrea e chiede a suo fratello, dice: no, qui bisogna dimostrare che noi siamo più forti di loro, e andarono a prendere un giocatore di livello straordinario. Poi si sa, la sfortuna a volte ci mette lo zampino, ma insomma quella era una squadra che se non arrivava nelle prime tre poco ci manca. Poi sappiamo quello che è successo e purtroppo a volte la sfortuna ci mette lo zampino.
20: Poi altro messaggio, quello di Massi, dice: chi se ne frega se Mastantuono rimarrà forse un anno soltanto, è un gran bel giocatore e ci può far godere molto. Bravo. Insieme agli altri ottimi nuovi acquisti, se si mette anche l'ultimo stassello si vola. Tra l'altro oggi, ripeto, anche questo sarà oggetto di discussione, di approfondimento, oggi la Gazzetta sosteneva che la Fiorentina dovesse la prossima stagione centrare l'ingresso in Champions o in Europa League, a quel punto potrebbe esserci anche la possibilità di prolungare il prestito di un altro anno
3: per certo, secondo me è stato questo l'obiettivo. Io te lo faccio crescere, però se dovessi raggiungere l'Europa League o la Champions me lo lasci un altro anno e poi valutiamo, perché allora a quel punto la Fiorentina, andando in Europa League, meglio ancora se andasse in Champions, ma qui si sta sognando, sia chiaro, sia chiaro, avrebbe la capacità economica di poter dire: aspetta, mettiamoci a sedere e trattiamo. Per cui insomma questo è un giocatore di un livello assoluto, però c'è da vederlo, c'è da inserirlo nel gioco grosso, nel gioco della Fiorentina. La Fiorentina è alzato notevolmente il livello tecnico, ma notevolmente. Poi però il campo è quello che ci dice la verità, ragazzi, ci giriamo intorno, perché già altre volte, purtroppo, avendo capelli bianchi, tante volte si è visto grandi squadre e poi non hanno. Non mi sembra questo il caso, perché per quello che abbiamo visto fino adesso c'è un'idea di gioco, c'è un'idea di manovra che a me piace tantissimo. Poi però appunto il campo è quello che dice la verità.
20: Eh sì, ecco, ma secondo te con Mastantuono si va più verso un 4-3-2-1 che non verso un 4-3-3, considerate le caratteristiche di Mastantuono?
3: Senti, continuiamo a parlare con persone che hanno calcio, mi dicono: guarda, che vi serve solo a voi l'assetto tattico, dice, sì. Perché poi alla fine in campo e si varia, ci si muove come deve essere, come deve essere, cioè non è che giochi sempre 4-3-2-1, 4-3-3, in dei momenti può diventare anche un 6 in difesa, cioè quindi non è 2-2, oppure in fase d'attacco un 4-2-4. Non lo so, però per Mastantuono sicuramente averlo visto giocare mi viene più da pensare un 4-3-2-1.
20: Sì. Poi bisognerà vedere quale sarà l'altro
3: famoso
20: albero di Natale. Sì. Bisognerà vedere eventualmente chi sarà l'altro giocatore alle spalle di Ken. Però comunque comincia a prendere forma questa Fiorentina. Comincia ad essere molto, molto intrigante. Perché
3: insomma, se dietro tu ci metti Atta e lui, rimane fuori Gudmundsson. Ammesso che rimanga la Fiorentina,
20: ammesso che rimanga, appunto.
3: E poi due dietro devi mettere tre che facciano legna, no, com'era? Aspetta, come dice il grande Corrado
20: Enrico, dei Boscaioli
3: anche. E poi c'erano quegli altri, un miliardo, si chiama, e ci vuole quelli anche che giocano di fino, per cui insomma è molto accattivante come idea, sì. Anche perché Attà non è uno, va anche a coprire, non è che è bravo anche a andare a recuperare i palloni.
20: Sì, assolutamente, però è con centrocampo magari con Ulai, Torsved e il terzo di centrocampo ti vedresti bene?
3: Questa è una bella domanda.
20: Per poter mantenere certi equilibri.
3: Potresti mettere un Mandragora?
20: Mandragora titolare?
3: Ma lo puoi utilizzare, se no che ci metti?
20: Potresti mettere Ndur?
3: Ah già, giusto, bravo, Ndur, certo, Capperi.
20: E quindi a quel punto rimarrebbe fuori Fagioli, che potrebbe anche essere in odore di partenza a questo punto, cosa ne pensi?
3: Potrebbe essere in odore di partenza, ma non che non rientra qualcun altro, perché loro se danno via Fagioli sicuramente prendono un altro giocatore, cioè non è che va via Fagioli e dopo si rimane.
20: Comunque entrerebbe Torsved.
3: Sì, che insomma. Ora noi nel ruolo di Fagioli avresti Ulai.
20: Ulai, sì.
3: Esatto. E in teoria potessi spostare anche a Tà. In teoria.
20: Sì.
3: L'ha fatto, sì. Ai Mandragora, però ecco, non avendo le coppe, sinceramente, a parte la Coppa Italia, insomma, sinceramente io credo che insomma la rosa possa essere questa qui, e il centrocampo Ulai, Torsted e Ndur, insomma è tanta roba. Poi davanti a Tà e Mastantuono e Ken come punta, insomma, credo ci sia di peggio, e credo questo avevo detto a suo tempo, attirandomi un po' qualche antipatia, dissi: aspettiamo a darlo via Piccoli, perché non è possibile che questo giocatore sia stato valutato, lasciamo perdere, noi si è pagato pieno, lascia perdere, noi insomma la Fiorentina, però il giocatore aveva un suo valore, sembra possibile sia sparito tutto insieme, tant'è che queste prime amichevoli insomma si è fatto vedere, qualcosa sa fare questo ragazzo.
20: Certo, sì sì, insomma, va valutato ulteriormente nelle prossime amichevoli, è in Coppa Italia, tra l'altro a proposito della Coppa Italia, l'arrivo di Mastantuono ha acceso anche l'interesse intorno alla partita di Coppa Italia, ulteriormente, ammesso che poi possa essere utilizzato in questa partita. Mastantuono dice: Fulvio, questo ennesimo acquisto mi ha costretto a spendere 30 euro per comprare il biglietto di Coppa Italia. Il 14 di agosto, no, lo ricordiamo.
3: La Hartinè torna sole, gli abbonamenti.
20: Sì.
3: Cioè, ragazzi, qui proprio si è riacceso completamente l'amore per la città, della città, per la Fiorentina, che rimane sempre, però. Vedi cosa vuol dire, se fai vedere che vuoi rinascere, ti vuoi rilanciare, che hai un progetto, che fai arrivare giocatori ad un certo livello, Firenze risponde subito.
20: C'è dubbio. Che bello vedere Luis De Snake, dice Fabrizio. Nick Ceccarini lo dava vicino all'Arsenal, allora niente, è ancora deciso.
3: No, in realtà io sto trattando con la UE Emirates per sostituire Pogacar.
20: Ah, ecco.
3: Soprattutto in salita.
20: Sì. Ormai.
3: Perché ride Marco Tonelli?
20: Sì, perché?
3: Marco, perché ridi? Io in salita ho più forte di te. E poi si va a fare la betone e poi te ne accorgi. Io ho la bicicletta elettrica.
20: Poi c'è il Gallo che ti riprende. O la Serpe, ma cosa vuoi mandragorare? Perché volevi Mandragora come titolare? Insomma, Mandragora
3: no,
20: può essere,
3: ma è vero,
20: un
3: rincalzo
20: in questa Fiorentina così
3: ambiziosa,
20: che ha alzato il
3: Hai perfettamente
20: livello.
3: Ragione, me l'ha passato di mente in dur.
20: Sono tantissimi messaggi che poi leggeremo e commenteremo. Nel frattempo saluto Eugenio Ascari. Ciao Eugenio.
4: Ciao Lorenzo, buongiorno.
3: Ciao Eugenio.
20: Dunque, ciao, Mastantuono, ciao. Arriva alla Fiorentina, grande colpo?
4: Non grande, grandissimo, straordinario, eccezionale, veramente una cosa che non mi sarei mai aspettato, onestamente, che la Fiorentina potesse prevalere sulla concorrenza così agguerrita, che la preferenza di Real Madrid venisse indirizzata verso Firenze e che lo stesso calciatore accettasse il corteggiamento alla Fiorentina, quindi veramente un'operazione secondo me che rimarrà nella storia, si è aperta una nuova fase, una nuova era. Io credo che Paratici, da quando si è insediato al comando, abbia fatto capire alla tifoseria viola il livello di credibilità di cui gode, esatto, in ambito mondiale.
3: Lui è partito prima, Eugenio, su Mastantuono, c'è Versi, se non ti tocca mai.
4: Indubbiamente sì, è partito prima, ha sfruttato i buoni rapporti che intrattiene con Real Madrid, la trattativa Valdepenas ha rappresentato un po' l'apripista per sbloccare poi quella successiva di Mastantuono, quindi io credo che si sia mosso in maniera felpata, ma in maniera straordinaria, in maniera veramente decisa e intelligente, e la prova e la conferma è sicuramente l'arrivo del talento argentino a Firenze.
20: Ecco, Adriano Ascari in collegamento con noi, voglio chiedere anche che cosa pensa della collocazione tattica più adatta per questo calciatore, perché comunque di fatto è un trequartista, però potrebbe giocare anche come esterno, se non ho cattivi ricordi nel Real è stato impiegato anche da esterno.
3: Sì.
4: Indubbiamente sì, cioè se qualora Grosso dovesse propendere per il 4-3-3 è normale che l'unica collocazione plausibile possa essere quella di esterno alto, a destra, a sinistra, indistintamente. Se dovesse propendere per il 4-2-3-1 addirittura come sembra per il 4-3-2-1 è normale che andrebbe a giocare dietro alla punta, rivestirebbe il ruolo di trequartista centrale nel quadro di sottopunta nel 4-2-3-1 o di uno dei due trequartisti qualora optasse per il 4-3-2-1, che sembra sia una soluzione tattica che il Grosso intenderebbe provare, e quindi dovrebbe giocare dietro a Ken con a fianco Gudmund qui per lui.
20: Ecco, leggevo che suo idolo naturalmente è Messi, però tra i giocatori che lui ha preso come riferimento, evidentemente per alcuni movimenti, c'è anche Julian Alvarez. Cosa pensi di questo tipo di modelli, di riferimenti? A parte Messi, naturalmente.
4: Julian Alvarez è sicuramente più attaccante rispetto a Mastantuono, no? Prova ne sia anche diciamo, le percentuali realizzative messe in atto da Mastantuono nell'ultimo biennio, prima a River Plate e poi al Real Madrid, quindi non ha il piede caldissimo. Se c'è un aspetto nel quale deve migliorare, la confidenza con la porta. Però onestamente, tornando a un discorso più generale, al discorso dell'impiego tattico, notando che ad oggi la Fiorentina non è che sia dotata di tantissimi esterni, no, e numericamente e anche dal punto di vista qualitativo, io credo che una tra le migliori soluzioni possa essere, per impiegare al meglio tutti i giocatori di cui attualmente dispone, sia utilizzare il 4-3-2-1, dove dietro a Kem con alternativa piccoli possano giocare sia Gutmos e Mastantuono, e dalla mediana 3 ci sarebbe l'imbalanzo della scelta tra Fagioli, Urai, Attà e via dicendo. Cioè,
20: certo, se rimangono tutti sì, se rimangono tutti sì. Prima parlavamo proprio di questa probabile formazione, probabile schieramento della Fiorentina con il 4-3-2-1. Luis faceva riferimento alla possibilità di schierare Attà con Mastantuono alle spalle di Ken.
4: O potrebbe giocare Attà anche da mezzala a sinistra, con accanto Fagioli in mediano centrale, Ulai in mezzala a destra, con Gudmunds e Mastantuono dietro a Ken. Io credo che anche questa potrebbe essere la soluzione. A tappo essere impiegato sia da trequartista che da mezzala, a gamba, certo, la progressione, quindi

0: credo che sia un po' prematuro parlarne, no? La formula è quella del prestito secco con partecipazione del Real Madrid
1: all'ingaggio.
0: Ingaggio, no? Che dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 milioni e mezzo di euro, se non sbaglio. Il Real Madrid dovrebbe partecipare al pagamento dell'ingaggio. Quindi quando su alcuni siti ho letto dei commenti di ascoltatori che hanno dichiarato: ma come fai a presumere quello che succederà fra un anno al 30 giugno del 2027, se Mastantuono sarà ceduto con questa formula di entrare al Madrid. Poi se si dovesse aprire dei nuovi scenari, quindi sono tutti da valutare e da sperimentare.
1: Diceva nei giorni scorsi Daniel Bertoni, che è intervenuto qui a Radio Firenze Viola, che probabilmente è arrivato un po' troppo presto in Europa e comunque dal punto di vista tecnico il giocatore non si discute, però al tempo stesso, quando inizierà a fare i conti con il campionato italiano, dovrà anche gestirsi bene dal punto di vista del dribbling, perché è un driblomane e quindi insomma il rischio poi che ci vogliano più palloni in campo quando gioca lui. Cosa ne pensi, Eugenio?
0: No, Daniel Bertoni parla con autorità che non può essere contraddetta, no? Sicuramente. Certo. In parte io credo che queste considerazioni abbiano un fondamento, ovvero sia che un giocatore quando arriva in Europa a 18 anni possa incontrare qualche difficoltà, e credo che le difficoltà incontrate da Mastantuono al primo anno a Real Madrid siano comuni anche ad altri campioni che sono arrivati in Europa in età adolescenziale, vedi Hendrick a Real Madrid, lo stesso Hendrick a Real Madrid, considerato fenomeno in Brasile, poi
2: certo.
0: In Inghilterra ha incontrato tante difficoltà, al punto tale che Real poi lo ha ceduto in prestito gli ultimi 6 mesi della passata stagione all'Olympique Lyonnaise, col quale non ha poi nemmeno giocato ad altissimi livelli. Quindi è normale, no? Estevao stesso, l'altro brasiliano che è stato acquistato dal Chelsea l'anno passato a 17 anni, 18 anche lui, dal Palmeiras in Brasile, era già un crack, al Chelsea ha giocato un po' scartamento ridotto. Quindi queste sono considerazioni logiche e pacifiche.
1: Luis, quant'era, poi lascio con la tua domanda per Eugenio Ascari in collegamento con noi, però quanto tempo era che non c'era un colpo di questo genere, soprattutto di grande prospettiva, un giovane così talentuoso?
2: Tanti. Eugenio, aiutami, perché bisogna tornare indietro di questa prospettiva qui.
0: Di questa prospettiva c'è soltanto il divincolino.
2: Guarda, bravo, sto
1: stavi pensando a Roberto Baggio.
2: Sì, perché
0: arrivò Roberto Baggio a Firenze, purtroppo infortunato col crociato rotto, ma secondo me talento.
2: Oddio, forse Rui Costa, Eugenio, perché anche Rui Costa non era vecchio, era un ragazzino,
1: Sì, però non arrivava, insomma, Rui Costa è un 72, arrivò nel 94, arrivò a 22 anni.
2: Allora sì, forse il più importante è lui, Eugenio.
0: Gli under 20 penso che il più forte prima di Mastantuono sia stato Roberto Baggio. Rui Costa ha già giocato 2-3 campionati da titolare al Benfica, quindi è un giocatore più collaudato quando arrivò alla Fiorentina.
2: Ecco, ma secondo te possono arrivare ancora, perché qui ci si sta avvicinando alla fine del calciomercato, e quando ci si avvicina alla fine di calciomercato comincia a esserci un po' di problemi, perché tutti i giocatori che tu c'hai non è detto tu li possa piazzare, no? E quindi magari trovi l'occasione, come spesso è successo alla Fiorentina negli anni passati. Tu pensi che al di là che di questa cosa se ne possa approfittare proprio la Fiorentina, no? Che magari piazza giocatori le ultime 2-3 giornate di calciomercato, ma possa anche arrivare qualche giocatore di un certo rilievo all'ultimo istante?
0: Ma ora credo che con Mastantuono la Fiorentina, la squadra l'abbia messa in linea di massimo a posto, quindi a questo punto credo che sia prevalente l'interesse a dar luogo a qualche dimensione, perché anche il Montingaggi sta salendo vertiginosamente. Quindi poi è chiaro che se dovesse andare via Natalia Somme, se dovesse andare via Valentini, Ingiola, tutti gli esuberi di cui Sottil, poi altri, o Brescianini, o Fabian, Dodò, Fortini, giocatori da serie sono veramente tanti, al limite piccoli, mentre che vada via piccoli secondo me potrebbe arrivare un'altra punta.
2: Ecco, quello, infatti. Ecco, cioè, se dovesse andare via anche Fagioli, anche lì in quel caso
0: preferirei andasse via, poi cioè magari se preferirei andasse via Mandragora se, fo-

0: c'è ancora attuale l'interessamento del Beşiktaş di Istanbul nei suoi confronti. E tornando, mi è venuto in mente una cosa.
1: Sì.
0: Di talenti under 20 che sono arrivati a Firenze, a parte Baggio, Adriano arrivò a 19 anni.
1: È vero, sì, sì. Anche lui in prestito, tra l'altro. Sì, sì, sì.
2: Era già un crack lui.
1: Sì,
0: sì. All'Inter ha giocato pochissimo, ha segnato quel gol straordinario. Ti ricordi, non amico, la Real Madrid con quella botta a 30 metri? Andiamo qui. Era già conosciuto, ma era comunque alle prime armi.
1: È vero, guarda, potrei aggiungere un altro giocatore che arrivò all'età di 20 anni a Firenze, Massimo Orlando.
2: Sì.
0: Massimo Orlando dalla Regina,
1: cioè arrivò in realtà dalla Juventus, con cui non aveva mai giocato, arrivò al mercato di riparazione
2: e si presentò subito bene, Massimo si presentò subito bene. Poi dopo andò al Milan e vabbè, insomma,
0: arrivò nell'anno in cui Baggio andò, nel 90, quando arrivò Massimo Orlando?
1: Arrivò, sì,
2: ma non l'estate.
1: No, arrivò nel mercato di riparazione.
2: Sì.
1: E quindi, sì, probabilmente arrivò nel 90, e quindi non aveva ancora 20 anni anche lui. Sì,
0: del 71.
1: Del 71, sì. E invece Mastantuono si va ad aggiungere ad una serie di giocatori non ampia che arrivano dal Real Madrid. Per quanto riguarda la Fiorentina, nella storia sono arrivati dal Real Madrid, ve li cito così. Ci sono anche giocatori più o meno importanti. Mijatovic, Portillo, che va, ha avuto una breve,
2: Odriozola, tutto sommato, Eugenio. Quando sulla fascia partiva, dava una bella spinta.
1: Sì, infatti, sì, quando andò via, qualche rimpiazzo.
0: Mijatovic, come valore assoluto, rappresentava più una certezza, anche se a Firenze ha lasciato una traccia indelebile.
1: No.
0: Speriamo che questi uomini, Valdepenas e Mastantuono, sono due giocatori diversi, sono due giocatori in fase di lancio. Mijatovic era già in fase discendente. Portillo è stato una meteora, io solo un buon giocatore, ma ha lasciato tracce straordinarie.
1: Sì, poi è arrivato dal Real Madrid anche Jovic, anche lui, meglio dimenticare.
0: Portillo poi in Serie B, se non sbaglio, addirittura.
1: Come?
0: Portillo arrivò in Serie B alla Fiorentina.
1: No, arrivò in Serie A, era la stagione 2004-2005, la prima dopo il ritorno in Serie A per la Fiorentina, E segnò soltanto due reti, ma insomma, apporto veramente al di sotto, ben al di sotto delle aspettative. E poi, sempre per quanto riguarda Mastantuono, un sinistro certamente straordinario, anche su punizione può lasciare il segno, andando a vedere su YouTube, in pratica ci sono dei gol su punizione di pregevolissima fattura.
2: Sì, è un giocatore che ha delle capacità balistiche interessanti. Oddio, sinceramente sono solitamente gli argentini ce l'hanno questa capacità, Eugenio, di sapere, c'hanno il piedino caldo,
0: indubbiamente c'è, cioè, i numeri 10 argentini, cioè, a parte i due dei, Maradona e Messi, ma c'è una tradizione infinita, da Riquelme a Ortega,
2: davvero,
0: alla Mela, sono tantissimi giocatori che hanno lasciato le tracce impressionanti.
1: Sì, assolutamente. Un crack arrivato a 18 anni a Firenze fu un certo Giancarlo Antognoni, per dire, no? Sostiene Mario. Ha ragione.
0: Molto indietro.
1: Sì, certo. Però comunque è così. E poi ancora un po' di messaggi, poi ringraziamo e salutiamo Eugenio Ascari in collegamento con noi. In tanti sottolineano, a proposito di grandi talenti arrivati al di sotto dei 18 anni, Jovetic, in effetti bisogna citare assolutamente Jovetic.
2: Anche Ljajic, tutto sommato.
1: Sì, però più Jovetic di Ljajic.
2: sì, certo.
1: Assolutamente sì, non possiamo non menzionare Jovetic, grande colpo.
2: Sì. Quello ci fece fare un salto di qualità non indifferente, perché fu un giocatore dotato di una tecnica e di una velocità straordinarie.
1: Anche Babbo Viola dice: più Jovetic che Baggio, non nominerei il nome del Vincodino in vano.
0: Si parlava di giocatori.
2: Di giocatori.
0: Qual è il più grosso colpo, il più grosso crack di under 20 arrivati alla Fiorentina? Il primo nome che viene in mente è sicuramente Baggio, credo, no?
2: Sì, secondo me sì, se non succede che succede negli anni 90, Lui poteva diventare naturalmente un idolo assoluto.
1: Poteva diventare un simbolo, sì, poteva legarsi a vita la Fiorentina. Prima di salutare Eugenio Ascari, una domanda da parte di Claudio Viola da Bergamo. Ma Mastantuono può assomigliare ad Alessandro? Questa domanda credo che nasca anche dal fatto che nei giorni scorsi...
0: Ci stavo pensando.
1: Lo sai chi ha fatto questo paragone? Baren Kraus, in collegamento qualche giorno fa.
2: A proposito di Baggio.
0: Che è stato un idolo dell'Inter di Porto Alegre, che ha giocato le sue migliori stagioni in Brasile. Sì. Io l'ho visto giovanissimo, vedi, in un Vélez River quando aveva più o meno 20 anni. Sì, andare a vedere in Argentina era veramente un giocatore, è un giocatore straordinario. Ti ricordi la famosa boba, la finta che metteva in alto, che sorprendeva gli avversari? Secondo me, ecco, è un paragone adattissimo.
1: Sì, anche se in Europa D'Alessandro non è riuscito a imporsi.
0: No, ha giocato un po', che ha giocato in Wolfsburg, mi ricordo che arrivò in Wolfsburg, ha giocato a Saragossa, però le sue migliori stagioni stanno tanti anni in Brasile, all'Internacional di Porto Alegre, lì è stato veramente un idolo, forse il più importante della storia dell'Inter di Porto Alegre, capito?
1: E quindi, insomma, anche tu sei d'accordo con Baren Kraus su questo paragone?
0: Sì,
1: con
0: infatti Baren di calcio ci capisca poco, lo dico scherzando, però in questa circostanza mi trovo pienamente concorde.
1: E allora Eugenio, tra l'altro arrivano messaggi anche proprio per te, dice Carlo, avete un top player di Ascari, e quindi ce lo teniamo stretto allora Eugenio Ascari come top player.
0: No, certo, qualcuno mi critica, qualcuno mi apprezza, come succede.
1: Vabbè, certo. Eugenio, grazie, a presto, buon lavoro.
0: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Grazie ad Eugenio Ascari. Torniamo ai messaggi perché ce ne sono tantissimi, naturalmente al 348-7513-933, tra poco ascolteremo anche qualche nota vocale, chi vuole intervenire naturalmente può farlo chiamando lo 055 77 11 171. Se la giocano, dice Simone 099, Baggio e Antognoni, che prendemmo da giovane dalla Stimacobi. Sì. Assolutamente, ce lo ricordiamo perfettamente.
2: Ma sa, a quei tempi era più facile andare a prendere i giocatori, poi li prendevi veramente, cioè li compravi. Qui si tratta di un altro sistema, è un altro calcio. Questo sì, è proprio un altro calcio rispetto a quello di quei tempi.
1: Ma quando arriva, ci chiede Mauro, devo tornare dal mare per andare all'aeroporto.
2: Mastantuono.
1: Cioè, e appena ci sarà un orario preciso del suo arrivo ve lo comunicheremo. Fabrizio Accampi dice: ora come fa ad arrivare all'inizio del campionato? Nemmeno l'ultimo mese di militare è durato così tanto. E insomma, adesso c'è la voglia di vedere all'opera questa Fiorentina,
2: perché sono cambiati tanti giocatori e sono arrivati giocatori di livello, cioè giocatori che hanno dimostrato di doversi mettere insieme, di dover trovare la maniera giusta per esprimersi al meglio tutti in maniera corale, quindi trovare la coralità, ma tutti giocatori con un livello tecnico superiore, quindi ti viene a pensare porca miseria.
1: E per questo dico che Grosso dovrà dimostrarsi all'altezza. Ora non voglio subito mettere pressione a Grosso, però è chiaro che si trova un gruppo di giocatori di grandissime qualità e lui dovrà esaltarli.
2: È un po' quello che successe con Palladino, no? Perché a Palladino gli fu da una squadra,
1: sì,
2: insomma, anche se
1: però
2: all'ultimo
1: non so
2: momento
1: se era proprio di questo livello,
2: No, per amor di cielo,
1: una buona squadra,
2: però
1: giocatori che magari
2: vero,
1: sono andati anche oltre le loro possibilità.
2: Aspetta, è anche vero che Palladino c'aveva un anno a Monza, insomma, Grosso c'ha un percorso un pochino più, diciamo, importante.
1: Sì, più importante, però è al vero primo esame in una squadra di un certo livello.
2: Sì.
1: Non è che ha allenato squadre assolutamente inferiori.
2: Però lo conosce, si conoscono bene,
1: certo.
2: C'è un rapporto di grande stima. Ho detto, mi ricorda molto il rapporto tra Prandelli e Corvino. E quindi io mi auguro veramente che possa esserci il percorso.
1: A me, sinceramente, ricorda più il rapporto tra Montella e Pradè. Quello del periodo 2012-2015.
2: Sì.
1: Perché Prandelli e Corvino sì, andavano di pari passo, anche se comunque avevano a volte vedute diverse.
2: Posso essere un po' attivo?
1: Sì.
2: Insomma, io penso che Corvino fosse un pochino meglio di Prandelli.
1: Io sto parlando di feeling. Non sto parlando di competenza. No, assolutamente, ci mancherebbe, su quello sono d'accordo. Però sto parlando proprio di sinergia tra il direttore sportivo e l'allenatore. E nel 2012 fino al 2015, tra Prade e Montella, c'era anche Masià. Sì. Certo, ha lasciato un contributo fondamentale per quella Fiorentina. Insomma, per gli acquisti che sono arrivati, certo, c'è stato ampiamente il suo zampino. Andiamo ancora con i messaggi da parte dei nostri ascoltatori. ascoltatori al 348 75 3933. Enrico dice: Chiellini fu prestato alla Fiorentina e ripreso dopo un solo anno. Sì, è vero, era un Chiellini in rampa di lancio, arrivava dopo delle buone stagioni a Livorno e poi non ci fu modo da parte della Fiorentina di trattenerlo. Come vedete, ci chiede un altro amico ascoltatore, la Fiorentina per la nuova stagione con i nuovi acquisti? E adesso bisogna aspettare che venga completata questa campagna acquisti, perché io voglio capire chi arriva come esterno.
2: Ecco, adesso c'è ancora in piedi Bakayoko, Isaksen, secondo me.
1: Sì.
2: Poi non lo so, perché magari ti tira fuori un giocatore che noi non ci si pensava nemmeno. Per questo dicevo che mi aspetto un colpo di qui alla fine, perché magari, ecco, sull'esterno
1: è un colpo che può alzare ulteriormente un livello già, esatto, alto, già alto.
2: Esatto, bravo, lui ha già preparato la squadra e ora si mette lì alla finestra, dirà che deve vendere giocatori e quindi potrebbe anche utilizzarli in quel caso per fare uno scambio. Cioè, guarda, ti do Fabian, Brescianini e Fortini e te mi dai un giocatore che vale 35 e ti do un tot. Ecco, credo che possa essere anche questa una sua, un suo percorso, che è molto intelligente come ragionamento.
1: Assolutamente. Intanto ci ha chiamato allo 0557711171 Maurizio da Pistoia. Ciao, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti.
2: Ciao Maurizio.
3: Grazie. Finalmente quest'anno si gode. Io ho 65 anni di Fiorentina e non ho visto tante. Sì. Ma almeno si comincia a sorridere un'altra volta. L'unica cosa che voglio dire è su Kenna. Lui deve correre, pedalare e fa gol. Basta. Piglia 5 milioni, è quello che piglia più di tutti. Va via, non va via. Se va via, per 40 milioni. Se non va via, deve giocare per quello che guadagna e per la maglia.
1: Giusto, certo, deve cambiare atteggiamento. Grazie, no, Maurizio. Ma io mi aspetto che adesso, con l'arrivo di Paratici, le nuove regole di Paratici, ci sia
2: un posto,
1: rispetto delle regole maggiori rispetto
2: su Instagram.
1: Sì, sì.
2: Sono pronto per essere l'ultimo.
1: Criptico, sì, sì, sì.
2: Un po' criptico, sì.
1: L'importante
2: però
1: è che
2: faccia gol.
1: Ecco, faccia gol, cioè, perché ci interessa ci sia un attaccamento alla maglia, un atteggiamento diverso rispetto all'ultimo anno.
2: Senza dubbio. Questo è un giocatore che ha delle capacità, e è innegabile. Che tra l'altro fa un anno sì, un anno no. Siccome l'ha fatto l'anno scorso, ecco, questo dovrebbe essere l'anno sì.
1: Marco da Campi dice: riempiamo lo stadio in Coppa.
2: Ma sta scelto di molto.
1: Sì, appunto. Cioè, però Marco, sai, Coppa Italia 14 d'agosto, magari, no? Potrebbe sembrare,
2: guarda,
1: non semplice,
2: se ne parlava,
1: però
2: con
1: Bastantuolo è chiaro, l'entusiasmo cresce.
2: Ne parlava l'altro giorno, la mia compagna mi fa, dice: ma scusa, ma i 14 fanno la sì. Ma a che ora giocano? Ma dico, alle 9:15. Alle 9:15, certo, che tu vuoi giocare alle 3 di pomeriggio. Dice, ma quanta gente ci sarà il giorno prima di Ferragosto? Dico, guarda, a Firenze, se la squadra la funziona, e tornano anche dalle ferie, tornano anche da Luganda per venire a vedere la Fiorentina.
1: Sì. Caro Lorenzo e Luis dice: bomber viola con Mastantuono, ci vogliono due palloni, non bastano. Mi pare che esaltiate troppo il giocatore, che mi pare dai filmati sia un buon prospetto, ma molto acerbo. Beh, insomma, comunque è un giocatore che ha grandi qualità, salta all'uomo, non ce ne sono tanti.
2: Sì, perché adesso ce ne vuole quattro, perché anche a Tano non è che sia uno che.
1: Sì, è vero, insomma, l'ha dimostrato in queste amichevole, quando parte palla al piede, poi.
2: Ecco, devagliano. Non è semplice, però questo è un lavoro che dovrà fare il buon grosso. Noi stiamo analizzando a oggi, come si chiama?
1: Bomber Viola.
2: Noi stiamo analizzando oggi i giocatori per come ci vengono presentati, cioè per quello che ci viene detto nel valore e per quello che hanno fatto fino ad oggi. Per cui esaltiamo, insomma, giocatore come Mastantuono è un giocatore che ha un valore sicuramente importante, poi non diventa quello che diventa, per l'amor di cielo, quello è un altro paio di maniche, però a oggi io mi ricordo quando doveva arrivare alla Torre. Meno male che la Fiorentina andò a cercare la Torre e trovò anche Battistuta.
1: Sì, sì. Arrivò anche Mohamed,
2: me lo ricordo, biondo. E la Torre, che sembrava il nuovo Maradona, sì, è vero, e invece fu un gioco normalissimo. Proprio per quel discorso diceva Ascari prima, i giocatori che vengono dal Sud America e non sempre. Guarda, la scelta di Pelé di rimanere a giocare sempre è stata una scelta intelligente, perché probabilmente se viene
1: in
2: Europa,
1: erano anche altri anni, quelli.
2: Certo, erano anche altri anni, non lo so se poteva essere così esplosivo come poi è stato, perché sai, c'è anche quello,
1: Mastantuono dice: Max ha giocato 38 partite l'anno scorso al Real. Sì, è vero, credo che facendo una media per quanto riguarda il minutaggio sono 42 minuti a partita.
2: Vabbè. Sta crescendo,
1: sta crescendo. Poi insomma, bisogna fare i conti con il Real Madrid, che ha dei giocatori di livello stratosferico.
2: penso che da noi i giocatori, quelli che vanno in panchina, giocherebbero sempre comunque, anche con la febbre a 51, per cui sì, insomma, questa è la differenza tra Fiorentina e Real.
1: L'anomalia, dice Luciano da Empoli, sarà quella di avere tanti giocatori tecnici che giocano attorno ad un centravanti che non dialoga con nessuno. Sì, però insomma, se fosse stato sostituito con Pellegrino sarebbe stato ancora più difficile, perché Pellegrino è uno di quei giocatori, ce lo raccontava anche Sandro Melli in collegamento con noi, lui che lo conosce molto
2: fare
1: bene,
2: parte a sé.
1: Sta in area di rigore e non esce quasi mai, non esce mai per dialogare con i compagni, quindi sarebbero serviti anche degli esterni di un certo tipo che arrivavano sul fondo per crossare,
2: che non è però l'idea di calcio
1: soprattutto con Ken non servono invece,
2: no, poi non è l'idea di calcio di Grosso, che vuole tre attaccanti sappiano al momento essere centrali, su come si gioca sul momento della manovra. Mi spiego meglio, un po' come era il Foggia di Zeman, che aveva questi tre giocatori rapidissimi davanti, erano Signori, Baiano e Rambaudi, che si incrociavano tra di loro. Se ne parlava con Lorenzo Amoruso un annetto fa, che diceva: non sapevi come fare perché non sapevi andare a prendere. Perché se andava a prendere Baiano, ti scappava Rambaudi, se andava a prendere Signori, ti scappava Baiano. Insomma, certo, non era semplice. E credo che Grosso abbia questa idea, no? Magari te ti concentri su Ken e poi gli altri due invece ti vengono a supportare la manovra offensiva come terminale d'attacco.
1: E poi appena sono pronti anche dei messaggi vocali li ascoltiamo, così li commentiamo, sentiamo un po' la voce dei nostri ascoltatori.
2: È preoccupato Marco perché gli ho detto si va alla Betone.
1: È preoccupato, però è pronto a farci sentire questi messaggi vocali, allora sentiamoli.
4: Ciao ragazzi, con Saviola quest'anno siamo forti, ora con Maston a me mi fanno ridere certi tifosi allucinanti, super assen di calcio, e dicono perché c'è per il prestito secco e che ce se ne fanno, ma io le discorso fuori dal mondo, da quando si prese Mercure in prestito secco.
2: Bravo.
4: E si fece un campionato strepitoso e salivo secondo, ce lo rubò la Juventus, ma che discorsi a sciocconi hanno, forza Viola, ha fatto tutto bene, fratici.
5: Ciao, oggi ribattezzo questa trasmissione, non è Viola amore mio, concedetelo, è Paratici amore mio. Perché ragazzi, quest'uomo gli ha fatto uno squadrone, gli ha fatto una Fiorentina, mamma mia. Sulla carta siamo fortissimi, poi è sempre il campo. Ma a proposito di questo campo, ma quanto talento c'è su quel campo quest'anno? Quanto talento, l'inimmaginabile. Quanto è lei che non si vedeva una Fiorentina così da tempi del mondo, Batistuta, Due Costa, 90, 98, 99. Cioè, c'è veramente un qualcosa di bello, proprio un entusiasmo incredibile,
6: Ma che è un sogno?
2: No,
6: è
2: no.
6: Un sogno per cui
2: no,
6: certo punto ci sveglia.
2: No, tutto
6: ragazzi,
2: vero.
6: Ma che pensavate fosse vero? No, io non credevo, sinceramente non credevo. Però io, ecco, di fronte a questo, l'esperienza della Fiorentina, attenzione ai torti arbitrali, ai torti arbitrali. L'82, ve lo ricordo, si fece lo squadrone, si arrivò lì e ci fecero quello che ci fece. Attenzione, insomma. Va bene, grazie ragazzi, forti.
7: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, una considerazione, innanzitutto le mie scuse verso la famiglia Commisso, perché dopo 7 anni sinceramente dal figlio non mi aspettavo una campagna acquisti del genere. Con Paratici ci hanno formato una squadra veramente top dai primi 3-4 posti, così. E niente, per quanto riguarda il caso di Antonioni, sinceramente mi sta cascando un po' di grazia, perché tutto l'amore che dici di avere verso Firenze e la Fiorentina mi sembra che non ci sia, anche è solamente orgoglio proprio, perché non so cosa che invito si aspetta, perché tutti gli altri stanno venendo, un semplice invito, per quale motivo lui la deve far lunga in questa maniera? Non si rende conto che sta rovinando una festa del centenario e sta facendo solamente male a noi tifosi e al popolo viola in generale. Ciao a tutti, Massimo.
1: Grazie, grazie a queste note vocali, poi parleremo anche della vicenda Antognoni, però prima di tutto volevo dare ulteriori approfondimenti, ulteriori notizie legate all'approdo di Mastantuono alla Fiorentina. Leggo su firenzeviola.it con fonte Niccolò Ceccarini che arriva in prestito secco Mastantuono con opzione di rinnovo del prestito. Vedi? Per un altro anno in caso di qualificazione alla Champions League o all'Europa League. L'ingaggio sarà pagato al 50% dal Real Madrid e al 50% dalla Fiorentina. Quindi questi sono i dettagli economici e contrattuali dell'operazione. Ne avevamo accennato anche in precedenza di questa possibilità. Insomma, la Fiorentina non è che per forza dovrà tenere soltanto.
2: No, lui fa finta e nulla, perché se no poi. Ma lui è una delle prime cose che ha detto, se ci fate caso,
1: certo,
2: no?
1: Sì, certo.
2: Quindi lui era già,
1: ero già sintonizzato
2: sì, sì. E intanto l'ha detto e poi ora è venuto fuori.
1: Sì, sì, sì, sì. E quindi tra l'altro per la precisione lo aveva ipotizzato anche la Gazzetta dello Sport questa mattina.
2: Sì.
1: Comunque, insomma, mi sembra anche questa una bella un bel particolare, ecco, non di poco conto che la Fiorentina evidentemente è riuscita ad inserire nel.
2: Ma mi sembra un ragionamento logico. Io prendo un giocatore di un certo livello come Mastantuono, no? Quindi lo porto alla Fiorentina, le mie aspettative è che questo giocatore possa alzarmi, perché il valore che gli ha dato il Real Madrid è un valore altissimo. Quindi tu mi dai questo giocatore, io te lo faccio crescere, se raggiungo obiettivi importanti come l'Europa League e la Champions, te me lo lascio un altro anno, perché io te l'ho fatto. Poi dopo ci si mette a sedere e si guardi che succede.
1: Non c'è dubbio. Altre considerazioni da parte di Max da Monza, dice: secondo voi, prima di venire al Como, che considerazione aveva Nico Paz? E oggi, se non dovesse tornare alla Real in futuro, secondo voi non prenderebbe in considerazione il Como? Meditate, gente. Piccoli, per non fare minusvalenza, deve essere venduto a 25 in prestito con diritto obbligo a 18 l'anno prossimo. Vi spiego se non è chiaro. Se è stato chiaro per quanto riguarda Nico Paz, comunque poi è un accordo che è diventato particolare. Poi
2: sì, fu preso a 6 milioni, poi c'aveva il 50% sulla ricompra e quant'altro. Ma lo sai, devi sapere che stamattina mio figlio Marco mi manda un messaggio: cioè, sai, il mio collega di lavoro Andrea Arnetoli mi ha detto che sta arrivando Mastantuono di fuori. Ma come, ancora? Non sono sicuro. Ma guarda, dice lui, mi ha detto che arriva. In effetti, poco dopo arriva, e questo di lavoro non fa il giornalista, però ma sapere come ha fatto a saperlo, grande tifoso della Fiorentina, sempre preparatissimo.
1: E quindi sì, ha delle notizie anche lui evidentemente, quindi lo terremo
2: non
1: in
2: so come fanno a volte.
1: Sì. Poi c'è Matteo da Firenze che dice: ma con Gudmundsson e Mastantuono che giocheranno più stretti, a questo punto che se ne fanno di un esterno? Bisogna vedere, sì. Ci possono essere delle valutazioni di questo tipo.
2: Bisogna vedere
1: perché magari dal 4-3 iniziale che era nella testa di Grosso si può passare, viste le caratteristiche dei giocatori, al 4-3.
2: No, allora abbiamo anche allenatori oggi come ospite, no?
1: Non proprio, no, la seconda parte no, però
2: vedrà, cioè lo diamo noi i 4-3-3, 4-2-3-1, tutte queste, perché poi in realtà in campo, ragazzi, ma e cambia, ma si è visto a volte lo stesso Real difendere a 6, a 7 o attaccare a 5, cioè, ma come? Ma non c'hanno, da che rimanga come i subbuteo fermi? Che tanto è che i subbuteo vanno tutti in avanti, ma o come i calcino, no? Che sono tutti lì e vedrai, di lì non si muovono. E il calcio è bello perché puoi muovere i giocatori, spostando un giocatore da sinistra a destra puoi cambiare le sorti di una partita, senza contare che quei 5 cambi la puoi stravolgere una squadra. Quindi sì, per partire si parte in quella maniera, però poi non è detto che possa cambiare qualche cosa a partita in corso, e deve essere così, perché le partite vengono lette work in progress.
1: Certo, e allora si torna anche a Grosso. Sono molto felice, dice Sergio Dall'Elba, del colpo Mastantuono. L'unica cosa che mi chiedo è come mai per Nico Paz hanno dato la possibilità di riscatto e per Mastantuono no, secondo voi? Beh, intanto comunque non hanno messo la possibilità di riscatto,
2: vale,
1: però ti danno la possibilità se la Fiorentina raggiunge certi traguardi.
2: Perché uno vale più, perché Nico Paz ancora non era, evidentemente non si aspettavano che diventasse quello che è diventato, e quindi c'era stata fatta una trattativa diversa. Qui invece sanno che il giocatore ha un certo valore, che deve solo giocare ed integrarsi nel calcio europeo, in Italia meglio ancora perché c'è molto più tattica rispetto agli altri paesi, e questa è ancora una delle cose per cui il campionato italiano viene considerato, perché la tattica c'è, cioè, il campionato italiano non c'era da nessuna parte, e quindi è giusto che loro abbia detto bene, però il valore è questo, vi si dà un anno in prestito, se andate in Champions o non in Europa League, che ragazzi solo a pensarci mi viene brividi, cioè
1: oggi la Fiorentina possiamo dirlo che è da Europa League? Possiamo dirlo? Possiamo sbilanciare?
2: Sulla carta,
1: sulla carta
2: guardando queste altre,
1: insomma,
2: mi sembra che queste altre stiano facendo
1: no.
2: Credo anche la Fiorentina stia proprio approfittando di quello, perché altre società mi sembrano un po' all'impasse.
1: Sì, Fiorentina regina del mercato, questo anche lo possiamo dire, regina del mercato.
2: Sì, assolutamente.
1: Non vuol dire niente in vista della stagione, però intanto comunque può registrare.
2: Si è sofferto tanto questa annata, porca della miseria, perché ora ci penso a quante volte ci siamo arrabbiati insieme.
1: Certo. Ci sono dei video che lo testimoniano, eh.
2: E, sì, infatti sono andato a Sicilia, c'erano degli amici appunto chiaramente tifosi della Juventus che ti hanno fatto arrabbiare quest'anno, sorridendo, io sì. Però ecco, se ora si può godere, signori, prendiamo.
1: Assolutamente. Andrea al 348-7533-933 dice: tutti quelli che sostengono che Grosso con Mastantuono e Gudmundsson deve cambiare schema, non sanno che al Sassuolo giocava con Berardi e Lorientè, che non sono affatto ali alte ma mezze punte appena invertito, esattamente come i nostri che si accentrano per dare spazio ai terzini, loro con piede non invertito a crossare dal fondo. E poi dice ancora: bastano questi 7 anni di Luna, non è vero, c'è stato italiano che ha raggiunto 3 finali, un record di punti con Palladino, chiaro che adesso si punta ad altro.
2: Sì, è stato un work in progress, in effetti parlare di... Oddio, io sentivo dire anche anni di nulla nei tempi della Valle, si figura, siamo dai in Champions, in Europa League, lasciamo perdere. Poi ognuno la pensa come gli pare, per l'amor del cielo, è giusto, e ognuno esprime il suo parere, noi siamo qui a farvi a far sì che voi possiate dire il vostro parere, è la cosa più importante. Però poi bisogna anche guardare i fatti, insomma, effettivamente le 3 finali, o per caso, per sentito dire, o perché si è passata dallo stadio, comunque si sono fatte, quindi qualche cosina di buono è stato fatto in questi anni. La cosa positiva è che quest'anno c'è stato veramente un cambio completo, ma a 360 gradi.
1: A 360 gradi, sì, perché ha riguardato la campagna acquisti, ma anche ha riguardato la rivoluzione a livello dirigenziale, con tante nuove figure che sono state inserite dallo stesso Paratici, una serie di regole che insomma stravolgono la Fiorentina per il modo in cui ha vissuto la Fiorentina questi ultimi anni. È stata veramente un qualcosa di
2: e non notevole. Ultima questa storia che era venuta fuori, però non so quanto possa essere ancora tenuta in piedi, ma io credo ce l'abbiano in testa di fare lo stadio a Bagnarripoli per tutto contento che tu sia lì per l'anno 23.
1: Questo non so se potrà potrà decollare,
2: cioè,
1: come
2: il ipotesi. Solo fatto e tu lo pensi.
1: Sì,
2: insomma,
1: però credo che ci siano veramente poche possibilità per tutta una serie di motivi che ora non sto qui a elencare, però insomma probabilmente possono allargarsi, possono cercare fare altre strutture, ma non il vero e proprio stadio.
2: Possono allargare quello che hanno, forse potrebbero, in teoria sì,
1: vediamo. Intanto, tornando a Nico Paz e a Mastantuono, c'è Yuri che dice: Nico Paz usciva dalla cantera, questo Mastantuono hanno pagato 45 milioni, piccola differenza tra l'altro, sì, 45 milioni della clausola, però poi bisogna aggiungere una serie di bonus che hanno portato a 63 milioni complessivi per l'acquisto di Mastantuono per il Real Madrid.
2: Tanta roba,
1: sì, tanta roba. 63 milioni per 2007 milioni.
2: Vuol dire, insomma, raramente vengono fatti di questi errori. Io ogni tanto mi riguardo la storia di Messi, no? Che andarono a prenderlo piccolino da questa squadra in Argentina, e tra l'altro lui aveva questo problema appunto della crescita, doveva prendere dei medicinali che erano assolutamente cari, e per la famiglia Messi non sapevano più come fare, e fu proprio il Barcellona che ci vide lungo e lì disse: no, ci si pensa a noi, voi mandatecelo a noi. E poi dopo in effetti la soluzione mi sembra sia stata quella migliore. A volte ci sono degli investimenti che ti possono davvero dare tanto.
1: Ci dobbiamo fermare adesso, restate con noi perché poi tra poco vi proporremo anche un'intervista a Giuseppe Rossi, che parlerà anche di Mastantuono. Dunque rimanete qui collegati con noi, non andate
2: grande
1: via, tra
2: Pepito.
8: Poco. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore.
9: è Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
10: Un saluto dalla redazione.
11: In apertura alle notizie dall'estero, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, così ha affermato un portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira da inizio blocco il 22 luglio.
10: È di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo: è fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina.
11: Cambiamo argomento. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era all'1,5% all'anno. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi lo scostamento di bilancio. Senza uscita anticipata potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti.
10: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi abbia assicurato che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini. Ok dal CDM all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
11: Per la cronaca, si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nell'episodio erano rimasti gravemente feriti un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Sul tentato duplice omicidio indagano i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta, coordinati dalla Procura della Repubblica.
10: Europei di nuoto, sesta giornata di gare a Parigi, medaglia di bronzo per Gregorio Paltrinieri nella 5 km in acque libere sulla Senna. Dalle 14 la gara femminile con Taddeucci, Pozzobon e Cesarano. La routine acrobatica chiude il programma dell'artistico, mentre nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincro misto della piattaforma 10 metri. Ieri la regina dei tuffi, Chiara Pellacani, ha conquistato il quarto oro su trampolino da 3 metri.
11: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB? Ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
1: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Scusate, De Gea, Jimenez, Dragusin, Vieri, Valdepeñas, Atta, Ulai, Fagioli, Gudmundsson, Mastantuono, Ken.
7: Comunque, l'amicizia fra Real Madrid e Fiorentina è forte, cambia le dirigenze, cambia i proprietari, però c'è sempre stata una partecipazione del Real verso la Fiorentina. Vi ricordo da Mijatovic e giù, tanti giocatori, tanti. Forse il discorso della prima Coppa dei Campioni giocata insieme e che nel museo del Real Madrid c'è tanto di maglia della Fiorentina, forse quella cosa lì li lega un po' a noi, un po' di rispetto, chi lo sa, che ne pensate?
8: Buonasera. Tutto questo entusiasmo per Mastantuono, secondo me siamo soliti sognatori fiorentini. Questo ragazzo potrebbe essere un crack, oppure potrebbe continuare sulla falsariga della stagione scorsa dove ha fatto un solo gol e ha fatto un anno di prima squadra a River segnando 6 gol. Secondo me davanti c'è ancora bisogno di qualcosa.
9: Prima di tutto grandi saluti a Luis, che è appassionato come me di ciclismo. E niente, dicevo che Mastantuono può anche andare bene, però ecco, se si gioca con Mastantuono, Atta o Ulai o Fagioli, chi a centrocampo chi fa la diga? Ci vorrebbe uno alla Cois, alla Iaini. Se no, ragazzi, si vince con le squadre di tipo Venezia, eccetera, ma sarebbe caduto 3 da Milan, Inter e Napoli e Roma. Cioè, ragazzi, ci vuole un equilibrio, ragazzi. A centrocampo ci vuole un equilibrio, se no davvero si rischia di perdere tante partite con le squadre più forti e non c'è nulla a fare.
10: Io voglio fare la voce fuori dal coro, però questa è la dimostrazione come sono stati buttati via 6 anni, come questa proprietà, anche se c'era il babbo, ha preso 6 anni e li ha buttati via con un dirigente come Paratici. Ora poi dovrà giudicare il tempo, però.
11: Allora, buongiorno dottor Marucci e buongiorno al dottor La Serpe. Sono Massimo da Pistoia, che è di babbo fiorentino e di mamma pistoiese. Io abitavo nella mitica via delle Sciabbie a Novoli. Comunque, devo fare un intervento veloce. Ma quante bischierate si sente dire dalla mattina alla sera? Tante, che non c'entra nulla il gioco del calcio. E poi velocemente un'altra cosa, a me sto fatto che arrivi Mastantuono, bene, grande, rotatore, però il fatto che se ci si limiterà un po' sulle fasce non è che mi piaccia troppo, eh. Voi che ne pensate?
3: Vediamo che cosa hai in mente grosso, perché comunque bisogna poi saper sfruttare le caratteristiche del giocatore a disposizione.
12: Ma tu sei andato via delle Sciabbie?
3: Io no, non lo so, te lo sai?
12: Sì, è vicino a un'azienda. Anzi, dove voleva fare lo stadio?
3: Ah,
12: è lì. Ah. In mezzo tra la Mercafir e un'azienda famosa dove io ho lasciato ben 40 anni della mia capacità esistenziale. Sì, sì, sì, sì, certo.
3: No, dicevo, per rispondere al nostro ultimo ascoltatore, che comunque l'abilità di un tecnico sta anche nel ricavare il massimo dalle caratteristiche dei propri giocatori senza fossilizzarsi su uno schema. Insomma, tanti allenatori hanno dimostrato poi di andare a sbattere la testa volendo andare avanti con le loro idee in maniera fissa. E
12: perché devo pensare negativo?
3: Certo,
12: cioè, a questo momento posso godermi il momento o no? Devo per forza martellarmi a prescindere. Cioè, al momento la Fiorentina sta facendo una squadra che sulla carta è una delle squadre più appetitose, tra virgolette, del campionato italiano. Un campionato italiano che sappiamo come siamo messi tra la nazionale e le squadre italiane che non riescono più a ad emergere in maniera esponenziale, come succedeva una quindicina d'anni fa, anche 20. E allora perché non posso pensare che quest'anno la Fiorentina possa essere una protagonista?
3: Assolutamente, insomma, dobbiamo aspettarcelo che sia una protagonista sulla base di questi acquisti che sono stati messi a segno dalla Fiorentina. Dobbiamo, non dico pretenderlo, ma comunque aspettarcelo, perché il livello è stato alzato.
12: Se io piglio Marco Tonelli,
3: sì,
12: domando alla UE Emirates, che è la squadra di Pogacar, lo fa allenare con loro, o mi posso aspettare che questo mi possa vincere un giorno in Giro d'Italia? Perché le giovane, perché le, cioè, voglio dire, quando le cose vanno in un verso, cioè nel senso che hai a disposizione qualcosa di importante e è quello che ha la Fiorentina al momento, perché no?
3: Sono d'accordo anche con l'ascoltatore, il penultimo abbiamo ascoltato nei messaggi vocali, quando diceva che sono stati buttati 6 anni da questa società, da parte di questa società.
12: Insomma, sì, cioè, penso non si siano divertiti, però ecco questo
3: no,
12: magari...
3: No, però in effetti l'abbiamo detto tante volte, potevano essere fatte delle scelte diverse molto prima.
12: Mi è cambiata la dirigenza, sì, cambiata e ti ricordi, sì. Costantino,
3: però
12: quante
3: ecco,
12: volte
3: questa,
12: ce lo diceva,
3: questa tendenza a voler andare avanti con le stesse persone, le stesse figure, gli stessi professionisti,
12: è stato
3: quei risultati negativi.
12: Una volta era un plus, attenzione, ho detto plus e non plus, perché a me plus non me lo dite, perché plus è latino, okay. Nasce da lì e ha messo gli inglesi di Diano plus, perché non ci capisca nulla, okay. Però era un plus prima poter avere una certa continuità, i soliti giocatori, i soliti dirigenti, non mandare via l'allenatore una volta. Oggi il mondo va completamente all'opposto, quindi bisogna adeguarci, non è che si può continuare a vivere con dei valori che prima erano un valore aggiunto e oggi no.
3: Adesso, come oddio, promesso, vi proponiamo un'intervista a Giuseppe Rossi, con cui parleremo di tanti
12: grande
3: temi
12: Pepito
3: d'attualità legati alla Fiorentina. Giuseppe Rossi, che a fine mese, il 30 agosto, sarà il protagonista di una serata tutta viola a Forte dei Marmi, al bagno principe di Forte dei Marmi. Ci sarai anche tu, Luis? Immagino di sì, il 30 agosto. Il 30 agosto,
12: penso di sì.
3: Grande serata al bagno principe a Forte dei Marmi con Giuseppe Rossi protagonista. Ci saranno anche tanti altri storici giocatori della Fiorentina. Si parlerà della Fiorentina naturalmente nell'ambito dei festeggiamenti per il centenario. Ci sarà una cena, ma poi ci sarà la possibilità,
12: perché
3: di parlare.
12: Perché tanti si ricordano del gol con la Juve, sì, ma io mi ricordo di gol con Sassuolo.
3: È vero.
12: Gli ultimi tirai fuori, sono, c'era lui e l'avventa del limite dell'area.
3: Sì. E naturalmente a questo evento ci sarà in prima fila anche Radio Firenze Viola. Sentiamo dunque subito questa intervista a Giuseppe Rossi. È un grande piacere avere con noi Giuseppe Rossi, benvenuto.
13: Grazie mille.
3: Come stai innanzitutto?
13: Tutto bene, dai, tutto bene. Ci siamo messi bene, ci stiamo preparando.
3: Ci stiamo preparando anche per il centenario della Fiorentina, di cui parleremo tra poco, però ti chiedo innanzitutto come sta andando anche l'avventura con i Cosmos, di cui sei vicepresidente, responsabile dell'area tecnica.
13: Sì, ma è un lavoro diverso, ecco, rispetto a quello che sono abituato, no, nel calcio. Diciamo che mi trovo meglio forse in campo, sto ancora imparando però le cose fuori dal campo, ecco, quindi è un mondo totalmente diverso, bello perché sei sempre coinvolto nel calcio, poi facendo parte di una grande club come i Cosmos, che ha una grande storia, che ha scritto la storia qui in America, fa sempre piacere, c'è grande responsabilità, c'è pressione, quindi è bello sentire questa pressione.
3: Ecco, dicevi del centenario della Fiorentina che si sta avvicinando, tu ci sarai naturalmente, e tra i vari festeggiamenti sarai protagonista anche della Notte Viola il 30 agosto a Forte dei Marmi. L'organizzatore di questo evento, Simone Barazzotto, ha preparato tutto nei minimi dettagli. Ci sarà una cena di gala con posti limitati a 200 euro e poi dopo cena dalle 23 per tutti i tifosi viola che non avranno modo di partecipare alla cena, potranno comunque entrare con drink per meet and greet. Tra l'altro c'è anche la pagina Instagram con tutti i riferimenti per prenotarvi con tanto di numero telefonico, pagina Instagram che è Notte Viola FDM tutto attaccato, quindi ripeto, potete andare su questa pagina Instagram anche per ulteriori approfondimenti. Intanto Beppe, cosa vuoi aggiungere?
13: No, niente, che sarà una gran bella festa. Prima di tutto sono onorato di essere stato invitato di far parte di questa grandissima serata, i 100 anni della Fiorentina. Ma quindi non vedo l'ora, ecco, di rivedere ex compagni, gli ex campioni del passato. Fa sempre piacere vedere tutti. Poi tornando certo a questa cena che abbiamo il 30 agosto, è anche bello coinvolgere il pubblico, i tifosi. Saremo in 5-6 ex giocatori, tra l'altro Frey, Mutu mi hanno dato la conferma che ci saranno anche loro, quindi sarà una gran bella festa. Contenti, ecco, di partecipare sia a questa cena, però più importante il 2 settembre.
3: Ecco, parlando un po' dell'attualità della Fiorentina, che idea ti sei fatto sulla squadra di Fabio Grosso, gli acquisti che sono stati messi a punto da parte della Fiorentina? Insomma, c'è grande fiducia intorno alla nuova Fiorentina, si respira un'aria nuova.
13: Prima di tutto sono contento per Fabio che ha trovato una piazza importante, una piazza bella come questa di Firenze, se lo merita, secondo me farà grandi cose. Riguardo i giocatori, stanno facendo un calciomercato stupendo, credo che i calciatori che hanno preso porteranno quella qualità giusta. Si sta parlando, ecco, di Mastantuono anche, sì, che è l'ultimo che abbiamo preso, quindi giocatori di qualità, giocatori che daranno quella cosa in più che magari mancava l'anno scorso per arrivare ai traguardi giusti della Fiorentina.
3: Eh sì, c'è grande attesa intorno a Mastantuono, hai avuto modo di seguirlo in qualche partita, insomma è un vero talento, un mancino come te tra l'altro.
13: Sì, l'ho visto giocare tante volte, molto molto bravo, tecnico, ha un'intelligenza calcistica molto molto alta, quindi credo che a Firenze piacciono quei tipi di calciatori e quindi lui si troverà a suo agio sicuramente.
3: Ci sarà magari da capire bene il ruolo, perché probabilmente non è un vero e proprio esterno, però comunque ci si può lavorare.
13: Sì, esatto, Fabio saprà come gestirlo e vedrai che regalerà tante soddisfazioni ai tifosi.
3: Senti, Ken resta alla Fiorentina a meno di offerte veramente clamorose, questa è stata l'indicazione del club viola, giusto così?
13: Serve un 9, serve uno che riesce a fare gol, uno che quando serve è pronto lì davanti, anche se magari tocca 2-3 palloni a partita, basta che ci sia quello che può essere decisivo nei momenti importanti. Il primo anno lo è stato, quest'ultimo anno un po' meno, però ci sta, ci sta un'annata un po' così, ma conoscendolo non a livello personale, però da quello che ho visto che secondo me farà bene, troverà la concentrazione giusta che serve per tornare a quei livelli come primo anno.
3: E poi insomma c'è Grosso che lo conosce molto bene e che sicuramente saprà anche, esatto, come rimotivarlo, se c'è bisogno di rimotivarlo, insomma per rilanciarlo saprà toccare evidentemente le corde giuste. Tu confidi molto in Grosso, esatto, è stato tuo compagno di squadra in nazionale Grosso, ricordiamolo.
13: Sì, è stato un grande, abbiamo giocato insieme, poi l'ho seguito bene durante gli anni come allenatore e vedrai che farà delle belle cose.
3: Ecco, un'ultima considerazione Sempre a proposito del centenario, la Fiorentina ha deciso di ritirare per la prossima stagione la maglia numero 10, quella storica di Antognoni, proprio in segno di rispetto nei confronti di Antognoni. Antognoni che fino a questo momento è sembrato abbastanza contrario all'idea di partecipare al centenario, però insomma c'è stata questa apertura notevole da parte della Fiorentina nei suoi confronti e soprattutto questa decisione di ritirare per la prossima stagione la maglia numero 10. Che cosa ne pensi su questa scelta della Fiorentina, insomma, la maglia numero 10 che a Firenze ha un valore speciale?
13: Un gran gesto, un gran bel gesto, è dovuto secondo me per quello che ha fatto Antognoni per la Fiorentina. Certo, tutti noi speriamo di vederlo al centenario. Comunque una notizia che sinceramente non lo sapevo, quindi grazie, e quindi davvero una cosa bella che possa, spero, far avvicinare un po' di più le parti.
3: Ti stai preparando anche per la partita del 2 settembre?
13: Sì, mi sto allenando con il Cosmos, ogni giorno mi metto lì a fare dei torelli, se c'è da correre no, solo col pallone, e quindi diciamo che mi trovo bene a livello fisico.
3: E allora Giuseppe, ti aspettiamo a Firenze per il centenario della Fiorentina e anche per questa serata speciale del 30 agosto a Forte dei Marmi al Bagno Principe.
13: Sì, esatto, speriamo di vederci e grazie ancora.
3: Grazie, grazie e buona giornata. E questo dunque era Giuseppe Rossi, con cui abbiamo toccato vari temi, naturalmente la Fiorentina tra i più importanti.
12: Sai, c'è un aneddoto,
3: sì,
12: non so se lo sapevi, ancora non c'era la Firenze Viola, credo neanche Firenze Viola proprio, sì. E il buon Loreto era insieme a me a Villarreal.
3: Sì.
12: Eravamo lì per un'altra emittente che si chiamava Tutto Radio, mi pare, sì, qualcosa di simile, e eravamo a fare la cronaca. E riuscimmo a beccare Pepito Rossi mentre stavo uscendo. Fu carinissimo all'uscita dello stadio, ci dette un'intervista anche abbastanza lunga. E non credevo, ecco, io pensavo che volesse andare via. Invece, quando si accorse, eravamo italiani da Firenze, una cosa o un'altra, e fu veramente molto carino. Quindi, pensa, quando si gioca in Villarreal si sta parlando.
3: Sì. Giuseppe Rossi, che il 30 agosto, dunque lo ribadisco ancora una volta, sarà protagonista di questa serata a Forte dei Marmi al Bagno Principe. Ci sarà una cena, dunque ci sarà la possibilità di dialogare con lui. Ci sarà Radio Firenze Viola in prima linea, e per tutti gli approfondimenti, tutte le curiosità, tutte le possibilità che avete di partecipare,
12: rivivere,
3: di partecipare a questa scena, c'è la pagina Instagram Notte Viola FDM, e lì potete trovare appunto potete togliervi tutte le curiosità, potete trovare tutti i riferimenti per poter partecipare a questa cena del 30 agosto a Forte dei Marmi al Bagno Principe. Altri messaggi, poi approntiamo anche ulteriori,
12: che tra l'altro sarà il giorno dopo la partita di Frosinone. No, due giorni dopo, mi ricordo.
3: No, la partita con il Frosinone sarà il 29.
12: Ah, il 30 agosto, il giorno dopo.
3: Sì, il giorno dopo, sì. Domenica, di domenica.
12: Quindi?
3: Sì. E dicevo, tornando ai messaggi al 348 753 933, dice Saulo da Grassina: per favore Antonio, ripensaci, farlo per noi. Abbiamo parlato anche di questa vicenda con Giuseppe Rossi nell'intervista, l'avete sentito poco fa, e adesso vedremo quali saranno le decisioni di Giancarlo Antonioni.
12: Per ora c'è un pare, insomma, che non abbia accolto questa mano tesa della Fiorentina. Presumo che però, insomma, si possa andare incontro, però insomma sono problemi che deve gestire Giancarlo. La Fiorentina ha fatto un suo percorso, secondo me anche andando anche troppo, nel senso che la maglia numero 10 sì è rappresentativa di Giancarlo Antognoni, ma con la maglia numero 10 hanno giocato un fior di giocatori nella Fiorentina. Mi viene in mente Montori, qualcuno sa neanche chi è, però insomma c'è stato Baggio, c'è stato Rui Costa, quindi è un riconoscimento molto importante nei confronti di Antognoni, perché tutto sommato è vero che lui ha fatto tanto per la Fiorentina, ha giocato tanto per la Fiorentina, ma anche lo stesso Baggio, lo stesso Rui Costa, insomma, hanno dato tanto alla Fiorentina. non a livello d'Antonioni, su questo non si discute, però anche loro potrebbero dire qualcosa su questo discorso della maglia. Però vedi, alla fine, come ha detto il buon Pepito Rossi, era contento, era felice che si possa ricreare un certo clima con Antonioni, e quindi io mi auguro che tutto possa andare nella maniera migliore, perché sarebbe una festa che non sarebbe una festa senza Antonioni, e questo se ne sono reso conto tardi, presto, però se ne sono reso conto la dirigenza Viola, in particolare Rocco Commisso. Poi sento dire di tutto e di più, ma gliel'hanno scritto, è inutile che gliel'hanno scritto, ma lo firma lui, lo legge lui, ne parla lui, quindi non è che ne parla il magazziniere e gliel'ha scritto un altro, no, se io scrivo, va bene, una lettera dove scrivo, secondo me Lorenzo Marucci dovrebbe lavorare o Mediaset o alla Rai, poi lo leggi Tonelli, e lei Tonelli l'ha letto, ma non è che
3: conta il contenuto, tu dici conta il contenuto,
12: capisci,
3: conta per il messaggio,
12: il messaggio da sempre lui stesso abbia detto: signori, siccome in questi anni si è fatto un po' di casino a volte a livello di comunicazione, io voglio lanciare questo messaggio ad Antonioni, mi dite come devo fare, mi date le parole migliori. Beh, oggi te lo fa anche l'intelligenza artificiale, ma comunque diciamo una traccia ci vuole per forza, e ha fatto un comunicato secondo me importante. Poi ripeto, si può parlare sul discorso di tirare la 10 o non ritirare la 10, quello è un altro discorso, ma metterlo veramente al centro della festa della Fiorentina, beh, insomma, mi sembra una cosa importante. Poi Antonioni dovrà fare le sue valutazioni e vediamo. Io credo ci sia spazio perché tutto vada al meglio, poi si starà a vedere, come diceva quello.
3: Altri messaggi, poi approntiamo anche i prossimi collegamenti. C'è un nostro ascoltatore, Mario, che dice: ma siamo sicuri che nessuno rapisca Mastantuono all'aeroporto? Sarà il caso di controllare? Insomma, c'è stato qualche problema qualche anno fa con Berbatov, sì, erano tutti ad aspettarlo, anche di

0: fatto è finito come Mastantuono dovrebbe giocare esterno, sarebbe assurdo limitarne le qualità e spero che Grosso non faccia lo stesso errore fatto con Gudmundsson, costretto in un ruolo non suo.
1: Non è banale. Non è banale come ragionamento.
0: No, no, assolutamente. Quando dico che bisogna sfruttare i giocatori per le loro caratteristiche, faccio riferimento a questo.
1: Se no, è inutile avere giocatori se poi li fai giocare in un altro ruolo. Sì, ora sul discorso della festa della Fiorentina. È vero che la festa della Fiorentina, ragazzi, avete perfettamente ragione. Ma Antonioni fa parte della Fiorentina perché ci ha giocato tanti anni. Non è mai andato in un'altra squadra, al netto che oggi uno come Antonioni potrebbe fare quello che ha fatto 40 anni fa, perché oggi ti arriva una squadra e dice: allora per Antonioni ti do 100 milioni e poi a lui gli do 10 milioni l'anno e insomma non ce la faresti mai a trattenerlo. Ma sono ogni epoca sportiva calcistica ha un suo modo di esistere. È la festa della Fiorentina, non si discute, però che vi posso dire, ragazzi, è veramente o mandare a Roma e non andare a trovare il Papa, ecco.
0: Sì, poi un'altra domanda per te da parte di un altro amico ascoltatore al 348 75 3933. Per la Serpe, dopo Antonioni la 10 più rappresentativa di Picchio De Sisti, che ha vinto uno scudetto, gli altri vengono dopo.
1: Ha ragione, bravo, hai fatto bene a ricordarmelo, perché mi ho ricordato di Montuori ma non di De Sisti, che tra l'altro è un giocatore che ha fatto la differenza e ci ha vinto uno scudetto. Sì, vero, nazionale.
0: Beh, certo,
1: insomma anche lui, vedi.
0: Poi, insomma, se vogliamo allargare a 360 gradi il suo percorso in viola, quello che ha fatto anche da allenatore va menzionato. Perché esisti al di là del fatto che è romano, ha giocato anche nella Roma, ha scritto, capito, qualche punto, però insomma è viola a tutti gli effetti.
1: Picchio, se vince il terzo scudetto, gli facevano a lui la statua davvero.
0: Sì. Poi c'è Alessio che dice: sinceramente non mi esalta questo Mastantuono, è un giocoliere con il pallone ma non è un esterno e non fa tanti gol e soprattutto ha scaldato la panchina al Real. Beh sì, insomma, non è che al Real ci sono dei giocatori di basso livello, insomma è anche difficile farsi spazio anche per un giocatore interessante. Però non so se è pronto al prossimo collegamento, perché forse sì. Abbiamo con noi un grande ex del Real, ex anche del Torino in Serie A, Martin Vázquez. Ciao, benvenuto.
2: Ciao a tutti.
0: Benvenuto,
2: ciao.
0: E grazie di aver accettato il nostro invito. Volevamo un tuo parere da grande ex del Real, insomma anche da persona che segue il Real Madrid, un parere su Mastantuono che arriverà alla Fiorentina. Qui c'è grande entusiasmo intorno a questo giocatore. Ecco, tu che cosa puoi dirci su di lui?
2: Ma secondo me è un giocatore giovane. Lui è arrivato a Madrid l'anno scorso e ha cominciato a giocare con Xabi Alonso e all'inizio ha fatto bene e si è sviluppato sulla fascia destra, essendo lui sinistro, ma dopo penso che ha avuto a qualche problema, qualche infortunio che lo ha lasciato fuori e poi le ha fatto fatica a riprendere, no? Ma si può dire che non l'abbiamo visto tanti a Real Madrid, però lui ha fatto benissimo a River Plate, no?
0: Sì.
2: Perciò mi sembra che è un giocatore che ancora devi farsi vedere. Secondo me può essere un buon acquisto per la Fiorentina. Bisogna vedere come lui si adatta al campionato italiano, alla Serie A, ma penso che ha delle condizioni per fare bene, no?
0: Ecco, ma secondo te da un punto di vista tattico lui è più un trequartista o può fare anche l'esterno, può adattarsi a fare l'esterno in un 4-3-3?
1: Che poi era il ruolo che ricopriva
0: a Real.
1: Vázquez giocava anche, giusto? Tu giocavi esterno e trequartista più o meno?
2: Sì, secondo me quando uno ha delle fiducia dell'allenatore e lui si mette a disposizione della squadra, lui può se lui ha qualità, che penso che ce l'ha, lui può fare quello che ha bisogno la squadra, non ho dubbio, però bisogna vedere, come detto, che il campionato in Serie A è diverso dallo spagnolo, però lui secondo me ha condizione, bisognerà quello che le chiede l'allenatore, quello che chiede la squadra, ma bisogna aspettare lui come si trova e penso che possa possa dare qualcosa di più alla Fiore, no?
0: Ecco, ti chiedo un'ultima cosa: se secondo te

0: Per Mastantuono può essere anche l'ambiente ideale quello di Firenze, perché comunque la Fiorentina sulla carta sembra potergli offrire continuità di partite. E poi, se hai anche un parere da darci sul Valdepeñas, se hai avuto modo di seguirlo al Real, anche se ha giocato pochissimo, credo soltanto una partita del Real, fatto parte a lungo delle giovanili del Real.
1: Valdepeñas non l'ho potuto vedere molto, però quello che posso dire è che ho visto ogni tanto l'anno scorso al Real Madrid Castiglia, ci sono tanti giocatori che sono andati per squadre in Europa, Serie A e anche in Inghilterra, sono gente che secondo me sa quello che è molto importante, la mentalità, non ha paura delle ambienti, e poi sono dei ragazzi che si hanno creato a Real Madrid e hanno molta qualità, perciò penso che può essere anche un giocatore che possa diciamo dare tanto di nuovo, no? Sono dei giovani che hanno un futuro importante. Lo avete visto l'anno scorso con Nico Paz, per esempio, a Como. Ci sono dei giocatori che possono dare tanto, no? Mi aspetto che lui anche possa fare così bene al campionato italiano.
0: Certo, insomma, potrebbe essere utile comunque anche per la sua crescita nell'ambiente di Firenze. Ci sono pressioni anche a Firenze, però insomma Mastantuono le ha conosciute le pressioni al Real, quindi insomma, dovrebbe saperle gestire. Anche a River ci sono le pressioni. Sei d'accordo? Sul fatto delle pressioni?
1: Sì, come ti diceva, ci sono giocatori che sono abituati a Mastantuono perché lui arriva da River Plate, una grandissima squadra, e poi a Real Madrid con solo 18 anni, quello vuol dire tanto. E poi gli altri giocatori, che Valdepeñas e altri, ci sono troppo giovani, però sono abituati, come dico io, a vivere quello che rappresenta il Real Madrid, non prima squadra ma da giù, e questo sono abituati a dover vincere sempre, a accettare quella pressione. Sicuro che si va a trovare bene, non fa fatica, sicuro.
0: L'ultimissimo, e poi lo ringraziamo.
2: Sì, mi sembra che il Real Madrid, mandando questi due giocatori alla Fiorentina, dia anche un segnale interessante, cioè il fatto che il campionato italiano sicuramente al momento non è tra i campionati più eccellenti, però dal punto di vista tattico insegna tantissimo ai giocatori.
1: Senza dubbio. Il campionato italiano è un campionato, come tu dicevi, quando io ho giocato era il primo campionato al mondo. Sì. Purtroppo adesso non è quello che c'era, però continua a essere le squadre come l'Inter, per esempio, in Europa hanno fatto bene l'anno scorso, non tanto, ma ha fatto benissimo, e anche il Napoli. Penso che il campionato italiano deve ritornare a quello che c'era una volta, no? Anche perché anche l'Italia deve ritornare al suo status che ha tanto che offrire, no? Perciò io penso che il campionato per i ragazzi è bravo, ti fa imparare, ti trovi bene, perché anche ci sono tante cose simili, no, della vita anche in Italia e in Spagna, e questo favorisce molto l'adattazione. E poi il carattere, perciò penso che per crescere questi giocatori sicuro che vanno a fare bene, perché ci sono già altri che lo hanno fatto prima, e non ricordo un giocatore spagnolo che non si è fatto bene in Italia.
0: E allora, grazie mille davvero a Martin Vázquez, a presto, buona giornata.
1: A presto, un saluto a tutti, grazie.
0: Grazie mille a Martin Vázquez, a Rafa Martin Vázquez, ex calciatore in Serie A
2: del 60 anni l'anno scorso.
0: Sì, ex del Torino.
2: Sì, mi ricordo del Madrid. Insomma, giocatore, sì. Infatti, lui quando giocava in Torino.
0: Era una Serie A di altissimo livello.
2: Infatti, lui venne lì. Insomma, sì. Non andò da un'altra parte.
0: Sì. Torniamo ai messaggi, poi andiamo con il prossimo collegamento. Il messaggio di Commisso dice: Alessio, tornando alla questione Antognoni, è da apprezzare. Lo dice uno che detesta questa proprietà, ma credo che Antonio sarà coerente con la sua decisione, perché né io e tantomeno voi, la gente sa che cosa è successo veramente tra le parti. Ricordatevi cosa ha detto Prandelli sulla questione. E poi ancora Giancarlo dice: Franco dall'Alto Vicentino, sono un tifoso di 85 anni che chiede la tua presenza all'invito del presidente Joseph di essere presente alla festa del centenario. La tua presenza sarà la garanzia per migliaia di tifosi che ti vogliono al centro della festa. Rispondi sì all'invito del presidente di Mamma Catherine per ripristinare il rapporto interrotto in modo brusco qualche anno fa. Ci sono anche chiaramente dei nostri ascoltatori che non sono più giovanissimi, ma che sono stati attaccatissimi giustamente ad Antonio.
2: Qualcuno si è avvicinato al calcio per Antonio, te lo posso garantire. Negli anni 70 ci si avvicinava al calcio per Antonioni, perché sentivi parlare Antonioni, lo vedevi giocare, e in tanti dicevano quando si andava a giocare nei campetti si cercava tutti di emulare Antonioni, perché era il non plus ultra di quel periodo lì, cioè un giocatore che giocava a tu per tu con Cruyff, con giocatori di un livello straordinario. Maradona, cioè, ha giocato nella nazionale che ha vinto il mondiale contro il Brasile, cioè, voglio dire, è proprio un qualcosa, e il calcio lo unisci ad Antonioni a Firenze, non puoi fare diversamente.
0: Assolutamente. Poi c'era in riferimento al collegamento che abbiamo fatto con Martin Vasquez, non ho avuto modo di leggerglielo a Martin Vasquez, però c'era Stefano Taxi che voleva ricordargli un gol dello Spagnolo, un gol contro la Fiorentina al Trofeo Baretti nel 1990. Te lo ricordi il Trofeo Baretti?
2: Trofeo Baretti, davvero.
0: Si giocava a Saint-Vincent, se non ricordo male.
2: Esatto.
0: E dice: uno dei più bei gol che abbia mai visto, pallonetto dopo aver saltato tutta la difesa con due palleggi. Fantastico.
2: Tecnica straordinaria,
0: tecnica straordinaria, assolutamente. Rimanendo sul mercato, altro messaggio, il nostro ascoltatore dice: in uscita Dodò, Fortini e Fagioli, cosa ne pensate? Beh, Dodò e Fortini credo proprio di sì, e su Fagioli vediamo, dipende anche dall'offerta che arriverà alla Fiorentina eventualmente, perché
2: io credo se non arriva nulla
0: per 35-40 milioni può partire, per una cifra inferiore è molto difficile.
2: Esatto, se per 40, 35-40 penso di sì, e sicuramente c'è già la soluzione alternativa, però ecco, per me non credo, perché insomma che poi sarebbe anche abbastanza affascinante vedere giocare insieme Ulai e Fagioli,
0: certo. Ulai, Fagioli e Attà potrebbe richiamare alla memoria quel fantastico centrocampo formato da Aquilani, Pizarro e Borca Valero. Quello sì, era più forte,
2: ci vuole il momento a quegli altri, perché il pallone non va mai,
0: bisogna vedere gli equilibri
2: allora lì cosa succede, ecco. chiunque parli di calcio sa ti dicono una squadra che ha un centrocampo che non ha interdizione deve essere assolutamente cortissima, della serie ci deve essere 10 metri tra il difensore e i centravanti, in quella maniera tu dai una densità tale che la squadra avversaria raramente riesce a passare, o fa un lancio in profondità e lì allora scappa il giocatore e non lo vai a prendere, perché se no, se te sei corto in 10-15 metri c'è la squadra, fai una densità tale che la palla non passa mai e la tieni sempre te.
0: Se ci sono messaggi vocali poi tra poco li ascoltiamo, perché ne sono arrivati tanti al 348-7513-933, quindi cerchiamo di dare spazio a tutti. Poi invece ne leggo altri messaggi di testo. Sauro da Grassi dice: tornando ad Antonioni, Antonio ripensa, ci fallo per noi. E poi chiedete chi si prende, non chi si compra, anche questo sarebbe in prestito per un anno, si deve valorizzare i giocatori per altre squadre e non sfruttare e valorizzare un nostro giovane. Sì, però come abbiamo detto, se la Fiorentina riesce a raggiungere certi risultati poi se lo può tenere anche per un altro anno Mastrantonio.
2: E poi ragazzi, se questo ci dovesse servire per raggiungere degli obiettivi importanti, io non so, anche se lo lasciano a prestito per due anni, un anno vanno in Europa League, l'anno dopo in Champions League, grazie, poi si starà a vedere, perché poi in quel momento tu hai fatto un passo in avanti, sei in una grande competizione, magari puoi anche metterti a sedere e dire: signori, bene, allora quanto ci vuole per questo Mastrantonio? Perché no?
0: Sì, certo, ci vorranno tanti soldi, però insomma si può parlare.
2: Ma tu c'è la Fiorentina di un certo livello,
0: sì,
2: ai giocatori, e magari la comprate una cifra e li puoi rivendere un'altra. cioè, capisci, è un, una cosa interessante.
0: C'è anche Carlo Pallavicino collegato con noi.
2: Grande.
0: Ciao Carlo.
2: Carlo.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Ciao,
0: benvenuto,
2: Carlo.
0: Benvenuto, caro Carlo. Arriva Mastantuono, arriva un altro talento argentino, e allora tutto questo ci fa pensare al grande legame che c'è stato nella storia viola tra la Fiorentina e gli argentini. Cosa ti viene in mente?
3: Intanto, da quello che ho potuto vedere, mi sembra un giocatore molto divertente, quindi c'è grande, a questo punto, grande curiosità e anche grande un po' eccitazione, no?
0: Sì.
3: Su questo ragazzo.
0: Sì.
3: E io personalmente non è che lo conoscessi, però mi sono documentato e ho visto che fa cose straordinarie, speriamo gli riescano anche qui, ecco, però bene. E lui da dove arriva? Quale Argentina è la sua iniziale?
0: Beh, lui ha sempre giocato nel River, lui è un prodotto del River.
3: River. Sì. Beh, allora ovviamente scuola Passarella.
0: Scuola Passarella, sì, esatto. È vero, sì.
3: Scuola,
0: sì,
3: Passarella.
0: Sì. Ecco, ma chi ti ricorda, non tanto da un punto di vista tecnico, ma come potenzialità, l'arrivo di Mastantuono?
3: Ma senti, chiaramente. Secondo me il pensiero va subito a Daniel Bertoni, ecco, quello sì, perché anche se forse Bertoni era un pochino più pesante, mi sembra che lui è più diciamo un giocatore proprio che più agile forse, però Bertoni era straordinario, cioè la sua capacità di posizionarsi soprattutto nel colpire il pallone, nel riuscire a coordinarsi, era incredibile, ecco, quello secondo me, ecco, quando lui arrivò a Firenze noi scoprimmo un modo diverso di giocare a calcio, perché il suo modo anche solo di ricevere il pallone, il modo stesso di mettersi e di proteggerlo, era un qualcosa quasi che aveva quasi un ritmo, aveva quasi un, sembrava quasi una danza, ecco, mi viene quasi da pensare, cioè era un guardare un calciatore che faceva cose che non eravamo abituati molto a fare, e devo dire che fu superiore alle aspettative, perché le aspettative erano di un campione del mondo, però quello che riuscì proprio a trasmettere di qualità e di resa fu molto,
0: sì,
3: grande.
0: Poi era anche il primo straniero che arrivava dopo l'apertura delle frontiere, quindi
3: quello.
0: Anche quello faceva ulteriormente salire l'entusiasmo, le aspettative intorno a lui. C'è Stefano Taxi che, a proposito dei giocatori che hanno rappresentato,
3: saluto peraltro Stefano Taxi.
0: Sì, lo salutiamo volentieri, certo. No, dicevo, a proposito dei giocatori che dal punto di vista delle potenzialità possono ricordare Mastantuono, cita Salah, che però quando arrivò non è che tutti ci si aspettasse,
2: non si conosceva,
0: potesse, appunto
2: no, si forse Carlo, sì, Carlo forse
0: sì,
2: lo conosceva,
0: insomma,
2: di già, però
0: per quello che poi ha fatto, cioè nessuno si poteva aspettare che potesse essere così decisivo.
2: No, Carlo, te che lo conoscevi di sicuro Salah, però ecco, non che potesse fare, essere un crack come diventò in quei sei mesi.
3: No, tra l'altro lo diventò nella Fiorentina, perché non era a quei livelli,
0: sì,
3: prima, e fu un'esplosione. Io mi ricordo sempre il gol a Torino, ero a Torino,
2: sì,
3: quella sera,
2: prese
3: e quella fu un'espressione di potenza, che cosa incredibile fu quella aspettativa di Salah, quella fu,
2: sì. Mi ricordo c'era un mio amico che mi disse che i giocatori della Juventus sembravano Cicala attaccato all'albero perché cercavano di fermarlo, e questo straordinaria.
0: E poi c'è anche un altro, vai pure Carlo, vai.
3: No, dicevo, fu una grande disdetta quella storia di Salah, perché insomma noi avevamo un'opzione che poi si rivelò invece fasulla per,
0: sì,
3: poterlo riscattare, se non vado errato, e francamente quella poteva essere un'ottima opportunità per investire su di lui in quel periodo, per quello che poi oggigiorno può rappresentare investimento un giocatore, perché il giocatore lo tieni 1, 2, 3 anni massimo e poi dopo comunque sei obbligato a darlo via.
0: Sì, sì. E poi c'è Claudio, altro nostro ascoltatore, che dice che Mastantuono ricorda in tutto e per tutto Eric Lamela, piede sinistro e proveniente dal River. Speriamo possa avere un impatto diverso nel nostro campionato rispetto a quanto non ha fatto Lamela, no Carlo?
3: Sì, anche Lamela era un giocatore. Beh, per esempio, ora perché io stavo, credevo mi facesse domande circoscritte a giocatori argentini.
0: Sì, no, ma poi tu hai un po' deviato, allora per quello ho preso questa strada. Poi si torna sui giocatori argentini, certo, vai.
3: No, in realtà, ma per certi versi anche Pastore, ora per carità ha un fisico forse diverso,
0: sì.
3: Però sono tutti giocatori che ti incuriosiscono perché hanno proprio un loro modo di danzare in campo e sono diversi anche dai brasiliani, perché in fondo i brasiliani hanno lui ha qualcosa anche del brasiliano secondo me, cioè comunque ha quel dinamismo pazzesco del brasiliano, mentre certi argentini hanno un po' più un'andatura un po' più indolente, diciamo un po' più cadenzata, però ora stiamo proprio parlando di così buttare per aria sulla scorta di alcuni filmati che uno ha
0: visto. Sì, assolutamente. Allora torniamo al legame tra la Fiorentina e gli argentini, visto che sei preparatissimo.
3: Legame Fiorentina-Argentini, chiaramente tutto è ruota intorno a Battistuta, chiaramente io mi ricordo l'estate del suo arrivo a Firenze, eravamo a Coverciano quel giorno e ci fu una reazione quasi isterica da parte di Branca, perché Branca aveva accettato di venire a Fiorentina che in quel momento era diciamo la terza punta alla Sampdoria ed era convinto, ovviamente è stato convinto di fare il centravanti insieme a Borgonovo.
2: Esatto.
3: E invece arrivò Battistuta e in teoria doveva arrivare anche Mohamed della Torre, poi invece
2: arrivò solo Bati,
3: poi alla fine non arrivarono, però l'arrivo di Battistuta fu per certi versi simile a quello di Edmundo, che crearono una destabilizzazione nell'ambiente perché appunto c'era tutto un progetto legato a una formazione tipo, che invece in questo caso a fine mercato, nel caso del mondo a mercato di gennaio in corso, cambiava tutte le regole in campo. Quindi devo dire la verità, questo arrivo di Battistuta fu l'arrivo di un giocatore che sembrava un regalo, una bizza di Vittorio Cecchidori, io l'ho raccontato tante altre volte, io mi ricordo i primissimi palleggi, non è una battuta, perché effettivamente tra lo spogliatoio, come lo videro palleggiare, si rilassarono un po' tutti, perché
2: Non ne metteva tre insieme.
0: Sì, è vero, dal punto di vista tecnico era assolutamente
2: ti ricordi la partita, Carlo, che si fece a Firenze per la presentazione appunto che vennero sia Mohamed sia la Torre e Battistuta? E Battistuta sotto la curva ferrovia fece un gol di testa del limite dell'area, la mise ai 7, fu annullato perché era fuori gioco, di rientro, qualcosa di simile, però tutti si rimase che colpo, come fa un colpo di testa dal limite dell'area a mettere ai 7? C'era una potenza devastante, anche perché c'era un collo taurino, faceva veramente paura.
3: E devo dire che fu impressionante quanto poco tempo ci mise, perché in una Fiorentina abbastanza balbettante come era quella lì, poi col cambio allenatore peraltro per certi versi anche legato Battistuta,
2: sì, era brasiliano, certo.
3: Cecchigori si era convinto che Lazzaroni non voleva far giocare Battistuta per far giocare Borgonovo, perché noi eravamo i suoi procuratori sia di Lazzaroni che di Borgonovo, ma questa era una follia di Vittorio, visto che poi in realtà aveva giocato 4 partite su 5 quando fu licenziato Lazzaroni, quindi però diciamo faceva parte del carnevale che riusciva a creare sempre Vittorio, però devo dire che francamente mi ricordo perfettamente, mi pare alla terza giornata se non sbaglio contro il Genoa in casa, lui improvvisamente
2: esplose.
3: Già fece capire che questo era un po' un cavallo scosso, perché con quella criniera era bellissimo, ma anche molto molto un po' goffo anche nei movimenti, e poi è diventato bellissimo, ma all'inizio
2: era un brillante
0: però ecco Battistuta naturalmente rappresenta il punto massimo degli argentini a Firenze. Ci sono stati anche argentini magari che come La Torre, ma anche voglio dire come altri che adesso non mi vengono in mente, ma che poi quando mi vengono in mente lo dirò, non hanno lasciato tracce, ecco. Echi Gonzalez, stavo pensando proprio a lui, naturalmente poi ci sono stati altri giocatori come Ramon Diaz, che probabilmente poteva fare ancora di più alla Fiorentina, andata a vincere poi lo scudetto all'Inter.
2: Dai Ramon, tira la bomba, tira la bomba. bomba. Mi ricordi Arno allo stadio?
3: Sì, sì, arrivò un giorno da Avellino e nella stessa macchina che lo portava da Avellino montò Luca Cecconi in lacrime perché non voleva andare all'Avellino. E mi ricordo eravamo in piazza Savonarola quel giorno e Baretti a cercare di convincere Luca Cecconi a andare ad Avellino in prestito, che all'epoca non potevi rifiutarti perché è ancora nei primi anni del vincolo, quindi svincolo, quindi ancora i calciatori erano sotto. Era sotto contratto e no, e poi vabbè, diciamo, vabbè, se vogliamo uscire dal ruolo, Gonzalo sicuramente
0: altro argentino di grande livello.
2: C'era anche Dertisia.
0: Anche Dertisia, sì, è vero.
2: Che era arrivato l'anno prima di Battistuta.
0: Sì, sì, infatti all'inizio Battistuta veniva riferito Dertisia con i capelli.
2: Bravo, sì.
0: Carlo, ti devo salutare perché dobbiamo chiudere perché poi tra poco inizia.
3: Avete un acquisto, avete un acquisto da annunciare, va bene.
0: No, no, e poi c'è la conferenza stampa di Ulai.
3: Perfetto.
0: Grazie Carlo, a presto, alla prossima.
3: Sì, ciao ragazzi.
0: Grazie mille a Carlo Pallavicino, grazie a Luisa Serpe.
2: Chi avesse voglia oggi dalle 16 da oggi fino al 7, chi avesse voglia dalle 16 può andare, che è fresco poi tra l'altro, al motovelodromo perché ci sono i campioni italiani di ciclismo su pista giovanile.
0: E tu ci sarai naturalmente.
2: Non lo so, ma allora no, vediamo. Più tardi sì.
0: Grazie Luis, grazie a tutti voi, vi lasciamo adesso tra poco a Palla al Centro e ci sarà la possibilità di ascoltare anche la conferenza stampa di presentazione di Ulai. Grazie a tutti, buon proseguimento.
4: Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Un saluto dalla redazione.
7: In apertura alle notizie dall'estero, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, così ha affermato un portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira da inizio blocco il 22 luglio.
6: È di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo: è fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina.
7: Cambiamo argomento. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era all'1,5 all'anno. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi lo scostamento di bilancio. Senza uscita anticipata potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti.
6: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi abbia assicurato che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini. Ok dal CDM all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
7: Per la cronaca, si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nell'episodio erano rimasti gravemente feriti un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Sul tentato duplice omicidio indagano i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta, coordinati dalla Procura della Repubblica.
6: Europei di nuoto, sesta giornata di gare a Parigi, medaglia di bronzo per Gregorio Paltrinieri nella 5 5 km in acque libere sulla Senna. Dalle 14 la gara femminile con Taddeucci, Pozzobon e Cesarano. La routine acrobatica chiude il programma dell'artistico, mentre nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincro misto della piattaforma 10 metri. Ieri la regina dei tuffi, Chiara Pellacani, ha conquistato il quarto oro su trampolino da 3 metri.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
5: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
9: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
10: È inaccettabile.
9: Per vostra fortuna avete un domatore.
11: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io. Perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
9: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
12: Apri il dibattito.
13: Uno.
12: Contro tutti.
14: Quello che accanto a lei è matto.
5: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guarda.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: E buon pomeriggio amiche ed amici di Radio Firenze Viola. Come sempre riparte la diretta di Palla al Centro, come ogni giorno della settimana dalle 14 alle 16, in compagnia anche con gli amici di Lady Radio. E un buon pomeriggio vi arriva dalla voce di Niccolò Righi, che fa le veci del direttore Tommaso Loreto. Con me c'è Luca Calamai. Ciao Luca.
3: Ciao Niccolò, ciao a tutti. Sta arrivando il colpo d'aeroporto, sta arrivando Mastantuono, sta arrivando il sogno di avere in maglia viola magari una stella di oggi e chissà un futuro pallone d'oro. Sta arrivando un giocatore che può veramente accendere ancora di più un entusiasmo che è sulla pelle di tutti. Allora, è una trasmissione che andiamo di corsa, non so cosa mi segnalava Stefano. Flash subito, di corsa, perché c'era anche pochi secondi, ci sarà la conferenza, certo. Ma tutto su Mastantuono in Chi si compra Flash di Pietro Lazzarini.
4: Chi si compra Flash?
5: Franco Mastantuono è un nuovo giocatore della Fiorentina. Questa mattina si sono sciolte le ultime riserve da parte del Real Madrid nella trattativa con la Fiorentina, che lo accoglie in prestito secco, ma con gli spagnoli che pagheranno circa il 50% dell'ingaggio del calciatore argentino, che è di 3,5 milioni, quindi un premio anticipato fondamentalmente per la Fiorentina, che comunque farà crescere il ragazzo in Serie A. E tra l'altro è presente anche una sorta di gentleman agreement, un diritto di prelazione sul prestito, se vogliamo, nel caso in cui la Fiorentina dovesse accedere la prossima estate in Europa League oppure in Champions League. Non una vera e propria opzione, ma un accordo tra gentiluomini, visto il rapporto che Paratici ha stretto negli anni e soprattutto quest'estate proprio con il Real Madrid. Ricordiamo che la Fiorentina ha acquistato anche Valdepeñas per quanto riguarda la fascia sinistra, ma Mastantuono è il colpo che Firenze aspettava, lo aspettava grosso. In serata arriverà in Italia e a attenderlo probabilmente ci saranno tantissimi tifosi della Fiorentina.
2: Queste le ultime su Franco Mastantuono, approfondiremo tutti i temi più tardi perché andiamo subito al Viola Park per la conferenza stampa di presentazione di Chris Inaugurai.
6: Ciao, buongiorno, benvenuto. Stiamo imparando un po' a conoscerti e ti abbiamo visto nelle prime amichevoli, quindi voglio capire intanto un po' le tue caratteristiche, come ti trovi meglio, se ti senti una mezzala, box to box, un play. Noi ti abbiamo visto con il QPR insieme a Ndur e Attà e poi sempre titolare con il Real, con Ndur e Mandragora. Quindi volevo capire come ti senti meglio, qual è il tuo ruolo e insomma se Grosso ti sta già chiedendo di posizionarti in un punto del campo preciso. Grazie.
7: Merci. Déjà j'ai parlé avec le coach, c'est vraiment un
8: bon
7: coach.
8: Parlo molto col allenatore, è un grande mister che ci fa lavorare molto.
7: Ma position, j'ai pas de
8: per quanto riguarda la mia posizione, non ho una posizione fissa sul campo.
7: Polivalent.
8: Sono un giocatore duttile.
7: Appunto,
8: posso occupare diverse posizioni, sono pronto a occupare qualsiasi posizione sul campo e fare tutto quello che il mister mi chiederà.
9: Ciullini, Anse Tutto Sport.
10: Sì, ciao e benvenuto a Firenze. Volevo chiederti, tu sei reduce da un mondiale in cui ti sei messo in mostra e hai fatto benissimo con la tua nazionale e questo ha attirato l'attenzione di tanti club nei tuoi confronti. Perché la Fiorentina? Perché il calcio italiano? Perché la Serie A? Grazie.
7: Déjà parce que le projet de la Fiorentina.
8: Beh, intanto il progetto della Fiorentina, devo dire che è quello veramente giusto per me. È un progetto che valorizza i giovani. È presente un allenatore giovane, nuovo. E quando appunto ho saputo l'interesse sono stato veramente contento dell'interesse mostrato dalla Fiorentina e a mio avviso è un progetto che punta a lungo termine, è qualcosa che è molto importante per me.
9: Di Nardo, Corriere dello Sport.
11: Ciao, benvenuto. In questi giorni si è parlato molto anche, torno un po' sulla tattica, della coesistenza tua e di Nicolò Fagioli. Ti chiedo come ti sei trovato con questo tipo di giocatore e se secondo te il centrocampo, che comunque fa già sognare un po', no, questa città, formato da te, Fagioli e Attà, può essere un centrocampo che punta in alto, si parla anche di Europa che conta, grazie.
7: Déjà nous sommes des jeunes.
8: Allora, bisogna dire che siamo molto giovani. Ma comunque siamo molto contenti di lavorare insieme e parliamo di ragazzi che sono molto forti. Per quanto mi riguarda, sono qui per lavorare quotidianamente, ogni giorno. L'obiettivo è giocare il più possibile, indipendentemente da chi il mister posiziona a fianco a me. Gli darò sempre tutto quello che ho, tutto quello che posso fare per aiutare la squadra e per mettere in pratica i consigli che mi dà il mister ogni giorno.
12: Sardelli, Repubblica.
13: Ciao, ben arrivato. Provo a uscire un attimo dal ruolo e concentrarmi sulle tue caratteristiche, perché tu, cioè, immagino che il sogno di ogni centrocampista sia essere completo. Tu hai, per quello che abbiamo visto, insomma, anche ritiro, tantissime qualità varie, ma volevo capire su cosa la Fiorentina può svilupparti di più, cioè su che tipo di caratteristica state battendo di più, quindi se sulla tecnica, su continuare a correre ovunque, sul dinamismo, cioè che tipo di lavoro la Fiorentina ha in mente per te per svilupparti in una direzione precisa, ecco.
7: Merci per la question.
8: Molte grazie per la sua domanda. Io sono qui per imparare. Sono qui per dare tutto quello che ho ogni giorno e devo migliorare su tutti i punti di vista, corsi, tecnica, tattica. Sono qui appunto per imparare e per migliorare su ogni cosa, veramente su tutto.
12: Benvenuti, Corriere Fiorentino.
14: Ciao, buon pomeriggio. Qua volevo chiederti questo: sostanzialmente nel giro di un anno tu sei passato da essere un giocatore in ascesa nella Ligue 2, nella Serie B francese, a fare un percorso da protagonista in Turchia, a vincere un trofeo come la Coppa di Turchia, hai fatto la Coppa d'Africa, hai fatto il Mondiale da protagonista, è tanta roba in un solo anno. Ti chiedo, da un punto di vista tuo, anche per cercare di mantenere i piedi per terra, come hai vissuto questa ascesa che poi ti ha portato adesso in Serie A? Grazie.
7: Déjà je fais ça avec plaisir, je m'amuse.
8: L'ho fatto con piacere, mi piace giocare a calcio.
7: Gloire à Dieu.
8: Io appunto lavoro per questo e in 12 mesi è vero, la mia vita è cambiata molto, sono arrivato qui a Firenze adesso. E sono fiero di me stesso, devo dire. Ringrazio il mio fratello che è qui presente, la mia famiglia, i miei genitori, e sono veramente contento appunto di essere arrivato qui a Firenze, di questa evoluzione che ha avuto.
12: Gian Attasio, La Nazione, Radio Firenze Viola.
15: Sì, ciao Chris, ben ritrovato. Tu sei uno dei tanti calciatori che sono arrivati, stanno arrivando evidentemente alla Fiorentina in questi giorni, e sei all'interno di un processo di profondo cambiamento di questa squadra. Ora, conosci questo spogliatoio da poche settimane, anche se ti abbiamo visto già molto a tuo agio con i compagni. Ti chiedo se all'interno di questa squadra avete la consapevolezza, nell'anno del centenario del club, di dover fare una stagione importante per questa piazza, per questa città, e visto insomma la caratura dei giocatori che sono arrivati, tu compreso, se ecco, avete delle aspettative alte per la stagione che avete davanti. Grazie.
7: Déjà on est là pour travailler. Nous sommes jeunes.
8: Siamo qui per lavorare. Abbiamo un gruppo molto bello, è un grande mister che ci aiuta molto, lavora molto quotidianamente. Sappiamo che appunto è l'anniversario del club quest'anno, 100 anni, cercheremo di dare tutto e lavorare nel migliore dei modi quotidianamente. L'obiettivo è dare tutto in ogni partita, con la voglia e la rabbia di vincere sempre, e poi vedremo dove arriveremo sulla base appunto del lavoro svolto.
12: Calderon, Toscana TV.
16: Buongiorno, le volevo chiedere in relazione all'ultimo giorno che poi l'ha portata ad atterrare a Bologna ma arrivare a Firenze, se ci racconta come ha vissuto quei momenti dove all'inizio il suo volo era previsto per il pomeriggio, poi è stato posticipato, poi cancellato, insomma una trattativa lunga che però alla fine ha dato un esito positivo. Ecco, come ha vissuto diciamo quei momenti prima poi di sbarcare a Firenze? Grazie mille.
8: Bene, in quanto volevo venire qui, il mio obiettivo era giocare per la Fiorentina. E i miei agenti mi hanno aiutato appunto in questo, poi si è esagerato, si sono dette molte cose, ma io per quanto mi riguarda sono qui per giocare per la Fiorentina, sono concentrato sulla società, sul club, su come andare a vincere le partite e arrivare il più in alto possibile nel corso di questa stagione.
12: Zecchi, Vioranews.com.
17: Ciao. Io voglio chiederti se c'è un giocatore a cui ti ispiri te, anche per imparare a conoscerti, a noi addetti a lavori, ai tifosi, insomma, se c'è qualcuno che vuoi imitare o prendere spunto, un giocatore in Serie A, ma non solo, anche per sapere il tipo di giocatore sei te. Grazie.
8: Guardo molti giocatori in Serie A a livello mondiale,
7: ma vi
8: sono molti giocatori di cui guardo i video, cioè Yaya Touré è stato il mio idolo, poi vi sono altri giocatori di cui seguo video che guardo, ma Yaya Touré devo dire che è sempre stato il mio idolo.
12: Laboroviola.com.
18: Ciao, benvenuto. Hai giocato il mondiale, hai fatto un grande mondiale, ecco, la Fiorentina è arrivata in quei giorni, hai saputo in quei giorni della Fiorentina o hai saputo dopo, e cosa hai provato quando la Fiorentina ti ha scritto, quando hai saputo della Fiorentina? E come hai vissuto anche il mondiale? Tu sei un 2006, molto giovane, hai fatto un grande mondiale, l'emozione del mondiale, com'è andata?
8: Durante i mondiali non ero troppo concentrato sul mercato, ero concentrato, pensavo alla competizione, a giocare qualcosa da avorio. Una volta terminato quell'evento poi mi sono concentrato poi sul mercato, sulla Fiorentina, e sono stato molto contento di questo interesse, e ringrazio i dirigenti, la Fiorentina, il presidente, per il loro interesse, per la fiducia che mi hanno dimostrato. Quando ho saputo che la Fiorentina mi voleva non ho esitato un istante, e in quanto il progetto è veramente magnifico, assolutamente il mio desiderio era venire qui.
12: Radio Bruno Toscana.
19: Ciao, benvenuto. Sì. Ti chiedo come sta andando l'ambientamento qui a Firenze, in generale all'interno dello spogliatoio, e dei tuoi compagni, magari anche dei tuoi compagni di reparto, se c'è qualcuno anche per le qualità in campo che ti sta particolarmente impressionando. Ti ringrazio.
7: Già quando sono arrivato
8: sono stato accolto veramente molto bene, tutti sono stati molto gentili con me, veramente, era la mia prima esperienza qui in Italia. Durante gli allenamenti ovviamente sono stato molto ben accolto e sono stato impressionato veramente da tutti, in particolar modo, se devo citarne uno, Attan, un ragazzo molto forte, grande tecnica, e spero di far bene anche insieme a lui.
12: Guida, laviora.it, ultima.
20: Ciao,
15: Buongiorno e benvenuto. Hai detto che ti ispiri a Yaya Touré, io quindi ti faccio questa domanda. Lui nella sua carriera ha avuto un po' un'evoluzione nel suo ruolo, ha cominciato un po' più indietro, poi ha dato forse il meglio quando è stato più avvicinato alla porta. Quindi ti chiedo se anche tu magari vedi che può esserci questa evoluzione nella tua carriera, visto che ora giochi più davanti alla difesa, se magari in futuro ti vedi anche un po' più avanti, ecco, più vicino alla porta, proprio come Yaya Touré. E poi molti tifosi ti hanno già paragonato a Torreira, non so se conosci, insomma è un giocatore che qui ha giocato poco, però ha lasciato un segno nel cuore dei tifosi, ecco, se ti rivedi anche un po' in lui. Grazie.
8: Per quanto mi riguarda sono concentrato sugli allenamenti, su migliorare, e è il mister che deciderà dove farmi giocare. Il mio obiettivo è essere in buona condizione fisica, essere pronto, dare tutto quello che ho in ogni partita, ogni secondo dove mi sarà data la possibilità di giocare. E poi è il mister che prenderà le decisioni tattiche dove farmi giocare sul terreno da gioco.
12: Grazie a tutti.
2: E queste le parole che avete ascoltato di Crist Inaulai, oggi presentato nella sala stampa del Viola Park, il centrocampista ivoriano della Fiorentina. Luca,
3: allora innanzitutto oggi è una trasmissione molto in corso d'opera, quindi chiedo poi a Stefano Carlesi, formidabile regista, di contattare Andrea Giannattasio, che interverrà con noi, per avere i tempi del suo intervento, se ora o quando dopo la prima pausa. Molto timido,
2: sì,
3: vuol dire, tanto
2: sì,
3: è aggressivo e feroce in campo, tanto mi è sembrato timido in conferenza stampa. Giornalisticamente ti dico, faccio fatica a trovare un titolo.
2: Sì, è il fatto che è un giocatore duttile, si è definito che quindi non si schiera in una precisa posizione in campo, però,
3: esatto,
2: insomma.
3: Però a me interessa poi quello che è in campo è tutta un'altra storia. Va bene, mi è piaciuto tantissimo nelle prime partite, questo è una stella, è un grandissimo investimento. Però caro Niccolò, oggi non me ne voglia Ulai, ma oggi, certo, è il Mastantonio Day, per cui, riprendendo anche il filo conduttore della trasmissione, aspettiamo i vostri messaggi,
2: certo,
3: sul Mastantonio, se vi ricorda qualche campione del passato, se obbligherà la Fiorentina a un cambio tattico, magari passando al 4-3-2-1, se quanto è importante che la società viola sia stata capace di convincere il Real Madrid e Mastantonio a chiudere questa operazione, che è un'operazione, come vi ha spiegato Pietro Lazzarini, in prestito, ma la Fiorentina sta lavorando anche per cercare di avere la possibilità di avere un'opzione anche,
2: certo,
3: per tenerlo poi nella prossima stagione. Ecco, tutto quello che è Mastantonio, compreso il fatto che finalmente è arrivato un giocatore che risponde al requisito che poi è diventato quasi uno slogan di Costantino Nicoletti, che da mesi, vorrei dire quasi da 2 anni, chiede un giocatore da aeroporto. Ecco, Mastantonio è un giocatore da aeroporto.
2: Sì, guarda, io mi stanno arrivando anche messaggi in privato da parte di amici che mi stanno chiedendo ma quando arriva, stanno già arrivando, anzi fammi ricordare anche i numeri di telefono,
3: bravo,
2: perché nella,
3: bravo,
2: fretta non l'abbiamo ricordati. 348-75-13933 per messaggi WhatsApp e note audio, 055-77-111-71 se volete intervenire in diretta. Ricordiamo che siamo in diretta per le prossime 2 ore anche per gli amici di di radio, 3925727775 il numero di telefono di riferimento.
3: Ecco
2: io mi arrivano già dei messaggi, e anche tanti amici mi hanno scritto in privato, appunto, chiedendomi quando arriva, quando parte, quando arriva all'aeroporto. Insomma, c'è tanta attesa per questo calciatore.
3: No, tanta attesa, e chi ha notizie ce le dia, perché siamo pronti a catapultarci tutti all'aeroporto. E magari ci dà notizie Andrea Giannattasio, che ha partecipato alla conferenza stampa di Ulai. Ciao Andrea.
2: Ciao Andrea.
20: Ciao, buon pomeriggio a tutti, eccoci.
3: Allora, prima di tutto un flash su Ulai. Ho detto che mi è apparso, nel sentirlo, insomma, sembra la timidezza farla da padrona, e poi vedi in campo invece un giocatore spavaldo, autorevole, cattivo.
20: Speriamo che non giochi come parla.
3: No, ma non gioca come parla. Cioè, dicevo che è difficile trovare un titolo, no, tra quello che ha detto Ulai.
20: No, beh, molto aziendalista, molto, molto timido, molto, lo posso dire, anche turbato dalla presenza di tanti giornalisti, ma insomma, io vi dico la verità, ho avuto la fortuna di vederlo allenarsi tanti giorni quando ero in Inghilterra e veramente ha una vicinanza proprio minima, e vi dico che ha proprio i tratti somatici di un bambino. È un ventenne, ma veramente sembra un bambino, e evidentemente anche nella sua, nel suo modo di esprimersi, ecco, è molto semplice, molto diretto e molto lineare. Per fortuna poi parlerà il campo per lui, è un giocatore sicuramente di grande qualità. Oggi ci prendiamo questa sua grande voglia di vestire la maglia della Fiorentina, l'ha ribadito in tante circostanze, insomma, e poi direi che per il resto lasciamo il campo parlare, speriamo veramente che presto o tardi questa possibilità di vederlo insieme a Nicolò Fagioli possa diventare realtà. Ecco.
3: Sicuramente, ripeto, a me già nelle prime amichevoli mi è piaciuto molto. Allora, allo 055 7711 171 si è prenotato Claudio, che ringrazio di essere insieme a noi. Ciao, Claudio.
0: Ciao, buonasera. Pronto?
3: Sì, sentiamo. Vai.
0: Ciao, buonasera Luca.
3: Grazie.
0: Senti, due piccole considerazioni.
3: Vai.
0: Uno, mi fa un po' di sorridere il fatto che tanti tifosi storgano il naso per il prestito secco. Io a loro gli ricordo il grande Bjerkevut, il grande Borgonovo e il grande Chiellini. Un anno da noi, ma con un grande campionato. E poi, se mi permetti, anche se è il giorno di Mastantuono, è anche il giorno da Sognoni.
3: Sì.
0: Ho sentito che è per il no. A questo punto qui è una delusione cosciente, perché sono un suo, per me è un idolo da 50 anni, ma sta sbagliando e non poco. Il grande comunicato di Giuseppe Convisso, straordinario, era veramente l'apertura ideale, e lui, vabbè, come si dice a Firenze, la sta veramente facendo di fuori. Mi dispiace dirlo, non so quante foto ho con lui, l'ho seguito sin dai tempi del suo esordio, figuriamoci, mi commuovo a parlarne così di Giancarlo, però sono deluso come tifoso, dai.
3: Ti ringrazio Claudio.
19: Grazie,
3: allora,
19: Claudio.
3: Due cose sul riferimento che faceva prima Claudio. Partiamo dal discorso del prestito semplice. Lo abbiamo già detto, Nicolotte, sì, che lavori anche a tutto mercato, che quando aggredisci questo tipo di profili,
19: prendili,
3: fai
19: subito
3: fatica, certo, a fare tanti ragionamenti, li prendi e ti guardi allo specchio e dici: ragazzi, ma Mastantuono c'ha la maglia della Fiorentina.
19: Certo, certo.
3: E vi ricordo che nel calcio di oggi tanti programmi nel tempo si vive nel presente. Allora, la Fiorentina poteva prendere a titolo definitivo Attà, l'ha preso. Poteva prendere Ulai, l'ha preso. Mastantuono così o nulla, così mille volte. E attenti, vi dico anche che la Fiorentina sta lavorando con il Real Madrid,
19: esatto,
3: per cercare di avere la possibilità, un'opzione, un qualcosa per poterlo trattenere in caso di grande campionato e di una Fiorentina che si riprende la grande Europa. E quindi questo è un aspetto importante.
20: Posso intervenire su questo tema?
3: Devi, no? Devi.
20: Allora, noi abbiamo ricevuto proprio poco prima che iniziasse la conferenza di Ulai, sì, una secca smentita su questa possibilità, cioè nella formula che porterà Mastantuono alla Fiorentina al momento non è stata inserita alcuna clausola per estendere il prestito di un altro anno, condizionato al raggiungimento di qualche obiettivo. Pertanto non è detto che nell'estate 27 il giocatore sicuramente torni a Real, magari la Fiorentina decide di spendere 50 milioni, lo prende, punto e basta. Però ecco, al momento non è previsto.
3: Esatto, però noi, visto il grande rapporto che ha con Real Madrid e visto che il Real Madrid l'ha spinto verso Firenze, questo lo possiamo,
19: certo,
3: dire,
19: certo,
3: e aiutando in qualche modo anche questa operazione, lo ribadisco, quello che noi stiamo molto attenti alle parole. Noi non diciamo che la Fiorentina ha il diritto di tenerlo,
19: no,
3: noi,
19: certo,
3: diciamo che la Fiorentina sta lavorando con il Real Madrid per stabilire un rapporto che potrebbe allungare, ragazzi, un po', guardate quello che è successo con Nico Paz,
19: certo,
3: col
19: certo,
3: Como. Quindi c'è, intanto è qui, e poi si parla di quello che può succedere. Allora, vicenda Antognoni, io dico questa cosa, poi non voglio più. Io ho scritto un libro con Giancarlo Antonioni che è uscito a metà di giugno, tra l'altro vi ringrazio perché sta ottenendo dei dati di vendita impressionanti, che è Una vita da 10. Dico questo perché un po' di rapporto con Giancarlo Antonioni ce l'ho. A me Giancarlo Antonioni non ha detto che non va al centenario. A me Giancarlo Antonioni ha detto che è rimasto colpito dalle parole del presidente. La sua decisione non era una bizza, era frutto di una profonda sofferenza che lo aveva preso a portare una decisione estremamente sofferta. Ma io vi dirò che Antonioni non va al centenario quando lui mi dirà che non va al centenario. Se poi qualche giornalista ha avuto da Antonioni questa dichiarazione, però io non ho visto virgolettate.
1: No,
3: hai visto,
1: non ci
3: virgolettate?
1: Sono virgolette.
3: No. Ecco, quando leggerò tra virgolette che un collega scriverà che Antonioni non va al centenario, allora chiamerò Antonioni e dirò: ma è vero? Perché non me l'hai detto anche a me? Ecco, questo è quello che penso io.
1: Abbiamo anche un altro ascoltatore in linea, che si firma come il sindaco dell'Isolotto.
3: No, il grande sindaco, grande sindaco, era tanto che non ti sentivo, spero tu sia stato in vacanza.
21: No, e provo a chiamare, ma ho la linea come Batman, capito?
3: Hai ragione, no, ma poi la linea ce l'hanno, guarda, ce l'hanno Batman e Niccolò Ceccarini. Comunque mi fa tanto piacere risentirti.
21: Allora, due parole. Io Mastro Antonio non lo conosco,
3: sì,
21: non ho mai visto giocare, quindi non posso esprimere un giudizio. Io però voglio fare l'avvocato di diavolo come il solito. Ragazzi, noi del Real non siamo fatti un passo con pace da tempo di Mijatovic, scusate. E sono sempre stati giocatori conclamati in pompa magna e poi dopo sono arrivati qui. Io mi ricordo Fordisio, per l'amor di Dio. Si chiama l'altro preso sempre dai
1: Jovic forse? Ti riferisci
21: sì,
1: a Jovic?
21: Ragazzi, io non ho fatto un loro Mijatovic, sì, quando si pensa Mijatovic a tempi di Cecchinoni.
3: Poi, sindaco, sì, ti sentiamo benissimo. Posso dirti una cosa, fermo restando che tanto te sei stato un atleta e quindi sai che le chiacchiere le porta via il campo. E noi possiamo parlare per 10 giorni, tanto poi vanno lì nel mezzo, e lì nel mezzo poi li valuti. I due giocatori particolari a cui te fai riferimento, poi ce ne sono stati anche altri, ma i due giocatori a cui fai riferimento sono Mijatovic e Savic e Jovic, sono due giocatori che erano stati già visti, e uno era a fine corsa e l'altro era stato bocciato. Questo
21: anche Portiglio.
3: Portiglio, per carità. Questa è una storia diversa, che non vuol dire che finisca in maniera diversa, anche se penso che io e te ce lo auguriamo. Questo è un ragazzo di straordinario talento, un ragazzo che a 16 anni ha debuttato nel River Plate, sì. Un ragazzo che in Argentina viene, c'ha la 10 e gioca col sinistro, e con questo ho detto tutto. È un ragazzo che deve calarsi in un calcio diverso da quello argentino, per cui le premesse sono diverse in partenza. Poi, amico mio, comanda il campo, questo poi lo dice. Però gli altri erano due frutti un po' avariati, mi permetti, con tutto il rispetto. Questo è un fruttacerbo e quindi dipenderà anche da come noi probabilmente lo aiuteremo in qualche modo a crescere, ma questa è la mia, come dico sempre, il mio parere vale per uno, come sempre.
21: Figurati il mio. Poi volevo fare un piccolo discorso sul discorso, spero sia l'ultimo, del padre. Allora, gli è stato praticamente fatto un assist che io penso che sia una persona estremamente intelligente, dire di no oggi vorrebbe dire anche vedere la sua immagine agli occhi di alcuni tifosi. Io penso sia una persona estremamente intelligente e che

0: Isolotto, qui c'è Niccolò Righi e lui è Giancarlo Antognoni. Cioè, lui farà quello che ritiene opportuno, ma io un gesto come quello che ha fatto Commisso, se non viene raccolto, per me è un errore. Ecco, però
1: anche per me.
0: Dopodiché,
1: è un consiglio, ripeto, un consiglio gli do io, che sono, per l'amor di Dio, un umile fruitore della sua grazia e del suo sapere di calcio, però anche io mi sono permesso anche delle volte dare consigli a mio padre. E di Giancarlo, se questa volta tutto di indietro, secondo me tu fa la mischierata.
0: Esatto. E mi permetto di dire una sola cosa. Prendete atto della sua decisione solo quando leggerete Antognoni due punti virgolette. Ecco, in quel momento lo dirà lui, se ne assumerà la responsabilità di quello che ha fatto, non raccogliendo i pensieri, l'ipotesi, sospiri, le mezze cose, perché lo ripeto, è una situazione delicata, lo ribadisco, di un uomo che ha vissuto questa storia come un dolore incredibile, e non è un gioco, non è che in un secondo mamma mia mi è arrivato un balocco più bello, pigli il balocco più bello, quindi ha bisogno del suo tempo, ma questo non vuol dire niente, solo questo, Giancarlo Antognoni ha bisogno di un po' di tempo. Grazie sindaco,
2: grazie,
0: spero
2: sindaco
0: di sentirti presto.
1: Ciao.
0: Allora, siamo andati un po' lunghi, spero che Andrea Giannattasio possa restare ancora qualche secondo con noi. 348 753 933 per messaggi audio e scritti, per gli ascoltatori di Radio 39 25 72 77 75, aspettiamo altre vostre telefonate allo 055 77 11 171. Torniamo subito,
2: a tra poco.

0: grande Don Marco.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Radio Firenze Viola.
4: Incoming message.
5: Leggila, ascoltala, guardala.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
0: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
0: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
0: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
5: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando.

0: E rieccoci tornati in diretta su Radio Firenze Viola, sulle frequenze di Lady Radio, con Palla al Centro, Niccolò Righi, Luca Calamai, e dal Viola Park c'è anche Andrea Giannattasio, sempre in linea.
1: Sì, che gli rubiamo ancora qualche minuto. Andrea, quanti ti hanno chiesto a che ora arriva Mastantonio?
2: Già da ieri. Guarda, se noi, ribadisco quello che avete detto anche voi, appena avremo informazioni ve le daremo. Io, se posso dare un suggerimento ai nostri ascoltatori, perché vedo che stanno giustamente monitorando Peretola, tenderei a scartare i voli di linea, ecco, perché un giocatore di questa caratura difficilmente vola con Vueling per venire qui, o con Iberia, ecco, penso che gli verrà garantito o dal Real o dalla Fiorentina un volo privato.
1: Tra l'altro, Andrea, se non sbaglio, correggimi, anche Ulai era arrivato con un volo privato, giusto?
2: Sì, lui atterrò chiaramente a Bologna perché era tarda notte, sì, era nel mezzo, le due, e la Fiorentina aveva premura. Lì c'era stata una cosa un po' diversa, Luca.

0: nel senso che c'era stato un pregresso un po' convulso, no, tra che non si chiudeva il possibile inserimento di altre squadre, quindi la Fiorentina decise a tutti i costi di farlo arrivare in Italia anche a tarda notte, e decide di farlo atterrare in uno dei pochi aeroporti nei pressi di Firenze che è ancora aperto, che è quello di Bologna. Stavolta invece la trattativa è chiusa, non ci sono inserimenti spericolati di altre società, e quindi si attende soltanto che Reale Fiorentino organizzi il volo al ragazzo. Io presumo nel pomeriggio di oggi, ecco, tenderei a ipotizzare questo, però ecco, eviterei di fare la calca e anche la colla, perché fa molto caldo a Peretola fin da adesso, ecco.
1: Non c'è dubbio, c'è qualche ascoltatore ci dice addirittura che è già all'aeroporto, non so se sta scherzando, addirittura qualcuno si è già messo qualche tifoso
2: all'aeroporto, sì, mi raccomando, se avete informazioni 348 7513933 dateci informazioni, vogliamo avere migliaia e migliaia di giornalisti che lavorano e collaborano insieme a Radio Firenze Viola. Andrea,
0: guarda,
2: te
0: poi le notizie nascono così.
2: Lo so, è per questo l'ho lanciato, perché tanto sanno più, loro sono dappertutto. Noi, si può dire, no?
0: Certo, durante il ritiro inglese la notizia che Riccardo Braschi, il giovane, sarebbe salito in Inghilterra, ce la diede un tassista che si diretta a noi e ce lo disse, quindi sono venuti a sapere questa cosa.
2: Senti Andrea, te sei un bravissimo cronista, per cui ti chiedo di se puoi, di ripercorrere il Mastantuono Viola. Io non credo che fosse un'idea consolidata, immagino sia più un'idea che è nata strada facendo, ma lo chiedo a te, ti chiedo come è nata, ti chiedo quali sono stati i passaggi, ti chiedo se la Fiorentina ha visto degli avversari temibili sulla sua strada, di raccontarci un po' di nanetti di un'operazione, lo ripeto, straordinaria. Non vi fermate al discorso del prestito. Lo ribadisco, Nico Pazzi è arrivato al Como, più o meno un prestito, gioca ancora nel Como,
1: certo,
2: cioè, l'importante è che ce lo godiamo noi ora.
0: Guarda, io ho un'immagine in testa, quella del direttore tecnico della Fiorentina Roberto Goretti, che abbiamo avuto la fortuna di incontrare nel corso della nostra tournée, cioè della tournée della Fiorentina in Inghilterra, che non abbiamo seguito. Siamo stati a prendere un caffè con lui, io e i pochi colleghi che eravamo presenti, e siamo stati a chiacchierare di tante cose. Quello che ci ha detto, che si può raccontare, alcune cose no, altre sì, è che lui tutto, e a quel tempo di Mastantuono non se ne stava parlando moltissimo, la cosa che ci ha colpito, che lo ha colpito, è che lui su almeno due acquisti che ha fatto già la Fiorentina, quando gli ha parlato per la prima volta Fabio Paratici, la sua risposta è stata: Fabio, ma come caspita facciamo a prenderli questi giocatori? E il riferimento era ad Attà e ad Eulai. Non si sa come, la Fiorentina è stata bravissima, devo dire, è stata brava la proprietà perché ha aperto il portafoglio,
2: bravo,
0: sicuramente
2: bravo.
0: Bravo anche il direttore sportivo perché li ha presi. Io presumo che Mastantuono rientri ampiamente in questa categoria di giocatori che per la prima volta, quando Paratici ha fatto il nome all'area tecnica, tutti hanno strabuzzato gli occhi, e poi alla fine è stato preso. Qua c'è stato un grande vincitore in questa trattativa, perché questa volta la proprietà non ha speso un euro fondamentalmente, se non un 1.800.000 di ingaggio, perché sarà la metà di quello che prendeva a Madrid, visto che il resto glielo fa del Real. Qui il grande vincitore è il direttore sportivo,
2: certo,
0: è Fabio Paratici,
2: certo.
0: È l'uomo che ha organizzato banalmente la partita con il Real di sabato scorso in pochi minuti, come raccontavi peraltro tu.
2: Sì, avevano la partita, il Real la doveva fare con il Lecce,
0: esatto,
2: perché il Lecce è in ritiro a pochi chilometri da lì, è arrivato Paratici, è sparito il Lecce, è arrivata la Fiorentina,
0: esatto.
2: Questo è avere un top in un ruolo,
0: aveva già fatto la trattativa per Valdepeñas, sappiamo benissimo che rapporti tra Paratici e Real sono consolidati da anni. Direi che la più grande operazione fatta in passato è stato l'arrivo di Cristiano Ronaldo,
2: certo,
0: alla Juventus. Insomma, quando uno si domanda ma che cosa vuol dire avere o non avere un direttore sportivo bravo, ecco, io credo che si misuri la competenza, la rete di rapporti, la credibilità a livello internazionale di un dirigente da questa operazione, che è un'operazione dove c'erano tante squadre, molte di queste che fanno la Champions, il Napoli e la Roma sono,
2: esatto,
0: le due italiane,
2: esatto,
0: e questo giocatore alla fine sceglie una città straordinaria ma senza Europa, perché comunque trova l'opportunità di giocare, perché evidentemente alle garanzie che tanti Real che la Fiorentina gli potevano dare. E qui secondo me la storia di questa operazione è questa, dunque, cioè veramente una masterclass, come si direbbe, cioè un capolavoro da parte del direttore sportivo.
1: Un'operazione, Andrea, in cui alla fine vincono tutti, mi pare di capire. Vince il giocatore perché sicuramente arriva da star, arriva da insomma un giocatore che giocherà, io immagino, quasi sempre, quasi tutte le partite. Vince il Real Madrid perché comunque dà il giocatore in prestito, lo fa giocare, gli permette di crescere, di confrontarsi anche con un campionato diverso. Vince la Fiorentina perché comunque sia siamo qui a tutti a fregarci
2: però,
1: le mani, ecco.
2: Come dice Andrea Gerattasi, ora sembra tutto facile, ma magari 20 giorni fa era tutto impossibile. Ecco, cioè, poi diventa tutto facile perché c'è chi smazza le carte, toglie i nodi e ha la credibilità e la forza individuale di... Io ho sentito, e anche credo Andrea Giannattasio l'abbia raccontato, della telefonata di Grosso a Mastantuono, no? Per carità, questa la ritengo una cosa importante, perché ovviamente il giocatore ha voluto sentire con le sue orecchie di andare in mano ad un allenatore che crede a questo progetto tecnico, ma la telefonata chiave è quella di Paratici.
1: Chiaro.
2: È Paratici, è la forza di Paratici che convince i grandi giocatori ad accettare una sfida come quella di Firenze. Allora, c'è poi un aspetto anche divertente tecnico-tattico, Andrea, perché so che ti piacciono molto questi risvolti, quindi lo chiedo a te, poi lo chiedo anche a Niccolò Righi. E ora che si fa? E ora come, che Fiorentina si costruisce?
0: Allora intanto sono curioso di vedere cosa succede domani con il Deportivo La Coruña, perché se davvero poi Grosso decidesse di... Ora è chiaro che se anche dovesse arrivare Mastantuono oggi pomeriggio, non credo che lo vedremo in campo da subito, magari subito.
2: Un bel giro di campo per il tutto esaurito del Viola Park, no?
0: Quello me lo aspetto, quello sicuramente me lo aspetto, cioè se Mastantuono arriva tra oggi e domani mattina, io penso arriverà oggi, ma comunque se arriva tra oggi e domani è normale, no? Che domani i 2000 del Viola Park
2: se lo godono.
0: Sì. Però al di là di questo voglio vedere intanto domani che tipo di assetto tattico prova l'allenatore. Io sono rimasto colpito e anche piacevolmente da questa nuova scelta di puntare sul 4-3-2-1, perché credo che abbia dato delle buone risposte sia con il Watford che nel secondo tempo con il Real Madrid, e può essere una strada. Aggiungo che secondo me è anche il modulo migliore dove fa performare Mastantuono, che lo scorso anno era stato provato al Real a lungo come esterno di destra senza grossi frutti. Secondo me se lui sta più nel vivo del gioco, sta meno lontano dalle fasce, sta più lontano dalle fasce ma più dentro il gioco, può dare di più, perché quella è la sua mattonella preferita, magari in coppia con un altro calciatore, può essere Goodmundson, può essere Attà, può essere magari un altro giocatore che arriverà dal mercato, però di sicuro, ecco, mi pare che sia un modulo costruito per esaltare le sue caratteristiche. Forse non è a questo punto casuale che Fabio Grosso abbia iniziato a lavorarci da ormai una settimana abbondante.
2: Esatto,
0: quindi,
2: esatto. Quando ha preso un corpo vero questa cosa.
0: Sì, io guarda, le notizie più... Allora, il nome di Mastantuono è uscito fondamentalmente, era ancora in corso il ritiro alla Park, quindi si parla di metà luglio.
2: Sì.
0: Dopodiché io quando ero in Inghilterra ricordo perfettamente che mi fu detto da una fonte vicino al direttore sportivo: guardate che se avete voi fiorentini una chance, una, di prendere questo calciatore, si chiama Fabio Paratici. E da lì, secondo me, montando questa possibilità, magari anche all'orecchio dell'allenatore è arrivata questa opportunità di cambiare modulo per esaltare le caratteristiche di questo calciatore. Vedremo. Io penso possa essere una soluzione. Dopodiché non è l'ultimo giocatore offensivo che arriverà, ne serve secondo me almeno un altro, e magari sarà anche un investimento importante, perché fondamentalmente Mastantuono arriva veramente a costo ridottissimo. E allora a quel punto lì si capirà anche dall'ennesimo elemento offensivo che tipo di identità avrà la Fiorentina,
2: certo,
0: da un punto di
2: vista. Certo. Allora, prima di fare l'ultima domanda, Andrea Giannattasio, che ringrazio anche per il tempo extra che ci regala, volevo chiedere a Niccolò Righi, ma a te, te lo vedi in un 4-3-2-1 più nei due o nei tre di centrocampo?
1: Ah, sicuramente l'anno scorso l'Udinese ha giocato anche molto vicino alla porta, per cui queste chiaramente sono indicazioni che arrivano certo da una gestione tecnica diversa, ma che comunque dobbiamo prendere per buone. Io mi rifaccio un po' a quello che ha detto Fabio Grosso in conferenza stampa. È vero che dovevano arrivare ancora tutti questi calciatori, però lui ha detto che Attà lo vedeva come mezzala di sinistra, per cui io comunque in un 4-3-2-1 al momento mi tengo le indicazioni di Grosso, e quindi posizionerei Attà tra i tre di centrocampo. È vero anche che può essere questa una soluzione, quella che diceva Andrea, anche di cambiare modulo. Io non mi fermerei anche soltanto al modulo in sé, perché sappiamo che ora non è tanto lo schieramento in campo, ma è l'applicazione che dai a certi principi,
2: certo.
1: Per cui è vero che la Fiorentina gioca con degli esterni che non sono dei veri esterni in questo momento, perché anche Mastantuono è un giocatore che ha bisogno di entrare dentro al campo, però anche l'anno scorso Grosso al Sassuolo giocava con degli esterni che puntavano molto il centro del campo, soprattutto Berardi, per cui ecco, magari è un 4-3-3, però è un 4-3-3 con gli esterni con certe caratteristiche che invece di andare sul fondo cercano di entrare dentro al campo. Non lo so.
2: Vai
1: Andrea.
0: Entro un attimo perché ho un'ultima ora, poi lascio terminare Niccolò.
2: Certo.
0: Allora, mi risulta che ci siano ridottissime, che non sono zero, ma sono comunque ridottissime possibilità che Mastantuono arrivi oggi, quindi si va a domani. Però,
2: quindi quelli che ora sono all'aeroporto Vespucci che lo aspettano, cioè,
0: possono mettere la retro in
2: ma stiano comunque su Radio Firenze Viola, sì, perché noi vi informiamo passo dopo passo. Però trovo estremamente importante, immagino che questa sia, immagino, è un'indicazione che arriva anche dalla società, che sì, ci sia questa collaborazione per poter anche riconoscere a questo straordinario talento un tributo di entusiasmo che potrebbe rendere ancora più forte quella che è stata una sua decisione. Arrivo da te per l'ultima domanda, però finisce il ragionamento.
1: No, il ragionamento era finito, cioè appunto dipende sempre da quello che chiede l'allenatore,
2: esatto.
1: Per cui mi aspetto sì da un certo punto di vista che Grosso possa cambiare, perché comunque è un allenatore giovane che non ha, penso, dei dettagli tattici fissi e inchiodati nel tempo, ma che sia un allenatore che un po' si adegua anche alla rosa che ha a disposizione. Mi permetto anche forse di dire che non dico che non abbia avuto voce in capitolo, però il mercato lo fa
2: ma
1: sempre,
2: certo,
1: paratici,
2: però
1: ecco.
2: Voglio dire, c'è una sintonia anche umana che questa,
1: certo,
2: aiuta,
1: certo.
2: Ribadendo l'informazione, ragazzi, non è una notizia, è un'indicazione che vi ha appena dato Andrea Giannattasio, che sono poche le possibilità, non lo esclude, ma poche le possibilità che arrivi ora e oggi. Mastantuono dovrebbe arrivare domani, ma lo ripeto, state su Radio Firenze Viola e noi speriamo di portarvi noi anche all'aeroporto a salutare questo giocatore. Andrea, te hai già fatto un riferimento, è evidente, ma un segnale anche sotto questo fronte era chiaro, che dall'idea di dover comprare quattro attaccanti esterni era sceso il silenzio su questo reparto. E quindi vuol dire che in quel momento stava lievitando l'idea all'interno del gruppo Viola Mastantuono, e quindi l'idea anche di un'idea tattica potesse portare a un 4-3-2-1. Escludo però che un uomo saggio come Paratici commetta l'errore che ha commesso l'anno scorso la struttura tecnica, di abdicare completamente all'idea degli esterni. Io sono ancora convinto che uno esterno arriverà, magari anche due, proprio anche per poter cambiare partita in corso d'opera. Ecco, ti aspetti sotto questo punto di vista, a quel punto, giocatori di completamento della rosa, o ti aspetti ancora un colpo importante?
0: Io credo che un colpo importante debba arrivare, anche perché guarda, quando ieri parlavo con la Fiorentina, devo dire che la Fiorentina sull'affare Mastantuono è sempre stata, come normale che sia, estremamente guardinga,
2: vorrei vedere,
0: fare acqua sul fuoco, per evitare insomma una fuga di notizie o comunque sia creare troppa aspettativa, perché quando si ha a che fare con una situazione di questo tipo la beffa è dietro l'angolo spesso e volentieri. Però parlandomi di Mastantuono mi dicevano: guarda, che per quella che è la nostra posizione, e vi possiamo far sapere, Mastantuono per noi rappresenta una ciliegina del nostro mercato, non rappresenta la parte consistente della torta, quindi questa non è il nostro obiettivo prioritario in attacco, è quello che mi dicevano. Quindi io sono portato a pensare che, come dicevo prima, un investimento, io non so quantificarlo, ma posso pensare sui 20 milioni, punto
2: sì,
0: di domanda.
2: Sì, ci stiamo, ci siamo, ci siamo, certo.
0: Io penso che qualcosa debba ancora arrivare, perché va bene, facciamo finta che il 4-3-2-1 sia il nuovo modulo di riferimento, però quantomeno un'alternativa a Gudmundsson e a te a Mastantuono serve, perché a te io lo vedo mezzala.
2: Anch'io lo vedo più mezzala, lo vedo come giocatore che possa portare anche fisicità in mezzo al campo. E poi diciamoci la verità, sulla fascia sinistra, aspettando Parisi, che poi lo possiamo dire senza che nessuno si offenda, ha fatto molto meglio da attaccante esterno a destra che non da terzino sinistro, quindi io credo che lì, Andrea, qualcosa dovrà essere fatto ancora, no?
0: Sì, penso anch'io. Sarà un agosto caldo, devo dire.
2: Più
0: che...
2: di questo no, non è possibile, te lo dico.
0: Devo dire che dal 16 in poi, anzi dal 17 in poi, perché il 16 è domenica, io mi aspetto una fortissima accelerata anche sul fronte delle cessioni, non solo degli esuberi. Io starei attento a questo punto non tanto a Moise Kean, perché la selezione comunque formalmente l'ho levato dal mercato, ma starei attento magari ad altri nomi. Io continuo a dire che su Fagioli dobbiamo tenere dritte le antenne.
2: Ecco, così almeno prendi anche te la tua buona raffica di insulti come ho preso io. Va bene, no, scherziamo, ma noi portiamo quelle che sono le valutazioni, riflessioni, ma noi se resta Fagioli, se restano tutti e li bravi, noi siamo i più felici del mondo.
1: Certo.
2: Dopodiché proviamo a raccontarvi quelle che sono qualche cosa che arriva, qualche segnalazione. Grazie Andrea Giannattasio, lo ringrazio perché gli abbiamo rubato un po' di tempo extra. Allora, ricordando che aspettiamo i vostri messaggi, tra l'altro Niccolò Righi sta già individuando quelli più divertenti, 348 7513933 per messaggi audio e scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno con noi fino alle 16, il 3925727775. Siamo bombardati di telefonate, ne vogliamo ancora, allo 055 7711 171. Vogliamo gioia oggi, quello che il brivido che vi ha dato sapere che quello che è uno dei più grandi talenti del calcio mondiale, Mastantuono, sta per arrivare a Firenze. Allora ripartirei dai vostri audio, se Stefano Carlesi è pronto.
3: Viola, sono Manuel della Svizzera tedesca. L'acquisto, cioè il prestito di Mastantuono dal Real Madrid, significa che la Fiorentina nella veste di Paratici ha detto al Real Madrid che quest'anno la Fiorentina farà grandi cose, e quindi il giocatore madrilegno sarà la stella e potrà mettersi sul petto qualche medaglia, cioè qualche trofeo, e la Fiorentina sta puntando tutto, come fra l'altro ha fatto anche l'anno scorso, per la verità sta puntando tutto su queste stagioni del centenario, la scorsa e questa. Speriamo bene, forza Viola.
4: Oh ragazzi, buonasera, sono Daniele. Dicevo, io questo Mastantuono non lo conosco, non mi ha visto nulla e tutto, però mi sento tutti euforici a bestia, o mi coinvolgete di buono, sono curioso e contento, non so perché, ma contento. E poi lui ha una cosa, un flash sulla conferenza stampa di Ulai. No, lui, da te no. E tu devi dire Ulai, flash.
5: Sì, buonasera. E le dure per lavoro giro fra Sesto via Pistoiese e lo Smannoro. L'indiano su e giù. Che ci fai sapere andare a Ria Franco? Perché si va aspettando. Andiamo!
2: Grandi. Che spettacolo.
6: Pronto ragazzi, buon pomeriggio. Io vi chiamo dalla provincia di Reggio Emilia, da Scandiano, sono Stefano. Volevo dire, al di là degli acquisti che abbiamo fatto, dei 7-8 acquisti, quelli che sono 9 acquisti, non faccio delle considerazioni sui singoli giocatori, ma dico solo una cosa, sono contento, felice, che nessuno tra i media, giornali, radio, televisioni, eccetera, nessuno parla di noi. Di questo sono veramente felice. Forza Viola.
2: Allora bene, mi viene a mente quella frase, se non sanno da dove arriva il pericolo, meglio.
1: Bene,
2: ecco,
1: esatto,
2: perfetto.
1: Sì. Profilo basso.
2: Ora torno poi da Niccolò Righi, 348 7513933, messaggi audio iscritti, 3925727775 per gli ascoltatori di Lady Radio, vostre telefonate allo 055771171. Niccolò, pesca quella.
1: Allora, Francesco da Balatro ci chiede se secondo noi Mastantuono può avere lo stesso impatto avuto da Momo Salah nel campionato italiano. Ma allora, Francesco,
2: bello,
1: cioè,
2: bello,
1: da,
2: il riferimento è bello.
1: Allora, sicuramente la parabola di Mastantuono fino all'approdo alla Fiorentina è sicuramente stata migliore,
2: esatto,
1: perché arriva con un'esperienza diversa. Il Salah era veramente un esubero del Chelsea. Mastantuono è un giocatore che il Real Madrid vuole valorizzare. Poi ecco, da qui a capire e prevedere quello che succederà, insomma, poi Salah con i sei mesi alla Fiorentina è entrato in una parabola ascendente che lo ha portato prima alla Roma, poi a vincere la Champions League con il Liverpool, ad essere forse uno dei giocatori africani più forti di tutti i tempi, per cui io ce lo auguriamo
2: naturalmente,
1: ecco, insomma,
2: ce l'auguriamo, lo ripeto, il talento assoluto. Tra l'altro, dopo la prossima pausa ci contatteremo un procuratore che conosce tutto il calcio argentino e ci faremo raccontare proprio dal piccolissimo, a parte il giovanissimo, dal debutto nel River a oggi. Voglio sapere tutto, sono curioso di tutto, quello che è Mastantuono. Avanti.
1: Fede da Scandicci: a me piace da morire questa nuova Fiorentina, Mastantuono più Torsvelt è un esterno e la squadra è fatta. Matteo ci scrive: Mastantuono l'anno scorso ha fatto più di 30 presenze giocando da esterno destro nel 4-2-3-1, perché continuate a dire che che non è un esterno?
2: Perché lo dicono tutti i tecnici dicono che non è un esterno, poi può giocare, tutti possono giocare dovunque, ti diranno anche quelli che vai a contattare di gente di calcio che lui si è adattato a quel ruolo, ma non è riuscito a accendersi in quel ruolo là, per cui a voglia possono giocare tutti dappertutto, ma il ruolo suo non è quello di esterno.
1: Franco ci scrive: assomiglia di molto a Beltran, colore dei capelli, altezza,
2: no,
1: ex River,
2: no,
1: grande,
2: no,
1: promessa, speriamo,
2: no,
1: bene,
2: no,
1: ma ora
2: no,
1: insomma
2: dai,
1: grande,
2: dai,
1: promessa,
2: no.
1: Beltran fa il salto dal River alla Fiorentina, Mastantuono ci ha messo nel mezzo,
2: sì,
1: anche il Real Madrid. C'è Dido Luca che ti chiede se non sei un po' preoccupato di sforare il Monte Ingaggi.
2: No, allora, anche questa storia, poiché ieri ho detto che io immagino ci possa essere delle riflessioni su Fagioli se arrivasse un'offerta particolare, e giustamente mi hanno rimproverato, cioè, vuoi vendere Fagioli? Io non voglio vendere nessuno, a me se resta, io sono contrario al tifo da commercialisti, va
1: certo,
2: bene? Poi però vivo in questo mondo, cioè non vivo su Marte. Qual è il dato positivo di adesso che può avere un riflesso anche su Fagioli? Che è vero che non vendiamo Ken, ma è anche vero che non dobbiamo più spendere, io avevo ipotizzato 35-40 milioni per gli esterni, perché noi pensavamo di prenderne 4, se anche ne prendevi 2 in prestito, 2 li dovevi pagare. Mastantuono ti arriva a costo zero, per cui risparmi tanto su una stella, risparmi tutto su una stella, e ne hai bisogno di prenderne uno. Quindi a questo punto, come diceva Andrea Giannattasio, puoi immaginare un investimento su un giocatore da 20 milioni, un attaccante esterno,
1: certo,
2: a 20 milioni, e poi puoi andare a cercare in prestito un altro attaccante esterno. Cioè, oggi l'arrivo di Mastantuono riduce anche la necessità di investimenti importanti, quindi anche la posizione di Fagioli può essere rivalutata, per carità, speriamo.
1: Assolutamente, guarda, ti leggo gli ultimi messaggi. Luca, Edoardo ci scrive: sapere che siamo andati a prendere uno che in Europa lo volevano veramente tutti, ma tutti mi rende orgoglioso da morire. Il messaggio di questo lettore che non si firma, anzi no, si firma Mario: dopo Maradona c'era Messi, dopo Messi c'è Mastantuono. Questo è il riferimento ad una frase che disse Matias Almeida, ex centrocampista della Lazio, dell'Inter, del Parma, che all'epoca allenava l'AEK Atene, e di Mastantuono, essendo un ex River, lui appunto disse un anno fa, se non sbaglio, dopo Maradona pensavamo che Maradona fosse il più grande di tempi, e poi c'è stato Messi. Ora io mi sbilancio e dico che dopo Messi ci sarà Mastantuono. Questo per darvi anche contezza dell'allure che circondava questo calciatore prima del trasferimento al Real Madrid. È vero che al Real Madrid si è un po' perso, però
2: no,
1: ragazzi,
2: più che perso,
1: è un 2007
2: più che perso, che non è decollato,
1: certo,
2: perché
1: che comunque
2: come segnalano le presenze, non è un giocatore di cui ha detto.
1: No, no.
2: E vi dico un'altra cosa: quando si dice la forza di Firenze, perché che Paratici ci sta restituendo a chi chiamava dicendo: ma che volete voi? Ma ringraziai Dio e si va in conference. Allora, fra pochi giorni, il 29, ci sarà la grande festa per il compleanno della Fiorentina, e il gioiello Mastantuono vedrà al suo fianco un signore che si chiama Daniel Passarella, che è stato uno dei più grandi campioni del calcio mondiale, ha vinto il mondiale con l'Argentina, presidente del River Plate, simbolo di un mondo. Daniel Bertoni, pure lui campione del mondo, giocatore straordinario, talento formidabile, giocatore ha fatto innamorare Firenze, certo, e innamorare il mondo. Gabriel Omar Batistuta, e non dico altro. E mi fermo a questi tre
1: parole.
2: Mi fermo a questi tre. Cioè Mastantuono avrà accanto Batistuta, Passarella e Daniel Bertoni. E poi vi chiedete perché è venuto a Firenze. Perché io che ho avuto la fortuna e l'onore di girare il mondo e che ho fatto tanto Sud America, ogni volta che era a Buenos Aires e parlavo della Fiorentina sapevano tutti cos'era la Fiorentina, cos'era, cosa rappresentava, cosa valeva nel mondo. Ecco, Mastantuono io mi auguro si avvicini a questi tre monumenti, ma noi abbiamo dei monumenti, ecco, e Mastantuono scoprirà che cos'è la Fiorentina. Allora 348 7513 933. Poi per gli ascoltatori di Lady Radio, che saranno ancora un'ora in nostra compagnia, al 3925727775, ricordo il telefono, aspettiamo le vostre telefonate allo 0557711171. Una breve pausa, poi al ritorno andiamo a parlare con chi Mastantuono ce lo può raccontare fin da quando era poco più che bambino.
1: A tra poco.
7: Radio Firenze Viola
8: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
9: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
8: Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
10: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
11: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: Ti stiamo aspettando!
7: Radio Firenze Viola.
4: Ma io andrei all'aeroporto, ma per fare un bel viaggio, sai.
12: Secondo me anche noi gli fa bene non andare, perché quello che c'è stato voi non lo sapete e lo sanno loro. Magari l'unica cosa è che con gli altri non c'entra nulla. E per quanto riguarda Mihajlovic, secondo me non fece malissimo. Anche se non fece.
13: Ciao amici di Radio Firenze Viola, sono Andrea. Due considerazioni sul Mastantuono Day. Uno, intanto gioisco come un pazzo perché noi ora si ragiona col Real Madrid anziché col Parma e col Venezia. Due, vero, prestito secco ha le sue controindicazioni. Però alla fine, se mi rimane paratici, io sono tranquillissimo, perché se questo ragazzo si rivela davvero un crack, probabilmente l'anno prossimo facciamo una coppa, e se lui torna al Real Paratici ce ne compra un altro altrettanto buono, e noi intanto saliamo.
12: Ma mai ce lo do io il titolo, a 20 anni ha tutto il diritto di essere timido, di essere intimidito da tanti giornalisti, e meno male che conserva questa naturalezza del ventenne. Cosa volevate, non so, uno la Ibrahimovic subito così? Cioè, Ma diamogli un po' di tempo.
14: Antonioni, con tutto il rispetto, sbaglia anche nei confronti delle nuove generazioni che non lo conoscono bene, perché nella vita si può sbagliare, poi se uno si chiede scusa si può anche perdonare e quindi può dare un esempio a tutti.
2: Bene, benissimo, grazie, grazie. Volevo dire all'amico che noi scherziamo sulle parole di una, certo, non è una critica, se no ragazzi veramente. Ah, va bene, pazienza. Cioè, stiamo facendo riflessioni, ma c'ha questa faccia tenerissima. Sì, io sì, sono nonno, pensate voi se non posso piacermi, ragazzi, così. Ma poi a me piace soprattutto quello, e poi lui testimonia in campo. Chiaro. A me che parli bene o male, che dica che sia spiritoso o pirotecnico, non importa niente. In campo è tutto quello di cui abbiamo bisogno. Chiaro. Personalità, cuore, grinta. Allo 055 7711171 si è prenotato Andrea, se non sbaglio.
1: Mario.
2: Mario,
1: esatto.
2: Mario da Scandicci. Mario, Marco, eccoci, scusami, no, porta amici, pazienza, oggi siamo, siamo elettrici, amici, oggi siamo elettrici. Ciao Marco. Mar-
15: ma elettrici, elettrici, allora io vi devo confessare una cosa, cioè, io per emozionarmi, e ce ne vuole, perché insomma io ho partecipato alla festa del primo scudetto allo stadio, immagino un po' anche quante non passate, no? Quante non
2: finalmente
15: visto,
2: ne ho trovato uno più vecchio di me.
15: E a voglia, e anche tanto, e quante emozioni, però ecco, vi dico la verità, questa storia di Mastro Antonio, che io non ho mai visto giocare, non so esattamente come gioca, se non per quello che si è visto tutti nelle highlight, per quello che valgono, però il profilo è importante, sì, sì. Chi se ne intende e dice certe cose, e il profilo è evidentemente l'importante, potere arrivare a avere con la maglia della Fiorentina anche per un anno, chi se ne frega, tanto gioca, uno importante così, a me mi ha emozionato, io in questi giorni ho trepidato e ora che c'è la notizia sono emozionantissimo, ti rendete conto? Cioè, alla metà queste cose, questo però che succede? Succede dopo una campagna elettorale
2: acquisti,
15: una campagna acquisti stupefacente, certo, che effettivamente lascia emozionato, però e sono arrivati tutti nella notte un colpo di via, questo piano piano verrà, ma non è possibile, ecco, io sono veramente emozionato,
2: ma guarda,
15: vedo di già una grande annata, vedo già una grande annata, allora vedevo anche l'anno scorso, perché questo può valere fino a un certo punto, però se penso che gli arrivati e vedendo il centrocampo con Fagioli, Tosvet o lei e dietro a che è recuperato a ta e Mastantuono, ragazzi, io che devo pensare, e non dice tante, ma ho paura di poter e avere la speranza di vedere della roba grossa.
2: Non c'è dubbio, e poi aggiungi.
15: E questo lo devo pensare, io sono tifoso e devo sperare in questo, no? E devo sognare questo.
2: Non c'è dubbio, se poi ci aggiungi, De Gea in porta. Non so,
15: un buon dietro, perché se no dopo
2: Per dire, no, cioè, non è il giocatore, è un progetto. Guarda, stamani ero giù al bar e un amico mi ha detto: ma mica arriva Mastantuono. E ho detto: come no? Stiamo a sapere a che ora, cercando di sapere a che ora arriva all'aeroporto. No, ma arriva davvero. Cioè, purtroppo c'è un mondo che è stato disilluso tante volte, si può dire, Marco, cioè, che gli è stato detto arriva quello e poi quello pigliava un aereo diverso, quello non arrivava all'ultimo momento, saltava la ecco che oggi c'è addirittura un po' di quasi incredulità, perché tutto questo poi sta diventando
15: eppure sono navigato però sono fra quelli, perché insomma la storia ora ci diceva questo,
2: esatto, ma
15: ora ci diceva questo,
2: guarda,
15: non c'era speranza, se la penso la speranza,
2: esatto, no, ripeto, guarda, il calcio senza sogni non ha valore. Ciao, grazie. Allora,
15: ciao.
2: È tutta una rincorsa, certo, alle cose, sì. Vi abbiamo proposto prima della conferenza stampa un chi si compra flash legato solo e soltanto all'acquisto di Mastantuono. Ora abbiamo chiesto gli straordinari a Pietro Lazzarini, ma lui non si tira mai indietro, e ecco la seconda versione del chi si compra flash, stavolta dedicata alle altre operazioni di mercato. Quindi via con chi si compra flash.
16: Chi si compra flash. E torniamo con l'appuntamento con il Chi si compra Flash, ovviamente con tutti gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda il mercato della Fiorentina, oltre a quelli che vi abbiamo già dato a inizio trasmissione. A proposito di Mastantuono, ricordiamo prestito secco con il 50% dell'ingaggio pagato direttamente da Real Madrid e anche un gentleman agreement per parlare durante la stagione di una possibile conferma del prestito in caso di Europa per quanto riguarda appunto il futuro dell'argentino. Ma passiamo alle altre operazioni. La Fiorentina continua a trattare Torsvet, che da lunedì è tornata al Sassuolo. Il Sassuolo ha ricevuto una doccia fredda da parte del giocatore norvegese, che ha confermato la volontà di non rinnovare il contratto e di andare alla Fiorentina. Quindi vedremo quale sarà la presa di posizione anche del club emiliano, se deciderà di trattenerlo fino alla scadenza nel 2027 oppure se alla fine monetizzerà dalla sua cessione, con la Fiorentina pronta anche a inserire Brescianini nell'operazione. Bisognerà capire poi chiaramente anche se Brescianini accetterà la destinazione, visto che comunque su di lui c'è l'interesse della Lazio, Lazio che è interessata anche a Fabian, calciatore però che probabilmente si muoverà con la formula del prestito nel corso dell'ultima settimana di calciomercato. Chiaramente la Fiorentina continua anche a monitorare gli esterni offensivi, perché il mercato non termina qui. La Fiorentina vuole regalare un altro colpo a grosso con un giocatore duttile che possa giocare sia a destra che a sinistra e che alzi il valore della rosa anche da un punto di vista offensivo. Nel frattempo il Genoa si è mosso per Roberto Piccoli, ha chiesto informazioni alla Fiorentina, la Fiorentina che ha risposto in modo freddo in questo momento perché sta ancora valutando il destino dell'attaccante, ma non ha chiuso la porta a una potenziale cessione, quindi da tenere sotto controllo anche quello che accadrà intorno a Piccoli. Tanti altri calciatori invece in cerca di nuova casa, ma che continuano ad essere fondamentalmente incedibili. Si parla di Sottil, Zola, Barak, tutti i calciatori che non fanno più parte di fatto della rosa della Fiorentina, ma che aspettano una nuova opportunità che tarda ad arrivare, mentre Valentini ha tante pretendenti, ma per ora nessuno ha, diciamo, deciso di rompere gli indugi. Tutte operazioni che potrebbero concludersi dopo Ferragosto. Per questo Chi si compra Flash è tutto, ci risentiamo nei prossimi giorni.
2: Grazie a Pietro Lazzarini. Niccolò, ora si va da uno che sa tutto di Mastantuono, sa tutto di Argentina,
1: assolutamente
2: un grande uomo mercato, un manager, quindi saluto e ringrazio l'amico De Santis, Lorenzo De Santis.
1: Ciao Lorenzo.
17: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
2: Allora, Lorenzo De Santis è bravissimo, cioè, certo, nel suo lavoro, però lo possiamo dire, sotto la divisa da manager elegante, un signore splendido eccetera, c'ha poi il cuore viola. E allora oggi ti chiedo anche di farlo venire fuori, Lorenzo, questo cuore viola, nel parlarci di questo gioiello che sta arrivando.
17: Sì, questo oggi è una giornata molto importante, perché la Fiorentina è riuscita a fare un colpo che solamente qualche settimana fa sembrava sinceramente fuori portata, non solo per la Fiorentina ma proprio fuori portata per il mercato italiano, ed è stata brava come su altre operazioni, ma questa in particolare, a crederci, a mettere in piedi una trattativa difficile, complicata, su un giocatore che era costato tantissimo, che l'anno scorso era stato pagato 45 milioni di clausola più altri 18 milioni fra costi accessori, quindi parliamo di un giocatore che poi era a bilancio Real per 63 milioni di euro. Quindi una cifra del genere, era difficile pensare che poi un giocatore potesse venire in Italia in un club che quest'anno non gioca le coppe. E bisogna rendere merito alla Fiorentina, a Paratici, a chi lavora con lui, di averci creduto, di aver lavorato a lungo sotto traccia, di aver scongiurato la beffa finale quando sembrava che potesse subentrare un inserimento di un altro club. Ecco, io credo che è uno dei pochi casi questi dove in Italia arriva un giocatore che ha tutto per far saltare il banco. Quindi credo che veramente gli entusiasmi siano quanto mai giustificati, perché arriva veramente un giocatore fuori categoria.
2: Allora, Lorenzo De Santis, che viaggia spesso, che è spesso in Argentina, mi ricordo anni fa diceva: allora, questo è buono, questo è interessante, questo secondo me si può prendere, questo è tale. Dice poi c'è uno, si chiama Mastantuono, ma questo diventa qualcosa di speciale. Cosa ha di speciale Mastantuono? Lo chiedo a te, che hai anche una competenza tecnica straordinaria.
17: Anzitutto la personalità, perché poi sarebbe facile dire la tecnica, il modo in cui calcia, la capacità comunque di l'uno contro uno, una somiglianza con un grandissimo come Riquelme nel calciare col mancino da fermo. Però ecco, la personalità a mio avviso è, specie in relazione alla giovane età del giocatore, che lo ricordiamo compirà 19 anni il 14 d'agosto, è quello che poi lo ha fatto emergere in un mondo molto competitivo, quello del River, in maniera molto precoce, perché era un giocatore che giocava comunque sotto età con quelli due o tre anni più grandi, e quando già giocava con 2006-2007 era un giocatore che cercava l'uno contro uno, cercava il contatto fisico, non aveva paura, poi dopo non si intimoriva quando magari gli avversari giocavano sporco, giocavano duro, e credo che questo, in questo aspetto qui, oggi sia un elemento fondamentale anche per muovere i primi passi in questa esperienza.
1: Ok, Lorenzo, guarda, io ti volevo chiedere anche un po', portandoti proprio, sì, ti avevamo un po' perso, ecco.
2: Ecco, no, ti abbiamo recuperato.
1: Proprio legandomi a questo discorso del anche della personalità di Mastantuono, io credo che noi molto spesso, non so come la pensi, tendiamo anche a valutare certi giocatori quasi molto più esperti di quello che sono, no? Noi parliamo di Mastantuono come quasi un veterano, nonostante questo sia un 2007 che ancora ha 19 anni da compiere, li compierà tra poco più di una settimana, eppure ha già giocato nella squadra più importante d'Europa, forse del mondo, e nella squadra forse più importante del Sud America, ecco. Quindi secondo te, appunto, ha la personalità giusta già per venire, anche per cambiare per la terza volta di fila squadra, per venire in un campionato come quello della Serie A, nonostante appunto sia un giocatore che non ha neanche 20 anni? Ci sono dei primavera, ecco, la Fiorentina l'anno scorso ha vinto il campionato della primavera, ci fregiamo anche di questo risultato della Fiorentina, però ecco, in campo aveva quasi soltanto 2006, lui sarebbe stato il più giovane di tutti in campo.
17: Sì, sì, è un'osservazione quanto mai corretta, perché quest'anno la categoria primavera in Italia è 2007, quindi purtroppo questo è un discorso complesso.
2: Sì,
17: è tutto sbagliato,
2: ecco, dai, diciamolo franco.
17: Che neanche la terza eliminazione di fila è riuscita ancora a far sì che si metta mano a questo regolamento assurdo che prevede ai giocatori con 19 anni di cominciare una stagione e di finirla con 20 e disputare ancora un torneo giovanile, quando ci sono giocatori all'estero 2008-2007 che già giocano da una o due stagioni in pianta stabile in prima squadra. Questo, come dicevo, è un giocatore che per la personalità che ha non solo si è preso sulle spalle il River in un momento molto difficile e ha fatto poi una scelta simile a quella di Julian Alvarez che è uscita anche da River, tra tante squadre scelse non solo il Manchester City ma il Manchester City dove c'era Haaland,
2: certo.
17: Quindi ha avuto qualche difficoltà, meno spazio all'inizio, poi è andato al Real Madrid ed è diventato lo splendido attaccante che conosciamo. Allo stesso modo Mastantuono era consapevole che andando al Real avrebbe trovato la batteria di brasiliani, in particolare Hendrick, che era stato un altro acquisto super costoso con un ruolo simile al suo 2006, però ha fatto comunque questa scelta perché consapevole delle sue grandissime qualità, e io credo che proprio questa personalità sia la spinta che lo abbia portato a affrontare una scelta come Firenze, che in partenza magari non gli può garantire quella vetrina europea che poteva sembrare la base della scelta su cui calibrare la propria decisione. Quindi io credo che oggi veramente è un colpo, a mio avviso, di quelli che negli ultimi anni, ripeto, non arriva un argentino così da Lautaro Martinez, senza niente togliere poi a chi lo ha seguito dopo.
2: Certo,
17: quindi io credo,
2: certo,
17: che oggi bisogna essere contenti, soddisfatti di questa operazione qua, e con grande curiosità di poterlo vedere quanto prima all'opera.
2: Certo. Senti, Lorenzo De Santis, ti riporto al Monumental, nel senso che noi abbiamo visto, io non tanto, ti devo dire, del Mastantuono Real Madrid tenuto largo, cercando di trovargli un po' una posizione, di adattarlo. Lui ha giocato, perché poi gli diceva Nicola,
1: 34-35
2: presenze, ovviamente.
1: Sì, 35.
2: Non so, 35,
1: 17
2: non so
1: da titolare, peraltro.
2: Non è che lui è stato un fantasma, però diciamo che non ha inciso. Ecco, ti chiedo, il Mastantuono del River, se ti ricordi con che modulo giocava, cioè per il suo abito migliore quale può essere?
17: Ma guarda, spesso e volentieri Gallardo giocava 4-3-3, e il modulo a 4 in difesa è comunque uno spartito fisso del River,
2: sì,
17: che ha sempre giocato con questo schieramento, quindi poteva cambiare 4-3-3, 4-2-3-1, ma insomma parliamo di moduli comunque simili. E Mastantuono è un giocatore che è sempre partito largo a destra, comunque per venire a centrarsi sul mancino, è un giocatore a cui piace ricevere palla, ha la qualità, la personalità per ricevere spalla alla porta, anche girarsi, fraseggiare, puntare la porta, e poi, come dicevo prima, ha questa grandissima qualità nel calciare. E io mi ricordo infatti una delle ultime cartoline di Mastantuono al Monumental, l'ultimo River Boca giocava a Mastantuono, 2-0 per il River, con una pennellata di Mastantuono su punizione, quindi un giocatore veramente straordinario che già aveva dentro una rosa importante, la personalità per andare a prendersi la palla delle punizioni, ma anche dei calci di rigore importanti, e trasformarli con ottima regolarità.
2: Sì, quindi anche nella Fiorentina magari si potrebbe pensare a un 4-3-2-1 con lui dietro Ken?
17: Quello, sai, poi molto dipenderà anche da come, dall'idea che avrà.
2: Lo sai perché ti voglio chiedere questo, sai Lorenzo, diversi ascoltatori paragonano, ma secondo me non è proprio un paragone corretto, però paragonano Mastantuono a Berardi. Io credo che sono giocatori diversi. Berardi è, io lo vedo più attaccante per quello che posso, non lo so. Mastantuono, sì, è più, cioè, creativo, è più dentro la partita.
17: Sono d'accordo, non è probabilmente l'esterno contropiedista o comunque l'esterno da strappo che ha più fisico che tecnica. È un giocatore, ripeto, molto molto bravo con la palla tra i piedi, che la palla se la fa dare, che è in grado di fare cambi campo e comunque anche di dare palle filtrate importanti, quindi ha una qualità superiore poi dopo a tanti esterni anche più grandi della sua età. È un giocatore al quale oggi, ripeto, non è facile trovare un corrispettivo. Io credo che poi molto dipenderà da come anche dall'idea che poi avrà Grosso, ma io penso che, ripeto, questo è un giocatore che può partire largo, poi nella sua natura quello di venire a prendere palla dentro, a volte di abbassarsi, ma non credo che quella tattica sarà una problematica importante.
2: Quelli bravi la posizione. Poi Nicolotti farà le ultime domande andando a pescare anche tra gli ascoltatori, lo ripeto, 348-7513-933 per gli ascoltatori di Lady Radio, il 3925-727775. Dicevo scherzando, ma intanto, che fra pochi giorni Mastantuono in mezzo al campo si ritroverà con Passarella, con Daniel Bertoni, con Gabriel Batistuta. Ecco, te che Buenos Aires è la tua seconda casa, puoi raccontarci, io ho provato a spiegare, la Fiorentina è un valore in quel mondo proprio in virtù di questi fuoriclasse che hanno indossato la maglia viola.
1: Lorenzo?
2: L'abbiamo perso.
17: Assolutamente sì, questo doppio filo che lega Firenze a Buenos Aires è un valore aggiunto, non solo nell'ottica poi di che i giocatori vengono qua, si sentono a casa, perché comunque vedono, c'è da un punto di vista di storia, di tradizione, di tifoseria, una predilezione, un affetto particolare per gli argentini, ma anche alla rovescia, cioè io non ho dubbi che poi soprattutto Martinez Quarta e Pezzella, che hanno vissuto stagioni belle e importanti a Firenze, Beltrán magari meno perché ha avuto meno impatto, che oggi questi tre giocatori vestono la camisetta del River, non ho dubbi che si siano sentiti con Mastantuono e Mastantuono abbia chiesto informazioni, si sia confidato su dubbi, perplessità, e in questo avere giocatori che non solo sono passati da Firenze ma che hanno lasciato una traccia importante è uno sponsor che poi, come chiacchiera, come parlato tra giocatori, nelle scelte poi dei calciatori ha sempre un peso rilevante.
2: Non c'è dubbio. Noi, guardate, l'unica rivale che abbiamo sotto questo punto di vista è l'Inter, perché ha Javier Zanetti. Ecco, ma se no, ragazzi, quando andiamo a lottare lì con questi giocatori. Allora, prima dell'ultima domanda di Niccolò Righi, ti chiedo: ma c'è già un nuovo Mastantuono in Argentina? Perché voi ne producete, ne producono uno l'anno.
17: Questo Baroni, che comunque era stato accostato alla Fiorentina,
2: sì.
17: È un giocatore molto molto interessante, ha 2 anni meno di Mastantuono, è un giocatore che anche lui, a riprova di quello che dicevamo prima, ha già debuttato con la prima squadra, quindi lì i talenti non hanno paura di bruciarli, come si dice da noi, no?
2: Certo.
17: Anzi, li buttano nella mischia, gli danno la possibilità di sbagliare, li rimettono dentro, quindi questo è un altro giocatore, passaporto italiano, che è molto bravo e molto interessante, anche di lui si parla 2 o 3 anni, è sempre difficile fare paragoni, però il River, che oggi è probabilmente la squadra argentina che ha più prestigio, più di quanto poi la mistica del Boca possa far pensare.
2: Sì.
17: Negli ultimi anni ha sfornato il Diabete Echeverri, Julian Alvarez, tantissimi giocatori in quel ruolo là. E oggi mi sento di dire, Mastantuono non è un caso che sia stato il giocatore più pagato della storia del River, perché comunque a 18 anni l'esercizio della clausola, quelle cifre diciamo prima, è un qualcosa fuori del normale, ed è successo proprio perché parliamo di un giocatore che ha qualcosa fuori del, qualcosa di fuori del normale.
2: Va bene, ultima domanda, Niccolò, e poi salutiamo Lorenzo De Santis.
1: Guarda Lorenzo, ti faccio l'ultima, ti chiedo se ti convince anche la formula con cui l'ha preso la Fiorentina, un prestito secco in questo momento ci risulta
2: anche
1: con il Real Madrid.
2: Noi sosteniamo, in virtù di qualche informazione che ci arriva da Madrid, è che stiano parlando, Lorenzo, le due società, per vedere di poter inserire un'opzione per un eventuale un altro anno legata alla qualificazione o alla Champions o all'Europa League, e ovviamente poi una parte economica che noi non sappiamo. Che ne pensi?
17: Guarda, io come voi ho la prudenza in questi casi di aspettare un attimo, sì, per capire quale sarà la formula, quindi per capire il comunicato. È ovvio che il prestito secco è una formula che sicuramente garantisce più chi la esercita rispetto a chi il giocatore lo prende. Però ripeto, sappiamo bene che poi se un giocatore si trova bene, la volontà del giocatore oggi è sempre più rilevante, importante nello scegliere di rimanere da una parte o di andare da un'altra. Quindi aspettiamo, perché anche a me da questo punto di vista c'è più di una voce che dice che si stia trattando per far sì che la Fiorentina, al di là della formula, poi abbia comunque una corsia preferenziale, non
2: nel
17: solo a parola,
2: cui,
17: ma che si possa scrivere qualcosa per tracciare un cammino agevolato già per la stagione 27-28.
2: Ragazzi, non c'è dubbio che il Real resterà sempre padrone del gioco, perché ha fatto un investimento importante su un talento straordinario. Però io dico, facciamo lavorare Paratici e soprattutto auguriamoci che questo ragazzo faccia bene a Firenze, si innamori di Firenze, ci dia quello che noi sogniamo, e poi cosa porta cosa, ve lo ripeto, guardate con Nico Paz e il Como. Grazie a Lorenzo De Santi, sempre
1: Ciao,
2: gentile e preparato, grazie davvero. Niccolò, prima di avviarci all'ultima pausa, sì, vorrei riprendere il Chi si compra Flash. Okay. Ha fatto uno scenario su Tosved, ha fatto uno scenario Pietro Lazzarini su alcuni nomi. Ecco, in virtù delle tue informazioni, delle tue conoscenze di mercato, come immagini i prossimi sviluppi? Pietro si aspetta anche qualche uscita, che ti aspetti?
1: Guarda, allora, io mi aspetto in questo momento delle uscite, soprattutto magari in difesa, perché per esempio la corsia di destra è bella che affollata dopo anche l'arrivo di João Mario, quindi io mi aspetto sinceramente un'uscita di Dodò, come mi aspetto un'uscita di Fortini. Chiaramente la Fiorentina deve anche prendere delle decisioni, ne parlavamo prima di Fagioli, poi magari i nostri ascoltatori si arrabbieranno, perché ho visto comunque qua al 3487513933 qualcuno ci ha già scritto sul fatto che comunque in un campionato servono anche i 5 cambi, e quindi Fagioli, io sinceramente, o Grosso trova il modo di far convivere Fagioli e Ulai, oppure io ragazzi non me l'aspetto che Fagioli rimanga alla Fiorentina per fare la panchina, per fare da comprimario, per cui secondo me non avrebbe senso per nessuno, non avrebbe senso neanche per la Fiorentina privarsi del possibile incasso di un giocatore che oggi comunque sul mercato la trovi una squadra che ti offre 25-30 milioni per Fagioli, magari tra un anno dopo che ha fatto della panchina, non lo so. Per cui insomma io mi aspetto qualche decisione in uscita, e poi io sono d'accordo anche con le riflessioni che faceva Andrea Giannattasio prima, ossia io mi aspetto almeno altri due colpi della Fiorentina, un altro colpo a centrocampo probabilmente legato al futuro di Fagioli. Sappiamo che Torsvert lo ha bloccato da tempo la Fiorentina, questo te lo dico per certo, con Paratici che ci ha lavorato a lungo, anzi io sapevo addirittura che all'inizio una possibile contropartita per l'affare Torsvelt poteva essere Comuzzo, poi non si è sviluppata da questo punto di vista il passaggio del difensore del 2005 ai neroverdi, però ecco, Torsvelt è bloccato, il giocatore impazza per Firenze, vuole la Fiorentina, è proprio un giocatore pazzo per la città, so che quando lui ha un momento libero, che il Sassuolo gli dà un momento libero, lui viene a Firenze spesso con la compagna, con i figli per vedere la città, per cui è una trattativa che secondo me potrebbe svilupparsi gli ultimi giorni di mercato, perché oggi il Sassuolo Sassuolo vuole dei soldi, però magari gli ultimi giorni di mercato potrebbe davvero accettare una contropartita come Brescianini o Fabian. E poi io sinceramente mi aspetto anche un altro colpo davanti, e anche lì sono d'accordo con quello che diceva Andrea prima. Lo scenario che si è creato con Mastantuono, che ha fatto sì che la Fiorentina si ritrovasse una stella senza sostanzialmente spendere un euro, a parte quel 1,8 milioni di ingaggio, potrebbe aprire appunto degli scenari che ci fanno pensare che davvero i Viola possono avere insomma nel portafoglio un altro gruzzoletto da 20-25 sì, milioni sì, per aggredire un altro esterno.
2: Guarda, non
1: forte.
2: Escludo nemmeno che con queste condizioni la Fiorentina possa provare anche a puntare su Pellegrino, non più al posto di Ken ma insieme a Ken. Un'alternativa di gioco che può funzionare, perché ricordiamoci che in nazionale delle volte Ken ha fatto anche l'attaccante più largo, no?
1: Sì, sì,
2: allora se devi andare a puntare su un 4-3-2-1, quindi potresti cercare un attaccante ancora di alto livello. Però ragazzi, sul centrocampo sono i numeri che parlano. Noi stiamo praticamente ignorando Ndur. Ndur sì. Per noi, per me, dopo quello che ha fatto anche la nazionale nel finale stagione, mi sembrava un titolarissimo, ma è qui. La Fiorentina l'anno prossimo non ha il

0: termino fisico, ti dà la possibilità nel calcio di oggi, con i cinque cambi, avere due grandi attaccanti, giocano sempre, magari uno parte all'inizio, uno, cioè, la valutazione è quella che non sarà facile, ma ora ne parleremo nell'ultima parte. La valutazione che oggi la Fiorentina è chiamata a fare è su Piccoli, perché o ritiene Piccoli veramente un titolare, poi al di là del fatto che giochi e parte subito titolare pure no, e allora è giusto tenerlo, ma se non lo ritiene un titolare, quella è una questione, che hai un grande centrocampo, devi avere anche uno sbocco offensivo esplosivo. Allora, ci stiamo avviando all'ultima mezz'ora di questa puntata formidabile, ma non perché l'abbiamo fatto noi, perché è arrivato Mastantuono e quindi è arrivato veramente una potenziale stella del calcio mondiale, e quindi per voi i telefoni 348 7513 933, per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno con noi ancora una trentina di minuti, 3925727775. Aspettiamo le vostre, le ultime telefonate allo 055 7711 171. Alla ripresa vi proporremo anche un intervento che ha fatto oggi Emiliano Viviano, come sempre il mercoledì nel suo spazio durante Chi si compra con Pietro Lazzarini. Lui è intervenuto, anche lui ha voluto naturalmente dare il suo parere su Mastantuono, ed è il parere di un ex calciatore, certo, uno che non regala niente a nessuno. Emiliano Viviano va dritto per la sua strada, quindi lo sentirete, immagino, con grande attenzione e con grande curiosità. A questo punto non vi parliamo nemmeno dell'allenamento, perché però domani si gioca, e domani
1: sì,
0: è l'ultimo test amichevole prima della sfida di Coppa Italia. Insomma, tutto questo e un altro po' di mercato nell'ultima parte. Una breve pausa e poi torniamo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Studio dentistico Dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52. Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni stabili e soleggiate ovunque. Nel pomeriggio è attesa una sporadica instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi, che si dissolverà in serata. Temperature massime elevate, comprese tra 34 e 39 gradi. Al centro, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e per gran parte della giornata. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi lungo l'Appennino, con possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali. Temperature massime stabili e intense, comprese tra 34 e 39 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente sull'Appennino, dove non si escludono brevi e isolati rovesci localizzati. Temperature massime stabili, con valori compresi tra 33 e 38 gradi.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it. Il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
5: Ragazzi, state tranquilli. Tanto arriva stasera. Arriva stasera, Franco.
6: Buongiorno Radio Firenze Viola, buongiorno Calamai. Ma quindi queste voci di Fagioli in uscita, se dovesse andare via dopo un anno tra l'altro abbastanza mediocre, possiamo dire che Fagioli è stata una scommessa persa da parte della società? Possiamo dire che abbiamo fallito con Fagioli?
7: Allora, io
1: Paolo da Firenze, volevo dire

0: E a questo punto lo so che uno non dovrebbe esagerare, però ci sono tre giocatori che fanno la differenza, no uno solo. Ragazzi, a questo punto veramente c'è la possibilità di entrare nei primi cinque. Secondo me sarebbe una delusione se si arrivasse settimi, ecco, veramente.
1: Dal punto di vista tattico, Fagioli è l'unico che ha geometrie, posizione e gioco da regista. Ulai è una mezzala che si muove e riceve palla tra le linee, mentre Attal è una mezzala che attacca le linee. Quindi Fagioli dei centrocampisti è l'unico incedibile. Te l'ha detto anche in Monaco ieri.
2: Io credo che a livello di impatto Mastantuono non abbia la stessa velocità che ha avuto Salah, perché è meno goleador. Però, avendolo seguito anche per motivi di collaborazioni varie negli ultimi anni, due cose mi balzano all'occhio: l'incredibile intelligenza calcistica, che è un qualcosa che non sempre va di pari passo con i giocatori tecnici che talvolta definiamo estrosi, e poi che torniamo ad avere un giocatore che batte molto bene i calci di punizione, che è un qualcosa che in Serie A si sta perdendo e che è molto importante. Mastantuono è molto bravo a calciare le punizioni.
3: Questa indicazione è bella, questa indicazione, Niccolò, perché in effetti noi non abbiamo lo specialista sulle punizioni, ma sì, le punizioni vogliono dire
4: era
3: gol.
4: Era Biraghi lo specialista, sì, sulla punizione.
3: Pensate, vuol dire gol. No, su Fagioli oggi abbiate pazienza, Fagioli non può essere oggetto di divisione, di dibattito. Io lo terrei Fagioli, quindi non credo nemmeno sia corretto dire che è stato un fallimento, perché secondo me Fagioli è stato uno dei protagonisti, uno dei pochi giocatori che ci ha aiutato a evitare le retrocessioni. Ma oggi Fagioli sinceramente è marginale, proprio è l'ultimo dei nostri ragionamenti. Ringrazio Roberto che si è prenotato allo 0557711171. Ciao Roberto.
4: Ciao Roberto.
5: Ciao, salve. Sono Roberto da Roma.
3: Ciao Roberto.
5: Allora, sono un po' emozionato. Però sono contentissimo, raga, ogni giorno da qui, quello che è oggi è stato proprio eccezionale. E qualche cosa, anche se in prestito, ma che ce ne frega? Pure sarà, era venuto per 6 mesi, ci ha fatto innamorare come pochi. Perciò cerchiamo di sfruttarlo il più possibile e vediamo quello che esce fuori. Ma io poi stavo a parlare mia delle punizioni, almeno queste punizioni sappiamo.
3: Bravo! Bravo!
5: Almeno questo c'è un'inventiva, è qualche cosa di impressionante. Dovevo fare una domanda, se sta per caso sapevate, siccome io domani voglio andare a vedere la partita di Deportivo a Coruña, volevo sapere in Viola Parche se può andare solo per la partita o se può andare pure un po' prima di visitarlo.
3: Questa è una domanda che giro agli amici della redazione, cercheranno di risponderti. Tanto abbiamo il tuo numero e ti faccio sapere, non lo so.
4: Secondo me proprio visitarlo
3: credo.
4: Però comunque sia l'accesso ti permetterà di andare a vedere tutta la parte adiacente, diciamo, al campo, per cui anche le strutture dove ci sono i bar eccetera, per cui quella parte lì, però ecco, non credo tu possa andare a vedere le palestre o dove la squadra riposa.
3: Però questo poi cercheremo
5: comunque
3: di darti un'informazione. Darti un'informazione più precisa. Grazie a Roberto. Già, perché domani si gioca.
4: Domani si gioca, si torna in campo per l'ultima amichevole estiva.
3: Ma
4: prima
3: secondo te, vedi, volevo più parlare. Ma secondo te è l'ultima amichevole? Perché poi andremo a giocare la prima di Coppa Italia. E giocheremo con la vincente tra Benevento e
4: Ravenna.
3: Domani li mette insieme Fagioli e Ulai?
4: Ma è quello che ci ha un po' promesso nella scorsa partita, al termine dell'amichevole contro il Real Madrid, proprio su un'imbeccata, se non sbaglio, di Giacomo Galassi. Fabio Grosso ha risposto che lui avrebbe voluto far giocare i due insieme, ma che per una botta subita dall'Ivoriano, che non voleva rischiare, ha preferito toglierlo. Detto ciò, in questo momento si sono visti soltanto per 15 minuti, proprio gli ultimi 15 minuti nella partita contro il Gubbio. Io me li aspetto domani un pochino in campo, magari non da titolari, non lo so, però me li aspetto.
3: Me l'aspetto sinceramente a titolari,
4: forse sì.
3: Domani è l'ultimo test prima della gara, e calcolando che Mastantuono potrebbe essere in Coppa Italia messo al posto, che so, di Gudmundsson, faccio un esempio, no? E non è in quella posizione, ma se non li provi insieme dall'inizio, lei e Fagioli, che fa poi la prima partita vera di colpo in bianco, è vero, no, si allenano, ma ricordatevi, le partite sono tutta un'altra cosa. Comunque domani pensate la festa per l'arrivo lì al Viola Park, c'è l'amichevole di alto livello, c'è l'arrivo di Mastantuono, insomma di tutto e di più. Come vi avevo promesso all'inizio, oggi nel suo spazio uno di noi, Emiliano Viviano, durante Chi si compra, non perdetelo, dalle 10 a mezzogiorno di mercoledì, è veramente un valore aggiunto a tutto il programma e tutta la produzione di Radio Firenze Viola. Emiliano Viviano ha fatto tantissime riflessioni e si è concentrato anche su Mastantuono. Sentiamo cosa ha detto.
6: Al di là del giocatore, che ritengo veramente forte, cioè insomma potere la Fiorentina di prendere un giocatore che è stato pagato tanti soldi dal Real Madrid, ti fa capire le ambizioni che ha in questo momento la società. Passato un po' di sordina anche l'acquisto di João Mario, un altro bell'acquisto, cioè le cose si stanno facendo veramente per bene. Sinceramente le caratteristiche non sono proprio differenti da Berardi, eh. È uno che piace giocare la palla nei piedi, che viene dentro al campo, non è uno di sicuro che ha lungo insomma l'attacco alla profondità come qualità, quindi io penso che si vada sulla scia, credo, interpreto in questa maniera, che se Mastantuono viene a fare l'esterno destro, e quello a sinistra deve essere uno con caratteristiche più di velocità, di uno contro uno in profondità. Magari dalla parte destra il terzino, João Mario o Dodò, se rimane Dodò, sarà uno che spinge di più sfruttando il fatto che Mastantuono viene a ricevere dentro al campo, e magari a sinistra sarà uno un po' più bloccato, con la mezzala e l'esterno che attaccano di più. Io mi aspetto che giochi sempre, sinceramente, se sta bene, se riesce a ritrovare fiducia nel suo calcio, perché ci scordiamo tutti, è 2007 Mastantuono, ragazzi, 2007 è tanto giovane, quindi avrà anche alla Fiorentina, avrà bisogno avrà le sue pause, avrà i suoi tempi, però secondo me è veramente forte.
4: Queste le riflessioni di Emiliano Viviano, che comunque è un grandissimo conoscitore di calcio.
3: Mamma mia, conosce 360 tutti, gradi, conosce sì, tutti. Ho sentito oggi veramente giocatore per giocatore, veramente roba impressionante.
4: Assolutamente. Guarda Luca, per l'ultima analisi anche del mercato, sia legato anche a possibili colpi in entrata, ma anche a dei colpi in uscita, perché lo avevamo detto prima, insomma la Fiorentina in questo momento deve anche cedere certi giocatori, andiamo a Roma perché c'è il collega Lorenzo Beccarisi che si occupa della Lazio e che ritroviamo con noi. Ciao Lorenzo.
7: Buon pomeriggio a tutti.
4: E buon pomeriggio a te Lorenzo. Io inizierei proprio dal mercato in entrata, sì, prima che di andare sulle uscite magari legate anche a Piccoli, a Fabian, perché si era parlato nelle scorse settimane anche di un interesse della Fiorentina per Cancellieri. In realtà non abbiamo avuto né novità poi di un possibile poi interesse dei Viola per questo colpo, ma anche la Lazio sembrava a un passo dal doverlo cedere, però Cancellieri è ancora lì. Ti chiedo se ci sono novità in merito da questo punto di vista.
7: Allora intanto vi dico che non avete scelto il collega migliore per parlare di mercato, perché la situazione della Lazio è diciamo al limite del tragico.
4: Immagino.
7: È una situazione,
3: tra l'altro, ho visto queste continue reazioni di Lotito che mi sembrano completamente fuori regola, no? Cioè, no, poi...
7: non fa nulla per aiutare,
3: ecco,
7: diciamo,
3: cioè, non fa tutto, ma soprattutto se mi permetti Lorenzo, non fa nulla per aiutare se stesso, perché
7: esatto,
3: mi sembra sia lanciata a 100 all'ora verso un muro, ma questo vabbè, sono scelte di Lotito, farà quello.
7: Vabbè, tra l'altro vi dico al volo questa, poi andiamo sul mercato. Per la prima partita di Coppa Italia la Lazio ha deciso di chiudere le due curve e non venderle, così da mettere più spettatori nelle tribune e far sembrare che saranno presenti più spettatori allo stadio. Una strategia così, diciamo, un po' particolare, però fa capire bene il momento che sta vivendo la Lazio, che sul mercato deve fare delle uscite. Il problema, qui ce le chiama Cancellieri e a tanti altri giocatori in rosa che non rientrano più nel progetto tecnico, il problema è la valutazione che fa la Lazio, perché qualche squadra aveva chiesto informazioni per Cancellieri, la Fiorentina, un paio di club in Italia, qualcuno all'estero, su tutti il Celtic. Però Cancellieri è un attaccante che non ha mai superato i 5 gol in stagione, che ha un anno di contratto e la Lazio chiede 15 milioni di euro per cederlo. E ovviamente davanti a questa richiesta
3: niente,
7: i club sono...
3: Arrivederci, sono grazie. Si fa arrivederci, grazie. Cioè, buonasera. Abbiamo scherzato.
7: Non abbassa le sue pretese ad oggi, quindi fino a che non cambierà questo approccio al mercato, per Cancellieri si prospetta un ultimo anno di contratto alla Lazio prima eventualmente di andar via a parametro zero, anche perché ricordiamolo, la Lazio, avendo il mercato a saldo zero, può rinnovare i contratti solo alle cifre attuali che guadagnano i giocatori, quindi se la Lazio volesse fare dei rinnovi di contratto non può farli, e quindi i giocatori in scadenza dovrebbero essere in uscita, dovrebbero essere anche un pochino aiutati a uscire, cosa che al momento Lazio non sta facendo, motivo per cui la Fiorentina si è prontamente tirata fuori dalla questione Cancellieri.
3: E ti chiedo, prima di salutarti e ringraziarti, ti chiedo anche se era stata abbinata la Lazio Fabian, è stato abbinato anche Piccoli. Ovviamente, allora il grande problema è questo, cioè Lorenzo Beccarisi, collega di Tutto Mercato Web, vi ha spiegato le difficoltà che sono abbinate al mondo Lazio, fermo restando che comunque la Lazio resta comunque una realtà di un prestigio importante nel calcio italiano. Certo, no, ci vuole coraggio anche a sfidare, parlo per un giocatore che arriva lì, una situazione ambientale molto complicata, però è sempre la Lazio. Ecco, Piccoli e Fabian potrebbero essere delle opzioni. La Fiorentina in questo caso immagino dei prestiti, magari nel caso di Piccoli potrebbe essere un prestito oneroso, ma che ne pensi?
7: La Lazio può garantire dei prestiti leggermente onerosi, nel senso non può andare oltre il milione, milione e mezzo. Si può spingere a un paio di milioni, ed è la proposta che ha fatto ad esempio al Milan per Jimenez, ma al momento non c'è stata l'apertura. Non può neanche garantire un obbligo di riscatto, quindi può inserire un diritto che può magari diventare obbligo in caso di Europa, perché con i fondi dell'Europa nella stagione successiva può garantire il riscatto, ma lo può fare solo per uno dei due giocatori. Gattuso ha detto che serve un difensore centrale e un attaccante, quindi ad oggi escluderei l'opzione Fabian, sì, perché la Lazio non sembra intenzionata a prendere un centrocampista offensivo. Per Piccoli può essere un nome, ma non è la priorità, e non è da escludere che la Lazio o vada su quella che è la richiesta di Gattuso, ovvero Jimenez, oppure che resti con i suoi attaccanti che ha a disposizione in questo momento, su tutti Ratkov, e comunque è stato un investimento da quasi 15 milioni fatto a gennaio.
3: Grazie a Lorenzo Beccarisi.
4: Ciao Lorenzo.
3: Grazie Lorenzo. Ecco, io ti devo dire, Niccolò, che negli ultimi giorni noi abbiamo avuto qua due colleghi, Lorenzo Beccarisi, che segue con grandissima attenzione e competenza a Lazio, abbiamo avuto il mio amico Claudio Beneforti, che è una delle firme nobili di stadio e che segue il Bologna. Allora, Beneforti ci ha spiegato che il Bologna ha scelto di non investire, ha scelto di rientrare, quindi margini di operatività totalmente ristretti. Beccarisi ci ha spiegato che la Lazio è messa in una situazione catastrofica, ma Bologna e Lazio sono sulla carta due potenziali competitor,
4: certo,
3: per quello,
4: certo,
3: che è stata la storia degli ultimi anni, e sono in queste condizioni. La Fiorentina ha preso a tavola un mercato straordinario, ha convinto Mastantuono. No, questo lo dico perché l'arrivo di Paratici e la straordinaria apertura di credito anche economico che ha fatto la famiglia Commisso, dando al loro direttore armi importanti, porta la Fiorentina a una dimensione diversa. E ti chiedo oggi, perché riprendendo anche la riflessione di un ascoltatore, dice Fiorentina oggi deve puntare come minimo al quinto posto, ecco, ti chiedo oggi, in un'attesa di un mercato da completare, bla bla bla bla bla bla, oggi dove la metteresti l'asticella della Fiorentina?
4: Ma allora guarda, io Luca ancora mi tengo basso, perché comunque sia la squadra deve essere rinforzata e completata al 100%. Io prima leggevo un messaggio di un ascoltatore che mi sono perso, chiedo scusa, però che diceva giustamente che comunque la Fiorentina ad oggi la vede come l'ottava forza della Serie A, perché ci sono le due milanesi, c'è la Juventus, c'è la Roma, c'è il Como e c'è l'Atalanta. Quindi la settima squadra. La settima squadra, queste sei, e la Fiorentina sarebbe la settima. E io in questo momento sono anche d'accordo, perché lo dice anche la classifica, la Fiorentina deve recuperare tantissimi punti, vista quella dello scorso anno, deve recuperare tantissimi punti su queste dirette concorrenti. Poi secondo me il mercato pretende oneri e onori. L'onore è quello di far assistere a noi a grandi campioni, una squadra che comunque è tra le più interessanti che abbiamo visto a Firenze negli ultimi anni. L'onere è che comunque uno non si deve tirare indietro, perché quest'anno non può essere, la Fiorentina non può accontentarsi di dire sì va bene dai, sono arrivata ottava, sono arrivata nona, vedremo il prossimo anno, anche perché è già stato fatto un anno senza Europa. La capienza dello stadio è ridotta, gli introiti comunque sono fra virgolette sempre meno, la famiglia Commisso ha fatto lo sforzo quest'anno di mettere tanti soldi sul mercato, però ecco, devono arrivare da questo punto di vista dei risultati. Io ritorno però alle parole che ha detto Paratici nella famosa conferenza stampa di qualche settimana fa, cioè lui ha spiegato un concetto molto chiaro che ora secondo me è lampante, ovvero che i sogni devono sempre coincidere, cercare quantomeno di coincidere il più possibile con gli obiettivi. Lui ha fatto l'esempio di suo figlio che sta facendo la scuola calcio, se non sbaglio, insomma sta facendo le giovanili, che ha detto vuole giocare il mondiale. Lui ha fatto l'esempio: intanto cerchiamo di arrivare a una squadra a giocare tra i professionisti e poi penseremo al mondiale. Cioè lui dice: non mettiamo l'asticella dei sogni troppo alta, ma mettiamo l'asticella dei sogni vicino a quella degli obiettivi. Secondo me la Fiorentina ha come obiettivo chiaro quello di arrivare in Europa League, anche perché se sta trattando su Mastantuono questa clausola di possibile permanenza in caso di Champions o di Europa League, vuol dire che la Fiorentina ci crede da questo punto di vista. Il sogno resta la Champions, e la Champions non può che non essere un sogno, perché comunque ci sono delle squadre che vuoi o non vuoi, è vero l'Inter lo vediamo è bloccata sul mercato, però ragazzi l'Inter ci ha dato 50 punti.
3: No, non c'è dubbio, però te hai già limitato nella tua riflessione, hai indicato un blocco di 7 squadre, dalle quali ovviamente
4: secondo me
3: c'è la Lazio e non c'è il Bologna.
4: Sono queste 7 squadre.
3: 7 squadre, quindi vorrebbe dire già Europa. Cioè
4: vorrebbe dire Europa.
3: Dopodiché poi se analizziamo il fatto, la Fiorentina non farà le coppe.
4: Certo.
3: Se la squadra trova un suo equilibrio, una solidità, porta un inevitabile vantaggio che può essere quantificato in 4-5 punti. Poi io ti devo dire, ho parlato con colleghi che seguono l'Atalanta, e l'Atalanta non è in una fase esplosiva, è in una fase di gestione, parliamo di un livello ottimo, ma non è in una fase esplosiva. Sono molto curioso di vedere quello che farà il Como, Niccolò. Sono molto curioso, perché
4: non ho citato il Napoli, erano 8 ma non ci mi sono dimenticato del Napoli.
3: Non so cosa farà il Como, perché il Como c'ha anche la Champions, è un grande punto interrogativo. Io credo che ci si può giocare, si può godere, si può giocare e si può vivere con allegria e con grande ottimismo. Questa squadra ha alzato il livello. Ecco, e ora poi aspettiamo la fine del mercato e lo ribadisco, perché bisogna ribadirlo, perché quando c'era da fare le critiche andavano fatte, ma oggi bisogna fare un grandissimo applauso alla famiglia Commisso, che ha scelto finalmente un manager di valore, e questo è un passaggio importante, e che a questo manager di valore ha dato la possibilità di comprare prima di vendere. E non è detto che poi debba vendere per rimettere a posto. Quindi
4: certo.
3: In una condizione ottimale non ci sono le coppe, c'è i margini di operatività, la Fiorentina li sta sfruttando in maniera intelligente e abile. E quindi tutto questo mi piace da morire. Poi siamo agli inizi e quindi ancora deve cominciare tutto. E visto, tanto per rimettere un po' di sana attenzione, ti dico che il primo turno di Coppa Italia, che arriverà se non sbaglio il 14 agosto, non è elementare, perché troverai o il Benevento, quindi parlo di una squadra di Serie B che comunque ha già fatto un turno in Coppa Italia, il Ravenna che è una squadra molto ambiziosa, fa la Serie C, nel momento in cui porti Ronaldinho in quelle realtà non è solo folklore, e loro saranno più avanti nella preparazione, ti avrai un progetto tattico che magari è cambiato in corso d'opera proprio perché hai avuto l'opportunità a Mastantuono, che non è vero che è una ciliegina. Mastantuono ti porta su un'idea di calcio,
4: certo,
3: che è diversa, quindi è struttura. Poi se non dovesse funzionare, ma nessuno se lo augura, allora magari qualcosa che apperebbe, ma non è ciliegina, Mastrantuono. In realtà, ecco, stiamo a vedere. Io credo che bisogna essere ottimisti. Allora, bisogna essere ottimisti. Ribadiamo, perché continuano ad arrivarmi i messaggi sul cellulare. Io non so quando sbarcherà Mastrantuono a Firenze. Andrea Giannattasio, anche in virtù di quelle che sono delle indicazioni che gli sono arrivate dalla Fiorentina, diciamo, tende a prevalere l'idea che arrivi domani, ma non esclude la tarda serata, ma insomma l'idea potrebbe essere più domani. Lo dico perché finalmente possiamo dire ad alta voce che la squadra viola ha fatto un acquisto da aeroporto, e quindi finalmente ci sarebbe la voglia di andare, da parte nostra potremmo quasi arrivare a piedi, di andare all'aeroporto Vespucci per salutare questo giocatore che va a impreziosire.
4: Io spero, guarda, non so se sei d'accordo Luca, che la Fiorentina, visto che ha fatto sempre un po' di oscurantismo nei suoi acquisti anche, parlo, Jimenez è stato proprio l'esempio lampante, che lo hanno fatto arrivare al Viola Park senza che nessuno lo sapesse, che sia un pochino più flessibile in questo caso, perché davvero si potrebbe anche creare una folla importante per questo calciatore.
3: E sarebbe bello,
4: perché sarebbe un autogol forse, non comunicarlo.
3: Ma poi sarebbe bello, perché Mastrantuono capirebbe subito dove è arrivato. Nel fuoco di una passione che per un argentino, credetevi, per i calciatori argentini è vita. La passione di Firenze, perché abbiamo avuto tanti argentini a Firenze? Perché è vita la passione di Firenze. Allora, ringrazio come sempre gli ascoltatori di Lady Radio, li ritroveremo domani alle 14 per l'ennesima puntata di Palla al Centro. Preparatevi, perché i fuochi d'artificio continuano qua con la coppia Nick e Nick, Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi. Vi daranno tutto, ma proprio tutto, su quello che è un'operazione che ha acceso ancora di più l'entusiasmo dei tifosi viola, l'arrivo di Mastrantuono, ma vi racconteranno anche che cosa sta maturando su altri fronti. Parlo dagli esterni d'attacco, io credo che manchi ancora un terzino sinistro, insomma a tutte quelle che sono le operazioni. E poi state con noi, perché da un momento all'altro vi potremmo annunciare che siamo partiti per andare all'aeroporto, e vi vogliamo tutti insieme a noi.
4: Esatto.
3: grazie di cuore a te, Niccolò Righi, come sempre bravissimo e preparato. Grazie a tutti voi, buona serata a tutti,
4: ciao.

0: guardala.
1: Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto lo scorso febbraio in seguito ad un fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo pienamente soddisfatti, ha commentato l'avvocato della famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale.
3: La Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. Ascoltiamo le parole del ministro.
5: Un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
3: La Commissione europea valuterà la richiesta italiana nel mese di settembre e potrà raccomandarne l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare il delibera nella riunione dell'Ecofin di ottobre.
4: Torna il capo in aula alla Camera, oltre 30 anni dalla prima apparizione. A portarlo è il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci ed ex Lega Edoardo Ziello, intervenendo in dichiarazione di voto sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Con l'attivazione della clausola state mettendo un pericoloso cappio al collo all'Italia. Dovete fermarvi finché siete in tempo. È questa la richiesta di Ziello.
3: Gli esteri ora. Abbas Araghchi, ministro degli esteri dell'Iran, sarà venerdì in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli Stati Uniti, lo riporta l'agenzia Tasnim. Intanto gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita a largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita.
4: Nella notte due droni hanno fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Lipsia Halle in Germania orientale. Il primo è stato trovato a terra sulla pista con materiale esplosivo accanto ad un aereo da trasporto ucraino e poi sequestrato. Il secondo sarebbe l'oggetto non identificato urtato in volo da un aereo cargo della DHL a circa 400 metri di quota poco dopo il decollo. Il velivolo ha riportato danni nella parte frontale ma è riuscito ad atterrare in sicurezza da Hannover.
3: Lo sport, il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Dardi contro il canadese di Allo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev.
4: Ed è tutto a più tardi.

0: Radio Firenze viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
1: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
3: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
4: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
3: Che giornata.
2: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
3: Luciana Magistrato
4: e Tommaso Borghini.
5: Fiorentina, Viola, Firenze, noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Interagisci con la Viola. Interagisci con Radio Firenze Viola. Salva nel tuo smartphone il nostro numero 348 75 13 933. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici, ti risponderemo il prima possibile.
7: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
9: Fabio Ferri.
8: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
10: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai. E noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
9: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
1: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
11: Ragazzi, veloce che inizia la diretta.
12: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
13: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
14: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
11: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
15: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
11: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
1: Nick and Nick, notizie, analisi, curiosità.
16: No ragazzi, non sto capendo, voi in questo momento mi avete telefonato per...
1: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
17: Nero verdi, siamo forti.
18: Ma buon pomeriggio, ci siamo, Radio Firenze Viola, Nick e Nick fino alle ore 17, Niccolò Santi che vi sta parlando per ragionare del mercato della Fiorentina, tutte le ultime novità, ovviamente l'arrivo di Mastantuono che è atteso a ore, forse già oggi la Fiorentina fa intendere che potrebbe essere domani il giorno giusto, ma stiamo con le antenne dritte, fatto sta che Franco Mastantuono è un nuovo giocatore della Fiorentina, parleremo di questo, molto altro, tutti i dettagli, tutti i retroscena dell'operazione, c'è con noi Niccolò Ceccarini, ciao direttore!
19: Ciao, buon pomeriggio a te Nico, buon pomeriggio a tutti.
18: Ricordiamo subito le coordinate per interagire con noi, 348-75-13933, messaggi scritti e vocali, e invece per intervenire in diretta 055-77-111-71, vi risponderà in cabina di regia Marco Tonelli, e vi ricordo anche che siamo live sul nostro canale YouTube, il cui titolo oggi, perché ogni giorno noi abbiamo un titolo diverso, no? Perché siamo volubili, diciamo, appena, eccolo qua, appena mi appare Mastantuono e Viola, diciamo che questo è il titolo di... No, Mastantuono e Viola è il titolo di oggi. Tutti i dettagli dell'operazione. Allora, Cecca, era nell'aria, ce l'aspettavamo. La fumata bianca è arrivata in mattinata. Le cifre dell'operazione non ci sono perché
19: è secco. Esatto, allora noi è da ieri che dicevamo che era un prestito secco, no? Questo almeno cerchiamo le poche volte, visto che siamo sempre oggetto, no, di pubblico ludibrio, siamo sempre attaccati e sempre devastati, voglio dire, dalle telefonate di coloro che devono sempre, no, ma perché, cosa dite, cosa fate, però ieri sia io che te avevamo avuto delle indicazioni dal Real Madrid che l'operazione sarebbe stata quella di un prestito secco, e così è stato, quindi fondamentalmente la Fiorentina lo prende con la formula del prestito secco, e poi che possiamo dire di più? Il giocatore comunque aveva diverse offerte, è stato convinto da Paratici e anche da Fabio Grosso, che l'hanno messo al centro del progetto, gli hanno fatto capire che per loro diventa un giocatore fondamentale, che questo giocatore fondamentale come Mastantuono sarà determinante anche negli schemi offensivi della Fiorentina. Alla fine penso che tutto questo abbia aiutato. Tenete presente anche un altro aspetto, che comunque Mastantuono guadagna 3 milioni e mezzo netti, il 50% del pagamento dello stipendio sarà a carico del Real Madrid e l'altro 50% lo pagherà la Fiorentina. Poi arriviamo a quello che può succedere dopo il 30 giugno 2027. E qui ci sono le solite due versioni, no? La versione dell'acquirente e la versione del cedente. Da dove cominciamo? Da quella dell'acquirente o da quella del cedente?
18: Facciamo quella dell'acquirente, vai.
19: L'acquirente dice un prestito secco fino a giugno, e naturalmente non c'è nessun tipo di opzione legata a un eventuale tipo, voglio dire, di accordo minimo che possa essere magari anche lo stesso qualificazione della Fiorentina alla Coppa Europea. Questo è quello che dice l'acquirente. Quello che dice il cedente è che in realtà ci sarebbe, o meglio, io dico c'è, un'opzione che è legata a quello che la Fiorentina farà la prossima stagione, però o Champions o Europa League, quindi non Conference, o Champions o Europa League, in cui la Fiorentina può ottenere un'opzione per il prolungamento del prestito di un altro anno. Quindi queste sono le due campane. E allora, come spesso succede, no, in queste cose che arrivano, voglio dire, e si confrontano e ci confrontiamo, no, su una realtà e l'altra, io ho la sensazione, vi vado a fare una traduzione, io non sto né dall'una né dall'altra parte, cerco di dare una traduzione di quello che sta succedendo tra Fiorentina e Real Madrid, che se Mastantuono dovesse fare davvero molto bene e per il Real Madrid dovesse valutare che forse è il caso che questo giocatore possa rimanere un altro anno a Firenze, la Fiorentina ha una corsia preferenziale. Questa è la logica conseguenza del ragionamento. Vogliamo essere ancora più soft? Mm-hmm. Una sorta di gentleman agreement, ecco, tra i due club che hanno instaurato un rapporto di collaborazione per il quale, al di là dell'opzione che ci sia o non ci sia, ci siamo trovati bene, ci siamo visti bene, noi vogliamo farlo continuare magari se la Fiorentina va in Europa con voi un altro anno e poi diventerà la nostra bandiera del Real Madrid. Diciamo, a quel punto sarà la Fiorentina a scegliere se va bene o meno, però il rapporto è questo, io ve l'ho messo proprio in soldoni.
18: Volemo se bene, anche perché alla fine Cecca, il gentleman agreement non è una cosa scritta, quindi è normale, no, anche che la Fiorentina possa pensare di smentire tanto per cambiare, come aveva smentito la trattativa per Mastantuono fin da subito, e infatti eccoci qua. Comunque, al di là di questo, non essendo qualcosa di scritto, non è detto anche che la Fiorentina te la confermi, ma se lo dicono da Real Madrid, io francamente mi fido di un club serio, il più importante al mondo come il Real. Quindi Evidentemente qualcosa c'è ed è come tu hai detto. Quale può essere la necessità della Fiorentina? Quella di non uscire allo scoperto dal punto di vista degli obiettivi, perché se la Fiorentina ti conferma che in effetti c'è una prelazione, no? Su un gentleman agreement, quindi un riscatto, un rinnovo annuale, chiamiamolo come ci pare, al raggiungimento almeno dell'Europa League, ti dicono anche che il loro obiettivo quest'anno è almeno l'Europa League, quindi escono allo scoperto, cosa che stanno cercando di evitare come la peste, cioè quella di manifestarsi.
19: Sì, allora, secondo me non è che poi si debba fare delle trasmissioni, no, su questa c'è l'opzione, non c'è l'opzione, perché credo sia tutto relativo, perché poi alla fine Mastantuono, no, dico, cioè, ci può interessare, ma Mastantuono non è un giocatore che la Fiorentina può acquistare, via, parliamoci chiaro e tondo. In questo momento è un discorso che fa parte della categoria dei sogni. Godiamoci il momento, godiamoci la realtà, godiamoci quello che può essere, eccetera. Il problema è di altra natura, che io vorrei tanto credere sempre soltanto alla Fiorentina, ma mi hanno portato a fare lo smentisci tu.
18: Giusto,
19: e quindi quando naturalmente mi porti a fare lo smentisci tu, e quando mi dici che Ulai non è un obiettivo, quando poi Ulai mi dici nel primo pomeriggio guarda c'è il rischio che non possa venire perché comunque il giocatore poi si capisce certe cose, quando Mastantuono dice in una certa maniera e poi arriva eccetera, io gli vorrei tanto credere alla Fiorentina, però e non sono portato dalla piena dell'Arno, che tra l'altro mi sa che in questo momento più che piena abbia bisogno di un po' d'acqua normale, sì, eccetera. E quindi io non mi potrò mai più fidare ciecamente della Fiorentina, nonostante possa essere più che felice che siano arrivati, e faccio i complimenti perché hanno preso un grande giocatore.
18: Sì, dopodiché noi lo diciamo perché la gente interessa sapere se c'è o meno un'eventuale opzione, sì, un gentleman agreement, sì, facciamo il nostro lavoro. Poi ci sono quelli che fanno capo al partito degli antigiornalisti, ai quali non frega niente di niente se non puntualizzare, pontificare, attaccare in continuazione, e ovviamente a noi non frega niente.
19: Poi, sì, poi secondo me bisognerebbe anche un po' ricominciare anche a smettere di fare questo giochino che è poi diventato un po', cioè, che credo io, guarda, devo dire, ho visto un tweet di Pietro Lazzieri, sì, insomma, fotografo molto bene quello che è diventato il nostro mondo. Cioè, io personalmente, se un mio collega dice una cosa diversa da me, lo rispetto, perché vuol dire che quel collega lì ha un'informazione diversa, e nessuno può giudicare se la mia informazione è migliore della sua. Ognuno ha le proprie informazioni e quindi devono essere rispettate tutte. Invece purtroppo è diventata una questione, allora io dico una cosa, te ne dici un'altra, io ne ribadisco un'altra ancora. Ecco, questo credo che sia un cadere un po' di stile che abbiamo tutti quanti noi come categoria, e dovremmo un attimo fare una riflessione e dire, certo, ragazzi, ma chi se ne frega, ma poi voglio dire, si prendono, si sbagliano, si danno, si prendono le notizie, via, su, cioè, voglio dire, fondo a fondo stiamo parlando, sì, di calcio, sì, sì, questo è il mio modo,
18: allora,
19: di fare.
18: Cecca, ti leggo intanto il messaggio di un utente che è Rio Freddo e dice su YouTube questo: non c'è nessun agreement, è un prestito secco, fine della storia, quindi sappilo, fine della storia, ok, chiuso
19: Rio
18: il discorso,
19: Freddo,
18: finisce la trasmissione, grazie a tutti.
19: Ma Rio Freddo in Basilicata? Per cui si potrebbe dare anche delle condizioni, perché ho letto una statistica che mi interessa molto, che ci sono dei sommozzatori che sono andati nei fondali dell'Elba a controllare, non sto parlando di Tommaso Loreto, perché naturalmente
18: no,
19: Tommaso Loreto va in roba più importante,
18: dove si è perso,
19: senza nulla togliere all'Elba.
18: Sì, sì, sì.
19: Esatto, esatto. Che hanno letto che naturalmente la temperatura dell'acqua, sì, intorno all'isola d'Elba si è assolutamente alzata. Quindi volevo sapere se anche a Rio Freddo, che se è Basilicata, Maratea, se anche lì ha potuto fare una verifica, siccome ha queste, okay, certezze, se può darci la certezza che anche in Basilicata, sul Mar Tirreno, dopo la semifinale con Mar Ligure, ovviamente, si è verificato l'innalzamento della temperatura. Bene, anche lì in Basilicata. Ecco.
18: Allora, senti, visto che tu parlavi del tweet di Pietro Lazzarini, comunque in generale di Twitter, ti giro il messaggio di Nemania, che non è Vidice, Nemania, sì, dall'isola del Giglio, ci scrive due domande. La prima è per Niccolò Ceccarini, dice: come mai Cecca ha iniziato a twittare con le emoji delle clessidre? La seconda dice a Nico Santi: chi sarà secondo te la grande cessione dell'agosto viola? Lascio la prima risposta a te, Cecca.
19: Allora, perché ho scoperto dopo 15 anni che esistono anche le emoticon, non si dicono così, con la clessidra.
18: Che
19: sì,
18: boomer.
19: Ma perché l'ho scoperto solo... Sì, sì, l'ho scoperto con 15 anni di ritardo, ma ognuno, beh, fa le sue scoperte, voglio dire. Fondo in fondo, anche Cristoforo Colombo pensava di aver scoperto, no, voglio dire, un'altra cosa, invece poi dopo ha scoperto l'America, ma insomma, lasciamo perdere, via.
18: Bene.
19: Quindi io l'ho scoperto con ritardo, e tra l'altro attenzione, perché c'è la clessidra finita e la clessidra che va.
18: Giusto.
19: Quindi bisogna... bisogna stare attenti a non sbagliare nemmeno la crescita. E poi voglio dire, il fatto stesso, bisogna ricontrollare tre volte il tweet, perché non so come mai.
18: E poi sei passibile d'attacco, potresti essere attaccato, capito? Quindi.
19: Esatto, ma poi lo sai perché controllo 20 volte? Perché mi vengono fuori tutti i nomi strani, quindi a maggiore Carlo per Nicola, Ludo per invece Ludovico. Quindi devo stare attento anche a quello. Quindi noi boomer siamo questi.
18: Alla seconda domanda mi permetto di rispondere, poi andiamo da un ascoltatore, però ecco, mi raccomando, sempre con suffragato ecco da Niccolò Ceccarini. Secondo me la grande eccezione d'agosto non sarà, usiamo il condizionale, potrebbe essere, o comunque teniamo le antenne dritte su Niccolò Fagioli, perché io quello che so è che Grosso non vede è così di buon occhio, no? L'accoppiata Fagioli-Ulai a centrocampo, cioè secondo lui sono più complementari, cioè non sono complementari, perdono, ma si pestano i piedi, come si suol dire, per cui anche questo è il motivo per il quale la Fiorentina cerca Tosved. Se ci sarà una possibilità in Premier League per 30 milioni e passa, la Fiorentina lo dà, Fagioli, Cecca.
19: Sì, io penso che se c'è questa possibilità, Fagioli vada via. Vedete come cambia il mercato? Allora, sembrava che Ken potesse andare via e Piccoli rimanere, ora si è ribaltata un'altra volta la situazione. La Fiorentina fa sapere che Ken sarà il centravanti della stagione 2026-2027 e Piccoli c'ha il Genoa, c'ha la Lazio, potrebbe partire. E quindi a maggior ragione secondo me la Fiorentina potrebbe fare anche un'operazione uscita su Fagioli, se dovesse arrivare un'offerta degna di Fagioli, che chiaramente non è che loro vendono Fagioli a 15 milioni di euro tanto per il gusto di vendere, perché devono rientrare, certo. Non lo possono svendere Fagioli, lo devono vendere alle condizioni di un giocatore top, okay. Se non arrivano, amen.
18: Sergio da Prato, ciao, benvenuto.
20: Ciao, grazie. Senti, volevo chiedere una cosa. Ipotizzando che nei tre giocatori offensivi attualmente, no, che poi sia 4-3-3, 4-3-2-1, insomma, ipotizzando sempre tre giocatori offensivi, ad oggi ci sarebbero ovviamente Mastantuono, Ken e Gudmundsson. Secondo voi è plausibile pensare a un altro grosso investimento che possa fare il titolare a questo punto al posto di Gudmundsson? Oppure magari pensare che Gudmundsson possa partire titolare e magari rinforzare il ruolo con magari un'altra figura che potrebbe essere tipo un Solomon. Grazie, vi aspetto, okay. Sento in televisione.
18: Grazie Sergio. Ecco, ciao, Cecca, ti giro la domanda, cioè il punto è, deve andare via Gudmundsson per aspettarci un colpaccio sulla fascia, un esterno attacco di quelli di profili alti, posto che è arrivato Mastantuono, oppure no, anche con Gudmundsson arriva?
19: Ma io penso che l'obiettivo della Fiorentina sia quello di rafforzare ulteriormente la questione degli esterni, quindi del settore offensivo. Ora Mastantuono io non lo so come lo vogliono far giocare, se lo vogliono far giocare davvero come esterno a destra, chiaramente allora gli chiederanno di adattarsi a questa nuova situazione tattica, e allora a quel punto però serve anche un altro esterno forte, quello per forza serve un altro esterno offensivo. Io credo che l'idea dell'esterno offensivo forte che hanno sempre avuto all'inizio di questa sessione di mercato sia rimasta e che la vogliano percorrere, per cui dal mio punto di vista prenderanno un esterno offensivo ancora, okay. Io credo lo prenderanno forte, come dovranno prendere un esterno basso a sinistra, e per me alla fine arriverà anche Torsved.
18: Ok, ci scrive Simone e dice: se arriva Bakayoko vado nudo in centro. Allora, caro Simone, la Fiorentina l'ha smentito Bakayoko, quindi secondo me fai bene intanto a toglierti la maglietta.
19: Sì, poi, sì, esatto. Sì.
18: Non so se hai novità, Cecca, a parte gli scherzi, l'Ipsia lo stava valutando. E ancora
19: io
18: non
19: mi permetto di dirgli: guarda, puoi andare anche nudo, ma lasciate almeno le mutande, ecco, così per evitare che poi qualcuno ti prenda e ti porta via. Magari vai almeno con un costume, ecco, invece sta completamente nudo. Ma io te lo do come consiglio, perché non si sa mai. Ecco.
18: Bene. Fiato alle trombe, andiamo con un altro con il primo messaggio vocale della trasmissione. Vai, sentiamo.
21: Che giornata, ragazzi.
18: Che giornata, lo dice la Luciana.
19: Sì, è la Lucianina nostra. Che giornata.
18: Questo è una citazione, lo vedi che poi alla fine siamo magnetici. Sì. Io ho pensato, voglio dire, mi sento chiamato in causa, no? L'ho pensato io quello spot, per cui che giornata.
19: Mancano, Nico, mancano 26 giorni all'allucchettamento del tuo scooter, lo sai.
18: No,
19: vero?
18: Ma io piuttosto vengo a piedi, ma proprio a Milano nemmeno vengo a piedi.
19: Ma secondo me, guarda, poi c'ho il lucchetto anche adatto per quanto riguarda la tua ruota, io, cioè, tanto ascolta, si va e si torna insieme, anzi io tornerò prima di te e quindi te lo vuoi disulcattare.
18: Sì, io te l'ho già detto che vengo con lanciafiamme, vero?
19: No, no, ma però sei ingrato, cioè, vuol dire, per la tua sicurezza, un lucchettino in più, un lucchettino in meno, poi sia via la stazione Piazzale Montelungo, via. Su.
18: Ma mica per te, per smontare evidentemente il lucchetto. Vabbè, andiamo con un altro messaggio vocale, vai, non ci sto già capendo più niente, vai con un vocale, sentiamo.
0: Buonasera Federico dai Camion. Allora, Mastantuono c'è anche per l'anno prossimo, oltre che per questa stagione, anche per la prossima, perché si va al Champions, con lui si va al Champions, insieme ai Grazia.
18: Lo vedi, comunque aumentano, no? Aumenta l'entusiasmo e anche le ambizioni, gli obiettivi dei tifosi, però noi è bene che manteniamo i piedi per terra, no? Almeno noi della stampa. Ora, no.
19: Sì, esatto, noi del Grazia andiamo a fare anche il mondiale per club, sì, questo mi riferivo andrebbe detto.
18: Al Grazia, sì.
19: Noi del Grazia abbiamo già la wild card per il mondiale per club, quindi siamo già un gradino sopra. Però ecco, che al di là della Champions o meno, ragazzi, noi non prendiamo posizione sulla storia, cioè noi non siamo categorici, nel senso che abbiamo dato due versioni. Poi voglio dire, non è che sia, cioè voglio dire, non è compito nostro stabilire la verità. La verità lo sanno i due club, quindi va la certezza che Mastantuono giocherà per un anno nella Fiorentina. Mi sembra che questo sia parecchia roba, ecco.
18: Poi c'è la chiave di lettura di Stefano, che dice: con Mastantuono hai risolto il problema degli esterni. Perché? Perché non ne servono più, molto semplice. Fai il 4-3-2-1 e via andare. Anzi, a questo punto Attà verrà avanzato dietro le punte e a centrocampo Fagioli, Ulai e magari Tosvet oppure Ndur. Se no c'è, se non c'è equilibrio. Che dite?
19: Noi Nico questo l'avevamo un po' accennato, che con l'arrivo, voglio dire, di Mastantuono, diciamo che l'arrivo di Mastantuono può dare un'opzione in più per quanto riguarda il modulo offensivo alla Fiorentina, cioè nel senso, puoi giocare col 4-3-3 forzando un po' il ruolo di Mastantuono, ma puoi anche giocare col 4-3-2-1 giocando con due trequartisti e una punta, dietro una punta, questo volendo si può fare. Però ecco, anche lì, siccome domani gioca la Fiorentina, mi sembra, col Deportivo La Corugna alle 20 al Viola Park, se non ricordo male, ecco, dopo parlerà Fabio Grosso e penso che i colleghi gli faranno anche questa domanda. Ora che arriva Mastantuono, ora che c'è anche Mastantuono, come cambia l'assetto tattico della Fiorentina? C'è una possibilità che cambi davanti, oppure si va avanti con l'idea del 4-3-3, anche se poi insomma si potrebbe fare volendo il 4-2-3-1 oltre al 4-3-2-1? Ecco, ci sono tre modi, come dico, l'unica certezza è che non giocheremo mai col 3-5-2.
18: Però in effetti ci può stare questo ragionamento che facevamo anche ieri o con Stefano, insomma, che essendoci questo ritardo sugli esterni possa essere semplicemente un ritardo calcolato, perché alla fine si passa al 4-3-2-1 e quindi basta che tu faccia il doppio trequartista, visto che Mastantuono era una cosa anche un po' imprevista. Potrebbero aver cambiato idea in corso con Mastantuono che fa il trequartista insieme all'Attà di turno o chi è.
19: Ora tecnicamente in rosa, diciamo, di quelli che hanno preso parte al ritiro, hai tre giocatori che possono stare tra le linee. Mastantuono, Gudmundsson e Kroci.
18: Certo. Anche questo è un'indicazione, anche perché su Gudmundsson non ci sono offerte ufficiali. Potrebbe anche rimanere. A me è stato detto oggi che è tutto possibile, per cui non diamo per scontato che Gudmundsson se ne vada. Va bene, no. vai Cecca.
19: No, voglio dire, è proprio così, quindi voglio dire, avere più opzioni per un allenatore dovrebbe essere un vantaggio, non uno svantaggio, certo. Quindi io credo che questa sia una cosa buona, ecco, poter valutare anche in base alle situazioni o all'avversario il modulo migliore da schierare in campo.
18: Benvenuto Alessandro, ciao.
2: Sì, buonasera a tutti. Dunque, volevo, siccome metto la sveglia per essere pronto per sentire la vostra trasmissione.
18: Addirittura, dunque, grazie.
2: Sì. Dunque, prima di tutto volevo dire al direttore che il Mar Ligure finisce a livello del canale di Piombino, cioè da Baratti, San Vincenzo, il Mar Ligure. Dal promontorio di Piombino verso Follonica è Mar Tirreno. Detto questo,
18: sì, in effetti ne abbiamo sparate l'altro giorno.
2: A Grassen hanno comprato una villetta bifamiliare. Piano terra ci starà Mastantuono, perché è giovane, quindi rientra più tardi. Al piano di sopra ci andrà Tovest con la famiglia, che essendo adesso la famiglia, quindi al secondo piano ci stanno più tranquilli. Poi una cattiveria, visto che canta sempre nero verde. Ma è vero che il Sassuolo è allucchettato dalla Juventus?
18: È vero, Cecca?
19: Sì, noi nero verdi ci sa questo feeling, ma sai, d'altra parte, avendo avuto Carnevali fino a un mese e mezzo fa, due mesi fa, come nostro general manager, come potremmo fare, come potremmo non scordarci di quello che abbiamo vissuto insieme? Quindi, certo, se ci fa qualche favore la Juve, la prendiamo volentieri, che dobbiamo fare? Comunque, hai ragione sulla villetta bifamiliare, perché Thorsved viene a Firenze non per la bellezza della città, ma perché si vuole sentire a casa. In Norvegia ci sono i fiordi, eccetera, grazie, abbiamo anche sul lato di là. Quello che dà sull'altra vallata ci sono anche fiordi, quindi ecco perché naturalmente lui ha scelto la Fiorentina. E noi siamo sempre
2: tanto per... ogni tanto li controlli. Facciamo le cose a modo, soprattutto Mastantuono,
19: sì. Ora per l'Argentina non lo so, gli si farà trovare pinguini per fargli portare Ushuaia, non lo so, ecco.
18: Bravo, esatto,
19: ora magari insomma, vediamo un po', ecco,
18: grazie Alessandro per l'intervento. Ciao, grazie davvero. Allora, andiamo anche con un altro... lo so, stiamo creando dei mostri.
19: La nuova stronzata sono i fiordi di grassa.
18: Tutta colpa nostra, Ci mancherebbe altro. Vai con un vocale, sentiamo, arriva. Eccolo qua, vai.
3: Buonasera, Nick e Nick. Intanto volevo fare complimenti a Niccolò Santi, perché mi sembra un ragazzo veramente quadrato e molto professionale, non dice mai una parola fuori posto.
18: Grazie.
3: Bravo. Sì, secondo me farai tantissima strada, e un in bocca al lupo. E una domanda per Icecca. Senti, ma per quanto riguarda l'obbligo dal 2027 di mettere all'interno dei contratti la clausola rescissoria, vale dal 2027, inteso gennaio, il mercato di gennaio, o stagione 2027-2028? Un abbraccio, David.
18: David, grazie per il messaggio.
19: Condivido tutto quello che ha detto, diciamo, nella prima parte su Niccolò Santi, anche se vorrei aggiungere, non ha la bicicletta per fare tanta strada e quindi la dovrà fare a piedi. Questo è l'unico problema. Per Nico non è uno che gli piace correre, gli piace fare solo piscina, eccetera. Però comunque sia, uno può percorrere la strada anche nuotando, ecco, voglio dire. Quindi
18: poi
19: sono totalmente
18: evito
19: d'accordo.
18: La bicicletta, perché sennò me la Lucchetti, per cui
19: esatto,
18: cerco di andare
19: quindi
18: piano.
19: Sono pericoloso, perché poi perché se ti vedo la bicicletta, Nico, quanto tu potrai durare senza essere allucchettato?
18: No, dai, 5-10 minuti. È dato a 1.01,
19: ecco, per quanto riguarda questa novità, io sapevo che partiva dall'anno solare 2027, però come spesso succede è stata data la notizia ma non è mai stata approfondita, cioè non si parla più di questo argomento, per cui è sicuramente uno spunto interessante e prendiamo nota, Nico, perché semmai continueremo questa trasmissione, magari a settembre potremo fare anche una puntata per capire magari con qualche agente come funziona questo nuovo meccanismo, perché poi alla fine le cose si lanciano lì, si dicono, si ufficializzano e poi si lasciano e poi spuntano come funghi magari più avanti, e noi siamo un po' impreparati, per cui magari faremo una puntata a tema.
18: Certo, quello sarebbe senz'altro interessante, vedremo di studiarla nel caso. Andiamo con un altro messaggio vocale, vai, così li commentiamo insieme. Arriva.
4: Sì, che è giusto, godiamoci il momento e che succederà, si vedrà. Ma ti ricordo che anche Nico Quass sembrava impossibile lo comprassi il Como.
19: Sì, vero, assolutamente sì. Como sembrava quasi impossibile che il Como dalla Serie D ritornasse in Champions League, no? In un percorso di tempo così breve. E queste sono belle storie di calcio, ma attenzione, non nascono per caso, nascono perché c'è calcio, e dove c'è calcio poi arrivano i risultati. Quindi facciamoci una domanda e diamoci una risposta, perché forse in precedenza noi l'abbiamo fatto un po' in maniera particolare il calcio, mettiamola così, via.
18: Poi andiamo anche su YouTube, dove siamo alla bellezza di 185, penso e credo che oggi...
19: quasi a 200,
18: Lo sfonderemo il tettore 200. Ci scrive Mirko e dice: sicuramente faranno anche un esterno alto a sinistra, perché non si farà un solo modulo, ne sono certo, il 4-3-3 qualche volta giocherà.
19: Ma Fabione è scatenato, Fabione è lanciato. Quando lui c'ha da comprare, ragazzi, non lo ferma nessuno. Diciamo che lui è assolutamente tra i primi due, come ti ho sempre detto, direttori italiani, ma secondo me si va anche oltre per quanto riguarda gli acquisti. Poi chiaramente però ci sono anche le cessioni, e lì naturalmente è più difficile per tutti, anche per uno bravo come lui.
18: Daniele, l'autista viola, in viola, dice: ma dove atterra l'argentino? All'aeroporto di Grassina? E se sì, spero si goda il volo sopra l'oceano grassinese.
19: No. Allora, qui bisogna rimettere un'altra volta la chiesa al centro del villaggio. Abbiamo già detto che l'aeroporto del Viola Park gestisce i voli, diciamo così, tipo Madrid, no? Voglio dire Praga, Roma, cioè voglio dire quello di Grassi, chiaramente si va a Brasilia, si va, voglio dire, diciamo così, in Perù, sono questi i nostri.

0: passare il messaggio che il giorno buono sia domani. Invece dalla Spagna, da Madrid, ti dicono che potrebbe già partire oggi, essere in Italia oggi, che significa che potrebbe arrivare a Bologna come è stato per Ulay. Il fatto è che non c'è certezza di questo, quindi o uno mette la tenda davanti all'aeroporto di Pereto, a Marconi, l'aeroporto Marconi di Bologna, oppure non lo puoi sapere perché non c'è una conferma che sia una, almeno insomma dalla Fiorentina.
1: E vabbè, comunque arriverà, quello è importante nelle prossime ore.
0: Sì, ho già salutato i compagni.
1: Esatto. Se arrivasse magari paracadutandosi sul Viola Park, sarebbe un'ulteriore attrazione in più. Ecco.
0: Sì, fa prima, diciamo, almeno deve passare, non deve passare dall'aeroporto, evita i giornalisti.
1: Sì, così, esatto, evita i giornalisti, atterra direttamente sul Viola Park mentre c'è Grosso e fa l'allenamento. Sì. Ecco.
0: Può essere un'idea. Poi Guido, prima di andare in pausa, dice: Nick, ma nella libera repubblica di Grassina c'è il permesso di battere moneta? E se sì, qual è la moneta di Grassina? Il tallero grassinese? I due mezzi cecca fanno un tallero grassinese.
1: Sì, il tallero grassinese, perché il tallero, devi sapere, era la vecchia moneta della Slovenia. Cioè, prima che la Slovenia entrasse, voglio dire, nella comunità europea, naturalmente avevano una loro moneta, e la moneta era il tallero. Il tallero sloveno, sì. No, ora c'è il tallero grassinese, che ha un valore superiore al dollaro, ma è questo un altro discorso, ecco.
0: Perché Guido ci tiene a sapere se due mezzi cecca fanno un tallero grassinese.
1: No, il tallero che abbiamo noi. Poi tra l'altro il tallero vale fino al vialone, dopo il vialone, dopo il campo sportivo si entra, si ritorna in Italia, e quindi a maggior ragione potete usare l'euro.
0: Ma poi guarda, c'è Andrea, poi veramente andiamo in pubblicità, siccome stiamo creando un ambientino di matti come noi. Andrea dice: cerca, ma perché non porti il Santi, parentesi, 4+3 in vacanza a Grassina? Anche la zia gradirebbe.
1: Sì, esatto, no, ma la zia, cioè quella lì rimarrà storia, cioè voglio dire, siamo 4+3, non potevi dire che eravate in 7.
0: No, ma stavo pensando, eravamo due famiglie.
1: No, perché quei tre sono due famiglie diverse, quindi c'è una famiglia A, una famiglia B, cioè c'è un valore superiore a una famiglia, esatto.
0: Poi c'era il prestito oneroso, perché uno è arrivato in anticipo e poi gli altri dopo,
1: Esatto, sì.
0: Allora, pubblicità, dai, andiamo in pausa, poi torniamo sempre Radio Firenze della Nick e Nick. Ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni stabili e soleggiate ovunque. Nel pomeriggio è attesa una sporadica instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi, che si dissolverà in serata. Temperature massime elevate, comprese tra 34 e 39 gradi. Al centro, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e per gran parte della giornata. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi lungo l'Appennino, con possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali. Temperature massime stabili e intense, comprese tra 34 e 39 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente sull'Appennino, dove non si escludono brevi e isolati rovesci localizzati. Temperature massime stabili, con valori compresi tra 33 e 38 gradi.
3: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
7: Giusto, parliamo di mercato.
6: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
7: Mercato!
6: Ma poi ci arriviamo, con calma.
7: Chi si compra? Flash!
6: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
7: Bravo!
6: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola, con Tommaso Loreto
7: e Luca Calamai.
8: Grande Tommaso.
9: Pietro.
8: Allora?
9: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
8: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
9: Ma davvero?
8: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai.

0: F e tu clicchi.
1: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
2: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
4: Nick e Nick, Radio Firenze Viola, via Panciatichi 110, secondo piano, 30 gradi in studio, 40 percepiti. Niccolò Santi al microfono, Niccolò Ceccarini collegato, c'è con noi Gioele. Ciao, benvenuto.
5: Grande Gioele.
4: Pronto? Gioele?
5: Vedi? Gioele gol?
4: Gioele 3, Gioele 2.
6: Sono Paolo, ciao.
4: Paolo, ok, allora dalla regia c'è stato un misunderstanding. Ciao, benvenuto.
6: Volevo sapere dal Cicca che mi hanno detto che si compra la peceroncia o la sinceraglia.
4: Benissimo.
6: Sapete di dove venga?
4: No, Cicca, aiutami tu.
5: No, non so rispondere a questa domanda, però tra Gioele e Paolo, francamente, devo dire
4: sì,
5: che
4: è utile,
5: fantasia,
4: è utile per il fisco, secondo me, questa cosa.
5: Ma in regia c'è Tonelli?
4: Certo, ovviamente sì.
5: Ma no, perché secondo me bisognerebbe un attimo, ecco, misurargli la febbre, perché cioè,
4: chi,
5: capire
4: aspetta.
5: Gioele invece di Paolo, no, a Tonelli,
4: ah,
5: perché
4: okay.
5: Capire tra Gioele e Paolo, cioè, è tanta roba, quindi.
4: Sì, sì.
5: Ma io sono sempre al fianco di Tonelli, secondo me gliel'ha fatto lui come a bocco.
4: No,
5: ha detto mi chiamo Gioele e poi in diretta gli ha detto Paolo,
4: sì,
5: secondo
4: sì,
5: me.
4: Sì, ma io ero presente, quindi è vero. È vecchio birbante. Allora, dunque, 348-7513933, messaggi scritti e vocali. E per intervenire in diretta, magari palesatevi col vostro nome di battesimo, 055-77-111-71. Dice Andrea, Gioele si è perso la grassina, poi succedono cose.
5: Dall'umidità che tu hai lì dentro, mi sembra di aver capito, è cominciata a crescere la borraccina, giusto?
4: No, abbiamo il termometro,
5: se me la tieni da una parte, per almeno ci fai presepe a Natale, ti ringrazio per questo.
4: No, diventa un tè, se ci metti la borraccia diventa un tè, un infuso.
5: Bene.
4: Sappi che okay. Il termometro che è qui al mio fianco segna 29 gradi 8, quindi non voglio parlare.
5: Ma devi stare sereno, perché comunque sei, l'importante è che tu beva, poi per il resto il caldo è solo un'illusione ottica, ecco.
4: Non voglio, sì esatto, vabbè. Allora, dunque, per chi si fosse collegato soltanto adesso, diciamo, facciamo un punto su Franco Mastantuono, anche perché oggi è il giorno di Mastantuono alla Fiorentina, prestito secco, poi c'è che dicevamo ci dovrebbe essere, potrebbe essere una sorta di gentleman agreement, rispieghiamolo.
5: Ma io, guarda, francamente posso dare quelle che sono le informazioni, cioè le informazioni spagnole e le informazioni fiorentine. Ognuno faccia quello che vuole, cioè francamente a me non è che mi interessa stare lì a discutere sulla verità dell'una o dell'altra fonte. È che da Madrid dicono che, cioè, almeno su una cosa mi sembra si converga, che il 50% dello stipendio lo paga Real Madrid e il 50% se lo accolla la Fiorentina. Su questo penso non ci siano state smentite di sorta.
4: Ok.
5: Almeno per ora, poi non lo so, poi verrà
4: sì,
5: fuori
4: esatto.
5: Sono le stesse, che il Madrid ne spende 40, la Fiorentina 60, poi dice dico no, la Fiorentina ne fa 60 e Madrid 40, io non lo so, neanche
4: su
5: questo
4: mai.
5: Ci voglio entrare, non si sa mai. Però poi c'è questa idea, insomma, di questa opzione che da Madrid sono convinti che è stata inserita, che poi tra l'altro sarebbe un'opzione a favore della Fiorentina, quindi tutto sommato neanche malaccio, però comunque la Fiorentina dice che non c'è nessun tipo di opzione, che l'operazione è un prestito secco e che da Madrid invece ci sarebbe un'opzione che comunque potrebbe essere esercitata dalla Fiorentina, ma secondo me con la supervisione finale del Real Madrid, nel senso che la Fiorentina va lì e l'esercita così tranquillamente, diciamo che per questo io sono più pensante o più portato a pensare che possa essere una sorta di gentleman agreement che si è creato tra i club, per i quali ha fatto benissimo Mastantuono, ci siete qualificati anche per l'Europa League, bravi ancora. Allora forse Mastantuono, se restasse un altro anno alla Fiorentina, non sarebbe pensata male, così si fa anche un anno, diciamo, di Coppa Europea con la Fiorentina.
4: Certo.
5: Questo potrebbe essere, come dici te, il gentleman agreement. Però, ragazzi, tanto la verità la sanno solo i due club e le carte federali non le vedremo mai.
4: No, però insomma è giusto informare gli ascoltatori delle cose che sappiamo, anche delle cose che non sono palesi, no? Che non sono scritte nero su bianco, ma che ci possono essere, è il nostro lavoro. Senti, allora, mi dicono che c'è un altro ascoltatore, a questo punto concedetemi un po' di paura, Gianni?
5: No, che si presenti direttamente lui e dica il suo nome,
4: ecco.
5: Così almeno non sbagliamo, eccoci.
4: Bene.
7: Pronto?
4: Eccoci.
7: Buongiorno, sono Gianni del 69, ma veramente del 69.
4: Bene, meno
7: e
4: male.
7: Poi sono nato, attenzione, sono nato il 29 agosto.
4: Ah beh,
5: bravo,
4: mica
5: è
4: banale.
5: La data della nascita della Fiorentina. Bravo.
7: E io dico, voglio di nulla, però quest'anno mi fa un pochino d'odorino buono, nel senso 100 anni, se compriamo molti giocatori buoni, a me sarebbe una cosa, insomma, dopo 50-60 anni si potrebbe anche provare, no?
4: Ci stai dicendo che ci conviene fare una capatina alla SNAI e puntare sullo scudetto?
7: Sì, secondo me sì,
5: no.
7: Dai.
5: Poi insomma si è evitato una retrocessione che sembrava scritta, quindi ci sono tante componenti,
7: quella,
5: che ha detto bene lui.
7: Abbiamo sofferto come cani schiacciati in muro proprio. Guarda, io l'anno di quest'anno scorso, guarda, proprio si era partiti tutti in pompa magna. Va bene, niente, io vi volevo salutare, vi voglio fare complimenti per la cosa, per la trasmissione, perché ovviamente Ciccarina è un grande e poi anche
5: Dischero
7: bravissimo.
4: Grazie,
7: ho 57 anni e sono uno che quando c'era da, a parte quando c'era da protestare un Cecchigori fra 23.000 c'era anch'io, quando c'era da protestare della valle ero dietro la tribuna e i ragazzi mi guardavano e dicevano: oh, ma che tu ci fai tutto vecchio? Dice: no, io sono uguale, non sono vecchio, io protesto perché mi piace.
4: Certo, ci
7: quindi
4: mancherebbe.
7: Niente, prendiamo altre parti di giocatori buoni per le fasce e poi zitti andiamo avanti.
4: Bene Gianni, bene.
5: Vince, grazie di tutto,
7: se vince,
5: vai.
7: Più se ne vince meglio lei.
4: Giusto.
5: Sì.
4: Ciao Gianni, grazie.
5: Bene, grazie. Ciao Gianni.
4: Grazie,
5: e poi ora quando si è sistemato il mercato alla Fiorentina bisogna sistemare anche il mercato di noi del Sassuolo,
4: sì,
5: perché
4: senti.
5: Bisogna fare anche noi una squadra un pochino più forte, perché
4: sì. Senti,
5: c'è qualche debolezza, ce l'abbiamo, ecco, sì.
4: Allora c'è Fabio che ci manda diciamo dall'aeroporto di Firenze il prospetto dei voli. Ce n'è uno, dice Madrid, partenza 17:25 previsto. Previsto a non ho capito se è la partenza o l'arrivo 17:25.
5: Io
4: fatto
5: penso arriverà con un volo privato.
4: Sì, no, perché questa
5: idea
4: è Vueling. Io non penso che voli con Vueling. Ora, con tutto il rispetto, e non penso che un calciatore, oltretutto della caratura di Mastantuono, lo facciano volare da Real Madrid a Firenze con Vueling. Insomma, vabbè.
5: No, ma sai, se ci fosse qualche sconto, secondo me farebbe bene. Però ma comunque, sì, vabbè, per risparmiare un po'. Un po' cinquantina d'euro ci potrebbe anche stare,
4: dice
5: dire.
4: Sì, tempi.
5: Ma io se ci avessi mandato il ritorno Firenze Madrid con 50% di sconto, fossi lui la prenderei questa opportunità,
4: certo.
5: Quando gli ricapita, voglio dire, no?
4: Non c'è dubbio. Poi Luciano ci scrive, io non so a chi si riferisca, dice però Luciano da Empoli: un giocatore come Mastantuono non lo potrebbe mai comprare la Fiorentina, se te lo danno in prestito per un anno prendilo e stai contento senza rompere, che è un lusso. Ma io penso che noi non abbiamo detto niente di diverso, ecco.
5: Sì, e infatti io dico bisogna essere contenti che questo ragazzo venga qua e che esprima il suo talento alla Fiorentina. Poi se un domani dovesse anche starci un po' di più, meglio ancora. Però intanto è come quello, no? Dice: va in vacanza e pensa già che torna a lavorare. Pensiamo alla vacanza.
4: Lele da Bergamo dice: buonasera, secondo voi si potrebbe fare una formazione equilibrata solo con i nuovi acquisti? Grazie, siete i migliori. Grande te, Lele, grande te.
5: Con gli stessi nuovi acquisti, sinceramente sì, si potrebbe anche fare, francamente sì.
4: A parte De Gea, cioè. No?
5: Cioè, esatto, anche con i nuovi acquisti, quanti sono? Ma 7? Con Mastantuono 8, no?
4: Facendo due conti, la difesa è tutta nuova. Jimenez, Dragusin, Vieri e a sinistra Valdepeñas, a centrocampo Ulai, Fagioli, Attà, davanti Mastantuono, Ken rimane per forza e il Gudmund sono l'eventuale nuovo esterno. Questo penso sia la formazione titolare, no?
5: Sì, sì, no, mi è venuto un dubbio che ti espongo in diretta, caro Nico. Ma le visite mediche le fanno anche al Viola Park?
4: Sì, è successo anche, per esempio, Jimenez l'ha fatta al Viola Park.
5: Ecco, per cui io penso che non è da escludere anche che lui le possa fare direttamente al Viola Park.
4: Ma dici oggi?
5: Ma oggi non lo so, però secondo me potrebbe farle anche direttamente al Viola Park, dipende quando arriva, sai, se lui è partito, facciamo finta sia partito, le visite mediche le può fare anche in serata al Viola Park. No, questa è la mia idea, semplicemente, perché volevo capire appunto se è necessario andare dove vanno sempre oppure se le possono fare direttamente al Viola Park, ma mi hai già risposto e questo è un messaggio cifrato che ti mando, insomma, neanche troppo cifrato, ecco.
4: Ok, e quindi noi mettiamo a referto. Allora, visto che abbiamo un sacco di messaggi vocali, direi di ascoltarcene una prima valanga, vai, così poi commentiamo insieme. Sentiamo.
0: Ma io credo che con questo prestito di Mastantuono si sia alzato nettamente il livello il discorso. Poi chiaramente il campo darà le sentenze, però io a questo punto, se teniamo Henne, abbiamo la Stantuono, io proverei anche a mettere Gudmundsson dietro a fare tipo albero di Natale. Boh, secondo me siamo una gran bella squadra sull'11, poi la panchina sarà quella che è, però secondo me poi il campo darà le sentenze, ma secondo me siamo sulla strada giusta. C'è la clandestina inglese,
8: sono collegato adesso, non so neanche di cosa state parlando, ma volevo dirvi una cosa. Dopo Mastrantonio secondo me due esterni, uno è Solomon, l'altro un nome a sorpresa molto forte, e poi con Croci la Fiorentina è a posto. Cosa ne pensate? Ciao.
9: Ciao Ceccarini, sono Mario Dall'Elba. Volevo sapere il colpo che vuole fare la Fiorentina su un esterno forte. Chi potrebbe essere secondo te? Grazie, ciao.
10: Buonasera Nick e Nick. Allora, io sullo smentisci tu, boh, non lo so. Secondo me il 5 d'agosto dell'anno scorso non ci sapeva la squadra, ancora non si sapeva con chi si sarebbe giocato. Quest'anno il 5 d'agosto ci sa la squadra con una ciliegina. Se poi prendono anche la ciliegiona, c'è il record di alzate di Pegaso dai puntannicheri, perché la gente la si sente male. E quindi insomma, io non mi lamenterei troppo. Paratici chiaramente non va svelato quelle erano le sue trattative, perché doveva far così, perché sennò era un'auto tacchettata sugli Zebedei. Non ci rimanete troppo male, che quest'anno ci si diverte, finalmente si parla di calcio, dai. Io siamo tutti positivi, remiamo tutti dalla solita parte. Un saluto Pippo dai Chiari.
11: Non vi basta ancora, dopo che voi dicevate che lo venda, allora ci avete Fagioli. Ma lo capite che Fagioli è insostituibile per la società? Ma guardate, ma quando voi la smetterete di mettere in giro le voci che non sanno di niente?
4: Vai.
11: Pippo pensa male.
12: Che bufera, sono sui Monte dei Grassina. Dovete chiamare i soccorsi, ma non per me, perché è arrivato Mastantuono.
4: Tutto surreale, veramente. Tutto surreale.
13: No. Però devo dirti la verità, non tirava questo vento stamani lassù, quindi si è peggiorata la situazione ambientale, perché stamani ero salito su in cima alla funivia e ti devo dire la verità, c'era anche una bella neve, temperatura giusta, però non tirava vento, quindi forse ora bisogna tornare, ora tra 10 minuti e un quarto d'ora quando riattacco con te vado a vedere, perché sai, ci ho lasciato panne a stendere lassù in cima, quindi non vorrei che fossero volati via, ecco, quindi mi interessava Mario Dall'Elba e siamo risposti.
4: Pazzesco veramente. Sai,
13: a quella vuota là tira un po' più di vento, capito? Qui c'è un filo di vento e siccome c'ero da lavare i pantaloni e soprattutto la maglietta per andare a correre, allora l'ho messa a 4.003, ecco.
4: Bene.
13: Forse mi trovo stirizziti, ecco.
4: Allora.
13: No, l'esterno forte d'attacco, secondo me per me è un'idea che hanno ancora e che secondo me porteranno avanti, ecco.
4: Sì, per esempio, Sancho che fine ha fatto?
13: Non lo so, francamente penso sia stato proposto alla Fiorentina, poi oltre la proposta non so che cosa possa essere successo sinceramente, però ecco, Sancho proposto alla Fiorentina, loro si vede che evidentemente forse non hanno proseguito, ecco, su questa strada, mi viene da fare questo pensiero.
4: Sai perché? Io penso che non sia un problema tanto il costo del cartellino di un giocatore, come ha dimostrato l'operazione Ulai, Attà, eccetera eccetera, oppure un prestito secco a maggior ragione come quello di Mastantuono. Il punto è l'ingaggio, che nelle ultime ore hanno lavorato alacremente per sporzionare l'ingaggio da riconoscere a Mastantuono, e abbiamo detto essere più o meno, no, un 50 e 50.
13: Comunque sono stati bravi, perché comunque lì si sono mossi bene, bisogna riconoscere. Paratici, Grosso, la Fiorentina, sicuramente anche con gli agenti, con gli intermediari, hanno fatto un lavoro, a mio avviso, anche perché gli agenti forse erano più propensi per un determinato discorso, e lì vedi la forza anche di un club. Il Real Madrid ha detto: no, il giocatore, siccome dovrà giocare nel Real Madrid, non può tornare in Argentina come magari forse gli agenti avrebbero preferito, per riaccudirlo, no, nel River Plate, eccetera. Lui deve stare in Europa perché deve giocare a livello del calcio europeo, e quindi la Fiorentina, hanno scelto loro che la Fiorentina fosse la soluzione ideale, cioè gli hanno proposto 4, 5, 6, 7, 8 squadre, e poi probabilmente i Paratici e Grosso sono stati più convincenti rispetto a tutti gli altri, e quindi Mastantuono è arrivato alla Fiorentina, anche perché la Fiorentina, ricordiamolo, non gioca una Coppa Europea, e anche questo per un giocatore ambizioso non è proprio un dato da niente.
4: Però ecco, guarda, ti arrivo a dire che paradossalmente forse questa è stata la tua forza, il fatto di essere arrivato prima degli altri, e lì bravo Paratici, ma soprattutto il fatto di essere un po' meno rispetto ai suddetti altri, il fatto di avere magari anche un'appetibilità europea inferiore, comunque non giocare le coppe, ha potuto permettere fin da subito garantire, sì, diciamo, a Mastantuono la centralità, la continuità, esatto, perché lui sa che viene e le gioca sempre tutte. Da altre parti questa cosa non era così scontata, e a Real Madrid che cosa premeva? Che lui giocasse, che lui giochi, perché lui deve farle tutte le partite, perché loro vogliono valorizzarlo, vogliono in futuro farne un titolare, anche perché hanno speso, possiamo dire, una, sì, tombola, credo 63 milioni per acquistarlo,
13: sì,
4: da
13: con i bonus,
4: un anno fa.
13: Sì,
4: quindi l'acquisto,
13: sì,
4: più oneroso era la storia dell'Argentina. Ci, esatto, credo che vogliano fare questo tipo di procedimento. Vabbè, poi andiamo con un altro.
13: Sai, noi eravamo stati contattati anche noi del Grassina, però noi cioè, non potevamo,
4: non potevamo
13: accettare un prestito così secco da Real Madrid, cioè, avendo naturalmente un percorso anche importante, quindi ecco per questo abbiamo agevolato anche la Fiorentina, questo va,
4: sì,
13: detto.
4: Erano già tre minuti.
13: Ora
4: che
13: si
4: non
13: può dire in retroscena, noi del Grassina vi abbiamo agevolato, però comunque, beh, va bene lo stesso, ecco, sì.
4: Allora c'è Luigi che ci chiede: ciao Cecca, Solomon c'è qualche speranza di rivederlo? Va al West Ham, giusto?
13: Proprio su Firenze, esatto, proprio su Firenze Viola avevo visto di un'accelerata forte del West Ham, non lo so, ecco, se poi questa operazione va in porto o meno. Io ho sempre pensato che potesse essere una buona soluzione per la Fiorentina, finché non diventa ufficiale al West Ham, lasciamoci una porticina, ecco.
4: Poi Maurizio dice: ma, buonasera, ma Vlahovic il prossimo anno dove gioca? Forse viene al Grassina? Vabbè, ora di là la battuta, però ecco, dove gioca Vlahovic, sì, secondo te?
13: No, Grassina no, perché comunque voglio dire, cioè noi puntiamo Lewandowski, quindi sinceramente con tutto il rispetto per Vlahovic abbiamo altre ambizioni. Però è un'altra storia, venendo seria, una storia da raccontare. L'estate di Vlahovic voglio dire, è un po' come una soap opera, cioè per quello che naturalmente, cioè un giocatore come questo, di questo livello, di questa levatura, alla fine per una questione economica si ritrova il 5 d'agosto a guardare. Ma io non lo so chi lo sta consigliando, però francamente, ecco, credo che non si stia facendo il bene di Vlahovic.
4: Allora, Fede da Rovigo, e adesso però prima di leggere il messaggio voglio che tu mi dica come sono chiamati quelli che vengono da Rovigo, senza leggere,
13: Senta, allora io so, però allora, ti giro, quando mi interrogavano, no, all'università, non sapevo dare una risposta, c'è Rovigo, ci avvicina i Colleugani, quindi bisogna spiegare tutta la storia dei Colleugani,
4: ci stai girando intorno.
13: Cioè, esatto. Non lo so, mi arrendo, lo dico subito, cioè, ecco, non mi gioco neanche la telefonata a casa e l'aiuto del pubblico, ecco.
4: Guarda,
13: se qualcuno
4: smentisco,
13: magari mi vuol dare una mano, ecco, sì.
4: Io lo smentisco subito, almeno mi paro le terga, comunque,
13: sì,
4: dovrebbero essere i Rodigini, fammi sapere Fede se è così. Io avevo un
13: da
4: amico,
13: da non confondersi con i Brisidini, no? Questo vuol
4: sì,
13: dire,
4: esatto, Lamporecchio, sì, occhio, perché sai, magari qualcuno ci casca, comunque dovrebbero essere, sì, i Rodigini. Ci dice Federico, appunto, 4-2-3-1, Torsved, Ulai, Mastantuono, Fagioli, Attà, Ken, è una grande viola e io terrei e farei giocare anche Croci. Che ne dici?
13: Croci a me piacerebbe farlo giocare. Io lo sai che ho un debole per Croci, perché ho visto fare 3-4 cose, ho visto 3-4 partite di questo ragazzo e sono convinto che secondo me con il lavoro anche di Andreazzoli in primavera gli darà una grande mano ad essere pronto per la Serie A. Però è importante che lui sia convinto che non ha fatto ancora niente, nonostante tutti lo considerano il talento più cristallino del settore giovanile della Fiorentina. Se lui va avanti con questa idea, e abbiamo in casa un potenziale 10.
4: Ma io credo di aver capito che loro vogliono fare proprio questo, no? Cioè coltivare i ragazzi ancora più di quanto, visto che comunque il settore giovanile ha sempre dato dei buoni frutti, no? In questi ultimi anni,
13: sì,
4: ecco, probabilmente,
13: esatto,
4: loro, a quanto abbiamo capito anche da Paratici nella conferenza stampa di inizio stagione, vogliono cavalcare, no? Questo
13: sì,
4: virtuosismo.
13: Sì, assolutamente. Quindi, però le cose vanno fatte con calma, ecco, quindi non si deve pensare di avere tutto e subito, per cui cerchiamo, sì, di dargli tempo a questi ragazzi, soprattutto a chi è del 2010, beato lui, perché ha 40 anni in meno di me, quindi, sì, ecco, beato lui, ecco, quindi
4: bene,
13: che si goda anche la sua età, ecco.
4: Abbiamo la conferma, sono i Rodigini, la conferma che però non è della Fiorentina, la Fiorentina invece smentisce. Cioè, si potrebbe dire anche Rovigotti, a quanto leggo, però si dice no, che c'è da ridere, scusa.
13: Ma Brigidini esclusiva si può dare per ufficiale che è di Lamporecchio? I Brigidini Lamporecchio, no, sono di Lamporecchio, oppure
4: cosa,
13: non si può dire,
4: no,
13: ecco,
4: no,
13: per sapere, ecco, sì.
4: No, un'altra cosa. Poi il Besiktas, diciamo anche così, per fare un punto, sì, in generale sulle altre squadre, piomba su che sia. penso lo vuole Vincenzo Italiano per rinforzare la sua mediana. E poi Zirkzee ci potrebbe essere la Juventus nel suo futuro, se ne era parlato nelle ultime settimane, anche se non c'è mai stata una trattativa con la Fiorentina. Poi c'è Pellegrino che resta sullo sfondo. Ecco, a questo punto Pellegrino comunque alla Fiorentina non ci viene, essendo che Ken è il prossimo centravanti, no? Confermato.
13: No, io penso che a questo punto, cioè, se resta Ken, a quel punto per me può partire davvero piccoli e dovranno andare a prendere un'alternativa a Ken,
4: ecco,
13: che sia buona come lo può essere Roberto Piccoli, ma che allo stesso tempo non metta troppa pressione anche a Ken, perché qui ricordiamocelo, quando c'è un po' troppa pressione Ken fa un po' fatica, no, a esprimere il suo potenziale, però vediamo se con un dirigente come Paratici magari cresce anche da questo punto di vista, dal punto di vista proprio calcistico.
4: Allora, dobbiamo chiudere, ma abbiamo velocissimamente Riccardo da Pontassieve. Ciao, benvenuto.
14: Buonasera, sì, grazie Davide. Volevo fare una domanda a Ciccarini.
4: Prego.
14: Ecco, eccoci. Secondo lui Chiesa che fine farà?
4: Ok, grazie
13: Riccardo.
4: Per me
13: resta Liverpool. Ciao, ciao amico mio. Ti dico, secondo me resta Liverpool, non penso proprio alla Fiorentina, ma credo che rimarrà a Liverpool, perché in questo momento anche il suo possibile ritorno in Italia non mi sembra vicino. Ecco, non mi sento di escluderlo, ma penso che resti a Liverpool.
4: Molto bene, bene molto, direttore. Grazie davvero, è stato un piacere.
13: E come sempre, Nero Verdi, siamo forti, siamo grandi. A domani, ciao ragazzi.
4: Ciao, domani. Ciao. Come sempre, ore 16, Nick e Nick. Adesso linea Garisca al vento anche da Niccolò Santi. Ciao.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
0: Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri. A Londra, nella zona di Covent Garden, almeno 4 persone sono state accoltellate. Sarebbero uomini rispettivamente di 34, 39, 42 e 52 anni. Per l'aggressione è stata fermata una donna di 47 anni. Al momento non viene evocata una possibile pista terroristica, ma nessuna matrice viene neppure esclusa.
2: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'exclave spagnola. Tra i reati contestati figurerebbero anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenze e resistenza alle forze dell'ordine, disobbedienza e distruzione deliberata di beni e infrastrutture pubbliche. A Ceuta intanto il governo spagnolo ha disposto l'utilizzo di 2 scuole pubbliche per ospitare i minori stranieri non accompagnati arrivati nella città autonoma.
3: Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie con bambini dalla città fortificata di Kramatorsk nell'Ucraina orientale a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi, mentre le truppe di Mosca avanzano nelle vicinanze. È intanto di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante.
2: È stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo 45enne è accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato trovato avvolto in un telo e nascosto all'interno del contenitore del letto matrimoniale.
3: Sono 3 gli indagati per la morte di Lorenzo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso lunedì dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento, un atto dovuto principalmente per consentire la nomina di un consulente in vista dell'autopsia che potrà chiarire la causa della morte del ragazzo. Il giovane nuotava insieme ad un amico nella vasca dell'impianto privato. Stando alla ricostruzione dei fatti, pare che i due giovani si fossero immersi per vedere chi riusciva a percorrere la piscina in apnea.
2: Lo sport con gli europei di nuoto in corso a Parigi. Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzo Bon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Stasera nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincromisto dalla piattaforma 10 metri.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
5: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
6: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
5: Che giornata.
4: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
5: Luciana Magistrato
6: e Tommaso Borghini.
7: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
8: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
7: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
8: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
9: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
8: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
10: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
11: È inaccettabile.
10: Per vostra fortuna, Avete un domatore?
7: Ascolta, Belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
10: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
11: Sapri dibattito.
12: Uno.
11: Contro tutti!
13: Quello che è accanto a lei è matto.
14: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala! Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
8: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. Giacomo Galassi che vi parla, tornato ormai stabilmente in plancia di comando con Angelo Giorgetti come ogni mercoledì. Ciao Angelo.
15: Ciao Giacomo e buonasera a tutti.
8: C'è anche Marco Tonelli a curare la parte tecnica di questa trasmissione che vi accompagna come ogni giorno fino alle 19. 348 751 3933 se volete mandarci messaggi scritti oppure vocali, 055 77 111 71 se invece volete chiamarci. C'è Giacomo Galassi, c'è Angelo Giorgetti, ma soprattutto, caro Angelo, ci aspettiamo che ci sia anche Franco Mastantuono, che sarà opinionista di Radio Firenze Viola e di Garrisca al Vento con Viviano, no, con te ogni mercoledì, sì. Qui sarà Angelo Giorgetti e Franco Mastantuono a commentare l'attualità della Fiorentina. No, non sarà opinionista, ma sarà un giocatore Viola. Stiamo cercando di capire quando arriverà, qualcuno dice oggi, qualcun altro domani. La Fiorentina ci ha fatto capire che non è atteso nella giornata di oggi, ma sappiamo che insomma le vie del mercato sono infinite e da un attimo all'altro le cose possono cambiare. Noi come sempre vi promettiamo che facciamo del nostro meglio, a volte sbagliamo, a volte la azzecchiamo, ma cerchiamo di raccontarvi le cose via via. Il bello del nostro lavoro è che peraltro essendo praticamente sempre in diretta, no, possiamo anche, non lo so, aggiornarvi via via, mettiamola così, senza poi dire che uno sbaglia o non sbaglia. Comunque Franco Mastantuono è una bella dichiarazione, è l'ennesima dichiarazione che Paratici e la Fiorentina fanno al campionato italiano, Angelo.
15: Sì, e poi io voglio dire, lui non sarà un esterno di attacco puro di quelli che intendiamo.
8: Lui Mastantuono, non lui Paratici.
15: No, lui Mastantuono non sarà un esterno di attacco puro di quelli che intendiamo, appunto non vanno sulla fascia e poi dopo aggiungono qualità. Ma io, l'ho anche scritto su Firenze Viola lunedì notte, sono convinto che i buoni giocatori, e lui di talento ce n'ha tanto, si trovino il posto. No. Lui è uno che potrà aggiungere, intanto già aggiunge questa voglia di divertirsi con un giocatore che indubbiamente ha messo in mostra tanto talento e va ad accrescere questa dote, no? Che la Fiorentina si sta portando dietro da quando è cominciato il mercato, per cui se non è un esterno classico e magari può essere considerato un trequartista che fa anche l'esterno, a me questa cosa proprio non mi preoccupa, perché no. Bravi giocatori, insisto sul concetto, poi dopo il posto se lo trovano. Quindi poi sui quattro esterni di attacco io credo che ci debbano essere anche le differenze e delle diversità, no? Perché magari la Fiorentina in un 4-3-3 o in un 4-2-3-1 ha anche bisogno di interpreti che possano cambiare durante la partita il modo di porsi, anche in base all'avversario, in base alle fasi della partita. Comunque è un altro bel colpo, è un bel colpo che veramente spinge in alto questa, che stappa ancora questa bottiglia piena di fantasia, non c'è dubbio.
8: Sì, guarda, in relazione naturalmente abbiamo anche iniziato un po' a immaginarci la Fiorentina che verrà, e come dicevi tu, al di là dei numeri, Mastantuono nella sua carriera, ora al di là dell'Argentina dove tendenzialmente se sei un numero 10 soprattutto ti dicono vai e fai quello che vuoi, però ecco, al Real Madrid, considerando che è mancino, non fa fatica a trovare posto sulla destra, magari rientrando
15: anche. Ha fatto anche diversi gol di destro, certo, nella sua carriera, però. Quindi non è che si appoggi soltanto col destro,
8: no, però ecco, siccome io dico da Giacomo Galassi, la prima idea che mi sono fatto è Paratici sta spingendo per il 4-3-2-1 perché sta prendendo tutti i trequartisti, tra attacchi va bene, è un po' adattato perché poi è mezzala, però tra i Goodwood, cioè di fatto esterni di ruolo offensivi ad oggi in rosa non ce ne sono, se non vogliamo considerare Riccardo Sottil, che però non mi risulta
12: risulta sia all'interno del progetto Viola, ma al di là, davvero qui credo che sia la situazione di non stare a discutere sui numeri 4-3-3,
15: no.
12: Mastantuono va a destra e poi rientra quando deve rientrare, si scambia quando si deve scambiare, vediamo quale sarà l'altro esterno che giocherà sulla fascia, però ragazzi è un bel colpo, l'hai detto tu, io ci vado un po' piano con l'entusiasmo. Molto più rispetto a persone che mi risulta siano già col motorino acceso in attesa di capire quando arriverà Mastantuono per andare ad accoglierlo all'aeroporto, perché comunque Mastantuono era definito il prossimo Messi, il prossimo Maradona del calcio argentino.
15: Ha indossato la maglia numero 10 della nazionale argentina, anche se non è andata ai mondiali, per una mezz'ora mi sembra contro l'Ecuador, per cui e indossare la numero 10 dell'Argentina non è poco.
12: È anche il colpo più costoso della storia dell'Argentina, perché il Real Madrid lo ha pagato più di 60 milioni di euro quando ne aveva neanche 18 di anni. Sì. Quindi voglio dire, si parla di un talento indiscutibile. Ha 19 anni, nel senso che no, siccome si sta preparando un'accoglienza alla Mario Gomez, sì. O comunque no, ieri ce lo scriveva qualcuno, sembra stia arrivando Messi o il Messi di qualche anno fa, ancora Mastantuono non lo è. Però ragazzi,
15: ah, questo è figlio anche
12: che vuoi dire alla Fiorentina Paratici?
15: Questo entusiasmo ti dici che è troppo forse, però in questo modo diverso di pensare, quello che sta facendo la Fiorentina sta trascinando ogni giorno di più questa voglia di vedere appunto chi arriva, in questo caso Mastantuono, e siamo di fronte ad un ragazzino che è un talentino, potrà diventare un talentone. Io non sono affatto preoccupato della formula, nel senso è un prestito secco, poi magari ci può essere, proprio come ho visto prima, questo gentleman agreement sulla base della possibile qualificazione in Europa League, oppure, però se le cose nascono vivendo, abbiamo visto che anche Nico Paz è andato lì al Como, lì c'erano già dei diritti di recompra già scritti, poi però quando un giocatore si trova bene poi ha la possibilità di dirla sua, no? Perché sì. Comunque quest'anno Nico Paz avrebbe potuto andare lì al Real Madrid e ha scelto di restare lì a Como, e certamente l'ha pagato 60 milioni, il prossimo anno il Real potrà ricomprarselo a 80, però diciamo già che la Fiorentina, visto che il Real Madrid insomma ha una bella cantera, nel senso che produce tanti talenti, se la Fiorentina è uno dei partner scelti diciamo dai giocatori del Real Madrid per venire a provare ad avere più continuità, anche se io ti devo dire Giacomo che se andiamo a guardare i numeri di un'annata complessa del Real Madrid, lui comunque ha fatto 35 presenze, soltanto la metà come titolare, però comunque 35 presenze per un 19enne che gioca la sua prima stagione in Europa non sono pochissime. Detto questo, andiamo a guardare quale sarà la formazione titolare del Real Madrid che te quando sei andato a vedere l'amichevole contro la Fiorentina
12: mancava qualcuno
15: e sì. Insomma anche per Mastantuono lì sarebbe dura trovarsi un po' di spazio.
12: Sì, forse per tutti attualmente nella rosa della Fiorentina, no, anche per i migliori, tutti,
15: insomma,
12: ecco.
15: Ti parlo di lui perché c'è lì, cioè perché hanno comprato, sì, spendendo sì. 63 milioni, quindi se anche lui fa un progresso e dimostra di avere la continuità, che poi serve questa per diventare grande giocatore, no? Ci puoi avere lo spunto, il numero, il bel gol. Ti ripeto, io anche guardando un po' alcuni highlights, lui tira anche di destro, ha fatto anche qualche bel gol di destro.
12: Correa, cioè, credo che il primo, se non, anch'io mi sono visto un gol di lui che rientra, fa finta di tirare il mancino e poi tira
15: anche diciamo indirizzando bene verso la porta. Però ecco, detto questo, dobbiamo prendere atto proprio che è sempre più cambiato il clima, cioè siamo quasi storditi, sì.
12: Forse magari anche 40 gradi non aiutano, sì. Però
15: e
12: anche
15: poi magari
12: da questo mercato della Fiorentina
15: immagino che parleremo anche diciamo di Antognoni, cosa è successo,
12: dimmi.
15: Antognoni?
12: Esatto, vuoi parlare?
15: Soltanto per non dire questo, che una presa, cioè al di là di quello che deciderà dopo Antognoni, e io rispetterò la sua scelta, ma al di là di questo, la mossa che ha fatto la Fiorentina per me sarebbe stata inimmaginabile qualche anno fa. Cioè hanno fatto una mossa, secondo me, di alto livello, che in un certo senso lascia aperta la porta, una porta spalancata per Antognoni. Quindi ora io mi auguro che tutto si ricomponga, perché ci sono tutti gli elementi perché questo avvenga, soprattutto diciamo su questa ondata di entusiasmo anche che c'è. Cioè se Antonio andasse al centenario sarebbe accolto come un re, No? Sì. Quindi al di là di tutto quello successo,
12: secondo me già ora un po' meno magari dal re. Certo, il messaggio di commisso lo elegge come re, però ecco, Angelo, non è un mistero che, siccome tu parli, no, della notizia che è emersa, e chi ci ascolta, cari Scalvento, ieri discutevo con Costantino, diceva no, ma ci va, e io dicevo ragazzi, già ieri pomeriggio, per quello ancora che sia tutto aperto, ok, però ecco, non è ci va, anzi no. In questo momento è più no che sì, poi è ancora aperta la situazione, e già questo ha fatto innervosire tanti tifosi. Io
15: allora
12: lo vedo,
15: ragazzi,
12: sui social,
15: non possiamo entrare in particolari, anche perché bisognerebbe averli vissuti, no? Quindi è facile da fuori giudicare. Io dico soltanto che qualunque sarà, diciamo, la sua decisione, io la rispetterò. Mi dispiacerebbe se non venisse colta questa opportunità di ricomporre. Poi, se lui ce l'ha con qualcuno, e sappiamo anche con chi, ha tutto il diritto di tenerlo a distanza, però va lì, si prende tutti gli applausi, perché diciamo Antognoni è la storia della Fiorentina, come ha anche scritto il presidente. E poi dopo ognuno magari va per la sua strada, però diciamo l'occasione del centenario, secondo me, è simbolica, è veramente la storia della Fiorentina, non dei commissi, non di nessuno. Quindi quello che ha fatto il presidente Joseph Commisso, secondo me, è stato un bel passo in avanti, che prima, insisto, io difficilmente avrei accostato la Fiorentina.
12: Sì. Ma te dicevi, fino a qualche anno fa ti metterei banalmente un anno fa, poi c'era la situazione legata.
15: Certo, no, andiamo prima.
12: Solo due anni fa.
15: Sembra ora che la Fiorentina cerchi delle situazioni ragionevoli. Cioè, se c'è una opportunità di trovare un punto di incontro, sembra che lo si voglia fare. Prima no, prima era tutto un altro stile, mettiamola così. No,
12: sì, non
15: poi siamo noi e andiamo per la nostra strada. E andiamo per la nostra strada, perché poi diciamo che motivi di conflitto ce ne sono stati, e con tanti settori, mettiamole così. Mentre invece ora mi sembra che diciamo stia prendendo il sopravvento la ragionevolezza. E questo mi piace, anche perché un club, e poi chiudo, non dimostra di essere forte, secondo me, quando fa le prove di forza. Sì, diciamo che può fare anche quelle, ma dimostra di essere forte quando è strutturato e nei momenti giusti fa anche le cose ragionevoli. Ok? Questa per me è la forza di un club. Non sempre solo mostrare muscoli contro tutti, perché poi ottieni anche l'effetto contrario, cioè diventi antipatico, non ti sopporta più nessuno, e appena non fai risultati tutti ti vanno addosso.
12: Possiamo considerare Marotta uno dei migliori dirigenti attualmente in Serie A, effettivamente è uno che anche di fronte agli scontri, almeno pubblicamente, cerca sempre di smorzare o di trovare
15: solo la con palestra è andato un po',
12: perché non c'era proprio più margine di c'era rimasto molto male,
15: c'è rimasto un po' male,
12: allora sì, un paio di cose. La prima, perché poi ce n'era una su Antognoni, ma mi è passata in mente, devo ancora un po' rientrare, poi diciamo le temperature non aiutano a essere totalmente lucidi. No, la prima che ci pensavo da stamani, Angelo, che già il 5 agosto ti devo dire bravo, grazie o come vuoi, perché ti ricorderai quando a inizio giugno discutevamo sul fatto che te dicevi farà più di 15 operazioni paratici.
15: Io l'avevo scritto a maggio.
12: Io ti dicevo, te sei pazzo, ma come farà mai a fare 15 operazioni? Ma ti immagini, siamo già al 5 agosto e ne ha già fatte.
15: Sono 8 in entrata,
12: ci metti quelle in uscita, certo. Ci metti, se vuoi, anche tutti gli inserimenti livello dirigenziale, ci metti quello che poi succede anche extracampo, quello che dicevi tu, cioè
15: certo.
12: Ecco, mi è tornato in mente che cosa ti volevo chiedere, regandolo a Antognoni, così chiudiamo. Ti ho fatto i complimenti, giustamente, per sottolineare effettivamente anche il piacere che abbiamo e l'onore che abbiamo di averti qui, perché a maggio ci avevi già previsto
15: ora
12: che sarebbe stata
15: un'estate.
12: No, e devo dire che anche Costantino Nicoletti, quando gli citavo questa cosa, diceva sì, ma 15 anche di più. Però sai, Costantino, con tutto il bene gli vogliamo, insomma, lasci sempre una postilla su di te, un po' meno. No, l'altra ti volevo chiedere, allargando il discorso a veramente tutto quello che sta succedendo in questa Fiorentina, che crea entusiasmo, che convince, che piace, che ha portato già 13.000 persone a rinnovare il proprio abbonamento, e secondo me si arriverà a riempire gli slot degli abbonati, che ricordiamo non sono i 24.000 che poi è la capienza totale dello stadio, ma più o meno credo sia una cifra attorno ai 16-17.000 per gli altri biglietti, così lasciare un po'
15: deve essere una quota comunque libera.
12: Una quota libera. Che sta succedendo alla Fiorentina? Io ti dico la risposta più semplice, mi viene da pensare: l'arrivo di Paratici e questo Paratici, passatemi il termine, non padre padrone, però diciamo che controlla tutto e che ha dentro di sé e nella sua persona la leadership e anche il ruolo per comandare dappertutto, sta portando la Fiorentina davvero a questo cambio di rotta. Ti ci metto appunto l'aspetto che dicevi tu della ragionevolezza, ti ci aggiungo anche l'aspetto so se chiamartelo economico, però voglio dire, Angelo, perché nei 7 anni di proprietà commisso non si è mai fatto un mercato del genere? Perché a me, guarda, usciamo dalla logia del commercialista, perché non diamo giudizi sul dire, ah, sei speso 70 milioni ora, ci dovrei rientrare. Però ragazzi, la Fiorentina spende 35 per Attà, ne spende 30 per Ulai, va a Mastantuono, va bene, non lo paghi tanto, ma ne spendi quasi, Dragusin ha quella forma, ne puoi spendere 20, ancora c'è da prendere l'esterno, ancora c'è da cioè la Fiorentina ha aperto il portafogli, questo che invece negli ultimi anni era sempre no, dobbiamo aspettare perché aspettavamo che faccia il mercato le big e noi arriviamo di rin terzo, bisogna risparmiare quel milioncino con la gente, invece ora non sembra qui, guarda, e chiudo, perché anche l'operazione Mastantuono secondo me è emblematica di tutto questo, perché Angelo, i dubbi o il possibile stop alla trattativa è durato meno di 12 ore, cioè ieri sera era emerso un po' di discorsi da fare con il Real Madrid sull'ingaggio, tempo 12 ore si è risolto tutto e Mastantuono arriva a Firenze.
15: Allora, dunque, c'è un fatto pratico per quanto riguarda questa possibilità di spendere che tutti abbiamo visto è cresciuta in modo esponenziale, e come sai bene Giacomo e come sanno anche i nostri ascoltatori, quest'anno non c'è il fair play finanziario perché la Fiorentina è fuori dalle coppe, quindi questo aiuta molto. Poi quando te prendi un direttore sportivo come Paratici, diciamo, e gli fai un contratto di 4 anni e mezzo, diciamo che la prima cosa te lo prendi per salvarti, e mi sembra che questo sia riuscito, ma poi lo devi stare ad ascoltare. E io sono convinto, anche da quel poco che ho raccolto, che il famoso incontro negli Stati Uniti sia servito anche a Paratici per mettere bene in chiaro una cosa: ora è arrivato il momento di alzare l'asticella, bisogna praticamente rifondare tutto, anche alcuni settori del club, ma se voi vi fidate, mi date l'opportunità di spendere e noi proveremo, diciamo volando bassi anche nelle dichiarazioni, a raggiungere degli obiettivi che ci possano far rientrare anche nel più breve, diciamo, tempo possibile in una coppa vera, dico io, quindi Europa League oppure Champions. E in questo modo la Fiorentina ha cominciato anche a patrimonializzare, cioè con giocatori del 2004, 2005, 2006, ora diciamo il 2007 è in prestito secco, però tutti i giocatori di 22, diciamo 21 o anche 20 anni, quindi te inserisci un patrimonio in giocatori che prima non c'era. È stata un'operazione fatta in parte l'anno scorso, ma che mi sembra sia andata malino, nel senso,
12: sì,
15: faccio fatica.
12: Il termine patrimonializzare l'avevamo già sentito,
15: no,
12: da Prade.
15: È certo, però io penso che uno come Paratici, quando va a parlare con la proprietà, è proprio per l'ambizione, ora scusatemi per questo sostantivo, proprio per la voglia di far bene lì addentro, li abbia convinti, cioè bisogna alzare l'asticella, mi dovete dare il credito di prendere dei giocatori forti. E se io penso ai centrocampisti della Fiorentina che sono arrivati, mi viene in mente che negli anni scorsi la Fiorentina poteva soltanto invidiare le altre squadre, diciamo giocatori come Attà, anche come diciamo Ulai, per cui siamo di fronte ad un cambio di marcia che ci fa capire come veramente l'ingresso di Paratici abbia dato questa svolta, insieme al fatto che la Fiorentina ha le mani più libere perché non sono da rispettare, diciamo, degli obblighi che derivano dal fatto che quando uno fa le coppe, diciamo, l'UEFA stabilisce certi parametri che dovranno, ricordiamo, dopo essere rispettati quando te, diciamo, tornerai a fare le coppe. Allora ci dovrà essere un meccanismo virtuoso per cui ti rispetti certi parametri. Intanto però la Fiorentina si è messa in casa dei gran giocatori, secondo me.
12: Sì, e ovviamente non esiste la riprova, tutti dei giocatori che, anche dicevi tu, per l'età, se anche non dovessero fare male, poi fai fatica poi a non rivendere, magari non alle cifre che hai speso tu, ma a delle cifre che ti permetterebbero di rientrare nel fair play, al quale tra l'altro, è vero, mi è tornato in mente, continua la multa a noi. Ci ha fatto,
15: sì, anche questa è stata assorbita con una
12: nonchalance,
15: devo dire, che mi ha, sono 6 milioni, paghiamo 6 milioni, per cui è cambiato il vento. Poi è chiaro, sotto ci possono essere altre motivazioni che hanno dato fra l'altro la stura a tante interpretazioni o dietrologie. Mi voglio fermare veramente alla cronaca, perché poi si parla da tanti anni, c'è qualcun altro mette soldi perché Paratici è arrivato. Io non ci credo a tutto questo, devo essere franco. Credo che Paratici abbia convinto la proprietà che un salto di qualità si ottiene portando dei giocatori veri che siano giovani e che possano permettere poi appunto alla Fiorentina di provare a fare un gran salto. Certo che diciamo tutti questi investimenti, insomma, si è messo addosso una bella pressione ai paratici, perché comunque questi investimenti sono stati notevolissimi.
12: Poco ma sicuro. Poi ho una domanda, ma prima invece avevi citato anche la questione del prestito secco di Mastantuono, sì. E te dici non me ne frega, e lo capisco, a me un po' dispiace, nel senso che piaceva più un'operazione in cui anche solo a 35-40 milioni di euro, e sono tantissimi, però avevi appello. Guarda, poi io ho ripensato, qual è il giocatore che ti viene in mente ultimo prestito secco della Fiorentina? Io me lo sono ricordato, almeno l'ultimo che viene in mente a me, perché mi ricordo i discorsi, Gerson dalla Roma. Ecco, quando si faceva i discorsi di valorizzare un calciatore della Roma, ero il primo io a essere un po' così col sorriso un po' amaro per l'arrivo di Gerson. Quando vai a valorizzare un calciatore del Real Madrid, ci sta che oggi la Fiorentina possa essere un po' sotto rispetto al Real Madrid come livello.
15: No, io credo sia stata una delle condizioni messe dal Real, quindi te, se poi diciamo un talento così, devi anche accettare.
12: Peraltro
15: poi
12: paga anche il 50% dell'ingaggio, quindi la Fiorentina praticamente Mastantuono prende
15: quello
12: quasi gratis.
15: Quello è il premio di valorizzazione anticipato, in sostanza, no? Credo. Guarda, mi dispiace, non ti dico più, però mi è dispiaciuto se davvero Comuzzo è andato al Torino in prestito con il diritto di riscatto solo per il Torino. Questo qui diciamo un po' mi dispiace, nel senso, io vorrei
12: abbastanza alto, 20 milioni.
15: Va bene, io però vorrei, io insomma avrei voluto che la Fiorentina si lasciasse aperta una porticina su Comuzzo. Poi non sappiamo in realtà se dietro ci sono anche mille clausole, per cui io spero che questo succeda, come spero che Antognoni possa alla fine decidere che la porta che gli è stata aperta sia quella giusta per andare.
12: Poi ci torniamo, tanto perché ci sono tanti messaggi, poi vi leggo, ma come sempre la prima mezz'ora tendenzialmente facciamo l'ospite e poi partiamo a diritto con i vostri messaggi. La domanda che ti volevo fare è: che succede adesso alla Fiorentina? Perché è vero che ebri dell'arrivo di Mastantuono, come dire, tutto il resto passa un po' in secondo piano, è passato in secondo piano anche la permanenza di Moise Kean, poi fatta intendere dalla Fiorentina. Mancano più o meno una ventina di giorni, anzi 20 giorni precisi all'esordio in campionato, ne mancano 27-28 alla fine del mercato, e manca tendenzialmente un esterno per quanto riguarda il mercato in entrata, forse anche un terzino. Te lo chiedo perché è vero che Mastantuono dal punto di vista economico non è un grosso esborso, però ti torno lì, cioè, la Fiorentina quanto potrà spendere ancora su nuovi acquisti?
15: Guarda,
12: dici
15: dopo aver assistito a quello che abbiamo visto, io non faccio previsioni, nel senso che mi sorprenderei se la Fiorentina fosse in grado, no, ma cioè splafonasse su che? Mi sembra che abbia già splafonato abbastanza, nel senso che potesse andare oltre senza che nessuno riesca a prevederlo. Quindi Paratici del resto è il direttore sportivo che tiene aperta una trattativa, insieme ce ne altri 5 o 6, no? Sempre sullo stesso ruolo. Per
12: infatti
15: cui
12: a noi
15: possiamo...
12: avevano fatto anche capire che lo stesso Mastantuono era un obiettivo della Fiorentina, ma non era un obiettivo primario, che stavano lavorando anzi in maniera più solerte, più alacre, su altri obiettivi, e che Mastantuono era considerato una sorta di ciliegina, diciamo, vista anche un po' la formula, visto anche, appunto, tu parlavi delle patrimonializzazioni, che Mastantuono non va ad inserirsi in quel canale, va a inserirsi in un altro canale, che è quello dello sfizio della ciliegina. Poi secondo me, considerando il fatto, tu parlavi dei quattro esterni, secondo me Mastantuono si va a riempire una casella lì, come un'altra, secondo me alla fine te la riempirà Gudmundsson, nonostante la vogliano togliere. E io te lo dico anche emergendo dal weekend in Austria a seguire Fiorentina-Real Madrid, secondo me la terza casella sarà occupata da Jimenez. Tu andrai poi a prendere un grande esterno sulla sinistra, 20-30 milioni per l'esterno a sinistra, e Gudmundsson e Jimenez ti faranno
15: questo qui mi torna. Ma poi per quello che ho visto di questa questa preparazione, è una cosa che mi è piaciuta molto, diciamo che Grosso si è adattato, non avendo gli esterni puri, si è adattato a far giocare dei giocatori tecnici fra le linee, no? Quindi anche a Tag, Gudmundsson, cioè la teoria del lancione per ripartire è stata sostituita da fraseggi che sono andati a cercare fra le linee un giocatore tecnico che o mantiene la palla o la scambia, o comunque ci sono dei meccanismi che francamente stanno nascendo, e anche questo mi piace, perché poi la Fiorentina potrà cambiare dal 4-3-3 al 4-2-3-1 proprio in base anche agli esterni che avrà a disposizione. Perché poi, ragazzi, semmai io penso che al centrocampo c'è una grandissima abbondanza, perché lì sarà un altro settore in cui Paratici dovrà dimostrarci che comunque gli affari li sa fare anche in uscita, no? Perché i numeri, insomma,
12: almeno
15: ci stanno,
12: un paio devono uscire per forza,
15: certo, tanto, cioè, e non sono poi dei giocatori che hanno degli ingaggi bassi, e comunque insomma diciamo vorranno anche delle destinazioni gradite, per cui insomma da questo punto di vista il tempo non comincia a stringere ma quasi, quindi anche in uscita ci dovranno essere dei movimenti. Però ecco, mi piace il modo in cui sta nascendo questa Fiorentina senza cadere nella voglia di entusiasmarsi troppo, però l'aria è diversa, è frizzantina e ci sono dei giocatori che per me possono far divertire, no? Se lo spirito sarà quello giusto di ripartire, di, diciamo, di volersi bene in campo, di avere fiducia in se stessi. Certo è che magari subito c'è la Roma e bisogna subito partire bene lì, perché poi il calcio è bello bello bello, poi dopo contano i risultati, bisogna subito che la Fiorentina abbia un'iniezione di fiducia, no? Visto che ha tanti giocatori così forti a livello di qualità.
12: Beh sì, perché io ero l'esempio che facevo sempre le scorse settimane, semplicemente guardando all'anno scorso, no? E all'entusiasmo che ci aveva accompagnato in tutta l'estate e che poi si è dimostrato totalmente ingiustificato o comunque non alla riprova dei fatti. Però sì, mi sento di dire, ci ho ragionato, è un entusiasmo diverso,
15: sì,
12: per il tipo diverso di operazioni anche che stai facendo, nel senso che lo stesso Piccoli che tutti l'anno scorso avevamo comunque, però tutti eravamo qui a dire 27 milioni ragazzi sono tanti, Som lo stesso dicevamo ragazzi buon sì, giocatore ma 16 milioni sono tanti, qui Atta, Ulai, Dragusin, vabbè Vieri lo conoscevamo meno, però anche lo stesso Jimenez, anche lui è molto giovane, però è un calciatore che, voglio dire, ha fatto intravedere delle cose molto interessanti. È chiaro, l'investimento sull'esterno sinistro secondo me ancora di
15: ci
12: più
15: sarà.
12: Dopo Mastantuono diventa però fondamentale,
15: ci sarà un investimento forte su, diciamo, su un esterno che giochi a sinistra, di questo ne sono convinto. Però io penso che lo spot più bello di questo mercato sia stata la spontaneità / ingenuità di Grosso durante la conferenza stampa, quando ha detto che ha mandato un messaggio a Paratici, ma davvero viene adattato a noi, voglio dirti, tutto, cioè in questa bellissima confessione pubblica c'è proprio il senso di una voglia di crescere che ha portato a Firenze dei giocatori che, io insisto sul concetto, così forti a centrocampo erano anni che non vedevamo, giocatori forti che sanno fare più cose, che sanno mantenere palla, che se la fanno dare quando hanno la pressione addosso, che riescono a smistarla, che hanno tecnica. Quindi ci vuole poi anche equilibrio, perché insisto, con tanta qualità poi bisogna che la squadra sappia anche essere robusta quando serve.
12: Poco ma sicuro. Sono molto contento perché sono riuscito ad arrivare alla prima pausa senza farti una domanda secondo me interessantissima degli ascoltatori, così ti posso fare dopo la pausa. Rispondo solo a Yuri che ci citava Odriozola come i prestiti, però non era secco perché c'era 20 milioni di euro di diritto e di riscatto,
15: mi
12: che poi la Fiorentina
15: fosse una clausola,
12: scelse di non provò un attimino a trattare, a proposito sempre del milione più, milione in meno, e poi anche il buon Odriozola alla fine non è che abbia fatto delle cose particolarmente scintillanti. Ti dico solo che le domande degli ascoltatori, che secondo me sono molto interessanti, soprattutto sarà interessante la tua risposta, sono sull'allenatore che tu hai già citato un paio di volte, cioè Grosso, per questo ho fatto fatica a mantenerlo, però sono praticamente 17:30 e quindi noi ci prendiamo la prima pausa, poi rientriamo con tutti i vostri pensieri, promesso.

0: Rozzi 578 e Piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile e soleggiato, ma con un po' di instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi in successiva attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento, con massime tra 35 e 40 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumuli in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature in rialzo, con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in evoluzione diurna in Appennino, ma con fenomeni sporadici o assenti. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
3: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!

0: 17.33 di nuovo e sempre in diretta qui a Radio Firenze Viola, qui a Carisca al Vento, Giacomo Galassi, Angelo Giorgetti, il 348-7513-933 o lo 055-77-111-71. Partiamo dai messaggi, Angelo, te l'avevo citati e te li riprendo subito, anche saltando qualcuno, perché sai io vado in rigoroso ordine cronologico, però ora va bene, non faccio proprio stretto, ma poi torno anche su chi ci aveva scritto, e perché ne erano arrivati due, niente, per l'appunto non li trovo, vedi, ho parlato troppo presto. Che ti chiedevano già, il dubbio ora è l'allenatore, nel senso che allora uno era Stefano Taxi, sì. E ora lo ritrovo. Possiamo dire che a questo punto il dubbio più grosso è grosso, un po' per l'inesperienza, un po' per quello che abbiamo visto nelle prime amichevoli, squadra bassa e poco propositiva, perché sono d'accordo, tu parlavi anche del centrocampo, no? Gente che e anche del modo di giocare, cioè dalla difesa non cerchi il lancione. Allora, a parte il fatto che io ero a Klagen, fu qualche lancione, l'ha cercata Fiorentina, però davanti avevi anche il Real Madrid, non è nemmeno semplicissimo fare il tiki taka o gioco palla a terra, però in generale Grosso a Sassuolo ha dimostrato di essere un calciatore e non fa del possesso palla una delle sue caratteristiche fondamentali. E poi c'è il lato dell'inesperienza, ora ti trovo anche, eccolo, era Babbo Viola. Angelo, a questo punto i riflettori si spostano sull'allenatore, io credo sia la persona giusta a livello umano, ma mi chiedo se lo sia a livello tecnico.
1: Quando è arrivato sapeva benissimo, e anche quando è stato scelto da Pratici sapevano benissimo che per entrambi insomma sarebbe stato un esame, sia per il direttore sportivo che ha puntato su un allenatore, che poi ragazzi quando uno dice giovane e c'ha 50 anni Grosso, per cui insomma è uno che già la sua esperienza l'ha fatta, per cui io credo e sono convinto che un allenatore da solo non possa fare la differenza, ma credo che un club forte possa aiutare anche un allenatore che in teoria è inesperto a superare le difficoltà. Per cui io non starei tanto a puntare gli occhi su Grosso, o non solo su Grosso, che comunque dovrà dimostrare di saper reggere la pressione, anche se insomma

0: siamo di fronte ad un profilo che da calciatore, insomma, le sue responsabilità se le prese, e senza citare Villa, tutti ci ricordiamo nel 2006, e per cui io faccio più riferimento al fatto che spero, e mi sono abbastanza convinto di questo, che il club, diciamo, strutturandosi ed essendo più forte, possa essere utile anche a superare le eventuali difficoltà di un allenatore inesperto, definiamolo così, anche se non credo che sia un esperto grosso.
1: Parere tuo sul fatto che effettivamente nel precampionato, come io dico, io non ricordo un precampionato, no, l'ultimo precampionato incredibile della Fiorentina, lo sai quale fu, secondo me, con Paolo Sousa. Te lo ricordi che al di là di battere il Barcellona, o comunque una grande partita contro il Barcellona, facemmo quasi tutte vittorie, però per il resto io negli ultimi anni mi ricordo con Italiano i precampionati erano devastanti, iniziavi il campionato e
0: io faccio fatica a guardare queste partite amichevoli, ma non perché...
1: L'hai vista Fiorentina Real? Perché avevi detto era l'unica a cui forse avresti dato un'occhiata.
0: L'ho vista saltabeccando un po', ti confesso. No, ma anche perché non ci, diciamo che manca nel calcio di oggi, con una partita ogni tre giorni per i giocatori, quando manca un fattore essenziale, sono partite fra virgolette false, sono degli allenamenti, cioè, quando ti mancano le motivazioni, vedi il calcio in formato ridotto, vedi una parte di quello che succederebbe se le partite fossero vere, no? Cioè, te pensa alla finale dei mondiali per il terzo e quarto posto, cioè finita 6-4, cioè quando i giocatori hanno preso dei gol che in altre circostanze mai avrebbero preso, cioè quando prendevano un gol addirittura ridevano e si parla del terzo e quarto posto dei mondiali. Questo non per dire che non sia necessario fare queste partite, ma io, diciamo, personalmente le guardo come se fossero degli allenamenti, sia che ci sia il Real, sia che ci sia la Valle Spluga, sia che ci sia, cioè magari è importante.
1: I Monti Pallidi.
0: Quindi, insomma, sì, vanno guardate, ma sono allenamenti in cui principalmente bisogna sperare che i giocatori facciano, imparino a scoprire qualcosa di se stessi, ma soprattutto dei compagni, e che l'allenatore riesca a codificare certi movimenti. Questo per me è il precampionato.
1: Bene, poi ci fai sentire anche i primi due WhatsApp audio di questa trasmissione, caro Marco Tonelli.
2: Ciao,
1: vai.
2: Radio Firenze Viola, sono Federico da Scandicci. Secondo voi la Fiorentina quest'anno in che posizione potrebbe arrivare? Ciao.
1: Bella,
3: ragazzi, ma perché mi insistere a trovare gli esterni forti che devono fare chilometri sulla fascia per pagrossare quando ci sta Mastro che vibra, gira, tira il sinistra magia infila sotto l'incrocio, cioè basta.
1: Quindi Mastantuono e poi gli altri 10 non li mettiamo neanche, perché tanto lui la infila sempre all'incrocio.
0: Io ho detto prima, cioè gli esterni secondo me devono avere delle caratteristiche diverse, il più possibile vorrei dire, proprio per la varietà, cioè ci deve essere quello appunto all'uomo e magari cerca l'assist con la qualità che purtroppo negli ultimi anni non abbiamo mai visto, no? Penso anche a Sottil che c'aveva un bello strappo, saltava l'uomo, poi però purtroppo 9 volte su 10 sbagliava l'ultima scelta, no? Quindi o il passaggio troppo indietro, troppo avanti, o troppo alto, troppo basso, il tiro fuori, e lì si vede la differenza di qualità. E quando salti l'uomo e poi dopo deve trovare lo spazio o per tirare o per passare o per fare qualcosa che resti in mente, per cui Mastantuono, come dice il nostro entusiasta ascoltatore, potrà fare tutto questo. Io spero che arrivi anche qualcun altro, diciamo, di forte sull'altra fascia, che magari non crossi e basta, salti l'uomo e tiri in porta, cioè ognuno ci deve avere le sue caratteristiche. Gudmundsson, che io penso possa essere fra virgolette riciclato come esterno, può essere anche uno che fra le linee nel 4-2-3-1 o nel 4-3-2-1 ti dà una mano in certe fasi della partita.
1: E invece sull'amico che ci ha chiesto arriverà, ragazzi, sulla posizione,
0: guarda, sono in grande difficoltà, perché fare dei pronostici senza saper niente di come questo gruppo,
1: allora te la faccio io. Vai. Come ce la feci molto Ganza l'anno scorso, se non sbaglio, l'ascoltatore Vio Luke. Preferiresti, okay, ad oggi 5 agosto, firmeresti 65 punti, sesto posto, o te la giochi?
0: Allora, il sesto posto per la Conference, ma neanche
1: il sesto, però è Europa League, a meno che non ci siano vittorie della Coppa Italia.
0: Non so, comunque
1: da parte.
0: Il sesto posto già mi fa pensare alla Conference, per carità di Dio. No, guarda, io ti dico, credo, e penso che questa potrebbe essere una risposta, che quando Paratici dice io spero di tornare in Europa entro qualche anno, io credo che lui sia convinto di tornarci quest'anno. abbastanza convinto che punti a tornarci quest'anno. Ma l'Europa vera, io, come sapete, per la Conference ho maturato nel corso degli anni, soprattutto il quarto, il terzo e il quarto, un'antipatia quasi personale, per cui non vorrei proprio un posto che porti a prendere in Conference.
1: Va bene, lo accetto. Allora, poi un altro Federico bollito, ovvio, ottimista Violo, ci scrive: ci vuole la sfera di cristallo, ma secondo me arriviamo e puntini e poi un cuore. Stefano 69 ci dice: ciao Giacomo, sembra che stia arrivando Messi, ma che dico di più, il messia. Poi Claudio: ringrazio sia Paratici che chiaramente il nostro presidente per questo sogno bellissimo che stiamo vivendo. Io l'ho già detto ieri, faccio mea culpa su Joseph, perché, o su Giuseppe, perché vuoi consigliato, vuoi, però fin qui, compresa la questione Antognoni, chapeau di fronte a quello che sta facendo il presidente, facendo di fatto un passo indietro, che poi mettendo anche da una parte l'orgoglio, perché anche sulla questione Antognoni, così sulla questione, così come sulla questione Paratici, così come sulla questione delle spese estive, poteva dire, come ha fatto spesso Rocco Commisso, io so io e voi non siete un piffero e so io che cosa fare voi, e invece ha ascoltato le critiche, ha fatto un passo indietro anche quando lo doveva fare, quindi secondo me bravo Giuseppe Commisso. Ale ci scrive che chi scrive sui social non ha nulla a che fare con chi va allo stadio. Antonio allo stadio sarebbe applaudito esattamente,
0: certo,
1: come 40.
0: Sono d'accordo. Io sono d'accordissimo. Se lui andasse, come io insisto, ancora spero.
1: Ma io ti dico, se lui non andasse davvero all'evento del 29 agosto, va allo stadio,
0: credo,
1: il 4 settembre viene applaudito.
0: Credo che tanta gente, per non dire, diciamo, la maggior parte delle persone, non capirebbero se lui se non andasse. E lo dico veramente, io penso di poter dire di essere amico di Giancarlo, e quindi poi lui farà la sua scelta e deve essere lui a decidere. Però, come gli ho fatto sapere, secondo me tanta gente non capirebbe.
1: Claudio ci segnala come la scelta poi, che segue le parole di Commisso, di ritirare la maglia numero 10 per la prossima stagione ha delle ricadute anche economiche dal punto di vista di merchandising nel mondo della vendita delle magliette. Ora non so in che misura, però è vero,
0: sì, ma
1: è un gesto più che altro simbolico, ecco, più che economico, però
0: sì,
1: molto forte.
0: No dai, è stato un gesto che ha colpito, e quando te fai comunicazione devi ottenere il risultato, e il risultato è stato ottenuto. Quindi bisogna dire brava Fiorentina, è stata una bella mossa, una mossa che, insisto, è andata anche nella direzione, se prima c'era un po' la tendenza ad infrangere, ora c'è la tendenza a ricomporre, no? Quindi, siccome io sono un teorico della ricerca di un punto di sintesi sempre e comunque, fino a quando è possibile, poi dopo divento cattivissimo, però ecco, fino a quando c'è la possibilità di trovare un punto di sintesi, io diciamo ci provo con tutte le forze che ho. Quindi mi fa piacere percepire dentro la Fiorentina questa volontà, no? questa volontà di mettere insieme i cocci quando ci sono, invece di contribuire a sparigliare ancora di più, perché noi siamo noi e gli altri un po' meno.
1: Guarda, io ti conosco da un paio d'anni, Angelo, direttamente, nel senso che poi prima ci eravamo incrociati, solo per una cosa ti vedo veramente avvelenato, avvelenatissimo, però non la possiamo dire.
0: No, non la dire, perché intanto va
1: non
0: avanti
1: la diciamo.
0: Per conto proprio.
1: Bene, Ale dal Casentino ci scrive che Agio e Galassi sono una coppia di livello, e noi gli mandiamo un grande abbraccio, e poi gli mandiamo l'Iban, perché tutti quelli che ci apprezzano
0: pagare
1: per sentirci.
0: Giacomo, non cadere, questo è Tritello, perdono.
1: Tritello,
0: sì,
1: va
0: puro.
1: Bene, ok. Ragazzi,
0: Ale,
1: buongiorno.
0: Ale,
1: Stefano da Carpi risponde alla domanda che ti ho fatto prima.
0: Vai.
1: Cioè, qual era il problema della Fiorentina in questi anni? E lui risponde: secondo te chi ha risposto o cosa ha risposto?
0: Non faccio un indovino, va.
1: Il problema era Pradè, un incompetente che ha fatto dei danni clamorosi.
0: Guarda, come prima ho detto che un allenatore da solo non può fare la differenza, io credo che anche una persona che non è giudicata bene da solo non possa creare tutti questi tipi di atteggiamenti che poi sono stati. Hanno provocato, secondo me, una cosa terribile, cioè una grandissima dispersione di energie. Questo per me è stato l'aspetto più negativo, perché se la Fiorentina, soprattutto con l'italiano, il primo e il secondo anno, avesse remato tutta dalla stessa parte, anche l'ambiente intorno, eccetera, ecco, avrebbe ottenuto la Fiorentina dei risultati, secondo me, superiori. Quindi questo è un rimpianto, secondo me. È un rimpianto, ma non credo che sia stata tutta colpa di Pradè, non credo proprio. Lui ci ha messo del suo, certi mercati chiaramente non ci sono piaciuti, però dire che è stata tutta colpa di Pradè, secondo me, è un po', è un po' limitativo. Un ambiente è composto da tante componenti.
1: Buonasera Giacomo, ti volevo far notare, Francesco da Balatro, che 16-17 mila abbonamenti sono troppi. Ti ricordo che oggi abbiamo solo una curva, quindi a prezzi più ragionevoli ci sono molti meno posti, la vita costa maledettamente tanto. Comunque, che mercato, forza viola. Però caro Francesco, io parlavo di un tetto massimo che esiste attualmente, vista la capienza del in realtà esiste sempre il tetto massimo, però vista la capienza ridotta il tetto massimo è ancora più basso. E io capisco che 16-17 tu possa pensare sono tanti, però 13.000 ci siamo già, siamo al 4 agosto, magari non saranno 16.000, ma
0: anche
1: sì.
0: L'esterno sinistro poi
1: se continua così, ragazzi, ma Stantuono ti porta almeno 500-600 abbonati, ma al
0: credo di più,
1: ecco, credo di più anch'io. Poi perdonatemi, Raffaele Dannizza mette un po'
0: di pepe,
1: un po' di pepe, bravissimo. Vai. Abbiamo criticato il Como perché schiera tutti stranieri, adesso noi stiamo facendo uguale. Il mondiale lo vince una squadra dove il 66% dei giocatori nelle proprie squadre club sono spagnoli. Secondo voi potremo lamentarci se continueremo a vedere i mondiali alla TV? Questo è Raffaele Dannizza.
0: Beh, in effetti sotto acquisti sono arrivati 8 stranieri, quindi
1: sì. Secondo me anche l'esterno non sarà italiano.
0: Prima c'era un po', diciamo, la moda opposta, prendere soltanto italiani, però francamente io credo che per rispondere a questa giusta osservazione, intanto io credo che debba cambiare le regole, no? Perché sennò si criticò Corvino, che fece una primavera formata soltanto da stranieri e vinse il campionato italiano. Se queste sono le regole, e poi dopo chi fa mercato cerca di ottenere il meglio prendendo giocatori, pagandoli giusto, ora nel caso della Fiorentina anche pagandoli parecchio, ma pensa di fare i suoi interessi. Quindi o cambia le regole alla base, e io spero che cambino, oppure diventa difficile andare a criticare un direttore sportivo che diciamo si muove nell'ambito di quello che stabilisce la legge sportiva.
1: 055 77 111 71 ci ha chiamato Massimo. Buonasera Massimo e ben trovato.
0: Ciao.
4: Buonasera, buonasera.
1: Dici tutto.
4: Allora, io ho una curiosità, perché Paratici, io vorrei che voi giornalisti, voi poteste fargli questa domanda alla prima occasione. Cosa racconta ai giocatori per farli venire alla Fiorentina? Cioè, qui casca tutto. È questo il nodo, perché a oggi una Fiorentina che ha lottato fino all'ultima giornata quasi per non andare in Serie B, oggi ti arrivano dei giocatori che sulla carta noi siamo la meglio squadra, dopo l'Inter c'è la Fiorentina. Ecco. Beh, io vorrei sapere Paratici cosa gli racconta per fargli scegliere la Fiorentina, perché tutti nelle conferenze stampa che fanno, vero, tutti i giocatori dicono il grande progetto della Fiorentina.
1: Sì, sì. L'ha detto anche oggi Ulai, è vero, ma mi ha colpito anche a me.
0: Sì, ora, è una buona domanda.
1: Io Massimo non penso che in questo momento la Fiorentina sia la seconda squadra più forte in Serie A, però mi piace il tuo ottimismo e speriamo che sia così. Ti ringrazio, ti saluto e ti rispondiamo. Angelo, che
0: allora,
1: cosa?
0: Intanto Paratici, quando parla con i giocatori, anche se non dice niente, porta il suo biglietto da visita sul quale c'è scritto 19 trofei vinti. Quindi già quando un giocatore parla o si sente chiamare da un direttore sportivo così, ci pensa, e pensa subito dopo. Ma se lui è andato alla Fiorentina vuol dire che c'è qualcosa che bolle in pentola di grosso, no? Perché se no sarebbe rimasto al Tottenham, o come è uscito ampiamente sarebbe andato in una delle squadre che lo avevano poi dopo avvicinato. Per cui il calcio, nel calcio le persone si parlano, i giocatori si parlano, e quindi credo che la presenza da sola, oltre alle cose che ovviamente dirà per convincere i giocatori, sia abbastanza importante per far prendere questa decisione a chi viene a Firenze.
1: Assolutamente. Allora segnaliamo anche una bella notizia di una Fiorentina che ai mondiali di nuoto, anzi agli europei di nuoto a Parigi 2026, Ginevra Taddeucci ha vinto il secondo oro. L'aveva
0: il secondo
1: vinto
0: oro,
1: 10 km, ha vinto anche 5 km. Bene, ormai Firenze praticamente è sulla cresta dell'onda. Noi le mandiamo un grande abbraccio. Sì, sicuramente. Poi chiedo a Tonelli se ci fa sentire altri due vocali. Vai, ritmo.
5: Signora, buonasera. Una curiosità: quando sarà fruibile la nuova Fulva Pietro? Perché vedo che sono andato sempre indietro da voi. Per quest'anno neanche Bezzacchi, non lo so.
6: No. Ciao ragazzi, non vorrei battere troppo su questo tasto, specialmente perché sarebbe corretto farlo in presenza di Sauro, Ma secondo me Gudmundsson quest'anno con questo modulo 4-3-2-1 con i due giocatori dietro la punta più liberi di spaziare potrebbe veramente essere devastante. Cosa ne pensate? Giacomo da Cluj.
0: Allora Giacomo sulla
1: l'ho chiesti tu. Sì. Allora mi sono perso il primo, va bene.
0: No, ha chiesto quando la curva sarà.
1: Ah sì, hai ragione, tra l'altro c'ho anche la risposta.
0: Allora dalla te perché sei più preparato di me.
1: No, perché tra l'altro uscirà uno speciale di Donato Mongatti in materia, è il numero uno, domani mattina alle 8 su firenzeviola.it, perché quello che emerge è che il problema dei soldi ad oggi non sembra più essere un problema, che già mi sembra un
0: questa
1: poco.
0: Questa è una notizia non
1: perché,
0: da poco.
1: Sì, quindi o li metterà la Fiorentina oppure il comune attraverso anche gli europei, ora vado un po' a memoria, però invito a domani alle 8 perché ho letto
0: sono
1: un pezzo però questo è vanno avanti e parliamo del fatto della curva Fiesole. Hai visto l'hanno, non so se hai visto le immagini, l'hanno costruita
0: così,
1: già sopra,
0: così è bruttissima, però dobbiamo anche pensare che poi quando verrà
1: di Angelo Giorgetti attacco frontale, però
0: così,
1: se non te ne
0: curva
1: prendi con
0: un'altra
1: a trasmissione non sei
0: è terribile però dobbiamo anche pensare quando dopo gli spazi saranno chiusi nasceranno degli ambienti,
1: però
0: ancora, vista così
1: comunque sarà a disposizione del pubblico a partire dalla prossima stagione, quindi c'è ancora un anno per completarla. È normale che si possa non essere così avanti, giusto per tranquillizzare. E invece l'altro ascoltatore
0: Gudmundsson,
1: non sei
0: che Sauro non ci senta, anche lì tutto sta nella motivazione e nella convinzione che un giocatore non ha mai mostrato di avere. Purtroppo in questi due anni Gudmundsson è stato una delusione, io vorrei dire anche una grande delusione. Quando arrivò io ero contentissimo perché credevo veramente che lui riuscisse a replicare a Firenze quello che avevamo visto a Genova. O gli è pesata troppo la maglia o i problemi extracalcistici che ha avuto e per sua fortuna diciamo ha anche superato, lo hanno limitato per un po', oppure c'è qualcos'altro. Io credo che nella testa di un giocatore, come parzialmente è successo anche per Fagioli, che non voleva fare il regista, poi quando si è trovato addosso la fiducia di Vanoli è diventato quasi un regista, ma uno che ha fatto insomma una buona seconda parte di stagione, e mi sembra di capire anche dalle cose che ha detto Grosso che Gudmundsson stia entrando in una dimensione diversa. Quindi se entra in questa dimensione diversa e gioca fra le linee, cosa che sa fare molto bene secondo me, sentendosi addosso questa fiducia può finalmente dimostrarci che questi due anni sono stati soltanto la preparazione per il terzo finalmente alla sua altezza.
1: Guarda, sarei veramente curioso poi di sentire Sauro durante la stagione che cosa avrebbe da dire. Andiamo avanti. 3487513933. Max da Monza dice: cominciamo a far conoscere Firenze a Mastan, e poi ci manda un tuono. E seminiamo bene, che vuol dire per formare la Fiore, per formare lui, poi in futuro potrebbe succedere di tutto.
0: Sì, ma sono d'accordo, nel senso, poi come dicevo prima, come ha dimostrato con altre clausole nel contratto forse, però come ha dimostrato Nico Paz, se un giocatore si trova bene può decidere anche di restare, ma lui ha deciso di restare invece di andare nel Real Madrid a giocarsi un'altra annata nel Como. Poi dopo, se vuole, il Real potrà pagarlo 80 milioni e riprenderselo.
1: Bene, ci segnalano come Ginevra Taddeucci sia di La Strassigna, non di Firenze, però mi risulta che sia provincia di Firenze, soprattutto è nata a Firenze, però va bene, giusta la specifica che ci chiede Ivano il Lastrigiano.
0: Ha ragione, ci mancherebbe.
1: Andrea ci dice una cosa sulla quale sono d'accordissimo. Vai. Andrà come andrà, ma l'anno scorso si parlava di Nicolussi Caviglia, ragazzi, e con tutto il rispetto.
0: Insomma,
1: quest'anno si parla di Attà, Unai, non so, ma ripeto, Dragusin, stesso Vieri, Mastantuono.
0: Vieri è l'unico che non so inquadrare ancora.
1: No, va bene. Però ti dico, comunque era un talento del gremio che hai pagato anche tanto e che, voglio dire, ti arriva qui. Certo, forse qualcuno, sto ripensando a come intendevamo Moreno quando arrivò a Firenze, lo pagasti meno Moreno,
0: molto meno,
1: però diciamo come tipo di operazione, poi mi auguro che vada meglio rispetto a come è andata Moreno, però ecco, si parla di nomi di tutto un altro spessore. Zegrova in Gong in prestito, ultimi giorni di mercato a Firenze, questa è l'ipotesi di un amico che non si firma.
0: Zegrova
1: ha segnato.
0: Zegrova è un altro che nella Juve è rimasto disinnescato.
1: Però posso dire naturalmente se prendi Mastantuono, difficile tu prenda anche Zegrova, perché hai bisogno di un esterno un po' diverso rispetto a Mastantuono e sono molto simili, come ecco mi dici Ngonghe.
0: Potrebbe
1: anche lui Mancino.
0: Io non è che abbia fatto benissimo. Questo sia possibile. Io se venisse uno come Lang, allora ecco, ecco. Questo qui è uno che ha dimostrato, nonostante alcuni problemi fisici, insomma, di essere competitivo in almeno tre campionati, diciamo compreso anche quello turco, dove è andato a giocare la seconda parte di stagione. Quindi lì siamo, cioè, lì siamo diciamo, di fronte a uno che se arriva ti può fare, se sta bene, la differenza sull'altra fascia. Quindi basta un da una parte, Lang dall'altra.
1: Certo, che andare avanti, puoi trovare equilibrio, a mezzala, bellissima sulla carta, io però sento parlare quasi sempre di equilibrio grosso, e così come faceva Palladino.
0: Ma l'equilibrio dipende da dove riesci a difendere, perché se te difendi come fanno le squadre più forti, difendi alto, pressi alto, è chiaro che i difensori, soprattutto quelli centrali, poi hanno 35 metri dietro le spalle, però se la squadra riesce ad essere portatrice di questa idea di calcio che le permette di essere...
1: Sto pensando poi ai centrali della Fiorentina, non mi sembrano, però, cioè Dragusin stesso è bravo in marcatura, non nello scappare.
0: Va bene, comunque voglio dire, dipende un po', cioè questo equilibrio te lo trovi anche con la forza del gioco e con l'autostima che cresce, capisci?
1: Sì, va bene. Sì, ancora 2-3 minuti prima della pausa ce l'abbiamo. Allora Stefano ti chiede, Angelo, dandosi del lei, se in tutto questo scenario le rimane qualche rimpianto per i giovani in uscita o venduti
0: per Comuzzo. Se la formula è questa, sì. Per Fortini vediamo, non so, io mi stupisco, però ecco, su Fortini mi sembra ci sia l'interesse di squadre forti, quindi non
1: Torino.
0: No, Torino, non vorrei aver letto male, ma ci sarebbe anche il Napoli, voglio dire, si parla anche della Roma, voglio dire, cioè se un giocatore è ricercato, c'è qualcosa che non ha funzionato, molto probabilmente, perché insomma mi sembra se ne va senza mai aver avuto in pratica l'opportunità comunque di mettersi in mostra a Firenze, non so, è successo qualcosa, quindi quello potrebbe essere un rimpianto, spero che non succeda più quello che abbiamo visto, diciamo, con Ghilardi, ecco, quello lì sì, è un rimpianto, perché diciamo dal Verona se n'è andato poi alla Roma.
1: Ora è Favasuli che va a Napoli, Favasuli, per 8 milioni.
0: Ecco, quindi insomma alcuni rimpianti del passato sì, e in questa sessione, ecco, direi ecco, soprattutto Comuzzo, se la Fiorentina non si è lasciata aperta una porticina, anche se il riscatto è molto alto, obiettivamente.
1: Mi ha scritto Costantino Nicoletti chiedendomi mai sei vestito da arbitro. Oggi dice sei vestito da arbitro.
0: È vero, ma questa magliettina
1: è un po' da arbitro.
0: Mi è piaciuta molto, però carino, così però incuto timore. Però non so se mi ha mandato un messaggio Costantino. No, come l'ha mandata a te, non me l'ha mandata a me. Certo, paura.
1: Non c'ha paura. Sì. E poi salutiamo gli amici di Rutto Sport e ci mandano le ultime. La prima è che Antognoni si nega ancora alla Fiorentina, precisa la 10 ritirata era quella di Piazza e poi Mastantuono arriva a Firenze e le prime parole sarò franco, sì. Ecco, che non è male, grandissimi come sempre amici di Rutto Sport. Poi Elisabetta, buon pomeriggio, può darsi che questo grande cambio di passo da parte della società sia dovuto al fatto che Joseph dall'esterno si sia reso conto degli sbagli del padre, che non abbia potuto mettere bocca e adesso può fare come vuole? Secondo me non so sull'altro degli sbagli, sicuramente sul fatto che ora può fare come vuole. E Giuseppe, anche per la storia personale, no? Perché Giuseppe Commisso cresciuto da figlio di un miliardario, non Rocco Commisso non è cresciuto da figlio di un miliardario, quindi è proprio nella psiche umana, e dai anche un altro valore ai soldi, non dico né buono né cattivo, proprio ne dai un altro, più giovane, quindi hai proprio un'altra mentalità, voglio dire, sfido chiunque a avere lo stesso modo di intendere le cose rispetto al proprio padre, non è che siamo uguali ai nostri
0: ognuno
1: padri,
0: ognuno ha il suo carattere, mi sembra che quello di Giuseppe Commisso sia abbastanza diverso da quello del padre, sì. Quindi magari anche il suo approccio.
1: Io
0: suo approccio
1: questo lo dico veramente tutto a sensazione, così mi sembra la classica storia in cui il giovane è molto più proiettato e anche molto più...
0: Ma guarda, anche Rocco per i soldi ci ha messo, era proiettato secondo me, soltanto lo faceva a modo suo, era a modo suo, voglio dire, se l'ha detto Joseph Commisso, no? Ha detto io sono stato quello che ha chiesto
1: un nuovo direttore sportivo
0: a dicembre di prendere un forte direttore sportivo, quindi lui si è intestato questa scelta quando purtroppo il padre stava già molto male, eccetera, quindi la scelta di portare Paratici in qualche modo lui magari l'ha provocata, poi sono stati, diciamo, Ferrari e Goretti, no, come sappiamo, a contattarlo, però già quando te hai quest'idea e ti porti in casa uno come Paratici, poi gli devi dar fiducia. Io credo che il segreto, e l'ho detto anche altre volte, il segreto di una grande proprietà sia quello di scegliere le persone giuste e di fidarsi. Questo è il segreto.
1: Lo è, assolutamente. Ore 18, ci dobbiamo fermare per la prima ora, che se un po' mi dispiace perché siete tanti. La nostra, soprattutto, più che la vostra fortuna, è che c'è un'altra ora di diretta e quindi voi restate con noi. Torniamo subito.
7: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
8: Aperti tutto agosto e per Ferragosto ti aspettiamo per festeggiare insieme con menù speciale e DJ set, solo su prenotazione.
9: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
10: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
11: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
12: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
13: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
7: Radio Firenze Viola.
14: Incoming message.
7: Leggila, ascoltala, guardala.
14: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
15: Gli esteri in primo piano, Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, citato dall'agenzia ISNA.
14: Un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia ed è stato sequestrato. Nella tarda serata di ieri un aereo di DHL aveva avuto una collisione a 400 metri di altezza con un oggetto non identificato. Il velivolo è poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Lipsia è lo scalo principale in Germania per la rotta verso l'Ucraina. E intanto di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante.
15: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'enclave spagnola. Tra i reati contestati figurerebbero anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenze e resistenza alle forze dell'ordine, disobbedienza e distruzione deliberata di beni e infrastrutture pubbliche. A Ceuta intanto il governo spagnolo ha disposto l'utilizzo di 2 scuole pubbliche per ospitare i minori stranieri non accompagnati arrivati nella città autonoma.
14: La polizia britannica ipotizza un raptus legato a problemi di salute mentale della presunta assalitrice dietro il ferimento di 4 uomini avvenuto oggi a Londra, nel cuore turistico di Covent Garden. Lo riportano fonti ufficiose di Scotland Yard, precisando che gli agenti hanno sequestrato un paio di forbici. Sarebbe questa l'arma impropria usata dalla donna 47enne arrestata nell'immediatezza dei fatti come sospetta responsabile.
15: Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Il Ministero della Salute ha diffuso anche per la giornata di domani il livello 3 di allerta indicato con il codice rosso, il più elevato per le ondate di calore.
14: Il calcio finisce pari il primo derby della stagione. Aperta è 1-1 nell'amichevole tra Milan e Inter, aperta col commosso ricordo di Franco Baresi. Meglio il Milan in avvio. Poi la squadra di Chievo a cavallo tra i due tempi trova il gol con Di Marco. A metà ripresa si rivede Leao dentro con Modric e Gonzalo Ramos. Kunku fa 1-1 sul rigore nel finale.
15: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
16: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
17: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
18: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
16: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
19: Radio Firenze Viola.
1: Al via la seconda ora di Garisca al Vento, sempre in attesa di Franco Mastantuono e del suo possibile arrivo in serata a Firenze. A noi ad oggi risulta che arrivi domani, però, come ha detto all'inizio di questa trasmissione, restiamo connessi, stay tuned, come dicono quelli bravi come Angelo Giorgetti, che ritrovo con piacere, perché qui davvero non c'è pace in senso buono nell'estate di chi segue la Fiorentina. 348 751 3933, sempre a vostra disposizione, così come lo 055 77 111 71, linea alla quale è pronta a rispondere il caro Marco Tonelli. E per caro non è affetto, ma è che costa un sacco di soldi, però d'altra parte la qualità si paga, così come sta dimostrando la Fiorentina. Ripartiamo dai messaggi, Angelo, tanto vai. Più o meno i temi sono quelli, a parte, no scusa, ce l'ho un tema caldo che tra l'altro l'ho detto, è passato in secondo piano, perché poi tra Antognoni e Mastantuono insomma stiamo pensando ad altro, però resta Ken, questa è sì. Un'altra notizia importante, cioè, un attacco Ken-Mastantuono sulla carta, e la carta non scende in campo, è un attacco, voglio dire, da top club, no?
0: Mi sì, appunto, troppo. Bisogna vedere quale versione di Ken, anche
1: così
0: perché...
1: come quale versione di Mastantuono.
0: Sì, però insomma, diciamo, sulla carta siamo di fronte ad un bel mix. Poi poi bisogna vedere appunto Ken come sta realmente. Ci ha fatto vedere qualche guizzo. Io però sono convinto, uno dei motivi per cui io pensavo che potesse essere venduto risiedeva nel fatto che lui stesso, no, potesse chiedere di andare via. Evidentemente questo non è successo, perché io sono convinto che Paratici, parlando con tutti i giocatori, abbia preteso da loro di sapere se vuoi restare o vuoi andartene. E sono anche convinto che ai giocatori che hanno detto no, io vorrei andarmene, lui si è impegnato per trovare una sistemazione. C'è bisogno della collaborazione di tutti, senza musini lunghi, senza problemi di alcun tipo per ripartire dopo l'ignobile annata della scorsa stagione. Per cui io credo che Ken, non avendo chiesto questo, perché se no contraddirei quello che ho detto prima, sia pronto per adeguarsi anche a quello che gli chiederà Grosso. E questo è un altro punto, perché dovrà giocare in modo diverso rispetto a quanto ha fatto sia con Palladino che anche con Vanoli, che anche con Grosso.
1: Sì. Perché?
0: Ma perché dovrà trovare il modo.
1: Sarà meno un one man show.
0: Sarà lanciato meno, dovrà tenere più la palla, dovrà cercare di più gli scambi, dovrà abituarsi anche a essere innescato in area. Quindi un tipo di lavoro diverso. Però insomma Ken, uno come Mourinho lo ha definito un mostro, e quindi se è un mostro che sta bene fisicamente, ha anche i numeri per adattarsi a fare un altro tipo di mestiere.
1: Allora, Matteo D'Assino ci dice che spera che l'esterno sia Andoje, ex Bologna, fortissimo, bel giocatore.
0: Vabbè, sì,
1: finito all'Nottingham Forest, no?
0: Anche lui lo vedemmo durante la conference, poi dopo andò da un'altra parte.
1: A Basilea,
0: sì.
1: Acqua sotto i ponti ne è passata, però
0: sì,
1: insomma.
0: C'era anche un certo
1: Calaflower.
0: Bravo, c'era un certo Calafiori lì a Basilea.
1: Sì, ecco, tra i due, non lo so, va bene, comunque anche Andoje sicuramente.
0: Tra i due avrà preso Calafiori,
1: forse sì. Che sarà una Fiorentina Yeye quella di questa stagione che sta arrivando, ci chiede Stelvio.
0: Sai, quella Fiorentina Yeye però nacque con molti, molti, molti, molti meno soldi. Letassi era giovane, nacque senza nessunissima pretesa per quanto riguarda.
1: Era un altro calcio, ma.
0: Sì, però insomma nacque proprio con una disponibilità economica infinitamente più bassa. Quindi io spero che sia. Io spero soprattutto, ragazzi, che si vada allo stadio per divertirsi, perché negli ultimi anni, francamente, io mi sono divertito poco a vedere giocare la Fiorentina. Per non parlare delle malinconie dell'ultima stagione, ma mi sono divertito poco, vorrei dire, anche con Palladino, proprio per la qualità del gioco. Poi i punti sono stati tanti, quindi merito a Palladino, che ha trovato il modulo Fionda, e quindi con tanti giocatori che lo hanno seguito, no? Io però il calcio francamente vorrei vedere qualcos'altro, vorrei vedere dei meccanismi, vorrei vedere i giocatori che sanno sempre cosa fare, si inseriscono, che sanno cavarsela in più fasi delle partite, che sanno gestire le partite. Quindi ecco, io mi auguro di divertirmi avendo a disposizione anche dei giocatori che hanno una bella qualità.
1: Chi invece non si augura di divertirsi è Mario Tenerani, che ritroviamo con piacere. Ciao Mario.
0: Una sorpresa questa.
20: Ciao,
0: non me l'avevi detto? Madonna, c'era Mario, ragazzi. È stato attivo, vedi.
20: Meraviglioso.
1: Perché Mario. So che, insomma, se no te ne saresti andato se ti avessi annunciato la presenza di Mario Tenerani.
0: Diglielo, Mario, siamo fratelli, dai, se no.
20: Fratelli veri.
1: Senza dubbio. Vai. Mario, sei all'aeroporto a aspettare Mastantuono, giusto? Sento dalle voci anche il sottofondo.
20: Sono al mare.
1: È buon per te. Tra
0: si
1: le
0: sente
1: due,
0: sottofondo di qualche voce di bambino. Senti.
1: Ma secondo te è un colpo da aeroporto, Mastantuono?
20: Sì, dai, lo è.
1: Sì?
20: Perché vedi, magari qualcuno malignamente qui, Angelo, mi può insomma seguire su questo ragionamento, potrebbe dire, però ci ricordiamo nell'annata 2004-2005 la Fiorentina fece Fortio, no? Che aveva segnato 500 gol nella cantera del Real, però quello era veramente, voglio dire, un frutto della cantera. Questo Mastantuono è stato comprato l'anno scorso al Real, aiutato intorno a 50 milioni.
1: 63,
20: perfetto. Quindi è anche una storia diversa. Ora sto per giocare uno fortissimo, che è Nico Paz, perché Nico Paz, quando è andato due estati fa a Como, la prima volta, era sì sicuramente, aveva le stime del predestinato, però non aveva ancora l'allure, diciamo, anche la pesantezza economica di Mastantuono. Mastantuono è uno che è stato comprato a più di 60 milioni, avete detto, che quest'anno naturalmente ha giocato poco, che gioca nel Real, bisogna essere veramente...
0: 35 presenze comunque, Mario, anche se soltanto la metà dall'inizio. 35 presenze.
20: Bisogna avere i minuti, sì. 35 presenze non sono poche, mi correggo, però ripeto, bisogna avere i minuti, certamente, insomma, è stato anche bravo a ricavarsi quei pochi minuti, no Angelo? Perché
0: sì.
20: Lì
0: mille in Liga, più o meno mille in Liga, poi gli altri
20: il passaporto, dice residente a Marte, e allora su Marte, perché si può giocare a delle altre, no? Ci gioca. Quindi è chiaro su di lui, quindi è d'aeroporto, considerando che la Fiorentina e noi quest'anno non gioca neanche la coppetta, che io avrei giocato molto volentieri la Conference, perché come vi ho detto tante volte, un conto è essere in Europa, un conto è essere a casa. Credo che arrivi per gli straordinari uffici buoni, anzi ottimi apparatici con il Real Madrid, e perché in questi straordinari buoni uffici ci sono anche delle convinzioni, cioè nel senso, è stato prospettato un programma di lavoro a Mastantuono, e magari il Chelsea piuttosto altre squadre, io so che ce n'era una ventina pronta a portare via Mastantuono, non avrebbero potuto garantire. Invece secondo me, e concludo, anche la vicenda di Nico Paz e quel modello Como che io ho invitato spesso a seguire, ma spesso mi sentivo dire che Firenze non può seguire Como, ma è Como in due anni che si è proprio fatto cose che a Firenze ce le scordiamo e non sono state fatte comunque negli ultimi 10 anni, e quindi credo anche che Nico Paz abbia aperto anche un po' la strada. Ora la formula di Mastantuono mi sembra un po' diversa da quella di Nico Paz, no? Perché per il momento, aiutatemi, perché ripeto, io sono...
1: Non c'è diritto di riscatto.
20: Ecco, non c'è detto, quindi è un prestito, come dire, libero, no? Quindi non c'è compra, ricompra e quant'altro. Però niente ci vieta di pensare che possa essere anche modificato in corso d'opera, perché la Fiorentina magari, se valorizzerà questo calciatore, avrà pure diritto di avere qualche soldo. Ma a me personalmente, se lui sta solo un anno a Firenze, non me ne frega nulla. Io per un anno Mastantuono, capito? E quindi voglio dire, passo dai Conè a Mastantuono, secondo me faccio una fuga in avanti, insomma.
1: Sì, probabile, peraltro pagandolo molto poco, perché se davvero poi il Real paga anche il 50% dell'ingaggio, insomma, un'operazione che alla fine ti viene poco meno di 2 milioni, che è di fatto l'ingaggio che hai dato a Kwame per diversi anni. Ecco, quindi.
20: E Conè lo pagarono 15 con i soldi di Vlahovic, quando fecero quelle genialate con i soldi di Vlahovic.
0: E Cabral anche.
20: Cabral, poi tutta quella Pionte che c'era tutto, e quindi insomma mi sembra che questa sia una grande. Poi devo dirti che io, come dire, ho il termometro del mare, sono in Toscana e dei tifosi della Fiorentina sono impazziti, da 3 giorni non parlavano d'altro, insomma. E poi è stato utile anche per noi, perché abbiamo avuto un'ulteriore conferma di come lavora Paratici, no? Perché quando ieri, insomma, gli uccellini hanno cominciato a cantarci che l'operazione era difficile, in quel momento ho capito che l'avrebbero preso, insomma. Quindi, questo vabbè, ce lo diciamo tra noi tre. Vabbè.
1: Ma ti faccio la stessa domanda che ho fatto Angelo nella prima ora, che secondo me tanti tifosi stanno facendo. Mario, ma che è successo a questa Fiorentina? Che al di là del fatto che partendo dal 15° posto riesce a convincere un calciatore del Real Madrid, il prossimo Messi solo un anno fa, a venire a Firenze, ma al di là di tutto vediamo veramente
20: come
1: un
20: mercato. Fa Giacomo, ma come faccio a risponderti? Allora lì c'è Angelo, che ha iniziato a fare il mestiere prima di me, noi ci viene da lontano, e io credo che certi punti fermi del mestiere non possano essere, come dire, sorvolati. Noi dobbiamo scrivere e dire, o dire e scrivere, soltanto ciò di cui abbiamo conferma. Se no, ti dico anche una telefonata, uno storico tifoso che ti ha fatto stamattina, mi ha detto: Mario, ma lo sai che i soldi della campagna acquisti non sono quelli di Omesso, perché dietro c'è qualcuno, lo sai? No, non lo so, gli ho detto, si chiamava Fonto Super Pippo o Pluto, questo mi ha telefonato, no? Va bene, e non lo sai. Se tu mi dici: Mario, cosa pensa la gente? La gente pensa tutto, però pensa anche che la Fiorentina sia in vendita da 3 anni, anzi sia stata venduta. Io ho trovato persone che con affetto mi hanno fermato in questi anni in centro, mi hanno detto: ma te lo sai la Fiorentina è venduta? No, allora non sai nulla. E questo è possibile, io, che non sappia nulla, però mi sembra la Fiorentina ancora non sia stata venduta. Allora dico: come faccio a risponderti a questa domanda? Però una cosa lasciamela dire: tu sei in grado, se io ti faccio la domanda, di rispondermi in diretta e di dirmi quanti soldi ha speso fino adesso la Fiorentina in questo mercato?
1: Allora, calcolando che su Mastantuono la spesa è minima, all'incirca sì, cioè direi una settantina di milioni con i bonus compresi, quindi...
20: Bene, e l'anno scorso gli straordinari fantasmagorici uomini in mercato della Fiorentina con 92 milioni, cosa? No, perché io vi ricordo, ragazzi, noi abbiamo poca memoria.
1: Sì, sì, è vero,
20: che
1: è vero.
20: L'anno scorso sono stati spesi 92 milioni, poi mi direte ne sono entrati 60, va bene, ma ne sono stati spesi 92.
1: No, sono entrati 30, cioè 60 30, poi beh, era il...
20: 30, vabbè, ma non mi interessa quelli che sono entrati, mi interessa quelli che escano, perché potrebbero essere usciti 92 milioni e entrati 180, e io ti dico che comunque 92 milioni l'hai spesi, va bene. Allora, quando si parla del Como, ma il Como questi anni ha speso, guarda, il Como ha speso più o meno come la Fiorentina, solo che ha speso bene. Allora, non è, qui c'è una narrazione, è sbagliata, noi la dobbiamo spiegare. La Fiorentina ha speso una valanga di soldi l'anno scorso, ma l'ha buttati dalla finestra, li ha buttati dalla finestra. Quest'anno per il momento ne stanno spendendo molti, probabilmente io credo supereranno la cifra dell'anno scorso, perché secondo me possono arrivare anche a 115 quest'anno, perché poi qualcosa venderanno, vedrai, ma più o meno siamo lì. Quindi che è successo alla Fiorentina? Semmai potremmo dire, ma dove hanno trovato la forza, la voglia di rispendere altri 100 milioni, se li spenderanno dopo tutto quello che è successo qualche mese fa? Sì. Questa secondo me è la domanda. Ma mi sbaglio, Angelo?
0: No, io ho dato una risposta simile alla tua. Sì. Ho soltanto ricordato che quest'anno comunque c'è un fatto non indifferente, cioè il fair play finanziario non esiste perché la Fiorentina non partecipa alle coppe, per cui, per cui da questo punto di vista una società che si trova a Palatici, che va a parlare con la proprietà e io suppongo convince a patrimonializzare, ma con giocatori forti del 2005, 2006, 2004,
20: che guadagnano meno, perché il signor Messi Atta guadagna 600.000 euro in meno di Kwame, bravissimo ragazzo, ma qualche difficoltà già in Serie A.
0: Sì,
20: no?
0: Ma questo fa parte dell'equilibrio finanziario che poi deve trovare anche un club. Io proprio ti parlo, secondo me c'è stata proprio questa scommessa, cioè questo rilancio, cioè Palatici ha convinto la proprietà che era necessario patrimonializzare con giocatori nati dal 2004 al 2006, no? Pagandoli anche tanto, ma puntando sulla qualità, cosa che mi sembra in questo momento Fiorentina possa contare su degli ingressi che promettono tanta qualità diffusa, no? Per cui io credo che la mossa sia stata questa, come dicevo prima, unita anche al fatto che non c'è fair play finanziario, nel senso che la Fiorentina non è obbligata a rientrare in certi parametri che abbiamo visto l'anno scorso non ha rispettato per la multa dei 6 milioni, no?
1: Mario, prima di salutarti, anche se poi credo che sarà un discorso che ci prenderà diverso tempo, non posso non farti una domanda su quello che sta succedendo su Giancarlo Antognoni, visto che poi tu come Angelo Giorgetti, insomma, lo conoscete anche bene. Che cosa farà secondo te? Tenderà la mano al presidente commisso oppure continuerà ad andare allo scontro con la Fiorentina attuale?
20: Guarda, non lo so, quello che sento nell'aria per il momento però è roba di ieri e che non mi sembra ci fosse grande volontà da parte di Giancarlo di tornare sul proprio passo. Questo non significa che magari non abbia apprezzato, no, le parole del presidente, però magari mi smentisco, perché magari fra un'ora arriva la nota di Antognoni e lo ringrazia e dice ci andrà. Per il momento io non ho segnali di questo tipo, non credo che andrà allo scontro, questo lo escluderei, perché non ha voglia di andare allo scontro, magari potrebbe aver voglia di restare sull'Aventino, ecco, questo sì, però non credo, anche perché insomma la lettera del presidente commisso insomma è stata una roba, voglio dire, guarda, a me è piaciuto tutto quello che ha detto, l'unica cosa è, francamente, se posso dire, che mi lascia un po' perplesso è l'idea della maglia ritirata per un anno, ecco, quella mi sembra un po' una roba, cioè una roba da spot natalizio, cioè voglio dire, allora io vi dico la mia, io sono contrario al ritiro della maglia, va bene, anche quella di Giancarlo per me è il massimo, va bene. Perché? Perché noi non sappiamo, cioè noi non ci saremo più, ma la Fiorentina sopravviverà a noi, a tutti, e chi mi dice a me che un giorno ci sarà un giocatore ancora più forte di Antognoni che avrà diritto di dimostrare col numero 10 di essere addirittura più bravo di lui? Chi ce lo può escludere? Cioè io sono contrario per cultura al ritiro della maglia, ma non che dico ah che schifo, no, è una cosa che mi lascia perplesso. Quindi io dico o non si ritira o si ritira. Ritirarla per un anno francamente mi sembra una roba, a me spiazza un po', però al netto di questo, che questo è a corollario, la lettera è una lettera che dice delle cose molto importanti, che mi suggerisce due pensieri. Il primo è che il presidente Joseph Commisso un'altra volta ci sorprende, e devo dire in questo caso in positivo, anche le altre volte in carità, e scavalca a destra i suoi, perché lui usa parole al miele che invece chi lo ha preceduto, compresi i dirigenti e quant'altro, non hanno mai usato, anzi sono quelli che hanno accompagnato la porta Antognoni, quindi c'è una forte discontinuità rispetto alla gestione. E poi lasciatemi dire, per il centenario gli altri hanno mandato delle fredde mail, a qualcuno non gliel'hanno pure mandata che sono scordato, va bene, e lui invece ha fatto un programma di gestione, quindi mi sembra ci sia proprio una differenza di sì. No, mi sbaglio.
0: No, ma infatti Mario, sì, prima ne abbiamo parlato anche noi, io noto soprattutto la clamorosa diversità di atteggiamento rispetto al passato, no? Quindi bravo, proprio se prima si tendeva a dividere, ora si tende a unire, quindi questo mi piace anche dell'iniziativa che ha preso il presidente Commisso. Poi anch'io sono d'accordo con te sulla storia della maglia per un anno, però la mossa tattica è stata indubbiamente vincente. Io mi sono esposto sperando che Giancarlo ricomponga, anche se con tutte le sue, con tutti i suoi distinguo, perché sappiamo benissimo che ci sono persone, soprattutto una dentro la Fiorentina, che, diciamo, con la quale lui non ha grandissimi rapporti, però ecco, secondo me se andasse allo stadio sarebbe accolto come un re, e quindi dovrebbe anche pensare a questo motivo, e soprattutto, e mi piacerebbe sapere se anche te la pensi così, credo che tante persone non capirebbero se lui non accogliesse questa mano tesa, cioè dovrebbe spiegarlo molto bene, come io credo e mi auguro farebbe, perché poi un'altra cosa che ti dico, Mario, e sono convinto che la pensi come me, se c'è una cosa certa io rispetterò al massimo la scelta di Antognoni.
20: No, ma questa è la prima cosa a cui si
0: bisogna parte. Bisogna rispettare al massimo la sua scelta.
20: Non ora, ma l'abbiamo rispettata anche prima quando non c'era stato un intervento del presidente Joseph Commisso, e la rispettiamo ora per un semplice motivo, che noi dico in generale siamo molto bravi a indignarci con quello che sta sul nostro pianerottolo, perché magari mette male fuori un vaso di fiori e si va per vie legali, quando invece le vicende riguardano gli altri non si fa finta che non ci tocchino, anzi invitiamo gli altri. Quindi questo è un doppio pesismo, è una doppia morale che a me francamente ripugna. Quindi per me qualsiasi cosa scelerà godrà del mio rispetto assoluto, e sono d'accordo con te, ma sono anche d'accordo sul fatto che anch'io faccio il tifo perché si ricomponga, perché tu prima hai detto, hai parlato con intelligenza come sempre di mossa tattica. È chiaro che questa è una mossa tattica per mettere Giancarlo in qualche modo in un angolo, no? Perché purtroppo non tutti a Firenze la pensano come me e te, cioè che rispettano, non che fanno i tifosi di allora Giancarlo Gesù, no, che lo rispettano, oltre a essere tifosi lo rispettano, non tutti sono come noi, e c'è già chi, ho sentito stamattina anche alle di radio, ascoltavo dei commenti, c'è chi già lo ha processato e mandato in giudicato, sentenza in giudicato, quindi sta spaccando Firenze, cosa che invece non era mai successa. Se c'era l'unica cosa che univa i fiorentini e che superava l'eterna diatriba Guelfi-Ghibellini era Giancarlo Antognoni.
0: Sì, ma anche perché Mario, siamo in un periodo in cui la Fiorentina sta comprando tutti, per cui è chiaro che è cambiato anche il vento,
20: c'è entusiasmo,
0: e quindi ci mancherebbe altro, è legittimo
20: certo, c'è dubbio, ma infatti ti dico mi dispiacerebbe che lui poi alla fine insomma pagasse oltremodo un gesto, e comunque come hai detto giustamente te Angelo va rispettato, e comunque di dignità, sul quale legittimamente si può essere anche in disaccordo, anche in forte disaccordo, però va rispettato, perché le scelte degli altri vanno rispettate. Quindi speriamo che succeda qualcosa e vediamo. Però insomma voglio dire, la svolta di commissa sul piano politico, che a me interessa anche ragazzi, io penso che qualcuno dentro la Fiorentina, mi riferisco a quelli che erano nella Prima Repubblica, no?
2: Sì.
20: Quelli che hanno accompagnato Giancarlo Da Porta, quelli che ridevano quando veniva tirato in faccia 50 euro a un giornalista, quelli che hanno seminato zizzania. Fatemi fermare che sono in vacanza, ragazzi, non tirate fuori il peggio di me.
1: Va bene, noi ti salutiamo, caro Mario.
2: Ciao, grande Mario.
1: Ciao, buon mare. Va bene, allora, tanti messaggi anche su questo tema, naturalmente, tra Matteo Scandicci dice Firenze si dividerà su Giancarlo, fa il permaloso, dai, su via, poi Fabio da Monterupo in merito alla vicenda Antonioni, ripensando adesso però non sarebbe stato meglio un incontro in privato per chiarire la situazione invece che un comunicato pubblico.
2: È stata una mossa tattica, però è stata una buona mossa. È stata una buona mossa anche per il tono della lettera, per le cose che sono state scritte nella lettera, che sono state delle cose molto sentite, no? Voglio dire, diciamo, nei confronti di un giocatore che è stato la storia della Fiorentina. Quindi sarebbe stato meglio un incontro privato? Forse sì, ma la mossa della Fiorentina è stata buona. Su questo bisogna essere onesti.
1: Va bene, allora noi ci dobbiamo fermare per l'ultima pausa di questa trasmissione, ma c'è poi l'ultimo blocco sempre con Angelo Giorgetti, quindi restate con noi.

0: esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
1: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
2: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile e soleggiato, ma con un po' di instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi in successiva attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento, con massime tra 35 e 40 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumuli in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature in rialzo, con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in evoluzione diurna in Appennino, ma con fenomeni sporadici o assenti. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
4: E ora via al treno di vocali.

0: Pappa che accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Ci siamo di nuovo in diretta, Garrisca al Vento, Giacomo Galassi ed Angelo Giorgetti sempre qui al mio fianco. C'è anche la Roma, che ha piazzato secondo me un colpo davvero interessante per la fascia. Te lo ricordi Nahuel Molina dell'Udinese, Molina, finito all'Atletico Madrid, e insomma nella giornata di oggi prestito un diritto di riscatto a 13 milioni di euro, quindi insomma ha preso piuttosto bene. Il calciatore ha fatto anche il mondiale con l'Argentina da titolare, almeno diverse partite ora, poi non ricordo se tutte, quindi probabilmente sarà contro, lo vedremo contro la Fiorentina nell'esordio lunedì 24 agosto. Detto questo, noi abbiamo qualche minuto prima di andare a sentirci un bel contributo registrato al nostro Lorenzo della Giovan Paolo con un giornalista argentino, Vito De Palma, fatto anche dei bei paragoni sul fronte Mastantuono. Ci sono tanti messaggi da leggere o a cui rispondere e inizierei intanto con due vocali, va bene, uno. Ciao, ce ne sentiamo
7: una volta
6: uno.
7: Tanto vogliamo fare i complimenti a Joseph Commisso e la nuova dirigenza, primo fra tutti Fabio Paratici,

0: hanno preso le redini in mano di tutta una situazione che dire che stavamo affrontando un vero e proprio naufragio è dire troppo poco. Cioè, io ancora stendo a credere alla campagna acquisti che sta facendo la Fiorentina. È vero, sì, ci siamo esposti molto, ma chi non risica non rosica. Finalmente abbiamo uno che ne capisce di calcio. Complimenti a Fabio Paratici, complimenti a commisso Joseph, logicamente, che si sta dimostrando molto più acuto come dirigente rispetto al buonissimo, bravissimo, simpaticissimo papà.
1: Beh, direi, insomma,
2: la direzione l'abbiamo messo da, diciamo, da tempo, mi sembra, in evidenza, quindi non so cosa ci sia da aggiungere, francamente, perché diciamo, la novità è chiara a tutti, quindi la decisione è stata presa, come dicevo prima, a dicembre dallo stesso Joseph, quando, diciamo, purtroppo suo padre stava già molto male, e quindi lui si è attestato anche diciamo, questo cambio di direzione con l'ingaggio di un direttore sportivo di alto livello, e quindi è arrivato Paratici. Nient'altro da
1: poco
2: dire.
1: Poco da dire, ci sono tantissimi messaggi da leggere, quindi andiamo avanti. Enrico da Genova dice: per l'esterno non sarebbe un affare riprendere Solomon, però non c'è un...
2: Secondo me non è ancora chiusa questa vicenda.
1: Anche secondo me. Però differenza sul mercato è che Compradè faceva mercato gli ultimi 10 giorni, invece Paratici ha iniziato a cercare giocatori prima dell'inizio del mercato, muovendosi in anticipo. Paolo da Montespertoli.
2: I tempi e il valore dei giocatori hanno proprio, sono andati in controtendenza rispetto a Pradè, non c'è dubbio.
1: Poi messaggio lungo di Gianni a Firenze: siamo stati abituati alla mediocrità negli ultimi 10 anni, ma adesso abbiamo preso coscienza e siamo la Fiorentina nel mondo, che grazie a un dirigente non accetta compromessi ma chiede solo fiducia e responsabilità, siamo finalmente tornati ciò che siamo sempre stati. Credo che ci mancasse la consapevolezza che non siamo inferiori a Como, Bologna, Atalanta. Appena fatto abbonamento al parterre di tribuna,
2: Firenze si era abituata ad accontentarsi. Sono d'accordo su questo.
1: Marco dice: perché non abbiamo dato questa squadra a Sarri? Grosso, sarà l'unica zavorra, il grigionero della Roveto.
2: Non so.
1: E poi va bene Marco sul discorso sull'allenatore, dice: adesso l'allenatore ovvio, se no di che si parla. Poi va bene, però Duccio da Firenze ci manda una foto di Grosso che sta allenato con gli occhiali da sole, non so se te la sei vista la foto pubblicata dalla Fiorentina, e dice: ma come fa a non essere quello giusto? Siamo d'accordo. Poi Luca Franciacorta: Antonio è il mal consigliato, è troppo permaloso, adesso sta facendo troppo puzzo, la sua immagine non avrei mai pensato che fosse possibile, ne esce comunque ridimensionata e impoverita, comunque basta, non se ne vuole più. Bene,
2: questo no, aspetta,
1: non
2: fammi
1: c'è
2: aggiungere.
1: Tempo. Vabbè. No, certo, vai, aggiungi.
2: No, questo è un po' il sentire abbastanza comune, no? E diciamo, e mi dispiace perché poi, come dicevi te, siamo portati un po' tutti a giudicare dall'esterno senza sapere quanto poi uno in realtà abbia vissuto, in che modo uno abbia vissuto questa vicenda. E per Antonioni è stato devastante, quindi senza voler difendere o accusare nessuno, io dico soltanto che rispetterò la sua scelta e sono altrettanto consapevole che tanti non lo faranno.
1: Poi a proposito di mercato, Ruggeri, ok, non Enrico, ma Matteo va all'Aston Villa,
2: ecco.
1: 18 milioni più 6 di bonus,
2: neanche mezzo secondo, ma devo dire che per onestà non credevo neanche a João Mario, per cui...
1: Perché no a João Mario?
2: Perché non mi sembrava un giocatore...
1: Cioè, no a Ruggeri lo capisco, perché insomma le cifre e anche il tipo di giocatore...
2: Non mi sembrava un giocatore che potesse rientrare nell'ottica... Insomma, lui, da quanto si è capito, dovrebbe essere la riserva, per virgolette, di Jimenez, a meno che Jimenez non sia... Diciamo che non rientri per caratteristiche nel pacchetto dei quattro esterni.
1: 055 77 111 71 ci ha chiamato Fabio. Buonasera Fabio e ben trovato.
3: Buonasera a tutti voi, grazie.
1: Ciao grande Fabio.
3: Ciao. Dunque, per quanto riguarda, io volevo parlare solamente di Antonioni, perché mi è venuto in mente una cosa che te, Giacomo, non c'eri neanche nei pensieri dei tuoi genitori, perché penso che lui a volte sia anche consigliato male. Perché io penso che Joseph, con questo comunicato, se lo pensa davvero o no, è come una partita di scacchi. Gli ha dato scacco matto Antonioni. Tutto al più può fare stallo. Se no, comunque vada, la società ha fatto di tutto. E Antonio mi sta ricordando un Fiorentina-Catania di novembre 83, che noi vincemmo 5-0, desiste allenatore, lo sostituì a 10 minuti dalla fine sul 5-0, e c'era da dire che lui stava facendo un campionato al di sotto delle sue possibilità, Antonio, fino a quel momento, era l'anno di Massaro con 5, poi purtroppo Antonio a febbraio si ruppe la gamba e Antonio fece una contestazione a fine partita, più che altro non solo lui ma la sua moglie. Mi ricordo la Rica su, fuori della tribuna d'onore, beh ora posso fare anche il nome, tanto sono passati 43 anni, è tutto prescrizione, dove lei andò in escandescenze dicendo delle brutte cose su De Sisti a livello umano personale, più dicendo Firenze è una città di M. Ecco, io non vorrei, Giancarlo, questa storia della, del centenario non fosse consigliato bene. Mi basta questo.
1: Grazie Fabio, ti rispondiamo. E...
2: Anche questo è uno degli elementi, è una delle vulgate che gira molto. Cioè, è inutile nasconderlo. Cioè, non ti nascondo che tanti pensano questo. Tanti pensano questo. Per cui io insisto, spero che Giancarlo valuti tutti i pro di questa mano tesa, che sono tantissimi, tantissimi per lui, che insisto, se dovesse andare come io spero al centenario sarebbe accolto benissimo e avrebbe tutto il diritto e il potere di comportarsi come crede, quindi con distacco nelle persone che lui non apprezza, ci sono ancora dentro la Fiorentina, quindi...
1: Buonasera, io nato nel 75, uno dei primi ricordi allo stadio fu il silenzio di tomba durante quei minuti infiniti con Giancarlo Attena. Non riuscirei ad accettare di buon grado la sua assenza.
2: Ma certo, cioè, sarebbe comunque un centenario sciupato, non c'è dubbio.
1: Spurio. Maledizione, volevo la 10 di Mastantuono e me l'hanno negata. Veste Antonio. Massimiliano dice: ma che ce frega dell'Italia, la nazionale, la maglia viola. Poi Chiesa in prestito dal Liverpool, no. Chiede Silvio. Bene, Giorgetti ha detto sì.
2: Sì.
1: Nonostante non fosse stato né sia tuttora un fan di Grosso, quando è stato scelto dal DS immagino già sapesse che mercato avrebbe avuto intenzione di fare, quindi non penso voglia mettere
2: forse
1: una Ferrari, no. Ma non ne ho patentato.
2: Forse non abbastanza, lo dimostra l'episodio di Atta.
1: Sì, Massimo da Settimello. Poi anche Monica dice: mi importa un H della, se la nazionale perde, tanto la federazione ci ha trattato bene a noi, puntini puntini.
2: Ma perché questi messaggi sulla nazionale?
1: Per gli amici che diceva, l'amico che diceva, ma puntavamo tanto sui giocatori italiani, ora invece si punta solo su stranieri e loro dicono: ma chi se ne frega di puntare sugli italiani? Okay. Poi ho bisogno che Tonelli di là dal vetro mi dia un ok, perché altrimenti bisogna cambiare in corsa, cioè devo mandare ora la prima parte, invece vorrei mandare solo sul finire. Lui sa a che cosa mi riferisco. Ragazzi, si gode, ma calma, ora dire che siamo meglio squadra dopo l'Inter mi pare eccessivo. Napoli, Juve, Roma, ma sicuramente con l'Inter sono ancora davanti.
2: Calma, calma, sangue freddo, ma c'è dalla frizzantina.
1: Bene, vi faccio un'ipotesi, questa è Save. Vai. Il proprietario del Tottenham è entrato in società con commisso ex, intanto il percentuale ma con l'idea di acquistare la Fiorentina, plausibile? L'aveva chiesto anche lui ieri a Costantino.
2: Sono tante delle voci che girano, io non ho motivi per ritenere siano vere.
1: Poi Dido Paratici gli dice semplicemente per convincere i calciatori: venite a Firenze, c'è fresco, dubito. E poi soldi per lo stadio mancanti li mette Montedomini, anche questa di Cristo a Campi,
2: questo,
1: non è male.
2: Anche questo il riferimento.
1: Vista la polemica, sì, è recente.
2: Che non è da poco, mi sembra.
1: Per chi critica i pochi italiani, ricordo che siamo ancora una delle squadre un po' italiane in rosa, soprattutto l'anno scorso si aveva spesso 11 italiani in campo e si è rischiato la B, secondo me, su questo. Fra ha perfettamente
2: infatti,
1: ragione.
2: Infatti, prendere italiani se poi dopo non sono, cioè non trovano continuità o non sono abbastanza competitivi.
1: Il Goodwins ho visto finora mi sembra molto più ispirato, io aspetterei a darlo via, al limite a gennaio si vedrà. Caro Giacomo, ma Grosso sarà in grado di guidare questa Ferrari? Questo è Marco.
2: Chi è Giacomo? Se te è Giacomo,
1: sono io Giacomo, che poi si domanda: ma non si prende più nessuno? Con la faccia che ride, però oggi si è preso Mastantuono, insomma, oggi si è dato. E Grosso sarà in grado di guidare questa Ferrari? Ragazzi, è inutile vi diamo la risposta più cliché che ci possa essere, c'è un dirigente che lo ha scelto. Il dirigente sì, sapeva che mercato avrebbe fatto, forse Grosso no, ma Paratici lo sapeva.
2: Gli allenatori hanno bisogno di essere sostenuti perché sbagliano più spesso di quanto si creda anche a gestire situazioni, quindi ci vuole un dirigente con le spalle larghe che lo aiuti nello spogliatoio e anche fuori dallo spogliatoio.
1: Poi a questo punto per la sinistra di Andrea Lipsia, sognare per sognare prendo anche Nusa dopo Mastantuono, poi Rowe e siamo a posto. Questo è Alessandro. Vieri mi sembra un mezzo Rambo e poi è reattivo, quindi a Simone l'ha convinto, a me non mi è disgarbato, non è stato male contro il Real Madrid, però ragazzi anche lì calma, è ancora precampionato, bisogna vederlo poi quando le cose si faranno serie. Forza
2: calcio,
1: ragazzi,
2: calcio surrogato,
1: stadio pieno il 14 agosto, vamos.
2: Vai.
1: per la Coppa Italia, naturalmente. Domanda provocatoria, ma secondo voi, se Pradè fosse rimasto e avesse avuto la stessa libertà e disponibilità economica, avrebbe fatto gli stessi acquisti di Paratici?
2: Come fai a dirlo? Ma poi no. Mi sembra che l'anno scorso siamo andati in una direzione diversa. Se non altro, si può dire, perché Pradè stesso l'aveva detto in conferenza stampa, che la Fiorentina rientrava tra quelle società che non avrebbero potuto frequentare il mercato facendo grandi colpi all'inizio, ma che doveva aspettare, no? Questo qui l'ha detto proprio in modo chiaro. Invece Paratici ha fatto esattamente il contrario.
1: Poi, perché questo mi sfugge, perché Alessandro dica che un anno di Mastantonio gli ricorda un anno di Vierkwood, quando ci rubarono lo scudetto, perché venne in...
2: un anno di...
1: mi affido alla tua memoria storia, perché la mia, naturalmente, a parte conoscerlo Vierkwood, non c'ero e non me lo ricordo, però
2: no, non lo so.
1: Ma quale rispetto su Antognone, dice Enrico, il rispetto può essere riservato a un malato di sclerosi multipla o con addosso un carcinoma? Vai via.
2: Mi sembra, cioè, rispetto, ci sono varie sfumature di rispetto, che ovviamente sta parlando di calcio, ma anche di una vicenda personale che comunque la si pensi ha colpito
1: Giacomo Tillandanno, dice: come dite tutti, la Fiorentina è la Fiorentina e nessun individuo è la Fiorentina. Sono molto dispiaciuto se non ci sarà Antognoni, perché vengo apposta a San Francisco per il centenario, però se non c'è, pace.
2: Lo so, è questo il fatto.
1: E poi un amico che non si firma dice: signori, cambiare idea è da persone intelligenti, Giancarlo ha una sola scelta. E chiudo con Giacomo, vai a vedere le heat map di Mastantuono. A me di heat ora mi basta già il caldo che ci abbiamo qui a Firenze e anche in studio. Poi Manuel dice che è a titolo definitivo Molina, non mi risulta, mi risulta che sia in prestito un diritto di riscatto, però ci sta che possa sbagliare. Ora vado anche a controllare. Walter dice: ho sempre amato Giancarlo, ma stavolta mi ha davvero deluso, lo facevo più intelligente.
2: Ma non è ancora, non mi sembra sia ufficiale il fatto che lui non vada.
1: Non è fatto, appunto. Sì, non è. Bene, io spero poi sempre. Confermo il prestito a diritto di riscatto per Molina. Poi, grande giocatore, ma come uomo lasciamo stare, sono del 66. Antonio era un idolo, ma fine. Questo è Filippo. E poi chiudo con Massimiliano, che ci chiede di salutare il bar Antico Borgo a Peretola. Sempre forza parole. E noi lo facciamo. Ci salutiamo in anticipo, oltre a salutare il bar Antico Borgo, caro Angelo, perché ora ci andiamo a sentire il contributo registrato a Lorenzo della Giovan Paola con un collega di ESPN Argentina, che poi ha anche delle radici italiane, direi come il 90% praticamente. Praticamente dei
2: anche Mastantuono,
1: esatto, sì,
2: anche Messi,
1: degli argentini
2: dalle Marche,
1: cioè Vito De Palma. Io poi arriva quasi ufficiale Alessandro Di Nardo. Noi, caro Angelo, ci vediamo settimana prossima.
2: Alla prossima,
1: ciao.
2: Settimana, sempre mercoledì, perché te sei un cambiatore.
1: Vediamo,
2: non lo so, vediamo.
1: Come gira il vento, ammesso che possa girare. Io ringrazio anche Marco Tonelli per la cura e la parte tecnica. Carisca il vento torna domani alle 17. Ora andiamo a sentirci Vito De Palma su Mastantuono. E poi, come detto, arriva Alessandro Di Nardo. Buona serata.
2: Ciao.
3: No, Messi, soprattutto all'inizio della sua carriera, sì, Messi partiva dall'ala destra, quindi, però diciamo, io penso che Grosso è abbastanza intelligente e nella sua carriera da giocatore ha convissuto, no, con grandi numero 10. Basta pensare nella squadra del mondiale che c'era Pirlo, che anche se Pirlo già giocava davanti alla difesa, però c'era Del Piero, c'era Totti, quindi insomma Grosso sa come usare il talento dei giocatori, e questo è un giocatore di grandissimo talento.
4: Perché infatti, tornando sul talento, rimanendo sul talento, Almeida lo aveva addirittura messo, no, in una classifica, aveva detto: c'è stato Maradona, c'è Messi e adesso ci sarà Mastantuono. Questo forse è stato un correre un po' troppo avanti. Com'è stata questa, diciamo, l'inizio di carriera qui in Europa? Si è presentato forse al mondo con la punizione nel superclassico col Boca, no? Forse si è andati un po' troppo, appunto, in avanti su questo ragazzo e aveva bisogno di maturare ancora un po' di più?
3: Ma certo, la stampa purtroppo, tu lo sai com'è, no? Cercano sempre esagerano sempre un pochino. C'è da dire, intanto guarda, tu hai detto Maradona, Messi, Mastrantolo, sono tutte M. Però pensa te che sfortuna che c'ha Mario Kempes, no? Che la M l'aveva nel nome di battesimo e non nel cognome. che è stato campione, il primo campione del mondo argentino, numero 10, facendo due gol nella finale, e praticamente non rimane nella memoria argentina perché è stato poi cancellato totalmente da Maradona prima e da Messi poi. Si tende sempre un poco a esagerare. Diciamo che potenzialmente il ragazzo ha le caratteristiche per essere un grandissimo. Io penso che come Maradona non vedremo mai più nessuno. Io sono un fanatico di Maradona, secondo me come Maradona non vedremo mai più nessuno. E Messi, un giocatore più moderno, veloce, però le caratteristiche di Messi non sono tanto simili a quelle di Mastrantonio. Mastrantonio è più forte fisicamente, è più... Io se ti dovessi dire degli ultimi tempi chi mi ricorda un po' di più, chissà, il brasiliano Kaká. No, come tipo di giocatore, il Kaká era destro, quindi c'è una piccola differenza, ma ti dico come personalità, come movimenti in campo, come tipo di giocatore, chissà, quello che mi sembra più simile a me degli ultimi tempi, degli ultimi visti, è Kaká. Poi, ripeto, bisogna anche vedere sempre i ragazzi quando sono tanto giovani e si caricano con tanta responsabilità, molte volte hanno problemi, molte volte soffrono questa responsabilità. Ma noi abbiamo avuto un caso su tutti clamoroso, che è stato quello di Balotelli, no? Che è stato troppo presto gonfiato dalla stampa, anche per problemi poi caratteriali che lui aveva e che questo ragazzo non ha, questo Mastrantonio non ha. Bisogna non esagerare con le responsabilità. Per questo io penso che sia intelligente la decisione del Madrid di scegliere Firenze, perché Firenze è una piazza che sa apprezzare la qualità, che storicamente nella squadra ne avete avuta tantissima, no? Quindi sa apprezzare la qualità, ma non ha nemmeno queste esigenze. Viene in fondo la Fiorentina viene da un campionato nel quale si è salvata da io non ho mai pensato che potesse realmente retrocedere. Ho avuto il piacere di fare molte telecronache della Fiorentina nella scorsa stagione, sempre dicevo vabbè, mo sta in situazione, sta in zona retrocessione, ma prima o poi ne viene fuori, perché ha le caratteristiche, ha la rosa, ha la squadra per farlo comodamente. Quindi non ho mai pensato che realmente, però la realtà indica che appena due giornate dalla fine ha avuto la certezza matematica della permanenza. Quindi non credo che ci sia in questo momento tanta pressione. Tra l'altro devo dire che ha fatto un mercato molto molto buono la Fiorentina, secondo me in questo momento con l'arrivo anche dell'argentino, io penso che la squadra che ha fatto il miglior mercato fino adesso sia veramente la Fiorentina. Poi vedremo, no? Perché ci sono squadre che ancora non si sono mosse o hanno appena cominciato a muoversi, il caso della Juventus che pure ha fatto degli acquisti importanti, Napoli che è quasi fermo, certo. La Roma che ancora non riesce a insomma, però io penso che in ogni caso quanto fatto dalla Fiorentina fino adesso sia veramente anche sorprendente. Io non so voi lì a Firenze, ma io onestamente non aspettavo tanta attività sul mercato. Si vede anche la mano di Paratici, che è uno insomma super esperto, no?
4: No, assolutamente siamo sorpresi e comunque il mercato è molto sorprendente per anche i nomi, no? Su tutti, poi quello di Mastrantonio che è l'ultimo e quello anche più mediatico. Vito, io prima di ringraziarti di nuovo e di lasciarti andare, ti chiedo l'ultima cosa, no? Perché in Italia abbiamo avuto e abbiamo diversi appunto talenti argentini, c'è Nico Paz che ha fatto più o meno non lo stesso percorso perché Mastrantonio è stato appena un anno al Real, ma comunque è passato dal Real al Como e poi è esploso, no? Tornando sul livello di Mastrantonio, perché giustamente mi dicevi nel paragone con i grandissimi come Maradona e Messi è ovvio, è prematuro, ma ecco, se lo vogliamo mettere sul piano dei vari appunto Nico Paz, è un giocatore da quel livello o addirittura anche secondo te di un livello superiore, e nel caso appunto se il campionato italiano può essere adatto per lui come caratteristiche?
5: Allora, ripeto, secondo me è superiore a Sule, senza dubbio è superiore a Sule. Nico Pass ha un enorme margine di crescita. Nico Pass ha trovato un allenatore ideale per lui in fabbrica. Sì, siamo sui livelli di Nico Pass, siamo su, chissà un pochino più di personalità a Mastrantonio. Non ci dimentichiamo che ha fatto il record del gol più giovane del River Plate, che River è una squadra non solo importante in Argentina, sono una squadra con proiezione internazionale, ha partecipato al mondiale del club, è una squadra diciamo conosciuta in tutto il mondo, dove le pressioni sono veramente molto importanti anche lì. Quindi secondo me siamo su un livello Nico Pass, e credo che la Fiorentina sia la scelta giusta, proprio perché non inizia. Già un Milan, un Inter, sono squadre che cominciano il campionato con l'obbligo di vincere qualcosa, e quindi la Fiorentina ha l'obbligo di divertire i suoi tifosi e di cercare di fare un campionato almeno in zona Europa, e credo che in questo momento è attrezzata per farlo, e credo che dopo un'eccellente campagna acquisti, penso che questo ragazzo argentino, che poi voi con gli argentini la batti tutta in giù, avete, ma anche Bertoni, anche Passarella, avete insomma una tradizione non indifferente, penso che l'argentino sia la ciliegina sulla torta. Speriamo che la torta sia buona, questo poi dipenderà anche molto dall'allenatore.
4: Speriamo davvero. Grazie mille, Vito.
5: No, per favore, un piacere. Non ho molte occasioni. Chiedo scusa se ho mischiato un po' di spagnolo, ma non purtroppo
4: era perfetto. Perfetto.
5: Lavorando e vivendo qui tanti anni, un po' di spagnolo sono tanto simili con l'italiano, si filtra sempre. La porti un bacione a Firenze.
4: grazie. Ciao Vito, ciao.

0: Leggila, ascoltala, guardala.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala.
1: Buonasera ad Alessandro Di Nardo, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Grave incidente nella notte sull'autostrada A11 tra Lucca e Pisa Nord in direzione Mare. Una donna di 28 anni, di origine russa e residente a Montecatini Terme, ha perso la vita. Gravemente ferito un uomo di 53 anni che viaggiava con lei su uno scooter. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, il mezzo sarebbe stato tamponato da un'auto guidata da un 28enne di Pistoia. Il conducente è stato arrestato dopo che gli accertamenti avrebbero evidenziato la guida sotto effetto di alcol, ma è stato successivamente rimesso in libertà su disposizione della procura. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e sarà l'autopsia disposta dalla procura di Grosseto a chiarire le cause della morte di un uomo di 62 anni trovato senza vita nella sua abitazione di via Meucci. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, sarebbe rimasto nell'appartamento per diversi giorni. Sul posto, nelle ultime ore, sono intervenuti i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche, insieme al medico legale e al magistrato di turno, per effettuare i rilievi. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa. La vittima, ex insegnante di scienze motorie in un liceo, negli ultimi anni aveva lasciato l'insegnamento e viveva una situazione di forte marginalità. Continua l'ondata di calore su Firenze. Il Ministero della Salute conferma il codice rosso anche per venerdì 7 agosto. Se le previsioni saranno rispettate, il capoluogo toscano raggiungerà 8 giorni consecutivi in massima allerta. Oggi la temperatura percepita ha toccato i 38 gradi, mentre nelle prossime due giornate sono attesi picchi di 37. Il caldo non dà tregua nemmeno di notte, con minime oltre i 23 gradi. Ieri all'Orto Botanico sono stati registrati 41 gradi. Secondo il consorzio LAMMA, Firenze è nel pieno della quarta ondata di calore della stagione, non tanto per i record assoluti quanto per la sua lunga persistenza di temperature ben superiori alla media. Un cambiamento potrebbe arrivare solo dopo Ferragosto, ma le previsioni restano ancora incerte. E per lo sport, ancora una giornata da incorniciare per il nuoto italiano agli Europei di Parigi. Ginevra Taddeucci firma una straordinaria doppietta nelle acque della Senna. Dopo l'oro conquistato ieri nella 10 km, l'azzurra si impone anche nella 5 km di nuoto di fondo, centrando il secondo titolo continentale consecutivo in due giorni e diventando la prima italiana a riuscire nell'impresa nella stessa edizione degli Europei. A completare la festa azzurra arriva anche il bronzo di Barbara Pozzobon, terza al traguardo, un altro grande risultato per l'Italia del nuoto in acque libere, mentre brilla sempre di più la stella di Taddeucci, 28enne originaria di La Strassigna, già medaglia di bronzo alle Olimpiadi, sempre a Parigi nel 2024. E con questo è tutto, un saluto da parte di Alessandro Di Nardo e un buon proseguimento con i nostri programmi.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
5: Fabio Ferri.
4: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
5: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: ti risponderemo il prima possibile.
1: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
2: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
3: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
2: Che giornata.
1: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
2: Luciana Magistrato
3: e Tommaso Borghini.
4: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
5: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
1: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
6: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
4: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
7: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
4: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
8: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
9: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
8: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
10: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
9: Giusto, parliamo di mercato.
10: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
9: Mercato!
10: Ma poi ci arriviamo, con calma.
9: Chi si compra? Flash!
10: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
9: Bravo!
10: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
9: e Luca Calamai.
11: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
12: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala!
8: Quasi ufficiale, solo su Radio Firenze Viola.
13: Ebbene, eccoci, anche se la partenza è difettosa e cigolante, ma ci siamo in diretta, quasi ufficiale, Radio Firenze Viola. Alessandro Di Nardo che vi parla dagli studi impanciatichi, con la possibilità di seguire le ultime di calciomercato, giornata vibrante, quella del 5 agosto 2026, giornata che ricorderemo come quella del Mastantuono Day, anche se lo era anche quella di ieri, e lo sarà a maggior ragione quella di domani, visto che ce lo aspettiamo. A questo punto, nelle prossime ore, quindi da domani, dal 6 agosto a Firenze, o quantomeno in Italia, siamo gasatissime anche per questo nuovo arrivo, lo è la tifoseria fiorentina, lo è anche Radio Firenze Viola, 348-75-13933 per mandarci i vostri messaggi, WhatsApp, testuali o audio, 055-77-111-71 per chiamarci in diretta, vi risponderà l'uomo che tutto può, il migliore di tutti, il mas grande, dominatore dei cieli, della terra e del mare, un uomo chiamato, contratto e soprattutto visto, Marco Tonelli, un uomo che mi ha salvato letteralmente la vita. Per chi è curioso della storia, della side story, 348-75-13933, problemi di visto, ma appunto con una carta di credito che arriva da Agliana, evidentemente è tutto più facile. Detto questo, insomma, siamo qui anche per fare un piccolo recap di quello che è successo sul mercato. Ci sono alcuni colpi, diciamo, d'assestamento della Fiorentina. Uno è quello che porterà, anzi ha già portato, Lapodeli, ex centrocampista della Primavera, all'Empoli, ceduto appunto il giocatore classe 2006, ufficialmente appunto nuovo giocatore dell'Empoli, in prestito ovviamente con le modalità di riscatto che trovate su firenzeviola.it. Contestualmente a questo ci saranno altri affari in uscita, ci sarà anche la possibilità di ascoltare uno che di Liga se ne intende e soprattutto di Mastantuono se ne intende nella seconda parte della trasmissione, tutte cose che faremo anche grazie appunto a un grande uomo come Marco Tonelli. Detto questo, siamo a brevissimo, siamo in diretta con Niccolò Assanti, il mio uomo sta sghignazzando dall'altra parte del vetro, ma io, guarda, mi sono dimenticato di farlo sentire anche a Marco Tonelli direi di prepararlo, facciamo tutto al volo, però ce l'abbiamo Niccolò Santi, quindi è giusto ripartire da un uomo che ci dà una certezza nella vita, ovvero appunto che il mercato non finisce mai. Ciao Niccolò, nemmeno i collegamenti finiscono mai, no?
14: No, però volevo sapere che è successo col visto, perché io sono andato via dalla redazione che non era ancora insomma dentro questo argomento.
13: Vabbè, credo che alle 19.10 possiamo anche fare una deviazione dal percorso ordinario di questa radio. No, sai benissimo Niccolò, no, che fra 10 giorni io parto per un viaggio molto fuori dalla mia comfort zone, no?
14: Sì, lo so, infatti mi si è già chiuso lo stomaco.
13: Lo so, ma poi manderò un messaggino quando arrivo e tutto. A proposito di chiudere lo stomaco, lì c'è il rischio che si chiuda e si riapra a piacere lo stomaco, e quindi c'è anche da prendere, da fare un po' di prevenzione anche con i probiotici, ma questo lo dico al me stesso del futuro. Ma però non si dice, quindi però sto già perdendo l'uso della lingua italiana. Insomma, c'era un problema nella creazione del visto, non credo sia questo il verbo legato alla parola visto.
14: A 10 giorni di distanza mi fa veramente volare. Sì,
13: ma siamo questi anche in questo. Non sono, Niccolò mi conosce, un grande organizzatore, sono più procrastinatore. Ecco, problema risolto dal Deus ex machina di questa radio, che fa di nome Marco e di cognome Tonali.
14: Grande.
13: E quindi tutto questo, tutto è bene quel che finisce bene. Consiglio, anzi, un augurio per tutti: abbiate un Tonelli nella vostra vita, perché poi a fronte di qualche battuta surreale, delle volte qualche scherzo incomprensibile, però
14: come quando sei entrato in redazione l'altro giorno e ti ha fatto: ma te che ci fai qui? È come se non fossimo tutti al lavoro.
13: Esatto. Va bene, allora ripartiamo da un messaggio. Niccolò, 3487513933. Aldo da Bergamo ci scrive: vorrei far arrivare un forte ringraziamento per questo sogno che stiamo vivendo a Giuseppe Commisso. Giusto criticare, ma giusto gratificare chi fa bene.
14: Sì, vuoi un mio commento su questo?
13: No, commentiamo insieme se vuoi.
14: No, ma io sono molto d'accordo con Aldo. Penso che non ne stia sbagliando una Giuseppe Commisso dall'inizio del suo mandato, diciamo. Soltanto dal punto di vista comunicativo, perché quello che ha fatto con Antonioni è stato ineccepibile, direi un omaggio, no? Come lo ha definito il nostro Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. Poi la decisione che sarà, insomma, aspetterà da Antonioni, però intanto il suo la Fiorentina l'ha fatto, e l'ha fatto anche molto bene. Seppure fosse stato consigliato, Giuseppe Commisso sarebbe lodevole, perché negli ultimi anni ci siamo purtroppo anche dovuti confrontare con una proprietà un po' poco predisposta all'ascolto e al farsi aiutare. Sul mercato ha fatto la stessa cosa, cioè si è fatto aiutare anche molto bene Giuseppe Commisso, affidandosi a Fabio Paratici, che oggettivamente sta conducendo una campagna acquisti inimmaginabile, addirittura.
13: Ecco, davvero inimmaginabile, perché noi eravamo qui, no, a inizio estate a dire: ma ci sarà qualche cessione da fare. Non per, ecco, no, nostra ignoranza, perché nessuno se lo poteva immaginare, no?
14: No, assolutamente, tanto più che adesso, dopo il colpo Mastantuono, che quello sì che è veramente un colpo nel vero senso della parola, dobbiamo comunque aspettarci un altro innesto di alto profilo come esterno offensivo, e quindi insomma stiamo con le antenne dritte. Le prossime settimane saranno comunque molto calde, e mi aspetto che ci sia appunto il colpo per un esterno d'attacco, che è il ruolo chiave, no, dello schema tattico di Grosso, e quindi non soltanto Mastantuono, ma anche un altro giocatore, perché poi sottolineiamo che Mastantuono è stata un'opportunità, quasi una casualità molto lieta, ovviamente, però non se l'aspettava la Fiorentina di riuscire a portare a termine un'operazione così. Invece c'è riuscita, invece sì, per l'appunto, e quindi bene così.
13: Sì, bene così, tutto è bene quel che finisce bene anche per quanto riguarda questa operazione. No, mi ero un secondo distratto, perché poi ti volevo far cantare anche quello che è il nuovo coro legato al nuovo acquisto della Fiorentina. Cioè, chi pensa già a Hendrik, altro giocatore del Real Madrid, che proprio contro la Fiorentina ha segnato il primo gol della sua pre-season con Real. Forse sono chiusi qui gli affari con Real, detto che poi è arrivato anche Valdepeñas, non lo so.
14: Beh, penso di sì, anche perché sono finite quelle occasioni, e considerate che l'aspetto dell'ingaggio non è banale, c'è comunque anche un colpo come Mastantuono è stato possibile, perché Real Madrid ha compartecipato al riconoscimento dello stipendio del calciatore è anche in ottima, buonissima parte, voglio dire, gli danno il 50%, per cui non ti dico che te l'hanno regalato perché 1,8 milioni glielo dai a stagione, però insomma ti hanno aiutato molto, e tu Fiorentina hai aiutato molto il Real Madrid perché garantisci al club di far giocare in Serie A, in un campionato quindi di altissimo livello, continuativamente un talento come Mastantuono, che il prossimo anno potrebbe tornare in Spagna, così come no, perché sai, questa cosa secondo me va chiarita, da Madrid, da Real Madrid confermano l'esistenza di una, chiamiamola clausola,
13: c'è o non c'è?
14: Secondo quello che ci risulta c'è, cioè che è stata piazzata in sotto forma di gentleman agreement, no? Questa opzione, cioè il raggiungimento dell'Europa League come minimo, quindi anche la Champions League, ma Mastantuono può rimanere un altro anno, ma è una parola che si sono dati i club casomai, per questo la Fiorentina secondo me tende a non confermarla, perché okay, non c'è niente di scritto, e poi anche perché sennò dovrebbe ammettere di aver manifestato, palesato l'obiettivo minimo stagionale, e cioè l'Europa League, cosa che invece vuole evitare come la peste bubonica.
13: Mi viene in mente, caro Niccolò, farà un'altra citazione pop che tu non coglierai, una puntata iconica di Boris, serie TV che cito sempre, in cui Mariano, che poi è interpretato dallo splendido Corrado Guzzanti, impazzisce per la questione del pacchetto azionario, cioè cerca il pacchetto azionario e dice: ma cos'è sto pacchetto azionario? È davvero un pacchetto? Cioè anche questa clausola esiste in questo momento? Certo. da Firenze, sponda fiorentina, non c'è, dall'altra parte c'è, la verità sta nel mezzo, non lo so. Detto questo, ci dicevi un po' anche dell'operazione Mastantuono, la Fiorentina non si ferma qui, ma c'è qualche uscita secondo te più calda rispetto alle altre?
14: Intanto monitoriamo sempre Gudmundsson, a me hanno detto che per adesso di offerte ufficiali concrete non ce ne sono, però è chiaro che Gudmundsson è un calciatore potenzialmente in uscita, anche se sta piacendo a grosso, quindi può succedere un po' di tutto, fondamentalmente è quello che mi è stato detto, così come rimanga appunto Gudmundsson, se parte la Fiorentina chiede almeno 10-15 milioni. Altro secondo me situazione su cui bisogna stare molto attenti è Fagioli, perché mi hanno detto che Fabio Grosso non vede di buon occhio, diciamo, la coppiata con Ulai, casomai più che complementari, no? Li vede come due giocatori che possono pestarsi i piedi, per cui se c'è la possibilità, se c'è una proposta della Premier League di almeno 30 milioni, la Fiorentina lo cede, quindi questo secondo me è un fronte da monitorare attentamente, quello di Nicolò Fagioli, forse ancora più di Gudmundsson, però ecco, in questa settimana di agosto, come ci avevano preventivato, potranno essere delle cessioni molto molto importanti. E poi occhio sempre anche a Dodò e a Fortini, perché soprattutto Dodò dovrà essere ceduto quasi obbligatoriamente, perché sulla destra adesso hai Jimenez e João Mario, quindi Dodò è un pesce fuori d'acqua. Fortini invece,
13: cioè, mi viene in mente forse Fortini ancora di più, perché come ci ha raccontato Niccolò Ceccarini, come abbiamo scritto e detto tante volte, c'è un discorso, no, di scadenza per entrambi. Per Fortini siamo proprio allo zero assoluto, citando anche un grande gruppo di qualche anno fa, ancora in attività immagino, e sì. Per Dodò invece c'è anche una sorta di patto non scritto, ovvero in mancanza di offerte a settembre si può anche pensare a un rinnovo. Mi sembra sia Fortini quello da vendere, no matter what, no?
14: Sì, no, io ti facevo più un discorso tattico, perché Fortini lo puoi anche far giocare a sinistra, mentre Dodò lo adatti un po' più difficilmente, quindi se a sinistra magari puoi aver bisogno, perché c'è Valdepeñas e basta fondamentalmente, ci puoi mettere Vieri, ci puoi mettere Ranieri, ma non c'è un terzino vero e proprio di piede sinistro, in realtà nemmeno Fortini, però Dodò senz'altro non ce lo metti a sinistra, ce l'ha mai messo, quindi per quello lo dicevo.
13: Bene, sei pronto Niccolò? Te lo faccio sentire con i nostri potenti mezzi.
14: Dimmi, dimmi.
13: Allora, io e Niccolò Santi siamo portavoce di questo movimento, ok? Sì. Movimento che vuole creare questo nuovo coro. E se ce lo copierà qualcuno, ricordatevi che noi l'abbiamo detto qui a Radio Firenze Viola un paio di settimane fa, ovvero
14: che trash, mamma mia, ma poi
13: ovvero,
14: non posso mettere la
13: prendere mente. Spunto da Come un tuono, canzone di un paio di anni fa di Rose Villain e Gue Pequeño, e fare Mastantuono, insomma, Mastantuono sei arrivato senza preavviso, e poi insomma se cioè può esserci anche un giochino sul fatto che non si sa se c'è questo riscatto, quindi se non viene riscattato non ti perdono, insomma qualcosa del genere, insomma. Ti piace?
14: Senti, però, ma che cosa hai fatto? La poverata di metterlo col tuo cellulare?
13: Da cosa l'hai capito? No. La 1, perché poi questo discorso del visto ci ha fatto deviare anche dalla preparazione certosina delle nostre puntate, lo sai benissimo, certo. Quindi siamo entrati un po' in corsa oggi, però ecco, magari qualcuno ce la canta, ce la manda, 348-75-1393, Rosvillain per Gue Pequeño, per Radio Firenze Viola, diventa da come un tuono a mastantuono, potrebbe diventare anche in caso di esonero, speranza insomma per i tifosi Viola che non ci sia, di grosso e di arrivo di Colantuono, ancora più ridondante, no, questo coro.
14: Colantuono.
13: Sei arrivato senza preavviso, magari in caso di esonero, appunto. Ma stiamo andando forse oltre rispetto a una trasmissione che comunque oltre quasi sempre. Quindi Niccolò, guarda, al di là di tutto ti voglio riportare in chiusura di collegamento a un concetto filosofico di cui ci struggiamo e ci interroghiamo sempre, ovvero sul concetto di acquisto d'aeroporto, no? Questo è un acquisto d'aeroporto, sì o no?
14: Ma nel senso che te vai all'aeroporto e incroci per puro caso la
13: nel senso che perché io ti devo dire no, arriverà prima, spero, perché io parto tra 10 giorni, quindi spero arrivi prima.
14: Senti, comunque la risposta è sì, secondo me sì, perché è un talento che ha comprato il Real Madrid, cioè la squadra più forte del mondo, alla cifra più onerosa della storia dell'Argentina, e perché l'hanno in tantissimi battezzato come uno dei più grandi prospetti del panorama sudamericano, quindi credo che si possa veramente finalmente, dopo un po' di tempo, essere orgogliosi di accogliere a Firenze un giocatore dalle prospettive quasi certe. Ora non voglio per gufarla, ma insomma ci sono tutti i presupposti per sognare quest'anno. Poi è il classico fantasista, attaccante a cui piace rientrare sul mancino, è più trequartista, abbiamo detto che esterno che cerca la profondità, per cui cioè è quel giocatore che secondo me ti spinge ad andare allo stadio, così come tanti di altri che secondo me sono arrivati quest'anno. Però ecco, alle volte in questi anni mi chiedevo, ma un bambino o comunque una persona, un tifoso della Fiorentina, quale maglia prende, di quale giocatore?
13: E ora sappiamo la risposta, no?
14: Ora probabilmente la prima che vai a cercare è quella di Mastantuono.
13: Senza dubbio, anche se Marco il Pecora, anche giustamente, perché qualcuno lo deve fare, ci dice fly down, vedo troppa euforia, stiamo coi piedi per terra per favore. Però allora io capisco, perché poi siamo al 5 di agosto, però Marco è complicato, no? Ti arriva un trequartista fantasista dal Real Madrid, argentino, 19 anni, a Firenze, difficile non gasarsi, no?
14: Sì, certo, allora, questo siamo d'accordo, ma te l'ho detto, ci sono tutti i presupposti perché sia un acquisto top, no? Ma poi te lo dice anche il fatto che il Real Madrid ha fatto un po' di tutto per non inserire delle formule che permettano alla Fiorentina di tenerlo definitivamente. Cioè al massimo c'è questa opzione della quale parlavamo prima, che casomai consente alla Fiorentina, se va in Europa, almeno in Europa League, di tenerlo un altro anno. Ma rispetto per esempio a un Nico Paz, il Real Madrid ci tiene tanto a Mastantuono, cioè ci tiene ancora di più, vuole che sia un titolare del suo Real, della sua squadra futura, per cui lo manda a Firenze proprio per questo, per valorizzarlo. E paradossalmente il fatto, come dicevo oggi, che la Fiorentina sia un po' meno di tante altre squadre che l'hanno cercato a livello di blasone, a livello di appetibilità europea, ha fatto la differenza in positivo, perché qua sai che Mastantuono gioca sempre, mentre da altre parti questa continuità non potevano magari garantirgliela.
13: Assolutamente. Niccolò, che dire, anche stavolta è stata tante cose questo spazio, sì. Insieme cronoprogramma di Mastantuono delle prossime ore, perché in tanti ce lo chiedono anche quando arriva non Senti. Nelle prossime ore, forse
14: dipende cosa intendi per prossime ore, perché se sono 12
13: stasera entro stasera.
14: E il punto è questo, che ci sono delle indicazioni molto contrastanti. Ti riporto le informazioni della Fiorentina, cioè che verosimilmente arriva nella giornata di domani. Altre fonti hanno fatto passare il concetto che sarebbe arrivato oggi. In ogni caso, metti che possa arrivare in serata a Bologna, che ne so, come è successo per Ulai. Alla fine il Mastantuono Day è domani, le visite, le foto eccetera eccetera sono domani, anche perché in realtà il Real Madrid, vi do questo tra virgolette retroscena, sapeva che lui arrivava a Firenze ieri, pensa un po', perché lui aveva già salutato la squadra ieri, quindi c'era fiducia che l'operazione La Fumata Bianca potesse essere annunciata già ieri, e invece si è andati un po' più per le lunghe, fondamentalmente per il discorso delle percentuali di riconoscimento dell'ingaggio al giocatore, e l'affare è stato definito soltanto oggi, però il Real già pensava che sarebbe partito ieri il giocatore, per cui insomma c'è stato un po' di tira e molla, alla fine il Mastantuono Day sarà domani.
13: Assolutamente, oggi non è il Mastantuono Day, quindi è il Marco Tonelli Day, quindi volevo celebrare in tutta la sua bontà ed efficacia. Bravo. Un uomo che mi ha risolto letteralmente l'estate, lo posso dire, e quindi niente, stavo pensando di fare questo giochino anche con gli ascoltatori. Ti ricordi gli
14: con te, dai, in Africa.
13: No, no, non lo so. Ti ricordi, magari appunto, visto che si sono scambiati un po' di dati, probabilmente arriverà una chiamata dall'ambasciata keniana alle 16 del pomeriggio del 17 agosto. Keniana. Ah. Insomma, detto questo, volevo fare un giochino attribuendo a Marco Tonelli le qualità di Chuck Norris, grande attore scomparso qualche mese fa. Ti ricordi gli aforismi di Chuck Norris per appunto magnificare la sua incredibile possenza?
14: No.
13: C'erano anche sui libri, sui diari delle medie, delle superiori, no?
14: Ma non me lo dici perché non lo sai? Cioè,
13: No, tipo Gesù camminava sulle acque, Chuck Norris può nuotare nella terra, questi aforismi. Ah, cioè, okay. C'erano anche con Zlatan Ibrahimovic, no?
14: Sì, tra l'altro in Svezia hanno anche coniato un nuovo termine che è zlatanare, quando uno fa una cosa folle, particolarmente grande.
13: Allora si potrebbe fare tonellare qui per utilizzare un termine giusto, no? Volevo vedere se tornano bene anche con Marco Tonelli, sostituendo Chuck Norris a Marco Tonelli. Marco Tonelli sa dove sono i due leucorni, pensate. Il PIN del cellulare di Marco Tonelli è il codice da Vinci. Il cane di Marco Tonelli ha appeso un cartello al cancello con scritto attenti a Marco Tonelli. Va bene, basta, questo esperimento finisce qui. Ti piacciono?
14: Tutto surreale, sì.
13: Tutto molto surreale. Niccolò, grazie, che ti devo dire? Grazie per la pazienza.
14: Grazie a te, ci mancherebbe altro. Ciao a tutti, buon quasi ufficiale, ciao.
13: Ah, oh, che bello, buon quasi ufficiale a tutti. Ringraziamo appunto Niccolò Santi anche per il punto che ci ha fatto sul mercato. C'è chi ci dice keniota, io ho sempre detto keniano, però è anche vero che nelle gare di atletica si dice keniota. Vabbè, qualcuno magari ci risolve questo arcano. Gavinano, ma quali piedi per terra, se si passa a Roma indenni, guardando il calendario si vola, quindi insomma a Roma c'è questa bellissima pagina che cito spesso, che si chiama Chic Posting, pagina di meme ironica sulla Roma, che ironizza per l'appunto molto sull'attitudine romanista di esaltarsi e distruggersi nel giro di pochissimi secondi. C'è questo grafico, questo cerchio che va da non ve voglio più vedere a se vedemo al Circo Massimo per festeggiare lo scudetto, quindi qui più o meno la stessa cosa, da non vi posso vedere a ci si vede sui viali, non so poi, perché a Firenze si festeggia da 25 anni dove potrebbe essere festeggiato un eventuale titolo, quindi adesso siamo più sulla parte ci vediamo sui viali col pullman scoperto. Noi ci vediamo e sentiamo tra pochissimo, breve pausa, poi ripartiamo anche con Andrea Giannattasi, i vostri messaggi, le vostre chiamate, a tra poco.
15: Radio Firenze Viola.
16: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile e soleggiato, ma con un po' di instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi in successiva attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento, con massime tra 35 e 40 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumuli in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature in rialzo, con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in evoluzione diurna in Appennino, ma con fenomeni sporadici o assenti. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
17: Oh, grande Tommaso.
18: Pietro.
17: Allora?
18: Male, sono sempre in il traffico, mi sei rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
17: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
18: Ma davvero?
17: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
8: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
19: È inaccettabile.
8: Per vostra fortuna avete un domatore.
20: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come il Bluetooth.
8: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
21: S'apri il dibattito.
22: Uno.
23: Contro tutti!
24: Quello che accanto a lei è matto.
25: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
17: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
25: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
17: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
26: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale.

0: un esterno di binario vero e proprio, quindi uno alla, per capire, per intendersi, sicuramente non lui, uno alla Sottil. Stavo pensando prima a Solomon, poi ho detto prendiamo un esterno purissimo che è ancora in rosa, anche se è lontano da questa rosa, è fuori squadra ormai da tutto il ritiro. Un giocatore del genere, ecco, sotto il per 10, ecco, facciamoci a capirsi. Un esterno del genere, a me Coleosh non sarebbe dispiaciuto, detto che poi è un nuovo giocatore del Paris FC, quindi non è lui. Bakayoko può essere un esterno buono. Io devo dire la verità, poi certo, se da una parte è Mastantuono e dall'altra c'è un giocatore, ad esempio Gavinano ci scrive Solomon. Solomon è un giocatore che in questo momento è in uscita ovviamente dal Tottenham e sembra promesso sposo del West Ham, che però gioca in Championship, quindi magari se la Fiorentina torna forte su di lui potrebbe esserci anche spazio ancora per manovra. Devo dire la verità, e qui qualcuno si arrabbierà, un giocatore alla Strefezza, ecco, così perdiamo anche il nostro prossimo ospite, che andrà al Palermo in Serie B, a me non sarebbe dispiaciuto dall'altra parte, per capire, un frullino, un esterno che ha anche conclusione e gol nelle gambe. Andrea Giannattasio, ti ho perso?
1: Ciao, no no, va bene, va bene.
0: Sarebbe piaciuto Strefezza? Io ho un pallino per Strefezza. Da quando? Da quando?
1: Un giocatore, cioè, per carità di Dio, per la Fiorentina l'anno scorso sarebbe stato tanta roba, per quella che è la Fiorentina che si sta vedendo ora in costruzione, insomma, non so quanta dignità potesse avere in questa rosa, mettiamola così.
0: No, poi sta andando al Palermo, che è un'ambiziosissima società che fa capo a City Group, però è in Serie B, quindi evidentemente non c'è la coda e i dirigenti di Serie A e degli altri top campionati non la pensano come me. Ma rimango sempre alle parole di Fabregas, che quando l'anno scorso andò via Strefezza disse che lui era un giocatore che avrebbe portato in tutte le squadre, siccome Fabregas non mi sembra il primo nell'ultimo dei fessi, un giocatore alla Strefezza, ecco, visto che mi chiedevano, ti faccio anche a te la stessa domanda, con Mastantuono e Kane a formare due terzi del tridente, chi vedresti ipoteticamente a sinistra, alla parte opposta di Mastantuono, anche come tipologia di giocatore?
1: Non lo so, sinceramente non sono così esperto di calcio internazionale o nazionale per potertelo dire. Gudmundsson, dai, diciamo, visto che abbiamo visto abbastanza bene il ritiro quest'anno, io sono per Gudmundsson, anzi penso che abbia convinto grosso nel ritiro in Inghilterra soprattutto, e quindi si è destinato a rimanere. E lui e Mastantuono alle spalle di Kenner potrebbero fare veramente le buche per terra. Guarda, io non sono tanto contento adesso per l'arrivo di Mastantuono, a parte che tra l'altro mi dicono proprio in questi istanti che potrebbe slittare, lo dico anche ai nostri amici ascoltatori, naturalmente potrebbe slittare anche a venerdì l'arrivo del fuoriclasse argentino, sicuramente non oggi, e questo l'avevamo già fatto intendere già nel primo pomeriggio. Diciamo che si va a domani, ma occhio che potrebbe anche iniziare a venerdì. Quindi, diciamo un 70% domani, 30% venerdì, ecco come percentuale.
0: No, certo.
1: No, dicevo, non sono contento, scusami.
0: Sì, sì, sì, sì, un periodo lunghissimo, ma te lo faccio finire.
1: Sì, no, bisogna dare anche una notizia e l'abbiamo data. Non sono contento tanto per l'arrivo di Franco Mastantuono, ma sto già pregustando, visto che il direttore Loreto mi ha già confermato che l'anno prossimo avrò la fortuna, l'opportunità, il privilegio e l'onore di raccontare le partite della Fiorentina in campionato per Radio Firenze Viola, sto già pregustando le gare, le 38 gare che avrò la fortuna di raccontare per la nostra emittente. E lì, con tutto questo bel ben di Dio che la Fiorentina sta comprando, beh, insomma, sicuramente credo che mi divertirò molto di più rispetto a quando l'anno scorso me la facevo sotto ogni domenica.
0: Sì, sto pensando anche alla Fiorentina dell'anno scorso, alla Fiorentina di quest'anno, sì, dove c'era Kwame, anche se poi ha giocato pochissimo, adesso c'è Mastantuono, quindi insomma qualche passaggio di livello c'è stato.
1: E Parisi?
0: Sì, Parisi, che tra l'altro insomma è stato uno dei meno peggio dell'ultima stagione, però ecco, different gravy, come dicono quelli bravissimi per quanto riguarda Mastantuono. Ti avverto e ti annuncio, visto che tu sei il verbo e la voce di Radio Firenze Viola durante le partite, che io e Niccolò Santi stiamo facendo proseliti per un coro che dovremo diffondere, no? Per Mastantuono.

0: Costantuono, che è sulla base di Come un tuono, te lo ricorderai, la canzone di Rose Villain di un paio di anni fa con Gue Pequeno, che fa
1: un tuono,
0: esatto, solo che fa ma stantuono, sei arrivato senza preavviso, e poi inventiamo le altre parti del testo, però secondo me si presta bene, quindi in occasione del primo gol ti chiederei già adesso di fare questo fioretto, se ci canti un po' con la canzone.
1: Va bene.
0: Ovviamente non se sarà l'1-5 contro la Roma, ecco. Magari anche sì.
1: No, ma anche sì, perché voglio dire.
0: Ma sì, dai.
1: Insomma, io sono convinto che farà già gol lì, tra l'altro, perché lo voleva la Roma, e la Roma, sapete che al pari della Fiorentina è una realtà che vive psicodrammi.
0: Ah, certo, guarda, ho nominato prima Chic Posting, la nostra carissima pagina.
1: E anche se ha messo a segno anche la Roma un colpo importante oggi, con l'acquisto di Molina,
0: altro argentino,
1: sì, grande spessore, pagato un sacco di soldi, chiaramente un ruolo diverso, l'hanno pagato 18 milioni più bonus,
0: anche un'annata diversa, una carta d'identità diversa, per Molina,
1: certo.
0: Quindi
1: insomma, un acquisto di spessore insieme a un altro argentino come Santiago Castro, insomma, hanno già fatto due belli innesti, ecco, sicuramente.
0: Sì.
1: La Fiorentina si è avvicinata molto, secondo me, al valore della rosa della Roma. Chiaro, la Roma ce l'ha molto più profonda, dovrà fare la Champions League, però a livello di titolari, secondo me, la Fiorentina si è molto avvicinata a tante grandi squadre dei vertici della Serie A, secondo me. Soprattutto se ritrova il vero Kane, perché poi è quella la variabile, perché tu hai allestito una bella torta, e se però poi il sopra della torta non è, quindi il centravanti non è al massimo, e ci fai poco con il resto da torta,
0: ti si sfalda, no? È
1: sì,
0: come
1: metti lo zucchero, il lievito,
0: lo zucchero, sì, potrebbe essere lo zucchero. Guarda, ti leggo un paio di messaggi al 348 751 3933. Roberto da Bagnoarripoli ci fa il nome di un giocatore che ci divide, secondo me, trammette, perché ne avevamo parlato già l'altra volta. Uno come Sebastiano Esposito potrebbe essere sia esterno e riserva di Ken, ma anche per avere un centravanti con caratteristiche diverse. Quindi lui suggerirebbe Sebastiano Esposito, che so che nel tuo power ranking personale degli Esposito non è il primo, ecco.
1: Per forza, dopo l'esplosione di Fio Esposito mi sembra.
0: C'è anche Salvatore Esposito, che è un signor centrocampista.
1: Ma è un onesto centrocampista.
0: No, ma secondo me è molto
1: gioca
0: forte.
1: Gioca alla Sampdoria.
0: Sì.
1: Cioè, prima era lo Spezia, che è retrocesso. Cioè, nel senso, è un buon giocatore, ma per la categoria. No, allora, è chiaro che in testa c'è Fio Esposito, che è naturalmente un giocatore importantissimo. È un 2005, se non mi sbaglio, no? Anche lui.
0: Chi?
1: Più Esposito.
0: Ah sì, Più Esposito in 2005, sì.
1: No, e poi ci metto Sebastiano, quello del Cagliari, che per carità è un buon giocatore, secondo me fa fatica a cambiarsi nello spogliatoio della Fiorentina in questo momento, però
0: addirittura.
1: Insomma, tra l'altro leggevo nei giorni scorsi che il Cagliari, a parte adesso, è successo un tritello perché se ne è scappato, però lo valutava 20 milioni. Ora io capisco che ad Assemini ci sia anche lo stabilimento della birra Eclusa, quindi ci può
0: che
1: stare.
0: È buonissima,
1: che è buonissima, è buonissima,
0: posso dirlo, la mia birra preferita, lo dico così, così facciamo impennare anche le vendite dell'Eclusa, secondo me la mia birra cioè la birra che preferisco è l'Eclusa,
1: anche quella non filtrata in particolare, però tutto ciò non autorizza, ecco, a sparare delle cifre fuori controllo, perché 20 milioni per Sebastiano Esposito c'è nemmeno dipinto, cioè.
0: Però dagli stessi autori, ti ricorderai, anche se è cambiato il direttore sportivo, di Piccoli a 25+2, quindi
1: ma diciamo che abbiamo meno persone che portano l'anello al naso a fare mercato,
0: e salutiamo tutti,
1: sì, ecco, quindi insomma diciamo che è difficile ora cascarci con tutti e due i piedi su una cosa del genere. Infatti voglio vedere, io penso che il rapporto con un Esposito sia abbastanza compromesso nel Cagliari, quindi non ho idea di come se la faranno a liberare, ma sicuro non a 20 milioni.
0: No, secondo me 20 milioni sono tanti, probabilmente, forse anche con tutte le problematiche che sono uscite negli ultimi giorni, tra l'altro ultimo episodio di questa telenovela, lo stesso Esposito che ha presentato un certificato di malattia per stress emotivo e ansia, e giù altre polemiche, ci ricordiamo bene quello che è successo con dei certificati medici qui qualche anno fa. secondo me chi lo prende anche a queste condizioni fa un affare, certo non una squadra top top, però secondo me è molto forte. Seba Esposito fece una partitona al Franchi, ti ricorderai, nella partita Coppa post Italia. Malore di Bove, sì sì sì, sì. Fece una grandissima partita e dal vivo mi impressionò tantissimo. Io sono sempre più per l'imprinting dal vivo, cioè secondo
1: la
0: me si nota meglio.
1: Che sì. Mi fece, che mi stupì è che lui dedicò l'esultanza, sfottò
0: sì,
1: ovviamente
0: sì, certo.
1: A un nostro collega Flavio Nissanti,
0: sì,
1: cioè,
0: sì, sì.
1: È come se, che ne so, prima del campionato Roma-Fiorentina fa gol Dybala o fa gol Malen e poi fanno un'esultanza particolare, poi vengono in sala stampa e dicono lo dedichiamo a Giannastasio perché e ci ha preso per il culo.
0: No, però lì c'era un legame di gaming,
1: sì,
0: cioè
1: no,
0: tu dovresti giocare con Dybala o Malen a qualche gioco. Però sì sì, mi ricordo veramente impressionante quella partita, secondo me è un mio vecchio pallino, poi evidentemente insomma anche lui, per lui gli anni passano, insomma 24 anni e non ha minacciato tanto e per ora ha realizzato un po' meno di quello che poteva promettere, 7 gol e 5 assist nell'ultimo campionato, secondo me un ottimo giocatore. Poi ci mandano altre foto, poi Luca ci scrive alla sinistra è semplice, Nico Williams, quindi per capire come i piedi non sono per terra. Detto questo, Andrea, in conclusione una breve introduzione emotiva, come se tu fossi Fabio Caressa o Pierluigi Pardo della partita di domani, ce la fai? No, a parte tutto insomma.
1: Ma intanto vediamo con che modo lo gioca la Fiorentina, perché poi è quello che più ci interessa per capire se è ancora albero di Natale oppure no. E altro, sono tre i temi secondo me della gara di domani: l'assetto tattico, la presenza in campo di Fagioli e di Ulahi, se finalmente li rivedremo insieme oppure no, e poi la presenza al primo minuto o comunque a gara in corso di Valdepeñas e di João Mario, perché insomma ecco, sono arrivati da poco, sono andati in questi giorni con la squadra, Valdepeñas ha già esordito, ma insomma adesso vanno visti insieme dal primo minuto, comunque sia con un robusto minutaggio. Io credo che la speranza della Fiorentina sia quella di avere anche Mastantuono, non credo in pancina, ma quantomeno in tribuna per fargli fare poi un giro di campo. Sarebbe secondo me una bella serata, ecco, quella per l'argentino che magari arriva domani pomeriggio, faccio per dire, o domani mattina. Fa le visite, firma e poi diciamo fare questo giro di campo per presentarlo ai 2000 spettatori della Park. Ma ripetiamo la notizia che abbiamo dato in apertura di collegamento.
0: Sì.
1: Oggi non arriva, così come abbiamo detto nel primo pomeriggio di oggi. È probabile che arrivi domani, ma occhio perché potrebbe sviluppare l'arrivo anche a venerdì. C'è una possibilità che non altissima che ciò possa accadere.
0: Bene, ricordiamo a Mastantuono se è in collegamento, come direbbe Lele Adani, che oggi ha proprio parlato di Mastantuono, di idratarsi, perché anche domani Firenze resta città da bollino rosso, e così penso fino alla fine dei nostri giorni. Sì.
1: Adani, che tu hai citato, ha fatto veramente un bellissimo commento all'acquisto di Mastantuono da parte della Fiorentina. Ha fatto un paio di storie Instagram che ho sbobinato, che trovate anche su firenzeviola.it trascritte, e ha detto una cosa bellissima secondo me, che al di là, vabbè, io non penso che Marati ci abbia messo come obiettivo questo, ma che cioè quando l'ha comprato avesse come obiettivo quello che vi sto per dire, ma Adani ha detto che l'acquisto di Mastantuono è comprendere che cosa voglia dire il calcio a Firenze, l'arte, la bellezza, il gusto raffinato di giocare al pallone. Ecco, il fiorentino sa che non tutti gli anni può vincere, anzi non vince praticamente mai, può competere, e allora però nel momento in cui non può vincere ma può competere, lo vuol fare col divertimento e col bel calcio. Ecco, Mastantuono rappresenta tutto questo, averlo preso è la risultante di questo obiettivo, cioè soddisfare il palato fino dei fiorentini. Ecco, secondo me Adani, che ha giocato a Firenze, ha dato una definizione straordinaria di questo innesto e sono veramente contento che l'abbia dato.
0: Sì, ricordiamo che Adani è l'ultimo anche che ha toccato, e come si è toccato l'ultimo trofeo della Fiorentina, ma insomma
1: sì, sì.
0: Così per levare anche un po' di patina di emotività a un bellissimo discorso che trovate anche su firenzeviola.it. Andrea, grazie mille e ci sentiamo già da domani mattina.
1: Bene, a domani, ciao.
0: Ricordiamo l'appuntamento con Andrea Giannattasio alle ore 8. Noi siamo in chiusura, leggo qualche altro messaggio. Homer ci scrive: io prenderei Ekelenkamp dell'Udinese. Saluti Homer, un altro ruolo rispetto, noi stavamo cercando un esterno a sinistra, però un ottimo giocatore senza dubbio. Dopodiché ci ascoltiamo un audio, perché questo è un audio che ci farà molto piacere.

0: grazie mille a Matteo e in questo caso alla moglie, che spero non sia stata obbligata, cioè nessuna moglie è stata obbligata nel fare questo audio. Grazie mille, ce lo conserviamo, lo mandiamo anche a chi di dovere per le prossime copertine delle prossime trasmissioni. Noi chiudiamo ascoltando di nuovo qualcosa su Mastantuono, ce ne ha parlato del talento argentino in arrivo a Firenze Vito De Palma, che è giornalista di ESPN Argentina, che ha analizzato caratteristiche e prospettive del nuovo gioiello viola. Grazie a Lorenzo Di Giorgio Vanpaola e al suo lavoro, che trovate anche su firenzeviola.it. ci ascoltiamo Vito De Palma su Mastantuono. Noi ci rivediamo domani dalle 19, domani le dirette dalle 8, adesso però i Che T'ha Perso, in questo momento però vi ascoltate Vito De Palma.
1: Pronto Vito?
2: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno, come stai? Tutto a posto?
2: Tutto a posto.
1: Ok.
2: Sì, sì.
1: Quindi ti presento come giornalista, telecronista.
2: Anni al Collegio Le Querce, che adesso so che non esiste più, è il primo stadio dove sono stato. Il Collegio Le Querce aveva un palco proprio sotto l'obelisco, hai visto quella piattaforma? Sì. Che in quei tempi era... ti sto parlando dei fine del 60, inizi del 70, a quei tempi era l'unica parte coperta dello stadio. Per esempio ho visto Gigi Riva fare il gol dell'1-0 l'anno dello scudetto lì a Firenze, quindi ho certo affetto e simpatia per la città e per la squadra viola.
1: Ecco, allora in tal senso ti chiedo, no, come hai appreso, come è stata presa in Argentina la notizia dell'arrivo di Mastantuono alla Fiorentina, no? che è, diciamo, non ufficiale, ma si è conclusa oggi l'operazione con il Real Madrid, il giocatore è atteso in Italia. Ecco, anche a livello mediatico come è stata presa lì in Argentina la notizia?
2: Ma guarda, qui in Argentina lo danno già praticamente per fatto, sì, la stessa descrizione che hai fatto tu, cioè addirittura si parla già che dovrebbe essere in volo il ragazzo verso Firenze. Loro avevano la scorsa estate, avevano delle speranze, no, che il ragazzo riuscisse a essere subito, a fermarsi nella squadra più importante del mondo, che è il Real Madrid, che secondo me era un'ambizione un po' troppo così ottimistica, no? Il ragazzo non ha ancora compiuto 19 anni, lo farà adesso credo il 14 o 15 agosto, compie 19 anni, quindi l'anno scorso non ne aveva compiuti ancora 18 quando ha cominciato l'avventura al Real Madrid, e per di più il Real Madrid in grossa difficoltà, quello della stagione scorsa, e quindi sono rimasti un po' delusi gli argentini. Adesso vedono questa possibilità, così come io credo che la veda il Real Madrid, cioè la possibilità che il ragazzo possa crescere in un ambiente un pochino più tranquillo, che sicuramente lo terrà come un piccolo gioiellino, no? Mentre a Madrid si perdeva in una rosa ovviamente piena di grandi campioni, di grandi figure, e con la giovane età veramente faceva un pochino di fatica, anche se ha giocato abbastanza, perché ha avuto 35 presenze, anche se con una media di meno di 45 minuti a presenza, però ha fatto 3 gol, quindi non è, poi ha fatto gol in tutte le competizioni a cui ha partecipato, ha fatto gol in Champions, ha fatto gol nella Coppa del Re e ha fatto gol in campionato. È un ragazzo con enorme futuro, perché non solo è tecnicamente straordinario nella linea diciamo dei grandi numero 10 argentini, se no è anche fisicamente forte il ragazzo, ed è migliorato sicuramente in quest'anno al Madrid. Cioè, per la Fiorentina è perfetto, perché quando arrivano i ragazzi da Sud America normalmente danno un po' di vantaggio dal punto di vista fisico, no? Non so se tu ricorderai i casi in Italia di Pastore, di Lamela,
1: certo.
2: I primi 6-7 mesi facevano fatica perché fisicamente non erano al livello della fisicità che si richiede nel calcio europeo e italiano in speciale. E invece questo ragazzo ha già fatto un anno in Spagna, quindi arriva già anche fisicamente in condizione perfetta, già adeguato ai ritmi e all'intensità del calcio europeo. E quindi è un peccato, io stavo leggendo che proprio adesso la Fiorentina si è decisa finalmente a ritirare il numero 10 in onore di Antognoni. È un peccato perché il numero 10 lui in realtà può giocare esterno destro, il classico mancino a destra, però lui in realtà è un trequartista, è un Antognoni,
1: ecco, te l'avrei chiesto, sì assolutamente, sul ruolo, no? Perché è un po' un tema di discussione qui a Firenze, visto che Fabio Grosso dovrebbe giocare col 4-3-3, al massimo con un 4-3-2-1, però ecco, non ci si discosta troppo da quel tipo di sistema di gioco lì.
2: E purtroppo sai che noi che siamo, ma tu sei giovane, io sono anziano, noi anziani abbiamo molta nostalgia dei numeri 10, no? Ormai non li usa più nessuno i numeri 10, di 10 inteso non come Messi ma inteso come Antognoni, come Riquelme, come Maradona, come Platini, quel 10 diciamo con visione di gioco, distributore, anche con dribbling, anche con gol, però non limitato a dover partire, avere una fascia laterale di riferimento, se no con la libertà di muoversi per tutto il centro d'attacco. Mastrantonio sarebbe questo, il fatto che più nessuno, ormai nessuno gioca così, ormai nessuno, questo il trequartista classico non lo usa più nessuno. Nel 4-2-3-1, ecco, lui potrebbe perfettamente muoversi dietro della prima punta. Nel 4-3-2-1 avrebbe perlomeno la possibilità di accentrarsi un pochino di più. Bisognerà vedere Grosso che decide se dà spazio a Tà, che a me piace molto. Tà ha fatto una grande stagione con l'Udinese, e quindi lì nel 4-3-2-1 potrebbero essere loro i due trequartisti, diciamo, dietro del nove d'aria. E bisogna vedere se rimane Gudmundsson, se non se ne va Gudmundsson. In ogni caso il ragazzo ormai si è abituato e ha giocato moltissime partite partendo da destra, no? In fondo lo faceva anche Messi. Radio
3: Firenze Viola. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Al ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile e soleggiato, ma con un po' di instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi in successiva attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento, con massime tra 35 e 40 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumuli in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature in rialzo, con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in evoluzione diurna in Appennino, ma con fenomeni sporadici o assenti. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
4: E ora via al treno di vocali.

0: Passione Viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
3: Fabio Ferri.
2: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.

0: Ti risponderemo il prima possibile.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.

0: Buonasera di nuovo da Giacomo Galassi per un nuovo appuntamento con Icchetta Perso, la trasmissione Radio Firenze Viola che vi fa risentire gli interventi più importanti o che abbiamo selezionato dalla lunga giornata di Radio Firenze Viola, l'ennesima giornata caldissima non solo per il meteo ma anche per il calciomercato, perché è la giornata in cui Franco Mastantuono è diventato un, almeno virtualmente, un giocatore della Fiorentina. In attesa dell'ufficialità il calciatore sta prendendo la via di Firenze, dove è atteso per le visite medie e poi la firma sul contratto con il suo nuovo club, che lo prende, la Fiorentina, in prestito secco con un gentleman agreement con il Real Madrid, che in caso di Europa il prossimo anno, specificatamente Europa League oppure Champions League, ci sarà anche la possibilità di allungare quantomeno il prestito oppure lavorare ad un riscatto molto alto. In attesa però di quello che sarà il finire dell'anno, quello che conta è oggi, quello che conta è che Franco Mastantuono sarà un giocatore della Fiorentina, sarà a disposizione di Grosso già a partire dai prossimi giorni, con il potenziale esordio in Coppa Italia il 14 agosto, più tardi all'esordio in campionato contro la Roma. Di Franco Mastantuono, ma anche di tutto il resto, tutto ciò che gira intorno alla Fiorentina, si è parlato fin dalle prime ore del mattino a Chi si compra, nell'edizione del mercoledì Uno di noi con Emiliano Viviano, che insieme al nostro Pietro Lazzarini ha commentato così l'arrivo del trequartista argentino.
1: Emiliano, anzi, eccolo qui, anche per dare conferma di quanto abbiamo detto poco prima della pausa, ovvero che Mastantuono è un giocatore della Fiorentina, nelle prossime ore raggiungerà Firenze, tendenzialmente dovrebbe essere un prestito secco. Niccolò Ceccarini ci ha spiegato che dovrebbe pagare il Real Madrid il 50% di questo contratto molto oneroso che il Real Madrid aveva fatto al ragazzo argentino la scorsa estate. Intanto complimenti a Simone da Firenze, perché è circa due settimane e dice Mastantuono sarebbe arrivato mercoledì 5 agosto, quindi io non so come, se c'aveva la palla di cristallo, non so se conosceva il cugino di rinterzo di Mastantuono, non so cosa avesse, come lo abbia saputo, però bravo, perché effettivamente proprio ha indicato, capito Emiliano, proprio il giorno, cioè non ti dice sai arriva, ve lo dico e arriva, no, arriva i 5, cioè quindi non ti sentiamo, non so perché, aspetta, ora aspetta, riprova.
2: Mi senti?
1: Sì, sì, ora sì, benissimo.
2: Ho detto from the future.
1: Esatto, tipo il film Ritorno al futuro. Poi allora Paolo Daccampi dice: pensare che fino allo scorso anno si aspettavano gli scarti di fine mercato, oggi si prende Mastantuono a inizio agosto, è proprio vero che a volte tutto il male degli anni scorsi non è venuto per nuocere. Tu annuisci, quindi credo che tu sia d'accordo.
2: No, annuisco perché è quello che stiamo dicendo noi, lui lo esaspera un po', però è quello il concetto.
1: Viviano mi garba troppo, dice Andrea, una considerazione
2: che tu,
1: non lo so, immagino giornalisticamente parlando, calcisticamente parlando, poi dopo ce lo dirà più nel dettaglio. Una considerazione: tutti quelli che dicono che Grosso con Mastantuono e Gudmundsson deve cambiare schemi non sanno che al Sassuolo giocava un Berardi e Lorienté che non sono affatto ali alte ma mezze punte a piede invertito, esattamente come i nostri, che si accentrano per dare spazio ai terzini, loro sì con piede non invertito a crossare sul fondo. È quello che dicevi prima, fondamentalmente.
2: Esattamente. Ma ho detto, l'unica cosa, non so se lui si è adattato a Sassuolo, se è come vede il calcio, partendo da una base zero, oppure vorrebbe qualcuno con caratteristiche diverse. Non credo, che il primo è stato Mastantuono, quindi credo che quello lo voglia. Vediamo cosa faremo con l'altro esterno, chi sarà, se non sarà Gudmundsson.
1: Tra l'altro potrebbe esordire Mastantuono il giorno del suo compleanno, perché il 14 agosto, ce l'hai detto poco fa te, è il suo compleanno e la Fiorentina giocherà la prima partita di Coppa Italia al Franchi contro una tra Benevento e Ravenna. Sta anche più simpatico ora a sapere che è nato il 14 agosto, visto che io sono nato il 15, quindi siamo leoni di Ferragosto entrambi. Bravo, bravo Mastantuono. Poi formazione da centrocampo in su: a Taffa Gioli centrale, a destra Tosvet, dietro la punta che sarà Ken, Ulahi e Mastantuono, si vola in Champions. Beh, io Ulahi lo farei giocare qualche metro indietro, francamente. Ti sta,
2: sì,
1: garbando?
2: Me...
1: ti sta garbando Ulahi come sta entrando dentro la Fiorentina? Non so quanto tu abbia potuto seguire, vedere.
2: Ho visto un pezzettino della partita con Real Madrid. No, ha personalità lui, viene, vuole cercare il pallone, è ancora un po' confusionario, deve ordinarsi un po' di più, però secondo me è giocatore di livello.
1: E invece a Ta, in questa versione un pochino più avanzata, secondo te potrebbe essere un qualcosa da,
2: sì,
1: rivedere?
2: Sì, perché lui Sì, perché ha numeri, cioè ha capacità di fare gol, è una cosa che non è facile a trovare nei centrocampisti, quindi secondo me più lui si avvicina alla porta meglio è.
1: Poi, e se l'altro esterno fosse Philogene o Philogene, non so come si pronuncia, quel ragazzo di cui si parlava in questi giorni, che poi in realtà è stato smentito dalla Fiorentina, se vogliamo, però giocatore del, ora ve lo ridico, perché dell'Ipswich Town, Jaden Philogene, classe 2002, anche lui è esterno offensivo e gioca principalmente a sinistra, 1,81 m, me ne hanno parlato molto bene, io non lo conoscevo, te lo dico francamente,
2: nemmeno io,
1: però mi hanno parlato molto bene, ma
2: questo non lo conosco, mi dispiace,
1: l'Ipswich non lo seguiamo troppo, vabbè, colpa nostra. Poi ragazzi, a me non si è sempre detto che il buon allenatore detta il modulo di gioco, ma il modulo è una conseguenza di ciò che ha in rosa. Sì, infatti.
2: Sì, però col fatto che si debba costruire quasi totalmente gli esterni d'attacco, c'è la base per costruire quello che vuole lui, cioè, capito che dico?
1: Sì, sono d'accordissimo.
2: Se arrivi a Sassuolo, ci sono Verardi e Laurienté, e non è che gli dici no, io voglio esterni che dribblano alti, ali pure, no? Perché ti dicono, sono i giocatori più importanti che ho, adattati.
1: È vero, assolutamente. Allora, un attimo di pazienza, perché c'è di nuovo Ceccarini al telefono, evidentemente c'ha degli aggiornamenti sull'affare Mastantuono, che è viola, come ci ha detto poco fa, ma gli aggiornamenti immagino siano sulla formula dell'operazione. Ciao di nuovo a Nick.
3: Ciao, un saluto a te, un saluto al video. Come avevo detto anche ieri, la formula è il prestito secco, il Real Madrid lo dà con il prestito secco, è una cosa che la Fiorentina sinceramente non ha cambiato gli scenari, anche perché per noi è un lusso avere Mastantuono. Quindi io ieri ho sentito diverse critiche sul lavoro di Paratici, sull'operazione valorizziamo un giocatore del Real Madrid, però io credo, ragazzi, che quando arriva un giocatore di questo spessore e ce lo danno anche in prestito, probabilmente forse qualche anno fa manco ci avrebbe preso in considerazione, e quindi bisogna anche pensare che il Real Madrid, siccome ci crede tanto in questo giocatore, non lascia diritto di ricompra, non dà diritto di riscatto, e la Fiorentina gli dà anche, secondo me, la garanzia di poterlo giocare. Io credo, non lo diranno mai, ma ci sarà un premio di valorizzazione del Real Madrid a favore della Fiorentina se il giocatore farà almeno 30 presenze. Questa è la mia idea, non è una notizia di mercato, però conoscendoli, secondo me finisce così, che se lui fa almeno 30 partite in campionato da 45 minuti, ma ribadisco, questa è un po' la mia logica, seguendo un po' il calciomercato, è chiaro che poi ci sarà una sorta di premio di valorizzazione che la Fiorentina avrà. E poi ricordiamolo, il premio di valorizzazione c'è già, perché gli paga metà dello stipendio. Beh, quindi ci sta che oltre a questo gli diano magari, diciamo così, un compenso ulteriore, perché poi gli accordi privati tra i club mica te li vengono a dire, quindi ci sta che ci sia anche questa formula del tipo che se gli fa fare 30 presenze in Serie A, poi naturalmente possono avere un bonus aggiuntivo che è quantificabile in quello che magari i club si mettono d'accordo, però già il fatto che ne paghino il 50%, secondo me è come se praticamente il Real Madrid ti desse già, no, per farlo giocare 1,8 milioni, ecco, no, questa è la verità.
1: Non è poco, poi infatti, all'ordo è di più, esatto.
3: Okay. E secondo me questa è una mossa anche giusta, perché Vivio, che naturalmente è stato un grande calciatore ed è tuttora un grande calciatore, perché secondo me potrebbe ancora fare una partitina di livello in Serie A, sa che nello spogliatoio se arriva uno e prende 3,5 milioni e quegli altri hanno fatto anche per abbassare il monte ingaggi, qualcuno comincia a storcere il naso, cioè, ma perché arriva questo da Real Madrid, prende 3,5 milioni, io ne piglio 2. No, Vivio, funziona un po' così, qualcuno, no, che non è molto magari così intelligente, comincia a fare i conti in tasca agli altri, ecco.
2: Potrebbe essere, sì.
1: Ecco, la possibilità c'è, senza andare
3: troppo.
1: La possibilità
3: c'è che qualcuno dica, scusate un attimo ragazzi, ma qui, cioè, voglio dire, faccio un esempio, João Mario è venuto alla Fiorentina riducendosi un po' l'ingaggio. Giustamente dice, è chiaro che non sto dicendo che João Mario è bravo quanto Mastantuono, non sto dicendo questo, però a un certo punto uno dice, scusami, io vengo qua, mi arrivo lo stipendio e qua arriva uno e gli danno anche più soldi rispetto alla maggior parte.
1: Beh, comunque è una cosa che non è successa, perché alla fine il Real Madrid paga il 50%.
3: Esatto, il giocatore nelle prossime ore sarà a Firenze e non ho ancora capito quando sono le visite mediche, ma tutto dipende da quando lui parte da Madrid, credo sia imminente questa partenza, ecco, da Madrid, quindi può succedere che anche in giornata qualcosa di nuovo ci sarà. Comunque ecco, questa è la notizia che vi volevo dare, non vi voglio rubare altro tempo, anche perché poi ci avete tanti temi di cui parlare, ecco.
1: No, l'unica cosa, quella storia di una possibile conferma in base all'Europa non è stata confermata, stamattina la Gazzetta diceva questo, però in 30 secondi mi dici se secondo te, se nel caso il Real Madrid volesse ulteriormente vedere Mastantuono evolvere nella propria carriera, considerando che ha 19 anni, potrebbero ridiscuterne però nel corso della stagione, no? Niente vieta che le parti, come è successo per Nico Pass, possano ridiscutere quello che è il prestito.
3: Magari potrebbe accadere che alla fine di questa stagione il Real Madrid può cominciare a dire va bene, allora lui si è trovato bene, noi non lo so, abbiamo in quel ruolo lì un altro giocatore fortissimo, lo vanno a comprare, vogliamo vedere lui, Mastantuono magari può essere utile che faccia un altro anno se la Fiorentina dovesse andare anche nelle coppe europee, e allora lì potrebbero farti un prestito con un diritto di riscatto in cui loro si manterrebbero sempre la ricompra, perché avendolo pagato quasi 60 milioni di euro, figurati se non. Però questo, diciamo, sono discorsi futuribili, cioè dei rapporti tra i club, poi c'è di mezzo anche Val de Peñas, per esempio l'altro giocatore che alla Fiorentina faceva tanto era Pitarch, sempre del Real Madrid, Fabio in questo ha un grande rapporto con loro e credo che
1: l'ha dimostrato,
3: l'ha dimostrato. Bene. Sì, assolutamente sì.
1: Nick, grazie mille di nuovo.
3: Grazie a voi, un saluto al video, ciao.
2: Nick.
1: Comunque va bene, quindi le notizie, gli aggiornamenti sono che dovrebbe arrivare oggi, le visite mediche saranno programmate a breve, che almeno inizialmente sarà un prestito secco col 50% pagato dell'ingaggio, appunto pagato dal Real Madrid. Io, le critiche di cui parlava prima Niccolò, come rispondi a quelle critiche sull'operazione di Paratici?
2: Ti dico, anche a me dispiace prendere un giocatore in prestito e valorizzare un calciatore nel Madrid, però appunto perché stiamo parlando di un calciatore secondo me sarebbe stato inaccessibile per la Fiorentina, preferisco averne i privilegi del suo servizio per quest'anno, e alla fine è l'unico acquisto fatto così, tutti gli altri sono acquisti di proprietà, giovani, con contratti lunghi, e quindi corro il rischio, ecco, di valorizzare un calciatore per gli altri.
1: Un altro Emiliano ti dice, poi c'è da considerare anche il fatto che si consolida il rapporto con un club di altissimo livello come il Real, cioè non è
2: giusto.
1: Una cosa da poco, perché il Real sta dimostrando in questi anni di avere tanti titolari ma anche tantissimi calciatori in erba che stanno esplodendo lontano da Madrid.
2: Secondo me Real fa questo ragionamento qui, ma Mastantuono probabilmente a quelle condizioni trovava anche di meglio della Fiorentina, però è quasi sicuro che alla Fiorentina Mastantuono fa una stagione da titolare inamovibile e per il Real è meglio, no? Ha avuto l'esperienza Como con Nico Paz e quindi fa un ragionamento del genere.
1: Eh sì. Marco dice, per ipotesi, se prendessimo due esterni forti e lui cita Bakayoko e Nolang, come potrebbe essere messa in campo la squadra secondo Emiliano?
2: Non ho capito, ripeti?
1: Lui dice, se da qui alla fine del mercato arrivassero anche due esterni forti e lui cita Bakayoko e Noah Lang, come potrebbe poi alla fine essere messa in campo la squadra?
2: Secondo me di quel livello ne può arrivare uno, se ne arriva uno sarà da una parte quello e Gudmundsson, e di qua Mastantuono magari un'alternativa più giovane oppure anche più esperta, che però magari accetta di essere un'alternativa.
1: Anche perché più giovane Mastantuono bisogna andare a Croci praticamente.
2: No, più giovane senza giovane come
1: Mastantuono. Kevin da Prato giustamente ci ricorda come il Milan abbia vinto lo scudetto con Brahim Diaz in prestito dal Real Madrid. Ed è il Milan, insomma, non è certo una squadra di mezza tacca. Poi Andrea dice: no, fermi, prima ho detto che Viviano mi garba troppo, non fate i furbi, mi garba nel senso di ragione esattamente come me, due fratelli separati alla nascita. Bene, almeno ci ha spiegato
2: volevo questa sottolineatura
1: era necessaria. Runner Viola invece dice, per lui la formazione più equilibrata sarebbe con De Gea, João Mario, Vieri, Dragusin e Val de Peñas, Ulai, Attat, Horsvert, Gudmundsson, Mastantuono, Ken. Ti sembra una formazione equilibrata?
2: Mi sembra anche la più probabile.
1: Con Fagioli out,
2: E su Fagioli qualche dubbio ce l'ho, non io,
1: No,
2: io
1: no,
2: non ho
1: certo.
2: Dubbi su Fagioli. Ho dubbi per quello che ho visto nel precampionato. Non lo so.
1: Ma se partisse con la squadra fatta in questo modo, quanto ti dispiacerebbe?
2: A me dispiace in generale, perché lo ritengo un giocatore fortissimo e di prospettive altissime. Penso che voglia giocare, bisogna capire se Grosso ha intenzione di far giocare lui e Eloy insieme. Se non dovesse essere, tanto male monetizzare, se c'è la possibilità di monetizzare.
0: Sempre di Mastantuono abbiamo parlato con chi conosce molto bene il Real Madrid, come Vasquez, che ai microfoni di Lorenzo Marucci oggi durante Viola Amore Mio ha anche un po' inquadrato il tipo di calciatore che si devono aspettare i tifosi della Fiorentina.
4: Abbiamo con noi un grande ex del Real, ex anche del Torino in Serie A, Martin Vasquez. Ciao, benvenuto.
5: Ciao, ciao, ciao a tutti.
4: Benvenuto,
5: ciao.
4: E grazie di aver accettato il nostro invito. Volevamo un tuo parere da grande ex del Real, insomma anche da persona che segue il Real Madrid, un parere su Mastantuono che arriverà alla Fiorentina. Qui c'è grande entusiasmo intorno a questo giocatore. Ecco, tu che cosa puoi dirci su di lui?
5: Ma secondo me è un giocatore giovane. Lui è arrivato a Madrid l'anno scorso e ha cominciato a giocare con Xabi Alonso. E all'inizio ha fatto bene, e si è sviluppato sulla fascia destra, essendo lui sinistro, ma dopo penso che ha avuto qualche problema, qualche infortunio che lo ha lasciato fuori, e poi le ha fatto fatica a riprendere, no? Ma se può dire che non l'abbiamo visto tanti a Real Madrid, però lui ha fatto benissimo a River Plate, no?
4: Sì.
5: Perciò mi sembra che è un giocatore che ancora devi farsi vedere. Secondo me può essere un buon acquisto per la Fiorentina. Bisogna vedere come lui si adatta al campionato italiano, alla Serie A, ma penso che ha delle condizioni per fare bene, no?
4: Ecco, ma secondo te, da un punto di vista tattico, lui è più un trequartista o può fare anche l'esterno, può adattarsi a fare l'esterno in un 4-3-3?
6: Che poi era il ruolo che ricopriva
4: Real.
6: Vasquez giocava, giusto? Tu giocavi esterno e trequartista più o meno?
5: Sì, secondo me quando uno ha delle fiducia dell'allenatore e lui si mette a disposizione della squadra, lui può se lui ha qualità, che penso che ce l'ha, lui può fare quello che ha bisogno la squadra, non ho dubbio, però bisogna vedere, come detto, che il campionato in Serie A è diverso dallo spagnolo. Però lui, secondo me, ha condizione, bisognerà quello che le chiede l'allenatore, quello che chiede la squadra, ma bisogna aspettare lui come si trova, e penso che possa dare qualcosa di più alla Fiore, no?
4: Ecco, ti chiedo un'ultima cosa: se secondo te per Mastantuono può essere anche l'ambiente ideale quello di Firenze, perché comunque la Fiorentina sulla carta sembra potergli offrire continuità di partite, e poi se hai anche un parere da darci sul Valdepeñas, se hai avuto modo di seguirlo al Real, anche se ha giocato pochissimo, credo soltanto una partita del Real, fatto parte a lungo delle giovanili del Real.
5: Valdepeñas non l'ho potuto vedere molto, però quello che posso dire è che ho visto ogni tanto l'anno scorso al Real Madrid Castiglia, sì. Ci sono tanti giocatori che sono andati per squadre in Europa, Serie A e anche in Inghilterra, sono gente che secondo me sa quello che è molto importante, la mentalità, non ha paura delle ambienti, e poi sono dei ragazzi che si hanno creato a Real Madrid e hanno molta qualità, perciò penso che può essere anche un giocatore che possa diciamo dare tanto di nuovo, no? Sono dei giovani che hanno un futuro importante. Lo avete visto l'anno scorso con Nico Paz, per esempio, a Como. Ci sono dei giocatori che possono dare tanto, no? Mi aspetto che lui anche possa fare così bene al campionato italiano.
4: Certo, insomma, potrebbe essere utile comunque anche per la sua crescita nell'ambiente di Firenze. Ci sono pressioni anche a Firenze, però insomma Mastantuono le ha conosciute le pressioni al Real, quindi dovrebbe saperle gestire. Anche a River ci sono le pressioni. Sei d'accordo sul fatto delle pressioni?
5: Sì, come ti diceva, ci sono giocatori che sono abituati a Mastantuono perché lui arriva da River Plate, una grandissima squadra, e poi al Real Madrid con solo 18 anni, quello vuol dire tanto. E poi gli altri giocatori, che Valdepeñas e altri, ci sono troppo giovani, però sono abituati, come dico io, a vivere quello che rappresenta il Real Madrid, non prima squadra ma da giù, e questo sono abituati a dover vincere sempre, a accettare quella pressione. Sicuro che si va a trovare bene, non fa fatica, sicuro.
4: L'ultimissimo, senti, poi lo ringraziamo.
6: Sì, mi sembra che il Real Madrid, mandando questi due giocatori alla Fiorentina, dia anche un segnale interessante, cioè il fatto che il campionato italiano sicuramente al momento non è tra i campionati più eccellenti, però dal punto di vista tattico insegna tantissimo ai giocatori.
5: Senza dubbio. Il campionato italiano è un campionato, come tu dicevi, quando io ho giocato era il primo campionato al mondo.
6: Sì.
5: Purtroppo adesso non è quello che c'era, però continua a essere, anche le squadre come l'Inter, per esempio, in Europa hanno fatto bene l'anno scorso, non tanto, ma ha fatto benissimo, e anche il Napoli. Penso che il campionato italiano deve ritornare a quello che c'era una volta, no? Anche perché anche l'Italia deve ritornare al suo status che ha tanto che offrire, no? Perciò io penso che il campionato per i ragazzi è bravo, ti fa imparare, ti trovi bene, perché anche ci sono tante cose simili, no, della vita anche in Italia e in Spagna, e questo favorisce molto l'adattazione, e poi il carattere. Perciò penso che per crescere questi giocatori sicuro che vanno a fare bene, perché ci sono già altri che lo hanno fatto prima, e non ricordo un giocatore spagnolo che non si è fatto bene in Italia.
4: E allora, grazie mille davvero a Martin Vázquez, a presto, buona giornata.
5: A presto, un saluto a tutti, grazie.
4: Grazie mille a Martin Vázquez.
0: Chi conosce bene Franco Mastantuono, perché i lidi del Sud America e nel particolare dell'Argentina li conosce molto bene, è Eugenio Ascari, intermediario, agente, grande conoscitore di calcio e calcio sudamericano, che oggi, sempre a Viola Amore Mio, ha parlato così.
4: Sono tantissimi messaggi che poi leggeremo e commenteremo. Nel frattempo saluto Eugenio Ascari. Ciao Eugenio.
7: Ciao Lorenzo, buongiorno.
6: Ciao Eugenio.
4: Dunque, Mastantuono arriva alla Fiorentina, grande colpo?
7: Non grande, grandissimo, straordinario, eccezionale, veramente una cosa che non mi sarei mai aspettato, onestamente, che la Fiorentina potesse prevalere sulla concorrenza così agguerrita, che la preferenza di Real Madrid venisse indirizzata verso Firenze e che lo stesso calciatore accettasse il corteggiamento alla Fiorentina. Quindi veramente un'operazione secondo me che rimarrà nella storia. Si è aperta una nuova fase, una nuova era. Io credo che Paratici, da quando si è insediato al comando, abbia fatto capire alla tifoseria viola il livello di credibilità di cui gode, esatto, in ambito mondiale.
6: Lui è partito prima, Eugenio, su Mastantuono, c'è Versi, se non ti tocca mai.
7: Indubbiamente sì, è partito prima, ha sfruttato i buoni rapporti che intrattiene con Real Madrid, la trattativa Valdepeñas ha rappresentato un po' l'apripista per sbloccare poi quella successiva di Mastantuono, quindi io credo che si sia mosso in maniera felpata, ma in maniera straordinaria, in maniera veramente decisa, intelligente, e la prova e la conferma è sicuramente l'arrivo del talento argentino a Firenze.
4: Ecco, Eugenio Ascari in collegamento con noi, voglio chiedere anche che cosa pensa della collocazione tattica più adatta per questo calciatore, perché comunque di fatto è un trequartista, però potrebbe giocare anche come esterno, se non ho cattivi ricordi nel Real è stato impiegato anche da esterno.
7: Sì. Indubbiamente sì, cioè se qualora Grosso dovesse propendere il 4-3-3, è normale che l'unica collocazione plausibile possa essere quella di esterno alto, a destra, a sinistra, indistintamente. Se dovesse propendere per il 4-2-3-1, addirittura come sembra per il 4-3-2-1, è normale che andrebbe a giocare dietro alla punta, rivestirebbe il ruolo di trequartista centrale nel di sottopunta nel 4-2-3-1 o di uno dei due trequartisti qualora optasse per il 4-3-2-1, che sembra sia una soluzione tattica che Grosso intenderebbe provare. E quindi dovrebbe giocare dietro a Ken con a fianco Gudmo così per lui.
4: Ecco, leggevo che suo idolo naturalmente è Messi, però tra i giocatori che lui ha preso come riferimento, evidentemente per alcuni movimenti, c'è anche Julian Alvarez. Cosa pensi di questo tipo di modelli, di riferimenti? A parte Messi, naturalmente.
7: Julian Alvarez è sicuramente più attaccante rispetto a Mastantuono, no? Prova ne sia anche, diciamo, le percentuali realizzative messe in atto da Mastantuono nell'ultimo biennio, prima a River Plate e poi al Real Madrid. Quindi non ha il piede caldissimo. Se c'è un aspetto nel quale deve migliorare, la confidenza con la porta. Però onestamente, tornando a un discorso più generale, al discorso dell'impiego tattico, notando che ad oggi la Fiorentina non è che sia dotata di tantissimi esterni, no, e numericamente e anche dal punto di vista qualitativo, io credo che una tra le migliori soluzioni possa essere, per impiegare al meglio tutti i giocatori di cui attualmente dispone, sia utilizzare il 4-3-2-1, dove dietro a Ken con alternativa piccoli possano giocare sia Gudmos nel Mastantuono, e dalla mediana 3 ci sarebbe l'imbarazzo della scelta tra Fagioli, Ulai, Attà e via dicendo. Cioè,
4: certo, se rimangono tutti sì. Prima parlavamo proprio di questa probabile formazione, probabile schieramento della Fiorentina con il 4-3-2-1. Luis faceva riferimento alla possibilità di schierare Attà con Mastantuono alle spalle di Ken.
7: O potrebbe giocare anche da mezzala a sinistra, con accanto Fagioli in mediano centrale, Ulai e mezzala a destra, con Gudmons e Mastantuono dietro a Ken. Io credo che anche questa potrebbe essere la soluzione. A tappo essere impiegato sia da trequartista sia da mezzala, a gamba, certo, a progressione. Quindi è chiaro che poi in mezzo al campo ci sono ad oggi ci sono ancora Andure, c'è ancora Mandragora, c'è ancora Fabian, c'è ancora probabilmente qualcuno sarà destinato,
4: sì,
7: a partire.
4: Assolutamente sì, magari anche lo stesso Brecciarini.
7: È una concorrenza eccessiva, però tra tutti questi giocatori non c'è nessuno che abbia le caratteristiche dell'esterno alto adattabile e funzionale al 4-3-3.
4: Eh sì. Secondo te, ecco, il mercato è talmente strano che magari se dovesse fare una grande stagione Mastantuono, se la Fiorentina riesce a guadagnarsi una qualificazione per la Champions, potrebbero crearsi anche le condizioni per una sua permanenza per un altro anno. Adesso stiamo viaggiando tanto con la fantasia, ancora deve arrivare a Firenze Mastantuono.
7: Questo secondo che sia, credo che sia un po' prematuro parlarne, no? La formula è quella del prestito secco con partecipazione del Real Madrid
4: all'ingaggio,
7: saggio, no? Che dovrebbe aggirarsi intorno ai 3,5 milioni di euro, sì, se non sbaglio. Sì. Il Real Madrid dovrebbe partecipare al pagamento dell'ingaggio. Quindi quando su alcuni siti ho letto dei commenti di ascoltatori che hanno dichiarato: ma come fai a presumere quello che succederà fra un anno al 30 giugno del 2027, se Mastantuono sarà ceduto con questa formula di entrare al Madrid? Poi se si dovesse aprire dei nuovi scenari, quelli sono tutti da valutare e da sperimentare.
4: Diceva nei giorni scorsi Daniel Bertoni, che è intervenuto qui a Radio Firenze Viola, che probabilmente è arrivato un po' troppo presto in Europa, e comunque dal punto di vista tecnico un giocatore non si discute, però al tempo stesso, quando inizierà a fare i conti con il campionato italiano, dovrà anche gestirsi bene dal punto di vista del dribbling, perché è un driblomane, e quindi insomma il rischio poi che ci vogliano più palloni in campo quando gioca lui. Cosa ne pensi, Eugenio?
7: No, Daniel Bertoni parla con autorità che non può essere contraddetta, no? Sicuramente, certo. In parte io credo che queste considerazioni abbiano un fondamento, ovvero sia che un giocatore quando arriva in Europa a 18 anni possa incontrare qualche difficoltà, e credo che e le difficoltà incontrate da Mastantuono al primo anno a Real Madrid siano comuni anche ad altri campioni che sono arrivati in Europa in età adolescenziale, vedi Hendrick a Real Madrid, lo stesso Hendrick a Real Madrid considerato fenomeno in Brasile, poi
6: certo.
7: In Inghilterra ha incontrato tante difficoltà al punto tale che Real poi lo ha ceduto in prestito gli ultimi sei mesi della passata stagione all'Olympique Lyonnaise, col quale non ha poi nemmeno giocato ad altissimi livelli, quindi è normale, no? Estevao stesso, l'altro brasiliano che è stato acquistato dal Chelsea l'anno passato a 17 anni, 18 anche lui, dal Palmeiras in Brasile, era già un crack al Chelsea, ha giocato un po' a scartamento ridotto, quindi queste sono considerazioni logiche e pacifiche.
4: Luis, quant'era, poi lascio con la tua domanda per Regina Ascari in collegamento con noi, però quanto tempo era che non c'era un colpo di questo genere, soprattutto di grande prospettiva, un giovane così talentuoso?
6: Tanti. Eugenio, aiutami, perché bisogna tornare indietro di questa prospettiva qui.
7: C'è soltanto il divincolino.
6: Guarda, bravo, sto
4: pensando a Roberto Baggio.
6: Sì, perché
7: arrivò a Roberto Baggio a Firenze, purtroppo infortunato, col crociato rotto, ma secondo me talento.
6: Oddio, forse Rui Costa, Eugenio, perché anche Rui Costa non era vecchio, era un ragazzino,
4: Sì, però non arrivava, insomma, Rui Costa è un 72, arrivò nel 94, arrivò a 22 anni.
6: 22 anni, sì, sì, no, allora sì, forse il più importante è lui, Eugenio.
7: Di under 20 penso che il più forte prima di Mastantuono sia stato Roberto Baggio. Rui Costa ha già giocato 2-3 campionati da titolare al Benfica, quindi era un giocatore più collaudato quando arrivò alla Fiorentina.
6: Ecco, ma secondo te possono arrivare ancora, perché qui ci si sta avvicinando alla fine del calciomercato, e quando ci si avvicina alla fine di calciomercato comincia a esserci un po' di problemi, perché tutti i giocatori che tu c'hai non è detto tu li possa piazzare, no? E quindi magari trovi l'occasione, come spesso è successo alla Fiorentina negli anni passati. Tu pensi che al di là che di questa cosa se ne possa approfittare proprio la Fiorentina, no? Che magari piazza giocatori le ultime 2-3 giornate di calciomercato, ma possa anche arrivare qualche giocatore di un certo rilievo all'ultimo istante?
7: Ma ora credo che con Mastantuono la Fiorentina, la squadra l'abbia messa in linea di massimo a posto, quindi a questo punto credo che sia prevalente l'interesse a dar luogo a qualche dimensione, perché anche il monte ingaggi sta salendo vertiginosamente, quindi poi è chiaro che se dovesse andare via Natalia Somme, se dovesse andare via Valentini, Ingiolà, tutti gli esuberi di cui Sottil

0: Buchizzi ha segnato quel gol straordinario, ti ricordi, una missione della Real Madrid con quella botta a 30 metri. Andiamo qui. Era già conosciuto, ma era comunque alle prime armi.
1: È vero, guarda, potrei aggiungere un altro giocatore che arrivò all'età di 20 anni a Firenze, Massimo Orlando.
2: Sì.
0: Massimo Orlando, dalla Regina,
1: cioè arrivò in realtà dalla Juventus con cui non aveva mai giocato. Arrivò al mercato di riparazione
2: e si presentò subito bene, sì. Massimo si presentò subito bene. Poi dopo andò al Milan e vabbè, insomma,
0: arrivò nell'anno in cui Baggio andò, nel 90, quando arrivò Massimo Orlando?
1: Arrivò nel mercato di riparazione.
2: Mercato di riparazione.
1: E quindi sì, probabilmente arrivò nel 90 e quindi non aveva ancora 20 anni anche lui. Sì,
0: Del 71.
1: E invece Mastantuono si va ad aggiungere ad una serie di giocatori non ampia che arrivano dal Real Madrid. Per quanto riguarda la Fiorentina, nella storia sono arrivati dal Real Madrid, ve li cito così. Ci sono anche giocatori più o meno importanti. Mijatovic,
2: sì, me lo ricordo.
1: Portillo, che ha avuto molta breve. Odriozola,
2: tutto sommato, Eugenio. Quando sulla fascia partiva, dava una bella spinta,
1: Sì, infatti, sì, quando andò via, qualche rimpiazzo.
0: Mijatovic come valore assoluto. Sì. Rappresentava più una certezza, anche se a Firenze ha lasciato una traccia indelebile.
1: No.
0: Speriamo che questi uomini, Valdepenas e Mastantuono, sono due giocatori diversi, sono due giocatori in fase di lancio. Mijatovic era già in fase discendente, Portillo è stato una meteora, io solo un buon giocatore, sì, ma ha lasciato tracce straordinarie.
1: Sì, poi è arrivato dal Real Madrid anche Jovic, anche lui, meglio dimenticare.
0: Portillo in Serie B, se non sbaglio, addirittura.
1: Come?
0: Portillo arrivò in Serie B alla Fiorentina.
1: No, arrivò in Serie A, era la stagione 2004-2005, la prima dopo il ritorno in Serie A per la Fiorentina. Sì. E segnò soltanto due reti, ma insomma, un apporto veramente al di sotto, ben al di sotto delle aspettative. E poi, sempre per quanto riguarda Mastantuono, un sinistro certamente straordinario, anche su punizione può lasciare il segno, andando a vedere su YouTube, in pratica ci sono, no, dei gol su punizione di pregevolissima fattura.
2: Sì, è un giocatore che ha delle capacità balistiche interessanti. Oddio, sinceramente sono solitamente gli argentini ce l'hanno questa capacità, Eugenio, di sapere già il piedino caldo,
0: Ma indubbiamente c'è il numero 10 argentini, cioè, a parte i due dei, Maradona e Messi, ma c'è una tradizione infinita, da Riquelme a Ortega,
2: davvero,
0: alla Mela. Sono tantissimi giocatori che hanno lasciato le tracce impressionanti.
1: Sì, assolutamente. Un crack arrivato a 18 anni a Firenze fu un certo Giancarlo Antognoni, per dire, no? Sostiene Mario, ha ragione, insomma.
2: Ha ragione, sì.
0: Molto indietro.
1: Sì, certo. Però comunque è così. E poi ancora un po' di messaggi, poi ringraziamo e salutiamo Eugenio Ascari in collegamento con noi. In tanti sottolineano, a proposito di grandi talenti arrivati al di sotto dei 18 anni, Jovetic, in effetti, bisogna citare
2: anche Ljajić, tutto sommato,
1: sì, però più Jovetic di Ljajić.
2: sì certo,
1: assolutamente sì, non possiamo non menzionare Jovetic, grande colpo,
2: sì, quello ci fece fare un salto salto di qualità non indifferente, perché fu un giocatore dotato di una tecnica e di una velocità straordinarie.
1: Anche Babbo Viola dice: più Jovetic che Baggio, non nominerei il nome del di Vincodino in vano.
0: Si parlava di giocatori.
2: Qual
0: è il più grosso colpo, il più grosso crack di under 20 arrivati alla Fiorentina? Il primo nome che viene in mente è sicuramente Baggio, credo, no?
2: Se non succede che succede negli anni 90, lui poteva diventare naturalmente un idolo assoluto.
1: Poteva diventare un simbolo, legarsi a vita alla Fiorentina. Prima di salutare Eugenio Ascari, una domanda da parte di Claudio Viola da Bergamo: Mastantuono può assomigliare ad Alessandro? Questa domanda credo che nasca anche dal fatto che nei giorni scorsi
0: ci stavo pensando.
1: Lo sai chi ha fatto questo paragone? Baren Kraus, in collegamento qualche giorno fa.
2: A proposito di Baggio,
0: che è stato un idolo dell'Inter di Porto Alegre, che ha giocato le sue migliori stagioni in Brasile. Sì. Io l'ho visto giovanissimo, vedi, in un Vélez River quando aveva più o meno 20 anni, sì, andava a vedere.

0: in Argentina era veramente un giocatore straordinario. Ti ricordi la famosa boba, la finta che metteva in atto, che sorbiva gli avversari? Secondo me, ecco, è un paragone adattissimo.
1: Sì, anche se in Europa D'Alessandro non è riuscito a imporsi.
0: No, giocare un po', che ha giocato in Wolfsburg, mi ricordo che arrivò in Wolfsburg, ha giocato a Saragozza, però le sue migliori stagioni stanno tanti anni in Brasile, all'Internacional di Porto Alegre, lì è stato veramente un idolo, forse il più importante della storia dell'Inter di Porto Alegre, capito?
1: E quindi, insomma, anche tu sei d'accordo con Baren Kraus su questo paragone?
0: Sì, con infatti pare di calcio ci capisca poco, lo dico scherzando, però in questa circostanza mi trovo pienamente concorde.
1: E allora, Eugenio, tra l'altro arrivano messaggi anche proprio per te, dice Carlo, avete un top player di Ascari, e quindi ce lo teniamo stretto allora, Eugenio Ascari, come top player.
0: No, certo, qualcuno mi critica, qualcuno mi apprezza, come succede.
1: Vabbè, certo. Eugenio, grazie, a presto, buon lavoro.
0: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
1: Grazie, ciao. Grazie.
2: Non solo Mastantuono però nella giornata che si sta concludendo per la Fiorentina, è stato anche il giorno della presentazione di Christ Ulahi, il nuovo acquisto viola pagato quasi 30 milioni di euro compresi bonus dal Trabzonspor, il grande colpo insieme a Ta e Mastantuono dell'estate viola, che però insomma di colpi ne sta portando a casa diversi. Questo un estratto della conferenza stampa del calciatore ivoriano in francese con la traduzione italiana simultanea.
3: Sì, ciao e benvenuto a Firenze. Volevo chiederti, tu sei reduce da un mondiale in cui ti sei messo in mostra e hai fatto benissimo con la tua nazionale, e questo ha attirato l'attenzione di tanti club nei tuoi confronti. Perché la Fiorentina? Perché il calcio italiano? Perché la Serie A? Grazie.
4: Déjà parce que le projet de la Fiorentina.
5: Beh, intanto il progetto della Fiorentina, devo dire che è quello veramente giusto per me. È un progetto che valorizza i giovani. Hanno è presente un allenatore giovane, nuovo. E quando appunto ho saputo l'interesse, sono stato veramente contento dell'interesse mostrato dalla Fiorentina, e a mio avviso è un progetto che punta a lungo termine, è qualcosa che è molto importante per me.
6: Ciao, benvenuto. In questi giorni si è parlato molto anche, torno un po' sulla tattica, della coesistenza tua e di Nicolò Fagioli. Ti chiedo come ti sei trovato con questo tipo di giocatore e se secondo te il centrocampo, che comunque fa già sognare un po', no, questa città formato da te, Fagioli e Attà, può essere un centrocampo che punta in alto? Si parla anche di Europa che conta. Grazie.
5: Allora, bisogna dire che siamo molto giovani. Ma comunque siamo molto contenti di lavorare insieme, e parliamo di ragazzi che sono molto forti. Per quanto mi riguarda, sono qui per lavorare quotidianamente, ogni giorno. L'obiettivo è giocare il più possibile, indipendentemente da chi il mister posiziona a fianco a me. Gli darò sempre tutto quello che ho, tutto quello che posso fare per aiutare la squadra e per mettere in pratica i consigli che mi dà il mister ogni giorno.
7: Ciao, ben arrivato. Provo a uscire un attimo dal ruolo e concentrarmi sulle tue caratteristiche, perché tu, cioè, immagino che il sogno di ogni centrocampista sia essere completo. Tu hai, per quello che abbiamo visto, insomma, anche ritiro, tantissime qualità varie, ma volevo capire su cosa la Fiorentina può svilupparti di più, cioè su che tipo di caratteristica state battendo di più, quindi se sulla tecnica, su continuare a correre ovunque, sul dinamismo, cioè che tipo di lavoro la Fiorentina ha in mente per te per svilupparti in una direzione precisa, ecco.
4: Merci per la question.
5: Molte grazie per la sua domanda. Io sono qui per imparare. Sono qui per dare tutto quello che ho ogni giorno e devo migliorare su tutti i punti di vista, corsa, tecnica, tattica. Sono qui appunto per imparare e per migliorare su ogni cosa, veramente su tutto.
2: Volevo chiederti questo: sostanzialmente nel giro di un anno tu sei passato da essere un giocatore in ascesa nella Ligue 2, nella Serie B francese,
8: a fare un percorso da protagonista in Turchia, a vincere un trofeo come la Coppa di Turchia, hai fatto la Coppa d'Africa, hai fatto il Mondiale da protagonista, è tanta roba in un solo anno. Ti chiedo da un punto di vista tuo, anche per cercare di mantenere i piedi per terra, come hai vissuto questa ascesa che poi ti ha portato adesso in Serie A. Grazie.
4: Déjà j'ai fait ça avec plaisir, je m'amuse.
5: L'ho fatto con piacere, mi piace giocare a calcio.
4: Gloire à Dieu.
5: Io appunto lavoro per questo e in 12 mesi, è vero, la mia vita è cambiata molto, sono arrivato qui a Firenze adesso e sono fiero di me stesso, devo dire. Ringrazio mio fratello che è qui presente, la mia famiglia, i miei genitori, e sono veramente contento appunto di essere arrivato qui a Firenze, di questa evoluzione che ha avuto.
9: Sì, ciao Chris, ben ritrovato. Tu sei uno dei tanti calciatori che sono arrivati, stanno arrivando evidentemente alla Fiorentina in questi giorni, e sei all'interno di un processo di profondo cambiamento di questa squadra. Ora, conosci questo spogliatoio da poche settimane, anche se ti abbiamo visto già molto a tuo agio con i compagni. Ti chiedo se all'interno di questa squadra avete la consapevolezza, nell'anno del centenario del club, di dover fare una stagione importante per questa piazza, per questa città, e visto insomma la caratura dei giocatori che sono arrivati, tu compreso, se avete delle aspettative alte per la stagione che avete davanti. Grazie.
4: Déjà, on est là pour travailler. Nous sommes jeunes.
5: Siamo qui per lavorare. Abbiamo un gruppo molto bello, è un grande mister che ci aiuta molto, lavora molto quotidianamente. Sappiamo che appunto è l'anniversario del club quest'anno, 100 anni. Cercheremo di dare tutto e lavorare nel migliore dei modi quotidianamente. L'obiettivo è dare tutto in ogni partita, con la voglia e la rabbia di vincere sempre, e poi vedremo dove arriveremo sulla base appunto del lavoro svolto.
2: E chiudiamo tornando su Mastantuono, che è evidentemente la notizia del giorno. Lorenzo De Santis, anch'egli grande conoscitore del calcio sudamericano, lui che in Argentina ci va più volte durante l'anno e che per lavoro fa spesso intermediazioni con calciatori argentini, Mastantuono lo conosce da diversi anni e ce ne ha parlato così. Sentiamocelo, Lorenzo De Santis oggi a Palla al Centro.
10: Quindi saluto e ringrazio l'amico De Santis, Lorenzo De Santis. Ciao, Lorenzo.
11: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
10: Allora, Lorenzo De Santis è bravissimo, cioè, certo, nel suo lavoro, però lo possiamo dire, sotto la divisa da manager elegante, un signore splendido, eccetera, c'ha poi il cuore viola. E allora oggi ti chiedo anche di farlo venire fuori, Lorenzo, questo cuore viola, nel parlarci di questo gioiello che sta arrivando.
11: Sì, questo oggi è una giornata molto importante, perché la Fiorentina è riuscita a fare un colpo che solamente qualche settimana fa sembrava sinceramente fuori portata, non solo per la Fiorentina ma proprio fuori portata per il mercato italiano, ed è stata brava come su altre operazioni, ma questa in particolare, a crederci, a mettere in piedi una trattativa difficile, complicata, su un giocatore che era costato tantissimo, che l'anno scorso era stato pagato 45 milioni di clausola più altri 18 milioni fra costi accessori, quindi parliamo di un giocatore che poi era a bilancio Real per 63 milioni di euro, quindi una cifra del genere, era difficile pensare che poi un giocatore potesse venire in Italia in un club che quest'anno non gioca le coppe, e bisogna rendere merito alla Fiorentina, a Paratici, a chi lavora con lui, di averci creduto, di aver lavorato a lungo sotto traccia, di aver scongiurato la beffa finale quando sembrava che potesse subentrare un inserimento di un altro club. Ecco, io credo che è uno dei pochi casi questi dove in Italia arriva un giocatore che ha tutto per far saltare il banco, quindi credo che veramente gli entusiasmi siano quanto mai giustificati, perché arriva veramente un giocatore fuori categoria.
10: Allora, Lorenzo De Santis, che viaggia spesso, che è spesso in Argentina, mi ricordo anni fa diceva: allora questo è buono, questo è interessante, questo secondo me si può prendere, questa è Italia. Dice poi c'è uno, si chiama Mastantuono, ma questo diventa qualcosa di speciale. Cos'ha di speciale Mastantuono? Lo chiedo a te, che hai anche una competenza tecnica straordinaria.
11: Anzitutto la personalità, perché poi sarebbe facile dire la tecnica, il modo in cui calcia, la capacità comunque di l'uno contro uno, una somiglianza con un grandissimo come Riquelme nel calciare col mancino da fermo, però ecco, la personalità a mio avviso è, specie in relazione alla giovane età del giocatore, che lo ricordiamo compirà 19 anni il 14 d'agosto, è quello che poi lo ha fatto emergere in un mondo molto competitivo, quello del River, in maniera molto precoce, perché era un giocatore che giocava comunque sotto età con quelli due o tre anni più grandi, e quando già giocava con 2006-2007 era un giocatore che cercava l'uno contro uno, cercava il contatto fisico, non aveva paura, poi dopo non si intimoriva quando magari gli avversari giocavano sporco, giocavano duro, e credo che questo, in questo aspetto qui, oggi sia un elemento fondamentale anche per muovere i primi passi in questa esperienza.
12: Ok, Lorenzo, guarda, io ti volevo chiedere anche un po', portandoti proprio, sì, ti avevamo un po' perso, ecco.
10: Ecco, no, ti abbiamo recuperato.
12: Proprio legandomi a questo discorso anche della personalità di Mastantuono, io credo che noi molto spesso, non so come la pensi, tendiamo anche a valutare certi giocatori quasi molto più esperti di quello che sono, no? Noi parliamo di Mastantuono come quasi un veterano, nonostante questo sia un 2007 che ancora ha 19 anni da compiere, li compierà tra poco più di una settimana, eppure ha già giocato nella squadra più importante d'Europa, forse del mondo, e nella squadra forse più importante del Sud America, ecco. Quindi secondo te, appunto, ha la personalità giusta già per venire, anche per cambiare per la terza volta di fila squadra, per venire in un campionato come quello della Serie A, nonostante appunto sia un giocatore che non ha neanche 20 anni? Ci sono dei primavera, ecco, la Fiorentina l'anno scorso ha vinto il campionato della primavera, ci fregiamo anche di questo risultato della Fiorentina, però ecco, in campo aveva quasi soltanto 2006, lui sarebbe stato il più giovane di tutti in campo.
11: Sì, è un'osservazione quanto mai corretta, perché quest'anno la categoria primavera in Italia è 2007, quindi purtroppo questo è un discorso complesso,
10: è tutto sbagliato, ecco, dai, diciamolo franco.
11: Che neanche la terza eliminazione di fila è riuscita ancora a far sì che si metta mano a questo regolamento assurdo che prevede ai giocatori con 19 anni di cominciare una stagione e di finirla con 20 e per disputare ancora un torneo giovanile. Quando ci sono giocatori all'estero 2008-2007 che già giocano da una o due stagioni in pianta stabile in prima squadra. Questo, come dicevo, è un giocatore che per la personalità che ha, non solo si è preso sulle spalle il River in un momento molto difficile e ha fatto poi una scelta simile a quella di Julian Alvarez. Julian Alvarez, che è uscito anche da River, tra tante squadre scelse non solo il Manchester City, ma il Manchester City dove c'era Haaland,
10: certo.
11: Quindi ha avuto qualche difficoltà, meno spazio all'inizio, poi è andato al Real Madrid ed è diventato lo splendido attaccante che conosciamo. Allo stesso modo Mastantuono era consapevole che andando al Real avrebbe trovato la batteria di brasiliani, in particolare Hendrick, che era stato un altro acquisto super costoso con un ruolo simile al suo 2006, però ha fatto comunque questa scelta perché consapevole delle sue grandissime qualità, e io credo che proprio questa personalità sia la spinta che lo abbia portato a affrontare una scelta come Firenze, che in partenza magari non gli può garantire quella vetrina europea che poteva sembrare la base della scelta su cui calibrare la propria decisione. Quindi io credo che oggi veramente è un colpo, a mio avviso, di quelli che negli ultimi anni, ripeto, non arriva un argentino così da Lautaro Martinez, senza niente togliere poi a chi lo ha seguito dopo.
10: Certo,
11: quindi io credo,
10: certo,
11: che oggi bisogna essere contenti, soddisfatti di questa operazione qua, e con grande curiosità di poterlo vedere quanto prima all'opera.
10: Certo. Senti, Lorenzo De Santis, ti riporto al Monumental, nel senso che noi abbiamo visto, io non tanto, ti devo dire, del Mastantuono Real Madrid tenuto largo, cercando di trovargli un po' una posizione, di adattarlo. Lui ha giocato, perché poi gli diceva Nicola,
12: 34-35 presenze,
10: ovviamente,
12: sì, 35.
10: Non so, 35,
12: 17
10: non so
12: da titolare per peraltro,
10: non è che lui è stato un fantasma, però diciamo che non ha inciso. Ecco, ti chiedo, il Mastantuono del River, se ti ricordi con che modulo giocava, cioè per il suo abito migliore quale può essere?
11: Ma guarda, spesso e volentieri Gallardo giocava 4-3-3, e il modulo a 4 in difesa è comunque uno spartito fisso del River, sì, che ha sempre giocato con questo schieramento, quindi poteva cambiare 4-3-3, 4-2-3-1, ma insomma parliamo di moduli comunque simili. E Mastantuono è un giocatore che è sempre partito largo a destra, comunque per venire a centrarsi sul mancino. È un giocatore a cui piace ricevere palla, ha la qualità, la personalità per ricevere spalla alla porta, anche girarsi, fraseggiare, puntare la porta. E poi, come dicevo prima, ha questa grandissima qualità nel calciare. E io mi ricordo infatti una delle ultime cartoline di Mastantuono al Monumental, l'ultimo River Boca giocava Mastantuono, 2-0 per il River, con una pennellata di Mastantuono su punizione, quindi un giocatore veramente straordinario che già aveva dentro una rosa importante, la personalità per andare a prendersi la palla delle punizioni ma anche dei calci di rigore importanti e trasformarli con ottima regolarità.
10: Sì, quindi anche nella Fiorentina magari si potrebbe pensare a un 4-3-2-1 con lui dietro Ken?
11: Quello, sai, poi molto dipenderà anche da come, dall'idea che avrà.
10: Lo sai perché ti voglio chiedere questo, sai Lorenzo, diversi ascoltatori paragonano, ma secondo me non è proprio un paragone corretto, però paragonano Mastantuono a Berardi. Io credo che sono giocatori diversi. Berardi è, io lo vedo più attaccante per quello che posso, non lo so. Mastantuono sì, è più, cioè, creativo, è più dentro la partita.
11: Sono d'accordo, non è probabilmente l'esterno contropiedista o comunque l'esterno da strappo che ha più fisico che tecnica. È un giocatore, ripeto, molto molto bravo con la palla tra i piedi, che la palla se la fa dare, che è in grado di fare cambi campo e comunque anche di dare palle filtrate importanti, quindi ha una qualità superiore poi dopo a tanti esterni anche più grandi della sua età. È un giocatore al quale oggi, ripeto, non è facile trovare un corrispettivo. Io credo che poi molto dipenderà da come anche dall'idea che poi avrà Grosso, ma io penso che, ripeto, questo è un giocatore che può partire largo, poi nella sua natura quello di venire a prendere palla dentro, a volte di abbassarsi, ma non credo che quella tattica sarà una problematica importante.
10: Quelli bravi la posizione. Poi Niccolò ti farà le ultime domande andando a pescare anche tra gli ascoltatori, lo ripeto, 348 7513 933, per gli ascoltatori di Lady Radio il 3925727775. Dicevo scherzando, ma intanto che fra pochi giorni Mastantuono in mezzo al campo si ritroverà con Passarella, con Daniel Bertoni, con Gabriel Batistuta. Ecco, te che Buenos Aires è la tua seconda casa, puoi raccontarci, io ho provato a spiegare, la Fiorentina è un valore in quel mondo proprio in virtù di questi fuoriclasse che hanno indossato la maglia viola.
12: Lorenzo,
10: l'abbiamo perso.
11: Assolutamente sì, questo doppio filo che lega Firenze a Buenos Aires è un valore aggiunto, non solo nell'ottica poi di che i giocatori vengono qua, si sentono a casa, perché comunque vedono, c'è da un punto di vista di storia, di tradizione, di tifoseria, una predilezione, un affetto particolare per gli argentini, ma anche alla rovescia, cioè io non ho dubbi che poi soprattutto Martinez Quarta e Pezzella, che hanno vissuto stagioni belle e importanti a Firenze, Beltrán magari meno perché ha avuto meno impatto, che oggi questi tre giocatori vestono la camisetta del River, non ho dubbi che si siano sentiti con Mastantuono e Mastantuono abbia chiesto informazioni, si sia confidato su dubbi, perplessità, e in questo avere giocatori che non solo sono passati da Firenze ma che hanno lasciato una traccia importante è uno sponsor che poi, come chiacchiera, come parlato tra giocatori, nelle scelte poi dei calciatori ha sempre un peso rilevante.
10: Non c'è dubbio. Noi, guardate, l'unica rivale che abbiamo sotto questo punto di vista è l'Inter, perché ha Javier Zanetti. Ecco, ma se no, ragazzi, quando andiamo a lottare lì con questi giocatori. Allora, prima dell'ultima domanda di Niccolò Righi, ti chiedo: ma c'è già un nuovo Mastantuono in Argentina? Perché voi ne producete, producono uno l'anno.
11: Questo Baroni. Che comunque era stato accostato alla Fiorentina,
10: sì.
11: è un giocatore molto molto interessante, ha 2 anni meno di Mastantuono, è un giocatore che anche lui, a riprova di quello che dicevamo prima, ha già debuttato con la prima squadra, quindi lì i talenti non hanno paura di bruciarli come si dice da noi, no?
1: Certo.
11: Anzi, li buttano nella mischia, gli danno la possibilità di sbagliare, li rimettono dentro, quindi questo è un altro giocatore passaporto italiano che è molto bravo e molto interessante, anche di lui si parla 2 o 3 anni. È sempre difficile fare paragoni, però il River, che oggi è probabilmente la squadra argentina che ha più prestigio, più di quanto poi la mistica De Boca possa far pensare,
1: sì,
11: negli ultimi anni ha sfornato Diabete Echeverri, Julian Alvarez, tantissimi giocatori in quel ruolo là. E oggi mi sento di dire, Mastantuono non è un caso che sia stato il giocatore più pagato della storia del River, perché comunque a 18 anni l'esercizio della clausola, quelle cifre diciamo prima, è un qualcosa fuori del normale, ed è successo proprio perché parliamo di un giocatore che ha qualcosa fuori di fuori del normale.
2: E con questo è tutto anche da questa edizione di Che T'ha Perso. Da Giacomo Galassi è tutto, l'invito come sempre a restare su Radio Firenze Viola con il sottoscritto, ci vediamo domani, ciao.

0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Sei viola dentro. Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Sulla Viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: E buon pomeriggio amiche ed amici di Radio Firenze Viola. Come sempre riparte la diretta di Palla al Centro, come ogni giorno della settimana dalle 14 alle 16, in compagnia anche con gli amici di Lady Radio. E un buon pomeriggio vi arriva dalla voce di Niccolò Righi, che fa le veci del direttore Tommaso Loreto. Con me c'è Luca Calamai. Ciao Luca.
3: Ciao Niccolò, ciao a tutti. Sta arrivando il colpo d'aeroporto, sta arrivando Mastantuono, sta arrivando il sogno di avere in maglia viola magari una stella di oggi e chissà un futuro pallone d'oro. Sta arrivando un giocatore che può veramente accendere ancora di più un entusiasmo che è sulla pelle di tutti. Allora, è una trasmissione che andiamo di corsa, non so cosa mi segnalava Stefano. Flash subito, di corsa, perché c'era anche pochi secondi, ci sarà la conferenza, certo. Ma tutto su Mastantuono in Chi si compra Flash di Pietro Lazzarini.
4: Chi si compra Flash?
5: Franco Mastantuono è un nuovo giocatore della Fiorentina. Questa mattina si sono sciolte le ultime riserve da parte del Real Madrid nella trattativa con la Fiorentina, che lo accoglie in prestito secco, ma con gli spagnoli che pagheranno circa il 50% dell'ingaggio del calciatore argentino, che è di 3 milioni e mezzo, quindi un premio anticipato fondamentalmente per la Fiorentina, che comunque farà crescere il ragazzo in Serie A. E tra l'altro è presente anche una sorta di gentleman agreement, un diritto di prelazione sul prestito, se vogliamo, nel caso in cui la Fiorentina dovesse accedere la prossima estate in Europa League oppure in Champions League. Non una vera e propria opzione, ma un accordo tra gentiluomini, visto il rapporto che Paratici ha stretto negli anni e soprattutto quest'estate proprio con il Real Madrid. Ricordiamo che la Fiorentina ha acquistato anche Valdepeñas per quanto riguarda la fascia sinistra, ma Mastantuono è il colpo che Firenze aspettava, lo aspettava grosso. In serata arriverà in Italia e a attenderlo probabilmente ci saranno tantissimi tifosi della Fiorentina.
2: Queste le ultime su Franco Mastantuono. Approfondiremo tutti i temi più tardi, perché andiamo subito al Viola Park per la conferenza stampa di presentazione di Chris Inao Ulai.
6: Ciao, buongiorno, benvenuto. Stiamo imparando un po' a conoscerti e ti abbiamo visto nelle prime amichevoli, quindi voglio capire intanto un po' le tue caratteristiche, come ti trovi meglio, se ti senti una mezzala, box to box, un play. Noi ti abbiamo visto con il QPR insieme a Ndur e Attà, e poi sempre titolare con il Real, con Ndur e Mandragora. Quindi volevo capire come ti senti meglio, qual è il tuo ruolo e insomma se Grosso ti sta già chiedendo di posizionarti in un punto del campo preciso. Grazie.
7: Merci. Già se parlavo con il coach, secondo me è un
8: Parlo
7: buon coach.
8: Molto con l'allenatore, è un grande mister che ci fa lavorare molto.
7: Di una posizione, cioè,
8: per quanto riguarda la mia posizione, no, la posizione fissa sul campo.
7: Polivalent.
8: Sono un giocatore duttile. Appunto, posso occupare diverse posizioni, sono pronto a occupare qualsiasi posizione sul campo e fare tutto quello che il mister mi chiederà.
9: Ciullini, Anse Tutto Sport.
10: Sì, ciao e benvenuto a Firenze. Volevo chiederti, tu sei reduce da un mondiale in cui ti sei messo in mostra e hai fatto benissimo con la tua nazionale, e questo ha attirato l'attenzione di tanti club nei tuoi confronti. Perché la Fiorentina, perché il calcio italiano, perché la Serie A? Grazie.
7: Beh,
8: intanto il progetto della Fiorentina, devo dire che è quello veramente giusto per me. È un progetto che valorizza i giovani, hanno presente un allenatore giovane, nuovo. E quando appunto ho saputo l'interesse, sono stato veramente contento dell'interesse mostrato dalla Fiorentina, e a mio avviso è un progetto che punta a lungo termine, è qualcosa che è molto importante per me.
9: Binardo, Corriere dello Sport.
11: Ciao, benvenuto. In questi giorni si è parlato molto anche, torno un po' sulla tattica, della coesistenza tua e di Nicolò Fagioli. Ti chiedo come ti sei trovato con questo tipo di giocatore e se secondo te il centrocampo, che comunque fa già sognare un po', no, questa città, formato da te, Fagioli e Attà, può essere un centrocampo che punta in alto, si parla anche di Europa che conta. Grazie.
7: Déjà nous sommes des jeunes.
8: Allora, bisogna dire che siamo molto giovani, ma comunque siamo molto contenti di lavorare insieme, e parliamo di ragazzi che sono molto forti. Per quanto mi riguarda, sono qui per lavorare quotidianamente, ogni giorno. L'obiettivo è giocare il più possibile, indipendentemente da chi il mister posiziona a fianco a me. Gli darò sempre tutto quello che ho, tutto quello che posso fare per aiutare la squadra e per mettere in pratica i consigli che mi dà il mister ogni giorno.
9: Sardelli, Repubblica.
12: Ciao, ben arrivato. Provo a uscire un attimo dal ruolo e concentrarmi sulle tue caratteristiche, perché tu, cioè, immagino che il sogno di ogni centrocampista sia essere completo. Tu hai, per quello che abbiamo visto, insomma, anche ritiro, tantissime qualità varie, ma volevo capire su cosa la Fiorentina può svilupparti di più, cioè su che tipo di caratteristica state battendo di più, quindi se sulla tecnica, su continuare a correre ovunque, sul dinamismo, cioè che tipo di lavoro la Fiorentina ha in mente per te per svilupparti in una direzione precisa, ecco.
7: Merci per la question.
8: Molte grazie per la sua domanda. Io sono qui per imparare. Sono qui per dare tutto quello che ho ogni giorno e devo migliorare su tutti i punti di vista, corsi, tecnica, tattica. Sono qui appunto per imparare e per migliorare su ogni cosa, veramente su tutto.
9: Benvenuti, Corriere Fiorentino.
13: Ciao, buon pomeriggio. Qua volevo chiederti questo: sostanzialmente nel giro di un anno tu sei passato da essere un giocatore in ascesa nella Ligue 2, nella Serie B francese, a fare un percorso da protagonista in Turchia, a vincere un trofeo come la Coppa di Turchia, hai fatto la Coppa d'Africa, hai fatto il Mondiale da protagonista, è tanta roba in un solo anno. Ti chiedo, da un punto di vista tuo, anche per cercare di mantenere i piedi per terra, come hai vissuto questa ascesa che poi ti ha portato adesso in Serie A? Grazie.
7: Déjà je fais ça avec plaisir, je m'amuse.
8: L'ho fatto con piacere, mi piace giocare a calcio.
7: Gloire à Dieu.
8: Io appunto lavoro per questo, e in 12 mesi è vero, la mia vita è cambiata molto. Sono arrivato qui a Firenze adesso e sono fiero di me stesso, devo dire. Ringrazio il mio fratello che è qui presente, la mia famiglia, i miei genitori, e sono veramente contento appunto di essere arrivato qui a Firenze, di questa evoluzione che ho avuto.
9: Gian Attasio, La Nazione, Radio Firenze Viola.
14: Sì, ciao Chris, ben ritrovato. Tu sei uno dei tanti calciatori che sono arrivati, stanno arrivando evidentemente alla Fiorentina in questi giorni, e sei all'interno di un processo di profondo cambiamento di questa squadra. Ora, conosci questo spogliatoio da poche settimane, anche se ti abbiamo visto già molto a tuo agio con i compagni. Ti chiedo se all'interno di questa squadra avete la consapevolezza nell'anno del centenario del club di dover fare una stagione importante per questa piazza, per questa città, e visto insomma la caratura dei giocatori che sono arrivati, tu compreso, se ecco, avete delle aspettative alte per la stagione che avete davanti. Grazie.
7: Déjà, on est là pour travailler. Nous sommes jeunes.
8: Siamo qui per lavorare. Abbiamo un gruppo molto bello, è un grande mister che ci aiuta molto, lavora molto quotidianamente. Sappiamo che appunto è l'anniversario del club quest'anno, 100 anni. Cercheremo di dare tutto e lavorare nel migliore dei modi quotidianamente. L'obiettivo è dare tutto in ogni partita con la voglia, la rabbia di vincere sempre, e poi vedremo dove arriveremo sulla base appunto del lavoro svolto.
12: Calderon, Toscana TV.
15: Buongiorno, le volevo chiedere in relazione all'ultimo giorno che poi l'ha portata ad atterrare a Bologna ma arrivare a Firenze, se ci racconta come ha vissuto quei momenti dove all'inizio il suo volo era previsto per il pomeriggio, poi è stato posticipato, poi cancellato, insomma una trattativa lunga che però alla fine ha dato un esito positivo. Ecco, come ha vissuto diciamo quei momenti prima poi di sbarcare a Firenze? Grazie mille.
8: Bene, in quanto volevo venire qui, il mio obiettivo era giocare per la Fiorentina e i miei agenti mi hanno aiutato appunto in questo. Poi si è esagerato, si sono dette molte cose, ma io per quanto mi riguarda sono qui per giocare per la Fiorentina, sono concentrato sulla società, sul club, su come andare a vincere le partite e arrivare il più in alto possibile nel corso di questa stagione.
12: Zecchi, Vioranews.com.
16: Ciao, io voglio chiederti se c'è un giocatore a cui ti ispiri te anche per imparare a conoscerti, a noi addetti ai lavori, ai tifosi, insomma se c'è qualcuno che vuoi imitare o prendere spunto, un giocatore in Serie A ma non solo, anche per sapere il tipo di giocatore sei te. Grazie.
8: Guardo molti giocatori in Serie A a livello mondiale,
7: ma
8: vi sono molti giocatori di cui guardo i video, cioè Yaya Touré è stato il mio idolo, poi vi sono altri giocatori di cui seguo video che guardo, ma Yaya Touré devo dire che è sempre stato il mio idolo.
12: Laboroviero.com.
17: Ciao, benvenuto. Hai giocato il mondiale, hai fatto un grande mondiale, ecco, la Fiorentina è arrivata in quei giorni, hai saputo in quei giorni della Fiorentina o hai saputo dopo, e cosa hai provato quando la Fiorentina ti ha scritto, quando hai saputo della Fiorentina, e come hai vissuto anche il mondiale? Tu sei un 2006, molto giovane, hai fatto un grande mondiale, l'emozione del mondiale, com'è andata?
8: Durante i mondiali non ero troppo concentrato sul mercato, ero concentrato, pensavo alla competizione, a giocare qualcosa da voglio. Una volta terminato quell'evento poi mi sono concentrato poi sul mercato, sulla Fiorentina, e sono stato molto contento di questo interesse, e ringrazio i dirigenti, la Fiorentina, il presidente, per il loro interesse, per la fiducia che mi hanno dimostrato. Quando ho saputo che la Fiorentina mi voleva non ho esitato un istante, e in quanto il progetto è veramente magnifico, assolutamente il mio desiderio era venire qui.
12: Radio Burrone Toscana.
18: Ciao, benvenuto. Ti chiedo come sta andando l'ambientamento qui a Firenze, in generale all'interno dello spogliatoio, e dei tuoi compagni, magari anche dei tuoi compagni di reparto, se c'è qualcuno anche per le qualità in campo che ti sta particolarmente impressionando. Ti ringrazio.
7: Già quando sono arrivato L'accueil était vraiment fantastique.
8: Sono stato accolto veramente molto bene, tutti sono stati molto gentili con me, veramente, era la mia prima esperienza qui in Italia, durante gli allenamenti ovviamente sono stato molto ben accolto e sono stato impressionato veramente da tutti, in particolar modo se devo citarne uno, Attang, un ragazzo molto forte, grande tecnica e spero di far bene anche insieme a lui.
9: Guida, laviora.it, ultima.
19: Ciao, buongiorno e benvenuto. Hai detto che ti ispiri a Yaya Touré, io quindi ti faccio questa domanda. Lui nella sua carriera ha avuto un po' un'evoluzione nel suo ruolo, ha cominciato un po' più indietro, poi ha dato forse il meglio quando è stato più avvicinato alla porta. Quindi ti chiedo se anche tu magari vedi che può esserci questa evoluzione nella tua carriera, visto che ora giochi più davanti alla difesa, se magari in futuro ti vedi anche un po' più avanti, ecco, più vicino alla porta, proprio come Yaya Touré. E poi molti tifosi ti hanno già paragonato a Torreira, non so se conosci, insomma è un giocatore che qui ha giocato poco però ha lasciato un segno nel cuore dei tifosi, ecco, se ti rivedi anche un po' in lui. Grazie.
8: Per quanto mi riguarda sono concentrato sugli allenamenti, su migliorare, è il mister che deciderà dove farmi giocare. Il mio obiettivo è essere in buona condizione fisica, essere pronto, dare tutto quello che ho in ogni partita, ogni secondo dove mi sarà data la possibilità di giocare. E poi è il mister che prenderà le decisioni tattiche dove farmi giocare sul terreno da gioco.
9: Grazie, grazie a tutti.
2: E queste le parole che avete ascoltato di Crist Inaulai, oggi presentato nella sala stampa del Viola Park, il centrocampista ivoriano della Fiorentina. Luca,
3: allora innanzitutto oggi è una trasmissione molto in corso d'opera, quindi chiedo poi a Stefano Carlesi, formidabile regista, di contattare Andrea Giannattasio che interverrà con noi per avere i tempi del suo intervento, se ora o quando dopo la prima pausa. È molto timido,
2: sì,
3: vuol dire, tanto
2: sì.
3: È aggressivo e feroce in campo, tanto mi è sembrato timido in conferenza stampa, giornalisticamente ti dico faccio fatica a trovare un titolo.
2: Sì, è il fatto che è un giocatore duttile, si è definito che quindi non si schiera in una precisa posizione in campo, però,
3: esatto.
2: Insomma.
3: Però a me interessa poi quello che è in campo è tutta un'altra storia. Va bene, mi è piaciuto tantissimo nelle prime partite, questo è una stella, è un grandissimo investimento, però caro Niccolò, oggi non me ne voglia Ulai, ma oggi, certo, è il Mastantonio Day, per cui riprendendo anche il filo conduttore della trasmissione aspettiamo i vostri messaggi,
2: certo,
3: su Mastantonio, se vi ricorda qualche campione del passato, se obbligherà la Fiorentina a un cambio tattico magari passando al 4-3-2-1, se quanto è importante che la società Viola sia stata capace di convincere il Real Madrid e Mastantonio a chiudere questa operazione, che è un'operazione, come vi ha spiegato Pietro Lazzarini, in prestito, ma la Fiorentina sta lavorando anche per cercare di avere la possibilità di avere un'opzione anche, certo, per tenerlo poi nella prossima stagione. Ecco, tutto quello che è Mastantonio, compreso il fatto che finalmente è arrivato un giocatore che risponde al requisito che poi è diventato quasi uno slogan di Costantino Nicoletti, che da mesi, vorrei dire quasi da 2 anni, chiede un giocatore da aeroporto. Ecco, Mastantonio è un giocatore da aeroporto.
2: Sì, guarda, io mi stanno arrivando anche messaggi in privato da parte di amici che mi stanno chiedendo ma quando arriva. Stanno già arrivando, anzi fammi ricordare anche i numeri di telefono,
3: bravo,
2: perché nella
3: bravo.
2: Fretta non l'abbiamo ricordati. 348-75-13933 per messaggi WhatsApp e note audio, 055-77-111-71 se volete intervenire in diretta. Ricordiamo che siamo in diretta per le prossime 2 ore anche per gli amici di Di radio, 3925 727775 il numero di telefono di riferimento. Ecco, io mi arrivano già dei messaggi e anche tanti amici mi hanno scritto in privato, appunto, chiedendomi quando arriva, quando parte, quando arriva all'aeroporto. Insomma, c'è tanta attesa per questo calciatore.
3: No, tanta attesa, e chi ha notizie ce le dia, perché siamo pronti a catapultarci tutti all'aeroporto. E magari ci dà notizie Andrea Giannattasio, che ha partecipato alla conferenza stampa di Oulahi. Ciao Andrea.
2: Ciao Andrea.
20: Ciao, buon pomeriggio a tutti, eccoci.
3: Allora, prima di tutto un flash su Oulahi. Ho detto che mi è apparso nel sentirlo, insomma, sembra la timidezza a farla da padrona, e poi vedi in campo invece un giocatore spavaldo, autorevole, cattivo.
20: Speriamo che non giochi come parla.
3: No, ma non gioca come parla. Cioè, dicevo che è difficile trovare un titolo, no? Tra quello che ha detto lei.
20: No, beh, molto aziendalista, molto, molto timido, molto, come posso dire, anche turbato dalla presenza di tanti giornalisti, ma insomma, io vi dico la verità, ho avuto la fortuna di vederlo allenarsi tanti giorni quando ero su in Inghilterra, e ovviamente ha una vicinanza proprio minima, e vi dico che ha proprio i tratti somatici di un bambino. È un ventenne, ma veramente sembra un bambino, e evidentemente anche nella sua, nel suo modo di esprimersi, ecco, è molto semplice, molto diretto e molto lineare. Per fortuna poi parlerà il campo per lui, è un giocatore sicuramente di grande qualità. Oggi ci prendiamo questa sua grande voglia di vestire la maglia della Fiorentina, l'ha ribadito in tante circostanze, insomma, e poi direi che per il resto lasciamo il campo parlare. Speriamo veramente che presto o tardi questa possibilità di vederlo insieme a Nicolò Fagioli possa diventare realtà.
3: E sicuramente, e ripeto, a me già nelle prime amichevoli mi è piaciuto molto. Allora, allo 055 7711 171 si è prenotato Claudio, che ringrazio di essere insieme a noi.
2: Ciao, Claudio.
21: Ciao, buonasera. Pronto?
3: Sì, sentiamo. Vai.
21: Ciao, buonasera Luca.
3: Grazie.
21: Senti, due piccole considerazioni.
3: Vai.
21: Uno, mi fa un po' di sorridere il fatto che tanti tifosi storgano il naso per il prestito secco. Io a loro gli ricordo il grande Bjerkevut, il grande Borgonovo e il grande Chiellini. Un anno da noi, ma con un grande campionato. E poi, se mi permetti, anche se è il giorno di Mastantuono, è anche il giorno da Sognoni.
3: Sì.
21: Ho sentito che è per il no. A questo punto qui è una delusione cocente, perché per me è un idolo da 50 anni, ma sta sbagliando e non poco. Il grande comunicato di Giuseppe Convisto, straordinario, era veramente l'apertura ideale, e lui, vabbè, come si dice a Firenze, la sta veramente facendo di fuori. Mi dispiace dirlo, non so quante foto ho con lui, l'ho seguito sin dai tempi del suo esordio, figuriamoci, mi commuovo a parlarne così di Giancarlo, però sono deluso come tifoso. Dai.
3: Ti ringrazio Claudio.
2: Grazie,
3: allora,
2: Claudio.
3: Due cose sul riferimento che faceva prima Claudio. Partiamo dal discorso del prestito semplice. Lo abbiamo già detto, Nicolotte, sì, che lavori anche a tutto mercato, che quando aggredisci questo tipo di profili,
2: prendili,
3: fai
2: subito
3: fatica, certo, a fare tanti ragionamenti, li prendi e ti guardi allo specchio e dici: ragazzi, ma Stantuono c'ha la maglia della Fiorentina.
2: Certo.
3: E vi ricordo che nel calcio di oggi tanti programmi nel tempo si vive nel presente. Allora, la Fiorentina poteva prendere a titolo definitivo Attà, l'ha preso, poteva prendere Oulahi, l'ha preso, ma Stantuono così o nulla, così mille volte. E attenti, vi dico anche che la Fiorentina sta lavorando con il Real Madrid,
2: esatto,
3: per cercare di avere la possibilità, un'opzione, un qualcosa per poterlo trattenere in caso di grande campionato e di una Fiorentina che si riprende la grande Europa, e quindi questo è un aspetto importante.
20: Posso intervenire su questo tema?
3: Devi, no? Devi.
20: Allora, noi abbiamo ricevuto proprio poco prima che iniziasse la conferenza di Oulahi, sì, una secca smentita su questa possibilità, cioè nella formula che porterà Mastantuono alla Fiorentina al momento non è stata inserita alcuna clausola per estendere il prestito di un altro anno, condizionato al raggiungimento di qualche obiettivo. Pertanto non è detto che nell'estate 27 il giocatore sicuramente torni a Real. Magari la Fiorentina decide di spendere 50 milioni, lo prende, finché basta. Però ecco, al momento non è previsto.
3: Esatto, però noi, visto il grande rapporto che ha con Real Madrid e visto che il Real Madrid l'ha spinto verso Firenze, questo lo possiamo dire, certo, e aiutando in qualche modo anche questa operazione, lo ribadisco, quello che noi stiamo molto attenti alle parole. Noi non diciamo che la Fiorentina ha il diritto di tenerlo, diciamo che la Fiorentina sta lavorando con il Real Madrid per stabilire un rapporto che potrebbe allungare. Ragazzi, un po' guardate quello che è successo con Nico Paci, col Como. Quindi intanto è qui e poi si parla di quello che può succedere. Allora, vicenda Antognoni, io dico questa cosa, poi non voglio più. Io ho scritto un libro con Giancarlo Antognoni che è uscito a metà di giugno. Tra l'altro vi ringrazio perché sta ottenendo dei dati di vendita impressionanti, che è Una vita da 10. Dico questo perché un po' di rapporto con Giancarlo Antognoni ce l'ho. A me Giancarlo Antognoni non ha detto che non va al Centenario. A me Giancarlo Antognoni ha detto che è rimasto colpito dalle parole del presidente. La sua decisione non era una bizza, era frutto di una profonda sofferenza che lo aveva preso a portare una decisione estremamente sofferta. Ma io vi dirò che Antognoni non va al Centenario quando lui mi dirà che non va al Centenario. Se poi qualche giornalista ha avuto da Antognoni questa dichiarazione, però io non ho visto virgolettate.
0: No, non ci sono virgolettate.
3: Ecco, quando leggerò tra virgolette che un collega scriverà che Antognoni non va al Centenario, allora chiamerò Antognoni e dirò: ma è vero? Perché non me l'hai detto anche a me? Ecco, questo è quello che penso io.
0: Abbiamo anche un altro ascoltatore in linea, che si firma come il sindaco dell'Isolotto.
3: No, il grande sindaco, grande sindaco, era tanto che non ti sentivo. Spero sia stato in vacanza.
21: No, provo a chiamare, ma ho la linea come Batman, capito?
3: Hai ragione, no, ma poi la linea ce l'hanno, guarda, ce l'hanno Batman e Niccolò Ceccarini. Comunque mi fa tanto piacere risentirti.
21: Allora, due parole. Io Mastrantonio non lo conosco, sì, non l'ho mai visto giocare, quindi non posso esprimere un giudizio. Io però voglio fare l'avvocato di diavolo come il solito. Ragazzi, noi del Real non siamo fatti un pasto un pace da tempo di Mialovic, adesso sempre stai giocatori controllati, in pompa magna, e poi dopo sono arrivati qui, io mi ricordo Fortizio, per l'amor di Dio, e siamo l'altro preso sempre dai
0: Jovic forse? Ti riferisci
21: sì,
0: a Jovic?
21: Ragazzi, Mijatovic. Io non ho fatto un po'. No, no, Mijatovic, sì. Quando si pensa Mijatovic a tempi di Cecchinoni.
3: Sindaco, sì, ti sentiamo benissimo. Posso dirti una cosa, fermo restando che tanto te sei stato un atleta e quindi sai che le chiacchiere le porta via il campo, e noi possiamo parlare per 10 giorni, tanto poi vanno lì nel mezzo, e lì nel mezzo poi li valuti. I due giocatori particolari a cui te fai riferimento, poi ce ne sono stati anche altri, ma i due giocatori a cui fai riferimento sono Mijatovic e Savic, e Jovic, sono due giocatori che erano stati già visti, e uno era a fine corsa e l'altro era stato bocciato. Questo
21: anche Portiglio.
3: Portiglio, per carità. Questa è una storia diversa, che non vuol dire che finisca in maniera diversa, anche se penso che io e te ce lo auguriamo. Questo è un ragazzo di straordinario talento, un ragazzo che a 16 anni ha debuttato nel River Plate, sì, un ragazzo che in Argentina viene c'ha la 10 e gioca col sinistro, e con questo ho detto tutto. È un ragazzo che deve calarsi in un calcio diverso da quello argentino, per cui le premesse sono diverse in partenza. Poi, amico mio, comanda il campo, questo poi lo dice. Però gli altri erano due frutti un po' avariati, mi permetti, con tutto il rispetto. Questo è un fruttacerbo e quindi dipenderà anche da come noi probabilmente lo aiuteremo in qualche modo a crescere. Ma questa è la mia, come dico sempre, il mio parere vale per uno, come sempre.
21: Figurati il mio. Poi volevo fare un piccolo scusso sul discorso, spero sia l'ultimo, del padre. Allora, gli è stato praticamente fatto un assist che io penso che sia una persona estremamente intelligente, dire di no oggi vorrebbe dire anche ledere la sua immagine agli occhi di alcuni tifosi. io penso sia una persona estremamente intelligente e che sotterzi l'ascia di guerra e venga a festeggiare con i suoi tifosi il centenario. Questo è un appello fatto da un bischero e gira per le
3: allora giorni. Guarda,
21: no, è un appello che
3: è importante, conosci. No, ma è importante, sindaco, è importante quello che sta dicendo. Allora, io te lo ripeto, io ho scritto il libro con Giancarlo, ne ho scritti due anzi nella mia vita, e io oggi al Caffè Nero Bollente ho detto che il signor Giuseppe Commisso ha fatto una cosa straordinaria, non positiva, straordinaria, mi ha lasciato a bocca aperta, un onore delle armi incredibile, ha teso una mano e io ho detto che per me Giancarlo Antonioni quella mano la deve stringere. Poi però io sono Luco Calamai, te sei sindaco dell'Isolotto, qui c'è Niccolò Righi e lui è Giancarlo Antonioni. Cioè, lui farà quello che ritiene opportuno, ma io un gesto come quello che ha fatto Commisso, se non viene raccolto, per me è un errore. Ecco, però
21: anche per me.
3: Dopodiché
21: è un consiglio, bravo. Ripeto, un consiglio glielo io, che io sono forse, per l'amor di Dio, un umile fruitore della sua grazia e del suo sapere di calcio, però anche io mi sono permesso anche delle volte dare consigli a mio padre, e quindi Giancarlo, se questa volta tutto di indietro, secondo me tu fai la mischierata.
3: Esatto. E mi permetto di dire una sola cosa. Prendete atto della sua decisione solo quando leggerete Antonioni due punti virgolette, in quel momento lo dirà lui, se ne assumerà la responsabilità di quello che ha fatto, non raccogliendo i pensieri, l'ipotesi, sospiri le mezze cose, perché lo ripeto, è una situazione delicata, lo ribadisco, di un uomo che ha vissuto questa storia come un dolore incredibile, e non è un gioco, non è che in un secondo mamma mia mi è arrivato un balocco più bello, pigli il balocco più bello, quindi ha bisogno del suo tempo, ma questo non vuol dire niente, solo questo, Giancarlo Antonioni ha bisogno di un po' di tempo. Grazie sindaco,
1: grazie,
3: spero
1: sindaco
3: di sentirti presto.
21: Ciao,
3: allora siamo andati un po' lunghi, spero che Andrea Giannattasio possa restare ancora qualche secondo con noi. 348 753 933 per messaggi audio e scritti, per gli ascoltatori di Radio 3925727775 aspettiamo altre vostre telefonate allo 0557711171. Torniamo subito,
1: a tra poco.
4: Radio Firenze Viola.
22: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: E rieccoci tornati in diretta su Radio Firenze Viola, sulle frequenze di Lady Radio, con Palla al Centro, Niccolò Righi, Luca Calamai, e dal Viola Park c'è anche Andrea Giannattasio, sempre in linea.
3: Sì, che gli rubiamo ancora qualche minuto. Andrea, quanti ti hanno chiesto a che ora arriva Mastantonio?
20: Già da ieri. Guardate, noi, ribadisco quello che avete detto anche voi, appena avremo informazioni ve le daremo. Cioè, io, se posso dare un suggerimento ai nostri ascoltatori, perché vedo che stanno giustamente monitorando per Etola, tenderei a scartare i voli di linea, ecco, perché un giocatore di questa caratura difficilmente vola con Vueling per venire qui, o con Iberia, ecco, penso che gli verrà garantito o dal Real o dalla Fiorentina un volo privato.
3: Tra l'altro, Andrea, se non sbaglio, correggimi, anche Ulai era arrivato con un volo privato, giusto?
20: Sì, lui atterrò chiaramente a Bologna perché era tarda notte, era nel mezzo, le due, e la Fiorentina aveva premura. Lì c'era stata una cosa un po' diversa, Luca, nel senso che c'era stato un pregresso un po' convulso, no? Tra la che non si chiudeva, il possibile inserimento di altre squadre, quindi la Fiorentina decise a tutti i costi di farlo arrivare in Italia anche a tarda notte, e decide di farlo atterrare in uno dei pochi aeroporti nei pressi di Firenze che è ancora aperto, che è quello di Bologna. Stavolta invece la trattativa è chiusa, non ci sono inserimenti spericolati di altre società, e quindi si attende soltanto che Real e Fiorentina organizzino il volo al ragazzo. Io presumo nel pomeriggio di oggi, ecco, tenderei a ipotizzare questo, però ecco, eviterei di fare la calca e anche la colla, perché fa molto caldo a Peretola fin da adesso. Ecco,
3: non c'è dubbio.
1: C'è chi, qualche ascoltatore ci dice addirittura che è già all'aeroporto, non so se sta scherzando, addirittura qualcuno si è già messo a
3: qualche
1: postato,
3: tifoso qualche già
1: tifoso,
3: all'aeroporto.
1: Sì,
3: mi
1: sì,
3: raccomando, sì. Se avete informazioni 348-7513-933, dateci informazioni, vogliamo avere migliaia e migliaia di giornalisti che

0: passaggi. Ti chiedo se la Fiorentina ha visto degli avversari temibili sulla sua strada, di raccontarci un po' di nanetti di un'operazione, lo ripeto, straordinaria. Non vi fermate al discorso del prestito, lo ribadisco, Nico Pazza è arrivato al Como, più o meno un prestito, gioca ancora nel Como,
1: certo,
0: cioè, l'importante è che ce lo godiamo noi, ce lo godiamo noi ora.
2: Guarda, io ho un'immagine in testa, quella del direttore tecnico della Fiorentina, Roberto Coretti, che abbiamo avuto la fortuna di incontrare nel corso della nostra tournée, cioè della tournée della Fiorentina in Inghilterra, che noi abbiamo seguito. Siamo stati a prendere un caffè con lui, io e i pochi colleghi che eravamo presenti, e siamo stati a chiacchierare di tante cose. Quello che ci ha detto, che si può raccontare, alcune cose no, altre sì, è che lui tutto, e a quel tempo di Mastantuono non se ne stava parlando moltissimo, la cosa che ci ha colpito, che lo ha colpito, è che lui su almeno due acquisti che ha fatto già la Fiorentina, quando gli ha parlato per la prima volta Fabio Paratici, la sua risposta è stata: Fabio, ma come caspita facciamo a prenderli questi giocatori? E il riferimento era ad Atta e ad Eulai. Non si sa come, la Fiorentina è stata bravissima, devo dire, è stata brava la proprietà perché ha preso il portafoglio,
0: bravo,
2: sicuramente
0: bravo.
2: È stato bravo anche il direttore sportivo perché li ha presi. Io presumo che Mastantuono rientri ampiamente in questa categoria di giocatori che per la prima volta, quando Paratici ha fatto il nome all'area tecnica, tutti hanno strabuzzato gli occhi, e poi alla fine è stato preso. Qua c'è stato un grande vincitore in questa trattativa, perché questa volta la proprietà non ha speso un euro fondamentalmente, se non un 1.800.000 di ingaggio, perché sarà la metà di quello che prendeva a Madrid, visto che il resto glielo paga il Real. Qui il grande vincitore è il direttore sportivo,
0: certo,
2: è Fabio Paratici,
0: certo,
2: è l'uomo che ha organizzato banalmente la partita con il Real di sabato scorso in pochi minuti, come raccontavi peraltro tu.
0: Sì, avevano la partita, il Real la doveva fare con il Lecce.
2: Esatto.
0: Perché il Lecce è in ritiro a pochi chilometri da lì, è arrivato Paratici, è sparito il Lecce, è arrivata la Fiorentina.
2: Esatto.
0: Questo è avere un top in un ruolo,
2: Aveva già fatto la trattativa per Valdepeñas, sappiamo benissimo che i rapporti tra Paratici e Real sono consolidati da anni. Direi che la più grande operazione fatta in passato è stato l'arrivo di Cristiano Ronaldo,
0: certo,
2: alla Juventus. Insomma, quando uno si domanda: ma che cosa vuol dire avere o non avere un direttore sportivo bravo? Ecco, io credo che si misuri la competenza, la rete di rapporti, la credibilità a livello internazionale di un dirigente da questa operazione. È un'operazione dove c'erano tante squadre, molte di queste che fanno la Champions, il Napoli e la Roma sono,
0: esatto,
2: le due italiane.
0: Esatto.
2: E questo giocatore alla fine sceglie una città straordinaria, ma senza Europa. Perché comunque trova l'opportunità di giocare, perché evidentemente ha le garanzie che tanti Real e la Fiorentina gli potevano dare. E qui secondo me la storia di questa operazione è questa, dunque, cioè veramente una masterclass, come si direbbe,
0: sì,
2: cioè un capolavoro,
0: sì,
2: da parte del direttore sportivo.
1: Un'operazione, Andrea, in cui alla fine vincono tutti, mi pare di capire. Vince il giocatore perché sicuramente arriva da star, arriva da insomma un giocatore che giocherà, io immagino, quasi sempre, quasi tutte le partite. Vince il Real Madrid perché comunque dà il giocatore in prestito, lo fa giocare, gli permette di crescere, di confrontarsi anche con un campionato diverso. Vince la Fiorentina perché comunque siamo,
0: esatto,
1: qui a tutti a fregarci.
0: Però,
1: le mani, ecco.
0: Come dice Andrea Gerattasi, ora sembra tutto facile, ma
1: no,
0: magari
1: no, certo,
0: 20 giorni fa era,
1: no,
0: tutto impossibile,
1: certo,
0: ecco, cioè, poi diventa tutto facile perché c'è chi smazza le carte, toglie i nodi e ha la credibilità e la forza individuale di, io ho sentito, e anche credo Andrea Giannattasio l'abbia raccontato, della telefonata di Grosso a Mastantuono, no? Per carità, questa la ritengo una cosa importante, perché ovviamente il giocatore ha voluto sentire con le sue orecchie di andare in mano ad un allenatore che crede a questo progetto tecnico, ma la telefonata chiave è quella di Paratici.
1: Chiaro, chiaro.
0: È Paratici, è la forza di Paratici che convince i grandi giocatori ad accettare una sfida come quella di Firenze. Allora, c'è poi un aspetto anche divertente tecnico-tattico, Andrea, perché so che ti piacciono molto questi risvolti, quindi lo chiedo a te, poi lo chiedo anche a Niccolò Righi. E ora che si fa? E ora come, che Fiorentina si costruisce?
2: Ma allora, intanto sono molto curioso. Allora, intanto sono curioso di vedere cosa succede domani con il Deportivo La Coruña, perché se davvero poi Grosso decidesse di, poi è chiaro che se anche dovesse arrivare

0: Vaffanculo oggi pomeriggio, non credo che lo vedremo sì. in campo da subito, magari subito.
1: Un bel giro di campo per il tutto esaurito del Viola Park, no?
0: Quello me lo aspetto, quello sicuramente me lo aspetto, cioè se domani, se il Mastantuono arriva tra oggi e domani mattina, io penso arriverà oggi, ma comunque se arriva tra oggi e domani è normale, no? Che domani i 2000 del Viola Park
1: se lo godono.
0: Sì, però al di là di questo voglio vedere intanto domani che tipo di assetto tattico prova l'allenatore. Io sono rimasto colpito e anche piacevolmente da questa nuova scelta di puntare sul 4-3-2-1, perché credo che abbia dato delle buone risposte sia con il Watford che nel secondo tempo con il Real Madrid, e questa è una strada. Aggiungo che secondo me è anche il modulo migliore dove fa per formare Mastantuono, che lo scorso anno era stato provato al Real a lungo come esterno di destra senza grossi frutti. Secondo me, se lui sta più nel vivo del gioco, sta meno lontano dalle fasce, sta più lontano dalle fasce ma più dentro il gioco, può dare di più, perché quella è la sua mattonella preferita. Magari in coppia con un altro calciatore, può essere Goodmundson, può essere Attà, può essere magari un altro giocatore che arriverà dal mercato, però di sicuro, ecco, mi pare che sia un modulo costruito per esaltare le sue caratteristiche. Forse non è a questo punto casuale che Fabio Grosso abbia iniziato a lavorarci da ormai una settimana abbondante.
1: Esatto,
0: quindi,
1: esatto. Quando ha preso un corpo vero questa cosa.
0: Sì, io guarda, le notizie più... Allora, il nome di Mastantuono è uscito fondamentalmente, era ancora in corso di tiro alla Parca, quindi si parla di metà luglio.
1: Sì.
0: Dopodiché io quando ero in Inghilterra ricordo perfettamente che mi fu detto da una fonte vicino al direttore sportivo: guardate che se avete voi fiorentini una chance, una, di prendere questo calciatore, si chiama Fabio Paracci. E da lì, secondo me, montando questa possibilità, magari anche all'orecchio dell'allenatore è arrivata questa opportunità di cambiare modulo per esaltare le caratteristiche di questo calciatore. Vedremo, io penso possa essere una soluzione. Dopodiché non è l'ultimo giocatore offensivo che arriverà, ne serve secondo me almeno un altro, e magari sarà anche un investimento importante, perché fondamentalmente Mastantuono arriva veramente a costo ridottissimo, e allora a quel punto lì si capirà anche dall'ennesimo elemento offensivo che tipo di identità avrà la Fiorentina.
1: Certo,
0: da un punto di
1: certo.
0: vista.
1: Allora, prima di fare l'ultima domanda a Andrea Giannattasio, che ringrazio anche per il tempo extra che ci regala, volevo chiedere a Niccolò Righi, sì, ma a te te lo vedi in un 4-3-2-1 più nei due o nei tre di centrocampo?
2: Ah, sicuramente l'anno scorso l'Udinese ha giocato anche molto vicino alla porta, per cui queste chiaramente sono indicazioni che arrivano certo da una gestione tecnica diversa, ma che comunque dobbiamo prendere per buone. Io mi rifaccio un po' a quello che ha detto Fabio Grosso in conferenza stampa. È vero che dovevano arrivare ancora tutti questi calciatori, però lui ha detto che Attà lo vedeva come mezzala di sinistra, per cui io comunque in un 4-3-2-1 al momento mi tengo le indicazioni di Grosso, e quindi posizionerei Attà tra i tre di centrocampo. È vero anche che può essere questa una soluzione, quella che diceva Andrea, anche di cambiare modulo. Io non mi fermerei anche soltanto al modulo in sé, perché sappiamo che ora non è tanto lo schieramento in campo, ma è l'applicazione che, certo, dai a certi principi.
1: Certo.
2: Per cui è vero che la Fiorentina gioca con degli esterni che non sono dei veri esterni in questo momento, perché anche Mastantuono è un giocatore che ha bisogno di entrare dentro al campo, però anche l'anno scorso Grosso al Sassuolo giocava con degli esterni che puntavano molto il centro del campo, soprattutto Berardi, per cui ecco, magari è un 4-3-3, però è un 4-3-3 con gli esterni con certe caratteristiche che invece di andare sul fondo cercano di entrare dentro al campo. Non lo so.
1: Vai
2: Andrea.
0: Entro un attimo perché ho un'ultima ora, poi lascio terminare Niccolò.
1: Certo.
0: Allora, mi risulta che ci siano ridottissime, che non sono zero, ma sono comunque ridottissime possibilità che Mastantuono arrivi oggi, quindi si va a domani. Però,
1: quindi quelli che ora sono all'aeroporto Vespucci, che lo aspettano,
0: sì, cioè, possono mettere la retro in
1: ma stiano comunque su Radio Firenze Viola, sì, perché noi vi informiamo passo dopo passo. Però trovo estremamente importante, immagino che questa sia, immagino, è un'indicazione che arriva anche dalla società, che sì, ci sia questa collaborazione per poter anche riconoscere a questo straordinario talento un tributo di entusiasmo che potrebbe rendere ancora più forte quella che è stata una sua decisione. Arrivo da te per l'ultima domanda, però finisce il ragionamento.
2: No, il il ragionamento era finito, cioè appunto dipende sempre da quello che chiede l'allenatore. Esatto. Per cui mi aspetto sì da, una, da un certo punto di vista che Grosso possa cambiare, perché comunque è un allenatore giovane che non ha penso dei dettami tattici fissi e inchiodati nel, nel tempo, ma che sia un allenatore che un po' si adegua anche alla rosa che ha a disposizione. Mi permetto anche forse di dire che non dico che non abbia avuto voce in capitolo, però il mercato lo fa
1: ma
2: sempre
1: certo,
2: paratici,
1: però ecco. Voglio dire, c'è una sintonia anche umana che questa
2: certo,
1: aiuta
2: certo.
1: Ribadendo la, l'informazione, ragazzi, non è una notizia, è una, un'indicazione che vi ha appena dato Andrea Giannattasio, che sono poche le possibilità, non lo esclude, ma poche le possibilità che arrivi ora e oggi. Mastantuono dovrebbe arrivare domani, ma lo ripeto, state su Radio Firenze Viola e noi speriamo di portarvi noi anche all'aeroporto a salutare questo giocatore. Andrea, te hai già fatto un riferimento, è evidente, ma un segnale anche sotto questo fronte era, era chiaro, che dall'idea di dover comprare quattro attaccanti esterni era sceso il silenzio su questo reparto, e quindi vuol dire che in quel momento stava lievitando l'idea all'interno del gruppo Viola Mastantuono, e quindi l'idea anche di un'idea tattica potesse portare a un 4-3-2-1. Escludo però che un uomo saggio come Paratici commetta l'errore che ha commesso l'anno scorso la struttura tecnica di abdicare completamente all'idea degli esterni. Io sono ancora convinto che uno esterno arriverà, magari anche due, proprio anche per poter cambiare partita in corso d'opera. Ecco, ti aspetti sotto questo punto di vista a quel punto giocatori di completamento della rosa, o ti aspetti ancora un colpo importante?
0: Io credo che un colpo importante debba arrivare, anche perché guarda, quando ieri parlavo con la Fiorentina, devo dire che la Fiorentina sull'affare Mastantuono è sempre stata, come normale che sia, estremamente guardinga,
1: vorrei vedere
0: fare acqua sul fuoco per evitare insomma una fuga di notizie, o comunque sia creare troppa aspettativa, perché quando si ha a che fare con una situazione di questo tipo la beffa è dietro l'angolo spesso e volentieri. Però parlandomi di Mastantuono mi dicevano: guarda, che per quella che è la nostra posizione, e vi possiamo far sapere, Mastantuono per noi rappresenta una ciliegina del nostro mercato, non rappresenta la parte consistente della torta, quindi questa non è il nostro obiettivo prioritario in attacco, è quello che mi dicevano. Quindi io sono portato a pensare che, come dicevo prima, un investimento, io non so quantificarlo, ma posso pensare sui 20 milioni, punto
1: sì,
0: di domanda.
1: Sì, ci stiamo, ci siamo, ci siamo, certo.
0: Penso che qualcosa debba ancora arrivare, perché va bene, facciamo finta che il 4-3-2-1 sia il nuovo modo di riferimento, però quantomeno un'alternativa a Gudmundsson e a Mastantuono serve, perché a te io lo vedo mezzala.
1: Anch'io lo vedo più mezzala, lo vedo come un giocatore che possa portare anche fisicità in mezzo al campo. E poi diciamoci la verità, sulla fascia sinistra, aspettando Parisi, che poi lo possiamo dire senza che nessuno si offenda, ha fatto molto meglio da attaccante esterno a destra che non da terzino sinistro, quindi io credo che lì, Andrea, qualcosa dovrà essere fatto ancora, no?
0: Sì, penso anch'io. Sarà un agosto caldo, devo dire.
1: Più che... di questo no, non è possibile, te lo dico.
0: Devo dire che dal 16 in poi, anzi dal 17 in poi, perché il 16 è domenica, io mi aspetto una fortissima accelerata anche sul fronte delle cessioni, non solo degli esuberi. Io starei attento a questo punto non tanto a Moise Kean, perché la selezione comunque formalmente l'ho levato dal mercato, ma starei attento magari ad altri nomi. Io continuo a dire che su Fagioli dobbiamo tenere dritte le antenne.
1: Ecco, così almeno prendi anche te la tua buona raffica di insulti come ho preso io. Va bene, ma scherziamo, ma noi portiamo quelle che sono le valutazioni, riflessioni, ma noi se resta Fagioli, se restano tutti i bravi, noi siamo i più felici del mondo.
2: Certo.
1: Dopodiché proviamo a raccontarvi quelle sono qualche cosa che arriva, qualche segnalazione. Grazie Andrea Giannattasio, lo ringrazio perché gli abbiamo rubato un po' di tempo extra. Allora, ricordando che aspettiamo i vostri messaggi, tra l'altro Niccolò Righi sta già individuando quelli
2: certo.
1: più divertenti, 348 7513933 per messaggi audio e scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno con noi fino alle 16 il 3925727775, siamo bombardati di telefonate, ne vogliamo ancora allo 055 7711 171. Vogliamo gioia oggi, quello che il brivido che vi ha dato sapere che quello che è uno dei più grandi talenti del calcio mondiale, Mastantuono, sta per arrivare a Firenze. Allora ripartirei dai vostri audio, se Stefano Carlesi è pronto.
3: Viola, sono Manuel della Svizzera tedesca. L'acquisto, cioè il prestito di Mastantonio dal Real Madrid, significa che la Fiorentina, nella veste di Paratici, ha detto al Real Madrid che quest'anno la Fiorentina farà grandi cose, e quindi il giocatore madrilegno sarà la stella e potrà mettersi sul petto qualche medaglia, cioè qualche trofeo. E la Fiorentina sta puntando tutto, come fra l'altro ha fatto anche l'anno scorso, per la verità. Sta puntando tutto su queste stagioni del centenario, la scorsa e questa. Speriamo bene, forza Viola.
4: Oh ragazzi, buonasera, sono Daniele. Dicevo, io questo Mastantuono non lo conosco, non mi ha visto nulla e tutto. Però mi sento tutti euforici a bestia. O mi coinvolgete di buono, sono curioso. Sono curioso e contento. Non so perché, ma contento. E poi Luca, una cosa, un flash sulla conferenza stampa di Ulai. No Luca, da te no. E tu devi dire Ulai flash.
5: Sì, buonasera, e le due ore per lavoro giro fra Sesto via Pistoiese e lo Smannoro, l'indiano su e giù. Che ci fai sapere andare a Ria Franco, perché si va aspettando, andiamo!
1: Grandi, grandi, grandi, grandi. Che spettacolo.
6: Pronto ragazzi, buon pomeriggio. Io vi chiamo dalla provincia di Reggio Emilia, da Scandiano, sono Stefano. Volevo dire, al di là degli acquisti che abbiamo fatto, dei 7-8 acquisti, quelli che sono 9 acquisti, che non faccio delle considerazioni sui singoli giocatori, ma dico solo una cosa, sono contento, felice, che nessuno, dico nessuno, tra i media, giornali, radio, televisioni, eccetera, nessuno, dico, parla di noi. Di questo sono veramente felice. Forza Viola.
1: Allora, bene, mi viene a mente quella frase, se non sanno da dove arriva il pericolo, meglio. Ecco, esatto, perfetto. Sì,
2: sì. Profilo basso.
1: Ora torno poi da Niccolò Righi. 348-7513-933, messaggi audio scritti, 3925-727-7775 per gli ascoltatori di Lady Radio, vostre telefonate allo 055-77-11-171. Niccolò, pesca quella.
2: Allora, Francesco da Balatro ci chiede se secondo noi Mastantuono può avere lo stesso impatto avuto da Momo Salah nel campionato italiano. Ma allora Francesco,
1: bello, cioè, bello, da, riferimento bello.
2: Allora, sicuramente la parabola di Mastantuono fino all'approdo alla Fiorentina è sicuramente stata migliore, perché esatto, arriva con un'esperienza diversa. Il Salah era veramente un esubero del Chelsea. Mastantuono è un giocatore che il Real Madrid vuole valorizzare. Poi ecco, da qui a capire, prevedere quello che succederà, insomma, poi Salah con i 6 mesi alla Fiorentina è entrato in una parabola ascendente che lo ha portato prima alla Roma, poi a vincere la Champions League con il Liverpool, ad essere forse uno dei giocatori africani più forti di tutti i tempi, per cui io me l'auguro,
1: ce lo auguriamo naturalmente, ecco, insomma, ce lo auguriamo, lo ripeto, il talento assoluto. Tra l'altro, dopo la prossima pausa ci contatteremo un procuratore che conosce tutto il calcio argentino e ci faremo raccontare proprio dal piccolissimo, a parte il giovanissimo, dal debutto nel River a oggi. Voglio sapere tutto, sono curioso di tutto, quello che è Mastantuono. Avanti.
2: Fede da Scandicci: a me piace da morire questa nuova Fiorentina, Mastantuono più Torsvelt è un esterno e la squadra è fatta. Matteo ci scrive: Mastantuono l'anno scorso ha fatto più di 30 presenze giocando da esterno destro nel 4-2-3-1, perché continuate a dire che è che non è un esterno?
1: Perché lo dicono tutti i tecnici dicono che non è un esterno, poi può giocare, tutti possono giocare dovunque. Ti diranno anche quelli che vai a contattare di gente di calcio che lui si è adattato a quel ruolo, ma non è riuscito a accendersi in quel ruolo là, per cui a voglia possono giocare tutti dappertutto, ma il ruolo suo non è quello di esterno.
2: Franco ci scrive: assomiglia di molto a Beltran, colore dei capelli, altezza, no, ex River, no, grande, no, promessa, speriamo, no, bene, no, ma ora no, insomma, dai, grande, dai, promessa, no. Beltran fa il salto dal River alla Fiorentina, Mastantuono ci ha messo nel mezzo, sì, anche il Real Madrid. C'è Dido Luca che ti chiede se non sei un po' preoccupato di sforare il Monte Ingaggi.
1: No, allora, anche questa storia, poiché ieri ho detto che Io immagino ci possano essere delle riflessioni su Fagioli se arrivasse un'offerta particolare. E giustamente mi hanno rimproverato, cioè, vuoi vendere Fagioli? Io non voglio vendere nessuno, a me se resta. Io sono contrario al tifo da commercialisti, va certo. Bene? Poi però vivo in questo mondo, cioè non vivo su Marte. Qual è il dato positivo di adesso che può avere un riflesso anche su Fagioli? Che è vero che non vendiamo Ken, ma è anche vero che non dobbiamo più spendere, io avevo ipotizzato 35-40 milioni per gli esterni, perché noi pensavamo di prenderne 4, se anche ne prendevi 2 in prestito, 2 li dovevi pagare. Mastantuono ti arriva a costo zero, per cui risparmi tanto su una stella, risparmi tutto su una stella, ne hai bisogno di prenderne uno. Quindi a questo punto, come diceva Andrea Giannattasio, puoi immaginare un investimento su un giocatore da 20 milioni, un attaccante esterno a 20 milioni, e poi puoi andare a cercare in prestito un altro attaccante esterno. Cioè, oggi l'arrivo di Mastantuono riduce anche la necessità di investimenti importanti, quindi anche la posizione di Fagioli può essere rivalutata, per carità, speriamo.
2: Assolutamente, guarda, ti leggo gli ultimi messaggi, Luca. Edoardo ci scrive: sapere che siamo andati a prendere uno che in Europa lo volevano veramente tutti, ma tutti mi rendo orgoglioso da morire. Il messaggio di questo lettore che non si firma, anzi no, si firma Mario. Dopo Maradona c'era Messi, dopo Messi c'è Mastantuono. Questo è in riferimento ad una frase che disse Matias Almeida, ex centrocampista della Lazio, dell'Inter, del Parma, che all'epoca allenava l'AEK Atene, e di Mastantuono, essendo un ex River, lui appunto disse un anno fa, se non sbaglio, dopo Maradona pensavamo che Maradona fosse il più grande di tempi e poi c'è stato Messi. Ora io mi sbilancio e dico che dopo Messi ci sarà Mastantuono. Questo per darvi anche contezza dell'allure che circondava questo calciatore prima del trasferimento al Real Madrid. È vero che al Real Madrid si è un po' perso, però
1: no,
2: ragazzi,
1: più che perso,
2: è un 2007
1: più che perso che... non è decollato,
2: certo,
1: perché come segnalano le presenze, non è un giocatore di cui ha detto
2: no.
1: E vi dico un'altra cosa: quando si dice la forza di Firenze, perché che Paratici ci sta restituendo a chi chiamava dicendo ma che volete voi, ma ringraziai Dio e si va in conference. Allora, fra pochi giorni, il 29, ci sarà la grande festa per il compleanno della Fiorentina, e il gioiello Mastantuono vedrà al suo fianco un signore che si chiama Daniel Passarella, che è stato uno dei più grandi campioni del calcio mondiale, ha vinto il mondiale con l'Argentina, presidente del River Plate, simbolo di un mondo. Daniel Bertoni, pure lui campione del mondo, giocatore straordinario, talento formidabile, giocatore, ha fatto innamorare Firenze, certo, e innamorare il mondo. Gabriel Omar Batistuta, e non dico altro. E mi fermo
2: bastano
1: a questi tre
2: parole.
1: Mi fermo a questi tre. Cioè, Mastantuono avrà accanto Batistuta, Passarella e Daniel Bertoni. E poi vi chiedete perché è venuto a Firenze. Perché io, che ho avuto la fortuna e l'onore di girare il mondo e che ho fatto tanto Sud America, ogni volta che era a Buenos Aires e parlavo della Fiorentina sapevano tutti cos'era la Fiorentina, cos'era, cosa rappresentava, cosa valeva nel mondo. Ecco, Mastantuono io mi auguro si avvicini a questi tre monumenti, ma noi abbiamo dei monumenti, ecco, e Mastantuono scoprirà che cos'è la Fiorentina. Allora, 348 7513 933, poi per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno ancora un'ora in nostra compagnia al 3925727775, ricordo il telefono, aspettiamo le vostre telefonate allo 0557711171. Una breve pausa, poi al ritorno andiamo a parlare con chi Mastantuono ce lo può raccontare fin da quando era poco più che bambino.
2: Ma tra poco.
7: Radio Firenze Viola.
8: È la radio. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai ai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immessa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Aperti tutto agosto e per Ferragosto ti aspettiamo per festeggiare insieme con menù speciale e DJ set, solo su prenotazione. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
4: Ma io andrei all'aeroporto, ma per fare un bel viaggio, sai.
9: Secondo me anche lui non gli fa bene non andare, perché quello che c'è stato voi non lo sapete e lo sanno loro. Magari l'unica cosa è che con gli Joseph non c'entra nulla. E per quanto riguarda Mijatovic, secondo me non fece malissimo, anche se non fece.
10: Ciao amici di Radio Firenze Viola, sono Andrea. Due considerazioni sul Mastantuono Day. Uno, intanto gioisco come un pazzo perché noi ora si ragiona col Real Madrid anziché col Parma e col Venezia. Due, vero, prestito secco ha le sue controindicazioni. Però alla fine, se mi rimane paratici, io sono tranquillissimo, perché se questo ragazzo si rivela davvero un crack, probabilmente l'anno prossimo facciamo una coppa, e se lui torna al Real, paratici, ce ne compra un altro altrettanto buono, e noi intanto saliamo.
11: Ormai te lo do io il titolo, a 20 anni ha tutto il diritto di essere timido, di essere intimidito da tanti giornalisti, e meno male che conserva questa naturalezza del ventenne. Cosa volevate, non so, uno la Ibrahimovic subito così, cioè, ma diamogli un po' di tempo.
12: Antonioni, con tutto il rispetto, sbaglia anche nei confronti delle nuove generazioni che non lo conoscano bene, perché nella vita si può sbagliare, poi se uno si chiede scusa si può anche perdonare, e quindi può dare un esempio a tutti.
1: Bene, benissimo, grazie a tutti. Volevo dire all'amico che noi scherziamo sulle parole di Ulrich, certo. Non è una critica, chiaro. Sennò ragazzi, veramente. Ah, va bene, pazienza. Cioè, stiamo facendo riflessioni, ma c'ha questa faccia tenerissima. Sì, io sì, sono nonno, pensate voi se non posso piacermi, ragazzi, così. Ma poi a me piace soprattutto quello, e poi lui testimonia in campo. Chiaro. A me che parli bene o male, che dica che sia spiritoso o pirotecnico, me ne importa niente. In campo è tutto quello di cui abbiamo bisogno. Chiaro. Personalità, cuore, grinta. Allo 055 77 11 171 si è prenotato Andrea, se non sbaglio.
2: Mario.
1: Esatto. Mario da Scandicci. Marco, scusami, no, porta amici. Pazienza, oggi siamo elettrici, amici oggi miei. Siamo elettrici. Ciao Buona Marco. Sera.
4: Ma elettrici, allora io vi devo confessare una cosa, cioè, io per emozionarmi, e ce ne vuole, perché insomma io ho partecipato alla festa del primo scudetto allo stadio, immagino un po' quante non passate, no? Quante non
1: finalmente ne ho trovato uno più vecchio di me.
13: E ha voglia, e anche tanto, e quante emozioni. Però ecco, vediamo la verità, questa storia di Mastro Antonio, che io non ho mai visto giocare, non so esattamente come gioca, se non per quello che si è visto tutti negli highlight, per quello che valgono, però il profilo è importante,
1: sì, sì.
13: Chi se ne intende e dice certe cose, e il profilo è evidentemente è importante, poter arrivare a avere con la maglia della Fiorentina anche per un anno, chi se ne frega, tanto gioca. Uno importante così a me mi ha emozionato. Io in questi giorni ho trepidato e ora che c'è la notizia sono emozionantissimo. Ti rendete conto? Cioè, alla metà queste cose. Questo però che succede? Succede dopo una campagna elettorale stupefacente.
1: Acquisti!
13: Una campagna acquisti stupefacente.
1: Certo,
13: che
1: certo.
13: Effettivamente lascia emozionato, però e sono arrivati tutti nella notte un colpo di via. Questo piano piano verrà, ma non è possibile. Ecco, io sono veramente emozionato.
1: Ma guarda.
13: Lo dice una grande annata, una grande annata. Allora vediamo anche l'anno scorso,
1: sì,
13: che questo può valere fino a un certo punto, però se penso che la ripacchetosi e vedendo il centrocampo con Fagioli, Tosvet o lei e dietro a che è recuperato a ta e Mastantuono, ragazzi, io che devo pensare, e non dice tante, ma ho paura di poter e avere la speranza di vedere la roba grossa.
1: Non c'è dubbio, grossa. Poi aggiungi.
13: E questo lo devo pensare, io sono tifoso e devo sperare in questo, no? E devo sognare questo.
1: Non c'è dubbio, se poi ci aggiungi, De Gea in porta, non so.
13: Un buon dietro, perché se no dopo.
1: Per dire, no, cioè, non è il giocatore, è un progetto. Guarda, stamani ero giù al bar e un amico mi ha detto: ma mica arriva Mastantuono. Gli ho detto: come no? Stiamo a sapere a che ora arriva all'aeroporto. No, ma arriva davvero. Cioè, purtroppo c'è un mondo che è stato disilluso tante volte, si può dire, Marco, cioè che gli è stato detto arriva quello e poi quello pigliava un aereo diverso, quello non arrivava all'ultimo momento, saltava che oggi c'è addirittura un po' di quasi incredulità, perché tutto questo poi sta diventando
13: eppure sono navigato però sopra quelli, perché insomma la storia ora ci diceva questo,
1: esatto, ma
13: ora ci diceva questo,
1: guarda,
13: non c'era speranza, se la penso la speranza.
1: Esatto, no, ripeto, guarda, il calcio senza sogni non ha valore. Ciao, grazie. Allora,
13: ciao.
1: È tutta una rincorsa, certo, alle cose. Sì. Vi abbiamo proposto prima della conferenza stampa un chi si compra flash legato solo e soltanto all'acquisto di Mastantuono. Ora abbiamo chiesto gli straordinari a Pietro Lazzarini, ma lui non si tira mai indietro. E ecco la seconda versione del chi si compra flash, stavolta dedicata alle altre operazioni di mercato. Quindi via con chi si compra flash.
14: Chi si compra flash.
15: E torniamo con l'appuntamento con il chi si compra flash, ovviamente con tutti gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda il mercato della Fiorentina, oltre a quelli che vi abbiamo già dato a inizio trasmissione. A proposito di Mastantuono, ricordiamo, prestito secco con il 50% dell'ingaggio pagato direttamente da Real Madrid e anche un gentleman agreement per parlare durante la stagione di una possibile conferma del prestito in caso di Europa per quanto riguarda appunto il futuro dell'argentino. Ma passiamo alle altre operazioni. La Fiorentina continua a trattare Torsvet, che da lunedì è tornata al Sassuolo. Il Sassuolo ha ricevuto una doccia fredda da parte del giocatore norvegese, che ha confermato la volontà di non rinnovare il contratto e di andare alla Fiorentina, quindi vedremo quale sarà la presa di posizione anche del club emiliano, se deciderà di trattenerlo fino alla scadenza nel 2027 oppure se alla fine monetizzerà dalla sua cessione, con la Fiorentina pronta anche a inserire Brescianini nell'operazione. Bisognerà capire poi chiaramente anche se Brescianini accetterà la destinazione, visto che comunque su di lui c'è l'interesse della Lazio che è interessata anche a Fabian, calciatore però che probabilmente si muoverà con la formula del prestito nel corso delle ultime settimane di calciomercato. Chiaramente la Fiorentina continua anche a monitorare gli esterni offensivi, perché il mercato non termina qui. La Fiorentina vuole regalare un altro colpo a grosso con un giocatore duttile che possa giocare sia a destra che a sinistra e che alzi il valore della rosa anche da un punto di vista offensivo. Nel frattempo il Genoa si è mosso per Roberto Piccoli, ha chiesto informazioni alla Fiorentina, che ha risposto in modo Paolo Freddo in questo momento, perché sta ancora valutando il destino dell'attaccante, ma non ha chiuso la porta a una potenziale cessione, quindi da tenere sotto controllo anche quello che accadrà intorno a Piccoli. Tanti altri calciatori invece in cerca di nuova casa, ma che continuano ad essere fondamentalmente incedibili. Si parla di Sottil, Zola, Barak, tutti i calciatori che non fanno più parte di fatto della rosa della Fiorentina, ma che aspettano una nuova opportunità che tarda ad arrivare, mentre Valentini ha tante pretendenti, ma per ora nessuno ha, diciamo, deciso di rompere gli indugi. Tutte operazioni che potrebbero concludersi dopo Ferragosto. Per questo Chi si compra Flash è tutto, ci risentiamo nei prossimi giorni.
1: Grazie a Pietro Lazzarini. Niccolò, ora si va da uno che sa tutto di Mastantuono, sa tutto di Argentina.
2: Assolutamente.
1: Un grande uomo mercato, un manager, quindi saluto e ringrazio l'amico De Santis, Lorenzo De Santis.
2: Ciao, Lorenzo.
16: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Allora, Lorenzo De Santis è bravissimo. Cioè, certo, nel suo lavoro, però lo possiamo dire, sotto la divisa da manager elegante, un signore splendido, eccetera, c'ha poi il cuore viola. E allora oggi ti chiedo anche di farlo venire fuori, Lorenzo, questo cuore viola, nel parlarci di questo gioiello che sta arrivando.
16: Sì, questo oggi è una giornata molto importante, perché la Fiorentina è riuscita a fare un colpo che solamente qualche settimana fa sembrava sinceramente fuori portata, non solo per la Fiorentina ma proprio fuori portata per il mercato italiano, ed è stata brava come su altre operazioni, ma questa in particolare, a crederci, a mettere in piedi una trattativa difficile, complicata, su un giocatore che era costato tantissimo, che l'anno scorso era stato pagato 45 milioni di clausola più sì, altri 18 milioni fra costi accessori, quindi parliamo di un giocatore che poi era a bilancio Real per 63 milioni di euro, quindi una cifra del genere, era difficile pensare che poi un giocatore potesse venire in Italia in un club che quest'anno non gioca le coppe, e bisogna rendere merito alla Fiorentina, a Paratici, a chi lavora con lui, di averci creduto, di aver lavorato a lungo sotto traccia, di aver scongiurato la beffa finale quando sembrava che potesse subentrare un inserimento di un altro club. Ecco, io credo che è uno dei pochi casi questi dove in Italia arriva un giocatore che ha tutto per far saltare il banco, quindi credo che veramente gli entusiasmi siano quanto mai giustificati, perché arriva veramente un giocatore fuori categoria.
1: Allora, Lorenzo De Santis, che viaggia spesso, che è spesso in Argentina, mi ricordo anni fa diceva: allora, questo è buono, questo è interessante, questo secondo me si può prendere, questa è Italia. Dice: poi c'è uno, si chiama Mastantuono, ma questo diventa qualcosa di speciale. Cosa ha di speciale Mastantuono? Lo chiedo a te, che hai anche una competenza tecnica straordinaria.
16: Anzitutto la personalità, perché poi sarebbe facile dire la tecnica, il modo in cui calcia, la capacità comunque di dell'uno contro uno, una somiglianza con un grandissimo come Riquelme nel calciare col mancino da fermo, però ecco, la personalità a mio avviso è, specie in relazione alla giovane età del giocatore, che lo ricordiamo compirà 19 anni il 14 d'agosto, è quello che poi lo ha fatto emergere in un mondo molto competitivo, quello del River, in maniera molto precoce, perché era un giocatore che giocava comunque sotto età con quelli due o tre anni più grandi, e quando già giocava con 2006-2007 era un giocatore che cercava l'uno contro uno, cercava il contatto fisico, non aveva paura, poi dopo non si intimoriva quando magari gli avversari giocavano sporco, giocavano duro, e credo che questo, in questo aspetto qui, oggi sia un elemento fondamentale anche per muovere i primi passi in questa esperienza.
2: Ok, Lorenzo, guarda, io ti volevo chiedere anche un po', portandoti proprio, sì, ti avevamo un po' perso, ecco.
1: Ecco, no, ti abbiamo recuperato.
2: Proprio legandomi a questo discorso anche della personalità di Mastantuono, io credo che noi molto spesso, non so come la pensi, tendiamo anche a valutare certi giocatori quasi molto più esperti di quello che sono, no? Noi parliamo di Mastantuono come quasi un veterano, nonostante questo sia un 2007 che ancora ha 19 anni da compiere, li compierà tra poco più di una settimana, eppure ha già giocato nella squadra più importante d'Europa, forse del mondo, e nella squadra forse più importante del Sud America, ecco. Quindi secondo te, appunto, ha la personalità giusta già per venire, anche per cambiare per la terza volta di fila squadra, per venire in un campionato come quello della Serie A, nonostante appunto sia un giocatore che non ha neanche 20 anni? Ci sono dei primavera, ecco, la Fiorentina l'anno scorso ha vinto il campionato della primavera, ci fregiamo anche di questo risultato della Fiorentina, però ecco, in campo aveva quasi soltanto 2006, lui sarebbe stato il più giovane di tutti in campo.
16: Sì, sì, è un'osservazione quanto mai corretta, perché quest'anno la categoria primavera in Italia è 2007, quindi purtroppo questo è un discorso complesso,
1: sì, è tutto sbagliato, ecco, dai, diciamolo franco.
16: Che neanche la terza eliminazione di fila è riuscita ancora a far sì che si metta mano a questo regolamento assurdo che prevede ai giocatori con 19 anni di cominciare una stagione e di finirla con 20 e per disputare ancora un torneo giovanile, quando ci sono giocatori all'estero 2008-2007 che già giocano da una o due stagioni in pianta stabile in prima squadra. Questo, come dicevo, è un giocatore che per la personalità che ha non solo si è preso sulle spalle il River in un momento molto difficile e ha fatto poi una scelta simile a quella di Julian Alvarez. Julian Alvarez, che uscì dal River, tra tante squadre scelse non solo il Manchester City, ma il Manchester City dove c'era Haaland.
1: Certo.
16: Quindi ha avuto qualche difficoltà, meno spazio all'inizio, poi è andato al Atletico Madrid ed è diventato lo splendido attaccante che conosciamo. Allo stesso modo Mastantuono era consapevole che andando al Real avrebbe trovato la batteria di brasiliani, in particolare Hendrick, che era stato un altro acquisto super costoso con un ruolo simile al suo 2006, però ha fatto comunque questa scelta perché consapevole delle sue grandissime qualità, e io credo che proprio questa personalità sia la spinta che lo abbia portato a affrontare una scelta come Firenze, che in partenza magari non gli può garantire quella vetrina europea che poteva sembrare la base della scelta su cui calibrare la propria decisione. Quindi io credo che oggi veramente è un colpo a mio avviso di quelli che negli ultimi anni, ripeto, non arriva un argentino così dall'Lautaro Martinez, senza niente togliere poi a chi lo ha seguito dopo.
1: Certo,
16: quindi io credo,
1: certo,
16: che oggi bisogna essere contenti, soddisfatti di questa operazione qua e con grande curiosità di poterlo vedere quanto prima all'opera.
1: Certo. Senti Lorenzo De Santis, ti riporto al Monumental, nel senso che noi abbiamo visto, io non tanto, ti devo dire, del Mastantuono Real Madrid tenuto largo, cercando di trovargli un po' una posizione, di adattarlo. Lui ha giocato, perché poi gli diceva Nicolò,
2: 34-35 presenze,
1: ovviamente,
2: sì, 35.
1: Non so, 35,
2: 17
1: non so
2: da titolare per
1: quindi non è che lui è stato un fantasma, però diciamo che non ha inciso. Ecco, ti chiedo, il Mastantuono del River, se ti ricordi con che modulo giocava, cioè per il suo abito migliore quale può essere?
16: Ma guarda, spesso e volentieri Gagliardo giocava 4-3-3 e il modulo a 4 in difesa è comunque uno spartito fisso del River,
1: sì,
16: che ha sempre giocato con questo schieramento, quindi poteva cambiare 4-3-3, 4-2-3-1, ma insomma parliamo di moduli comunque simili. E Mastantuono è un giocatore che è sempre partito largo a destra, comunque per venire a centrarsi sul mancino, è un giocatore a cui piace ricevere palla, ha la qualità, la personalità per ricevere spalla alla porta, anche girarsi, fraseggiare, puntare la porta, e poi come dicevo prima ha questa grandissima qualità nel calciare. E io mi ricordo infatti una delle ultime cartoline di Mastantuono Monumental, l'ultimo River Boca giocava Mastantuono, 2-0 per il River, con una pennellata di Mastantuono su punizione, quindi un giocatore veramente straordinario che già aveva dentro una rosa importante, la personalità per andare a prendersi la palla delle punizioni ma anche dei calci di rigore importanti e trasformarli con ottima regolarità.
1: Sì, quindi anche nella Fiorentina magari si potrebbe pensare a un 4-3-2-1 con lui dietro Ken?
16: Quello, sai, poi molto dipenderà anche da come, dall'idea che avrà.
1: Lo sai perché ti voglio chiedere questo? Sai Lorenzo, diversi ascoltatori paragonano, ma secondo me non è proprio un paragone corretto, però paragonano Mastantuono a Berardi. Io credo che sono giocatori diversi. Berardi è, io lo vedo più attaccante per quello che posso, non lo so. Mastantuono,
16: sì,
1: è più,
16: cioè,
1: creativo, è più dentro la partita.
16: Sono d'accordo, non è probabilmente l'esterno contropiedista o comunque l'esterno da strappo che ha più fisico che tecnica. È un giocatore, ripeto, molto molto bravo con la palla tra i piedi, che la palla se la fa dare, che è in grado di fare cambi campo e comunque anche di dare palle filtrate importanti, quindi ha una qualità superiore poi dopo a tanti esterni anche più grandi della sua età. È un giocatore al quale oggi, ripeto, non è facile trovare un corrispettivo. Io credo che poi molto dipenderà da come anche dalla dall'idea che poi avrà Grosso, ma io penso che, ripeto, questo è un giocatore che può partire largo, poi nella sua natura quello di venire a prendere palla dentro, a volte di abbassarsi, ma non credo che quella tattica sarà una problematica importante.
1: Quelli bravi la posizione. Poi Niccolò ti farà le ultime domande andando a pescare anche tra gli ascoltatori, lo ripeto, 348-7513-933 per gli ascoltatori di Lady Radio, il 3925-727775. Dicevo scherzando, ma nemmeno intanto, che fra pochi giorni Mastantuono in mezzo al campo si ritroverà con Passarella, con Daniel Bertoni, con Gabriel Batistuta. Ecco, te che Buenos Aires è la tua seconda casa, puoi raccontarci, io ho provato a spiegare, la Fiorentina è un valore in quel mondo proprio in virtù di questi fuoriclasse che hanno indossato la maglia viola.
2: Lorenzo,
1: l'abbiamo perso.
16: Assolutamente sì, questo doppio filo che lega Firenze a Buenos Aires è un valore aggiunto non solo nell'ottica poi di che i giocatori vengono qua, si sentono a casa, perché comunque vedono, c'è da un punto di vista di storia, di tradizione, di tifoseria, una predilezione, un affetto particolare per gli argentini, ma anche alla rovescia, cioè io non ho dubbi che poi soprattutto Martinez Quarta e Pezzella, che hanno vissuto stagioni belle e importanti a Firenze, Beltrán magari meno perché ha avuto meno impatto, che oggi questi tre giocatori vestono la camisetta del River, non ho dubbi che si siano sentiti con Mastantuono e Mastantuono abbia chiesto informazioni, si sia confidato su dubbi, perplessità, e in questo avere giocatori che non solo sono passati da Firenze ma che hanno lasciato una traccia importante, è uno sponsor che poi, come chiacchiera, come parlato tra giocatori, nelle scelte poi dei calciatori ha sempre un peso rilevante.
1: Non c'è dubbio. Noi, guardate, l'unica rivale che abbiamo sotto questo punto di vista è l'Inter, perché ha Javier Zanetti. Ecco, ma se no, ragazzi, quando andiamo a lottare lì con questi giocatori. Allora, prima dell'ultima domanda di Niccolò Righi, ti chiedo: ma c'è già un nuovo Mastantuono in Argentina? Perché voi ne producete, ne producono uno l'anno.
16: Questo Baroni. Che comunque era stato accostato alla Fiorentina, è un giocatore molto molto interessante, ha 2 anni meno di Mastantuono, è un giocatore che anche lui, a riprova di quello che dicevamo prima, ha già debuttato con la prima squadra, quindi lì i talenti non hanno paura di bruciarli, come si dice da noi, no?
1: Certo.
16: Anzi, li buttano nella mischia, gli danno la possibilità di sbagliare, li rimettono dentro, quindi questo è un altro giocatore passaporto italiano che è molto bravo e molto interessante, anche di lui si parla 2 o 3 anni. È sempre difficile fare paragoni, però il River, che oggi è probabilmente la squadra argentina che ha più prestigio, più di quanto poi la mistica del Boca possa far pensare, negli ultimi anni ha sfornato Diabete Echeverri, Julian Alvarez, tantissimi giocatori in quel ruolo là. E oggi mi sento di dire, Mastantuono non è un caso che sia stato il giocatore più pagato della storia del River, perché comunque a 18 anni l'esercizio della clausola, quelle cifre diciamo prima, è un qualcosa fuori del normale, ed è successo proprio perché parliamo di un giocatore che ha qualcosa fuori del normale.
1: Va bene, ultima domanda Niccolò, e poi salutiamo Lorenzo De Santis.
2: Guarda Lorenzo, ti faccio l'ultima, ti chiedo se ti convince anche la formula con cui l'ha preso la Fiorentina, un prestito secco in questo momento ci risulta
1: anche
2: con il Real Madrid.
1: Noi sosteniamo, in virtù di qualche informazione che ci arriva da Madrid, è che stiano parlando, Lorenzo, le due società, per vedere di poter inserire un'opzione per un eventuale un altro anno legata alla qualificazione o alla Champions o all'Europa League, e ovviamente poi una parte economica che noi non sappiamo. Che ne pensi?
16: Guarda, io come voi ho la prudenza in questi casi di aspettare un attimo, sì, per capire quale sarà la formula, quindi per capire il comunicato. È ovvio che il prestito secco è una formula che sicuramente garantisce più chi la esercita rispetto a chi il giocatore lo prende. Però ripeto, sappiamo bene che poi se un giocatore si trova bene, la volontà del giocatore è oggi sempre più rilevante, importante nello scegliere di rimanere da una parte o di andare da un'altra. Quindi aspettiamo, perché anche a me da questo punto di vista c'è più di una voce che dice che si stia trattando per far sì che la Fiorentina, al di là della formula, poi abbia comunque una corsia preferenziale, non solo a parola, ma che si possa già scrivere qualcosa per tracciare un cammino agevolato già per la stagione 27-28.
1: Ragazzi, non c'è dubbio che il Real resterà sempre padrone del gioco, perché ha fatto un investimento importante su un talento straordinario. Però io dico, facciamo lavorare Paratici e soprattutto auguriamoci che questo ragazzo faccia bene a Firenze, si innamori di Firenze, ci dia quello che noi sogniamo, e poi cosa porta cosa, ve lo ripeto, guardate con Nico Paz e il Como. Grazie a Lorenzo De Santi, sempre Ciao, gentile e preparato, grazie davvero. Niccolò, prima di avviarci all'ultima pausa, sì, vorrei riprendere il Chi si compra Flash. Ha fatto uno scenario su Tosved, ha fatto uno scenario Pietro Lazzarini su alcuni nomi. Ecco, in virtù delle tue informazioni, delle tue conoscenze di mercato, come immagini i prossimi sviluppi? Pietro si aspetta anche qualche uscita, che ti aspetti?
2: Mario, allora, io mi aspetto in questo momento delle uscite, soprattutto magari in difesa, perché per esempio la corsia di destra è bella che è affollata dopo anche l'arrivo di João Mario, quindi io mi aspetto sinceramente un'uscita di Dodò, come mi aspetto un'uscita di Fortini. Chiaramente la Fiorentina deve anche prendere delle decisioni, ne parlavamo prima di Fagioli, poi magari i nostri ascoltatori si arrabbieranno, perché ho visto comunque qua al 3487513933 qualcuno ci ha già scritto sul fatto che comunque in un campionato servono anche i 5 cambi, e quindi Fagioli, io sinceramente, o Grosso trova il modo di far convivere Fagioli e Ulahi, oppure io, ragazzi, non me l'aspetto che Fagioli rimanga alla Fiorentina per fare la panchina, per fare da comprimario, per cui secondo me non avrebbe senso per nessuno, non avrebbe senso neanche per la Fiorentina privarsi del possibile incasso di un giocatore che oggi comunque sul mercato la trovi una squadra che ti offre 25-30 milioni per Fagioli, magari tra un anno dopo che ha fatto della panchina, non lo so. Per cui insomma io mi aspetto qualche decisione in uscita, e poi io sono d'accordo anche con le riflessioni che faceva Andrea Giannattasio prima, ossia io mi aspetto almeno altri due colpi della Fiorentina, un altro colpo a centrocampo probabilmente legato al futuro di Fagioli. Sappiamo che Torsvelt lo ha bloccato da tempo la Fiorentina, questo te lo dico per certo, con Paratici che ci ha lavorato a lungo, anzi io sapevo addirittura che all'inizio una possibile contropartita per l'affare Torsvelt poteva essere Comuzzo, poi non si è sviluppata da questo punto di vista il passaggio del difensore del 2005 ai neroverdi, però ecco, Torsvelt è bloccato, il giocatore impazza per Firenze, vuole la Fiorentina, è proprio un giocatore pazzo per la città, so che quando lui ha un momento libero, che il Sassuolo gli dà un momento libero, lui viene a Firenze spesso con la compagna, con i figli per vedere la città, per cui è una trattativa che secondo me potrebbe svilupparsi gli ultimi giorni di mercato, perché oggi il Sassuolo vuole dei soldi, però magari fra gli ultimi giorni di mercato potrebbe davvero accettare una contropartita come Brescianini o Fabian, e poi io sinceramente mi aspetto anche un altro colpo davanti, e anche lì sono d'accordo con quello che diceva Andrea prima, lo scenario che si è creato con Mastantuono, che ha fatto sì che la Fiorentina si ritrovasse una stella senza sostanzialmente spendere un euro, a parte quel 1,8 milioni di ingaggio, potrebbe aprire appunto degli scenari che ci fanno pensare che davvero i Viola possono avere insomma nel portafoglio un altro gruzzoletto da 20-25 milioni per aggredire un altro esterno.
1: Guarda, non escludo nemmeno che con queste condizioni la Fiorentina possa provare anche a puntare su Pellegrino, non più al posto di Ken, ma insieme a Ken, un'alternativa di gioco che può funzionare, perché ricordiamoci che in nazionale delle volte Ken ha fatto anche l'attaccante più largo, no?
2: Sì,
1: allora se devi andare a puntare su un 4-3-2-1, quindi potresti cercare un attaccante ancora di alto livello. Però ragazzi, sul centrocampo sono i numeri che parlano, noi stiamo praticamente ignorando Ndur, per noi, per me dopo quello ha fatto anche la nazionale nel finale stagione, mi sembrava un titolarissimo, ma è qui, la Fiorentina l'anno prossimo non ha le coppe, ricordatelo, e quindi non ha nemmeno la possibilità di ruotare i giocatori con gli impegni il giovedì, che comunque sono una vetrina internazionale, anche se il livello dell'avversario nei primi turni era estremamente basso, ma una vetrina internazionale, prestigio, immagine, li tiene in condizione, e arriverà il momento delle scelte, ma insomma, tutto questo è grasso che cola rispetto a quello che eravamo abituati, sì, quindi d'accordo. Viviamolo con grande entusiasmo, con grande euforia. Io mi aspetto qualcosa in attacco, ecco, può essere l'attaccante esterno forte che ti dà l'alternativa di gioco, può essere un altro attaccante forte che ti copre magari dal rischio di un Ken che possa andare di nuovo incontro a qualche problemino fisico.
2: Chiaro.
1: Ti dà la possibilità nel calcio di oggi, con i 5 cambi, avere due grandi attaccanti, giocano sempre, magari uno parte all'inizio, uno, cioè la valutazione è quella, che non sarà facile, ma ora ne parleremo nell'ultima parte. La valutazione che oggi la Fiorentina è chiamata a fare è su Piccoli, perché o ritiene Piccoli veramente un titolare, poi al di là del fatto che giochi e parta subito titolare pure no, e allora è giusto tenerlo, ma se non lo ritiene un titolare, quella è una questione, che hai un grande centrocampo, devi avere anche uno sbocco offensivo esplosivo. Allora, ci stiamo avviando all'ultima mezz'ora di questa puntata formidabile, ma non perché l'abbiamo fatto noi, perché è arrivato Mastantuono e quindi è arrivato veramente una potenziale stella del calcio mondiale, e quindi per voi i telefoni 348 7513 933, per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno con noi ancora una trentina di minuti, 3925727775, aspettiamo le ultime telefonate allo 055 7711 171. Alla ripresa vi proporremo anche un intervento che ha fatto oggi Emiliano Viviano, come sempre il mercoledì nel suo spazio durante Chi si compra con Pietro Lazzarini. Lui è intervenuto, anche lui ha voluto naturalmente dare il suo parere su Mastantuono, ed è il parere di un ex calciatore, certo, uno che non regala niente a nessuno. Emiliano Viviano va dritto per la sua strada, quindi lo sentirete, immagino, con grande attenzione e con grande curiosità. A questo punto non vi parliamo nemmeno dell'allenamento, perché però domani si gioca, e domani
2: sì,
1: è l'ultimo test amichevole prima della sfida di Coppa Italia. Insomma, tutto questo e un altro po' di mercato nell'ultima parte, una breve pausa e poi torniamo.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ragazzi, state tranquilli. Tanto arriva stasera. Arriva stasera, Franco.
3: Buongiorno Radio Firenze Viola, buongiorno Calamai. Ma quindi queste voci di fagioli in uscita, se dovesse andare via dopo un anno tra l'altro abbastanza mediocre, possiamo dire che Fagioli è stata una scommessa persa da parte della società? Possiamo dire che abbiamo fallito con Fagioli?
4: Allora, io, Paolo da Firenze, volevo dire che a questo punto lo so che uno non dovrebbe esagerare, però ci sono tre giocatori che fanno la differenza, non uno solo. Ragazzi, a questo punto veramente c'è la possibilità di entrare nei primi cinque. Secondo me sarebbe una delusione se si arrivasse settimi, ecco, veramente.
5: Dal punto di vista tattico, Fagioli è l'unico che ha geometrie, posizione e gioco da regista. Ulai è una mezzala che si muove e riceve palla tra le linee, mentre Attara è una mezzala che attacca le linee. Quindi Fagioli dei centrocampisti è l'unico incedibile. Te l'ha detto anche il Monaco ieri.
6: Io credo che a livello di impatto Mastantuono non abbia la stessa velocità che ha avuto Salah, perché è meno goleador. Però, avendolo seguito anche per motivi di collaborazioni varie negli ultimi anni, due cose mi balzano all'occhio: l'incredibile intelligenza calcistica, che è un qualcosa che non sempre va di pari passo con i giocatori tecnici che talvolta definiamo estrosi, e poi che torniamo ad avere un giocatore che batte molto bene i calci di punizione, che è un qualcosa che in Serie A si sta perdendo e che è molto importante. Mastantuono è molto bravo a calciare le punizioni.
7: Questa indicazione è bella, questa indicazione, Niccolò, perché in effetti noi non abbiamo lo specialista sulle punizioni, vero, ma sì. Le punizioni vogliono dire
8: era
7: gol.
8: Era Biraghi lo specialista, sì, sulla punizione.
7: Pensate, vuol dire gol. No, su Fagioli oggi abbiate pazienza, Fagioli non può essere oggetto di divisione, di dibattito. Io lo terrei Fagioli, quindi non credo nemmeno sia corretto dire che è stato un fallimento, perché secondo me Fagioli è stato uno dei protagonisti, uno dei pochi giocatori che ci ha aiutato a evitare la retrocessione. Ma oggi Fagioli sinceramente è marginale, proprio è l'ultimo dei nostri ragionamenti. Ringrazio Roberto che si è prenotato allo 0557711171. Ciao Roberto.
8: Ciao Roberto.
9: Ciao, salve. Sono Roberto da Roma.
7: Ciao Roberto.
9: Allora, sono un po' emozionato. Però sono contentissimo, raga, da qui, ogni giorno da qui, quello che è, oggi è stato proprio eccezionale. È qualche cosa, anche se in prestito, ma che ce ne frega? Pure sarà, era un

0: comunque sia l'accesso ti permetterà di andare a vedere tutta la parte adiacente, diciamo, al campo, per cui anche le strutture dove ci sono i bar eccetera, per cui quella parte lì. Però ecco, non credo tu possa andare a vedere le palestre o dove la squadra riposa.
1: Però questo
0: ecco,
1: poi cercheremo comunque di darti un'informazione,
2: digitando tutto
1: cercheremo esatto, di darti un'informazione più precisa. Grazie, grazie a Roberto. Già, perché domani si gioca, eh?
0: Sì, domani si gioca, si torna in campo per l'ultima amichevole estiva.
1: Ma
0: prima
1: secondo te, vedi, volevo più parlare, ma secondo te è l'ultima amichevole? Perché poi andremo a giocare la prima di Coppa Italia e giocheremo con la vincente tra Benevento e
0: Ravenna.
1: E Ravenna. Domani mette insieme Fagioli e Olai?
0: Ma è quello che ci ha un po' promesso nella scorsa partita, al termine dell'amichevole contro il Real Madrid, proprio su un'imbeccata, se non sbaglio, di Giacomo Galassi. Sì. Fabio Grosso ha risposto che lui avrebbe voluto far giocare i due insieme, ma che per una botta subita dal Livoriano, che non voleva rischiare, ha preferito toglierlo. Detto ciò, in questo momento si sono visti soltanto per 15 minuti, proprio gli ultimi 15 minuti della partita contro il Gubbio. Io me li aspetto domani un pochino in campo, magari non da titolari, non lo so, però me li aspetto.
1: Me li aspetto sinceramente a titolari.
0: Forse sì.
1: Domani, ripeto, è l'ultimo test prima della gara, e calcolando che Mastantuono potrebbe essere in Coppa Italia messo al posto, che so, di Gudmundsson, faccio un esempio, no? E non è in quella posizione, ma se non li provi insieme dall'inizio, lei e Fagioli, che fa poi la prima partita vera di colpo in bianco? È vero, no, si allenano, ma ricordatevi, le partite sono tutta un'altra cosa. Comunque domani pensate alla festa per l'arrivo lì al Viola Park, c'è l'amichevole di alto livello, c'è l'arrivo di Mastantuono, insomma di tutto e di più. Come vi avevo promesso all'inizio, oggi nel suo spazio, uno di noi, Emiliano Viviano, durante Chi si compra, non perdetelo, dalle 10 a mezzogiorno di mercoledì, è veramente un valore aggiunto a tutto il programma e tutta la produzione di Radio Firenze Viola. Emiliano Viviano ha fatto tantissime riflessioni e si è concentrato anche su Mastantuono. Sentiamo cosa ha detto.
3: Al di là del giocatore, che ritengo veramente forte, cioè insomma potere la Fiorentina di prendere un giocatore che è stato pagato tanti soldi dal Real Madrid, ti fa capire le ambizioni che ha in questo momento la società. Passato un po' di sordina anche l'acquisto di João Mario, un altro bell'acquisto, cioè le cose si stanno facendo veramente per bene. Sinceramente le caratteristiche non sono proprio differenti da Berardi, è uno che piace giocare con la palla nei piedi, che viene dentro al campo, non è uno di sicuro che ha lungo insomma l'attacco alla profondità come qualità, quindi io penso che si vada sulla scia, credo intrepido in questa maniera, che se Mastantuono viene a fare l'esterno destro e quello a sinistra debba essere uno con caratteristiche più di velocità, di uno contro uno in profondità, magari dalla parte destra il terzino, cioè Mario o Dodò, se rimane Dodò sarà uno che spinge di più sfruttando il fatto che Mastantuono viene a ricevere dentro al campo, e magari a sinistra sarà uno un po' più bloccato con la mezzala e l'esterno che attaccano di più. Io mi aspetto che giochi sempre, sinceramente, se sta bene, se riesce a ritrovare fiducia nel suo calcio, perché ci scordiamo tutti, è 2007 Mastantuono, ragazzi, 2007 è tanto giovane, quindi avrà anche alla Fiorentina, avrà bisogno avrà le sue pause, avrà i suoi tempi, però secondo me è veramente forte.
0: Queste le riflessioni di Emiliano Viviano, che comunque è un grandissimo conoscitore di
1: calcio. Mamma mia, conosce tutti. Ho sentito oggi veramente giocatore per giocatore, veramente roba impressionante.
0: Assolutamente. Guarda Luca, per l'ultima analisi anche del mercato, sia legato anche a possibili colpi in entrata, ma anche a dei colpi in uscita, perché lo avevamo detto prima, insomma la Fiorentina in questo momento deve anche cedere certi giocatori. Andiamo a Roma perché c'è il collega Lorenzo Beccarisi che si occupa della Lazio e che ritroviamo con noi. Ciao Lorenzo.
4: Buon pomeriggio a tutti.
0: E buon pomeriggio a te Lorenzo. Io inizierei proprio dal mercato in entrata, prima che di andare sulle uscite magari legate anche a Piccoli, a Fabian, perché si era parlato nelle scorse settimane anche di un interesse della Fiorentina per Cancellieri. In realtà non abbiamo avuto né novità poi di un possibile poi interesse dei Viola per questo colpo, ma anche la Lazio sembrava a un passo dal doverlo cedere, però Cancellieri è ancora lì. Ti chiedo se ci sono novità in merito da questo punto di vista.
4: Allora, intanto vi dico che non avete scelto il collega migliore per parlare di mercato, perché la situazione era

0: Lazio è diciamo al limite del tragico.
1: Immagino.
0: È una situazione.
2: Tra l'altro ho visto queste continue reazioni di Lotito che mi sembrano completamente fuori regola, no? Cioè,
0: non fa nulla per aiutare.
2: Ecco,
0: diciamo,
2: cioè, non fa, soprattutto se mi permetti, Lorenzo, non fa nulla per aiutare se stesso, perché
0: esatto,
2: mi sembra sia lanciata a 100 all'ora verso un muro. Ma questo, vabbè, su scelte di Lotito farà quello.
0: Vabbè, tra l'altro vi dico al volo questa, poi andiamo sul mercato. Per la prima partita di Coppa Italia, Lazio ha deciso di chiudere le due curve e non venderle, così da mettere più spettatori nelle tribune e far sembrare che saranno presenti più spettatori allo stadio. Una strategia così, diciamo, un po' particolare, però fa capire bene il momento che sta vivendo la Lazio, che sul mercato deve fare delle uscite. Il problema è che ce le chiama Cancellieri e a tanti altri giocatori in rosa che non rientrano più nel progetto tecnico. Il problema è la valutazione che fa la Lazio, perché qualche squadra aveva chiesto informazioni per Cancellieri, la Fiorentina, un paio di club in Italia, qualcuno all'estero, su tutti il Celtic, però Cancellieri è un attaccante che non ha mai superato i 5 gol in stagione, che ha un anno di contratto e la Lazio chiede 15 milioni di euro per cederlo. E ovviamente davanti a questa richiesta
2: niente,
0: i club sono...
2: Arrivederci, sono grazie, si fa arrivederci, grazie, cioè buonasera, abbiamo scherzato.
0: Non abbassa le sue pretese ad oggi, quindi fino a che non cambierà questo approccio al mercato, per Cancellieri si prospetta un ultimo anno di contratto alla Lazio prima eventualmente di andar via a parametro zero, anche perché ricordiamo, la Lazio, avendo il mercato a saldo zero, può rinnovare i contratti solo alle cifre attuali che guadagnano i giocatori. Quindi se la Lazio volesse fare dei rinnovi di contratto non può farli, e quindi i giocatori in scadenza dovrebbero essere in uscita, dovrebbero essere anche un pochino aiutati a uscire, cosa che al momento Lazio non sta facendo, motivo per cui la Fiorentina si è prontamente tirata fuori dalla questione Cancellieri.
2: E ti chiedo, prima di salutarti e ringraziarti, ti chiedo anche se era stata abbinata la Lazio Fabian, è stato abbinato anche Piccoli. Ovviamente, allora il grande problema è questo, cioè Lorenzo Beccarisi, collega di Tutto Mercato Web, vi ha spiegato le difficoltà che sono abbinate al mondo Lazio, fermo restando che comunque la Lazio resta comunque una realtà di un prestigio importante nel calcio italiano. Certo, no, ci vuole coraggio anche a sfidare, parlo per un giocatore che arriva lì, una situazione ambientale molto complicata, però è sempre la Lazio. Ecco, Piccoli e Fabian potrebbero essere delle opzioni. La Fiorentina in questo caso immagino dei prestiti, magari nel caso di Piccoli potrebbe essere un prestito oneroso, ma che ne pensi?
0: La Lazio può garantire dei prestiti leggermente onerosi, nel senso non può andare oltre il milione, milione e mezzo, si può spingere a un paio di milioni, ed è la proposta che ha fatto ad esempio al Milan per Jimenez, ma al momento non c'è stata l'apertura. Non può neanche garantire un obbligo di riscatto, quindi può inserire un diritto che può magari diventare obbligo in caso di Europa, perché con i fondi dell'Europa nella stagione successiva può garantire il riscatto, ma lo può fare solo per uno dei due giocatori. Gattuso ha detto che serve un difensore centrale e un attaccante, quindi ad oggi escluderei l'opzione Fabian,
2: sì,
0: perché la Lazio non sembra intenzionata a prendere un centrocampista offensivo. Per Piccoli può essere un nome, ma non è la priorità, e non è da escludere che la Lazio o vada su quella che è la richiesta di Gattuso, ovvero Jimenez, oppure che resti con i suoi attaccanti che ha a disposizione in questo momento, su tutti Ratkov, che comunque è stato un investimento da quasi 15 milioni fatto a gennaio.
2: Grazie a Lorenzo Beccarisi.
1: Ciao Lorenzo.
2: Grazie Lorenzo.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
2: Ecco, io ti devo dire, Niccolò, che negli ultimi giorni noi abbiamo avuto qua due colleghi, Lorenzo Beccarisi, che segue con grandissima attenzione e competenza a Lazio, abbiamo avuto il mio amico Claudio Beneforti, che è una delle firme nobili di stadio e che segue il Bologna. Allora, Beneforti ci ha spiegato che il Bologna ha scelto di non investire, ha scelto di rientrare, quindi margini di operatività totalmente ristretti. Beccarisi ci ha spiegato che la Lazio è messa in una situazione catastrofica, ma Bologna e Lazio sono sulla carta due potenziali competitor,
1: certo,
2: per quello,
1: certo,
2: che è stata la storia degli ultimi anni, e sono in queste condizioni. La Fiorentina ha preso a tavola un mercato straordinario, ha convinto Mastantuono. No, questo lo dico perché l'arrivo di Paratici e la straordinaria apertura di credito anche economico che ha fatto la famiglia Commisso, dando al loro direttore armi importanti, porta la Fiorentina a una dimensione diversa. E ti chiedo, e ti chiedo oggi, perché riprendendo anche la riflessione di un ascoltatore, dice Fiorentina oggi deve puntare come minimo al quinto posto, ecco, ti chiedo oggi, in un'attesa di un mercato da completare, bla bla bla bla bla bla, oggi dove la metteresti l'asticella della Fiorentina?
1: Ma allora guarda, io Luca ancora mi tengo basso, perché comunque sia la squadra deve essere rinforzata e completata al 100%. Io prima leggevo un messaggio di un ascoltatore che mi sono perso, chiedo scusa, però che diceva giustamente che comunque la Fiorentina ad oggi la vede come l'ottava forza della Serie A, perché ci sono le due milanesi, c'è la Juventus, c'è la Roma, c'è il Como e c'è l'Atalanta,
2: la settima,
1: quindi la settima squadra, la settima squadra, queste sei, e la Fiorentina sarebbe la settima. E io in questo momento sono anche d'accordo, perché lo dice anche la classifica, la Fiorentina deve recuperare tantissimi punti, vista quella dello scorso anno, deve recuperare tantissimi punti su queste dirette concorrenti. Poi secondo me il mercato pretende oneri e onori. L'onore è quello di far assistere a noi a grandi campioni, una squadra che comunque è tra le più interessanti che abbiamo visto a Firenze negli ultimi anni. L'onere è che comunque uno non si deve tirare indietro, perché quest'anno non può essere, la Fiorentina non può accontentarsi di dire sì va bene dai, sono arrivato ottava, sono arrivata nona, vedremo il prossimo anno, anche perché è già stato fatto un anno senza Europa, la capienza dello stadio è ridotta, gli introiti comunque sono fra virgolette sempre meno, la famiglia Commisso ha fatto lo sforzo quest'anno di mettere tanti soldi sul mercato, però ecco, devono arrivare da questo punto di vista dei risultati. Io ritorno però alle parole che ha detto Paratici nella famosa conferenza stampa di qualche settimana fa, cioè lui ha detto, ha spiegato un concetto molto chiaro che ora secondo me è lampante, ovvero che i sogni devono sempre coincidere, cercare quantomeno di coincidere il più possibile con gli obiettivi. Lui ha fatto l'esempio di suo figlio che sta facendo la scuola calcio, se non sbaglio, insomma, sta facendo le giovanili, che ha detto vuole giocare il mondiale. Lui ha fatto l'esempio, intanto cerchiamo di arrivare a una squadra a giocare tra i professionisti e poi penseremo al mondiale. Cioè lui dice non mettiamo l'asticella dei sogni troppo alta, ma mettiamo l'asticella dei sogni vicino a quella degli obiettivi. Secondo me la Fiorentina ha come obiettivo chiaro quello di arrivare in Europa League, anche perché se sta trattando su Mastantuono questa clausola di possibile permanenza in caso di Champions o di Europa League, vuol dire che la Fiorentina ci crede da questo punto di vista. Il sogno resta la Champions, e la Champions non può che non essere un sogno, perché comunque ci sono delle squadre che vuoi o non vuoi, è vero l'Inter lo vediamo è bloccata sul mercato, però ragazzi l'Inter ci ha dato 50 punti.
2: Non c'è dubbio, però te hai già limitato nella tua riflessione, hai indicato un blocco di sette squadre, dalle quali ovviamente
1: secondo
2: non
1: me
2: c'è la Lazio e non c'è il Bologna.
1: Sono queste sette
2: squadre, quindi vorrebbe dire già Europa.
1: Cioè vorrebbe dire Europa.
2: Dopodiché poi se analizziamo il fatto, la Fiorentina non farà le coppe.
1: Certo.
2: Se la squadra trova un suo equilibrio, una solidità, porta un inevitabile vantaggio, che può essere quantificato in 4-5 punti. Poi, io ti devo dire, ho parlato con colleghi e seguono l'Atalanta, e l'Atalanta non è in una fase esplosiva, è in una fase di gestione, parliamo di un livello ottimo, ma non è in una fase esplosiva. Sono molto curioso di vedere quello che farà il Como, Niccolò. Sono molto curioso, perché
1: non ho citato il Napoli, erano 8, ma non ci mi sono dimenticato del Napoli.
2: Non so cosa farà il Como, perché il Como c'ha anche la Champions, ma è un grande punto interrogativo. Io credo che ci si può giocare, si può godere, si può giocare e si può vivere con allegria e con grande ottimismo. Questa squadra ha alzato il livello. Ecco, e ora poi aspettiamo la fine del mercato e lo ribadisco, perché bisogna ribadirlo, perché quando c'era da fare le critiche andavano fatte, ma oggi bisogna fare un grandissimo applauso alla famiglia Commisso, che ha scelto finalmente un manager di valore, e questo è un passaggio importante, e che a questo manager di valore ha dato la possibilità di comprare prima di vendere, e non è detto che poi debba vendere per rimettere a posto, quindi certo, certo, è una condizione ottimale, non ci sono le coppe, c'è i margini di operatività, la Fiorentina li sta sfruttando in maniera intelligente e abile, e quindi tutto questo mi piace da morire. Poi siamo agli inizi e quindi ancora deve cominciare tutto, e visto, tanto per rimettere un po' di sana attenzione, ti dico che il primo turno di Coppa Italia, che arriverà se non sbaglio il 14 agosto, non è elementare, perché troverai o il Benevento, quindi parlo di una squadra di Serie B che comunque ha già fatto un turno di Coppa Italia, il Ravenna che è una squadra molto ambiziosa, fa la Serie C, nel momento in cui porti Ronaldinho in quel tipo, sì, in realtà non è solo folklore, e loro saranno più avanti nella preparazione, ti avrai un progetto tattico che magari è cambiato in corso d'opera proprio perché sei andato, hai avuto l'opportunità a Mastantuono, che non è vero che è una ciliegina. Mastantuono ti porta su un'idea di calcio,
1: certo,
2: che è diversa, quindi è struttura, non, poi se non dovesse funzionare, ma nessuno se lo augura, allora magari qualcosa che apperebbe, ma non è ciliegina Mastantuono, è realtà. Ecco, stiamo a vedere, io credo che bisogna essere ottimisti. Allora, bisogna essere ottimisti, ribadiamo, perché continuano ad arrivarmi messaggi sul cellulare, io non so quando sbarcherà Mastantuono a Firenze. Andrea Giannattasio, anche in virtù di quelle che sono delle indicazioni che gli sono arrivate dalla Fiorentina, diciamo, tende a prevalere l'idea che arrivi domani, ma non esclude la tarda serata, ma insomma l'idea potrebbe essere più domani. Lo dico perché finalmente possiamo dire ad alta voce che la squadra viola ha fatto un acquisto d'aeroporto, e quindi finalmente ci sarebbe la voglia di andare, da parte nostra potremmo quasi arrivare a piedi, di andare all'aeroporto Vespucci per salutare questo giocatore che va a impreziosire.
3: Io spero, guarda, non so se sei d'accordo Luca, che la Fiorentina, visto che ha fatto sempre un po' di oscurantismo nei suoi acquisti, anche parlo, Jimenez è stato proprio l'esempio lampante, che lo hanno fatto arrivare al Viola Park senza che nessuno lo sapesse, che sia un pochino più flessibile in questo caso, perché davvero si potrebbe anche creare una folla importante per questo calciatore,
2: e sarebbe bello,
3: sarebbe un autogol forse, non comunicarlo,
2: ma poi sarebbe bello perché Mastantuono capirebbe subito dove è arrivato, nel fuoco di una passione che per un argentino, credetemi, per i calciatori argentini è vita, la passione di Firenze, perché abbiamo avuto tanti argentini a Firenze, perché è vita la passione di Firenze. Allora ringrazio come sempre gli ascoltatori di Lady Radio, li ritroveremo domani alle 14 per l'ennesima puntata di Palla al Centro. Preparatevi perché i fuochi d'artificio continuano qua con la coppia Nick e Nick, Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, vi daranno tutto, ma proprio tutto, su quello che è un'operazione che ha acceso ancora di più l'entusiasmo dei tifosi viola, l'arrivo di Mastantuono, ma vi racconteranno anche che cosa sta maturando su altri fronti, parlo dagli esterni d'attacco, io credo che manchi ancora un terzino sinistro, insomma a tutte quelle che sono le operazioni, e poi state con noi perché da un momento all'altro vi potremmo annunciare che siamo partiti per andare all'aeroporto e vi vogliamo tutti insieme a noi.
3: Esatto.
2: Grazie a te, Niccolò Righi, come sempre bravissimo e preparato. Grazie a tutti voi, buona serata a tutti,
3: ciao.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Ocelli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
2: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
3: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
2: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
5: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Dunque, la Fiorentina ha piazzato il colpo.
6: Omar Stantuone, bello guaglione, Omar Stantuone.
5: C'è Luis La Serpe, che è scatenato, lo sentite già carico. Buondì. Anche in vista di questa stagione che sta per iniziare con una Fiorentina che, insomma, si preannuncia molto molto interessante. Franco Mastantuono che arriva in prestito, poi cercheremo di capire qualcosa in più sulla formula.
6: No, si potrebbe sparire da un momento all'altro, perché io sono venuto in motorino con due husky, perché si prende io e Lorenzo e si va a coglierlo
5: all'aeroporto
6: e si porta qui.
5: Sì, qui in studio si porta.
6: Subito.
5: Insomma, ti vedo carico al punto giusto, caro Luis. Sicuramente scatenerà tanto entusiasmo l'arrivo di Mastantuono, giocatore che può davvero accendere le partite con il suo talento. Grosso gli dovrà trovare la collocazione giusta in campo, però insomma nel frattempo siamo pronti a goderci questo giocatore. Firenze è pronto ad accoglierlo, dovrebbe arrivare in effetti nel corso del pomeriggio. Vi daremo aggiornamenti naturalmente, e poi parleremo anche della vicenda Antognoni dopo la grande speciale apertura del club Viola nei suoi confronti. 348 753 933, il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. Potete intervenire in diretta chiamando lo 055 77 11 171. Insomma, ti aspettavi, cioè era nell'aria in queste ultime ore, che la Fiorentina potesse davvero arrivare alla definizione dell'operazione. Però ecco, qualche giorno fa, quando si è iniziato a parlare con insistenza di Mastantuono, ti aspettavi che davvero potesse essere messo a segno questo colpo da parte della Fiorentina?
6: Allora, sono venuti fuori tanti nomi durante questo calciomercato, ma sono arrivati dei giocatori di un livello che io sinceramente non mi aspettavo. Come ben sai, io sono stato uno dei primi e disse: guardate che qui i soldi ci sono e li daranno anche, non sono pochi, ti ricordi, si diceva, sì, a Firenze Viola anche qui e anche a Viola in campo. Però non mi aspettavo che potessero fare una campagna acquisti di questo livello. Mastantuono è un giocatore, come dice sempre Costantino Nicoletti, da aeroporto.
5: Eh sì.
6: È un giocatore che potrebbe avere. Qualcuno mi dice: ma si prende prestito secco. Ma ragazzi, anche Bjerkovud si era preso prestito secco, ma quell'anno lì a momenti.
5: È stato l'anno del terzo scudetto, l'anno del meglio secondi che ladri.
6: Esatto, per cui voglio dire, e non è finita,
5: Non è finita, assolutamente no, perché ci saranno altri arrivi a centrocampo. Mi aspetto Torsved, è chiaro, ci saranno anche alcune partenze, questo è inevitabile. Però nel frattempo, ripeto, ci godiamo una Fiorentina che sulla carta inizia ad essere molto interessante. Poi adesso toccherà anche a Grosso,
6: Certo, toccherà, però io credo abbiano condiviso tutto, perché non è che sono due. Un po' mi sembra di vedere la storia Prandelli-Corvino, no? Che i due si conoscevano, quindi uno sapeva cosa voleva l'altro e uno sapeva cosa poteva dargli l'altro. E Paratici mi sembra sostanzialmente, cioè, non abbia problemi a poter interloquire con qualsiasi società, con qualsiasi società di del mondo, per cui ha le idee chiare, si è mosso per, con Mastro Antuono, cioè, si è mosso per tempo, perché se no a te Mastro Antuono non ti tocca mai, sia chiaro,
5: cioè, ma un anno... No, ma lì probabilmente si è innescata anche una bella sinergia tra la Fiorentina e il Real Madrid, che ha portato non soltanto Mastantuono, che è il colpo più importante della Fiorentina, ma anche Valdepeñas. Ci sono magari anche all'orizzonte altre future collaborazioni, speriamo, perché comunque la Fiorentina non ne potrà che beneficiare da un
6: certo Sandro, tu vai a pescare quelle squadre lì mio nipote Marzio ogni tanto andava in Inghilterra e dice: te tu passi da Manchester, tu ne pigli uno sia dai City, uno che passa di lì, tu lo pigli, te lo metti in macchina e te lo porta a Firenze, perché effettivamente sono quelle squadre, quelle società che insomma anche le riserve in Italia hanno, fanno la, la, hanno una la loro realtà importante, perché lì ragazzi il livello è molto molto molto alto. Se voi pensate che noi si è giocato praticamente con le seconde linee del Real Madrid, ecco, siamo belli arrivati a, a capire, mancando giocatori di un certo livello, mia, uno qualsiasi. E quindi è bene andare a prendere da queste squadre, perché come sempre si è detto, se vai a prendere giocatori dal Real Madrid cerchi di alzare il tuo livello avvicinandoti al Real Madrid. Se vai a prendere dal Milan, stesso discorso, la Roma, insomma quelli più forti di sé. Se vai a prendere giocatori da squadre inferiori alle tue, o trovi il fenomeno, e allora un altro paio di maniche. Esempio, quando andarono a prendere Pirlo dal Brescia, se non sbaglio, Pirlo dice: ma dei Brescia, ho capito, però abbiamo ben visto ed era un signor giocatore. Allora, se tu individui il giocatore è un altro discorso, ma andare a prenderli da queste squadre, dalle squadre migliori di te, sicuramente alzi il livello, è un dato di fatto.
5: Certo, certo. Poi insomma, tra poco proveremo anche a snocciolare la formazione che in questo momento andrebbe in campo, no? La formazione a disposizione di Rossi, tanta roba, e ripeto, ancora non è completa, perché comunque dal punto di vista degli esterni la Fiorentina deve muoversi, ci saranno ancora degli accorgimenti da fare per il centrocampo. Nel frattempo c'è Stefano Lascandiano che dice: godi Fiorenza, che sei grande, se sei grande che per mare e per terra batti l'ali, e per lo inferno il tuo nome si spande. Insomma, ci sono anche delle grandi citazioni.
6: Guarda, c'è anche una di, lo saluto, Alessandro Landi, che ci segue puntualmente, il gruppo BC Sport, Stefano Del Re, tutti gli amici ciclisti viola. Mi manda questa: 1976 avevo 12 anni e mio nonno mi regalò l'abbonamento accanto a lui sotto il torneo di Maratona per vedere Antognoni. Dopo 50 anni precisi torno allo stadio a vedere Mastantognoni. Ma che siamo crudi.
5: Non è, dice un altro nostro ascoltatore, Mastantuono, non è un tuono, è Mastantuono. Ciao da Antonio, sono contento, dice il nostro ascoltatore. E poi c'è anche Marco che fa una considerazione tipo diverso, dice: considerato che all'aeroporto furono accolti da tante persone Gomez e Ribéry, visto poi come sono andati, sarebbe meglio che per Mastantuono non ci vada nessuno.
6: Allora,
5: stiamo parlando anche di giocatori diversi, perché comunque Gomez ha avuto un percorso particolare,
6: ragazzi, Gomez,
5: l'infortunio lo ha condizionato, terribilmente condizionato. Ragazzi, Ribéry arrivò che probabilmente il meglio l'aveva già dato,
6: sì,
5: anche lui era stato bersagliato all'infortunio.
6: Gomez
5: poi...
6: no ragazzi, saranno 25.000-30.000 allo stadio, ma giustamente, giustamente dopo che ci avevano rubato, quello veramente rubato, il posto in Champion, guardate, Fiorentina lì, lì fu picchiata Andrea e chiede a suo fratello, dice: no, qui bisogna dimostrare che noi siamo più forti di loro, e andarono a prendere un giocatore di livello straordinario. Poi si sa, la sfortuna a volte ci mette lo zampino, ma insomma quella era una squadra, e se non arrivava nelle prime tre poi ci manca, poi sappiamo quello che è successo, e purtroppo a volte la sfortuna ci mette lo zampino.
5: Poi altro messaggio, quello di Massi, dice: chi se ne frega se Mastantuono rimarrà forse un anno soltanto, è un gran bel giocatore e ci può far godere molto.
6: Bravo.
5: Insieme agli altri ottimi nuovi acquisti, se si mette anche l'ultimo tassello si vola. Tra l'altro oggi, ripeto, anche questo sarà oggetto di discussione, di approfondimento, oggi la Gazzetta sosteneva che la Fiorentina dovesse la prossima stagione centrare l'ingresso in Champions o in Europa League, a quel punto potrebbe esserci anche la possibilità di prolungare il prestito di un altro anno per
6: certo. Certo, secondo me è stato questo l'obiettivo. Io te lo faccio crescere, però se dovessi raggiungere l'Europa League o la Champions, me lo lasci un altro anno e poi valutiamo, perché allora a quel punto la Fiorentina, andando in Europa League, meglio ancora se andasse in Champions, ma qui si sta sognando, sia chiaro, sia chiaro, avrebbe la capacità economica di poter dire: aspetta, mettiamoci a sedere e trattiamo. Per cui, insomma, questo è un giocatore di un livello assoluto, però c'è da vederlo, c'è da inserirlo nel gioco Grosso, nel gioco della Fiorentina. La Fiorentina è alzato notevolmente il livello tecnico, ma notevolmente. Poi però il campo è quello che ci dice la verità, ragazzi, ci giriamo intorno, perché già altre volte, purtroppo, avendo capelli bianchi, tante volte si è visto grandi squadre e poi non hanno. Non mi sembra questo il caso, perché per quello che abbiamo visto fino adesso c'è un'idea di gioco, c'è un'idea di manovra che a me piace tantissimo. Poi però, appunto, è il campo quello che dice la verità.
5: Eh sì, ecco, ma secondo te con Mastantuono si va più verso un 4-3-2-1 che non verso un 4-3-3, considerate le caratteristiche di Mastantuono?
6: Senti, continuiamo a parlare con persone che masticano calcio, mi dicono: guarda, che vi serve solo a voi l'assetto tattico, dice, sì. Perché poi alla fine in campo e si varia, ci si muove come deve essere, come deve essere, cioè non è che giochi sempre 4-3-2-1, 4-3-3, in dei momenti può diventare anche un 6 in difesa, cioè quindi non è 2-2, oppure in fase d'attacco un 4-2-4. Non lo so, però per Mastantuono sicuramente averlo visto giocare mi viene più da pensare un 4-3-2-1.
5: Sì. Poi bisognerà vedere quale sarà l'altro
6: famoso albero di Natale,
5: sì. Bisognerà vedere eventualmente chi sarà l'altro giocatore alle spalle di Ken, però comunque comincia a prendere forma, questa Fiorentina comincia ad essere molto molto intrigante, perché
6: insomma, se dietro tu ci metti Atta e lui, rimane fuori Gudmundsson, ammesso che rimanga la Fiorentina,
5: ammesso che rimanga, appunto.
6: E poi due dietro devi mettere tre che facciano Legna, no, com'era? Aspetta, come dice il grande Corrado?
5: Il grande Corrado Enrico. Dei Boscaioli
6: e i poi c'era quegli altri, un miliardo come si chiama. Ci vuole quelli anche che giocano di fino. Per cui, insomma, è molto accattivante come idea. Sì. Anche perché Attà non è uno, va anche a coprire, non è che è bravo anche a andare a recuperare i palloni.
5: Sì, sì, assolutamente, però ecco, un centrocampo magari con Ulai, Torsved e il terzo di centrocampo, ti vedresti bene?
6: Questa è una bella domanda.
5: Per poter mantenere certi equilibri.
6: Vedresti mettere un Mandragora?
5: Mandragora titolare?
6: Ma lo puoi utilizzare, se no che ci metti?
5: Potresti mettere in Dur?
6: Ah, già, giusto, bravo, in Dur, certo, Capperi.
5: E quindi a quel punto rimarrebbe fuori Fagioli, che potrebbe anche essere in odore di partenza a questo punto, cosa ne pensi?
6: Potrebbe essere in odore di partenza, ma non che non rientra qualcun altro, perché loro, se danno via Fagioli, sicuramente prendono un altro giocatore, cioè non è che va via Fagioli e dopo si rimane.
5: Comunque entrerebbe Torsved.
6: Sì, che insomma. Allora, noi nel ruolo di Fagioli avresti Ulai,
5: sì.
6: Esatto. E in teoria potessi spostare anche a Tà. In teoria,
5: sì.
6: L'ha fatto ai Mandragora, però ecco, non avendo le coppe, sinceramente, a parte la Coppa Italia, insomma, sinceramente io credo che, insomma, la rosa possa essere questa qui, e il centrocampo Ulai, Torsted e Dur, insomma, è tanta roba. Poi davanti a Tà e Mastantuono e Ken come punta, insomma, credo ci sia di peggio, e credo,
5: sì.
6: Questo l'avevo detto a suo tempo, attirandomi un po' qualche antipatia, dissi: aspettiamo a darlo via Piccoli, perché non è possibile che questo giocatore sia stato valutato, lasciamo perdere, noi si è pagato pieno, lascia perdere, noi insomma la Fiorentina, però il giocatore aveva un suo valore, sembra possibile sia sparito tutto insieme, tant'è che queste prime amichevoli, insomma, si è fatto vedere, qualcosa sa fare questo ragazzo.
5: Certo, sì, insomma, va valutato ulteriormente nelle prossime amichevoli, è in Coppa Italia. Tra l'altro, a proposito della Coppa Italia, l'arrivo di Mastantuono ha acceso anche l'interesse intorno alla partita di Coppa Italia, ulteriormente, ammesso che poi possa essere utilizzato in questa partita. Mastantuono dice: Fulvio, questo ennesimo acquisto mi ha costretto a spendere 30 euro per comprare il biglietto di Coppa Italia. Il 14 di agosto, no, lo ricordiamo.
6: La Altinè torna sole, gli abbonamenti.
5: Sì.
6: Cioè, ragazzi, qui proprio si è riacceso completamente l'amore per la città, della città, per la Fiorentina, che rimane sempre. Però vedi cosa vuol dire, se fai vedere che vuoi rinascere, ti vuoi rilanciare, che hai un progetto, che fai arrivare i giocatori ad un certo livello, Firenze risponde subito.
5: C'è dubbio. Che bello vedere Luis De Snake, dice Fabrizio. Nick Ceccarini lo dava vicino all'Arsenal, allora niente, è ancora deciso.
6: No, in realtà sto trattando con la UAE Emirates per sostituire Pogacar.
5: Ecco.
6: Soprattutto in salita.
5: Sì. Ormai.
6: Perché ride Marco Tonelli?
5: Sì, perché?
6: Marco, perché ridi? Io sono salita un po' più forte di te. E poi si va a fare la betone e poi te ne accorgi. Io ho la bicicletta elettrica.
5: Poi c'è il Gallo che ti riprende, o la Serpe, ma cosa vuoi mandragorare? Perché volevi Mandragora come titolare? So, Mandragora
6: no,
5: può essere
6: è vero,
5: un rincalzo in questa Fiorentina così
6: ambiziosa,
5: che ha alzato il livello.
6: Hai perfettamente ragione, me l'ha passato di mente in duro.
5: Sono tantissimi messaggi che poi leggeremo e commenteremo. Nel frattempo saluto Eugenio Ascari. Ciao Eugenio.
7: Ciao Lorenzo, buongiorno.
6: Ciao Eugenio.
5: Dunque, ciao, Mastantuono, ciao. Arriva alla Fiorentina, grande colpo?
7: Non grande, grandissimo, straordinario, eccezionale, veramente una cosa che non mi sarei mai aspettato, onestamente, che la Fiorentina potesse prevalere sulla concorrenza così agguerrita, che la preferenza di Real Madrid venisse indirizzata verso Firenze e che lo stesso calciatore accettasse il corteggiamento alla Fiorentina. Quindi veramente un'operazione secondo me che rimarrà nella storia. Si è aperta una nuova fase, una nuova era. Io credo che Paratici, da quando si è insediato al comando, abbia fatto capire alla tifoseria viola il livello di credibilità di cui gode, esatto, in ambito mondiale.
6: E lui è partito prima, Eugenio, su Mastantuono, c'è Versi, se non ti tocca mai.
7: Indubbiamente sì, lui è partito prima, ha sfruttato i buoni rapporti che intrattiene con Real Madrid, la trattativa Valdepenas ha rappresentato un po' l'apripista per sbloccare poi quella successiva di Mastantuono, quindi io credo che si sia mosso in maniera felpata, ma in maniera straordinaria, in maniera veramente decisa e intelligente, e la prova e la conferma ne è sicuramente l'arrivo del talento argentino a Firenze.
5: Ecco, Eugenio Ascari in collegamento con noi, voglio chiedere anche che cosa pensa della collocazione tattica più adatta per questo calciatore, perché comunque di fatto è un trequartista, però potrebbe giocare anche come esterno, se non ho cattivi ricordi nel Real è stato impiegato anche da esterno.
6: Sì.
7: Indubbiamente sì, cioè se qualora Grosso dovesse propendere per il 4-3-3, normale che l'unica collocazione plausibile possa essere quella di esterno alto, a destra, a sinistra, indistintamente. Se dovesse propendere per il 4-2-3-1, addirittura come sembra per il 4-3-2-1, è normale che andrebbe a giocare dietro alla punta, rivestirebbe il ruolo di trequartista centrale di sottopunta nel 4-2-3-1 o di uno dei due trequartisti qualora optasse per il 4-3-2-1, che sembra sia una soluzione tattica che Grosso intenderebbe provare, e quindi dovrebbe giocare dietro a Ken con a fianco Gudmund o chi per lui.
5: Ecco, leggevo che suo idolo naturalmente è Messi, però tra i giocatori che lui ha preso come riferimento, evidentemente per alcuni movimenti, c'è anche Julian Alvarez. Cosa pensi di questo tipo di modelli, di riferimenti? A parte Messi, naturalmente.
7: Julian Alvarez è sicuramente più attaccante rispetto a Mastantuono, no? Prova ne sia anche, diciamo, le percentuali realizzative messe in atto da Mastantuono nell'ultimo biennio, prima a River Plate e poi al Real Madrid, quindi non ha il piede caldissimo. Se c'è un aspetto nel quale deve migliorare, la confidenza con la porta. Però onestamente, tornando a un discorso più generale, al discorso dell'impiego tattico, notando che ad oggi la Fiorentina non è che sia dotata di tantissimi esterni, no, e numericamente e anche dal punto di vista qualitativo Io credo che una tra le migliori soluzioni possa essere, per impiegare al meglio tutti i giocatori di cui attualmente dispone, sia utilizzare il 4-3-2-1, dove dietro a Ken con alternativa piccoli possano giocare sia Gudmos nel Mastantuono, e della mediana 3 ci sarebbe l'imbarazzo e la scelta tra Fagioli, Urai, Attà e via dicendo. Cioè,
5: certo, se rimangono tutti, sì, se rimangono tutti, sì. Prima parlavamo proprio di questa probabile formazione, probabile schieramento della Fiorentina con il 4-3-2-1. Luis faceva riferimento alla possibilità di schierare Attà con Mastantuono alle spalle di Ken.
7: O potrebbe giocare anche da mezzala a sinistra, con accanto Fagioli in mediano centrale, Ulahi in mezzala a destra, con Gudmons e Mastantuono dietro a Ken. Io credo che anche questa potrebbe essere la soluzione. A Tappo essere impiegato sia da trequartista sia da mezzala, a gamba, certo, a progressione. Quindi è chiaro che poi in mezzo al campo ci sono ad oggi ci sono ancora Andure, c'è ancora Mandragora, c'è ancora Fabia, c'è ancora probabilmente qualcuno sarà destinato,
5: sì,
7: a
5: assolutamente sì, magari anche lo stesso Brescianini.
7: È una concorrenza eccessiva, però tra tutti questi giocatori non c'è nessuno che abbia le caratteristiche dell'esterno alto adattabile e funzionale al 4-3-3.
5: Eh sì. Secondo te, ecco, il mercato è talmente strano che magari se dovesse fare una grande stagione Mastantuono, se la Fiorentina riesce a guadagnarsi una qualificazione per la Champions, potrebbero crearsi anche le condizioni per una sua permanenza per un altro anno. Adesso stiamo viaggiando tanto con la fantasia, ancora deve
7: questo,
5: arrivare a Firenze Mastantuono.
7: Questo secondo che sia, credo che sia un po' prematuro parlarne, no? La formula è quella del prestito secco con partecipazione del Real Madrid
5: all'ingaggio,
7: no? Che dovrebbe aggirarsi intorno ai 3,5 milioni di euro, sì, se non sbaglio. Sì. Il Real Madrid dovrebbe partecipare al pagamento dell'ingaggio. Quindi quando su alcuni siti ho letto dei commenti di ascoltatori che hanno dichiarato: ma come fai a presumere quello che succederà fra un anno al 30 giugno del 2027, se Mastantuono sarà tenuto con questa formula di entrare al Madrid? Poi se si dovesse aprire dei nuovi scenari, quelli sono tutti da valutare e da sperimentare.
5: Diceva nei giorni scorsi Daniel Bertoni, che è intervenuto qui a Radio Firenze Viola, che probabilmente è arrivato un po' troppo presto in Europa, e comunque dal punto di vista tecnico il giocatore non si discute, però al tempo stesso, quando inizierà a fare i conti con il campionato italiano, dovrà anche gestirsi bene dal punto di vista del dribbling, perché è un driblomane, e quindi insomma il rischio poi che ci vogliano più palloni in campo quando gioca lui. Cosa ne pensi, Eugenio?
7: No, Daniel Bertoni parla con autorità che non può essere contraddetta, no? Sicuramente, certo. In parte io credo che queste considerazioni abbiano un fondamento, ovvero sia che un giocatore quando arriva in Europa a 18 anni possa incontrare qualche difficoltà, e credo che le difficoltà incontrate da Mastantuono al primo anno a Real Madrid siano comuni anche ad altri campioni che sono arrivati in Europa in età adolescenziale, vedi Hendrick a Real Madrid, lo stesso Hendrick a Real Madrid considerato fenomeno in Brasile, poi
6: certo.
7: In Inghilterra ha incontrato tante difficoltà, al punto tale che Real poi lo ha ceduto in prestito gli ultimi 6 mesi della passata stagione all'Olympique Lyonnaise, col quale non ha poi nemmeno giocato ad altissimi livelli. Quindi è normale, no? Estevao stesso, l'altro brasiliano che è stato acquistato dal Chelsea l'anno passato a 17 anni, 18 anche lui, dal Palmeiras in Brasile, era già un crack, al Chelsea ha giocato un po' a scartamento ridotto. Quindi queste sono considerazioni logiche e pacifiche.
5: Luis, quant'era, poi lascio con la tua domanda per Eugenio Ascari in collegamento con noi, però quanto tempo era che non c'era un colpo di questo genere, soprattutto di grande prospettiva, un giovane così talentuoso?
6: Tanti. Eugenio, aiutami, perché bisogna tornare indietro di questa prospettiva qui.
7: C'è soltanto il divincolino.
6: Guarda, bravo, sto
5: stavi pensando a Roberto Baggio.
6: Sì, perché
7: arrivò Roberto Baggio a Firenze, purtroppo infortunato col crociato rotto, ma secondo me
6: oddio, forse Rui Costa, Eugenio, perché anche Rui Costa non era vecchio, era un ragazzino,
5: Sì, però non arrivava, insomma, Rui Costa è un 72, arrivò nel 94, arrivò a 22 anni.
6: 22 anni, sì, sì, no, no, allora sì, forse il più importante è lui, Eugenio. Sì, sì.
7: Gli under 20 penso che il più forte sia stato, il più forte prima di Mastrantuono sia stato Roberto Baggio. Rui Costa ha già giocato 2-3 campionati al titolare al Benfica, quindi era un giocatore più collaudato quando arrivò alla Fiorentina.
6: Ecco, ma secondo te possono arrivare ancora, perché qui ci si sta avvicinando alla fine del calciomercato, e quando ci si avvicina alla fine di calciomercato comincia a esserci un po' di problemi, perché tutti i giocatori che tu c'hai non è detto tu li possa piazzare, no? E quindi magari trovi l'occasione, come spesso è successo alla Fiorentina negli anni passati. Tu pensi che, al di là che di questa cosa se ne possa approfittare proprio la Fiorentina, no? Che magari piazza giocatori le ultime 2-3 giornate di calciomercato, ma possa anche arrivare qualche giocatore di un certo rilievo all'ultimo istante?
7: Ma ora credo che con Mastrantuono la Fiorentina la squadra l'abbia messa in linea di massimo a posto, quindi a questo punto credo che sia prevalente l'interesse a dar luogo a qualche dimensione, perché anche il Montingaggi sta salendo vertiginosamente, quindi poi è chiaro che se dovesse andare via Natalia Somme, se dovesse andare via Valentini, Ingiolà, tutti gli esuberi di cui Sottil e poi altri, o Brescianini o Fabian, Dodò, Fortini, giocatori da serie sono veramente tanti, al limite piccoli, mentre che vada via piccoli secondo me potrebbe arrivare un'altra punta.
6: Ecco, quello, infatti. Ecco, cioè, se dovesse andare via anche Fagioli anche lì in quel caso
7: preferirei andasse via, poi cioè magari preferirei andasse via Mandragora se fosse ancora attuale l'interessamento del Beşiktaş di Tano e suoi confronti. E tornando, mi è venuto in mente una cosa,
5: sì.
7: Ma di talenti under 20 che sono arrivati a Firenze, a parte Baggio, Adriano arrivò a 19 anni.
5: È vero, sì, sì, prestito. Anche lui in prestito, tra l'altro. Sì, sì, sì.
6: Era già un crack lui.
5: Sì,
7: sì, sì. All'Inter ha giocato pochissimo, ha segnato quel gol straordinario, ti ricordi, non è che voleva Real Madrid con quella botta da 30 metri, che arrivò qui. Era già conosciuto, ma era comunque alle prime armi.
5: È vero, guarda, potrei aggiungere un altro giocatore che arrivò all'età di 20 anni a Firenze, Massimo Orlando.
6: Sì.
7: Massimo Orlando, dalla Regina,
5: cioè arrivò in realtà dalla Juventus,
6: con cui non aveva mai giocato.
5: Sì. Arrivò al mercato di riparazione
6: e si presentò subito bene,
5: sì.
6: Massimo si presentò subito bene, poi dopo andò al Milan e vabbè, insomma
7: arrivò nell'anno in cui Baggio andò, nel 90, quando arrivò Massimo Orlando?
5: Arrivò sì,
6: ma non nell'estate,
5: arrivò nel mercato di riparazione, sì. E quindi sì, probabilmente arrivò nel 90 e quindi non aveva ancora 20 anni anche lui, sì.
7: Del 71.
5: E invece Mastrantuono si va ad aggiungere ad una serie di giocatori non ampia che arrivano dal Real Madrid. Per quanto riguarda la Fiorentina, nella storia sono arrivati dal Real Madrid, ve li cito così. Ci sono anche giocatori più o meno importanti. Mijatovic,
6: sì, me lo ricordo.
5: Portillo, che ha avuto una breve Odriozola.
6: Oddio Zola, tutto sommato, Eugenio, quando sulla fascia partiva dava una bella spinta,
5: Sì, infatti sì, quando andò via qualche ripiatto.
7: Mijatovic come valore assoluto, sì, rappresentava più una certezza, anche se a Firenze ha lasciato una traccia indelebile.
5: No.
7: Speriamo che questi uomini, Valdepenas e Mastrantuono, sono due giocatori diversi, sono due giocatori in fase di lancio. Mijatovic era già in fase discendente. Portillo è stato una meteora, io solo un buon giocatore, sì, ma ha lasciato tracce straordinarie.
5: Sì, poi è arrivato dal Real Madrid anche Jovic, anche lui, meglio dimenticare.
7: Portillo può essere visto, se non sbaglio, addirittura.
5: Come?
7: Portillo arrivò in Serie B alla Fiorentina.
5: No, arrivò in Serie A, era la stagione 2004-2005, la prima dopo il ritorno in Serie A per la Fiorentina. Sì. E segnò soltanto due reti, ma insomma, apporto veramente al di sotto, ben al di sotto delle aspettative. E poi, sempre per quanto riguarda Mastrantuono, un sinistro certamente straordinario, anche su punizione può lasciare il segno, andando a vedere su YouTube, in pratica ci sono, no, dei gol su punizione di pregevolissima fattura.
6: Sì, è un giocatore che ha delle capacità balistiche interessanti. Oddio, sinceramente sono solitamente gli argentini ce l'hanno questa capacità, Eugenio, di sapere, c'hanno il piedino caldo, eh?
7: Indubbiamente, ovviamente c'è il numero 10 argentini, cioè, a parte i due dei,
6: sì,
7: Maradona e Messi, ma c'è una tradizione infinita, da Riquelme a Ortega,
6: davvero,
7: alla Mela. Sono tantissimi giocatori che hanno lasciato le tracce impressionanti.
5: Eh sì, assolutamente. Un crack arrivato a 18 anni a Firenze fu un certo Giancarlo Antognoni, per dire, no? Sostiene Mario, sì, ha ragione, insomma.
6: Ha ragione, sì.
7: Molto indietro,
5: sì, certo. Comunque è così. E poi ancora un po' di messaggi, poi ringraziamo e salutiamo Eugenio Ascari in collegamento con noi. In tanti sottolineano, a proposito di grandi talenti arrivati al di sotto dei 18 anni, Jovetic, in effetti, bisogna citare già, assolutamente Jovetic.
6: Anche Ljajić tutto sommato.
5: Sì, però più Jovetic di Ljajić.
6: Sì, sì, certo.
5: Assolutamente sì, non possiamo non menzionare Jovetic, grande colpo.
6: Sì. Quello ci fece fare un salto di qualità non indifferente, perché fu un giocatore dotato di una tecnica e di una velocità straordinarie.
5: Anche Babbo Viola dice: più Jovetic che Baggio, non nominerei il nome di Vincodino in vano.
6: Sì.
7: Vabbè, sì. Si parlava di giocatori. Quello è il più grosso colpo, il più grosso crack di under 20 arrivati alla Fiorentina. Il primo nome che viene in mente è sicuramente Baggio, credo, no?
6: Sì, secondo me sì. Se non succede che succede negli anni 90, lui poteva diventare naturalmente un idolo assoluto.
5: Voleva diventare un simbolo, sì, sì, sì. Legarsi a vita alla Fiorentina. Prima di salutare Eugenio Ascari, una domanda da parte di Claudio Viola da Bergamo: Mastantuono può assomigliare ad Alessandro? Questa domanda credo che nasca anche dal fatto che nei giorni scorsi
7: ci stavo pensando.
5: Lo sai chi ha fatto questo paragone? Baren Kraus, in collegamento qualche giorno fa.
6: A proposito di Baggio,
7: che è stato un idolo dell'Inter di Porto Alegre, che ha giocato le sue migliori stagioni in Brasile.
5: Sì.
7: Io l'ho visto giovanissimo, l'ho visto in un Vélez River quando aveva più o meno 20 anni. Sì, andrà a vedere in Argentina, era veramente un giocatore straordinario. Ti ricordi la famosa boba, la finta che metteva in alto, che sorprendeva gli avversari? Secondo me, ecco, è un paragone adattissimo.
5: Sì, anche se in Europa D'Alessandro non è riuscito a imporsi.
7: No, ha giocato un po', che ha giocato in Wolfsburg, mi ricordo di Wolfsburg, che ha giocato a Saragozza, però le sue migliori stagioni è stato tanti anni in Brasile, all'Internazionale di Porto Alegre, e lì è stato veramente un idolo, forse il più importante della storia dell'Inter di Porto Alegre, capito?
5: E quindi, insomma, anche tu sei d'accordo con Baren Kraus su questo paragone?
7: Sì, infatti pare di calcio ci capisca poco, lo dico scherzando, certo. Però in questa circostanza mi trovo pienamente concorde.
5: E allora, Eugenio, tra l'altro arrivano messaggi anche proprio per te, dice Carlo: avete un top player di Ascari, e quindi ce lo teniamo stretto allora, Eugenio Ascari, come top player.
7: No, certo, qualcuno mi critica, qualcuno mi apprezza, come succede.
5: Vabbè, certo. Eugenio, grazie, a presto, buon lavoro.
7: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
5: Grazie,
7: ciao.
5: Grazie a Eugenio Ascari. Torniamo ai messaggi, perché ce ne sono tantissimi, naturalmente, al 348-753-933, tra poco ascolteremo anche qualche nota vocale, chi vuole intervenire naturalmente può farlo chiamando lo 055 77 11 171. Se la giocano, dice Simone 099, Baggio e Antognoni, che prendemmo da giovane dall'Astimacobi. Sì, sì, assolutamente, ce lo ricordiamo perfettamente.
6: Ma sa, a quei tempi era più facile andare a prendere i giocatori, poi li prendevi veramente, cioè li compravi. Qui si tratta di un altro sistema, è un altro calcio. Questo sì, è proprio un altro calcio rispetto a quello di quei tempi.
5: Ma quando arriva, ci chiede Mauro, devo tornare dal mare per andare all'aeroporto, eh?
6: Mastantuono.
5: Cioè, appena ci sarà un orario preciso del suo arrivo, ve lo comunicheremo. Fabrizio Accampi dice: ora come fa ad arrivare all'inizio del campionato? Nemmeno l'ultimo mese di militare è durato così tanto. E insomma, adesso c'è la voglia di vedere all'opera questa Fiorentina.
6: Perché sono cambiati tanti giocatori e sono arrivati giocatori di livello, cioè giocatori che hanno dimostrato di doversi mettere insieme, di dover trovare la maniera giusta per esprimersi al meglio tutti in maniera corale, quindi trovare la coralità, ma tutti i giocatori con un livello tecnico superiore, quindi ti viene da pensare porca miseria.
5: E per questo dico che Grosso dovrà dimostrarsi all'altezza. Non voglio subito mettere pressione a Grosso, però è chiaro che si trova un gruppo di giocatori di grandissime qualità e lui dovrà esaltarli, questi
6: calciatori.
5: Poi
6: lo è successo con Palladino, no? Anche a Palladino gli fu da una squadra,
5: sì,
6: insomma, anche se
5: però
6: all'ultimo
5: momento
6: non so
5: momento, se era proprio di questo livello,
6: no, insomma, no, no, per l'amor di cielo,
5: una buona squadra, però, giocatori che magari
6: vero,
5: sono andati anche oltre le loro possibilità.
6: Aspetta, è anche vero che Palladino c'aveva un anno a Monza, insomma, Grosso c'ha un percorso un pochino più, diciamo,
5: sì,
6: importante.
5: Sì, sì, più importante, però è al vero primo esame in una squadra,
6: sì,
5: di un certo livello.
6: Sì, sì.
5: Non è che ha allenato squadre, insomma, assolutamente inferiore.
6: Però
5: alla
6: lo conosce, si conoscono bene,
5: no, no, certo.
6: C'è un rapporto di grande stima. Soprattutto mi ricorda molto il rapporto tra Prandelli e Corvino. E quindi io mi auguro veramente che possa esserci il percorso.
5: A me, sinceramente, ricorda più il rapporto tra Montella e Pradè, quello del periodo 2012-2015,
6: sì.
5: Perché Prandelli e Corvino sì andavano di pari passo, anche se comunque avevano a volte vedute diverse.
6: Posso essere un po' attivo?
5: Sì.
6: Insomma, io penso che Corvino fosse un pochino meglio di Prandelli.
5: Sì, sì, no, io sto parlando, di feeling,
6: di feeling.
5: Io sto parlando di feeling, non sto parlando di competenza. No, no, no, assolutamente, ci mancherebbe, su quello sono d'accordo. Però sto parlando proprio di sinergia tra il direttore sportivo e l'allenatore. E nel 2012 fino al 2015, tra Prada e Montella, c'è
6: sì,
5: stato
6: c'era anche Masià.
5: C'era anche Masià, sì, sì, sì. Beh, certo, ha avuto un contributo, ha lasciato un contributo fondamentale per quella Fiorentina. Insomma, per gli acquisti che sono arrivati, certo, c'è stato ampiamente il suo zampino. Andiamo ancora con i messaggi da parte dei nostri ascoltatori. Al 348 75 3933, Enrico dice: Chiellini fu prestato alla Fiorentina e ripreso dopo un solo anno. Sì, è vero, era un Chiellini in rampa di lancio, arrivava sì, dopo delle buone stagioni a Livorno e poi non ci fu modo da parte della Fiorentina di trattenerlo. Come vedete, ci chiede un altro amico ascoltatore, la Fiorentina per la nuova stagione con i nuovi acquisti, e adesso bisogna aspettare che venga completata questa campagna acquisti, perché io voglio capire chi arriva come esterno.
6: Ecco, perché questo c'è ancora in piedi, perché Bakayoko, Isaksen, secondo me.
5: Sì.
6: Poi non lo so, perché magari ti tira fuori un giocatore che noi non ci si pensava nemmeno. Per questo dicevo che mi aspetto un colpo di qui alla fine, perché magari, ecco, sull'esterno.
5: C'è un colpo che può alzare ulteriormente un livello già,
6: esatto,
5: alto, già alto.
6: Esatto, bravo. Lui ha già preparato la squadra. E ora si mette lì alla finestra, dirà che deve vendere giocatori e quindi potrebbe anche utilizzarli in quel caso per fare uno scambio. Dice: guarda, ti do Fabian, Brescianini e Fortini e te mi dai un giocatore che vale 35 e ti do un tot. Ecco, credo che possa essere anche questa una sua, un suo percorso, che è molto intelligente come ragionamento.
5: Assolutamente. Intanto ci ha chiamato allo 0557711171 Maurizio da Pistoia. Ciao, benvenuto.
8: Buongiorno a tutti.
6: Ciao Maurizio.
5: Grazie.
8: Finalmente quest'anno si gode. Io ho 65 anni di Fiorentina e non vice tante.
5: Sì.
8: Ma almeno si comincia a sorridere un'altra volta. L'unica cosa che voglio dire è su Ken.
5: Sì.
8: Lui deve correre, pedalare e fa gol. Punto. Piglia 5 milioni. E quello piglia più di tutti. Va via, non va via. Se va via, per 40 milioni. Se non va via, deve giocare per quello che guadagna. E per la maglia.
6: Giusto.
5: Certo, deve cambiare atteggiamento. Grazie, no, Maurizio. Ma io mi aspetto che adesso, con l'arrivo di Paratici, le nuove regole di Paratici, ci sia
6: un posto,
5: rispetto delle regole maggiori rispetto
6: su Instagram.
5: Sì, sì.
6: Non sono pronto per essere il primo, ma sono pronto
5: criptico,
6: per essere l'ultimo.
5: Criptico, sì, sì, sì.
6: Un po' criptico, sì.
5: L'importante
6: però
5: è che
6: faccia gol.
5: Ecco, faccia gol, cioè, perché soprattutto ci sia un attaccamento alla maglia, atteggiamento diverso rispetto all'ultimo anno.
6: Senza dubbio.
5: Quello,
6: questo è un giocatore che ha delle capacità, e è innegabile. Che tra l'altro fa un anno sì, un anno no. Siccome l'ha fatto l'anno scorso, ecco, questo dovrebbe essere l'anno sì.
5: Marco da Campi dice: riempiamo lo stadio in Coppa.
6: Ma sta scelto di molto.
5: Sì, appunto. Cioè, però Marco, sai, Coppa Italia 14 d'agosto, magari, no? potrebbe sembrare,
6: guarda,
5: non semplice,
6: se ne parlava
5: però
6: con
5: Bastantuolo è chiaro l'entusiasmo cresce.
6: Se ne parlava l'altro giorno mia compagna, mi fa, dice, ma scusa, ma i 14 fanno la sì. Ma a che ora giocano? Ma dico, dalle 9:15 alle 9:15, certo, che tu vuoi giocare alle 3 di pomeriggio, dice, ma quanta gente ci sarà il giorno prima di Ferragosto? Dico, guarda, a Firenze se la squadra la funziona e tornano anche dalle ferie, tornano anche da Luganda per venire a vedere la Fiorentina.
5: Sì, caro Lorenzo e Luis, dice Bomber Viola, con Mastantuono ci vogliono due palloni, non bastano, mi pare che esaltiate troppo il giocatore che mi pare dai filmati sia un buon prospetto ma molto acerbo. Beh, insomma, comunque è un giocatore che ha grandi qualità, salta all'uomo, non ce ne sono tanti.
6: Sì, perché adesso ce ne vuole quattro, allora, perché anche Attao non è che sia uno che...
5: Sì, è vero, insomma, l'ha dimostrato in queste amichevole, quando parte palla al piede poi...
6: Devaglielo, non è semplice. Però questo è un lavoro che dovrà fare il buon Grosso. Noi stiamo analizzando a oggi, come si chiama?
5: Bomber Viola.
6: Noi stiamo analizzando oggi i giocatori per come ci vengono presentati, cioè per quello che ci viene detto nel valore e per quello che hanno fatto fino ad oggi. Per cui esaltiamo, insomma, un giocatore come Mastantuono è un giocatore che ha un valore sicuramente importante, poi non diventa quello che diventa, per l'amor di cielo, quello è un altro paio di maniche. Però a oggi, io mi ricordo quando doveva arrivare alla Torre, meno male che la Fiorentina andò a cercare la Torre e trovò anche Battistuta.
5: Arrivò anche Mohamed,
6: me lo ricordo, biondo, e la Torre che sembrava il nuovo Maradona, sì,
5: è vero,
6: invece fu un giocatore normalissimo. Proprio per quel discorso diceva Scari prima, i giocatori che vengono dal Sud America e non sempre, guarda, la scelta di Pelé di rimanere a giocare sempre è stata una scelta intelligente, perché probabilmente se viene in Europa,
5: anche altri anni, quelli.
6: Certo, erano anche altri anni, non lo so se poteva essere così esplosivo come poi è stato, perché sai, c'è anche quello.
5: Ma Stantuono, dice Max, ha giocato 38 partite l'anno scorso al Real. Sì, è vero, credo che facendo una media per quanto riguarda il minutaggio sono 42 minuti a partita.
6: Vabbè. Sta crescendo,
5: sta crescendo, poi insomma bisogna fare i conti con il Real Madrid che ha dei giocatori di livello stratosferico.
6: Penso che da noi i giocatori, quelli che vanno in panchina, giocherebbero sempre comunque, anche con la febbre a 51, per cui insomma questa è la differenza tra Fiorentina e Real.
5: L'anomalia, dice Luciano da Empoli, sarà quella di avere tanti giocatori tecnici che giocano attorno ad un centravanti che non dialoga con nessuno. Sì, però insomma, se fosse stato sostituito con Pellegrino sarebbe stato ancora più difficile, perché Pellegrino è uno di quei giocatori, ce lo raccontava anche Sandro Melli in collegamento con noi, lui che lo conosce molto
6: fare
5: bene. Sta in area di rigore e non
6: è
5: esce quasi mai. Ma non esce mai per dialogare con i compagni, quindi sarebbero serviti anche degli esterni di un certo tipo che arrivavano sul fondo per crossare.
6: Che non è

0: mano a supportare la manovra offensiva come terminale d'attacco.
1: E poi appena sono pronti anche dei messaggi vocali li ascoltiamo, così li commentiamo, sentiamo un po' la voce dei nostri ascoltatori.
0: È preoccupato Marco perché gli ho detto si va alla Betone.
1: È preoccupato, però è pronto a farci sentire questi messaggi vocali, allora sentiamoli.
2: Ciao ragazzi, con Saviola quest'anno siamo partiti da un mastanzo. A me mi fanno ridere certi tifosi allucinanti, super asen di calcio, e dicono perché c'è perfetto il prestito secco, perché ce ne fanno, ma io le discorsi fuori dai mondo, ma quando si prese Piercute in prestito secco.
0: Bravo.
2: E si fece un campionato strepitoso e si arrivò secondo, ce lo rubò la Juventus, ma che discorsi a sciocconi fanno, forza Viola, ha fatto tutto bene, fateci.
3: Ciao, oggi ribattezzo questa trasmissione, non è Viola amore mio, concedetelo, è Paratici amore mio, perché ragazzi quest'uomo gli ha fatto uno squadrone, gli ha fatto una Fiorentina, mamma mia, sulla carta siamo fortissimi, poi è sempre il campo. Ma a proposito di questo campo, ma quanto talento c'è su quel campo quest'anno? Quanto talento, l'inimmaginabile, quanto è lei che non si vedeva una Fiorentina così da tempi del mondo, Batistuta, Rui Costa, 98-99, cioè c'è un veramente un qualcosa di bello, proprio un entusiasmo incredibile, proprio incredibile.
4: Ma che è un sogno?
0: No, no.
4: Un sogno per cui
0: no,
4: certo
0: no,
4: punto ci sveglia.
0: No, no, no, no, tutto
4: ragazzi,
0: vero.
4: Ma che pensavate fosse vero? No, io non credevo, sinceramente non credevo. Però io ecco, di fronte a questo, l'esperienza della Fiorentina, attenzione ai torti arbitrali, ai torti arbitrali. 82, ve lo ricordo, si fece lo squadrone, sarevo lì e ci fecero quello che ci fece. Attenzione, insomma. Va bene, grazie ragazzi, forti, forti.
5: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, una considerazione. Innanzitutto le mie scuse verso la famiglia Commisso, perché dopo 7 anni, sinceramente, dal figlio non mi aspettavo una campagna acquisti del genere. Con Paratici ci hanno formato una squadra veramente top dai primi 3-4 posti. Così. E niente, per quanto riguarda il caso di Antonioni, sinceramente mi sta cascando un po' di grazia, perché tutto l'amore che dici di avere verso Firenze e la Fiorentina mi sembra che non ci sia. Anche è solamente orgoglio proprio, perché non so cosa che invito si aspetta. Perché tutti gli altri stanno venendo, con un semplice invito, per quale motivo lui la deve far lunga in questa maniera? Non si rende conto che sta rovinando una festa del centenario e sta facendo solamente male a noi tifosi e al popolo viola in generale. Ciao a tutti, Massimo.
1: Grazie, grazie a queste note vocali, poi parleremo anche della vicenda Antonioni, però prima di tutto volevo dare ulteriori approfondimenti, ulteriori notizie legate all'approdo di Mastantuono alla Fiorentina. Leggo su firenzeviola.it con fonte Niccolò Ceccarini che arriva in prestito secco Mastantuono con opzione di rinnovo del prestito.
0: Vedi?
1: Per un altro anno in caso di qualificazione alla Champions League o all'Europa League. L'ingaggio sarà pagato al 50% dal Real Madrid e al 50% dalla Fiorentina. Quindi questi sono i dettagli economici e contrattuali dell'operazione. Ne avevamo accennato anche in precedenza di questa possibilità. Insomma, la Fiorentina non è che per forza dovrà tenere soltanto.
0: No, lui fa finta e nulla, perché se no poi. Ma lui era una delle prime cose che ha detto, se ci fate caso,
1: sì,
0: no?
1: Sì, certo.
0: Quindi lui era già,
1: ero già
0: sintonizzato,
1: sì, sì.
0: E intanto l'ha detto e poi ora è venuto fuori.
1: Sì, sì, sì, sì. E quindi tra l'altro per la precisione lo aveva ipotizzato anche la Gazzetta dello Sport questa mattina.
0: Sì.
1: Comunque, insomma, mi sembra anche questa una bella un bel particolare, ecco, non di poco conto che la Fiorentina evidentemente è riuscita ad inserire nel.
0: Ma mi sembra un ragionamento logico. Io prendo un giocatore di un certo livello come Mastantuono, no? Quindi lo porto alla Fiorentina, le mie aspettative è che questo giocatore possa alzarmi, perché il valore che gli ha dato il Real Madrid è un valore altissimo. Quindi tu mi dai questo giocatore, io te lo faccio crescere, se raggiungo obiettivi importanti come l'Europa League.

0: League, certo, e la Champion, te me lo lascio un altro anno perché io te l'ho fatto. Poi dopo ci si mette a sedere e guardi che succede.
1: Non c'è dubbio. Altre considerazioni da parte di Max da Monza, dice: secondo voi, prima di venire al Como, che considerazione aveva Nico Paz? E oggi, se non dovesse tornare alla Real in futuro, secondo voi non prenderebbe in considerazione il Como? Meditate, gente. Piccoli, per non fare minusvalenza, deve essere venduto a 25 in prestito con diritto obbligo a 18 l'anno prossimo. Vi spiego se non è chiaro. No, se è stato chiaro per quanto riguarda Nico Paz. Comunque poi è un accordo che è diventato particolare. Poi
0: sì, fu preso a 6 milioni, poi c'aveva il 50% sulla ricompra e quant'altro. Ma lo sai, devi sapere che stamattina mio figlio Marco mi manda un messaggio: cioè, sai, il mio collega di lavoro Andrea Arnetoli mi ha detto che sta arrivando Mastantuono. E fuori, ma come, ancora? Non sono sicuro. Ma guarda, dice lui, mi ha detto che arriva. In effetti, poco dopo arriva, e questo di lavoro non fa il giornalista, però sapere, dice, come ha fatto notizie, a saperlo, grande tifoso della Fiorentina, sempre preparatissimo.
1: E quindi sì, ha delle notizie anche lui, evidentemente, quindi lo terremo
0: non
1: in
0: so come fanno a volte.
1: Sì. Poi c'è Matteo da Fianza che dice: ma con Gudmundsson e Mastantuono che giocheranno più stretti, a questo punto che se ne fanno di un esterno? Bisogna vedere, sì. Ci possono essere delle valutazioni di questo tipo.
0: Bisogna
1: vedere, perché magari dal 4-3 iniziale, che era nella testa di Grosso, si può passare, viste le caratteristiche dei giocatori, al 4-3.
0: No, allora, abbiamo anche allenatori oggi come ospite, no?
1: Non proprio, no, nella seconda parte no. Però
0: vedrà, cioè, lo diamo noi i 4-3-3, 4-2-3-1, tutte queste. Perché poi in realtà in campo, ragazzi, ma e cambia, ma si è visto a volte lo stesso Real difendere a 6, a 7 o attaccare a 5, cioè, ma come? Ma non c'hanno, da che rimanga come i Subbuteo fermi, che tanto che i Subbuteo vanno tutti in avanti, ma o come i Calcino, no, che sono tutti lì e vedrai, di non si muovono. E il calcio è bello perché puoi muovere i giocatori, spostando un giocatore da sinistra a destra puoi cambiare le sorti di una partita, senza contare che quei 5 cambi la puoi stravolgere una squadra. Quindi sì, per partire si parte in quella maniera, però poi non è detto che possa cambiare qualche cosa a partita in corso, e deve essere così, perché le partite vengono lette work in progress.
1: Certo, e allora si torna anche a Grosso. Sono molto felice, dice Sergio dall'Elba, del colpo Mastantuono. L'unica cosa che mi chiedo: come mai per Nico Paz hanno dato la possibilità di riscatto e per Mastantuono no, secondo voi? Ma intanto comunque non hanno messo la possibilità di riscatto, vale, però ti danno la possibilità se la Fiorentina raggiunge certi traguardi.
0: Perché uno vale più, perché Nico Paz ancora non era, evidentemente non si aspettavano che diventasse quello che è diventato, e quindi c'era stata fatta una trattativa diversa. Qui invece sanno che il giocatore ha un certo valore, che deve solo giocare ed integrarsi nel calcio europeo, in Italia meglio ancora perché c'è molto più tattica rispetto agli altri paesi, e questa è ancora una delle cose per cui il campionato italiano viene considerato, perché la tattica c'è nel campionato italiano, non c'è da nessuna parte, e quindi è giusto che loro abbia detto: bene, però il valore è questo, vi si dà un anno in prestito, se andate in Champions o in Europa League, che ragazzi, solo a pensarci mi viene brividi. Cioè, beh, solo insomma, a pensarci, viene
1: oggi la Fiorentina, possiamo dirlo che è da Europa League? Possiamo dirlo? Possiamo bilanciare?
0: Sulla carta, insomma, sì.
1: Sulla carta,
0: guardando queste altre,
1: insomma,
0: mi sembra che queste altre stiano facendo.
1: No, no.
0: Credo anche la Fiorentina stia proprio approfittando di quello, perché altre società mi sembrano un po' all'impasse.
1: Sì, Fiorentina regina del mercato, questo anche lo possiamo dire, regina del mercato.
0: Sì, assolutamente.
1: Non vuol dire niente in vista della stagione, però intanto comunque può registrare.
0: Si è sofferto tanto questa annata, porca della miseria, perché ora ci si dice, penso a quante volte ci siamo arrabbiati insieme.
1: Certo. Ci sono dei video che lo testimoniano,
0: E sì, infatti sono andato a Sicilia, c'erano degli amici, appunto, chiaramente tifosi della Juventus, che l'hanno fatto arrabbiare quest'anno, sorridendo, io sì. Però ecco, se ora si può godere, signori, prendiamocele, stiamo
1: assolutamente zitti, assolutamente. Andrea al 348 753 9 33 dice: tutti quelli che sostengono che Grosso con Mastantuono e Gudmundsson deve cambiare schema, non sanno che al Sassuolo giocava con Berardi e Lorientè, che non sono affatto ali alte ma mezze punte a piede invertito, esattamente come i nostri che si accentrano per dare spazio ai terzini, loro sì con piede non invertito a crossare dal fondo. E poi dice ancora: bastano questi 7 anni di Luna, non è vero, c'è stato italiano che ha raggiunto 3 finali, un record di punti con Palladino, chiaro che adesso si punta ad altro.
0: Sì, è stato un work in progress, in effetti parlare di, oddio, io sentivo dire anche anni di nulla nei tempi della Valle, che figurati.
2: Siamo dai in Champions, in Europa League, lasciamo perdere. Poi ognuno la pensa come gli pare, per l'amor del cielo, è giusto che ognuno esprime il suo parere. Noi siamo qui a farvi a far sì che voi possiate dire il vostro parere, è la cosa più importante. Però poi bisogna anche guardare i fatti, insomma, effettivamente le tre finali, o per caso, per sentito dire, o perché si è passata dallo stadio, comunque si sono fatte, quindi qualche cosina di buono è stato fatto in questi anni. La cosa positiva è che quest'anno c'è stato veramente un cambio completo, ma a 360 gradi.
1: A 360 gradi, sì, perché ha riguardato la campagna acquisti, ma anche ha riguardato la rivoluzione a livello dirigenziale, con tante nuove figure che sono state inserite dallo stesso Paratici, una serie di regole che insomma stravolgono la Fiorentina per il modo in cui ha vissuto la Fiorentina questi ultimi anni. È stata veramente qualcosa di
2: e non notevole. Ultima questa storia che era venuta fuori, però non so quanto possa essere ancora tenuta in piedi, ma io credo ce l'abbiano in testa di fare lo stadio a Bagnaripoli per tessuto un tetto che tu sia lì per l'anno 23.
1: Questo non so se potrà potrà decollare,
2: cioè,
1: come
2: il solo fatto che tu lo pensi,
1: sì,
2: insomma,
1: però credo che ci siano veramente poche possibilità per tutta una serie di motivi che ora non sto qui a elencare, però insomma probabilmente possono allargarsi, possono cercare
2: di
1: fare altre strutture, ma non un vero e proprio stadio.
2: Possono allargare quello che hanno, forse potrebbero, in teoria sì,
1: vediamo. Intanto, tornando a Nico Paz e a Mastantuono, c'è Yuri che dice: Nico Paz usciva dalla cantera, questo Mastantuono l'hanno pagato 45 milioni, piccola differenza tra l'altro, sì, 45 milioni della clausola, però poi bisogna aggiungere una serie di bonus che hanno portato a 63 milioni complessivi per l'acquisto di Mastantuono per il Real Madrid.
2: Tanta roba,
1: sì, tanta roba. 63 milioni per 2007 milioni.
2: Vuol dire insomma raramente vengono fatti di questi errori. Io ogni tanto mi riguardo la storia di Messi, no? Che andarono a prenderlo piccolino da questa squadra in Argentina, e tra l'altro lui aveva questo problema appunto della crescita, doveva prendere dei medicinali che erano assolutamente cari, e per la famiglia Messi non sapevano più come fare, e fu proprio il Barcellona che ci vide lungo e lì disse: no, ci si pensa a noi, voi mandatecelo a noi. E poi dopo in effetti la soluzione mi sembra sia stata quella migliore. A volte ci sono degli investimenti che ti possono davvero dare tanto.
1: Ci dobbiamo fermare adesso, restate con noi perché poi tra poco vi proporremo anche un'intervista a Giuseppe Rossi che parlerà anche di Mastantuono. Dunque rimanete qui collegati con noi, non andate
2: via.
1: Grande
2: Pepito.
1: Tra poco.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
3: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
4: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Scusate, De Gea, Jimenez, Dragusin, Vieri, Valde Peñas, Atta, Ulai, Fagioli, Gudmundsson, Mastantuono, Ken.
7: Comunque, l'amicizia fra Real Madrid e Fiorentina è forte, cambia le dirigenze, cambia i proprietari, però c'è sempre stata una partecipazione del Real verso la Fiorentina. Vi ricordo da Mijatovic e giù, tanti giocatori. Tanti. Forse il discorso della prima Coppa dei Campioni giocata insieme e che nel museo del Real Madrid c'è tanto di maglia della Fiorentina, forse quella cosa lì li lega un po' a noi, un po' di rispetto, chi lo sa, che ne pensate?
8: Buonasera, tutto questo entusiasmo per Mastantuono, secondo me siamo soliti sognatori fiorentini, questo ragazzo potrebbe essere un crack oppure potrebbe continuare sulla falsariga della stagione scorsa dove ha fatto un solo gol e ha fatto un anno di prima squadra a River segnando 6 gol. Secondo me davanti c'è ancora bisogno di qualcosa.
9: Prima di tutto grandi saluti a Luis che è appassionato come me di ciclismo. E niente, dicevo che Mastantuono può anche andare bene, però ecco, se si gioca con Mastantuono Atta o Ulai o Fagioli, chi a centrocampo chi fa la diga? Ci vorrebbe uno alla Coisa, alla Iaini, se no ragazzi si vince con le squadre di tipo Venezia eccetera, ma se ne becca 2 o 3 da Milan, Inter e Napoli e Roma, cioè ragazzi ci vuole equilibrio, ragazzi a centrocampo ci vuole equilibrio, se no davvero si rischia di fare tante partite con le squadre più forti e c'è nulla da fare.
10: Io voglio fare la voce fuori dal coro, però questa è la dimostrazione come sono stati buttati via 6 anni, come questa proprietà, anche se c'era il babbo, ha preso 6 anni e li ha buttati via con un dirigente come Paratici. Ora poi dovrà giudicare il tempo, però.
11: Allora, buongiorno dottor Marucci e buongiorno al dottor La Serpe. Sono Massimo da Pistoia, che è di babbo fiorentino e di mamma pistoiese. Io abitavo nella mitica via delle Sciabbie a Novoli. Comunque, devo fare un intervento veloce. Ma quante bischierate si sente dire dalla mattina alla sera? Tante, che non c'entra nulla il gioco del calcio. E poi velocemente un'altra cosa, a me sto fatto che arrivi Mastantuono, bene, grande, rotatore, però il fatto che se ci si limiterà un po' sulle fasce non è che mi piaccia troppo. Voi che ne pensate?
12: Vediamo che cosa hai in mente grosso, perché comunque bisogna poi saper sfruttare le caratteristiche del giocatore a disposizione.
13: Ma tu sai dove le Sciabbi?
12: Io no, non lo so, te lo sai?
13: Sì, è vicino a un'azienda. Anzi, dove voleva fare lo stadio?
12: Ah,
13: è lì. Ah. In mezzo tra la Mercafire e un'azienda famosa dove io ho lasciato ben 40 anni della mia capacità esistenziale.
12: Dicevo, per rispondere al nostro ultimo ascoltatore, che comunque l'abilità di un tecnico sta anche nel ricavare il massimo delle caratteristiche dei propri giocatori senza fossilizzarsi su uno schema. Insomma, tanti allenatori hanno dimostrato poi di andare a sbattere la testa volendo andare avanti con le loro idee in maniera fissa.
13: Perché devo pensare negativo?
12: Certo,
13: cioè, a questo momento posso godermi il momento o no? Dopo forza martellarmi a prescindere. Cioè, al momento la Fiorentina sta facendo una squadra che sulla carta è una delle squadre più appetitose, tra virgolette, del campionato italiano. Un campionato italiano che sappiamo come siamo messi tra la nazionale e le squadre italiane che non riescono più a ad emergere in maniera esponenziale, come succedeva una quindicina d'anni fa, anche 20. E allora perché un po' posso pensare che quest'anno la Fiorentina possa essere una protagonista?
12: Assolutamente, insomma, dobbiamo aspettarcelo che sia una protagonista. Sulla base di questi acquisti che sono stati messi a segno la Fiorentina, dobbiamo, non dico pretenderlo, ma comunque aspettarcelo, perché il livello è stato alzato.
13: Se io piglio Marco Tonelli,
12: sì,
13: domando alla UE Emirates, che è la squadra di Pogacar, lo fa allenare con loro, mi posso aspettare che questo mi possa vincere un giorno il Giro d'Italia? Perché le giovane, perché le, cioè voglio dire, quando le cose vanno in un verso, cioè nel senso che hai a disposizione qualcosa di importante, e è quello che ha la Fiorentina al momento, perché no?
12: Sono d'accordo anche con l'ascoltatore, il penultimo abbiamo ascoltato nei messaggi vocali, quando diceva che sono stati buttati 6 anni da questa società, da parte di questa società.
13: Sì, cioè, penso che si siano divertiti, però ecco questo
12: no,
13: magari...
12: però in effetti l'abbiamo detto tante volte, potevano essere fatte delle scelte diverse molto prima.
13: Mi è cambiata la dirigenza, cambiata e ti ricordi, sì. Costantino,
12: però
13: quante
12: ecco,
13: volte
12: questa,
13: ce lo diceva,
12: questa tendenza a voler andare avanti con le stesse persone, le stesse figure, gli stessi professionisti,
13: è stato
12: quei risultati negativi.
13: Una volta era un plus, attenzione, ho detto plus e non plus, perché a me plus non me lo dite, perché plus è latino, nasce da lì e ha messo gli inglesi di Diano plus, perché non ci capisca nulla. Però era un plus prima poter avere una certa continuità, i soliti giocatori, i soliti dirigenti, non mandare via l'allenatore una volta. Oggi il mondo va completamente all'opposto, quindi bisogna adeguarci, non è che si può continuare a vivere con dei valori che prima erano un valore aggiunto e oggi no.
12: Adesso, come oddio, promesso, vi proponiamo un'intervista a Giuseppe Rossi. Giuseppe Rossi, con cui parleremo di tanti
13: grande
12: temi d'attualità legati alla Fiorentina. Giuseppe Rossi, che a fine mese, il 30 agosto, sarà il protagonista di una serata tutta viola a Forte dei Marmi, al Bagno Principe di Forte dei Marmi. Ci sarà anche tu, Luis?
13: Immagino. Quando?
12: Di sì. Il 30 agosto.
13: Ah, penso di sì.
12: Grande serata al Bagno Principe a Forte dei Marmi con Giuseppe Rossi protagonista. Ci saranno anche tanti altri storici giocatori della Fiorentina, si parlerà della Fiorentina naturalmente nell'ambito dei festeggiamenti per il centenario, ci sarà una cena, ma poi ci sarà la possibilità
13: perché
12: di parlare,
13: perché tanti si ricordano del gol con la Juve, sì, ma io mi ricordo di gol con Sassuolo.
12: È vero.
13: Gli ultimi tirai fuori, se non c'era lui la venta del limite dell'area.
12: Sì. E naturalmente a questo evento ci sarà in prima fila anche Radio Firenze Viola. Sentiamo dunque subito questa intervista a Giuseppe Rossi. È un grande piacere avere con noi Giuseppe Rossi, benvenuto.
14: Grazie mille.
12: Come stai innanzitutto?
14: Tutto bene, dai, tutto bene. Ci siamo messi bene, ci stiamo preparando.
12: Ci stiamo preparando anche per il centenario della Fiorentina, di cui parleremo tra poco, però ti chiedo innanzitutto come sta andando anche l'avventura con i Cosmos, di cui sei vicepresidente, responsabile dell'area tecnica.
14: Sì, ma è un lavoro diverso, ecco, rispetto a quello che sono abituato, no, nel calcio. Diciamo che mi trovo meglio forse in campo, sto ancora imparando però le cose fuori dal campo, ecco, quindi è un mondo totalmente diverso. Bello perché sei sempre coinvolto nel calcio, poi facendo parte di una grande club come i Cosmos, che ha una grande storia, che ha scritto la storia qui in America, fa sempre piacere, c'è grande responsabilità, c'è pressione, quindi è bello sentire questa pressione.
15: Ecco, dicevi del centenario della Fiorentina che si sta avvicinando, tu ci sarai naturalmente, e tra i vari festeggiamenti sarai protagonista anche della Notte Viola il 30 agosto a Forte dei Marmi. L'organizzatore di questo evento, Simone Barazzotto, ha preparato tutto nei minimi dettagli, ci sarà una cena di gala con posti limitati a 200 euro e poi dopo cena dalle 23 per tutti i tifosi viola che non avranno modo di partecipare alla cena, potranno comunque entrare con drink per meet and greet. Tra l'altro c'è anche la pagina Instagram con tutti i riferimenti per prenotarvi con tanto di numero telefonico, pagina Instagram che è Notte Viola FD tutto attaccato, quindi ripeto, potete andare su questa pagina Instagram anche per ulteriori approfondimenti. Intanto Beppe, cosa vuoi aggiungere?
14: No, niente, che sarà una gran bella festa. Prima di tutto sono onorato di essere stato invitato, di far parte di questa grandissima serata, i 100 anni della Fiorentina. Ma quindi non vedo l'ora, ecco, di rivedere ex compagni, gli ex campioni del passato, fa sempre piacere vedere tutti. Poi tornando certo a questa cena che abbiamo il 30 agosto, è anche bello coinvolgere il pubblico, i tifosi, saremo in 5-6 ex giocatori, tra l'altro Frey, Mutu mi hanno dato la conferma che ci saranno anche loro, quindi sarà una gran bella festa, contenti, ecco, di partecipare sia a questa cena, però più importante il 2 settembre.
15: Ecco, parlando un po' dell'attualità della Fiorentina, che idea ti sei fatto sulla squadra di Fabio Grosso, gli acquisti che sono stati messi a punto da parte della Fiorentina? Insomma, c'è grande fiducia intorno alla nuova Fiorentina, si respira un'aria nuova?
14: Prima di tutto sono contento per Fabio che ha trovato una piazza importante, una piazza bella come questa di Firenze, se lo merita, secondo me farà grandi cose. Riguardo i giocatori, stanno facendo un calciomercato stupendo, credo che i calciatori che hanno preso porteranno quella qualità giusta. Si sta parlando, ecco, di Mastantuono anche, sì, che è l'ultimo che abbiamo preso, quindi giocatori di qualità, giocatori che daranno quella cosa in più che magari mancava l'anno scorso per arrivare ai traguardi giusti della Fiorentina.
15: Eh sì, c'è grande attesa intorno a Mastantuono, hai avuto modo di seguirlo in qualche partita, insomma è un vero talento, un mancino come te tra l'altro.
14: Sì, l'ho visto giocare tante volte, molto molto bravo, tecnico, ha un'intelligenza calcistica molto molto alta, quindi credo che a Firenze piacciono quei tipi di calciatori e quindi lui si troverà a suo agio sicuramente.
15: Ci sarà magari da capire bene il ruolo, perché probabilmente non è un vero e proprio esterno, però comunque ci si può lavorare.
14: Sì, esatto, Fabio saprà come gestirlo e vedrai che regalerà tante soddisfazioni ai tifosi.
15: Senti, Ken resta alla Fiorentina a meno di offerte veramente clamorose, questa è stata l'indicazione del club viola, giusto così?
14: Serve un 9, serve uno che riesce a fare gol, uno che quando serve è pronto lì davanti, anche se magari tocca 2-3 palloni a partita, basta che ci sia quello che può essere decisivo nei momenti importanti. Il primo anno lo è stato, quest'ultimo anno un po' meno, però ci sta, ci sta un'annata un po' così, ma conoscendolo, non a livello personale, però da quello che ho visto, che secondo me farà bene, troverà la concentrazione giusta che serve per tornare a quei livelli come primo anno.
15: E poi insomma c'è Grosso che lo conosce molto bene e che sicuramente saprà anche, esatto, come rimotivarlo, se c'è bisogno di rimotivarlo, insomma per rilanciarlo saprà toccare evidentemente le corde giuste. Tu confidi molto in Grosso, esatto, è stato tuo compagno di squadra in nazionale Grosso, ricordiamolo.
14: Sì, sì, è stato un grande, abbiamo giocato insieme, poi l'ho seguito bene durante gli anni come allenatore e vedrai che farà delle belle cose.
15: Ecco, un'ultima considerazione, sempre a proposito del centenario, la Fiorentina ha deciso di ritirare per la prossima stagione la maglia numero 10, quella storica di Antognoni, proprio in segno di rispetto nei confronti di Antognoni, Antognoni che fino a questo momento è sembrato abbastanza contrario all'idea di partecipare al centenario, però insomma c'è stata questa apertura notevole da parte della Fiorentina nei suoi confronti e soprattutto questa decisione di ritirare per la prossima stagione la maglia numero 10. Che cosa ne pensi su questa scelta della Fiorentina, insomma, la maglia numero 10 che a Firenze ha un valore speciale?
14: Un gran gesto, un gran bel gesto, è dovuto secondo me per quello che ha fatto Antognoni per la Fiorentina, certo tutti noi speriamo di vederlo al centenario, comunque una notizia che sinceramente non lo sapevo, quindi grazie e quindi davvero una cosa bella che possa, spero, far avvicinare un po' di più le parti.
15: Stai preparando anche per la partita del 2 settembre?
14: Sì, mi sto allenando con il Cosmos, ogni giorno mi metto lì a fare dei torelli, se c'è da correre no, solo col pallone e quindi diciamo che mi trovo bene a livello fisico.
15: E allora Giuseppe, ti aspettiamo a Firenze per il centenario della Fiorentina e anche per questa serata speciale del 30 agosto a Forte dei Marmi al Bagno Principe.
14: Sì, esatto, speriamo di vederci e grazie ancora.
15: Grazie, grazie e buona giornata. E questo dunque era Giuseppe Rossi, con cui abbiamo toccato vari temi, naturalmente la Fiorentina tra i più importanti.
13: Sai, c'è un aneddoto,
15: sì,
13: non so se tu lo sapevi, ancora non c'era la Firenze Viola, credo neanche Firenze Viola proprio, sì. E il buon Loreto era insieme a me a Villarreal.
15: Sì.
13: Eravamo lì per un'altra emittente che si chiamava Tutto Radio, mi pare, sì, qualcosa di simile, e eravamo a fare la cronaca. E riuscimmo a beccare Pepito Rossi mentre stavo uscendo, fu carinissimo all'uscita dello stadio, ci dette un'intervista anche abbastanza lunga e non credevo, ecco, io pensavo che volesse andare via, invece quando si accorse eravamo italiani da Firenze, una cosa o un'altra, e fu veramente molto carino. Quindi pensa, quando si gioca in Villarreal si sta parlando.
15: Sì. Giuseppe Rossi che il 30 agosto, dunque lo ribadisco ancora una volta, sarà protagonista di questa serata a Forte dei Marmi al Bagno Principe. Ci sarà una cena, dunque ci sarà la possibilità di dialogare con lui, ci sarà Radio Firenze Viola in prima linea e per tutti gli approfondimenti, tutte le curiosità, tutte le possibilità che avete di partecipare,
13: rivivere,
15: di partecipare a questa cena, c'è la pagina Instagram Notte Viola FDM e lì potete trovare appunto tutte, potete togliervi tutte le curiosità, potete trovare tutti i riferimenti per poter partecipare a questa cena del 30 agosto a Forte dei Marmi al Bagno Principe. Altri messaggi, poi approntiamo anche ulteriori,
13: che tra l'altro sarà il giorno dopo la partita di Frosinone. No, due giorni dopo, me lo ricordo.
15: No, la partita con il Frosinone sarà il 29.
13: Ah, il 30 agosto, il giorno dopo.
15: Sì, il giorno dopo, sì. Domenica, di domenica.
13: Quindi?
15: Sì. E dicevo, tornando ai messaggi al 348 753 933, dice Saulo da Grassina, per favore Antonio ripensaci, farlo per noi, abbiamo parlato anche di questa vicenda con Giuseppe Rossi nell'intervista, l'avete sentito poco fa, e adesso vedremo quali saranno le decisioni di Giancarlo Antonioni.
13: Per ora c'è un pare, insomma, che non abbia accolto questa mano tesa della Fiorentina. Presumo che però, insomma, si possa andare incontro, però insomma sono problemi che deve gestire Giancarlo. La Fiorentina ha fatto un suo percorso, dove anche andando anche troppo, nel senso che la maglia numero 10 sì è rappresentativa di Giancarlo Antognoni, ma con la maglia numero 10 hanno giocato fior di giocatori nella Fiorentina, mi viene in mente Montori, qualcuno sa neanche chi è, però insomma c'è stato Baggio, c'è stato Rui Costa, quindi è un riconoscimento molto importante nei confronti di Antognoni, perché tutto sommato è vero che lui ha fatto tanto per la Fiorentina, ha giocato tanto per la Fiorentina, ma anche lo stesso Baggio, lo stesso Rui Costa, insomma, hanno dato tanto alla Fiorentina, non a livello di Antognoni, su questo non si discute, però anche loro potrebbero dire qualcosa su questo discorso della maglia. Però vedi, alla fine, come ha detto il buon Pepito Rossi, era contento, era felice che si possa ricreare un certo clima con Antognoni, e quindi io mi auguro che tutto possa andare nella maniera migliore, perché sarebbe una festa che non sarebbe una festa senza Antognoni, e questo se ne sono reso conto tardi, presto, però se ne sono reso conto la dirigenza Viola, in particolare Rocco Commisso. Poi sento dire di tutto e di più, ma gliel'hanno scritto, è inutile che gliel'hanno scritto, ma lo firma lui, lo legge lui, ne parla lui, quindi non è che ne parla il magazziniere e gliel'ha scritto un altro, no, se io scrivo, va bene, una lettera dove scrivo, secondo me Lorenzo Marucci dovrebbe lavorare, sì, o Mediaset o la Rai, sì, e poi lo leggi Tonelli, e lei Tonelli certo, l'ha letto, ma non è che
15: conta il contenuto, tu dici conta il contenuto,
13: capisci,
15: conta per il cui, messaggio,
13: il messaggio, da se lui stesso abbia detto, signori, siccome in questi anni si è fatto un po' di casino a volte a livello di comunicazione, io voglio lanciare questo messaggio ad Antognoni, mi dite come devo fare, mi date le parole migliori. Beh, oggi te lo fa anche la intelligenza artificiale, ma comunque diciamo una traccia ci vuole per forza, e ha fatto un comunicato secondo me importante. Poi ripeto, se può parlare sul discorso di tirare la 10 o non ritirare la 10, quello è un altro discorso, ma metterlo veramente al centro della festa della Fiorentina, beh, insomma, mi sembra una cosa importante. Poi Antognoni dovrà fare le sue valutazioni e vediamo. Io credo ci sia spazio perché tutto vada al meglio, poi si starà a vedere, come diceva quello.
15: Altri messaggi, poi approntiamo anche i prossimi collegamenti. C'è un nostro ascoltatore Mario che dice: ma siamo sicuri che nessuno rapisca Mastantuono all'aeroporto? Sarà il caso di controllare. Insomma, c'è stato qualche problema qualche Berbatov. Anno fa con Berbatov. Sì, erano tutti ad aspettarlo, anche i dirigenti della Fiorentina. C'era sì. Massi all'aeroporto, e poi anche lui purtroppo.
13: No, mi sembra che
15: il dietro fronte.
13: Qui le cose sono un po' diverse. Mi sembra, sì, ma sì, neanche poco.
15: Sì, sì. Poi ora prima Antognoni dice ha stufato, i 40 anni che ha smesso, ora darà la risposta che chiede di essere, è stato bravo, stop, ora questa storia sta infastidendo, dice. E poi non so chi sta parlando, ma dovrebbe rispettare le scelte del prossimo senza giudicarla, dice Francesco. Nel caso se Antonio non vuole andare, bisognerebbe avere l'educazione di rispettare la sua decisione,
13: certo.
15: Enrico dice la festa della Fiorentina non di Antognoni. Mentre Neri da Pistoia, tornando a Mastantuono, dice: scusate, ma perché un tre quarti fatto e finito come Mastantuono dovrebbe giocare esterno? Sarebbe assurdo limitarne le qualità, e spero che Grosso non faccia lo stesso errore fatto con Gudmundsson, costretto in un ruolo non suo.
13: Non è banale. Non è banale come ragionamento.
15: No, no, assolutamente. Quando dico che bisogna sfruttare i giocatori per le loro caratteristiche, faccio riferimento a
13: se
15: questo.
13: No, non è inutile avere giocatori se poi li fai giocare in un altro ruolo. Sì, ora sul discorso della festa della Fiorentina, è vero che la festa della Fiorentina, ragazzi, avete perfettamente ragione, ma Antognoni fa parte della Fiorentina perché ci ha giocato tanti anni, non è mai andato in un'altra squadra, al netto che oggi uno come Antognoni potrebbe fare quello che ha fatto 40 anni fa, perché oggi ti arriva una squadra e dice: allora per Antognoni ti do 100 milioni e poi a lui gli do 10 milioni l'anno, e insomma non ce la faresti mai a trattenerlo. Ma sono ogni epoca sportiva calcistica ha un suo modo di esistere. È la festa della Fiorentina, non si discute, però che vi posso dire, ragazzi, è veramente come andare a Roma e non andare a Papa, ecco.
15: Sì. Poi un'altra domanda per te da parte di un altro amico ascoltatore al 348 753 933: per la Sepp, dopo Antognoni la 10 più rappresentativa è Di Picchio De Sisti, che ha vinto uno scudetto gli altri vengono dopo.
13: Ha ragione, bravo, hai fatto bene a ricordarmelo, perché mi ho ricordato di Montuori ma non di De Sisti, che tra l'altro è un giocatore che ha fatto la differenza e ci ha vinto uno scudetto, sì, vero, nazionale.
15: Beh, certo,
13: insomma anche lui, vedi.
15: Poi, insomma, se vogliamo allargare a 360 gradi il suo percorso in Viola,
12: quello che ha fatto anche da allenatore va menzionato, perché resisti al di là del fatto che è romano, ha giocato anche nella Roma, ha scritto capito, qualche però insomma è viola a tutti gli effetti.
13: Picchio se vince di testa scudetto gli ha facendo a lui la statua davvero.
12: Sì. Poi c'è Alessio che dice: sinceramente non mi esalta questo Mastantuono, è un giocoliere con il pallone ma non è un esterno e non fa tanti gol e soprattutto ha scaldato la panchina al Real. Beh sì, insomma non è che al Real ci sono dei giocatori di basso livello, insomma è anche difficile farsi spazio anche per un giocatore interessante. Però non so se è pronto il prossimo collegamento, perché forse sì. Abbiamo con noi un grande ex del Real, ex anche del Torino in Serie A, Martin Vázquez. Ciao, benvenuto.
16: Ciao a tutti.
12: Benvenuto
16: ciao.
12: E grazie di aver accettato il nostro invito. Volevamo un tuo parere da grande ex del Real, insomma anche da persona che segue il Real Madrid, un parere su Mastantuono che arriverà alla Fiorentina. Qui c'è grande entusiasmo intorno a questo giocatore. Ecco, tu che cosa puoi dirci su di lui?
16: Ma secondo me è un giocatore giovane. Lui è arrivato a Madrid l'anno scorso e ha cominciato a giocare con Xabi Alonso. E all'inizio ha fatto bene, si è sviluppato sulla fascia destra, essendo lui sinistro, ma dopo penso che ha avuto qualche problema, qualche infortunio che lo ha lasciato fuori e poi le ha fatto fatica a riprendere, no? Ma se può dire che non l'abbiamo visto tanti a Real Madrid, però lui ha fatto benissimo a River Plate, no?
12: Sì.
16: Perciò mi sembra che è un giocatore che ancora devi farsi vedere. Secondo me può essere un buon acquisto per la Fiorentina. Bisogna vedere come lui si adatta al campionato italiano, alla Serie A, ma penso che ha delle condizioni per fare bene, no?
12: Ecco, ma secondo te da un punto di vista tattico lui è più un trequartista o può fare anche l'esterno, può adattarsi a fare l'esterno in un 4-3-3?
13: Che poi era il ruolo che ricopriva
12: a Real.
13: Vázquez giocava anche, giusto? Tu giocavi esterno e trequartista più o meno?
16: Sì, secondo me quando uno ha delle fiducia dell'allenatore e lui si mette a disposizione della squadra, lui può fare, se lui ha qualità, che penso che ce l'ha, lui può fare quello che ha bisogno la squadra, non ho dubbio. Però bisogna vedere, come detto, che il campionato in Serie A è diverso dallo spagnolo. Però lui, secondo me, ha condizione. Bisognerà quello che le chiede l'allenatore, quello che chiede la squadra, ma bisogna aspettare lui come si trova e penso che possa dare qualcosa di più alla Fiore, no?
12: Ecco, ti chiedo un'ultima cosa: se secondo te per Mastantuono può essere anche l'ambiente ideale quello di Firenze, perché comunque la Fiorentina sulla carta sembra potergli offrire continuità di partite, e poi se hai anche un parere da darci sul Valdepeñas, se hai avuto modo di seguirlo al Real, anche se ha giocato pochissimo, credo soltanto una partita del Real, fatto parte a lungo delle giovanili del Real.
16: Valdepeña non l'ho potuto vedere molto, però quello che posso dire è che ho visto ogni tanto l'anno scorso al Real Madrid Castiglia, sì. Ci sono tanti giocatori che sono andati per squadre in Europa, Serie A e anche in Inghilterra, sono gente che secondo me sa quello che è molto importante, la mentalità, non ha paura delle ambienti, e poi sono dei ragazzi che si hanno creato a Real Madrid e hanno molta qualità, perciò penso che può essere anche un giocatore che possa diciamo dare tanto di nuovo, no? Sono dei giovani che hanno un futuro importante, lo avete visto l'anno scorso con Nico Paz per esempio a Como, ci sono dei giocatori che possono possono dare tanto, no? Mi aspetto che lui anche possa fare così bene al campionato italiano.
12: Certo, certo, insomma, potrebbe essere utile comunque anche per la sua crescita nell'ambiente di Firenze. Ci sono pressioni anche a Firenze, però insomma Mastantuono le ha conosciute le pressioni al Real, quindi insomma, dovrebbe saperle gestire. Anche a River ci sono le pressioni. Sei d'accordo sul fatto delle pressioni?
16: Sì, come ti diceva, ci sono giocatori che sono abituati a Mastantuono perché lui arriva da River Plate, una grandissima squadra, e poi a Real Madrid con solo 18 anni, quello vuol dire tanto. E poi gli altri giocatori, che Valdepeñas e altri, ci sono troppo giovani, però sono abituati, come dico io, a vivere quello che rappresenta Real Madrid, non prima squadra ma da giù, e questo sono abituati a dover vincere sempre, a accettare quella pressione. Sicuro che si va a trovare bene, non fa fatica, sicuro.
12: L'ultimissimo, e poi lo ringraziamo.
13: Sì, mi sembra che il Real Madrid, mandando questi due giocatori alla Fiorentina, dia anche un segnale interessante, cioè il fatto che il campionato italiano sicuramente al momento non è tra i campionati più eccellenti, però dal punto di vista tattico insegna tantissimo ai giocatori.
16: Senza dubbio. Il campionato italiano è un campionato, come tu dicevi, quando io ho giocato era il primo campionato al mondo.
13: Sì.
16: Purtroppo adesso non è quello che c'era, però continua a essere, anche le squadre come l'Inter per esempio in Europa hanno fatto bene l'anno scorso, non tanto ma ha fatto benissimo, e anche il Napoli. Penso che il campionato italiano deve ritornare a quello che c'era una volta, no? Anche perché anche l'Italia deve ritornare al suo status che ha tanto che offrire, no? Perciò io penso che il campionato per i ragazzi è bravo, ti fa imparare, ti trovi bene, perché anche ci sono tante cose simili, no, della vita anche in Italia e in Spagna, e questo favorece molto l'adattazione, e poi il carattere. Perciò penso che per crescere questi giocatori sicuro che vanno a far bene, perché ci sono già altri che lo hanno fatto prima, e non ricordo un giocatore spagnolo che non si è fatto bene in Italia.
12: E allora grazie mille davvero a Martin Vasquez, a presto, buona giornata.
16: A presto, un saluto a tutti, grazie.
12: Grazie mille a Martin Vasquez, a Rafa Martin Vasquez, ex calciatore di
13: Serie A del 60 anni l'anno scorso.
12: Ex del Torino.
13: Sì, mi ricordo, del Madrid, insomma, giocatore, sì. Infatti lui quando giocava in Torino
12: era una Serie A di altissimo livello.
13: E infatti lui venne lì, insomma. Sì. Non andò da un'altra parte.
12: Sì. Torniamo ai messaggi, poi andiamo con il prossimo collegamento. Il messaggio di Commisso, dice Alessio, tornando alla questione Antonio, è da apprezzare, lo dice uno che detesta questa proprietà, ma credo che Antonio sarà coerente con la sua decisione, perché né io e tantomeno voi e la gente sa che cosa è successo veramente tra le parti. Ricordatevi cosa ha detto Prandelli sulla questione. E poi ancora Giancarlo dice: Franco dall'Alto Vicentino, sono un tifoso di 85 anni che chiede la tua presenza all'invito del presidente Joseph di essere presente alla festa del centenario. La tua presenza sarà la garanzia per migliaia di tifosi che ti vogliono al centro della festa. Rispondi sì all'invito del presidente, di mamma Catherine, per ripristinare il rapporto interrotto in modo brusco qualche anno fa. Ci sono anche chiaramente dei nostri ascoltatori che non sono più giovanissimi, ma che sono stati attaccatissimi giustamente ad Antonio.
13: Qualcuno si è avvicinato al calcio per Antonio, te lo posso garantire. Negli anni 70 ci si avvicinava al calcio per Antonioni, perché sentivi parlare Antonioni, lo vedevi giocare, e in tanti dicevano quando si andava a giocare nei campetti si cercava tutti di emulare Antonioni, perché era il non plus ultra di quel periodo lì, cioè un giocatore che giocava a tu per tu con Cruyff, con giocatori di un livello straordinario, Maradona, cioè ha giocato nella nazionale che ha vinto i mondiali contro il Brasile, cioè, voglio dire, è proprio un qualcosa, e il calcio lo unisci ad Antonioni a Firenze, non puoi fare diversamente.
12: Assolutamente. Poi c'era in riferimento al collegamento che abbiamo fatto con Martin Vasquez, non ho avuto modo di leggerglielo a Martin Vasquez, però c'era Stefano Taxi che voleva ricordargli un gol dello Spagnolo, un gol contro la Fiorentina al Trofeo Baretti nel 1990, te lo ricordi il Trofeo Baretti?
13: Trofeo Baretti, davvero.
12: Si giocava a Saint-Vincent, se non ricordo male.
13: Esatto.
12: E dice uno dei più bei gol che abbia mai visto, pallonetto dopo aver saltato tutta la difesa con due palleggi, fantastico.
13: Tecnica straordinaria,
12: tecnica straordinaria, assolutamente. Poi rimanendo sul mercato, altro messaggio, il nostro ascoltatore dice: in uscita Dodò, Fortini e Fagioli, cosa ne pensate? Beh, Dodò e Fortini credo proprio di sì, e su Fagioli vediamo, dipende anche dall'offerta che arriverà alla Fiorentina eventualmente, perché
13: io credo se non arriva nulla,
12: 35-40 milioni può partire, per una cifra, ecco, inferiore è molto difficile.
13: Esatto, cioè per 35-40 penso di sì, e sicuramente c'è già la soluzione alternativa, però ecco, per me non credo, perché insomma che poi sarebbe anche abbastanza affascinante vedere giocare insieme Ulai e, certo, e Fagioli,
12: certo, Ulai, Fagioli e Attà, potrebbe richiamare alla memoria quel fantastico centrocampo formato da Aquilani, Pizarro e Borja Valero, quello sì, era più forte,
13: ci vuole moment a quegli altri, perché pallone
12: però
13: non mai,
12: bisogna vedere gli equilibri che,
13: allora
12: se
13: lì cosa succede, ecco. chiunque parli di calcio sa ti dicono, una squadra che ha un centrocampo che non ha interdizione deve essere assolutamente cortissima, della serie ci deve essere 10 metri tra il difensore e i centravanti, in quella maniera tu dai una densità tale che la squadra avversaria raramente riesce a passare, o fa un lancio in profondità e lì allora scappa il giocatore e non lo vai a prendere, perché se no, se te sei corto in 10-15 metri c'è la squadra, fai una densità tale che la palla non passa mai e la tieni sempre te.
12: Se ci sono messaggi vocali poi tra poco li ascoltiamo, perché ne sono arrivati tanti al 348 753 933, quindi cerchiamo di dare spazio a tutti. Poi invece ne leggo altri messaggi di testo. Sauro da Grassi dice: tornando ad Antonioni, Antonioni, Antonio ripensa, ci fallo per noi. E poi chiedete chi si prende, non chi si compra, anche questo sarebbe in prestito per un anno, si deve valorizzare i giocatori per altre squadre e non sfruttare e valorizzare un nostro giovane. Sì, però come abbiamo detto, se la Fiorentina riesce a raggiungere certi risultati, poi se lo può tenere anche per un altro anno Mastrantonio.
13: E poi ragazzi, se questo ci dovesse servire per raggiungere degli obiettivi importanti, io non so, anche se ve lo lasciano a prestito per due anni, un anno vanno in Europa League, l'anno dopo in Champions League, grazie, poi si starà a vedere, perché poi in quel momento tu hai fatto un passo in avanti, sei in una grande competizione, magari puoi anche metterti a sedere e dire: signori, bene, allora quanto ci vuole per questo Mastrantonio? Perché no?
12: Sì, certo, ci vorranno tanti soldi, però insomma si può parlare.
13: Ma la Fiorentina è da un certo livello,
12: sì.
13: Ai giocatori e magari le comprate una cifra e li puoi rivendere un'altra. Cioè, capisci? È una cosa interessante.
12: C'è anche Carlo Pallavicino collegato con noi. Ciao,
13: grande Carlo!
17: Buongiorno a tutti.
13: Ciao,
12: benvenuto, caro Carlo. Arriva Mastantuono, arriva un altro talento argentino, e allora tutto questo ci fa pensare al grande legame che c'è stato nella storia viola tra la Fiorentina e gli argentini. Cosa ti viene in mente?
17: Intanto, da quello che ho potuto vedere, mi sembra un giocatore molto divertente, quindi c'è grande, a questo punto, grande curiosità e anche grande un po' eccitazione, no?
12: Sì.
17: Su questo ragazzo.
12: Sì.
17: E io personalmente non è che lo conoscessi, però mi sono documentato e ho visto che fa cose straordinarie, speriamo ne riescano anche qui, ecco, però bene. E lui da dove arriva? Quale Argentina è la sua iniziale?
12: Beh, lui ha sempre giocato nel River, lui è un prodotto del River.
17: River. Beh, allora ovviamente scuola passarella,
12: sì, esatto. È vero, sì,
17: scuola,
12: sì,
17: passarella, sì.
12: Ecco, ma chi ti ricorda, non tanto da un punto di vista tecnico ma come potenzialità, l'arrivo di Mastantuono?
17: Ma senti, chiaramente secondo me il pensiero va subito a Daniel Bertoni, ecco, quello sì, perché anche se forse Bertoni era un pochino più pesante, mi sembra che lui è più diciamo un giocatore proprio che più agile forse, però Bertoni era straordinario, cioè la sua capacità di posizionarsi, soprattutto nel colpire il pallone, nel riuscire a coordinarsi, era incredibile. Ecco, quello secondo me, ecco, quando lui arrivò a Firenze noi scoprimmo un modo diverso di giocare a calcio, perché il suo modo anche solo di ricevere il pallone, il modo stesso di mettersi e di proteggerlo, era un qualcosa quasi che aveva quasi un ritmo, aveva quasi un, sembrava quasi una danza, ecco, mi viene quasi da pensare, cioè era un guardare un calciatore che faceva cose che non eravamo abituati molto a fare, e devo dire che fu superiore alle aspettative, perché le aspettative erano di un campione del mondo, però quello che riuscì proprio a trasmettere di qualità e di resa fu molto sì, grande.
15: Poi era anche il primo straniero che arrivava dopo l'apertura delle frontiere, quindi quello. Anche quello faceva ulteriormente salire l'entusiasmo, le aspettative intorno a lui. C'è Stefano Taxi che, a proposito dei giocatori che hanno rappresentato,
17: saluto peraltro, siamo Taxi.
15: Sì, lo salutiamo volentieri, certo. No, dicevo, a proposito dei giocatori che dal punto di vista delle potenzialità possono ricordare Mastantuono, cita Salah, che però quando arrivò non è che tutti ci si aspettasse,
13: non si conosceva, potesse,
15: appunto
13: no, si forse Carlo sì crack. Carlo forse sì, lo però, conosceva, insomma, già, però
15: per quello che poi ha fatto, cioè nessuno si poteva aspettare che potesse essere così decisivo.
13: No, Carlo, te che lo conoscevi di sicuro Salah, però ecco, non che potesse fare, essere un crack come diventò in quei sei mesi.
17: No, tra l'altro lo diventò nella Fiorentina, perché sì, non era a quei livelli prima, e fu un'esplosione. Io mi ricorderò sempre il gol a Torino, ero a Torino sì, quella sera,
13: se
17: e quella fu un'espressione di potenza, che cosa incredibile fu quella trattativa di Salah, quella fu
13: sì. Mi ricordo, c'era un mio amico che mi disse che i giocatori della Juventus sembravano Cicala attaccato all'albero perché cercavano di fermarlo, e questo straordinaria.
15: E poi c'è anche un altro, vai pure Carlo, vai.
17: No, dicevo, mi fu una grande disdetta quella storia di Salah, perché insomma noi avevamo un'opzione che poi si rivelò invece fasulla per poterlo riscattare, se non vado errato. E francamente quella poteva essere un'ottima opportunità per investire su di lui in quel periodo, per quello che poi oggigiorno può rappresentare investimento un giocatore, perché il giocatore lo tiene 1, 2, 3 anni massimo e poi dopo comunque sei obbligato a darlo via.
15: Sì. E poi c'è Claudio, altro nostro ascoltatore, che dice che Mastantuono ricorda in tutto e per tutto Eric Lamela, piede sinistro e proveniente dal River. Speriamo possa avere un impatto diverso nel nostro campionato rispetto a quanto non ha fatto Lamela, no Carlo?
17: Sì, anche Lamela era un giocatore. Beh, per esempio, ora perché io stavo, credevo mi facesse domande circoscritte a giocatori argentini.
15: Sì, no, ma poi tu hai un po' deviato, allora per quello ho preso questa strada. Poi si torna sui giocatori argentini, certo, vai.
17: No, in realtà, ma per certi versi anche Pastore, ora per carità, ha un fisico forse diverso.
15: Sì.
17: Però sono tutti giocatori che ti incuriosiscono, perché hanno proprio un loro modo di danzare in campo e sono diversi anche dai brasiliani, perché in fondo i brasiliani hanno lui ha qualcosa anche del brasiliano, secondo me, cioè comunque ha quel dinamismo pazzesco del brasiliano, mentre certi argentini hanno un po' più un'andatura un po' più indolente, diciamo un po' più cadenzata, però ora stiamo proprio parlando di così buttare per aria sulla scorta di alcuni filmati che uno ha
15: visto. Sì, assolutamente. Allora torniamo al legame tra la Fiorentina e gli argentini, visto che sei preparatissimo.
17: Legame Fiorentina-Argentini, chiaramente tutto è ruota intorno a Battistuta, chiaramente io mi ricordo l'estate del suo arrivo a Firenze, eravamo a Coverciano quel giorno e ci fu una reazione quasi isterica da parte di Branca, perché Branca aveva accettato di venire a Fiorentina, che in quel momento era diciamo la terza punta alla Sampdoria, ed era convinto, ovviamente è stato convinto, di fare il centravanti insieme a Borgonovo.
13: Esatto.
17: E invece arrivò Battistuta e in teoria doveva arrivare anche Mohamed Latorre, poi invece
13: arrivò solo Basi.
17: Per l'altro poi alla fine non arrivarono, però l'arrivo di Battistuta fu l'arrivo di Battistuta fu per certi versi simile a quello di Edmundo, che crearono una destabilizzazione nell'ambiente, perché appunto c'era tutto un progetto legato a una formazione tipo, che invece in questo caso a fine mercato, nel caso di Edmundo a mercato di gennaio in corso, cambiava tutte le regole in campo. Quindi devo dire la verità, questo arrivo di Battistuta fu l'arrivo di un giocatore che sembrava un regalo, una bizza di Vittorio Cecchidori. Io l'ho raccontato tante altre volte, io mi ricordo i primissimi palleggi, non è una battuta, perché effettivamente tra lo spogliatoio, come lo videro palleggiare, si rilassarono un po' tutti, perché
13: sì, uno ne metteva tre insieme.
12: Sì, è vero,
13: sono
12: dal punto di vista tecnico era assolutamente
13: ti ricordi la partita, Carlo, che si fece a Firenze per la presentazione appunto che vennero sia Mohamed sia la Torre e Battistuta? E Battistuta sotto la curva ferrovia fece un gol di testa del limite dell'area, la mise in 7, fu annullato perché era fuori gioco, di rientro, qualcosa di simile, però tutti si rimase che colpo, come fa un colpo di testa dal limite dell'area a metterla in 7? C'aveva una potenza devastante, anche perché c'aveva un collo taurino, faceva veramente paura,
17: Sì, e devo dire che fu impressionante quanto poco tempo ci mise, perché in una Fiorentina abbastanza balbettante come era quella lì, poi col cambio allenatore peraltro per certi versi anche legato a Battistuta,
13: sì, proprio a brasiliano, certo.
17: Cecchigori si era convinto che Lazzaroni non voleva far giocare Battistuta per far giocare Borgonovo, perché noi eravamo i suoi procuratori, sia di Lazzaroni che di Borgonovo, ma questa era una follia di Vittorio, visto che poi in realtà aveva giocato 4 partite su 5 quando fu licenziato Lazzaroni, quindi però diciamo faceva parte del carnevale che riusciva a creare sempre Vittorio. Però devo dire che francamente mi ricordo perfettamente, mi pare alla terza giornata, se non sbaglio, contro il Genoa in casa, sì, lui improvvisamente
13: esplose.
17: Già fece capire che questo, vabbè, era un po' un cavallo scosso, perché con quella criniera era bellissimo, ma anche molto molto un po' goffo anche nei movimenti, sì. E poi è diventato bellissimo, ma all'inizio
13: era un brillante
12: però ecco, Battistuta naturalmente rappresenta il punto massimo degli argentini a Firenze. Ci sono stati anche argentini magari che

0: inizio tardi, perché sì, è ancora nei primi anni del vincolo, quindi certo, dello svincolo, quindi ancora i calciatori erano sotto contratto. E no, poi vabbè, diciamo, vabbè, se vogliamo uscire dal ruolo, Gonzalo
1: sì, sicuramente altro argentino di grande livello.
2: C'era anche Dertizia.
1: Anche Dertizia, sì, è vero. Sì.
2: Che era arrivato l'anno prima di Battistuta.
1: Sì, infatti all'inizio Battistuta veniva definito Dertizia con i capelli. Carlo, ti devo salutare perché dobbiamo chiudere, perché poi tra poco inizia.
0: Avete un acquisto da annunciare, va bene.
1: No, e poi c'è la conferenza stampa di Ulai.
0: Perfetto.
1: Grazie Carlo, a presto, alla prossima.
0: Sì, ciao ragazzi.
1: Grazie mille a Carlo Pallavicino, grazie a Luisa Serpe.
2: Chi avesse voglia, oggi dalle 16 da oggi fino al 7, chi avesse voglia dalle 16 può andare, che è per il fresco poi tra l'altro, al motovelodromo, perché ci sono i campioni italiani di ciclismo su pista giovanile. Quindi,
1: e tu ci sarai naturalmente.
2: Non lo so, ma allora vediamo. Più tardi sì.
1: Grazie Luis, grazie a tutti voi, vi lasciamo adesso tra poco a Palla al Centro e ci sarà la possibilità di ascoltare anche la conferenza stampa di presentazione di Ulai. Grazie a tutti, buon proseguimento.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Calvento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
5: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al Vento. Giacomo Galassi che vi parla, tornato ormai stabilmente in plancia di comando con Angelo Giorgetti come ogni mercoledì. Ciao Angelo.
6: Ciao Giacomo e buonasera a tutti.
5: C'è anche Marco Tonelli a curare la parte tecnica di questa trasmissione che vi accompagna come ogni giorno fino alle 19. 348 751 3933 se volete mandarci messaggi scritti oppure vocali, 055 77 111 71 se invece volete chiamarci. C'è Giacomo Galassi, c'è Angelo Giorgetti, ma soprattutto, caro Angelo, ci aspettiamo che ci sia anche Franco Mastantuono, che sarà opinionista di Radio Firenze Viola e di Garrisca al Vento con Viviano, no, con te ogni mercoledì, sì. Qui sarà Angelo Giorgetti e Franco Mastantuono a commentare l'attualità della Fiorentina. No, non sarà opinionista, ma sarà un giocatore Viola. Stiamo cercando di capire quando arriverà, qualcuno dice oggi, qualcun altro domani. La Fiorentina ci ha fatto capire che non è atteso nella giornata di oggi, ma sappiamo che insomma le vie del mercato sono infinite, da un attimo all'altro le cose possono cambiare. Noi come sempre vi promettiamo che facciamo del nostro meglio, a volte sbagliamo, a volte la azzecchiamo, ma cerchiamo di raccontarvi le cose via via. Il bello del nostro lavoro è che, peraltro, essendo praticamente sempre in diretta, no, possiamo anche, non lo so, aggiornarvi via via, mettiamola così, senza poi dire che uno sbaglia o non sbaglia. Comunque Franco Mastantuono è una bella dichiarazione, è l'ennesima dichiarazione che Paratici e la Fiorentina fanno al campionato italiano, Angelo.
6: Sì, e poi io voglio dire, lui non sarà un esterno di attacco puro di quelli che intendiamo.
5: Lui Mastantuono, non lui Paratici.
6: No, lui Mastantuono non sarà un esterno di attacco puro di quelli che intendiamo, appunto, non vanno sulla fascia e poi dopo aggiungono qualità. Ma io, l'ho anche scritto su Firenze Viola lunedì notte, sono convinto che i buoni giocatori, e lui di talento ce n'ha tanto, si trovino il posto. No? Lui è uno che potrà aggiungere, intanto già aggiunge questa voglia di divertirsi con un giocatore che indubbiamente ha messo in mostra tanto talento e va ad accrescere questa dote, no? Che la Fiorentina si sta portando dietro da quando è cominciato il mercato, per cui se non è un esterno classico e magari può essere considerato un trequartista che fa anche l'esterno, a me questa cosa proprio non mi preoccupa, perché no. I bravi giocatori, insisto sul concetto, poi dopo il posto se lo trovano. Quindi poi sui quattro esterni di attacco io credo che ci debbano essere anche le differenze e delle diversità, no? Perché magari la Fiorentina in un 4-3-3 o in un 4-2-3-1 ha anche bisogno di interpreti che possano cambiare durante la partita il modo di porsi, anche in base all'avversario, in base alle fasi della partita. Comunque è un altro bel colpo, è un bel colpo che veramente spinge in alto questa, che stappa ancora questa bottiglia piena di fantasia, non c'è dubbio.
5: Sì, guarda, in relazione naturalmente abbiamo anche iniziato un po' a immaginarci la Fiorentina che verrà, e come dicevi tu, al di là dei numeri, Mastantuono nella sua carriera, ora al di là dell'Argentina, dove tendenzialmente se sei un numero 10 soprattutto ti dicono vai e fai quello che

0: vuoi, però ecco, al Real Madrid, considerando che è mancino, non fa fatica a trovare posto sulla destra, magari rientrando
1: anche. Ha fatto anche diversi gol di destro nella sua carriera, quindi non è che si appoggi soltanto col destro.
0: No, però ecco, siccome io dico da Giamo Galassi, la prima idea che mi sono fatto è Paratici ci sta spingendo per il 4-3-2-1, perché sta prendendo tutti i trequartisti, tra attacchi va bene, è un po' adattato perché poi è mezzala, però tra i Goodwood, cioè di fatto esterni di ruolo offensivi ad oggi in rosa non ce ne sono, se non vogliamo considerare Riccardo Sottile, che però non mi risulta sia all'interno del progetto Viola. Ma al di là, davvero qui credo che sia la situazione di non stare a discutere sui numeri 4-3-3,
1: no.
0: Mastantuono va a destra e poi rientra quando deve rientrare, si scambia quando si deve scambiare, vediamo quale sarà l'altro esterno che giocherà sulla fascia. Però ragazzi, è un bel colpo, l'hai detto tu, io ci vado un po' piano con l'entusiasmo, molto più rispetto a persone che mi risulta siano già col motorino acceso in attesa di capire quando arriverà Mastantuono per andare ad accoglierlo all'aeroporto, perché comunque Mastantuono era definito il prossimo Messi, il prossimo Maradona del calcio argentino.
1: Ha indossato la maglia numero 10 della nazionale argentina, anche se non è andata ai mondiali, per una mezz'ora mi sembra contro l'Ecuador, per cui e indossare la numero 10 argentina dell'Argentina non è poco.
0: È anche il colpo più costoso della storia dell'Argentina, perché il Real Madrid lo ha pagato più di 60 milioni di euro quando ne aveva neanche 18 di anni. Sì. Quindi voglio dire, si parla di un talento indiscutibile, ha 19 anni, nel senso che no, siccome si sta preparando un'accoglienza alla Mario Gomez, sì, o comunque no, ieri ce lo scriveva qualcuno, sembra stia arrivando Messi o il Messi di qualche anno fa, ancora Mastantuono non lo è, però ragazzi,
1: ah, questo è figlio anche
0: che vuoi dire alla Fiorentina
1: questo entusiasmo, ti dici che è troppo forse, però in questo modo diverso di pensare, quello che sta facendo la Fiorentina sta trascinando ogni giorno di più questa voglia di vedere appunto chi arriva, in questo caso Mastantuono, e siamo di fronte ad un ragazzino che è un talentino, potrà diventare un talentone. Io non sono affatto preoccupato della formula, nel senso, è un prestito secco, poi magari ci può essere, proprio come ho visto prima, questo gentleman agreement sulla base della possibile qualificazione in Europa League oppure, però se le cose nascono vivendo, abbiamo visto che anche Nico Paz è andato lì al Como, lì c'erano già dei diritti di recompra già scritti, poi però quando un giocatore si trova bene, poi ha la possibilità di dirla sua, no? Perché sì, comunque quest'anno Nico Paz avrebbe potuto andare lì a Real Madrid e ha scelto di restare lì a Como, che certamente l'ha pagato 60 milioni, il prossimo anno il Real potrà ricomprarselo a 80, però diciamo già che la Fiorentina, visto che il Real Madrid insomma ha una bella cantera, nel senso che produce tanti talenti, se la Fiorentina è uno dei partner scelti diciamo dai giocatori del Real Madrid per venire a provare ad avere più continuità, anche se io ti devo dire Giacomo che se andiamo a guardare i numeri di un'annata complessa del Real Madrid, lui comunque ha fatto 35 presenze, soltanto la metà come titolare, però comunque 35 presenze per un 19enne che gioca la sua prima stagione in Europa non sono pochissime. Detto questo, andiamo a guardare quale sarà la formazione titolare del Real Madrid che te quando sei andato a vedere l'amichevole contro la Fiorentina
0: mancava qualcuno
1: e sì, insomma anche per Mastantuono lì sarebbe dura trovarsi un po' di spazio,
0: sì, forse per tutti attualmente nella rosa della Fiorentina, no anche per i migliori tutti,
1: insomma,
0: ecco,
1: ti parlo di lui perché c'è lì, cioè perché l'hanno comprato, sì, spendendo sì, 63 milioni, quindi se anche lui fa un progresso e dimostra di avere la continuità, che poi serve questa per diventare grande giocatore, no? Ci puoi avere lo spunto, il numero, il bel gol. Ti ripeto, io anche guardando un po' alcuni highlights, lui tira anche di destro, ma ha fatto anche qualche bel gol di destro.
0: Correa, cioè, credo che il primo, se non, anch'io mi sono visto un gol di lui che rientra, fa finta di tirare il mancino e poi tira
1: e anche diciamo indirizzando bene verso la porta. Però ecco, detto questo, dobbiamo prendere atto proprio che è sempre più cambiato il clima, cioè siamo quasi storditi,
0: sì,
1: siamo quasi storditi.
0: Poi dopo magari anche parleremo, 40 gradi non aiutano, sì, però
1: e
0: anche
1: magari
0: questo mercato della Fiorentina.
1: Immagino che parleremo anche diciamo di Antognoni, non di,
0: no,
1: di
0: no,
1: quello. Ah, no,
0: perché,
1: non ne
0: scusa,
1: parliamo.
0: No,
1: che cosa è successo
0: dimmi,
1: Antognoni?
0: Esatto, perché
1: no,
0: vuoi parlare?
1: Soltanto per
0: non
1: dire questo, che una presa, cioè al di là di quello che deciderà dopo Antognoni, e io rispetterò la sua scelta, ma al di là di questo, la, diciamo, la mossa che ha fatto la Fiorentina per me sarebbe stata inimmaginabile qualche anno fa. Cioè hanno fatto una mossa, secondo me, di alto livello, che in un certo senso lascia aperta la porta, una porta spalancata per Antognoni. Quindi ora io mi auguro che tutto si ricomponga, perché ci sono tutti gli elementi perché questo avvenga, soprattutto diciamo su questa ondata di entusiasmo anche, anche che c'è. Cioè se Antonio andasse al centenario sarebbe accolto come un re, no? Sì. Quindi al di là di tutto quello successo,
0: secondo me già ora un po' meno magari dal re, cioè, il messaggio di Commisso lo elegge come re, però ecco, Angelo, non è un mistero che, siccome tu parli, no, della notizia che è emersa, e chi ci ascolta, cari Scalvetto, ieri discutevo con Costantino, diceva no ma ci va ci va, e io dicevo ragazzi già ieri pomeriggio, per quello ancora, che sia tutto aperto, ok, però ecco, non è ci va, anzi no, in questo momento è più no che sì, poi è ancora aperta la situazione e già questo ha fatto innervosire tanti tanti tifosi.
1: Allora vedo, ragazzi, sui social, non possiamo entrare in particolari, anche perché bisognerebbe averli vissuti, no? Quindi è facile da fuori giudicare. Io dico soltanto che qualunque sarà, diciamo, la sua decisione, io la rispetterò. Mi dispiacerebbe se non venisse colta questa opportunità di ricomporre. Poi se lui ce l'ha con qualcuno, e sappiamo anche con chi, ha tutto il diritto di tenerla a distanza, però va lì, si prende tutti gli applausi, perché diciamo Antognoni è la storia della Fiorentina, come ha anche scritto il presidente, e poi dopo ognuno magari va per la sua strada. Però diciamo l'occasione del centenario, secondo me, è simbolica, è veramente la storia della Fiorentina, non dei Commisso, non di nessuno. Quindi quello che ha fatto il presidente Giuseppe Commisso, secondo me, è stato un bel passo in avanti, che prima, insisto, io difficilmente avrei accostato la Fiorentina.
0: Ma te dicevi fino a qualche anno fa, ti metterei banalmente un anno fa, poi c'era la situazione legata.
1: Certo, no, andiamo prima.
0: Però solo due anni fa.
1: Sembra ora che la Fiorentina cerchi delle situazioni ragionevoli. Cioè, se c'è una opportunità di trovare un punto di incontro, sembra che lo si voglia fare. Prima no, prima era tutto un altro stile, mettiamola così. No,
0: sì, non
1: poi
0: si
1: siamo
0: cerca,
1: noi
0: si
1: e andiamo per la nostra strada. E andiamo per la nostra strada, perché poi diciamo che motivi di conflitto ce ne sono stati, e con tanti settori, mettiamole così. Mentre invece ora mi sembra che diciamo stia prendendo il sopravvento la ragionevolezza. E questo mi piace, anche perché un club, e poi chiudo, non dimostra di essere forte, secondo me, quando fa le prove di forza. Sì, diciamo che può fare anche quelle, ma dimostra di essere forte quando è strutturato e nei momenti giusti fa anche le cose ragionevoli. Ok? Questa per me è la forza di un club, non sempre solo mostrare muscoli contro tutti, perché poi ottieni anche l'effetto contrario, cioè diventi antipatico, non ti sopporta più nessuno, e appena non fai risultati tutti ti vanno addosso.
0: Possiamo considerare Marotta uno dei migliori dirigenti attualmente in Serie A,
1: direi,
0: e non solo,
1: sì.
0: Effettivamente è uno che anche di fronte agli scontri, almeno pubblicamente, cerca sempre di smorzare o di trovare
1: solo con palestra andato un po'
0: perché non c'era proprio più margini di c'era rimasto molto male,
1: c'è rimasto un po' male
0: allora sì, un paio di cose. La prima, perché poi ce n'era una su Antognoni, ma mi è passata in mente, devo ancora un po' rientrare, poi diciamo le temperature non aiutano a essere totalmente lucidi. No, la prima che ci pensavo da stamani, Angelo, che già il 5 agosto ti devo dire bravo, grazie o come vuoi, perché ti ricorderai quando a inizio giugno discutevamo sul fatto che te dicevi farà più di 15 operazioni paratici.
1: Io l'avevo scritto a maggio,
0: te sei pazzo, ma come farà mai a fare 15 operazioni? Ma ti immagini, siamo già al 5 agosto e ne ha già fatte 8 in entrata, ci metti quelle in uscita, ci metti se vuoi anche tutti gli inserimenti a livello dirigenziale, ci metti quello che poi succede anche extracampo, quello che dicevi tu, cioè
1: certo.
0: Ecco, mi è tornato in mente che cosa ti volevo chiedere, regandolo a Antognoni, così chiudiamo. Ti ho fatto i complimenti, giustamente, per sottolineare effettivamente anche il piacere che abbiamo e l'onore che abbiamo di averti qui, perché a maggio ci avevi già previsto
1: che
0: sarebbe stata un'estate. No, e devo dire che anche Costantino Nicoletti, quando gli citavo questa cosa, diceva sì, ma 15 anche di più. Però sai, Costantino, con tutto il bene gli vogliamo, insomma, lasci sempre una postilla su di te, un po' meno. No, l'altra ti volevo chiedere, allargando il discorso a veramente tutto quello che sta succedendo succedendo in questa Fiorentina che crea entusiasmo, che convince, che piace, che ha portato già 13.000 persone a rinnovare il proprio abbonamento e secondo me si arriverà a riempire gli slot degli abbonati, che ricordiamo non sono i 24.000 che poi è la capienza totale dello stadio, ma più o meno credo sia una cifra attorno ai 16-17.000 per gli altri biglietti, così lasciare un
1: ci
0: po'
1: deve
0: di...
1: deve essere una quota comunque libera.
0: Una quota libera. Che sta succedendo alla Fiorentina? Io ti dico la risposta più semplice, mi viene da pensare, l'arrivo di Paratici e questo Paratici, passatemi il termine, non padre padrone, però diciamo che controlla tutto e che ha dentro di sé e nella sua persona la leadership e anche il ruolo per comandare dappertutto, sta portando la Fiorentina davvero a questo cambio di rotta. Ti ci metto appunto l'aspetto che dicevi tu della ragionevolezza, ti ci aggiungo anche l'aspetto, non so se chiamartelo economico, però voglio dire, Angelo, perché nei 7 anni di proprietà commisso non si è mai fatto un mercato del genere? Perché a me, guarda, usciamo dalla logia del commercialista, perché non diamo giudizi sul dire ah, sei speso 70 milioni ora, ci dovrei rientrare. Però ragazzi, la Fiorentina spende 35 per Attà, ne spende 30 per Ulai, va a Mastantuono, va bene, non lo paghi tanto, ma ne spendi quasi Dragusin, a quella forma ne puoi spendere 20, ancora c'è da prendere l'esterno, ancora c'è da cioè la Fiorentina ha aperto il portafogli, questo che invece negli ultimi anni era sempre no, dobbiamo aspettare perché aspettavamo che faccia il mercato le big e noi arriviamo di rinterzo, bisogna risparmiare quel milioncino con la gente, invece ora non sembra qui, guarda, e chiudo perché anche l'operazione Mastantuono secondo me è emblematica di tutto questo, perché Angelo, i dubbi o il possibile stop alla trattativa è durato meno di 12 ore, cioè ieri sera era emerso un po' di discorsi da fare con il Real Madrid sull'ingaggio, tempo 12 ore si è risolto tutto e Mastantuono arriva a Firenze.
1: Allora, dunque, c'è un fatto pratico per quanto riguarda questa possibilità di spendere che tutti abbiamo visto è cresciuta in modo esponenziale, e come sai bene Giacomo e come sanno anche i nostri ascoltatori, quest'anno non c'è il fair play finanziario perché la Fiorentina è fuori dalle coppe, quindi questo aiuta molto. Poi quando te prendi un direttore sportivo come Paratici, diciamo, e gli fai un contratto di 4 anni e mezzo, diciamo che la prima cosa te lo prendi per salvarti, e mi sembra che questo sia riuscito, ma poi lo devi stare ad ascoltare. E io sono convinto, anche da quel poco che ho raccolto, che il famoso incontro negli Stati Uniti sia servito anche a Paratici per mettere bene in chiaro una cosa: ora è arrivato il momento di alzare l'asticella, bisogna praticamente rifondare tutto, anche alcuni settori del club, ma se voi vi fidate, mi date l'opportunità di spendere e noi proveremo, diciamo volando bassi anche nelle dichiarazioni, a raggiungere degli obiettivi che ci possano far rientrare anche nel più breve tempo possibile in una coppa vera, dico io, quindi Europa League oppure Champions. E in questo modo la Fiorentina ha cominciato anche a patrimonializzare, cioè con giocatori del 2004, 2005, 2006, ora diciamo che il 2007 è in prestito secco, però tutti i giocatori di 22, cioè 21 o anche 20 anni, quindi te inserisci un patrimonio in giocatori che prima non c'era. È stata un'operazione fatta in parte l'anno scorso, ma che mi sembra sia andata malino, nel senso,
0: sì,
1: faccio fatica.
0: Il termine patrimonializzare l'avevamo già sentito,
1: no,
0: da Prade.
1: È certo, però io penso che uno come Paratici, quando va a parlare con la proprietà, è proprio per l'ambizione, ora scusatemi per questo sostantivo, proprio per la voglia di far bene lì addentro, li abbia convinti, cioè bisogna alzare l'asticella, mi dovete dare il credito di prendere dei giocatori forti. E se io penso ai centrocampisti della Fiorentina che sono arrivati, mi viene in mente che negli anni scorsi la Fiorentina poteva soltanto invidiare le altre squadre, diciamo giocatori come Attà, anche come diciamo Ulai, per cui siamo di fronte ad un cambio di marcia che ci fa capire come veramente l'ingresso di Paratici abbia dato questa svolta, insieme al fatto che la Fiorentina ha le mani più libere perché non sono da rispettare, diciamo, degli obblighi che derivano dal fatto che quando uno fa le coppe, diciamo, l'UEFA stabilisce certi parametri che dovranno, ricordiamo, dopo essere rispettati quando te, diciamo, tornerai a fare le coppe. Allora ci dovrà essere un meccanismo virtuoso per cui te rispetti certi parametri. Intanto però la Fiorentina si è messa in casa dei gran giocatori, secondo me.
0: Sì, e ovviamente non esiste la riprova a tutti dei giocatori che, anche dicevi tu, per l'età, se anche non dovessero fare male, poi fai fatica poi a non rivendere, magari non alle cifre che hai speso tu, ma a delle cifre che ti permetterebbero di rientrare nel fair play, al quale tra l'altro, è vero, mi è tornato in mente, continua la multa, a noi ci ha fatto,
1: sì, anche,
0: ci
1: anche ha fatto questa è stata assorbita con una
0: nonchalance,
1: devo dire, che mi ha, ci sono 6 milioni, pagavo 6 milioni, per cui è cambiato il vento. Poi è chiaro, sotto ci possono essere altre motivazioni che hanno dato fra l'altro la stura a tante interpretazioni o dietrologie. Mi voglio fermare veramente alla cronaca, perché poi si parla da tanti anni, c'è qualcun altro mette soldi perché Paratici è arrivato. Io non ci credo a tutto questo, devo essere franco. Credo che Paratici abbia convinto la proprietà che un salto di qualità si ottiene portando dei giocatori veri, veri, che siano giovani e che possano permettere poi appunto alla Fiorentina di provare a fare un gran salto. Certo che, diciamo, tutti questi investimenti, insomma, si è messo addosso una bella pressione, Paratici, perché comunque questi investimenti sono stati notevolissimi.
0: Poco ma sicuro. Poi ho una domanda, ma prima invece avevi citato anche la questione del prestito secco di Mastantuono, sì. E te dici non me ne frega, e lo capisco, a me un po' dispiace, nel senso che mi piaceva più un'operazione in cui anche solo a 35-40 milioni di euro, e sono tantissimi, però avevi appello. Guarda. Poi io ho ripensato, qual è il giocatore che ti viene in mente, ultimo prestito secco della Fiorentina? Io me lo sono ricordato, almeno l'ultimo che viene in mente a me, perché mi ricordo i discorsi, Gerson dalla Roma. Ecco, quando si faceva i discorsi di valorizzare un calciatore della Roma, ero il primo io a essere un po' così, col sorriso un po' amaro per l'arrivo di Gerson. Quando vai a valorizzare un calciatore del Real Madrid, ci sta che oggi la Fiorentina possa essere un po' sotto rispetto al Real Madrid come livello.
1: No, io credo sia stata una delle condizioni messe dal Real, quindi te, se poi diciamo un talento così, devi anche accettare.
0: Peraltro
1: poi
0: paga anche il 50% del ingaggio. La Fiorentina praticamente Mastantuono prende
1: quello
0: quasi gratis.
1: Quello è il premio di valorizzazione anticipato, in sostanza, no? Io credo. Guarda, mi dispiace, non ti dico più, però mi è dispiaciuto se davvero Comuzzo è andato al Torino in prestito con il diritto di riscatto solo per il Torino. Questo qui diciamo un po' mi dispiace, nel senso, io vorrei
0: alto, 20 milioni.
1: Va bene, io però vorrei, io insomma avrei voluto che la Fiorentina si lasciasse aperta una porticina su Comuzzo. Poi non sappiamo in realtà se dietro ci sono anche mille clausole, per cui io spero che questo succeda, come spero che Antognoni possa alla fine decidere che la porta che gli è stata aperta sia quella giusta per andare.
0: Poi ci torniamo, tanto perché ci sono tanti messaggi, poi vi leggo, ma come sempre la prima mezz'ora tendenzialmente facciamo l'ospite e poi partiamo a diritto con i vostri messaggi. La domanda che ti volevo fare è: che succede adesso alla Fiorentina? Perché è vero che ebri dell'arrivo di Mastantuono, come dire, tutto il resto passa un po' in secondo piano, è passata in secondo piano anche la permanenza di Moise Kean, poi fatta intendere dalla Fiorentina. Mancano più o meno una ventina di giorni, anzi 20 giorni precisi all'esordio in campionato, ne mancano 27, più o meno 27-28 alla fine del mercato, e manca tendenzialmente un esterno per quanto riguarda il mercato in entrata, forse anche un terzino. Te lo chiedo perché è vero che Mastantuono dal punto di vista economico non è un grosso esborso, però ti torno lì, cioè la Fiorentina quanto potrà spendere ancora su nuovi acquisti?
1: Dici dopo aver assistito a quello che abbiamo visto, io non faccio previsioni, nel senso, mi sorprenderei se la Fiorentina fosse in grado, no, ma cioè splafonasse su che? Mi sembra che abbia già splafonato abbastanza, nel senso che potesse andare oltre senza che nessuno riesca a prevederlo. Quindi Paratici del resto è il direttore sportivo che tiene aperta una trattativa, insieme ce ne altre 5 o 6, no? Sempre sullo stesso ruolo, per
0: infatti
1: cui
0: a noi avevano fatto anche capire che lo stesso Mastantuono era un obiettivo della Fiorentina, ma non era un obiettivo primario, che stavano lavorando anzi in maniera più solerte, più alacre, su altri obiettivi, e che Mastantuono era considerato una sorta di ciliegina, diciamo, vista anche un po' la formula, visto anche appunto, tu parlavi delle patrimonializzazioni, che Mastantuono non va ad inserirsi in quel canale, va a inserirsi in un altro canale, che è quello dello sfizio della ciliegina. Poi secondo me, considerando il fatto, tu parlavi dei quattro esterni, secondo me Mastantuono si va a riempire una casella lì,
1: sì,
0: come un'altra,
1: sì,
0: secondo me alla fine te la riempirà Gudmundsson, sì, nonostante, sì. E io te lo dico anche emergendo dal weekend in Austria a seguire, sì, Fiorentina-Real Madrid, secondo me la terza casella sarà occupata da Jimenez. Tu andrai poi a prendere un grande esterno sulla sinistra, 20-30 milioni per l'esterno a sinistra, e Gudmundsson e Jimenez ti faranno
1: questo qui mi torna. Ma poi per quello che ho visto di questa preparazione, ed è una cosa che mi è piaciuta molto, Diciamo che Grosso si è adattato, non avendo gli esterni puri, si è adattato a far giocare dei giocatori tecnici fra le linee, no? Quindi anche a Tag, Woodmundson, cioè la teoria del lancione per ripartire è stata sostituita da fraseggi che sono andati a cercare fra le linee un giocatore tecnico che o mantiene la palla o la scambia, o comunque ci sono dei meccanismi che francamente stanno nascendo, e anche questo mi piace, perché poi la Fiorentina potrà cambiare dal 4-3-3 al 4-2-3-1 proprio in base anche agli esterni che avrà a disposizione, perché poi ragazzi, semmai io penso che al centrocampo c'è una grandissima abbondanza, perché lì sarà un altro settore in cui Panatici dovrà dimostrarci che comunque gli affari li sa fare anche in uscita, no? Perché i numeri, insomma,
0: almeno
1: ci stanno,
0: un paio devono uscire per forza.
1: Certo, tanto, cioè, non sono poi dei giocatori che hanno degli ingaggi bassi e comunque, insomma, diciamo, vorranno anche delle destinazioni gradite, per cui insomma da questo punto di vista il tempo non comincia a stringere, ma quasi, quindi anche in uscita ci dovranno essere dei movimenti. Però ecco, mi piace il modo in cui sta nascendo questa Fiorentina, senza cadere nella voglia di entusiasmarsi troppo, però l'aria è diversa, è frizzantina, e ci sono dei giocatori che per me possono far divertire, no? Se lo spirito sarà quello giusto di ripartire, di volersi bene in campo, di avere fiducia in se stessi. Certo è che magari subito c'è la Roma e bisogna subito partire bene lì, perché poi il calcio è bello bello bello, poi dopo contano i risultati, bisogna subito che la Fiorentina abbia un'iniezione di fiducia, no? Visto che ha tanti giocatori così forti a livello di qualità.
0: Beh sì, perché io era l'esempio che facevo sempre le scorse settimane, semplicemente guardando all'anno scorso, no? E all'entusiasmo che ci aveva accompagnato in tutta l'estate, e che poi si è dimostrato totalmente ingiustificato, o comunque non alla riprova dei fatti. Però sì, mi sento di dire, ci ho ragionato, è un entusiasmo diverso,
1: sì,
0: per il tipo
1: diverso
0: di operazioni anche che stai facendo, nel senso che lo stesso Piccoli che tutti l'anno scorso avevamo comunque, però tutti eravamo qui a dire 27 milioni ragazzi sono tanti, Som lo stesso, dicevamo ragazzi buon giocatore, ma 16 milioni sono tanti. Qui Atta, Ulai, Dragusin, vabbè Vieri lo conoscevamo meno, però anche lo stesso Jimenez, anche lui è molto giovane, però è un calciatore che, voglio dire, ha fatto intravedere delle cose molto interessanti. È chiaro, l'investimento sull'esterno sinistro, secondo me, ancora di
1: ci
0: più
1: sarà.
0: Dopo Mastantuono diventa
1: ci,
0: però fondamentale.
1: Ci sarà un investimento forte su un esterno che giochi a sinistra, di questo ne sono convinto. Però io penso che lo spot più bello di questo mercato sia stata la spontaneità / ingenuità di Grosso durante la conferenza stampa, quando ha detto che ha mandato un messaggio a Paradici, ma davvero viene da noi, voglio dirti, tutto, cioè, in questa bellissima confessione pubblica c'è proprio il senso di una voglia di crescere che ha portato a Firenze dei giocatori che, io insisto sul concetto, così forti al centrocampo erano anni che non vedevamo. Giocatori forti che sanno fare più cose, che sanno mantenere palla, che se la fanno dare quando hanno la pressione addosso, che riescono a smistarla, che hanno tecnica. Quindi ci vuole poi anche equilibrio, perché insisto, con tanta qualità poi bisogna che la squadra sappia anche essere robusta quando serve.
0: Poco ma sicuro. Sono molto contento perché sono riuscito ad arrivare alla prima pausa senza farti una domanda secondo me interessantissima degli ascoltatori, così ti posso fare dopo la pausa. Rispondo solo a Yuri che ci citava Odriozola come i prestiti, però non era secco, perché c'era 20 milioni di euro di diritto di riscatto,
1: mi
0: che poi la Fiorentina scelse di non provò un attimino a trattare, a proposito sempre del milione più milione in meno, e poi anche il buono Odriozola alla fine non è che abbia fatto delle cose particolarmente scintillanti. Ti dico solo che le domande degli ascoltatori, che secondo me sono molto interessanti, soprattutto sarà interessante la tua risposta, sono sull'allenatore che tu hai già citato un paio di volte, cioè Grosso. Per questo ho fatto fatica a mantenerlo, però sono praticamente 17:30 e quindi noi ci prendiamo la prima pausa, poi rientriamo con tutti i vostri pensieri, promesso.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 17.33 di nuovo e sempre in diretta qui a Radio Firenze Viola, qui a Carrisca al Vento, Giacomo Galassi, Angelo Giorgetti, il 348-7513933 o lo 055-77-111-71. Partiamo dai messaggi, Angelo, te l'avevo citati e te li riprendo subito, anche saltando qualcuno, perché sai io vado in rigoroso ordine cronologico, però ora va bene, non faccio proprio stretto, ma poi torno anche su chi ci aveva scritto, e perché ne erano arrivati due, niente, per l'appunto non li trovo, vedi, ho parlato troppo presto. Che ti chiedevano già, il dubbio ora è l'allenatore, nel senso che allora uno era Stefano Taxi, sì. E ora lo ritrovo. Possiamo dire che a questo punto il dubbio più grosso è grosso, un po' per l'inesperienza, un po' per quello che abbiamo visto nelle prime amichevoli, squadra bassa e poco propositiva, perché sono d'accordo, tu parlavi anche del centrocampo, no? Gente che e anche del modo di giocare, cioè dalla difesa non cerchi il lancione. Allora, a parte il fatto che io ero a Klagen, fu qualche lancione, l'ha cercata Fiorentina, però davanti avevi anche il Real Madrid, non è nemmeno semplicissimo fare il tiki taka o gioco palla a terra. Però in generale Grosso a Sassuolo ha dimostrato di essere un calciatore che non fa del possesso palla una delle sue caratteristiche fondamentali. E poi c'è il lato dell'inesperienza, ora ti trovo anche, eccolo, era Babbo Viola. Angelo, a questo punto i riflettori si spostano sull'allenatore, io credo sia la persona giusta a livello umano, ma mi chiedo se lo sia a livello
3: quando,
2: tecnico.
3: Quando è arrivato sapeva benissimo, e anche quando è stato scelto da Prati ci sapevano benissimo che per entrambi insomma sarebbe stato un esame, sia per il direttore sportivo che ha puntato su un allenatore, che poi ragazzi quando uno dice giovane e c'ha 50 anni Grosso, per cui insomma è uno che già la sua esperienza l'ha fatta, per cui io credo e sono convinto che un allenatore da solo non possa fare la differenza, ma credo che un club forte possa aiutare anche un allenatore che in teoria è inesperto a superare le difficoltà. Per cui io non starei tanto a puntare gli occhi su Grosso, o non solo su Grosso, che comunque dovrà dimostrare di saper reggere la pressione, anche se insomma siamo di fronte ad un profilo che dal calciatore insomma le sue responsabilità se le prese, e senza citare quella che tutti ci ricordiamo nel 2006. E per cui io faccio più riferimento al fatto che spero, e mi sono abbastanza convinto di questo, che il club diciamo strutturandosi ed essendo più forte possa essere utile anche a superare le eventuali difficoltà di un allenatore inesperto, definiamolo così, anche se non credo che sia un esperto Grosso.
2: Parere tuo sul fatto che effettivamente nel precampionato, come io dico, io non ricordo un precampionato, no, l'ultimo precampionato incredibile della Fiorentina, lo sai quale fu secondo me? Con Paolo Sousa, te lo ricordi? Che al di là di battere il Barcellona, o comunque una grande partita contro il Barcellona, facemmo quasi tutte vittorie, però per il resto io negli ultimi anni mi ricordo con Italiano i precampionati erano devastanti, iniziavi il campionato e
3: io faccio fatica a guardare queste partite amichevoli, ma non perché
2: l'hai vista Fiorentina-Real, perché avevi detto era l'unica a cui forse avresti dato un'occhiata.
3: L'ho vista saltabeccando un po', ti confesso. No, ma anche perché non ci, diciamo che manca nel calcio di oggi, con una partita ogni tre giorni per i giocatori, quando manca un fattore essenziale sono partite fra virgolette false, sono degli allenamenti, cioè, quando ti mancano le motivazioni vedi il calcio in formato ridotto, vedi una parte di quello che succederebbe se le partite fossero vere, no? Cioè te pensa alla finale dei mondiali per il terzo e quarto posto, cioè finita 6-4, cioè con i giocatori hanno preso dei gol che in altre circostanze mai avrebbero preso, cioè quando prendevano un gol addirittura ridevano e si parla del terzo e quarto posto dei mondiali. Questo non per dire che non sia necessario fare queste partite, ma io diciamo, personalmente le guardo come se fossero degli allenamenti, sia che ci sia il Real, sia che ci sia la Valle Spluga, sia che ci sia, cioè magari è importante.
2: I Monti Pallidi.
3: Quindi insomma sì, vanno guardate, ma sono allenamenti in cui principalmente bisogna sperare che i giocatori facciano imparino a scoprire qualcosa di se stessi ma soprattutto dei compagni, e che l'allenatore riesca a codificare certi movimenti. Questo per me è il precampionato.
2: Bene, poi ci fai sentire anche i primi due WhatsApp audio di questa trasmissione, caro Marco Donelli.
4: Ciao,
2: vai.
4: Radio Firenze Viola, sono Federico da Scandicci. Secondo voi la Fiorentina quest'anno in che posizione potrebbe arrivare? Ciao.
2: Bella,
5: ragazzi, ma perché mi insistere a trovare gli esterni forti che devono fare chilometri sulla fascia per passare? Quando ci sta un mastro che vibra, gira, tira in sinistra magia e infila sotto l'incrocio, cioè basta.
2: Quindi Mastantuono e poi gli altri 10 non li mettiamo neanche, perché tanto lui la infila sempre all'incrocio.
3: Io ho detto prima, cioè gli esterni secondo me devono avere delle caratteristiche diverse, il più possibile vorrei dire, proprio per la varietà. Cioè ci deve essere quello appunto all'uomo e magari cerca l'assist con la qualità che purtroppo negli ultimi anni non abbiamo mai visto, no? Penso anche a Sottil, che c'aveva un bello strappo, saltava l'uomo, poi però purtroppo 9 volte su 10 sbagliava l'ultima scelta, no? Quindi o il passaggio troppo indietro, troppo avanti, o troppo alto, troppo basso, il tiro fuori, e lì si vede la differenza di qualità. E quando salti l'uomo e poi dopo deve trovare lo spazio o per tirare o per passare o per fare qualcosa che resti in mente, per cui Mastantuono, come dice il nostro entusiasta ascoltatore, potrà fare tutto questo. Io spero che arrivi anche qualcun altro, diciamo, di forte sull'altra fascia, che magari non crossi e basta, salti in uomo e tiri in porta, cioè ognuno ci deve avere le sue caratteristiche. Gudmundsson, che io penso possa essere fra virgolette riciclato come esterno, può essere anche uno che fra le linee nel 4-2-3-1 o nel 4-3-2-1 ti dà una mano in certe fasi della partita.
2: E invece sull'amico che ci ha chiesto arriverà, sulla
3: ragazzi,
2: posizione,
3: guarda, sono in grande difficoltà, perché fare dei pronostici senza saper niente di come questo gruppo,
2: allora te la faccio io. Vai. Come ce la feci molto Ganza l'anno scorso, se non sbaglio, l'ascoltatore Vio Luke, preferiresti, okay, ad oggi 5 agosto firmeresti 65 punti, sesto posto o te la giochi?
3: Allora, il sesto posto per la Conference, ma neanche
2: ma
3: per
2: sesto però Europa League, a meno che non ci siano vittorie della Coppa Italia.
3: So, comunque
2: da
3: il
2: parte.
3: Sesto posto già mi fa pensare alla Conference, per carità di Dio. No, guarda, io ti dico, credo e penso che questa potrebbe essere una risposta, che quando Paratici dice io spero di tornare in Europa entro qualche anno, io credo che lui sia convinto di tornarci quest'anno, abbastanza convinto che punti a tornarci quest'anno, ma l'Europa vera, io come sapete per la Conference ho maturato nel corso degli anni, soprattutto il terzo e quarto, un'antipatia quasi personale, per cui non vorrei proprio un posto che porti a prendere in Conference.
2: Va bene, lo accetto. Allora, poi un altro Federico bollito via ottimista Viola, ci scrive ci vuole la sfera di cristallo, ma secondo me arriviamo e puntini e poi un cuore. Stefano 69 ci dice ciao Giacomo, sembra che stia arrivando Messi, ma che dico di più, il messia. Poi Claudio, ringrazio sia Paratici che chiaramente il nostro presidente per questo sogno bellissimo che stiamo vivendo. Io l'ho già detto ieri, faccio mea culpa su Joseph, perché, o su Giuseppe, perché vuoi consigliato, vuoi, però fin qui compresa la questione Antognoni, chapeau di fronte a quello che sta facendo il presidente, facendo di fatto un passo indietro, che poi mettendo anche da una parte l'orgoglio, perché anche sulla questione Antognoni, così come sulla questione Paratici, così come sulla questione delle spese estive, poteva dire, come ha fatto spesso Rocco Commisso, io so io e voi non siete un piffero e so io che cosa fare voi, e invece ha ascoltato le critiche, ha fatto un passo indietro anche quando lo doveva fare, quindi secondo me bravo Giuseppe Commisso. Ale ci scrive che chi scrive sui social non ha nulla a che fare con chi va allo stadio. Antonio allo stadio sarebbe applaudito esattamente.
3: Certo,
2: come
3: 40 d'accordo. Io sono d'accordissimo, se lui andasse, dici? Come io insisto, ancora spero.
2: Ma io ti dico, se lui non andasse davvero all'evento del 29 agosto, va allo stadio, il 4 settembre viene applaudito.
3: Credo che tanta gente, per non dire diciamo la maggior parte delle persone, non capirebbero se non andasse, e lo dico veramente, io penso di poter dire di essere amico di Giancarlo, e quindi poi lui farà la sua scelta e deve essere lui a decidere, però come gli ho fatto sapere, secondo me tanta gente non capirebbe.
2: Claudio ci segnala come la scelta poi che segue le parole di Commisso di ritirare la maglia numero 10 per la prossima stagione ha delle ricadute anche economiche dal punto di vista di merchandising nel mondo della vendita delle magliette. Ora non so in che misura, però è vero,
3: sì, ma questo
2: è un gesto
3: è
2: più che altro simbolico, ecco, più che economico, però sì, molto forte.
3: No dai, è stato un gesto che ha colpito. E quando te fai comunicazione devi ottenere il risultato, e il risultato è stato ottenuto, e quindi bisogna dire brava Fiorentina. È stata una bella mossa, una mossa che, insisto, è andata anche nella direzione, se prima c'era un po' la tendenza ad infrangere, ora c'è la tendenza a ricomporre, no? Quindi siccome io sono un teorico della ricerca di un punto di sintesi sempre e comunque fino a quando è possibile, poi dopo divento cattivissimo, però ecco, fino a quando c'è la possibilità di trovare un punto di sintesi, io diciamo ci provo con tutte le forze che ho. Quindi mi fa piacere percepire dentro la Fiorentina questa volontà, no? questa volontà di mettere insieme i cocci quando ci sono, invece di contribuire a sparigliare ancora di più, perché noi siamo noi e gli altri un po' meno.
2: Guarda, io ti conosco da un paio d'anni, Angelo, direttamente, nel senso che poi prima ci eravamo incrociati, solo per una cosa ti vedo veramente avvelenato, avvelenatissimo, però non la possiamo dire.
3: No, non la dire, perché intanto va
2: non
3: avanti
2: la diciamo.
3: Per conto proprio.
2: Bene, Ale dal Casentino ci scrive che Angelo e Galassi sono una coppia di livello, e noi gli mandiamo un grande abbraccio e poi gli mandiamo l'Iban, perché tutti quelli che ci apprezzano
3: no,
2: per sentirci. Ciao,
3: ma non cadere, questo è Tritello. Per
2: Tritello,
3: sì,
2: va
3: puro.
2: Bene, ok. Ale, ragazzi, buongiorno. Stefano da Carpi risponde alla domanda che ti ho fatto prima. Vai. Cioè qual era il problema della Fiorentina in questi anni, e lui risponde, secondo te chi ha risposto o cosa ha risposto?
3: Non faccio un indovino, va, leggi.
2: Il problema era Pradè, un incompetente che ha fatto dei danni clamorosi.
3: Guarda, come prima ho detto che un allenatore da solo non può fare la differenza, io credo che anche una persona che non è giudicata bene da solo non possa creare tutti questi tipi di atteggiamenti che poi sono stati, hanno provocato secondo me una cosa terribile, cioè una grandissima dispersione di energie. Questo per me è stato l'aspetto più negativo, perché se la Fiorentina, soprattutto con l'italiano, il primo e il secondo anno, avesse remato tutta dalla stessa parte, anche l'ambiente intorno, eccetera, ecco, avrebbe ottenuto la Fiorentina dei risultati, secondo me, superiori. Quindi questo è un rimpianto, secondo me, è un rimpianto, ma non credo che sia stata tutta colpa di Pradè, non credo proprio, lui ce l'ha messo del suo, certi mercati chiaramente non ci sono piaciuti, però dire che è stata tutta colpa di Pradè secondo me è un po' limitativo. Un ambiente è composto da tante componenti.
2: Buonasera Giacomo, ti volevo far notare, Francesco da Balatro, che 16-17 mila abbonamenti sono troppi. Ti ricordo che oggi abbiamo solo una curva, quindi a prezzi più ragionevoli ci sono molti meno posti, la vita costa maledettamente tanto. Comunque, che mercato, forza Viola. Però caro Francesco, io parlavo di un tetto massimo che esiste attualmente, vista la capienza del, in realtà esiste sempre il tetto massimo, però vista la capienza ridotta il tetto massimo è ancora più basso. E io capisco che 16-17 tu possa pensare sono tanti, però 13.000 ci siamo già, siamo al 4 agosto, magari non saranno 16.000, ma
3: anche l'esterno sinistro poi.
2: Ma se continua così, ragazzi, ma Stantuono ti porta almeno 500-600 abbonati, ma al
3: credo di più.
2: Ecco, credo di più anch'io. Poi perdonatemi, Raffaele Dannizza mette un po'
3: di pepe,
2: bravissimo. Vai. Abbiamo criticato il Como perché schiera tutti stranieri, adesso noi stiamo facendo uguale. Il mondiale lo vince una squadra dove il 66% dei giocatori delle proprie squadre club sono spagnoli. Secondo voi potremo lamentarci se continueremo a vedere i mondiali alla TV? Questo è Raffaele Dannizza.
3: Beh, in effetti sotto acquisti sono arrivati 8 stranieri, quindi
2: sì. Che secondo me anche l'esterno non sarà italiano.
3: Prima c'era un po', diciamo, la moda opposta, prende soltanto italiani, però francamente io credo che, per rispondere a questa giusta osservazione, intanto io credo che debba cambiare le regole, no? Perché se no si criticò Corvino, che fece una primavera formata soltanto da stranieri e vinse il campionato italiano. Se queste sono le regole, e poi dopo chi fa mercato cerca di ottenere il meglio prendendo giocatori, pagandoli giusto, ora nel caso della Fiorentina anche pagandoli parecchio, ma pensa di fare i suoi interessi. Quindi o cambia le regole alla base, e io spero che cambino, oppure diventa difficile andare a criticare un direttore sportivo che diciamo si muove nell'ambito di quello che stabilisce la legge sportiva.
2: 055 77 111 71 ci ha chiamato Massimo. Buonasera Massimo e ben trovato.
3: Ciao.
6: Buonasera, buonasera.
2: Dici tutto.
6: Allora, io ho una curiosità. Perché, paratici, io vorrei che voi giornalisti voi poteste fargli questa domanda alla prima occasione. Cosa racconta ai giocatori per farli venire alla Fiorentina? Cioè, qui casca tutto, è questo il nodo, perché a oggi una Fiorentina che ha lottato fino all'ultima giornata quasi per non andare in Serie B, oggi ti arrivano dei giocatori che sulla carta noi siamo la meglio squadra, dopo l'Inter c'è la Fiorentina. Ecco, beh, io vorrei sapere Paratici cosa gli racconta per fargli scegliere la Fiorentina, perché tutti nelle conferenze stampa che fanno, vero, tutti i giocatori dicono il grande progetto della Fiorentina.
2: Sì, sì. L'ha detto anche oggi Ulai, è vero, ma mi ha colpito anche a me.
3: Ora, è una buona domanda.
2: Io Massimo non penso che in questo momento la Fiorentina sia la seconda squadra più forte in Serie A, però mi piace il tuo ottimismo e speriamo che sia così. Ti ringrazio, ti saluto e ti rispondiamo. Angelo, che
3: allora,
2: cosa?
3: Intanto Paratici, quando parla con i giocatori, anche se non dice niente, porta il suo biglietto da visita sul quale c'è scritto 19 trofei vinti, quindi già quando un giocatore parla o si sente chiamare da un direttore sportivo così, ci pensa e pensa subito dopo. Ma se lui è andato alla Fiorentina vuol dire che c'è qualcosa che bolle in pentola di grosso, no? Perché se no sarebbe rimasto al Tottenham, o come è uscito ampiamente sarebbe andato in una delle squadre che lo avevano poi dopo avvicinato. Per cui il calcio, nel calcio le persone si parlano, i giocatori si parlano, e quindi credo che la presenza da sola, oltre alle cose che ovviamente dirà per convincere i giocatori, sia abbastanza importante per far prendere questa decisione a chi viene a Firenze.
2: Assolutamente. Allora, segnaliamo anche una bella notizia di una Fiorentina che ai mondiali di nuoto, anzi agli europei di nuoto a Parigi 2026, Ginevra Taddeucci, ha vinto il secondo oro. L'aveva vinto
3: secondo oro,
2: 10 km, ha vinto anche 5 km. Bene, ormai Firenze praticamente è sulla cresta dell'onda. Noi le mandiamo un grande abbraccio. Sì, sì, sicuramente. Sicuramente. Poi chiedo a Tonelli se ci fa sentire altri due vocali. Vai, ritmo, ritmo.
7: Signora, buonasera. Una curiosità: quando sarà fruibile la nuova Fulva Pietro? Perché vedo che sono voi sempre dietro da voi. Per quest'anno e anche Bezzacchi, non lo so.
8: No. Ciao ragazzi, non vorrei battere troppo su questo tasto, specialmente perché sarebbe corretto farlo in presenza di Sauro, ma secondo me Gudmundsson quest'anno con questo modulo 4-3-2-1 con i due giocatori dietro la punta più liberi di spaziare potrebbe veramente essere devastante. Cosa ne pensate? Giacomo da Cruce.
3: Allora Giacomo, sulla
2: chiesti due. Sì, allora mi sono perso il primo, va bene.
3: No, ha chiesto quando la curva sarà.
2: Ah sì, hai ragione, tra l'altro c'ho anche la risposta.
3: Allora dalla te, perché sei più preparato di me.
2: No, perché tra l'altro uscirà uno speciale di Donato Mongatti in materia, è il numero uno, domani mattina alle 8 su firenzeviola.it, perché quello che emerge è che il problema dei soldi ad oggi non sembra più essere un problema, che già mi sembra un
3: questa
2: poco.
3: È una notizia non
2: perché,
3: da poco.
2: Sì, quindi o li metterà la Fiorentina oppure il comune attraverso anche gli europei, ora vado un po' a memoria, però invito a domani alle 8, ecco, perché ho letto
3: sono
2: un pezzo. Però questo è, vanno avanti e parliamo del fatto che la curva Fiesole, hai visto, non so se hai visto le immagini, l'hanno costruita già sopra,
3: così è bruttissima, però dobbiamo anche pensare che poi quando verrà
2: di Angelo Giorgetti,
3: no,
2: attacco frontale,
3: così,
2: se non te ne prendi con uno a trasmissione non sei
3: è terribile, però dobbiamo anche pensare quando dopo gli spazi saranno chiusi, nasceranno degli ambienti,
2: però comunque sarà a disposizione del pubblico a partire dalla prossima stagione, quindi c'è ancora un anno per completarla. È normale che si possa non essere così avanti, giusto per tranquillizzare. E invece l'altro ascoltatore?
3: Gudmundsson.
2: Gudmundsson, allora,
3: sperando
2: non sei
3: che Sauro non ci senta. Anche lì tutto sta nella motivazione e nella convinzione che un giocatore non ha mai mostrato di avere. Purtroppo in questi due anni Gudmundsson è stato una delusione, io vorrei dire anche una grande delusione. Quando arrivò io ero contentissimo, perché credevo veramente che lui riuscisse a replicare a Firenze quello che avevamo visto a Genova. O gli è pesata troppo la maglia, o i problemi extracalcistici che ha avuto e per sua fortuna diciamo anche superato lo hanno limitato per un po'. oppure c'è qualcos'altro. Io credo che nella testa di un giocatore, come parzialmente è successo anche per Fagioli, che non voleva fare il regista, poi quando si è trovato addosso la fiducia di Vanoli è diventato quasi un regista, ma è uno che ha fatto insomma una buona seconda parte di stagione. Mi sembra di capire anche dalle cose che ha detto Grosso che Gudmundsson stia entrando in una dimensione diversa, quindi se entra in questa dimensione diversa e gioca fra le linee, cosa che sa fare molto bene secondo me, sentendosi addosso questa fiducia può finalmente dimostrarci che questi due anni sono stati soltanto la preparazione per il terzo finalmente alla sua altezza.
2: Guarda, sarei veramente curioso poi di sentire Sauro durante la stagione che cosa avrebbe da dire. Andiamo avanti. 3487513933. Max da Monza dice: cominciamo a far conoscere Firenze a Mastan, e poi ci manda un tuono. E seminiamo bene, che vuol dire per formare la Fiore, per formare lui, poi in futuro potrebbe succedere di tutto.
3: Sì, ma sono d'accordo, nel senso, poi come dicevo prima, come ha dimostrato con altre clausole nel contratto, forse, però come ha dimostrato Nico Paz, se un giocatore si trova bene può decidere anche di restare, ma lui ha deciso di restare invece di andare nel Real Madrid a giocarsi un'altra annata nel Como. Poi dopo, se vuole, il Real potrà pagarlo 80 milioni e riprenderselo.
2: Bene, ci segnalano come Ginevra Taddeucci sia di La Strassigna, non di Firenze, però mi risulta che sia provincia di Firenze, soprattutto è nata a Firenze, però va bene, giusta la specifica che ci chiede Ivano il Lastrigiano.
3: Ha ragione, ci mancherebbe.
2: Andrea ci dice una cosa sulla quale sono d'accordissimo. Vai. Andrà come andrà, ma l'anno scorso si parlava di Nicolussi Caviglia, ragazzi, e con tutto il rispetto.
3: Insomma,
2: quest'anno si parla di Attà, Unai, non lo so, ma ripeto, Dragusin, stesso Vieri, Mastantuono.
3: Vieri è l'unico che non so inquadrare ancora.
2: No, va bene. Bene, però ti dico, comunque era un talento del gremio che hai pagato anche tanto e che, voglio dire, ti arriva qui. Certo, forse qualcuno, sto ripensando a come intendevamo Moreno quando arrivò a Firenze, lo pagasti meno Moreno.
3: Molto meno.
2: Però, diciamo, come tipo di operazione, poi mi auguro che vada meglio rispetto a come è andata Moreno. Però ecco, si parla di nomi di tutto un altro spessore. Zegrova in Gong in prestito, ultimi giorni di mercato a Firenze. Questa è l'ipotesi di un amico che non si firma.
3: Zegrova
2: ha segnato.
3: Zegrova è un altro che nella Juve è rimasto disinnescato.
2: Però posso dire naturalmente non so se prendi Mastantuono, difficile che tu prenda anche Zegrova, perché hai bisogno di un esterno un po' diverso rispetto a Mastantuono e sono molto simili, come ecco, mi dici Ngonghi,
3: potrebbe
2: anche lui
3: essere,
2: mancino.
3: Non so se questo sia possibile. Io, se venisse uno come Lang, allora ecco. Questo qui è uno che ha dimostrato, nonostante alcuni problemi fisici, insomma, di essere competitivo in almeno tre campionati, diciamo compreso anche quello turco, dove è andato a giocare la seconda parte di stagione. Quindi lì siamo di fronte a uno che se arriva ti può fare, se sta bene, la differenza sull'altra fascia. Quindi Mastantuono da una parte, Lang dall'altra.
2: Certo, che andava avanti, puoi trovare equilibrio. A mezzala, bellissima sulla carta. Io però sento parlare quasi sempre di equilibrio Grosso, e così come faceva Palladino.
3: Ma l'equilibrio dipende da dove riesci a difendere. Perché se te difendi come fanno le squadre più forti, difendi alto e pressi alto, è chiaro che i difensori, soprattutto quelli centrali, poi hanno 35 metri dietro le spalle. Però se la squadra riesce ad essere portatrice di questa idea di calcio che le permette di essere.
2: Sto pensando poi ai centrali della Fiorentina, non mi sembrano, però, cioè Dragusin stesso è bravo in marcatura, non nello scappare.
3: Va bene, comunque voglio dire, dipende un po', cioè questo equilibrio te lo trovi anche con la forza del gioco e con l'autostima che cresce, capisci?
2: Sì. Va bene, sì, ancora 2-3 minuti prima della pausa ce l'abbiamo. Allora Stefano ti chiede, Angelo, dandosi del lei, se in tutto questo scenario le rimane qualche rimpianto per i giovani in uscita o venduti
3: per Comuzzo, se la formula è questa, sì. Per Fortini vediamo, non so, io mi stupisco, però ecco, su Fortini mi sembra ci sia interesse di squadre forti, quindi forti. Non
2: Torino.
3: No, Torino, non vorrei aver letto male, ma ci sarebbe anche il Napoli, voglio dire, si parla anche della Roma, voglio dire, cioè se un giocatore è ricercato, c'è qualcosa che non ha funzionato, molto probabilmente, perché insomma mi sembra se ne va. senza mai aver avuto in pratica l'opportunità comunque di mettersi in mostra a Firenze, non so, è successo qualcosa, quindi quello potrebbe essere un rimpianto. Spero che non succeda più quello che abbiamo visto, diciamo, con Ghilardi, ecco, quello lì sì è un rimpianto, perché diciamo dal Verona se n'è andato poi alla Roma.
2: Ora è Favasuli che va a Napoli, Favasuli, per 8 milioni.
3: Ecco, quindi insomma alcuni rimpianti del passato sì, e in questa sessione, ecco, direi ecco soprattutto Comuzzo, se la Fiorentina non si è lasciata aperta la porticina, anche se il riscatto è molto alto obiettivamente.
2: Mi ha scritto Stantino Nicoletti chiedendomi ma mai sei vestito da arbitro. Oggi dice sei vestito da arbitro.
3: È
2: ma
3: vero, non c'ho, è vero, ma questa magliettina
2: sì, è una polo un po' da arbitro.
3: Mi è piaciuta molto, però carino, così però incuto timore. Però non so se mi ha mandato un messaggio Costantino. No, come l'ha mandata a te, non me l'ha mandata a me. Ho
2: certo,
3: paura.
2: Non c'ha paura. Sì. E poi salutiamo gli amici di Rutto Sport, ci mandano le ultime due. Vai, ultime ore. La prima è che Antognoni si nega ancora alla Fiorentina, precisa la 10 ritirata era quella di Piazza. E poi Mastantuono arriva a Firenze e le prime parole sarò franco, sì. Ecco, che non è male, grandissimi come sempre amici di Rutto Sport. Poi Elisabetta, buon pomeriggio, può darsi che questo grande cambio di passo da parte della società sia dovuto al fatto che Joseph dall'esterno si sia reso conto degli sbagli del padre, che non abbia potuto mettere bocca e adesso può fare come vuole. Secondo me non so sull'altro degli sbagli, sicuramente sul fatto che ora può fare come vuole. E Giuseppe, anche per la storia personale, no? Perché Giuseppe Commisso cresciuto da figlio di un miliardario, non Rocco Commisso non è cresciuto da figlio di un miliardario, quindi è proprio nella psiche umana, e dai anche un altro valore ai soldi, non dico né buono né cattivo, proprio ne dai un altro più giovane, quindi hai proprio un'altra mentalità. Voglio dire, sfido chiunque a avere lo stesso modo di intendere le cose rispetto al proprio padre. Non è che siamo uguali ai nostri
3: ognuno
2: padri,
3: ognuno ha il suo carattere. Mi sembra che quello di Joseph Commisso sia abbastanza diverso da quello del padre, sì. Quindi magari anche il suo approccio, il
2: io
3: suo approccio,
2: questo lo dico veramente tutto a sensazione, così mi sembra la classica storia in cui il giovane è molto più proiettato e anche molto più...
3: Ma guarda, anche Rocco per i soldi ci ha messo, era proiettato secondo me, soltanto lo faceva a modo suo, era a modo suo, voglio dire, se e l'ha detto Joseph Commisso, no? E ha detto io sono stato quello che ha chiesto
2: un nuovo direttore sportivo
3: a dicembre, di prendere un forte direttore sportivo, quindi lui si è intestato questa scelta quando purtroppo il padre stava già molto male eccetera, quindi la scelta di portare Paratici in qualche modo lui magari l'ha provocata, poi sono stati diciamo Ferrari e Goretti, no, come sappiamo, a contattarlo. Però già quando te hai quest'idea e ti porti in casa uno come Paratici, e poi gli devi dar fiducia. Io credo che il segreto, e l'ho detto anche altre volte, il segreto di una grande proprietà sia quello di scegliere le persone giuste e di fidarsi. Questo è il segreto.
2: Lo è, assolutamente. Ore 18, ci dobbiamo fermare per la prima ora, anche se un po' mi dispiace perché siete tanti. La nostra, soprattutto, più che la vostra fortuna, è che c'è un'altra ora di diretta, e quindi voi restate con noi. Torniamo subito.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Al via la seconda ora di Garisca al Vento, sempre in attesa di Franco Mastantuono e del suo possibile arrivo in serata a Firenze. A noi ad oggi risulta che arrivi domani, ad oggi risulta domani, però come ha detto all'inizio di questa trasmissione, restiamo connessi, stay tuned, come dicono quelli bravi come Angelo Giorgetti, che ritrovo con piacere, perché qui davvero non c'è pace in senso buono nell'estate di chi segue la Fiorentina. 348-751-3933 sempre a vostra disposizione, così come lo 055-77-111-71, linea alla quale è pronta a rispondere il caro Marco Tonelli. E per caro non è affetto, ma è che costa un sacco di soldi, però d'altra parte la qualità si paga, così come sta dimostrando la Fiorentina. Ripartiamo dai messaggi, Angelo, tanto vai. Più o meno i temi sono quelli, a parte, no scusa, ce l'ho un tema caldo che tra l'altro l'ho detto, è passato in secondo piano, perché poi tra Antognoni e Mastantuono insomma stiamo pensando ad altro, però resta Ken, questa è sì, un'altra notizia importante, cioè, un attacco Ken-Mastantuono sulla carta, e la carta non scende in campo, è un attacco, voglio dire, da top club, no?
3: Il sì, appunto, troppo. No, bisogna vedere quale versione di Ken, anche
2: così
3: perché...
2: come quale versione di Mastantuono.
3: Sì, insomma, però insomma diciamo 2007. Sulla carta siamo di fronte ad un bel mix. Poi bisogna vedere appunto Ken come sta realmente, ci ha fatto vedere qualche guizzo. Io però sono convinto, uno dei motivi per cui io pensavo che potesse essere venduto risiedeva nel fatto che lui stesso, no, potesse chiedere di andare via. Evidentemente questo non è successo, perché io sono convinto che Paratici, parlando con tutti i giocatori, abbia preteso da loro di sapere se vuoi restare o vuoi andartene. E sono anche convinto che ai giocatori che hanno detto no, io vorrei andarmene, lui si è impegnato per trovare una sistemazione. C'è bisogno della collaborazione di tutti, senza musini lunghi, senza diciamo problemi di alcun tipo per ripartire dopo l'ignobile annata della scorsa stagione. Per cui io credo che Ken, non avendo chiesto questo, perché se no contraddirei quello che ho detto prima, sia pronto per adeguarsi anche a quello che gli chiederà, diciamo, Grosso. E questo è un altro punto, perché dovrà giocare in modo diverso rispetto a quanto ha fatto sia con Palladino che anche con Vanoli, che anche con Grosso.
2: Sì?
3: Sì.
2: Perché?
3: Ma perché dovrà trovare il modo.
2: Sarà meno un one man show.
3: Sarà lanciato meno. Sarà lanciato meno, dovrà tenere più la palla, dovrà cercare di più gli scambi, dovrà abituarsi anche a essere innescato in area. Quindi un tipo di lavoro diverso. Però insomma Ken, voglio dire, uno come Mourinho lo ha definito un mostro, e quindi se è un mostro che sta bene fisicamente, ha anche i numeri per adattarsi a fare un altro tipo di mestiere.
2: Allora, Matteo D'Assina ci dice che spera che l'esterno sia Ndoye, ex Bologna, fortissimo, un bel giocatore.
3: Vabbè, sì, anche

0: Io spero che sia, cioè io spero soprattutto, ragazzi, che si vada allo stadio per divertirsi, perché negli ultimi anni francamente mi sono divertito poco, vedete, cioè la Fiorentina, per non parlare delle malinconie dell'ultima stagione, ma mi sono divertito poco, vorrei dire, anche con Palladino, proprio per la qualità del gioco. Poi i punti sono stati tanti, quindi in merito a Palladino che ha trovato il modulo Fionda, e quindi con tanti giocatori che lo hanno seguito, no? Io però il calcio francamente vorrei vedere qualcos'altro, vorrei vedere dei meccanismi, vorrei vedere i giocatori che sanno sempre cosa fare, si inseriscono, che sanno cavarsela in più fasi delle partite, che sanno gestire le partite. Quindi ecco, io mi auguro di divertirmi avendo a disposizione anche dei giocatori che hanno una bella qualità.
1: Chi invece non si augura di divertirsi è Mario Tenerani, che ritroviamo con piacere. Ciao Mario,
0: Mario. Una sorpresa questa. Non me l'avevi detto. Madonna, c'era Mario, ragazzi. È stato cattivo, vedi.
2: Meraviglioso.
1: Perché Mario. So che, insomma, se no te ne saresti andato se ti avessi annunciato la presenza di Mario Tenerani. Mario.
0: Diglielo, e Mario, siamo fratelli, dai, se no.
2: Sì, fratelli veri. Fratelli
1: senza
2: veri.
1: Dubbio. Vai. Mario, sei all'aeroporto a aspettare Mastantuono, giusto? Sento dalle voci anche
2: sotto. Sono al mare.
1: È sì. Buon per te.
0: Si sente sottofondo di qualche voce di bambino. Senti.
1: Ma secondo te è un colpo da aeroporto, Mastantuono?
2: Sì, dai, lo è.
1: Sì?
2: Perché vedi, magari qualcuno malignamente qui, Angelo, mi può insomma seguire su questo ragionamento, potrebbe dire, però ci ricordiamo nell'annata 2004-2005 la Fiorentina fece Portillo, no? Che aveva segnato 500 gol nella cantera del Real. Però quello era veramente, voglio dire, un frutto della cantera. Questo Mastantuono è stato comprato l'anno scorso al Real, aiutato intorno a 50 milioni.
1: 63. Sì.
2: 63, perfetto. Quindi è anche una storia diversa. Ora sto per citare uno fortissimo, che è Nico Paz, perché Nico Paz, quando è andato due estati fa a Como la prima volta, era sì sicuramente, aveva le stime, no, del predestinato, però non aveva ancora l'allure, diciamo, la pesantezza economica di Mastantuono. Mastantuono è uno che è stato comprato a più di 60 milioni, avete detto, che quest'anno naturalmente ha giocato poco, che Giovanni Reale bisogna essere veramente...
0: 35 presenze comunque, Mario, anche se soltanto la metà dall'inizio.
2: Bisogna avere i minuti, sì. 35 presenze non sono poche, mi correggo, però ripeto, bisogna avere i minuti. Certamente, insomma, è stato anche bravo a ricavarsi quei pochi minuti, no, Angelo? Perché
0: sì.
2: mi sembra 1000
0: in Liga, più o meno 1000 in Liga, poi gli altri.
2: Era il passaporto, dice residente a Marte, e allora su Marte, perché si può giocare a delle altre, no? Ci gioca. Quindi è chiaro su di lui, quindi è d'aeroporto, considerando che la Fiorentina e noi quest'anno non gioca neanche la coppetta, che io avrei giocato molto volentieri la Conference, perché come vi ho detto tante volte, un conto essere in Europa e un conto essere a casa. Credo che arrivi per gli straordinari uffici buoni, anzi ottimi e apparatici con il Real Madrid, e perché in questi straordinari buoni uffici ci sono anche delle convinzioni, cioè nel senso, è stato prospettato un programma di lavoro a Mastantuono, e magari il Chelsea piuttosto altre squadre, io so che ce n'era una ventina pronta a portare via Mastantuono, non avrebbero potuto garantire. Invece secondo me, e concludo, anche la vicenda di Nico Paz e quel modello Como che io ho invitato spesso a seguire, ma spesso mi sentivo dire che Firenze non può seguire Como, ma è Como in due anni che si è proprio fatto cose che a Firenze ce le scordiamo, che non sono state fatte comunque negli ultimi 10 anni, e quindi credo anche che Nico Paz abbia aperto anche un po' la strada. Ora la formula di Mastantuono mi sembra un po' diversa da quella di Nico Paz, no? Perché per il momento, aiutatemi, perché ripeto, io sono...
1: Non c'è diritto di riscatto.
2: Ecco, non c'è diritto, quindi è un prestito, come dire, libero, no? Quindi non c'è compra, ricompra e quant'altro. Però niente ci vieta di pensare che possa essere anche modificato in corso d'opera, e perché la Fiorentina magari, se valorizzerà questo calciatore, avrà pure diritto di avere qualche soldo. Ma a me personalmente, se lui sta solo un anno a Firenze, non me ne frega nulla, io per un anno Mastantuono, capito? E quindi voglio dire, passo dai Conè a Mastantuono, secondo me faccio una fuga in avanti, insomma.
1: Sì, probabile, peraltro pagandolo molto poco, perché se davvero poi il Real paga anche il 50% dell'ingaggio, insomma, un'operazione che alla fine ti viene poco meno di 2 milioni, che è di fatto l'ingaggio che hai dato a Kwame per diversi anni, ecco. Quindi
2: i Conè lo pagarono 15 con i soldi di Vlahovic, quando fecero quelle genialate con i soldi di Vlahovic
0: e Cabral, anche
2: il Cabral, poi tutta quella con Pionte che c'era tutto, quindi insomma mi sembra che questa sia una grande. Poi

0: Devo dirti che io, come dire, ho il termometro del mare, sono in Toscana e dei tifosi della Fiorentina sono impazziti, da 3 giorni non parlavano d'altro, insomma. E poi è stato utile anche per noi, perché abbiamo avuto un'ulteriore conferma di come lavora Paratici, no? Perché quando ieri, insomma, gli uccellini hanno cominciato a cantarci che l'operazione era difficile, in quel momento ho capito che l'avrebbero preso, insomma. Quindi, questo vabbè, ce lo diciamo da noi tre.
1: Ma ti faccio la stessa domanda che ho fatto Angelo nella prima ora, che secondo me tanti tifosi stanno facendo. Mario, ma che è successo a questa Fiorentina? Che al di là del fatto che partendo dal 15° posto riesce a convincere un calciatore del Real Madrid, il prossimo Messi solo un anno fa, a venire a Firenze, ma al di là di tutto vediamo veramente
0: come
1: un
0: fa Giacomo, ma come faccio a risponderti? Allora lì c'è Angelo che ha iniziato a fare il mestiere prima di me, noi ci viene da lontano, io credo che certi punti fermi del mestiere non possano essere, come dire, sorvolati. Noi dobbiamo scrivere e dire, o dire e scrivere soltanto ciò di cui abbiamo conferma, se no ti dico anche una telefonata, uno storico tifoso che ti ha fatto stamattina mi ha detto: Mario, ma lo sai che i soldi della campagna acquisti non sono quelli di Omisso, perché dietro c'è qualcuno, lo sai? No, non lo so, gli ho detto, si chiamava Famonto Super Pippo o Bruto, questo mi ha telefonato, no? Va bene, e non lo sai. Se tu mi dici: Mario, cosa pensa la gente? La gente pensa tutto, però pensa anche che la Fiorentina sia in vendita da 3 anni, anzi sia stata venduta. Io ho trovato persone che con affetto mi hanno fermato in questi anni in 100, mi hanno detto: ma te lo sai la Fiorentina è venduta? No, allora non sai nulla. E questo è possibile, Dio, che non sappia nulla, però mi sembra la Fiorentina ancora non sia stata venduta. Allora dico: come faccio a risponderti a questa domanda? Però una cosa lasciamela dire: tu sei in grado, se io ti faccio la domanda, di rispondermi in diretta e di dirmi quanti soldi ha speso fino adesso la Fiorentina in questo mercato?
1: Allora, calcolando che su Mastantuono la spesa è minima, all'incirca sì, cioè direi una settantina di milioni con i bonus compresi, quindi...
0: Bene, e l'anno scorso gli straordinari fantasmagorici uomini in mercato della Fiorentina con 92 milioni, cosa? No, perché io vi ricordo, ragazzi, noi abbiamo poca memoria.
1: Sì, sì, è vero.
0: Che l'anno scorso sono stati spesi 92 milioni, poi mi direte ne sono entrati 60, va bene, ma ne sono stati spesi 92.
1: No, ne sono entrati 30, cioè 60, beh, poi era il...
0: 30, vabbè, ma non mi interessa quelli che sono entrati, mi interessa quelli che escano, perché sì, potrebbero essere usciti 92 milioni e entrati 180, e io ti dico che comunque 92 milioni l'hai spesi, va bene? Allora, quando si parla del Como, ma il Como questi anni ha speso, guarda, il Como ha speso più o meno come la Fiorentina, solo che ha speso bene. Allora, non è, qui c'è una narrazione, è sbagliata, noi la dobbiamo spiegare. La Fiorentina ha speso una valanga di soldi l'anno scorso, ma l'ha buttati dalla finestra, li ha buttati dalla finestra. Quest'anno per il momento ne stanno spendendo molti, probabilmente io credo supereranno la cifra dell'anno scorso, perché secondo me possono arrivare a 115 quest'anno, perché poi qualcosa venderanno, vedrai, ma più o meno siamo lì. Quindi che è successo alla Fiorentina? Semmai potremmo dire: ma dove hanno trovato la forza, la voglia di rispendere altri 100 milioni, se li spenderanno, dopo tutto quello che è successo qualche mese fa? Questa secondo me è la domanda. Ma mi sbaglio, Angelo?
2: No, io ho dato una risposta simile alla tua. Sì. Ho soltanto ricordato che quest'anno comunque c'è un fatto non indifferente, cioè il fair play finanziario non esiste, perché la Fiorentina non partecipa alle coppe, per cui,
0: esatto,
2: per cui da questo punto di vista una società che si trova a Paratici, che va a parlare con la proprietà, e io suppongo convince a patrimonializzare, ma con giocatori forti del 2005, 2006, 2004,
0: che guadagnano meno, perché il signor Messi Atta guadagna 600.000 euro, 700.000 euro in meno. Dico a me, bravissimo ragazzo, ma ha qualche difficoltà a giocare in Serie A.
2: Sì,
0: no?
2: ma questo fa parte dell'equilibrio finanziario che poi deve trovare anche un club. Io proprio ti parlo, secondo me c'è stata proprio questa scommessa, cioè questo rilancio, cioè Paratici ha convinto la proprietà che era necessario patrimonializzare con giocatori nati dal 2004 al 2006, no? Pagandoli anche tanto, ma puntando sulla qualità, cosa che mi sembra in questo momento Fiorentina possa contare su degli ingressi che promettono tanta qualità diffusa, no? Per cui io credo che la mossa sia stata questa, come dicevo prima, unita anche al fatto che non c'è fair play finanziario, nel senso la Fiorentina non è obbligata a rientrare in certi parametri, abbiamo visto l'anno scorso non ha rispettato per la multa dei 6 milioni, no?
1: Mario, prima di salutarti, anche se poi credo che sarà un discorso che ci prenderà diverso tempo, non posso non farti una domanda su quello che sta succedendo su Giancarlo Antognoni, visto sì. che poi tu come Angelo Giorgetti, insomma, lo conoscete anche bene. Che cosa farà secondo te? Tenderà la mano al presidente commisso oppure continuerà ad andare allo scontro con la Fiorentina attuale?
0: Guarda, non lo so, quello che sento nell'aria per il momento però è roba di ieri e che non mi sembra ci fosse grande volontà da parte di Giancarlo di tornare sul proprio passo. Questo non significa che magari non abbia apprezzato, no, le parole del presidente, però magari mi smentisco, perché magari fra un'ora arriva la nota di Antognoni e lo ringrazia e dice ci andrà. Per il momento io non ho segnali di questo tipo, non credo che andrà allo scontro, questo lo escluderei perché non ha voglia di andare allo scontro, magari potrebbe aver voglia di restare sull'Aventino, ecco, questo sì, però non credo, anche perché insomma la lettera del presidente commisso insomma è stata una roba, voglio dire, guarda, a me è piaciuto tutto quello che ha detto, l'unica cosa è, francamente, se posso dire, che mi lascia un po' perplesso è l'idea della maglia ritirata per un anno, ecco, quella mi sembra un po' sì. una roba sì. cioè una roba da spot natalizio, cioè voglio dire, allora io vi dico la mia, io sono contrario al ritiro della maglia, va bene, anche quella di Giancarlo per me è il massimo, va bene, perché noi non sappiamo, cioè noi non ci saremo più, ma la Fiorentina sopravviverà a noi, a tutti, e chi mi dice a me che un giorno ci sarà un giocatore ancora più forte di Antognoni che avrà diritto di dimostrare col numero 10 di essere addirittura più bravo di lui, chi ce lo può escludere? Cioè io sono contrario per cultura il ritiro della maglia, ma non che Dio, ah che schifo, no, è una cosa che mi lascia perplesso, quindi io dico o non si ritira o si ritira, ritirarla per un anno francamente mi sembra una roba, a me spiazza un po', però al netto di questo, che questo è a corollario, la lettera è una lettera che dice delle cose molto importanti, che mi suggerisce due pensieri. Il primo è che il presidente Joseph Commisso un'altra volta ci sorprende, e devo dire in questo caso in positivo, anche altre volte per carità, e scavalca a destra i suoi, perché lui usa parole al miele che invece chi lo ha preceduto, compresi i dirigenti e quant'altro, non hanno mai usato, anzi sono quelli che hanno accompagnato la porta Antognoni, quindi c'è una forte discontinuità rispetto alla gestione. E poi lasciatemi dire, per il centenario gli altri hanno mandato delle fredde mail, a qualcuno non gliel'hanno pure mandata che sono scordato, va bene, e lui invece ha fatto un programma di gestione, quindi mi sembra che ci sia proprio una differenza di sì. No, mi sbaglio.
2: No, ma infatti sì. Mario, prima ne abbiamo parlato anche noi, io noto soprattutto la clamorosa, diciamo, la clamorosa diversità di atteggiamento rispetto al passato, no? Quindi
0: bravo.
2: Proprio se prima si tendeva a dividere, ora si tende a unire, quindi questo mi piace anche dell'iniziativa che ha preso il presidente commisso. Poi anch'io sono d'accordo con te sulla storia della maglia per un anno, però la mossa tattica è stata indubbiamente vincente. Io mi sono esposto sperando che Giancarlo ricomponga, anche se con tutte le sue, con tutti i suoi distinguo, perché sappiamo benissimo che ci sono persone, soprattutto una dentro la Fiorentina, che, diciamo, con la quale lui non ha grandissimi rapporti, però ecco, secondo me se andasse allo stadio sarebbe accolto come un re, e quindi dovrebbe anche pensare a questo motivo, e soprattutto, e mi piacerebbe sapere se anche te la pensi così, credo che tante persone non capirebbero se lui non accogliesse questa mano tesa, cioè dovrebbe spiegarlo molto bene, come io credo e mi auguro farebbe, perché poi un'altra cosa che ti dico, Mario, e sono convinto che la pensi come me, se c'è una cosa certa, io rispetterò al massimo la scelta di Antognoni.
0: No, ma questa è la prima cosa a cui si
2: bisogna
0: parte.
2: Bisogna rispettare al massimo la sua scelta,
0: non ora, ma l'abbiamo rispettata anche prima quando non c'era stato un intervento del presidente Joseph commisso, e la rispettiamo ora per un semplice motivo, che noi dico in generale siamo molto bravi a indignarci con quello che sta sul nostro pianerottolo, perché magari mette male fuori un vaso di fiori e si va per vie legali, quando invece le vicende riguardano gli altri non si fa finta che non ci tocchino, anzi invitiamo gli altri. Quindi questo è un doppio pesismo, è una doppia morale che a me francamente ripugna. Quindi per me qualsiasi cosa scelerà godrà del mio rispetto assoluto, e sono d'accordo con te, ma sono anche d'accordo sul fatto che anch'io faccio il tifo perché si ricomponga, perché tu prima hai detto, hai parlato con intelligenza come sempre di mossa tattica. È chiaro che questa è una mossa tattica per mettere Giancarlo in qualche modo in un angolo, no? Perché purtroppo non tutti a Firenze la pensano come me e te, cioè che rispettano, non che fanno i tifosi di allora Giancarlo Gesù, no, che lo rispettano, oltre a essere tifosi lo rispettano, non tutti sono come noi, e c'è già chi, ho sentito stamattina anche alle di radio, ascoltavo dei commenti, c'è chi già lo ha processato e mandato in giudicato, sentenza in giudicato, quindi sta spaccando Firenze, cosa che invece non era mai successa. Se c'era l'unica cosa che univa i fiorentini e che superava l'eterna diatriba Guelfi-Ghibellini era Giancarlo Antonioni. No,
2: sì, ma anche perché Mario, siamo in un periodo in cui la Fiorentina sta comprando tutti, per cui è chiaro che è cambiato anche il vento,
0: c'è entusiasmo,
2: e quindi ci mancherebbe altro, è legittimo
0: questo. C'è dubbio, ma infatti ti dico, mi dispiacerebbe che lui poi alla fine insomma pagasse oltremodo un gesto, e comunque come hai detto giustamente te Angelo va rispettato, e comunque di dignità, sul quale legittimamente si può essere anche in disaccordo, anche in forte disaccordo, però va rispettato, che le scelte degli altri vanno rispettate. Quindi speriamo che succeda qualcosa e vediamo se. Però insomma voglio dire, la svolta di commissa sul piano politico, che a me interessa anche ragazzi, io penso che qualcuno dentro la Fiorentina, mi riferisco a quelli che erano nella Prima Repubblica, no?
2: Sì.
0: Quelli che hanno accompagnato Giancarlo alla porta, quelli che ridevano quando veniva tirato in faccia 50 euro a un giornalista, quelli che hanno seminato zizzania. Fatemi fermare che sono in vacanza, ragazzi, non tirate fuori il peggio di me.
1: Va bene, noi ti salutiamo, caro Mario.
2: Ciao, Mario.
1: Ciao, buon mare. Va bene, allora tanti messaggi anche su questo tema, naturalmente, tra Matteo Scandicci dice Firenze si dividerà su Giancarlo, fa il permaloso, dai, su V. Poi Fabio da Montelupo in merito alla vicenda Antonioni, ripensando adesso, però non sarebbe stato meglio un incontro in privato per chiarire la situazione invece di un comunicato pubblico?
2: È stata una mossa tattica, però è stata una buona mossa. È stata una buona mossa anche per il tono della lettera, per le cose che sono state scritte nella lettera, che sono state delle cose molto sentite, no? Diciamo nei confronti di un giocatore che è stato la storia della Fiorentina, quindi sarebbe stato meglio un incontro privato, forse sì, ma la mossa della Fiorentina è stata buona, su questo bisogna essere onesti.
1: Va bene, allora noi ci dobbiamo fermare per l'ultima pausa di questa trasmissione, ma c'è poi l'ultimo blocco sempre con Angelo Giorgetti, quindi restate con noi.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Ci siamo di nuovo in diretta, Garrisca al Vento, Giacomo Galassi ed Angelo Giorgetti sempre qui al mio fianco. C'è anche la Roma che ha piazzato secondo me un colpo davvero interessante per la fascia. Te lo ricordi Nahuel Molina dell'Udinese, finito all'Atletico Madrid, e insomma nella giornata di oggi prestito un diritto di riscatto a 13 milioni di euro, quindi insomma ha preso piuttosto bene. Il calciatore ha fatto anche il mondiale con l'Argentina da titolare almeno diverse partite, ora poi non ricordo se tutte, quindi probabilmente lo vedremo contro la Fiorentina nell'esordio lunedì 24 agosto. Detto questo, noi abbiamo qualche minuto prima di andare a sentirci un bel contributo registrato al nostro Lorenzo della Giovanpaolo con un giornalista argentino, Vito De Palma, fatto anche dei bei paragoni sul fronte Mastantuono. Ci sono tanti messaggi da leggere o a cui rispondere, e inizierei intanto con due vocali, va bene? Uno, ce ne sentiamo.
5: Una volta tanto vogliamo fare i complimenti a Joseph Commisso e la nuova dirigenza, primo fra tutti Fabio Paratici, hanno preso le redini in mano di tutta una situazione che dire che stavamo affrontando un vero e proprio naufragio e dire troppo poco. Cioè, io ancora stendo a credere alla campagna acquisti che sta facendo la Fiorentina. È vero, se ci siamo esposti molto, ma chi non risica non rosica. Finalmente abbiamo uno che nega Strisce di Calcio. Complimenti a Fabio Paratici, complimenti a Commisso Joseph, logicamente, che si sta dimostrando molto più acuto come dirigente rispetto al buonissimo, bravissimo, simpaticissimo papà.
1: Beh, direi, insomma,
2: la direzione l'abbiamo messo da, diciamo, da tempo, mi sembra, in evidenza, quindi non so cosa ci sia da aggiungere, francamente, perché diciamo la novità è chiara a tutti, quindi la decisione è stata presa, come dicevo prima, a dicembre, lo stesso Joseph, quando, diciamo, purtroppo suo padre stava già molto male, e quindi lui si è attestato anche diciamo questo cambio di direzione con l'ingaggio di un direttore sportivo di alto livello, e quindi è arrivato Paratici. Nient'altro da
1: poco
2: dire.
1: Poco da dire, ci sono tantissimi messaggi da leggere, quindi andiamo avanti. Enrico da Genova dice: per l'esterno non sarebbe un affare riprendere Solomon, però non c'è un...
2: Secondo me non è ancora chiusa questa vicenda.
1: Anche secondo me. Però differenza sul mercato è Compradè faceva mercato gli ultimi 10 giorni, invece Paratici ha iniziato a cercare giocatori prima dell'inizio del mercato, muovendosi in anticipo. Paolo da Montespertoli.
2: I tempi e il valore dei giocatori sono andati in controtendenza rispetto a Pradè, non c'è dubbio.
1: Poi messaggio lungo di Gianni a Firenze: siamo stati abituati alla mediocrità negli ultimi 10 anni, ma adesso abbiamo preso coscienza e siamo la Fiorentina nel mondo, che grazie a un dirigente non accetta compromessi ma chiede solo fiducia e responsabilità, siamo finalmente tornati ciò che siamo sempre stati. Credo che ci mancasse la consapevolezza che non siamo inferiori a Como, Bologna, Atalanta. Appena fatto abbonamento al parterre di tribuna.
2: Firenze si era abituata ad accontentarsi, sono d'accordo su questo.
1: Marco dice: perché non abbiamo dato questa squadra a Sarri? Grosso, sarà l'unica zavorra, il grigio nero della Roveto.
2: Non so.
1: E poi va bene Marco sul discorso sull'allenatore, dice: adesso l'allenatore ovvio, se no di che si parla. Poi va bene, però Duccio da Firenze ci manda una foto di Grosso che sta allenato con gli occhiali da sole, non so se te la sei vista la foto pubblicata dalla Fiorentina, dice: ma come fa a non essere quello giusto? Siamo d'accordo. Poi Luca Franciacorta: Antonio è il mal consigliato, è troppo permaloso, adesso sta facendo troppo puzzo, la sua immagine non avrei mai pensato che fosse possibile, ne esce comunque ridimensionata e impoverita, comunque basta, non se ne pole più.
2: Bene, questo no, aspetta,
1: non c'è
2: aggiungere.
1: Tempo. Vabbè. No, certo, vai, aggiungi.
2: No, questo è un po' il sentire abbastanza comune, no? E mi dispiace, perché poi, come dicevi te, siamo portati un po' tutti a giudicare dall'esterno senza sapere quanto poi uno in realtà abbia vissuto, in che modo uno abbia vissuto questa vicenda. E per Antonioni è stato devastante, quindi senza voler difendere o accusare nessuno, io dico soltanto che rispetterò la sua scelta e sono altrettanto consapevole che tanti non lo faranno.
1: Poi, a proposito di mercato, Ruggeri, ok, non Enrico, ma Matteo va alla Aston Villa,
2: ecco,
1: 18 milioni più 6 di bonus,
2: neanche mezzo secondo, ma devo dire che per onestà non credevo neanche a João Mário, per cui...
1: Perché no a João Mário?
2: Perché non mi sembrava un giocatore...
1: Cioè, no a Ruggeri lo capisco, perché insomma le cifre e anche il tipo di giocatore...
2: Non mi sembrava un giocatore che potesse rientrare nell'ottica... Insomma, lui, da quanto si è capito, dovrebbe essere la riserva, per virgolette, di Jiménez, a meno che Jiménez non sia... Diciamo che non rientri per caratteristiche nel pacchetto dei quattro esterni.
1: 055 77 111 71 ci ha chiamato Fabio. Buonasera Fabio e ben trovato.
6: Buonasera a tutti voi, grazie.
1: Ciao grande Fabio.
6: Ciao. Dunque, per quanto riguarda, io volevo parlare solamente di Antonioni, perché mi è venuto in mente una cosa che te, Giacomo, non c'eri neanche nei pensieri dei tuoi genitori. Perché penso che lui a volte sia anche consigliato male. Perché io penso che Joseph, con questo comunicato, se lo pensa davvero o no, è come una partita di scacchi, gli ha dato scacco matto a Antonioni, tutto al più può fare stallo, se no comunque vada, la società ha fatto di tutto. E Antonio mi sta ricordando un Fiorentina Catania di novembre 83 che noi vincemmo 5-0, desiste allenatore, lo sostituì a 10 minuti dalla fine sul 5-0 e c'era da dire che lui stava facendo un campionato al di sotto delle sue possibilità, Antonio, fino a quel momento. Era l'anno di Massaro col 5, poi purtroppo Antonio a febbraio si ruppe la gamba e Antonio fece una contestazione a fine partita. Più che altro non solo lui ma la sua moglie, mi ricordo la rita fuori della tribuna d'onore, Beh, ora posso fare anche il nome, tanto sono passati 43 anni, è tutto prescrizione, dove lei andò in escandescenze dicendo delle brutte cose su De Sisti a livello umano personale, più dicendo Firenze è una città di M. Ecco, io non vorrei che Giancarlo questa storia del centenario